0: Allora, per me uno più uno, se arriva l'offerta giusta, si può cambiare centravanti. Anche perché come idea, in tante cose dice mi tengo questo perché un trovo di meglio, non è una prospettiva bellissima. Poi ci viviamo tutti dentro questa prospettiva e spesso ci guardiamo allo specchio e giustamente ci diciamo ce ne tanti che stanno peggio, ma in teoria nella vita bisognerebbe aspirare a qualcosa di meglio
1: sempre. Quindi, quello in teoria,
0: allora lasciatemi aspirare a un centravanti diverso, più coinvolto, magari anche più partecipe della manovra, più tecnico, e se poi non c'è niente di meglio teniamoci Ken.
1: Allora, non per fare commercialista, ma se non si vuole pagare un'altra multa, lo stipendio di Ken non ce lo possiamo permettere. Questo è Ciocco Contravvenzioni. Poi Pululu potrebbe essere il nostro Malen per mettere il fuoco, insomma, sul di dietro
0: Pululu
1: a Ken.
0: Pululu Jagellonia.
1: Te lo ricordi? Pululu
0: dello Jagellonia.
1: Dello Jagellonia, sì, sì, sì. Giorgio da Verona, io non capisco perché Tolo non aggiusti il Bluetooth, è un mistero. Ora vedremo.
0: Adesso vedrai che tra poco verrà fuori qualcosa in cui l'ho aggiustato. No, a proposito, ma te non ti son fiss- perché te eri a Genk, giusto, per la conference?
1: Chi andò? A Genk, sì.
0: Ma non te lo ricordi a Rocodare, che poi l'abbiamo abbandonato, ora extracomunitario, ma sai che per giorni e giorni pareva arrivasse a Rocodare e spesso si tirava in ballo quella doppia sfida al Genk. Tutto no, lui giocò gli ultimi 20 minuti.
1: Sì, senza infame e senza lode. Okay. Sì, me lo ricordo, ma mi ricordo anche di averlo visto più recentemente.
0: Nome
1: però...
0: è fantastico, Tolu. Si chiama Tolu a Rocodare.
1: Quindi,
0: e quindi
1: ti senti
0: ero
1: un po'
0: già pronto a cogliere Tolu.
1: Allora guarda, siccome Ender dice che si sta strapanando, non si possa dire che cosa, perché si parla solo di Ken, ma Valdepeñas l'abbiamo perso per Madrid?
0: Lunedì, martedì arriva.
1: Queste erano le informazioni famose della Fiorentina. Noi ora, quando usciamo da qui, ci lavoreremo autonomamente senza dover per forza passare dalla nave della Fiorentina e vedremo di dare una risposta. Quello che sapevamo noi è che su quel fronte era già tutto a posto, cioè, quindi vediamo se effettivamente sarà così o meno. Sono d'accordo con Tolo, aggiungo che la paura che mi fa Ken è la condizione fisica, quella maledetta tibia, quindi se c'è l'offerta giusta ben venga e ci andiamo a prendere due attaccanti medio alti, questo è Duccio. Poi saluto anche Mariolino che era dalla Germania ma ora a Firenze, ritorno a Firenze e leggo di Ken, forse al Como per me lo possono anche cedere, ma quando sento Como mi vengono le bolle. Ciao Pietrone, questo appunto è Mariolino. Giannone e un altro ascoltatore chiedono di Icardi, che dovrebbe essere svincolato. Vi farebbe schifo? Non so, ti farebbe schifo Icardi del 93, Icardi, così almeno si dà metro anche di
0: è
1: questo.
0: un po' un'operazione così più mediatica, forse
1: più del passato anche,
0: sì.
1: Viene da dire,
0: e quindi viene da dire perché no, però è l'Icardi che abbiamo in testa, non so se è proprio quello dell'ultima stagione
1: poi,
0: in Turchia.
1: Ora ripeto, secondo me prima di cavalli di ritorno della Serie A eccetera può esserci anche qualcosa di meglio. Certo è che vado a controllare, l'anno scorso ha segnato 14 reti in Super League in 31 presenze, in generale 16 reti in 47, insomma comunque gol lo sa fare ancora.
0: Comunque hai visto, intanto ieri sera ho visto è circolata l'opzione Kulusevski, o comunque è stato offerto, ho letto qua e là è stato offerto,
1: forse se avevano hanno sentito,
0: no vabbè, ma torna, voglio dire, sono i pallini di un direttore che ovviamente poi restano potenziali obiettivi. Nel frattempo il KPR, vedo che twitta Fabrizio Romano, ha ingaggiato Tariq Lamptey, quindi in bocca al lupo a Tariq.
1: Quindi lo troviamo,
0: non ci sono altri ci troviamo contro in amico.
1: Vabbè, non so, credo che sarà pronto tra qualche
0: storia
1: giorno,
0: strana, però, quella di Dante, ci ricorderemo di lui soprattutto perché non lo fecero entrare allo stadio.
1: Povero ragazzo per la sua storia, poi la Fiorentina ha dovuto spendere diversi milioni tra ingaggio e acquisto per un giocatore mai visto.
0: Chi si prese Dante?
1: Ma veramente roba da pazzi.
0: Fammi allora dare anche questa notizia, non so se l'avevi data, però
1: no.
0: Ci aggiungiamo insomma a tutto il mondo sportivo per il lutto che ha colpito Maurizio Sarri. È scomparso il babbo Amerigo, a 97 anni, è venuto a mancare nella serata di ieri, era un appassionato sconfinato di ciclismo, è stato soprattutto anche un corridore, peraltro un tre gare da professionista, un giro di Lombardia nel 1953, e poi aveva trasmesso questa enorme passione per le due ruote al figlio Maurizio, al quale ovviamente mandiamo anche noi grandi condoglianze, un abbraccio a tutta la famiglia Sarri, come detto, per la scomparsa di Amerigo.
1: Allora, andiamo avanti con due audio nel frattempo, dai.
2: Ciao, Simone da Firenze. Riguardo a Ken, io non penso che a Comolo siamo così imbecilli da mettersi in casa un soggetto del genere.
0: Calla.
2: Io mi auguro che vada via e anche il prima possibile, e per lo stipendio e per gli atteggiamenti non da professionista e abuso. Nei momenti più importanti della stagione, anche due anni fa, in semifinale, mi sembra che avesse qualche dolorino o qualche problemino familiare.
0: Sì, quindi,
2: attaccanti che fanno gol una volta nella vita, penso che il nostro direttore sportivo ne trovi quanti ne vogliamo noi, e visto che lo conosce anche bene, se lo mandasse via qualche motivo ci sarà, ma ripeto, a Como non sono così allocchi.
3: Quelli dell'anno scorso, via tutti, scandalosi, quelli dell'anno scorso via, ci si rinnova, basta, e quello di Treccina che va a ballare il rap, via tutti.
1: Vabbè, questa cosa del rap non vi va giù. Vabbè, ognuno ha delle passioni anche oltre la propria professione, questo ma verrebbe da
0: secondo
1: dire.
0: Secondo me non perché è rapper,
1: no,
0: ma perché ti dà l'idea nemmeno che il rap arrivi prima del calcio. Però ti dà l'idea che abbia per la festa un sacco di robe e che questa cosa ora si risenta.
1: Tommaso, siccome non siamo all'asilo tutto Mariuccia lì, per fortuna, tutto, e io sono lì anche uno molto schietto nelle cose, quando non c'erano i social, quindi si parla di 20 anni, 25 anni fa, i calciatori vivevano delle vite esattamente come i ragazzi di adesso. Quindi tanti andavano spesso nei locali, andavano, si divertivano con diverse ragazze o ragazzi in base al loro orientamento sessuale, andavano fuori, facevano casino, eccetera. Solo che siccome non c'erano i social, tutta questa narrazione era qualcosa di un pochino meno. C'era il pazzo, no? Cioè, quando Edmundo si sapeva che Edmundo era un animal.
0: Ma qui non è questione di andare a fasserata.
1: No, è che a me mi viene da ridere, perché è come i calciatori dovessero avere nella loro esistenza solo campo e stadio. A me, se Ken va a ballare la trap il lunedì sera quando c'ha la giornata libera, non me ne frega un cazzo se poi fa gol.
0: Posto, siamo d'accordo.
1: No, invece qui sembra che la cosa sia perché c'ha le treccine colorate, non va bene, perché fa la musica trap, non va bene, c'ha un coso di moda, non va bene. Bobo Vieri aveva, insieme a Christian Brocchi, avevano un Bracci, era un brand.
0: Vabbè, innanzitutto,
1: di moda, andavano a ballare, facevano casino.
0: Sì, innanzitutto,
1: cioè,
0: il signor Bobo Vieri tirava su e faceva pubblicità alla maglia che aveva creato con Brocchi, ma continuava a segnare. Pronti via, dopo un anno Ken quelle medie,
1: sì,
0: non
1: ma è
0: l'ha
1: stato
0: tenuto
1: infortunato.
0: Quindi,
1: anche
0: la prima premessa è quella di restare a un certo standard al quale non è rimasto. Se te da domani vuoi scrivere un libro su Omero per approfondire l'Odissea e vedere quanto è diversa dal film di Nolan, e quando vieni in diretta tu sbagli i nomi dei calciatori perché citi Itaca, allora il problema non è che non devi avere altro, il problema è che già stai dimostrando in diretta di non esserci precisamente con la testa, e in più c'hai una parte di testa che è portata, in questo caso, a scrivere un libro su Omero. Allora lì sta, secondo me, all'intelligenza del calciatore far capire che amo la musica, amo fare dischi, ma prima di tutto sono un calciatore professionista. Evidentemente anche Leao in questo non ci riesce, perché poi un campo ride, perché poi è rimasto dall'altra parte del campo quando l'allenatore dava dettami, perché tutte le sere lo vedono all'Hollywood a Milano, eccetera. Lì sta un po' al raziocinio, secondo me, del calciatore. In questo Ken, lasciami dire, non ha fatto molto per trasmettere, come dire, il suo primo obiettivo nella vita è diventare il calciatore più forte del mondo, perché quando c'è stato l'album da lanciare, se non sbaglio, per un mese si è parlato solo di quest'album, o sbaglio? ed era l'anno di Palladino, sì, quindi è un tuo hobby, gestiscilo in modo che la gente non pensi
1: che tu abbia attenzione
0: se
1: a
0: la
1: quello,
0: gente l'ha pensato è anche perché te Batistuta restava due ore a tirare le punizioni per migliorare. Hai mai sentito dire ste robe di Ken o senti dire che va a fare il disco?
1: No, no, ma cioè, che ci sia differenza.
0: La sintesi probabilmente sta
1: che ci
0: mezzo.
1: Sia differenza tra l'uno e l'altro, ragazzi. Non si sta parlando di un fenomeno con un giocatore normale, se no si fa per ridere. Cioè, ma anche Vieri in confronto
0: no,
1: a Ken
0: è che io
1: è un
0: lo capisco, poi lo sai, vi ascolta anche Benve, cioè, è giusto quello che dite. Non è che si può giudicare uno perché gli piace la musica alle treccine, va benissimo. Anzi, il calciatore estroverso è anche più bello, però devi fare in modo che nessuno abbia dubbi sull'approccio, sulla professionalità, sulla serietà, sull'attaccamento. Ragazzi, io sarò palloso, ma guardate che le assenze a Londra per il Crystal Palace in quelle settimane dove stavi volando fuori dalla conference e non sapevi se ti salvavi, non andare allo stadio, al di là che la società non ti obblighi, a me è una roba che manda fuori di testa, scusate, ma il gruppo viene prima di tutto, e se te singolo non lo capisci, boh, ma veramente boh.
1: Allora, abbiamo Chiara in linea. Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, io per continuare con questo discorso su Ken,
1: sì.
4: E per dire la differenza anche, io vi ho due esempi enormi che secondo me fanno capire quello che io sono d'accordo al 2000% con il direttore, con Loreto. Allora, Bertoni si sapeva che si faceva praticamente mezzo a Firenze, ma nessuno gli ha mai detto nulla. Perché? Perché in campo dava anche l'anima. Musu, che ne ha combinate di rotte e di crude, sì, gli si diceva ogni tanto se tu potresti anche evitare di andare fuori qualche volta, ma poi una volta tutte ne dimenticavi, perché quando era in campo era tutto un altro vedere. Questo, c'ha ragione Loreto, pare quasi che non gliene freghi nulla, ma non della Fiorentina.
1: È la sua professione.
0: È un po' l'effetto Leao, sì. Cioè faccio il calciatore, però poi fa anche il trapper, però fa i griddi.
4: Bravo. E però poi fa tutti i video. Cioè il tempo per farsi i video da postare con
0: poi, tutti bravissima, ce l'ha. Sto fuori tre mesi, balletto su TikTok te lo metto e così via. Mutu faceva il triplo dei casini, però poi magari in campo
1: era
0: un compagno,
1: ragazzi,
0: se lo toccava.
1: Forse vi state perdendo una cosa che non è banale. I social hanno cambiato la versione del tifosi.
0: Ce lo vedi Mutu che dice se un tiro sto rigore smetto di giocare.
1: No, questo non lo so.
0: Ma te ne rendi conto che in campo abbiamo avuto uno?
1: L'hai sentito di questo?
4: Non c'entrano i social, perché anche di Mutu sì, tu lo sapevi. La gente lo vedeva.
1: Sì, ma è diverso, Chiara, perdonami, non voglio essere come si può dire, non voglio fare una lezione del passo coi tempi, ma se noi si pensa che ciò che è accaduto con Bertoni o con Mutu, tra Mutu sono passati più di 20 anni, Bertoni non citiamole nemmeno, in epoca attuale, con la possibilità per ragazzi di 20 anni di autoproclamarsi degli dèi, come di fatto sono i calciatori nel mondo di oggi, si sbaglia. Perché noi non sappiamo come avrebbe reagito Mutu o Bertoni a poter esaltare la propria persona sui social rispetto a quello che era il momento di quel periodo. Perché Bertoni, dici te, se la faceva a mezza Firenze, perché Bertoni lo conoscevano tutti, andava a ballare, sceglieva chi voleva per andare fuori e andava fuori. Adesso con i social non gli serve nemmeno andare a ballare per scegliere. Sono degli dèi nel mondo, hanno 40 milioni di follower. Questo cambia l'inerzia della nostra visione nei confronti di questi personaggi, ma questo è il mio pensiero, però non si può far finta che l'evoluzione mediatica e l'esposizione mediatica dei personaggi pubblici non sia cambiata, perché poi puoi essere Maldini che non ha mai fatto una virgola fuori posto in tutta la sua carriera, né prima né dopo, però sta sul culo a mezzo calcio, ricordiamocelo, ma ci sono anche tanti personaggi che probabilmente calati nella realtà di oggi sarebbero profondamente diversi anche come propria esposizione.
0: Chiara?
4: Sì, ma non è solo il social, capito? È proprio quello che te dai sul campo.
1: Certo, anche ma
0: quello che trasmetti dal campo. Sì, io temo che Chiara, come me, come tanti altri, è la percezione anche del suo essere dentro la squadra, essere
4: bravo,
0: insomma,
4: bravo.
0: Ripeto, come... Mutu l'avremmo visto sui social fare mille casini, ma in campo era uno che sputava sangue per i compagni. In
4: bravo.
0: Campo Ken ti ha fatto 25 gol perché c'era una squadra che giocava per lui. Sei mesi dopo quella squadra sta andando in Serie B e lui non si fa vedere in tribuna. A me mi manda fuori di testa.
4: Oh, bravo, è quello. Non è che... Allora, quello che manca non è il rispetto per noi tifosi, e comunque tu ce lo dovresti avere, per i suoi compagni di squadra.
0: Esatto.
4: È quello che manca. Il rispetto per i suoi compagni di squadra, che sono nella mosa fino a sopra capelli, e te non ti fai vedere... Perché sei...
1: Ma su quello io fui netto anch'io, fu una mancanza di rispetto, ero incazzato come una iena
0: e l'ho
1: detto in tutte le lingue,
0: che poi ci dicevano no, ma si sta curando,
1: però
0: sta facendo
1: anche
0: fisioterapia.
1: Bisogna anche riuscire
0: Crystal Palace Fiorentina può essere la gara della stagione,
1: bisogna riuscire anche a mescolare quello che è la parte tecnica e la parte della vita privata, dell'atteggiamento. Tra l'altro, da quando c'è Paratici lui sì non si è presentato, ma poi non è passato più una virgola di quello che faceva o non faceva, perché evidentemente lo sa gestire anche meglio. Vedremo, comunque.
4: Allora,
1: è tutto...
4: io ho un'idea su Paratici,
1: sì.
4: Da quando lei è arrivato Paratici, ma siete sicuri che lui abbia il problema alla tibia e che, no, e che magari Paratici gli abbia detto no, se tu stai in tribuna fino alla fine di
1: vabbè, queste sono le nostre dietrologie, diciamo, di chiacchiere di tutti i giorni, Chiara, non lo possiamo sapere, perché se
4: no,
1: te dici
4: io ho queste idee.
1: No, certo, è un'idea che uno può assolutamente avere nel momento in cui
4: e comunque io sono convinta che lui non sia nemmeno adatto per i giochi di grosso.
1: Questo sarebbe secondo me il focus più interessante della discussione, perché qui si sta parlando, non te Chiara, nelle due ore di questa trasmissione, si sta parlando tanto del sono pro, sono contro, sono a favore, sono un detrattore del Ken personaggio, del Ken che non va allo stadio, eccetera. Poi si parla poco dal lato tecnico. Comunque ne parliamo anche nel corso.
4: Un'ultima cosa,
1: sì.
4: Quando l'ha fatti 25 gol in una stagione?
1: Due anni fa,
4: come giocava la Fiorentina due anni fa?
1: Giocava per lui, te dici. Era più accentratore come giocatore, come attaccante. Può darsi,
4: appunto.
0: Vediamo.
4: Appunto.
1: Va bene, grazie.
4: Vai.
1: Chiara, ciao.
4: Di nulla, ciao.
0: Segnalo l'uscita di Tutto Mercato Web 11:42 firmata.
1: Non fare niente, ma insomma,
0: vabbè. No, vabbè, la butto là. Perché è bellina.
1: Ma certo,
0: me
1: è
0: piace.
1: Bellina, ma ci sarei arrivato. Ma.
0: Scrive Lorenzo Di Benedetto.
1: Chi?
0: Lorenzo Di Benedetto.
1: Lo conosco.
0: Paratici punta su le parti al lavoro per cercare l'intesa.
1: Beh. Se facessero in 24 ore su lei, io farei salti di gioia, lo sai, su lei è un mio feticcio.
0: Sì, però
1: no,
0: leggo.
1: Mm-hmm.
0: Sì, no, è bellino a morire. Però guadagna 2,5 milioni di euro,
1: capito,
0: a stagione.
1: Quindi
0: per la Roma è sul mercato. Lui vorrebbe un'esperienza all'estero in Premier League, scrive Lorenzo.
1: Ma ci vuole qualcuno lo pigli in Premier League. Per me non ha nemmeno il fisio da Premier League, ma insomma va bene. Io lo prenderei ieri. Se me lo portate, ditemi dove si deve firmare, vo anche a prenderlo all'aeroporto. Sul giocatore che mi piace veramente da morire. Detto questo, allora, gestiscimi un pochino. Cosa vuoi fare, Marco? Vuoi mandare tre messaggi e poi però botte finali? Va bene, tre messaggi.
5: Buongiorno Pietro. Io credo che, conoscendo Paratici un pochino come sta lavorando, Dobvik non lo valuterebbe mai, per due ragioni. Primo, per l'età, perché è un 97, va per i 30 anni e lui sta comprando tutti i giocatori giovani che poi magari dopo due o tre anni può rivendere a una cifra superiore alla quale l'ha comprato. E poi perché darebbe soldi direttamente alla Roma, che è una concorrente, e già ora deve spendere 45 milioni per Summerville. Forse se gli dai i soldi per Dobrik, l'aiuti e basta.
6: Buongiorno, non è il fatto di vendere o non vendere Ken, è che Ken da fonti più che certe, come al solito, vuole fare la Champion. E il suo fratello Giovanni lo spinge per andare in un posto dove può fare la Champions, dove c'è visibilità, poi magari lo mettono a giocare anche il suo fratello da qualche parte.
7: Buongiorno a tutte e due. Ottima capigliatura del nostro direttore.
0: Grazie.
7: Ma io, quello che dico io, chi vuole mandare via Ken, per me vuole solo il male della Fiorentina. Simone 71.
0: No, dai. No, ma nessuno vuole il male, magari non ci ha capito una mazza. Io sono pronto a quello. Magari ci fa 30 go quest'anno, ogni volta che fa go viene alla telecamera e fa dei stambuto solo.
1: Ma perché?
0: Però se uno dice io Ken lo venderei, non è che vuole il male della Fiorentina.
1: Ragazzi, ma volere il male mi viene da ridere, perché è una cosa che ogni tanto ritorna, questo modo di porsi nei confronti dell'idea altrui. Cioè io e Tommaso siamo di due idee differenti, ma mai penserei che Tommaso voglia il male della Fiorentina perché c'ha da cedere quello all'altro giocatore. Cioè è una valutazione di calcio, tra l'altro, che lui mischia anche di campo, perché dice, io penso di incontrare il discorso anche che non credi che sia un giocatore perfetto per il modo di giocare di grosso, come diceva anche Chiara.
0: Mi resta anche questo dubbio,
1: perché per me il dubbio principale deve essere quello, cioè se la Fiorentina constata che è meglio Piccoli nel modo di giocare che Ken, e che quindi Ken può essere sacrificato anche sull'altare dei milioni, e sti cazzi sì, è lì, è la Fiorentina che decide tecnicamente di fare a meno di Ken. Io perdo un po' la brocca quando nell'ascoltare le valutazioni su Ken si passa più tempo a pensare che c'ha le trecce rosse che non sappia stoppare la palla di sinistro. Cioè, a me, se mi dici a me Ken non mi garba perché non stappa la palla, perché vuole la palla sempre per sé, perché si estranea dal gioco, perché se c'ha due ali non trova posto, allora è una valutazione che faccio insieme e mi torna anche. Se si parla delle treccine, della trap o della moda, mi fermo e dico va bene, parlate voi per tutti i giorni. Comunque siamo arrivate alla raffica finale, che è enorme, immagino dovrà essere, come si dice, un po' tagliata da Marco perché c'era troppi messaggi, quindi sentiamo che cosa ha deciso di passare il nostro regista.
8: Ciao Petruzza Santolo, io sono contro quelli che da stamattina dicono andate via Moise Kane perché si è comportato male, perché anche 35 milioni, anche se prendesse 50 milioni, un altro come Moise Kane, dove lo trovano con per 50 milioni un altro che ti fa i gol di Moise Kane? Ma quest'anno ha fatto 10 gol, 10 gol, non giocando quasi mai, perché si era fatto male. Ma se lui gioca è uno dei pochi che dà l'anima ed è felicissimo a far gol e se giocare bene per la squadra. Non guardiamo perché va ogni tanto alle sfilate, a cantare, agli spettacoli, ma lasciamolo fare quello che vuole, l'importante è che faccia gol.
9: Io personalmente ho avuto sempre l'idea che Ken ha spinto molto sull'acceleratore il primo anno perché voleva un contratto, secondo il suo punto di vista, congruo a quello che è il suo valore. Poi secondo me ha messo la frizione, ha tirato il freno a mano, e l'anno scorso sì, qualche dolorino, ma per me c'è un pochino marciato. E poi il suo atteggiamento è chiaro, lui proprio di Firenze non gli è rimasto nulla addosso, quindi si è messo in vendita da solo, e io sono fra quelli che l'accompagnerebbe ben volentieri. Enrico Ponte.
10: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione. Questa volta voglio fare un po' il banale, però sinceramente io preferisco un Ken che dà metà per la Fiorentina, e posso dire cazzo Ken dai di più, che veramente mi fai fare ancora più il salto di qualità, che un Piccoli che a fine partita si dice sempre ma ha dato il massimo, e quel massimo è quello che dà sempre. Sinceramente Piccoli non lo terrei, e terrei più Ken.
11: Sono direttore Pietro, ma una domanda, ma voi sostituireste Ken con Dovbyk? A voi, viste le voci che circolano, che sicuramente non saranno confermate, però ipoteticamente piacerebbe l'attaccante della Roma? A me francamente non scalda per niente, cioè spererei in qualche nome nuovo da parte di Paratici, che non siano sempre i soliti.
1: Vabbè, io sarei più per, e curioseremo su questo nel corso anche di Palla al Centro, perché l'abbiamo detto un po' in chiusura di Sule, che non di altri,
0: tanto guarda, sì, di parlare,
1: perché abbiamo visto anche grazie a Niccolò Santi, come direbbe qualcuno, che sta lavorando insieme a Lorenzo Benedetto, che è di là su questa notizia, alle 14 andando per Palla al Centro saremo sicuramente più precisi. Ora tra l'altro ci sono altre due ore ovviamente di Viola Amore Mio con Luciano Magistrato e Ludovico Mauro, dove si parlerà anche di Sule, non solo di Ken, quindi restate con noi. Io e Tommaso torniamo alle 14 puntualissimi, ce n'è tante da raccontare, per fortuna.
0: Sì, per rispondere al volo, Dovbik eventualmente al posto dei piccoli, cioè un Dovbik, non Ken via dentro Dovbik. Ken resta via piccoli dentro Dovbik, perché no? Se no, sapete qual è la, può essere la mia proposta come vice.
1: Pululu! No, Fulkrug, no, basta.
0: Fulkrug!
1: Va bene.
0: Pronto a si entrare, minuto si 73, esce Moise Ken e dentro.
1: Chiuso, chiuso.
0: Fulkrug!
1: Chiuso!
0: Sul fil di lana, Fulkrug, rete, Thor!
12: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Notizie, analisi, curiosità.
15: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
14: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
16: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
17: Eh beh, siamo noi, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, insieme fino alle 17. Ciao Cecca!
1: Buon pomeriggio a tutti, agli studenti che tornano da scuola. Noi siamo venuti qua, infatti avete
17: Ma che visto? Ci fai con lo zaino, scusa?
1: Sono uscito sempre, esco sempre alle 3:30. Faccio
17: Ma
1: una
17: anche
1: volata.
17: Oggi?
1: Sì, poi tra l'altro la cosa bella è che uso il tuo zaino, non si sa per quale motivo. Vado a scuola col tuo zaino dove dentro c'è un carico di notizie incredibili.
17: Però complimenti, perché ogni volta arrivi puntuale, in tempo, mai
1: sì,
17: in ritardo.
1: Grazie a questa città che ha una viabilità eccezionale, riesco certo. a arrivare in 20 minuti da Grasse. È incredibile che riesca a fare questi miracoli. Però, naturalmente, immaginate quando ci sarà la tranvia, ci sarà tipo il teletrasporto.
17: Sì, esatto, si consiglierà il teletrasporto eventualmente.
1: Io sono curioso.
17: Complimenti.
1: Grazie mille, anche a te, grazie a Niccolò Santi. Sono curioso, invece no, sono curioso di sapere qual è il titolo della puntata, perché oggi l'obiettivo è 250 ascoltatori?
17: Sì,
1: utenti?
17: Vorrei dirti euro, però non
1: spettatori?
17: Penso.
1: Spettatori? Sì. Amici di Cherubini? Amici della zia di Nico Santi? Quello che
17: Guarda.
1: Volete. Ce la possiamo fare, dici?
17: No, dicevo,
1: 250?
17: Siamo già a 32 e abbiamo appena iniziato.
1: Abbiamo appena iniziato. Io, tra l'altro, mi leverò la cartella perché comincio a pesare. Il dizionario di latino è pesante, mamma
17: sì,
1: mia.
17: Sì, vero, il vocabolario, quelli enormi, sai i mattoni che
1: sì,
17: c'erano?
1: Sì, davvero, davvero. Però al latino sei bravo, dovete sapere, io vado alla ripetizione di Nico Santi perché è molto bravo in latino, matematica, storia, geografia e anche in disegno.
17: Molto
1: Bravissimo.
17: Bene, bene, molto. Già lo stavate chiedendo in molti, di che cosa parleremo quest'oggi? Di Moise Ken. Sì,
1: Moise
17: sì,
1: Gold.
17: Sì. Sì.
1: Moise Gold.
17: Il titolo della puntata ve lo dico subito dopo, ecco, i numeri
1: chiamano.
17: Di telefono.
1: Vediamo chi mi chiama, attenzione.
17: Adesso ti stanno chiamando?
1: Sì.
17: Ma ti stanno chiamando
1: no,
17: per?
1: Fortunatamente non è una notizia importante.
17: Ok, meno male.
1: Meno male, perché sennò mi toccava uscire, rientrare e mettere un po' di hype ai nostri ascoltatori. Quanto siamo? Siamo
17: Bravo.
1: Già a cinquantino, fatto
17: hype,
1: bene.
17: Hype, come i giovani.
1: Hype è una roba che ho imparato da Benve 2 anni fa e non me la
17: Bravo.
1: Sono più scordata.
17: Bravo.
1: Devo ringraziarlo. Sì,
17: allora,
1: sì. Saluto anche Kiwi, il cane di Benve.
17: Salutiamo. Sì. 348-7513933, messaggi scritti e vocali, vi risponderà Stefano Cherubini. Se volete invece telefonare allo 055 77 111 71, saluto subito Andrea da Bologna.
1: No,
17: che è quella Andrea lì.
1: Andrea, grande.
17: Ciao.
1: Andrea,
18: ragazzi,
1: ti dobbiamo ringraziare. Andrea,
17: grande.
18: Allora, ragazzi, io veramente sono stato, io ero molto emozionato, mi dispiace all'ultimo aver rovinato il vostro servizio, proprio.
17: Come no, allora spieghiamo
1: tutta
17: Andrea,
1: la storia. Andrea,
17: l'ascoltatore
1: che è dell'Elba ma sta a Bologna.
17: A Bologna, esatto,
1: sì.
17: Che ci ha aiutato, a me, Flavio Ognissanti, Giulio Falciai e Pietro Pellicciari, a trovare, diciamo, l'uscita giusta dell'aeroporto di Bologna.
1: Bravo.
17: Per beccare
18: anche
17: sabato
18: Giulio,
17: notte.
18: Anche
17: Ulai.
18: Viola.
1: Sì.
17: Ah, giusto, giusto,
1: è
17: hai
1: vero,
17: ragione.
1: È vero.
19: sì. Sai che dopo questo aiuto che hai dato ai giornalisti non potrai più accedere al Fracchi, ma questo è un altro discorso, voglio dire.
18: Esatto.
17: Esatto. Scherzo,
18: ma vado a Viola Park domani, ragazzi.
19: No, allora se sei a Viola Park domani forse c'è anche Nicco Santi, eh?
17: No, io stasera forse.
19: Ah, c'è stasera. Io domani potrei anche esserci, come non essere. Andrea, se tu mi dovessi vedere, vieni a salutare, mi raccomando.
18: Io ti lascio il mio numero, se vuoi te lo lascio alla direzione prima.
19: Sì, no, tanto comunque sia, no, lo lascio a Stefano Cherubini, per cui se lo lascio a Cherubini è come dire bello perso, però va bene lo stesso.
17: Vabbè, dici pure, dici Andrea, tutto, Andrea. Vai.
18: No, vi volevo salutare, vi volevo dire che ero emozionato anche a vedere voi, cioè ve lo dico con tutta realtà.
17: Grazie. Guarda, Andrea,
18: quando vado in trasferta oppure al Franchi aspetto, vado sempre prima perché voglio incontrare i giornalisti fiorentini che mi fanno sentire toscano qui a Bologna, e quindi, e poi con la Fede Viola, e quindi vi volevo, e cerco sempre, qualcuno lo incontro, qualcuno no, però comunque quando vi incontro mi viene sempre da, mi rendete felici. Tutto qua, volevo dirvi solamente questo e augurarvi una buona trasmissione come sempre.
19: Grazie, grazie mille.
17: Sei gentilissimo, ciao Andrea. Andrea, ciao, buona giornata.
19: È un po' come quando io ero fisso a Milano, giù di lì, che quando naturalmente mettevo in evidenza l'orgoglio di essere fiorentino in terra lombarda. Questa è una cosa che capisco da parte di Andrea, perché quando sei naturalmente circondato, no, da altri,
17: quando sei in esilio,
19: quando sei in esilio, però comunque sia la tua fiorentinità viene ancora più messa in evidenza. Vogliamo un attimo fare un aggiornamento per quanto riguarda YouTube, perché si era partiti da 35-36, sì, siamo a
17: 67.
19: Forza ragazzi, siete forti e siete grandi. No, come non detto,
17: invece
19: solo,
17: sì.
19: Però. Come invece sì?
17: E invece sì, abbiamo iniziato 10 minuti fa, siamo riusciti a non dire niente.
19: Esatto, però attenzione, abbiamo una grande sorpresa per voi. Cioè? Se volete intervenire, come, cioè? Abbiamo parlato prima.
17: Il nuovo gioco.
19: Il nuovo
17: dell'estate.
19: Gioco. Allora sì, no, non è il gioco dell'estate, il gioco uscirà a dicembre. E potete regalare a tutti voi, ai vostri bambini.
17: Gioco da tavolo.
19: Gioco da tavolo. Lo smentisci tu. È il nuovo gioco da tavolo che riguarda le trattative della Fiorentina. Sì. Per cui è un gioco da tavolo che abbiamo organizzato io e naturalmente Nicco Santi, in collaborazione ovviamente con tutte le trattative di mercato che vengono fatte. Ci saranno una serie di bigliettini in cui ti dirai: la Fiorentina è su lei. No, non è vero, non l'abbiamo mai trattato.
17: Pesca un bigliettino e puoi dire che è falso.
19: Esatto. Chi pesca più smentite arriva in fondo al traguardo. Per cui il gioco non funziona in quello che diciamo le notizie vere, ma le vale più, chi raccoglie più smentite ufficiali vince il giochino.
17: Questo potrebbe avere molto successo visto il periodo.
19: Lo smentisci tu, troverete questo gioco da tavolo che naturalmente diciamo può valere anche per gli adulti, nel senso che noi naturalmente faremo anche delle domande che non sono solo per i ragazzetti, però così anche per quelli, diciamo, per esempio la Fiorentina lavorava nell'89, smentisci tu, allora c'è, cioè, tutto, diciamo, che copre l'arco anche di 50 anni di storia della Fiorentina.
17: Oppure Rui Costa era un giocatore della Fiorentina? No, smentisci. Si può smentire qualsiasi cosa.
19: Esatto, per cui faremo questo regalo naturalmente, il primo gioco lo prenderemo io e Nicco Santi, poi però lo potete trovare ovviamente in tutte le cartolibrerie a partire dal mese di dicembre, dall'8 dicembre in poi, oppure dal primo dicembre, primo giorno dell'avvento, ricordiamo tanto caro a Galassi.
17: Esatto.
19: Quanto si sarà grulli. Allora, ora torno un attimo serio, volevo fare le condoglianze a Maurizio Sarri per la perdita del padre. Maurizio, siamo tutti con te come sempre, perché te sei un cuore viola, e quindi a maggior ragione un abbraccio da tutti noi sempre. Comunque un momento di grande dolore per il padre Amerigo, che comunque era un grande personaggio ed era uno che naturalmente amava lo sport come pochi altri.
17: Amante del ciclismo soprattutto.
19: Amante del ciclismo, assolutamente sì, ha corso per tanto tempo.
17: Condoglianze a Maurizio Sarri. Ci scrive Chiara dal Mugello, questo è gravissimo. Dice: ma io ragazzi non vi trovo su YouTube, com'è il canale? Com'è? Firenze Viola, il canale di Firenze Viola. Che succede?
20: Home Field Review.
19: Ancora.
20: Avete citato il divino. Vi ricordo che non potete nominare il divino in vano. Grazie. Home Field Review.
19: Il divino sarebbe Manuel Rui Costa.
17: Ah, figuriamoci.
19: Che naturalmente lui crede di essere uguale a Rui Costa. Quindi il problema suo è che lui crede di essere Johnny Depp, Manuel Rui Costa, Pirati di Cipro, Pirati dei Caraibi. Cioè, siamo a nulla dall'87. Una roba vergognosa.
17: Vabbè.
19: 055 77 111 71 per parlare di Moise Kean, ma anche dell'esterno, perché io credo che la Fiorentina stia lavorando anche su altri profili, oltre a quello di Bakayoko, che comunque è stato, vabbè, smentito, però lasciamo perdere. Garnacho, però, il questa punto, storia di Alaibegovic, che comunque l'Atalanta non riesce a chiudere, bisogna un attimo monitorarla.
17: Andiamo con ordine, partiamo dalle smentite, dai, tanto se no, che sono informali e che vengono fatte soltanto a noi in delle chat, va bene. Comunque, ieri la Fiorentina ha fatto intendere di essere fredda, diciamo, sul discorso Bakayoko, dopodiché io ho sentito chi di dovere dalla Germania, il punto è questo, che l'allenatore
19: per ora non
17: dell'Ipsia, dell'Ipsia lo vuole valutare in queste settimane, il che non vuol dire che è incedibile, però lo vuole valutare, quindi comunque il prezzo l'ha fissato in Lipsia almeno 20 milioni e si vedrà. Per quello che riguarda Sulé, ci sono stati dei contatti con il procuratore, che è Martin Guastadisegno, il
19: giocatore personaggio Martin Guastadisegno,
17: sì,
19: è un personaggio incredibile, un giorno sarebbe anche da raccontare i personaggi che ci sono nel mondo del calcio, lui è buffissimo, è divertentissimo.
17: Lui era procuratore di chi alla Fiorentina?
19: Di un altro giocatore che era, non so, forse anche di Valentini
17: o Quarta, Martinez Quarta,
19: sì, e forse anche di, non lo so, forse era anche in mezzo a Valentini, non vorrei sbagliarmi, ma insomma
17: ci sta, gli argentini spesso passano dall'agenzia di Guastadisegno. Insomma, comunque la Roma vuole almeno 30 milioni, so che Sulé è in rotta con la Roma, però appunto bisognerà capire se vogliono
19: però è stato
17: affondare.
19: Smentito, ricordiamo,
17: sì, anche, anche là fu smentito, vabbè.
19: YouTube
17: siamo al 94,
19: ehi là, così piano, mi piacete raga, siete veramente forti e siete grandi, siete i nostri numeri uno. Ricordate, Nicco Santi è forte, perché ricordo anche che tra poco svelerà le sue prossime vacanze di Natale.
17: Ora un po' prestino,
19: dopo il lancio dello smentisci tu ci sarà naturalmente anche le vacanze di Natale di
17: sotto,
19: Nicco
17: sotto l'albero di Natale lo smentisci tu. Il gioco per tutte le smentite che volete, e chi smentisce di più arriva al traguardo.
19: Esatto, bravo, bravo.
17: Tipo il gioco dell'oca che torni sempre al punto di partenza.
19: Tanto sta bischerata, come ci è venuta a mente questa bischerata, veramente una roba incredibile.
17: Sì,
19: vabbè,
17: veramente uno spettacolo.
19: Ci sarebbe un ascoltatore che è pronto ad intervenire, no? Perché Cherubini fa le finte, sta per arrivare, per arrivare, sì o no? Arriva.
17: Semplicemente ecco qua, lo smentisci tu. Questo è il gioco, lo smentisci tu.
19: Ma chi l'ha scritta questa?
17: Perché siccome Stefano Cherubini è un ottimo regista e ti sorprende, qui in Visual avete lo smentisci tu, il gioco per grandi e piccini, diciamo il range è 8-80.
19: Possiamo dire che non siamo normali o no?
17: No, vabbè, quello si sapeva, tanto è vero che
2: invece sì.
19: No, non siamo.
17: Tanto è vero che ci chiede Filippo, ma cosa avete fumato? Assolutamente niente, se non pane e mercato.
19: Perché scusami, comunque c'era l'indovina chi e non si fa un altro gioco, cioè se no si copiava l'indovina chi. Siamo oltre 100, mi sento che siamo oltre 100 e andiamo
17: 107.
19: Così siete forti ragazzi, a 300 c'è lo spogliarello di Nicco,
17: sì, però
19: si sente fin da là,
17: sì, no, è che lui ha visto buon Dimitri Conti nello schermo.
19: Cosa
17: l'immagine
19: c'è,
17: dello smentisci chi
19: qua,
17: e voleva applaudire per questo e quindi capito,
19: no, perché Dimitri, queste sono le bischerate che vengono in mente ai due Nicco, Nicco Santi e naturalmente Nicco Cecca. Ora arriva Dimitri senza cuffie, a caso
17: fa il bar anche lui, aspetta,
19: sì, ecco,
17: eccolo,
19: arriva,
17: là,
19: ecco, vestito di verde come noi del Sassuolo, nero verde, sotto c'ha i pantaloncini neri,
17: è un porto di mare questo.
2: Senza motivo proprio. Buonasera, guarda, volevo solo, tanto ora breve torno con Chiara, bevi l'acqua, faccio il galassi della situazione, però devo dire, smentisci tu se mi dite a quanto è di prezzo sul mercato, lo compro, lo compri e lo regalo agli ascoltatori,
19: perché noi non si poteva fare l'indovina chi due,
2: però bellissimo, Didala, tra l'altro il giocatore straordinario con la numero 7, Didala. Va bene, niente, volevo salutarvi,
19: noi siamo completamente fuori controllo,
2: perché questo è un gioco che secondo me spopola se lo lanciamo sul mercato. Bene, grazie, a tra poco, ciao.
19: Questo mi fa capire come io e Nicco Santi prendiamo tutto, perché c'è gente che si arrabbia per le smentite della Fiorentina, no, le cose, cioè, a noi ci importa assai, noi si ride su questa cosa, ci guarda e fa il nostro mestiere, se ci si arriva bene, se ci si arriva va bene lo stesso, però le bischerate sono parte di
17: parte integrante, certo.
19: Sì, io penso che arriveranno anche messaggi da parte di colleghi e vorranno comprarlo, ma io non credo che naturalmente lo potremo mettere in vendita, perché è una roba di copyright, ce l'abbiamo noi, solo noi, gol.
17: Ma facciamo una cosa, ascoltiamo un primo messaggio vocale della trasmissione.
19: Ciao,
21: volevo chiedere al direttorissimo quante materie deve recuperare per andare ancora a scuola il 21 di luglio. Non deve essere messo tanto bene.
17: Sì, in effetti.
19: Ragazzi, hai ragione, sono messo male, ce l'ho 4-5 da recuperare, poi sono sempre dietro il calciomercato. Poi uno dice, sai, sta dietro il calciomercato, prendesse qualche notizia, non solo. Sto dietro il calciomercato, non prendo le notizie e vengo rimandato a scuola. E comunque se a 55 anni, ragazzi, devo finire l'ultimo step. Sto per andare in quinta liceo, ho fatto bene.
17: Hai già scelto
19: poi
17: l'università?
19: Poi mi raggiungerà figliola. Sì. Farò scienza della comunicazione.
17: Beh. Ottimo, l'ho fatta anch'io.
19: Sì, com'è andata?
17: Bene.
19: Quanti voti hai preso?
17: Che vuol dire quanti voti hai preso?
19: No, quanto l'hai fatti tutti gli esami?
17: Sì, è per forza, sono laureato.
19: In?
17: In scienze della comunicazione.
19: Sì, con punteggio.
17: Quanto?
19: Sì.
17: Sai che non me lo ricordo? Penso 102.
19: Sì, comunque questo
17: non è tanto, hai ragione.
19: Ma posso dire una cosa?
17: Ho capito.
19: Allora, cioè, però Nico, qui bisogna fare, cioè, bisogna tu prendere la pillolina per la memoria, perché tu vai al compleanno dei 70 anni della tua zia, non sa quanti eravate.
17: No, non è vero. 4
19: più 3 di bonus. Hai fatto la tesi là, non ti ricordi con quanto ti sei laureato. Io mi sono laureato in scienze politiche un 104, 100 decimi, però mi sono laureato nel 97, non so se funziona ancora così.
17: Sì,
19: 104 su 110.
17: Sì. Certo che funziona ancora così.
19: No,
17: sì.
19: Perché hanno cambiato tutto, c'è crediti, controcrediti,
17: sì.
19: I debiti, non lo so.
17: E quanto pensavi avessi preso? 102 su 160?
19: Però comunque, no, che c'entra, però 102 su 110 non è malvagio.
17: Ma è normale, dai.
19: Vabbè, superato quota 100. A proposito, su YouTube?
17: 103, cioè, quasi quanto il mio voto, eh?
19: Tanta roba, eh.
17: Vabbè, dai, andiamo con un altro vocale,
19: vai,
17: sentiamo. Vai.
19: Lui è un
3: esibizionista. Sì, una domanda per Niccolò Santi, scusami.
19: Ciao,
3: Niccolò, prima
19: nel
3: Question Fresh hai detto che Sulé è in rottura con la Roma.
17: Ve l'ho ribadito.
3: Ok? Quindi mi sono messo un attimino a dare una scandagliata a vari siti di Roma, ma io sta cosa non l'ho letta a nessuna parte.
19: Ma lui fa il giornalista di mercato.
3: Ma dov'è che l'hai letta, l'hai saputa?
19: Vai, Nico.
17: Ora gli dico la fonte?
19: No, digli dove l'hai saputa.
17: Me l'ha detto Luis
19: La Serpe. Luis La Serpe, sì. Un grande uomo mercato e collabora con noi in Occulto.
17: Vabbè, e come si può dire in questi casi? L'entourage, come quelli bravi, come dicono,
19: sì.
17: No? Quelli che stanno
19: l'entourage
17: attorno.
19: Il giocatore fa sapere che.
17: Oddio, far sapere, insomma. Comunque, da parte di fonti vicine al calciatore so che lui non ha gradito molto, non sta gradendo molto il trattamento della Roma e si erano già messi d'accordo, diciamo, per il post mondiale di cercare una soluzione insieme.
19: Tra l'altro,
17: okay?
19: Fabio Nenosto l'ha avuto all'Under 23 della Juve, no? Mi sembra. Nel settore giovanile, perché viene dall'Under 23 della Juve, quindi lo conosce bene.
17: Indizione, dici?
19: Bah, non lo so, indiziuccio. Nel frattempo ti devo segnalare che Marucci manda foto da un'isola
17: a te?
19: Cioè, no, le mette sullo stato WhatsApp foto di un'isola che facilmente potrebbe essere riconoscibile come l'isola d'Elba. Attenzione.
17: Ok. Senti, allora ti volevo fare, insomma, intanto ti volevo leggere qualche messaggio, no?
19: Per l'età che ho.
17: Paolo su YouTube dice: smentisci tu a sole 29,99 euro con diritto di riscatto il 10% sulla futura rivendita. Poi
19: non lo possiamo mettere in commercio, ovviamente dobbiamo fare prima una prova per vedere se sta preparando bigliettini.
17: Senti, prima di entrare nella conversazione, cioè di Ken sulla,
19: tu mi stai chiamando per Ken?
17: No, sull'argomento Ken. Vogliamo ascoltare un altro vocale?
19: Vai. Vocalist,
4: buonasera Federico dal camion. Ma le voci di Ken
17: per l'appunto
4: è solo il procuratore che prova a vedere se c'è mercato, ma per muoversi il procuratore sicuramente o è Ken che gliel'ha detto o è la società, sicché c'è qualche cosa che torna. Comunque voi Como si chiuderà mai nulla con Ken.
19: Ma questo però, se lo dici te che lo si vedrà mai nulla, però sicuramente su Ken un po' di movimento c'è. Il Como cerca un attaccante italiano forte, Moise Ken è una possibilità, la Fiorentina secondo me lo valuterà almeno 50 milioni di partenza, cifra che non potrà mai pretendere di prendere, e poi vediamo. Però non è che c'è stato, voglio dire, movimento su Ken, il movimento c'è sempre, ragazzi, perché non mi sembra che, cioè, come su Fagioli, come su qualunque giocatore della Fiorentina, non ci sono incedibili in questa squadra, ci sono quelli messi sul mercato a prescindere, quelli neanche convocati perché sono ancora più a prescindere sul mercato, ci sono quelli che devono restare ma che potrebbero non restare di fronte a una grande offerta.
17: Però mi dici una
19: mercato
17: cosa,
19: il caso della Fiorentina è questo.
17: A te risulta che sia stato il procuratore di Ken a contattare il Como o
19: non
17: viceversa?
19: Lo so. Io
17: perché in realtà a me è stato detto il contrario. Noi qui non abbiamo mai detto che Lucci ha telefonato a Ludi e gli ha detto: oh, volete prendere Ken? Io, a quanto ho capito, è il Como che ha alzato la cornetta, ha sentito i procuratori. Poi è chiaro, la Fiorentina spara alto in generale, quindi questo lo sanno gli agenti di Ken. Servono 40 milioni più o meno.
19: Sì, almeno 40 milioni, però io non lo so come va a finire questa storia. Di sicuro la Fiorentina si muove anche per un attaccante centrale, perché abbiamo detto mille volte che l'obiettivo sia un esterno d'attacco molto forte. Stiamo attenti anche a questo nuovo nome che gira, che è quello di Alaj Begovic, che potrebbe essere un'altra soluzione, ma non è detto sia questa. Anche lì siamo su 35 milioni di euro come valutazione, non è che siamo su noccioline. Cancelliere è un'altra possibilità, con le Osho idem, Bakayoko anche se è smentito io lo terrei sempre lì presente, c'è sempre l'idea di Torsved, quindi la Fiorentina in ogni senso si muove. E noi abbiamo lanciato anche l'idea che se parte Piccoli c'è stato anche un contatto con il Napoli per capire la situazione di Lorenzo Lucca, che inizialmente sarà in ritiro, come già a Di Maro, con Massimiliano Allegri, poi in base anche alle loro esigenze di mercato, alle loro valutazioni, vedranno se è il caso di farlo riuscire in prestito con diritto di riscatto oppure se tenerlo, perché comunque c'hanno anche Lukaku e devono capire che fare con Lukaku.
17: Quindi sarebbe, diciamo, una riserva Lucca nel momento in cui dovesse arrivare.
19: Io non credo che lo prendano, se dovesse partire Ken non credo lo prendano per fare il sostituto di Ken. Per me potrebbero prendere lui al posto di Piccoli e al posto di Ken un altro grande centravanti, se dovesse partire Ken. Questo è quello che ho capito io, però
17: sì, ma sempre
19: vediamo.
17: Riserva è comunque, no,
19: sì,
17: Lucca
19: sembrerebbe di sì in questo momento, potrebbe essere una buona riserva per la Fiorentina. Poi sai, voglio dire, Lucca è un ragazzo interessante, però bisogna vedere anche la sua motivazione, la sua voglia, quello che è. Io credo che potrebbe essere questa una soluzione, ma aspettiamo e vediamo, perché ancora è tutto da vedere e da verificare. 16-23, eh?
17: Però quanto avevamo detto si sta verificando, cioè che comunque Ken è un giocatore in uscita dalla Fiorentina. Non è vero che sia così solida la sua posizione?
19: Ma
17: cioè,
19: non lo è mai stata, secondo me, ecco, in tutto l'inizio del mercato. Poi naturalmente fa comodo a tutti dire, siccome Ken noi lo vogliamo tenere, lui vuole restare, tutto quanto eccetera, certo. Però c'è una clausola in mezzo e soprattutto c'è da capire se c'è un'offerta. Tanto di fronte alle offerte, se arriva una squadra che gli offre la Champions League, per dire, lui magari può essere intenzionato anche ad andare. Io, ragazzi, l'ho già detto, noi abbiamo nell'oceano del calciomercato, noi abbiamo lo squalo, che è naturalmente Fabio Paratici nel senso buono del termine, ed è uno che difende il territorio, per cui state tranquilli che svendere non lo svende, e se lo dovesse vendere lo vende alla cifra giusta, che in quel momento la Fiorentina reputa giusta, e se naturalmente lo vendono anche, prendono un altro giocatore che potrebbe anche essere più forte di che. Quindi sereni, tranquilli, abbiamo lui, Fabione nostro.
17: Però
19: che
17: guarda,
19: ci controlla il mare.
17: Io ho un'altra curiosità, perché secondo la ricostruzione di Sport Italia sarebbe il Como, diciamo, sarebbe rimasto allibito, no, dalla richiesta della Fiorentina di 40 milioni. E non è che voglio commentare la notizia di Sport Italia, quanto, se fosse vero, diciamo, la reazione del Como.
19: E quanto ne manchiere?
17: Hai capito? Cioè, quanto pensi che ti chiedano per Ken con una clausola che adesso non vale?
19: Sono
17: fino
19: già
17: prossima,
19: 20 milioni
17: ma
19: meno
17: 62,
19: della clausola.
17: Capito?
19: Cioè,
17: già erano 62. Adesso almeno 40 te li chiedono, mi sembra chiaro, no?
19: Ragazzi, è il solito discorso per il quale ci siamo, tra virgolette, tutti sorpresi. Ah, ma il Sassuolo vuole qui da 15 a 20 milioni per Torsved, con un anno solo di contratto. Ora che non ha nemmeno un anno di contratto, perché ha rinnovato l'anno scorso. E loro vogliono fare
17: Ken,
19: questa...
17: Dici?
19: No, dico, parlo di Torsved, no? Il Sassuolo ha un anno di contratto e chiede tra i 15 e 20 milioni. Noi, ma come fanno a chiedere 15 e 20 milioni, sì, per un giocatore che ha un anno di contratto? E quindi, quando la Fiorentina chiede almeno 40 milioni per Ken, cioè fa bene. Cioè, dire, ognuno chiede quello che crede, no? Voglio dire, non è che la Fiorentina, perché sa che ci può essere la possibilità di deve abbassare la cifra, partono tutti da cifre alte, poi naturalmente si va a fare la trattativa. Posso mica scendere a dire diamolo a 25 e si chiude qua, non avrebbe un senso. Cioè, se c'è un'offerta congrua lo danno, se non c'è un'offerta congrua non lo danno, tutto qua.
17: D'altra parte, dalla Turchia continuano a insistere su Ken
19: proposto al Fenerbahce.
17: Dice, sai, non è la prima volta, anche inizio di luglio si diceva sta cosa. Ma
19: non
17: sempre
19: so,
17: dalla Turchia.
19: Non so se questa cosa è vera, tu hai sentito anche l'entourage del giocatore, non mi sembra di aver capito che ci sia qualcosa per il momento con il Fenerbahce.
17: No, ma hanno sempre smentito finora. Ora ho richiesto, vediamo oggi se
19: smentite, sono ormai diventate.
17: Sì. Ah, a proposito, no, volevo...
19: andiamo a vedere.
17: No, perché questa cosa.
19: Che è successo?
17: Sei
19: grande?
17: Allora, a quanto pare c'è la prima limited edition dello smentisci tu. Vediamo un po' se ce l'abbiamo, eh. No, dovremmo vederla anche in diretta, perché così pure i nostri radioascoltatori che ci stanno guardando. Eccola qua. Questa è la limited edition.
19: Non so se hai visto un omaggio a me. Un omaggio a me con la cosa del Sassuolo. Hai visto? C'è tutte le figurine del Sassuolo, i dadi del Sassuolo. Smentisci. Questo è proprio un gesto vero. La Sassuolo Edition. Ah, non l'avevo mica detto. Pensavo fosse lo smentisci. Ah, questa è quella proprio relativa al Sassuolo. Però non è proprio adatta, perché Sassuolo non è che smentisce tantissimo.
17: No, però comunque te
19: è più relativa
17: Sassuolo,
19: a tutte le altre, è relativa alle, sì, comunque la Sassuolo Edition è tanta roba, qualità.
17: Sì, sì, perché
19: quanto
17: vuole?
19: Siamo su YouTube
17: sotto l'albero.
19: YouTube
17: 122 122 1 122 2 122 3. No, no, volevo assicurare che non siamo ubriachi.
19: Che sta succedendo?
17: Allora, andiamo
19: Marco
17: con un altro
19: Tonelli.
17: Messaggio vocale.
19: Sei
17: sentiamo.
19: Uno di
5: grande
19: noi.
5: Cecca. Io sono tuo coetaneo, ho fatto 7 volte la terza media. Ciao proprio dalla Svezia.
19: Ha ragione Flavione nostro. Nel frattempo c'è Tonelli che sta bevendo qualcosa di non alcolico, è acqua frizzante.
17: No, mi indica e dice no col dito. Che vuol dire? Cosa?
19: Chiacchiera caffè era tuo? Mio. Cioè ti hanno rubato la chiavetta e hanno preso il caffè con la tua chiavetta. Mi risulta episodio,
17: di averne una, comunque vabbè.
19: Vabbè, non l'hai acquistata?
17: No.
19: Su voi sì, c'è sì, anche sì, l'acquista tua, il nuovo gioco, quello lì per acquistare chiavette.
17: Francesco da Milano dice: Cecca, siamo colleghi di laurea. Allora sì, puntini puntini, ecco da dove arriva il bischero.
19: Mm. Ok, io sì, laurea in scienze politiche, tesi con il professor Cosimo Ceccuti. L'avvenire dei lavoratori, che era un foglio, diciamo, in quel periodo lì, nel periodo, voglio dire, diciamo, un po' particolare per il nostro paese, era un foglio illegale, diciamo così, indipendentista, e vediamo un po'.
17: Senti, ti leggo due messaggi. Uno è Lorenzo che dice:
19: clandestino.
17: Luca, così come Pinamonti, non li vorrei nemmeno per fare la Serie B. Per me arriva Alia Begovic a una cifra inferiore ai 30 milioni. Il Como valuta 70 milioni di AO. Secondo loro, per Ken quanto dovremmo chiedere?
19: Appunto, secondo me per Ken non bisogna chiedere meno di 40 milioni di euro. Nel frattempo c'è una messaggeria continua fra te e Stefano Cherubini.
17: No, assolutamente. No?
19: Fra
17: assolutamente
19: te e la tua fidanzata?
17: No, no, no,
19: fra
17: Riccardo.
19: Te e le tue fans. Chi è Riccardo?
17: Ci scrive: ordinato 10 copie del libro per Natale, ma mi hanno risposto che è già esaurito per tutto il 2027.
19: Ma non è un libro, è un gioco da tavolo.
17: Infatti,
19: cioè,
17: è un gioco.
19: Che c'entra il libro? Cioè, comunque, davvero, la mia tesi di laurea sull'avvenire dei lavoratori era bella, Una cosa vi consiglio di leggere, poi la metteremo. Beh, a beneficio di tutti.
17: Allora, la di Sebe. Buon pomeriggio, intonacati. Cecca, quanto è vicino o lontano Ruggeri? Ti sbilanci in una percentuale o smentisci tu?
19: No, io non smentisco. Io penso che Ruggeri sia ancora un grande obiettivo della Fiorentina. Vediamo un po' quando riescono a fare, diciamo così, il tentativo vero, perché ora hanno bisogno di prendere questo esterno sinistro, l'esterno alto, e poi secondo me vanno su Torsved, ma nello stesso tempo fanno parallelamente tante trattative una dietro l'altra.
17: Mi confermi che ancora Valdepeñas non è arrivato?
19: Io non l'ho visto, Grassina non c'era.
17: E invece sì.
19: È arrivato?
17: No, ah, non no, c'era nemmeno.
19: Io
17: Grassina
19: non l'ho visto, sul viale Alberato non c'era, ho visto però uno che ci assomigliava, aspettava alla fermata.
17: A Valdepeñas, eh?
19: No, no, lui era arrivato qua, ha preso il 31 perché prima passerà a Grassina e tutto quanto.
17: Non era il 30 più 1?
19: No. 31 più 1 e va in quell'altro posto,
17: okay,
19: che non conosciamo, che non c'è neanche sulla cartina geografica.
17: Angelo ci scrive da YouTube: potrebbe arrivare uno tra questi, se sono i famosi nomi mai fatti, esterni under 23 in perfetto stile centenario, Jeremy Pino, Bacqua, Talbi a destra, Bagdi o Swerga a sinistra.
19: Non è, ne conosco mezzi di questi, ma insomma, voglio dire.
17: No, no, infatti.
19: Tra l'altro, dico a beneficio degli ascoltatori:
17: non è un esorcismo.
19: Che l'allenamento di oggi inizia alle 17.45. Per cui Gian Nattasio farà un collegamento subito dopo.
17: Molto bene.
19: Quindi 17.45 al Viola Park, dove tra l'altro, dopo domani, quando la Fiorentina non ci sarà, presenteremo anche il nostro progetto per quanto riguarda il gioco da tavolo. Ecco.
17: Scrivono: Valdepeñas è stato rapito. No,
19: no, ancora no, ancora non l'hanno rapito. Però attenzione, perché vabbè, prima o poi arriverà. Ricordiamo anche che il primo di agosto, appuntamento da non mancare a Klagenfurt, direttamente da Klagenfurt Österreich.
6: Il Costa ci va,
19: certamente, pure, sì, ci va anche Galassi con il viaggio della speranza da Firenze alle 7:30. Non arriverà mai a Klagenfurt, però nel caso ascolterete la radio perché qualcuno farà una radiocronaca per voi.
17: Marco da Livorno, ciao Marco.
19: Voi a te, ciao Marco.
17: Voi a te. Pronto?
19: No, fa le finte,
17: Sì, sì,
19: fatto le finte.
17: Fatto apposta. Vabbè, allora facciamo una cosa. Andiamo in pausa, poi Marco ci risentiamo dopo la pubblicità. State con noi.
19: Vai.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ci siamo ancora insieme, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, mi raccomando, comprate lo smentisci tu,
3: esatto,
2: il gioco,
3: sì.
2: Nuova edizione limitata, tra l'altro, gioco da tavolo.
3: Cioè, lui si è già fatto le prime prove e tra l'altro sveliamo anche qualche piccolo particolare.
2: Vai.
3: Chi raccoglie più smentite alla fine vince, no? Il traguardo si raggiunge quando uno ha ottenuto più smentite. Poi ci sono vari step, no? A 100 smentite c'è il super bonus che,
2: giusto,
3: ti dà la possibilità di arrivare verso il traguardo. Una roba tipo il Monopoli e l'Indovina Chi, una,
2: sì,
3: via,
2: sì,
3: di mezzo,
2: sì,
3: come,
2: sì,
3: gioco. Però una cosa che, insomma, ci siamo divertiti a fare e devo dire che, insomma, soprattutto al posto della tombola potrebbe, sì, essere, sì, per Natale un bel regalo.
2: Certo, chi smentisce di più vince, va bene? Quindi l'importante è che siano, tra l'altro, casuali, random, come smentisce. Cioè, appena volete smentisco, così, no?
3: Va bene, no, ma d'altra parte, cioè, vuol dire, è un gioco nuovo che naturalmente a noi piace molto. Tra l'altro credo che abbiamo recuperato il nostro ascoltatore.
2: C'è Marco,
3: c'è Marco,
2: ciao, Terrazza Mascagni.
4: Buongiorno a voi, ragazzi.
3: Tira un po' di vento o no oggi a Livorno?
4: No, tremenda anche oggi.
3: Mamma mia, sì, ragazzi, sì, non c'è nulla a fare.
4: Quando ho visto questa coppia sono in grosse difficoltà, perché con Pietrone andavo stecchito sul 4-3-3.
3: Sì.
4: Ora con Nick e Nick un bel 4-3-1-2.
3: Hai ragione, hai ragione. Sai, noi, allora, siamo forti, capito?
2: Ce lo diciamo da soli, però siamo forti.
4: No, sarebbe bravissimo. Allora, ieri ho visto su Sky colpi da maestro, e c'è stata la premiazione di Manna, da Usì, esatto, Ludi.
3: Sì, sì. Questo pensa, però, per mettere, diciamo così, a livello, diciamo, geocalizziamo la zona e soprattutto anche il momento storico. È roba del 29 giugno, quello che hai visto te. Perché eravamo a Rimini ed è passato quasi un mese, ecco
4: tanto
3: solo
4: per dire.
3: Sì.
4: E al di là di quello, conta moltissimo il rapporto, cioè di stima e di confidenza, di gioco tra i direttori sportivi e i giornalisti Marchetti, e quindi anche nei confronti vostri. Quindi, sì, capisco anche le difficoltà. Cioè, la domanda che ti faccio è questa: al di là che chi dice come che conosce il Como no, lui ha parlato senza presunzione, il Como è una squadra,
3: sì,
4: che potenzialmente se si mette in testa di fare qualcosa la fa. Già il passaggio da 50 dipendenti a 200 testimonia la volontà di questa squadra di entrare nel gota che conta. Ma ha detto a te e anche a Nick, che è bravissimo anche lui, sull'esterno te hai già fatto due belle mosse azzeccate, arriva sui difensori, arriva il centrocampista top, ecco, tu dovresti fare una scommessina

0: quella che purtroppo non ci ha portato alla qualificazione al mondiale. Mi sembra lui fosse entrato nel secondo tempo, ma è un giocatore che comunque si ha molta qualità. Ecco, questa potrebbe essere un'operazione sicuramente da Fiorentina, come potrebbe esserla, voglio dire, quella di Bakayoko, come potrebbe essere quella di Lang. Però questo è un nome che stuzzica anche me, sinceramente piace molto. Però ragazzi, non so quanti soldi ha ancora la Fiorentina da spendere, perché se vi ricordate bene, se vi ricordate bene, il giorno nel quale è arrivato poi Ulai, io mi ricordo che nel pomeriggio, che ancora non si era sbloccata definitivamente la trattativa, c'era arrivato il messaggio dicendo: guardate, non sappiamo se potrà ancora arrivare Ulai e comunque valutiamo se nel caso non ci dovesse essere la possibilità, se spendere questa cifra per un esterno. Questo mi fa pensare che, al di là del possibile bluff o meno che in quel momento lì la Fiorentina ha, che non ci siano queste risorse illimitate e che quindi forse per andare a spendere altri 25 passa milioni di euro, che si andrebbe sopra 100 alla fine, perché se andrebbe veramente sopra i 100 milioni di euro, hanno bisogno probabilmente prima di incassare.
1: Se poi prenderanno Liabegovic a 30 milioni è la riprova che pure quella era una sciocchezza. Detto questo, Liabegovic alla sinistra, ambidestro, grande qualità, classe 2007, quindi un giovane comunque, no? 19 anni quest'anno. Ha il contratto fino al 2031, motivo per il quale il Leverkusen chiede comunque una cifra molto alta, come dicevi, che avrebbe spaventato in teoria l'Atalanta.
0: Sì, perché il Leverkusen l'ha riscattato, capito? Mm-hmm. E quindi l'ha riscattato a una cifra abbastanza bassa, invece ora lo vuole vendere a cifre più alte. Ora io non lo so, l'Atalanta c'è sopra di sicuro, però non so se la Fiorentina ci sta lavorando. Certo, saremmo di fronte ad un altro grande colpo, perché lui comunque ha tanta qualità, ecco, è un giocatore, cioè Bakayoko costa un po' meno, diciamo. Bakayoko sì, costa meno, lui costa sui 30, quindi dei fa la solita operazione dei 20 milioni, 25 più il percentuale futura di vendita. Ora poi purtroppo oggi è un giorno anche un po' particolare e quindi vorrei lasciarla in pace l'Atalanta, in virtù di quello che naturalmente è accaduto al padre di Sarri, che naturalmente è scomparso, e quindi ancora condoglianze alla famiglia Sarri. Però ecco, da domani magari si tornerà un attimo a cercare di capire se l'Atalanta lo tiene ancora forte come obiettivo, certo, oppure se si sta pian pianino arrendendo.
1: Sì sì, no, su questo non c'è dubbio. Ricordiamo Alaibegovic, che ha la doppia nazionalità e il doppio passaporto,
0: altrimenti la Fiorentina non potrebbe prenderlo,
1: sia bosniaco che tedesco, quindi non c'è problema, no, di
0: fosse stato bosniaco non sarebbe stata un'opportunità,
1: no. Però esatto, avendo doppio passaporto, essendo anche tedesco, potrebbe essere un'opportunità, sempre che i rubinetti siano ancora aperti, perché come dicevi non è nemmeno scontato che la Fiorentina ha speso un sacco di soldi per il centrocampo. Credo che comunque un colpo da 90 lo vorranno fare, no, come esterno d'attacco.
0: Sì, quello di sicuro. Poi devono prendere altri due esterni. Io starei attento anche a Solomon, perché Solomon è che non mi sembra niente del progetto tecnico del Tottenham, pian pianino lì secondo me Paratici potrebbe, dopo Dragusin potrebbe infilarsi dentro Solomon, magari anche infilandoci un nuovo prestito con diritto.
1: Però devono abbassare, dici prestito diritto,
0: magari possono provare a dire: guarda, comunque sia, ti riscatto nel caso magari Dragusin,
1: certo, sì, sì.
0: Ti do una buona certezza sul riscatto di Dragusin, però magari tieni un prestito con diritto per quanto riguarda il resto,
1: perché poi ricordiamo Dragusin è in prestito con obbligo condizionato alle presenze che farà, devono essere almeno 22, no?
0: Finché sì, 60%,
1: essere... esatto,
0: sì.
1: In quel caso il riscatto è obbligatorio, però in realtà dietro c'è un diritto, cioè perché dietro a ogni obbligo condizionato c'è un diritto, quindi la Fiorentina, a prescindere da quelle condizioni lì, può comunque decidere anche prima di dire al Tottenham: noi lo riscattiamo perché vogliamo tenerlo, ok?
0: Quindi sì, sì,
1: anche in quest'ottica. Bene, altro messaggio vocale, sentiamo, vai, eccolo qua.
2: Scusate ragazzi, una domanda, perché io divento matto. Ma chi ve l'ha detta a voi che non ci sono incedibili in questa società? Io divento pazzo, sembra che voi sappiate tutto, poi non voi sapete nulla e io divento pazzo. Ma qualcuno mi ha detto: qui non c'è nessuno incedibile. Volevo capire questo,
0: no,
2: grazie.
0: Ma non c'è bisogno,
1: ce le inventiamo così.
0: No, però vedi, come si chiama lui, non mi ricordo, non ci ha detto.
1: No, non l'ha detto.
0: No, non è una questione, guarda, non c'è bisogno di dirlo, perché oggi il calcio è cambiato, cioè non esiste nessuna squadra al mondo un giocatore che sia incedibile, a meno che non ci sia la volontà da parte di quel club di dire: questo giocatore, neanche se mi danno 400 milioni di euro, lo faccio andare via. Però siccome si è visto, no, che tutto il meccanismo del mercato ha un prezzo, scusate ragazzi, ma se domani arrivano, faccio un esempio, no, arriva 55 milioni per Ken e lo vendano, è ovvio che lo vendano,
1: anche per 40.
0: Perché, no, ma dico, 55-62 l'ha cavato. Ma non è che, cioè, io capisco che ti faccia impazzire.

0: questa cosa qui, ma bisogna starci nel meccanismo del calcio. Cioè, se ci sono delle opportunità economiche interessanti, tutti i club le prendono in considerazione. Nessuno è incedibile oggi nel calcio di oggi, a meno che non ci siano delle situazioni tali che possono portare un club, magari come Real Madrid, a dire: questo giocatore non lo vedo nemmeno sotto tortura. Ma sono rari eccezioni oggi. Qualsiasi giocatore per il quale arriva un'offerta, cioè, se no vuol dire vivere in un'altra realtà. Cioè, la realtà del calcio italiano è questa. Cioè, poi, se ti vuoi far sentire dire o da Paratici o da Goretti o da Ferrari che la Fiorentina c'ha dei giocatori che sono incedibili, secondo me, se te lo dicono, ti dicono una cosa che non è poi che rispondente alla realtà, perché non lo sanno neanche loro. Perché se arriva un'offerta, se arriva un'offerta per 40 milioni per Fagioli, secondo te non l'accettano? Ma perché non devono accettare, sì, però, quando l'hanno pagato 18
1: però,
0: milioni?
1: Qui,
0: su,
1: sembra,
0: ragazzi, via.
1: Sembra che uno si alzi la mattina e dice: ma allora, dunque, oggi facciamo che vendono Ken e poi prendo anche il caffè. Cioè, non è così, non è nemmeno una logica così che è campata per aria. Se lo diciamo è perché ci viene detto, ovviamente poi ognuno ha le sue fonti, ci mancherebbe altro che venissero rivelate.
0: E comunque ha ragione, non si sa mai nulla, quindi a maggior ragione non capisco.
1: Sì, bella anche quella chiosa.
0: Sì, non si sa mai nulla, a maggior ragione io ti dico, noi si parla tanto per perdere tempo, infatti siamo qui per passare un'ora di serenità, però noi si ride e te tutti in fiamme, io non ho capito per quale motivo. E non impazzire, ci sono cose più importanti, vai sereno.
1: Poi c'è un ascoltatore che si chiama Nicola Spaz. Potrebbe essere
0: Nico
1: Paz.
0: Lui. E che dice Nicone nostro?
1: Dice: su lei non sarebbe male, io ci spero ancora e ci credo, grazie se rispondete. Eppure comunque,
0: cioè,
1: umile.
0: Per prendere su lei, ragazzi.
1: No, Nico Paz che parla di su lei.
0: Tra l'altro c'è una cosa.
1: Sì, però non si può chiamare qui. Aspetta un secondo. Pronto? Pronto? No, vedi che non ci fa prendere la telefonata? Non ce la fa prendere.
0: Perché c'è la chiamata WhatsApp sul gruppo? Da parte di un ascoltatore.
1: Sì, ma non si può.
0: Riattacca.
1: 055 77 111 71 per chiamare, mi raccomando.
0: Mi raccomando, se volete chiamare anche Stefano Cherubini, ricordo sempre che lui è in regia e vi aspetta con gloria e con gioia, anche perché è un ragazzo solo, quindi nessuno lo considera, per cui naturalmente se gli date un po' di affetto, di considerazione, perché lui viene qua e naturalmente ha bisogno di compagnia. Quindi allora, se qualcuno vuol chiamare, ricordatevi 055 77 111 71. Volevi dire?
1: Dunque, su lei abbiamo risposto,
0: sì,
1: no?
0: Comunque. Sì, sì. Poi vai su YouTube, ricordatelo.
1: No, su YouTube volevamo far vedere anche un'altra immagine.
0: No, ancora sempre sullo smentisci tu.
1: No, per dire che è tutto vero. Insomma, questo è lo smentisci tu, prodotto da Niccolò Ceccarini, giusto? È tutto vero, abbiamo anche l'immagine, eccolo qua.
0: Beh, poi con la giacchina, ma mi sa che è la giacchina di livello, è quella con cui ho fatto prima, perché voi dovete sapere io faccio questi video che tra l'altro durano 30 secondi e naturalmente uno lo clicca sopra e è già finito, però non me ne vengono più lunghi di così, nei quali, ecco, questo l'ho fatto apposta per Nicco Santi, questo non doveva essere spoilerato, era un regalo per Natale per Nicco Santi.
1: L'unico gioco in cui più smentisci più vinci.
0: Esatto, ricordiamo, a 100 smentite si arriva a Super Bonus, è un po', diciamo, un po' come la ruota della fortuna. E
1: poi,
0: quanto siamo su YouTube?
1: 135.
0: Forza raga, forza raga, golla.
1: Sì, e già che ci siamo, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Firenze Viola e attivate la campanella.
0: Tanto non vi chiediamo euro, ricordiamo però, per sfoghi, offese, mandarci a quel paese, come naturalmente diciamo le persone vogliono fare, in questa fascia oraria dalle 16 alle 17, lo 055 77 111 71 è tutto gratuito, a partire dalle 17 su appuntamento potete offenderci in libertà, chiaramente poi vi chiederemo un compenso, perché questo naturalmente lo dobbiamo fare. Nel frattempo c'è una telefonata,
1: però aspetta, ancora
0: no,
1: non ha risposto nemmeno.
0: Pensavo ci fosse Giovanni da Lucca.
1: Gabriele dice, praticamente lui la mette giustamente, no, sul fattuale, l'ha detto Paratici in conferenza stampa, virgolettato il seguente: tutti i club di calcio ma tutti i club di calcio non sono padroni del loro destino sul mercato, a parte i primi 5 o 6 al mondo, ok?
0: Quindi non è che lo dice Niccolò Ceccarini, dice Fabio Paratici, questo ci fa piacere.
1: Appunto, altro messaggio vocale per favore, ne sto facendo fare mille.
0: Ma cosa sta facendo Cherubini? Sta parlando a casa?
1: Non lo so.
0: No, ha chiamato qualcuno, gli ha fatto lo scherzo e a Cherubini per prendere la prima cartina dello smentisci tu.
1: Vai. Vocale, sentiamo un vocale.
2: Io Ken lo mando via volentieri.
0: No, ma perché?
2: Chi viene al posto di Ken?
0: Luis.
1: No, si è detto, no, che vabbè, Luca però sarebbe un'alternativa a Piccoli, giusto?
0: Secondo me sì, secondo me se va via Ken avranno in testa qualcos'altro, ragazzi. Ma
1: Dobbik?
0: Dobby che può essere una delle soluzioni, ma dobbiamo stare sereni, perché quando c'è Fabio Paratici al comando dobbiamo stare tranquilli. Cioè, io francamente non mi preoccuperei parte quello, parte quell'altro, perché quando naturalmente sarà partito uno ne arriverà un altro altrettanto forte, uguale come minimo. Quindi serenità, serenità assoluta, fiducia in Fabio Paratici, anche se, come diceva prima Toro Loreto, che sarebbe diciamo un soprannome rafforzato, non parla e non dice nulla, non fa interviste. Però ragazzi, quello è un problema nostro, ma chi se ne frega se non fa interviste, voglio dire, se non ci dice le cose. Ma intanto noi si va avanti per la nostra strada, lui va avanti per la sua, l'importante è che faccia bene per la Fiorentina e poi siamo tutti a posto.
1: Due cose, sì. Ci scrive un ascoltatore: grande Cecuti, esami facili con lui, tra poco vado al Viola Park per far appassionare la bimba.
0: Grande il professor Cecuti, certo.
1: E poi Paolo dall'Isolotto: Cecca, nonostante le smentite, per quello che siete, dimmi, vero o falso gli interessi per Sule, Garnacho e Bakayoko?
0: Ma secondo me, non so se su tutti e tre c'è un interesse vero, ma sono tutti e tre giocatori forti, e quindi naturalmente la Fiorentina, sì, penso che se ci avesse un'opportunità di prendere uno dei tre cascherebbe in piedi.
1: Fammi fare questa riflessione.
0: Falla.
1: Gli piacciono tanto le smentite informali, in privato ovviamente, sì, parlo della Fiorentina, hanno smentito Sule, hanno smentito Bakayoko, non Garnacho. Quindi cosa dobbiamo pensare?
0: Dobbiamo pensare che probabilmente forse ne viene un'altra ancora. Nel frattempo il buon Cherubini mi ha voluto mandare l'immagine del Cecca che consiglia lo smentisci tu, che ricordiamolo è ovviamente il gioco da tavolo che vogliamo tutti regalare ai nostri ragazzi, e soprattutto a Nicco Santi avrà la prima copia, che poi non è un libro, ricordiamolo, ma avrà il primo gioco da tavolo nel quale Nicco Santi, comunque sia te, parti già con un po' un vantaggio, però che qualche smentita l'hai presa te, anche te. Noi non dovremo giocare,
1: no, infatti noi lo consigliamo.
0: Noi siamo abbastanza vicini al traguardo, quindi
1: su YouTube che siamo 130 in questo momento, vabbè.
0: Oggi un pochino meno caldi, ragazzi, siete tutti al mare, beati voi.
1: Alessandro ci dice, perché ci rimprovera di non rispondere su Garnacho, poi però cancella il messaggio.
0: Ma come ti possiamo rispondere su Garnacho? È una suggestione in questo momento, perché il valore è altissimo.
1: L'hanno proposto alla Fiorentina,
0: Garnacho l'hanno proposto, quindi ascoltate e fidatevi di lui.
1: Il suo procuratore è un certo Jorge Mendes, che ha un rapporto, come tu ricordavi,
0: molto stretto con Fabione Paratici. Nostro Paratici,
1: ma costa una tombola. In realtà l'ingaggio siamo sui 4 milioni e mezzo con
0: tanti,
1: i bonus,
0: però sono tanti,
1: con i bonus
0: non c'è nessuno in rosa della Fiorentina che guadagna questa cifra,
1: no, a parte Ken,
0: esatto, a parte lui, un altro non lo mettono dentro secondo
1: però
0: me.
1: Se cedono Ken, come mi sembra sia nell'aria, magari Garnacho lo possono fare.
0: Però sai, costerebbe 45 milioni Garnacho. Ma se pensi, dici meno, 40?
1: Tutti sanno, magari anche un prestito, te lo accettano un prestito.
0: Tenendo presente che comunque sia l'anno scorso, per esempio, Ndoye si è trasferito dal Bologna al Nottingham Forest per 45 milioni di euro. E se si prendesse Ndoye?
1: Però costa anche lui, no?
0: Ndoye mi piacerebbe, vai, lanciamo l'idea di Ndoye.
1: Ok, quindi Ndoye domani qui, vedrai Ndoyela. I principali giornali nazionali usciranno con Ndoye.
0: No, vabbè, però
1: se
0: Ndoye,
1: conosco il circuito.
0: Però Ndoye potrebbe essere un'idea, voglio informarmi su Ndoye. Nel frattempo si richiama Gabriele?
1: Ma io posso anche provare a rispondere da qui, però non è...
0: Prova a rispondere, vediamo se va tutto in tilt.
1: No, vedi, non mi fa rispondere, è inutile.
0: È inutile.
1: C'è una linea fissa,
0: c'è
1: ragazzi.
0: C'è una linea fissa, c'è un telefono in Cherubini che è solo come un cane, ha bisogno di essere anche sollevato, chiamate Cherubini allo 055 77 111 71, oppure mandate un vocale per la vostra solitudine, che non è quella della Pausini, 348 7513 933, oppure sentiamo che dice Furlani, che sta parlando in questo momento e non è al top della forma, sta parlando dell'atletica leggera, serve tempo per entrare in confidenza con la pedana.
1: Allora ascoltiamo un altro messaggio vocale per la gioia di Niccolò Ceccarini, vai.
3: Ragazzi belli, Nick,
0: eccoci.
3: Maurizio dalla Svizzera.
0: Verde.
3: La cosa bella è questa, che al di là delle smentite, perché ormai è diventato un bellissimo gioco,
0: l'ho detto,
3: quello di smentire, però
0: siamo
3: anche
0: forti.
3: Se si smentisce, i nomi che circolano sono di alto livello, di alta fascia, quindi
0: perché siamo forti e siamo
3: smentiamo
0: grandi.
3: Pure, ma sicuramente arriveranno persone di un certo livello,
1: certo.
3: Finito il tempo delle vacche magre, delle mezze cartucce, forza Viola!
0: Dalla Svizzera verde!
1: Ma la Fiorentina farà senz'altro un altro un giocatore importante, no?
0: Sì, io sono un po' preoccupato.
1: Per cosa?
0: Perché noi del Sassuolo quest'anno rischiamo di arrivare dietro.
1: Ma João Mario?
0: João Mario stanno parlando e anche noi ci siamo inseriti per crearvi un problema e vediamo un po' come va a finire. Però ho paura che quest'anno noi del Sassuolo si finisca dietro di voi della Viola. Mannaggia.
1: Non tira una buona aria.
0: Non tira una buona aria. Certo, un ascoltatore che potesse intervenire per sentire se voleva il gioco, ce lo poteva anche fare come gesto. Cioè, voglio dire, questa è stata una grande idea di Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini messi insieme. Ci siamo prodotti in un'attività fantastica e non ci date minimamente soddisfazione. 055 77 111 71. Si regaleranno anche a Tonelli?
1: Se fai il bravo, sì, dai.
0: Sì, a Tonelli
1: bella,
0: si
1: regala. Smentita.
0: Perché Tonelli è più per l'indovina chi.
1: Vai con un paio di messaggi vocali.
0: Vai,
1: sentiamo.
0: Galla.
2: Oh ragazzi, ho parlato con il mio contatto Pippo La Faina.
0: Che dice Pippo?
2: Lui dice che Ken parte e arriva Icardi.
0: Maurito Nostro che prende solamente 4 milioni.
4: Ma quando si sbologna i vari Zola, Sotti eccetera,
0: ci vuole
4: a comprare e poi c'è da vedere.
0: Se non vi va bene nulla, ragazzi.
4: Hanno fatto i mesi,
0: capito, però.
4: E tanto poi eccetera, tutto da vedere. Speriamo bene.
0: Hai ragione.
4: Tutte le ciofee, ripeto.
0: Lo so.
4: Non Zola e Sotti.
0: Non è mia colpa sua, però.
4: Lo stesso Zola, Gudmundsson. Ma che ci rimanga? Tutti sui grupponi.
0: No, ma che ci rimanga sui grupponi?
4: Il piango. No, certo, poi è il piango Orpino alla fine. Ma che scherzi.
0: Fanta Leone Nostro.
4: Saluti, Bombiglio.
1: Senti, Kevin da Prato. Prendiamo Ken e prendiamo Zirkzee, magari.
0: Ecco, Zirkzee sarebbe veramente, non so se è proprio l'attaccante ideale per Grosso, però sarebbe tanta roba. Comunque se c'ha gli esterni forti, poi il centravanti non deve essere certo inarrivabile. Non so se Kerub
1: allora,
0: ce l'abbiamo,
1: no,
0: ce
1: abbiamo,
0: l'abbiamo.
1: Mi raccomando,
0: Kerub.
1: Stefano, telegrafico che siamo in chiusura. Stefano,
0: sì.
1: 69.
0: Ah, allora Stefano, ci vuole un quarto d'ora. Stefano, cerca di essere sintetico, se no se ne leva le gambe.
1: Ciao.
5: No, volevo sapere, il gioco lo vendete anche con il tavolo, visto che è un gioco da tavolo?
0: No, il tavolo no. Se tu vuoi ci sono le tendine, se vuoi ci sono le seggioline a campeggio, quelle un pochino scontate. Ma insomma, sì. Ti è piaciuta questa bischerata se tiravo fuori o no, Stefano?
5: Porca miseria, ragazzi. Con questo caldo anche troppo.
0: Noi siamo veramente dugrulli, però d'altra parte siamo bellini per questo. O come si sarà grulli?
5: No,
0: vabbè, ci tenevo che tu lo dicessi anche te, insomma, per darci un supporto. Sì.
5: No. Beh. Comunque, allora, se dovessi scegliere io i tre attaccanti dovessero andare via, allora, al posto di Ken, io punterei su Francolino, che è una scommessa, un giovane.
0: Francolino, forte. Anche mio amico Oviello gli piace un monte.
1: Ok, cioè. Prima proposta, seconda proposta, vai Stefano.
5: È veramente un attaccante fortissimo in area di rigore.
1: Bene.
5: Per giocare nel 4-3-3. Come ala sinistra, se dovessi spendere soldi, Nika Gotze.
1: Ok.
5: E Bakayoko, che si ritorna quello del PSV di un anno fa, due anni fa, fa le buche.
1: Ok, grazie Stefano per la telefonata e per le consuete proposte di mercato.
0: Così?
1: Sì, perché ha un'intesa, come dire, vincente con il buon Stefano Cherubini, che adesso ci fa ascoltare gli ultimi messaggi vocali. Un bel
0: prima
1: tema.
0: Del Gran Premio d'Ungheria.
1: Sì, eccolo qua.
6: Buonasera, sentite, voi che siete sempre informati su tutto, ma
0: formati.
6: È vero che Garnacho, anche volendo, non può venire alla Fiorentina perché c'ha gli sponsor che lo obbligano a fare le coppe?
0: Questo non lo so.
1: Obbligare no.
7: Secondo me la smentita su Bakayoko è vera, perché secondo me anche le tattiche, diciamo, di mercato, per cui tu smentisci ma poi in realtà è vero, lavori sotto traccia, si avvalorano nel momento in cui, quando smentisci, molte volte è vero, ma se te due volte a fila smentisci e poi magari sotto traccia è vero, perdi di credibilità e non avrebbe più senso.
0: Ma no, ma quello, sai,
7: secondo me la smentita di Bakayoko in questo caso è vera,
0: ma secondo me a loro non è che gli interessi
7: purtroppo
0: più di tanto,
7: aggiungo.
8: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. No, per rispondere a quell'ascoltatore degli incendibili, e lo disse anche Paratici in conferenza stampa, che incedibili, tranne quelle 3-4 società nel mondo, tutte le società sono incedibili, tutti. Ascolto per radio.
0: Sì.
8: Dunque Nick, tanto al posto di Ken arriva Charizard, un attaccante devastante.
0: Gol.
1: Guardavi Dragon Ball te?
0: No, non lo guardavo.
1: No,
0: quindi volevo sapere a quanto eravamo. YouTube.
1: Ho due notizie da darti. La seguente, freschissima dall'entourage di Ken, che al momento i rumors dalla Turchia non trovano riscontri, quindi sempre la solita storia, ok? Poi l'altra invece arriva dal Brasile, Radio Immortal, che dice che secondo quello che fa filtrare il gremio sarebbe fallita la trattativa per Valentini.
0: Sì, che l'hanno aspettato una settimana, poi alla fine giustamente si sono rotti le scatole.
1: Non ci voleva andare,
0: non ci voleva andare nulla. Vediamo.
1: Sì.
0: Io non lo so, ma aspettiamo di vedere anche Moreno Wrexham, perché stanno non accettando da diversi giorni, e quindi quando non
1: salta.
0: Accetti per tanto tempo
1: salta anche quello.
0: Tu dici?
1: No, domando.
0: Non lo so, può darsi, però insomma ora sono diversi giorni che hanno la, d'accordo con questi due club, eh? Io penso sia almeno una settimana.
1: Vabbè. Oh, abbiamo finito, eh?
0: Davvero? Peccato, perché ci si stava divertendo. Salutiamo il Cherub, il Tunnels.
1: Ringraziamo tutti voi per averci ascoltato.
0: Certo, domani non torneremo perché questa missione andrà in ferie. No,
1: ma
0: no,
1: è vero, ma quando mai in ferie? No, noi saremo qui a raccontare tutto ciò che si può raccontare.
0: E tutto quello che si può smentire.
1: Certo, noi raccontiamo anche le smentite.
0: E tra l'altro, nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
1: Grazie, ciao. Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Torniamo domani in linea Garesca al vento. Ciao. Radio Firenze
9: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Arrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
10: 17.03 in questo martedì 21 luglio 2026 arriva puntuale come sempre l'appuntamento con Garrisca al vento, il padrone di casa Giacomo Galassi, sempre a godersi le sue meritatissime ferie che terminerà anzitempo per potervi raccontare anche la Fiorentina dall'Austria con il Real Madrid, però ci sono io in sua sostituzione e oggi accanto a me ho il re dei cattivi, come qualcuno ama definirti,
11: il capo dei cattivi.
10: Dimitri Conti, ciao Dimitri.
11: Ciao Chiara,
10: grazie.
11: Buon pomeriggio. Grazie a te per la fiducia nell'andare in onda due ore con il sottoscritto. Un saluto a tutti gli amici radioascoltatori che già ieri sera, insomma, erano numerosissimi con me e Tommaso Loreto. Ci siamo scontrati, ci siamo scornati, ci siamo abbracciati, ci siamo baciati. Oggi è un altro giorno e
10: oggi
11: quindi
10: è troppo caldo per fare tutte queste cose che
11: roba
10: avete fatto ieri sera.
11: Ma allora, io farò una battutaccia. Qui parlano del calo termico. Calo termico è quello del sottoscritto appena morirà di caldo. Il corpo del sottoscritto subirà un calo termico perché sarà morto di caldo.
10: Lo donerai alla scienza.
11: E lo donerò alla scienza. Fate di me quel che ritenete meglio.
10: Salutiamo e ringraziamo anche Marco Tonelli in regia.
11: Ciao,
10: che ci
11: Marco
10: supporterà nel corso delle prossime ore. Vi ricordiamo, la Fiorentina da oggi riprende con la doppia seduta di allenamento e quindi poi tra una quarantina di minuti circa raggiungeremo Andrea Giannattasio e il Viola Park. I numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-11171 invece per chiamare in diretta. Tanti temi di mercato che affronteremo subito con un ospite che poi ti ringrazierò anche in diretta di aver coinvolto. Io, sapendo della tua presenza oggi, però ho preparato un giochino. Siamo forse un po' in ritardo sulla
11: la
10: fine dei mondiali e quindi magari è un tema che ormai si è raffreddato, ma io domenica sera ho visto la foto di Luca Ranieri rimbalzare sui social
11: anch'io.
10: E quindi ti chiedo, in una classifica che vede al primo e al secondo posto Leandro Paredes e Enzo Fernandez tra i giocatori meno simpatici da trovare, dove metti Luca Ranieri? Perché comunque, a detta di alcuni,
11: Luca Ranieri
10: sostanzialmente ci si trova, lo devi mettere per forza, quindi pensaci un pochino.
11: Il terzo posto semplicemente perché aveva ragione. Ho letto i post a commento. Gli diedero del folle, ho letto di tutto, ma signori, ma quant'è
10: chiedete
11: che vi dico?
10: Scusa.
11: Il nostro capitano, quando io dicevo, no? Io ho bisogno dell'assassino in difesa, ma perché lo voglio? Perché non si gioca a calcio senza un assassino in difesa. Poi certo, assassino è evidentemente metaforico, però è quel carattere, quella quasi anche sfacciataggine che ogni tanto ci vuole. Si è avuto spesso anche nella storia della Fiorentina, ma più in generale, squadre belle, anche più belle delle ultime Fiorentine, ovviamente di quelle dell'anno scorso ci voleva tanto, che però a volte si facevano fregare sull'episodio, sullo scambio dialettico, sulla malizia. Ecco, io uno che riporta dalla mia questo tipo di situazioni lo voglio sempre. Come dissi, datemi Ranieri, Gerry Mina, quelli del catechismo, teneteveli voi. E quindi dipende dalla prospettiva. Se dovessi prendere l'antipatia come una virtù, perché c'è chi può anche leggerla in questa chiave, Ranieri al primo posto, ma dato che tendenzialmente l'antipatia non è un plus ma un minus, lo mettiamo al terzo posto, al primo nel mio cuore, il capitano, lo, il capitano, non è che se gli levate la fa, è il capitano di indole, signori miei, è inutile, tanto siamo qui a litigare per le stesse cose, la fascia sul braccio di De Gea, bravissimo ragazzo, per carità, anche con i modi di fare giusti, non mi convincerete mai che c'ha la carogna dei Ranieri addosso, quello per me è una virtù, poi sai, abbiamo litigato mesi, no, sul
10: sì.
11: fatto, la carogna è una virtù? Per alcuni sì, per alcuni no. La fortuna, e qui faccio un episodio crossover, è una virtù? Per alcuni sì, per alcuni no. Il bel giuoco fine a se stesso, è inutile che ridi. È una virtù o no? Lo chiedo a te, Chiara Bevilacqua, dammi una risposta. È una virtù o no il bel giuoco fine a se stesso?
10: Io lo apprezzo, poi è ovvio che se posso scegliere entrambe metto il bel gioco che porta anche dei risultati.
11: Troppo comoda, troppo.
10: Però se puoi, però ti chiedo di rispondere a come, Maurizio, come no? Da Bologna, nello specifico da Casalecchio, mm-hmm. perché chiede informazioni ufficiali sulla trattativa inerente a Valdepeñas, visto che è sparito dai radar. Io mi stavo chiedendo, come mai non è ancora arrivato? Ha già firmato? È ufficiale il suo acquisto? Non ancora? Poi, già che c'ero, volevo provare anche a consigliare come esterno d'attacco per rapporto qualità-prezzo Vargas della Svizzera.
11: Bello, Ruben Vargas, tra l'altro, ex obiettivo. Già Pradello cercò un paio d'anni fa, ma forse c'era ancora Barone a fare il mercato, quindi insomma forse anche di più. Quindi Ruben Vargas sicuramente un buon giocatore, forse Maurizio tra l'altro ci ha seguiti, ieri sera abbiamo fatto un listone straordinario, consigli per gli acquisti gratis al prof Paratic, prof è poco, Dio, non so come lo dobbiamo chiamare.
10: C'è chi lo chiama Fabio Massimo Paratic tra i nostri ascoltatori.
11: Poi però mi fate una promessa, amici, a casa al 348-7513933, mi dite, giuro, Dimitri, giuro, mi cascasse il mondo addosso, in caso contrario, continuerò a chiamarlo Fabio Maximus anche dopo il primo pareggio, dopo due o tre partite senza vittorie, anche se porta João Mario, perché se no siete troppo belli voi che sfruttate l'onda del momento e poi vi dimenticate cosa avevo detto qualche settimana fa. Io faccio sempre la parte del bastardo, ma perché faccio la parte anche di quello che tiene il punto, e quello che ho detto ieri lo dico anche oggi, saremo tutti più felici di applaudire Paratic e in generale, perché poi allontanerei anche il fatto che arriva uno e fa tutto lui.
10: Sì.
11: Perché non a caso poi si porta dei collaboratori, comunque si appoggia a Goretti.
10: E l'abbiamo detto, non sta costruendo solo la squadra,
11: esatto.
10: Sta mettendo mano
11: in
10: laddove ha ravvisato criticità interne alla società.
11: Ma anche perché un uomo da solo non è che può fare tutte queste cose. Quindi anche lo stesso Goretti, per dire, non lo sottovalutate il lavoro che sta facendo Goretti, che è stato in primis molto importante nel farlo entrare. Paratic ha spinto a modo suo, no, con la proprietà, per riconoscendo anche probabilmente una sua mancata, non dico capacità, perché non lo sappiamo finché non lo misuri, un suo status non all'altezza di una Fiorentina che doveva fare un mercato senza errori, parliamo ovviamente di quello di gennaio.
10: La stessa società ci ha messo più di 3 giorni dopo le dimissioni del precedente direttore sportivo a scegliere di affidarsi a Goretti, promuovendolo in un certo senso, e quindi era dalla Fiorentina in primis che arrivava questo sentore di una fiducia, ma magari non una fiducia a 360 gradi.
11: Lui secondo me è stato anche intelligente a non sobbarcarsi tutto quel peso e rischiava di schiacciarlo. Poi è vero anche una cosa, diciamola subito, il mercato gennaio non l'ha fatto Paratic, ufficialmente è così, noi dobbiamo riferire che è così. Paratic è stato ufficializzato il 4 febbraio, che data era? Mi ricordo, ma era finito da 2 o 3 giorni il mercato, il mercato gennaio non lo ha fatto ufficialmente lui. Nulla mi farà cambiare idea rispetto al fatto che sicuramente qualche indicazione remota dal Tottenham Stadium, da dove volete voi, ma
10: l'hanno definito un mercato fatto in smart working.
11: Dai, un pochino, poi più la percentuale di apporto non ve la so quantificare, però insomma qualcosina di Paratic, banalmente il solo Solomon. Per rispondere però a Maurizio, perché l'ho presa di molto larga, Valdepeñas
10: gran raccordo anulare delle risposte,
11: ma sai, io c'ho questo vizio
10: tra me e te, oggi Tonelli secondo me a un certo punto arriva e ci butta
11: lo
10: fuori,
11: lo dico agli amici a casa, abbiate pazienza, tra un po' arriva anche Andrea Giannattasio con tutte le informazioni informazioni sul allenamento pomeridiano dal Viola Park. Valdepeña, secondo me c'è stato un fraintendimento. Guarda, questa volta non voglio neanche dire nulla nei confronti della Fiorentina, del reparto, chiamiamolo comunicazione esterna della Fiorentina, perché da quel che mi risulta in questo caso loro non c'entrano niente. Valdepeña, se è un affare virtualmente fatto, nel senso che l'accordo tra Fiorentina e Real Madrid c'è già, 8 milioni di euro, 50% di futura rivendita e, importante, non dimentichiamocelo, ricompra del Real Madrid, da capire come i paletti che hanno fissato. Credo comunque sia una cosa simile a Nico Paz nelle modalità.
10: Sì, una formula alla Nico Paz.
11: Esatto. Qual è il punto? Il Real Madrid ancora non ha riempito come voleva la casella dei terzini sinistri, nel senso che sì, l'ha riempita perché ha preso Cucurella, però ieri l'altro era a giocare la finale dei mondiali, si farà un periodo di ferie e quindi Mourinho si appoggerà su Valdepeñas per la parte iniziale del ritiro. Quindi questa cosa era già nota, non voglio dire che qualcuno è andato lungo, ma qualcuno è andato lungo nel dire arriva oggi, arriva domani. Quello che dico io è: non è in discussione in questo momento che si faccia, non credo che sarà questione di ore. Al massimo, guarda, voglio essere comunque diciamo cauto, diciamo che prima dell'inizio della prossima settimana non me l'aspetto. Poi magari mi sta mancando qualcosa lato Real Madrid, non me lo aspetto al Viola Park prima dell'inizio della prossima settimana, perché serve a Mourinho per la preparazione, come servirebbero gli esterni d'attacco grosso, in questo momento sta giocando chiunque passi dal Viola Park e poi si è liberato un posto nello spogliatoio, lo proviamo come esterno d'attacco, ma avrebbe bisogno, cioè ha più bisogno di due esterni d'attacco che di 10 centrocampisti. Quindi io questo lo dico per fare sempre un po' l'antipatico, ma anche per calare un po' questo pindarico volo costante che dà la Fiorentina scudettata. Calmi.
10: Anno di transizione tra scudetto e Champions,
11: tra
10: anche su
11: conquista della Brutto Serie A e conquista Sport del mondo.
10: E soprattutto citavi Cucurella, c'è da vedere se poi, rispettando il fioretto, come Sansone perderà tutta quella che è la sua forza.
11: Capelli,
10: quindi forse c'è anche questo motivo dietro.
11: Se Cucurella si smoscia, prendendo il Real.
10: Ho visto però un pollice di là dal vetro, quindi non lo facciamo aspettare, lo ringraziamo anche. Marco Campanella, Tutto Mercato Web, per quanto riguarda la Roma, perché sembra esserci un asse caldissimo Firenze-Roma sul mercato. Ciao Marco, buon pomeriggio e grazie.
12: Buon pomeriggio a voi.
11: Ciao Marco.
10: Che ci puoi dire dell'ultimissima ora per quanto riguarda tutti questi giocatori? Noi ovviamente abbiamo chiamato per Dovbyk, per Sulé, c'è anche però la voce insistente su un possibile interesse nei confronti di Dodò. Quindi se ci puoi un po' aggiornare a 360 gradi.
11: Vogliamo magari fare un nome alla volta, non so se Marco
10: dà
11: tutti i piatti insieme, ce n'è una più calda.
12: Beh, diciamo che Roma e Fiorentina è da tempo che si guardano a vicenda, perché negli scorsi mesi anche insomma Fortini, Gudmundsson erano nei radar dei giallorossi, quindi insomma diventa tutto quasi naturale, anche le ultime voci che sono emerse nelle ultime ore. Sicuramente il nome caldo in uscita lato Roma e quindi di conseguenza in entrata casa Fiorentina è quello di Mattias Sulé. Questo è senza ombra di dubbio.
11: Marco, scusami se ti interrompo, sei riuscito a capire intanto se c'è una base? Precisiamo subito, la Fiorentina smentisce, ma ve lo dico perché io rispetto voi. Sono cazzate. È bene che qualcuno ve lo dica prima o poi. Se date ancora valore alle smentite della Fiorentina, e bisognerà farvela capire prima o dopo. Scusami Marco. Al di là delle smentite farlocche che arrivano dal Viola Park, mi sapresti dire se ti sei fatto un'idea di quanto avanti magari possono essere arrivati certi pourparlers, se c'è un'idea di possibile formula, una valutazione da parte della Roma, un po' lo scenario?
12: Beh, allora, lato Roma sicuramente Sulé è tra i giocatori, tra i titolari è il più cedibile. Infatti era stato individuato dalla società come il principale indiziato per portare a casa quelle plusvalenze che tanto servivano a giugno prima, poi con lo slittamento del termine del fair play finanziario servono tuttora. Quindi tra i big, diciamo, Sulé è quello che in casa Roma può partire più serenamente. Il problema è che in questi mesi, in queste settimane, nessuno si è fatto avanti concretamente per l'argentino, nonostante il suo entourage lo abbia proposto in giro per l'Europa, soprattutto in Inghilterra. Le uniche offerte principali arrivavano dall'Arabia, ma Sulé ha prontamente rifiutato, perché il suo sogno è quello di proseguire la carriera in Europa. E quindi, insomma, lato Roma, qualora dovesse arrivare un'offerta congrua per non cadere in minusvalenze e anzi per portare a casa qualche plusvalenza, sicuramente sarebbe più che ci si farebbe più di qualche idea, insomma.
11: Ma c'è un, perché io ricordo, è stato pagato 28,6 milioni di euro 2 anni fa. Abbiamo fatto l'ammortamento, va calcolato su 5 anni, perché ha firmato un quinquennale fino al 2029. Facendo un calcolo più o meno, perdonaci in precisione Marco, 17-18 milioni residuali, esatto, a bilancio per la Roma. Per me la Roma chiederà di più, cioè, senza saperne leggere né scrivere, mi sembrano pochi 17-18 milioni. Magari, ecco, c'è un'idea di quanto la Roma valuta su lei, ma per dire, magari con un prestito con obbligo si può abbassare la quota, chiamiamola sicura, oppure se c'è la possibilità di intavolare un prestito con diritto di riscatto, anche alla luce, no, di quello che ci dicevi dei vincoli, il fair play. La Roma, ricordiamo, ha preso una multa perché ha sforato nei parametri che aveva in teoria detto e accordato con la UEFA di rispettare qualche stagione fa. Per cui, alla luce di questo, Marco, lo so che sono un po' insistente, è che voglio capire quanto serve per Sulé. Non me ne esco da qui finché non ho un'idea, quindi.
12: Guarda, la Roma aveva stabilito il prezzo di Sulé nel mese di giugno sui 35 milioni di euro.
11: Okay,
12: non si è presentato nessuno.
11: Ok.
12: Credo che questo prezzo si possa abbassare, però senza andare oltre i 30 milioni.
11: Diciamo sotto.
12: Esatto, sì. Esatto. Insomma, secondo me è quella la cifra di Sulé, che non scordiamoci, nella stagione appena passata, da gennaio in poi, ha vissuto un momento molto difficile a causa di una pubalgia che lo ha fortemente condizionato, però nei primi mesi di stagione ha fatto 7 gol e 6 assist, insomma, non sono pochissimi. In più poi sappiamo anche la condizione della tre quarti della Roma in questo momento, che si ritrova appunto su Sulé e Dybala e basta, da dove sono andati via il Shaarawy, per ora anche Pellegrini,
11: Zaragoza,
12: sono rientrati, esatto, dei prestiti Zaragoza e Venturino. Quindi, insomma, non mi è difficile pensare a una Roma che ceda su Lea per meno di 30 milioni. Altrettanto, e devo essere onesto con voi, mi sembra complicato anche che lo ceda in prestito con diritto, immaginavo,
11: quindi un obbligo condizionato andrà messo. Chiara, non so se sei d'accordo, io a questo punto, Marco Campanella ci ha detto 30 milioni di euro circa su Lea. Chiediamo agli amici a casa se mettetevi nei panni di Paratici, voi del 3487513933. Che si fa? Si prova ad insistere con la Roma? 30 milioni di euro per Sulé? Questa è la domanda, aspetto le vostre risposte.
10: C'è già una risposta, ad esempio, perché Luca ci dice: tendenzialmente preferirei non fare affari in generale con la Roma. Dice: non solo i giocatori non mi fanno impazzire, non voglio nemmeno, in un certo senso, alimentare una finanza creativa di una diretta concorrente. Quindi la Fiorentina è già proiettata in una lotta europea.
11: Siamo al vertice della classifica.
10: In attesa attesa poi delle altre risposte da parte dei nostri ascoltatori, Marco, io invece ti porto su Dovbik, perché ieri sera abbiamo in un certo senso raccontato di un interesse da parte del Como per Moise Kean. Lo ribadiamo, non c'è una vera e propria trattativa, ma ci sono stati contatti con l'entourage, quindi giustamente Firenze si interroga anche ora che è scaduto il periodo di validità della clausola per l'attaccante Viole della nazionale italiana, chi possa eventualmente sostituirlo. Dovbik non è l'unico nome che ovviamente viene accostato alla Fiorentina, lo ricordiamo, c'è anche quello di Lorenzo Luca, quello di Andrea Pinamonti che ritroverebbe il tecnico grosso, ma su Dovbik ti chiedo...
11: Non c'è neanche solo la Fiorentina su
10: sì,
11: Dovbik.
10: Esatto, c'è il Genoa, se non erro, esatto. Con De Rossi molto intrigato, quindi se ci fai un po' un sunto della situazione di Dovbik.
12: Ecco, su Dovbik invece la situazione è meno complessa, diciamo così, perché l'ucraino non è il prototipo di attaccante di Gian Piero Gasperini, e su questo non ci piove, lo ha sempre fatto capire.
11: Si è visto.
12: Fin da quando, esatto,
11: diciamo,
12: fin da quando un anno fa, fino all'ultimo, all'ultime ore di, della finestra estiva di calciomercato, si stava scrivendo dello scambio Giménez-Dovbik col Milan, poi parlò di un Dovbik che andava recuperato dopo una finestra di mercato che lo ha praticamente messo alla porta, insomma sicuramente non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini.
11: E anche qui c'è un'idea della valutazione, quanto potrebbe chiedere la Roma per un giocatore un po' ai margini, ecco, della rosa,
12: ecco,
11: risulta.
12: Per quanto, ecco, a differenza di Solé, io qui un prestito con diritto di riscatto me lo immagino, perché perché il costo a bilancio di Dovbik si aggira intorno ai 24-25 milioni.
11: Insomma,
12: e diciamo che è molto complicato che qualcuno venga a bussare alla porta con 24-25 milioni. Quindi secondo me può essere il piano della Roma è quello di piazzarlo in prestito per un anno, far scendere ulteriormente il prezzo al bilancio, sperando che nel frattempo si prenda una sorta di rivincita,
10: si riveda quello del Girona
12: carriera,
10: sostanzialmente,
12: esatto. Così poi da cederlo a prezzi sicuramente più alti rispetto a un'eventuale permanenza a Roma in panchina, e poi a prezzi di mercato, cioè senza dover per forza andare incontro a una minusvalenza. Quindi a differenza di Sule, il prestito con diritto per Dovbik mi sembra il piano che la Roma sta studiando per far quadrare il bilancio il più possibile.
11: Tra l'altro Dovbik, non so cosa ne pensa Chiara, che non abbiamo ancora parlato, poi magari ne approfondiamo. Per me è un nome abbastanza affascinante, soprattutto perché ne ho sentite dire di tutti i colori. Marco, mi confermi che c'era anche chi diceva, sai, nella capitale c'è un sacco di gente, quindi non c'è limite ai matti, no? Come dice qualcuno. C'era anche chi diceva, guardate Dovbik, appena arriva il freddo spacca tutto, è che soffre il caldo. Poi uno ci pensa e dice, ma a Chirona che temperature ci sono? È vero o no, Marco? Hai sentito anche te questi?
12: Sì, l'ho sentita. Credo che la sera di Dovbik a Roma sia stata più influenzata dal fatto che De Rossi lo aveva richiesto per il suo 4-3-3,
11: sì.
12: 4-3-3 che ha durato due partite,
11: sì.
12: Poi De Rossi non ha raggiunto nelle primissime partite del campionato 24-25 i punti sperati ed è stato mandato alla porta dopo solo 4 giorni.
11: Credo che
12: poi l'avvento di Juric
11: in favore di Juric, esatto. No,
12: non credo abbia favorito Dovbik e così via, insomma.
11: Però per una serie infinita di sliding doors o di effetti farfalle ha portato a Gasperini, quindi no, voglio dire, alla fine bene ciò che finisce bene. A proposito di Gasperini, Marco, cosa hai raccolto sul fronte Dodò? Perché io ho provato a informarmi, credo che a livello economico la Roma non abbia tanti dubbi sull'operazione, poi ora sentiamo anche cosa risulta a Marco, insomma la Roma la segue ora su ora per tutto mercato web, casomai qualche pensiero in più ce l'ha Gasperini, è così?
12: Sì, confermo, confermo. Per Gasperini non è la prima scelta, Dodò. Moreira è il nome che fa più effetto in casa giallorossa, sia per Tony D'Amico e sia per quanto riguarda anche Giampiero Gasperin. È l'obiettivo principale. Il problema è il costo spropositato a detta del club giallorosso, che ne fa lo Strasburgo. 40 milioni sono troppi. Si è cercato nelle scorse settimane di abbassare le pretese, il giocatore sarebbe anche pronto a dire di sì alla Roma. Mm-hmm. Il problema è che lo Strasburgo resta della sua posizione. Qui entra poi perciò in gioco Dodò, che rappresenta un po' la via di mezzo economicamente favorevole. Mm-hmm. Che conosce il campionato, che è anche un po' lo stile di gioco che ha anche Wesley, quindi rappresenta un giocatore comunque che nella rosa ci può stare per Gasperini.
11: Sì, secondo me sono abbastanza simili, infatti. Strano che lo abbia bocciato così a prioristicamente, forse non è convinto delle qualità difensive.
12: Credo che sia un discorso di fasce, perché Wesley è stato preso per fare l'esterno a destra, si è ritrovato Gasperini senza Angelino tutta una stagione, quindi ha dovuto spostare Wesley a sinistra per tutto l'anno. Wesley a sinistra ha performato in maniera notevole, per carità, però l'obiettivo è quello di riportarlo a destra, e con Dodò, che è un esterno destro, sacrificheresti un altro anno almeno Wesley di nuovo adattato sulla
11: sinistra, dove comunque insomma non è andato male, devo dire la verità. Io ce l'avevo anche al Fantacalcio Wesley França, che si chiama Wesley França, e ti devo dire un po' di bene glielo voglio da qua giù, con diversi gol li ha fatti sia a destra a sinistra, giocatore sinceramente invidio un po' alla Roma. È il Dodò pushato, chiamiamolo, Dodò con i superpoteri, dai.
10: Marco, che dire, grazie, cioè hai fatto un quadro precisissimo di tutte le situazioni che poi compongono quest'asse Firenze-Roma, e ci riaggiorniamo magari quando qualche trattativa dovesse entrare più nel vivo.
11: Quando volete,
12: grazie a voi.
11: Grazie Marco Campanella.
10: E buon lavoro. Se sei d'accordo, Dimitri, abbiamo un paio di minuti prima della doverosa pausa che dovremo prenderci, e quindi leggiamo i messaggi degli ascoltatori che rispondono al tuo quesito. Però abbiamo visto un'incursione del direttore Nicolò Ciottarini,
11: diamo prima della barra,
10: per cui al volo
11: dai,
10: ci chiedeva,
11: allora,
10: credo di aver capito,
11: si è affacciato il direttore Nicolò Ciottarini, come sapete è un'istituzione,
10: e
11: tra l'altro ha inventato il gioco Smentisci Tu.
10: Bello,
11: prossimamente in vendita nelle migliori cartolibrerie a €19,99, un'iniziativa straordinaria solo per voi, così capirete cosa si prova a farsi smentire anche la propria presenza nel mondo, così ci si diverte tutti insieme, va bene. Che ci ha detto, state in campagna testuale, virgoletto ogni singola lettera, state in campana su Ken, naturalmente Moise Ken, il Como, che l'abbiamo detto anche ieri sera con Tommaso, si sveglia domattina e decide di prendere Ken, lo prende, non è che c'è tanto da discutere, anche la Fiorentina non fa
10: con o senza
11: le
10: emoti con del fratello su Instagram,
11: con o senza Giovanni, Moise lo prende, d'accordo? E questo anche perché li abbiamo fatti arrivare in un certo senso anche noi, deficitando talmente a lungo da lasciare autostrade entro le quali inserirsi. L'ha fatto il Bologna, poi l'ha fatto il Como, prima ancora l'ha fatto l'Atalanta, ancora prima l'ha fatto il Napoli, tutti tranne noi. Però purtroppo, d'altronde, il destino di sfigati accompagna un po' la nostra esistenza calcistica, quindi attenzione a Moise Kean. Poi non so se rispondiamo,
10: hai parlato del Como, è stato proposto anche al Fenerbahce, cioè, giusto, quindi c'è da tenere gli occhi aperti
11: anche
10: al di fuori dei confini.
11: Mi era arrivato un messaggio poc'anzi.
10: Ah, vedi, meraviglioso, il bello della diretta.
11: Integro, non ci sono riscontri, e questo lo dico non dalla Fiorentina, perché tanto non ci crediamo più. non ci possono raccontare che vogliono ormai, non ci si crede più. Non dalla Fiorentina, non arrivano forti riscontri sul Fenerbahce. Mentre sul Como nessuno smentisce. Quindi occhi ben aperti, perché secondo me il pericolo o la fortuna, perché dico il pericolo o la fortuna? Perché a seconda degli occhi di chi guarda, uno vede un centravanti da 25 gol o da zero. è sempre lui, non è un altro. È lui che un anno ne ha fatti zero, l'anno dopo ne ha fatti 25, l'anno dopo ancora non c'aveva voglia la metà delle partite, per cui insomma il che poteva gli ha fatto. È arrivato comunque in doppia cifra, sì, con gol in conference, col qui, col là, campionato non tanto bene. Dico, potrebbe essere un pericolo, ma potrebbe essere anche un'occasione, perché a me, mentre sentivo parlare Marco Campanella, mi si è acceso un flash, ma di quelli proprio debordanti. Dico, diamoglielo Ken, diamoglielo al Como, ci facciamo dare 40 milioni e con quei soldi proviamo a fregare la Roma. Su chi? Su Nicolò. Tre soldi, la mia chiamata questa è questa.
10: La provocazione, Fabio, di Dimitri.
11: Fabio, dove sei? Via, tanto che te ne frega degli allenamenti al Viola Park, metti il 92 che ci siamo io e Chiara Bevi l'acqua in diretta, consiglio gratuito come noi facciamo sempre. Nicolò tre soldi, Club Brugge, nazionalità tedesca italiana, ancora non si è deciso, sembrerebbe che opti per quella germanica, ma se magari lo portiamo a giocare in Serie A gli facciamo anche cambiare idea e facciamo persino un favore alla nazionale facendogli rubare il posto a Ken. Cioè, meglio di così, ragazzi miei, ma la strada è apparecchiata. Nicolò tre soldi, poi ci sarà da spiegare a tutti che è Nicolò con una C e tre soldi con una S, però questo dopo. Questo dopo.
10: Intanto
11: prima
10: facciamolo, facciamolo arrivare. Siamo andati lunghissimi, ci dobbiamo prendere la prima pausa, ma ti leggo il messaggio. Vai. Di Luca, che risponde anche all'invito che avevi fatto proprio sull'approccio nei confronti di Paratici. Io lo apprezzo Paratici, ma la seconda sconfitta io dirò che è una fava, lo so di già, perché
11: allora,
10: io,
11: ragazzi,
10: sono intellettualmente onesto. A tra pochissimo.
11: No.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
10: Di nuovo in diretta, sempre Garrisca al Vento con questa coppia inedita, sempre il 348-7513-933 per tutti i vostri messaggi, lo 055-77-111-71. E in attesa di fare la prima incursione pomeridiana al Viola Park, Dimitri Conti al mio fianco, se sei d'accordo.
11: Eccoci.
10: Ti leggo alcuni messaggi.
11: D'accordissimo.
10: Intanto Elisabetta ci scrive: signor Dimitri, lei mi piace molto, è esplosivo come un fuoco d'artificio, mi ricorda molto Carmelo Bene.
11: No,
10: Chiara
11: troppo.
10: È delicata come un merletto. Io sono innamorata del,
11: ragazzi,
10: messaggio di
11: Elisabetta.
10: Dove che
11: sei? Vieni qua che t'abbraccio. Vieni qua.
10: Chiude
11: vieni qua.
10: Con un siete
11: stupenda.
10: Bravi e un cuore viola. Però è
11: stupenda,
10: stata
11: stupenda.
10: Veramente un regalo per riprendere questa seconda mezz'ora,
11: sì,
10: delle,
11: sì,
10: due ore che oggi ci vedranno a fianco. Damiano, che bella coppia. Aggiunge però: due romanisti in un giorno e l'app che mi fa i capricci.
11: Come a dire che probabilmente a livello
10: astrale non è tra i più fortunati.
11: No.
10: Anche Pierluigi si sofferma su questa coppia inedita e ci fa sapere che siamo anche agli antipodi, però proprio per questo,
11: andiamo,
10: secondo
11: d'accordo,
10: me ci
11: possiamo
10: apprezza,
11: svelarlo.
10: Ci augura anche buona trasmissione.
11: Grazie.
10: Tu poi
11: Pierluigi,
10: li hai incalzati sull'ipotesi Sulè. E
11: sì,
10: quindi arrivano già un,
11: vai,
10: po' di risposte.
11: Allora,
10: Walter: buongiorno ragazzi, 30 milioni per Sulè sono sprecati, Solomon costava meno della metà e per me è più forte, io non capisco. Rimane comunque intatta la mia fiducia nei confronti di Paratici.
11: Ok, valutazione che ci sta, però uno non esclude l'altro, banalmente. Comunque Sulè, piede mancino, a sinistra ci gioca molto difficilmente perché è il classico giocatore di rientro costante sul piede forte. Solomon destro, può giocare sia a destra, ma l'abbiamo visto un po' sforzatino a fare l'ala pura, è più indicato come esterno di sinistra a rientrare, quindi Walter magari te li portano tutte e due, questo ci potrebbe anche stare nell'economia di
10: Lore questo. Ci scrive 30 milioni per Sulè con la pubalgia cronica, e quindi non è d'accordo. Ne recupero al volo un altro, poi
11: sì,
10: ti devo interrompere perché abbiamo un ascoltatore in linea.
11: Benissimo.
10: E non voglio farlo aspettare.
11: Come no, come no.
10: Francesco da Milano: spenderei al massimo un ventino, prestito con obbligo condizionato, quindi
11: Sulè
10: intriga ma non troppo. Andiamo allo 055 77 111 71, da Gianni e poi dopo di lui da Andrea Giannattasio al Viola Park. Ciao Gianni,
11: forza.
10: Grazie dell'attesa.
11: Ciao Gianni.
15: Ciao, grazie a voi, complimenti.
11: Grazie.
15: Vi volevo fare una domanda.
11: Vai.
15: Date la colpa al caldo e a questo entusiasmo ritrovato, eh? Ma secondo voi sarebbe proprio fuori ripensare a una Fiorentina che prende una stella? Cioè, una stella, io ripenso anche se poi ando male all'operazione Mario Gomez, no? E mi immagino quindi un giocatore di portata veramente internazionale. Ti faccio un nome così.
11: Vai, poi te lo faccio io, vediamo se è lo stesso.
15: Mi dai subito del matto.
11: Vai.
15: Il Foden del Manchester United.
11: Non ti do dei matto, ti do dei grullo perché ti voglio bene. Non ti do dei matto, ti do di grullo e basta. Forse. Aspetta, rimani in linea perché voglio sentire se ti piace. Sì. Ieri l'abbiamo citato tra gli svincolati con Tommaso Loreto. Oh, io chiamatemi anche. Tu mi puoi dar te di grullo ora, ti do l'assist.
15: Vai.
11: Svincolato, svincolato. Jadon Sancho. Sancho.
15: Ah.
11: Ex Chelsea, ex Borussia Dortmund, nazionale inglese. Aston Villa, giocatore fortissimo.
10: Io vi riporto entrambi. Vai, vai Gianni, scusami.
15: No, no, scusa, era solo per dire sì, esatto, una Fiorentina che si riconosca in un giocatore di veramente di livello internazionale. Mi rendo conto che forse siamo...
11: Non è facile, ma non è impossibile, secondo me. Ti devo dire, vediamo anche sulle cessioni, perché ci sarà da riequilibrare. Questo l'abbiamo detto tante volte, ma se i conti tornano, io un colpaccio stile Sancho... Un giocatore che possa magari non farti spendere troppo sull'ingaggio, sarà dura trovare l'accordo, però magari non spendendo di cartellino riesco un po' a gestirmela. E perché no? Perché no? Ci sono tutti gli argomenti per poter sognare una cosa del genere. Quindi Gianni, Foden un po' di grullo te lo do, però sulla stella non te lo do del grullo. Va bene
10: e poi
11: così?
10: Poi Radio Firenze Viola non vi abbandona, quindi c'è modo quotidianamente, ora dopo ora, di seguire gli aggiornamenti. Grazie mille Gianni. Io riporto entrambi invece con i piedi per terra, leggendo il messaggio di Marco da Vinci. Aridateci Daniele Pradè, non sono più abituato a queste trattative. Forza Viola. Chi ci stesse seguendo sul canale 92 si sarà accorto della finestra che è apparsa, anche ovviamente per chi ci seguisse sull'app in modalità visual, perché siamo pronti per raggiungere Andrea Giannattasio al Viola Park, che ci racconterà questa seduta pomeridiana. Ciao Andrea.
11: Ciao Andrea.
16: Buon pomeriggio, eccoci. Ciao Chiara, ciao Dimitri, come va? Tutto bene?
11: Tutto bene, qui c'è sempre il clima subsahariano con il quale dobbiamo fare i conti, però guarda lì i volatili sopra il cielo.
16: Sento che ci sono dei begli uccelli che volano.
11: Infatti, volare, cos'era? Un'aquila sul cielo di Bagnarripoli, madre mia, avrebbe detto un telecronista.
10: E ora permettetemi di avere paura, perché accanto a me ho l'ideatore del bagaglio grosso e della...
11: Tu sei l'ideatrice del bagaglio
10: che poi
11: grosso.
10: Ne è derivata, quindi io vi lascio parlare e guardo i messaggi degli ascoltatori.
11: Io solo frainteso, e però Giannattasio mi comincia disquisendo di uccelli, io sono stato sul volatile,
16: Mentre intanto sta arrivando la squadra,
11: ecco,
16: sta arrivando la squadra, c'è anche Luciana Magistrata alle mie spalle. Adesso ve la faccio vedere, datemi un istante che cambio postazione.
11: C'è anche Niccolò Santi o sbaglio? Ho visto
16: c'è
11: male?
16: Anche Niccolò Santi.
11: No, è lui, è lui.
16: Intanto ci sono i bambini presenti qua a Viola Park che chiedono a Fabio Grosso di portarli in Europa,
11: no.
16: Vedete questo gruppo, ecco qua Grosso che scende dal kart, si prende gli applausi, e quel signore vestito di rosso,
11: sì, sì, vediamo,
16: viene travolto dall'affetto dei tifosi della Fiorentina, e ovviamente risponde con pacche sulle spalle.
11: Senti che cori questi bambini, ci credono,
16: sì,
11: i ragazzi.
16: Sì. Poi Grosso prende la via degli spogliatoi, ovviamente. Ora poi a breve arriverà anche la squadra. Oggi allenamento un po' più tardi rispetto al solito.
11: Sì.
16: Si comincerà attorno alle 18, evidentemente. E poi, naturalmente, il lavoro non sarà, secondo me, eccessivamente pesante, perché poi domani c'è un'amichevole, la prima vera amichevole dell'estate. Ecco, un attimo che guadagno una postazione un po' più decente. La prima amichevole dell'estate è quella contro il Gubbio, squadra di Serie C, squadra con cui la Fiorentina ha fatto diversi affari nel corso di questi ultimi anni, e sarà un test vero per capire le condizioni della squadra, il modulo come funziona, come sta andando e soprattutto i nuovi come si stanno inserendo. Io prendo il giusto dal test in famiglia, dall'allenamento congiunto dell'altro giorno contro la Primavera. Ben più probante, ben più interessante sarà invece ciò che ci racconterà la sfida di domani, ore 19. Noi ve la racconteremo su Radio Firenze Viola, naturalmente avremo anche la diretta testuale su firenzeviola.it. Per dovere di cronaca, perché è giusto dirlo, vi devo anche dire che verrà trasmessa su DAZN, come credo tutte le altre amichevoli della Fiorentina, comprese quelle inglesi contro QPR e Watford.
11: Ma gli amici di Radio Firenze Viola non ci abbandoneranno in favore di codeste emittenti streaming,
16: assolutamente,
11: è vero.
16: Scegli
11: del Gubbio, Andrea, prendiamo un attimo di tempo, tanto qui ancora siamo, mi sembra.
16: Tanto arriva un po' la squadra, eh.
11: Ma,
16: a breve.
11: Ok, no, allora forse ci siamo.
16: Eccoli qua, ci siamo. Adesso poi vi possiamo far vedere le nostre immagini che non sono bellissime, poi però grazie alla Fiorentina come sempre, come tutti i giorni, faremo vedere quelle migliori.
11: No, fermo. Però aspetta, no, ti devo registrare un'importante novità. Mi è arrivata una smentita.
16: Vai.
11: Sono migliori le immagini della Fiorentina. La Fiorentina smentisce. La Fiorentina smentisce. Le immagini non sono migliori. Andiamo avanti.
16: Bene, è una giusta precisazione, mi sembra corretto che tu l'abbia detto. Intanto
11: grazie.
16: Da queste immagini, che però a me sembrano nettamente migliori, vediamo la squadra arrivare con Marco Brescianini in testa, la delegazione, accanto a lui il capitano, il portiere De Gea, sì. Poi il giovane Egarebba, uno dei 2010 aggregato alla prima squadra, c'è Pietro Comuzzo, c'è Radu Dragusin dalla inconfondibile capigliatura, Artur Attac, che devo dire è stato il protagonista assoluto di questo di questa prima parte di ritiro, insomma, i gol di tacco e gli assist fatti nel test con la Primavera di sabato sono stati qualcosa di eccezionale, e credo proprio che

0: di spedire il buon Giacomo Galassi in Austria per l'amichevole di grande prestigio con il Real Madrid. Qua vedete nelle immagini della Fiorentina la squadra che è pronta a entrare sul terreno di gioco per lavorare. Vi avevamo detto di questo orario un po' più ritardato rispetto al solito in questo martedì, con i giocatori che si dissetano. Io non mi aspetto, ripeto, un allenamento molto lungo o molto pesante, perché domani si gioca, questa è una sorta di rifinitura, una sorta di test finale, di prove generali in vista della gara di domani, che sarà una gara vera, perché la Fiorentina affronta una squadra di Serie C, una squadra che sta facendo a sua volta una preparazione, sarà un match di 90 minuti, quindi credo che ci sarà l'opportunità di lavorare molto subito col pallone, di vedere le prove tattiche. Poi per il resto non credo che si eccederà tanto su altri tipi di lavoro.
1: Eh sì, tra l'altro dicevi, no, che praticamente il Gubbio è una sorta di filiale, chiamiamola così, della Fiorentina negli ultimi anni. Comunque è una squadra che accoglie sempre molto ben volentieri i giocatori viola. Correggimi, ma dovremmo avergli venduto anche Baroncelli. O mi sto sbagliando?
0: Sì, Baroncelli. A titolo definitivo ha fatto una... ha fatto una buona stagione l'anno scorso in prestito. E quest'anno è stato rispedito lì, però a titolo definitivo. Allora c'è una novità di mercato.
2: Sì, perché
0: non so se vuoi dare tu, Dimitri.
2: Manuel, ragazzi, non ha capito i tempi della diretta.
1: Cioè, poi siamo qui a parlare, non è che siamo a cercare le notizie.
2: Esattamente,
1: ragazzi.
2: Un minuto e mezzo fa ci scrive: ma Barak a Nicosia, ve ne siete accorti?
1: C'è un tweet
2: di Gianluca Di Marzio. Lasciavamo finire ad Andrea la sua ricostruzione della sessione di oggi pomeriggio della Fiorentina, e poi avremmo dato la notizia.
1: Una notizia comunque abbastanza perdibile, perché voglio dire,
2: su tutto
1: Anthony
2: mercato
1: Barak,
2: web, già il 7 di luglio si parlava della possibilità.
0: Devo dire che la Fiorentina, vabbè, perde un giocatore che era un esubero, ma risparmia, se non mi sbaglio, oltre un milione di euro di ingaggio.
1: Sì. Credo anche di più, considerando la quota.
0: Un milione e due, Dimitri. Fatto l'anno scorso uno speciale eccellente per tutto il mercato web, mi ricordo, se non mi ricordo male.
1: Sì, ora non mi ricordo a memoria quanto guadagnava Barak. Secondo me non siamo a meno di un milione
0: e mezzo.
1: Fai a controllare. Non siamo a meno di un milione e mezzo netti a stagione. Siamo intorno al 1.400.000, tutt'al meno. Comunque Abuel Nicosia acquisterà Barak.
0: Aspetta, mi posso rendere la linea per 30 secondi?
2: Assolutamente sì.
1: Come no? Andrea Giannattasio, lo sostituiamo noi. Barak, stavamo dicendo, cessione perdibile, onestamente un giocatore dichiaratamente fuori dal progetto, fuori rosa. Non è stato convocato per la prima parte di ritiro, che appunto vi stiamo raccontando adesso, dal Viola Park. La Fiorentina risparmierà l'ingaggio. Immagino che sia un pseudo regalo, non credo che si sia incassato cifre considerevoli dalla Poel Nicosia per la cessione di Barak. Per essere chiari, non mi aspetto più di 200-300 mila euro come indennizzo da parte della Poel Nicosia, se c'è stato. Per questo però vi chiediamo un po' di tempo, cerchiamo di capire,
2: per darvi informazioni più
1: mezzi
2: precise. C'è anche chi si chiede come Stefano Taxi, ma visto che arriva il Gubbio, porteranno anche un po' di neve da spalare? Dura domani la neve al Viola Park?
1: Pensavo porteranno dietro un Imodium, perché non si sa mai.
2: Vado avanti con un paio di messaggi in attesa eventualmente di recuperare la linea.
1: È famosa per due cose: per chi ci spalava la neve e per quella scena di pesce. Poi, ma va a mangiare i pesci a Gubbio, era una fake, vabbè.
2: Nel frattempo ti sei accorto, c'è stato un cambio in regia. Abbiamo salutato Marco Tonelli e ringraziamo anche Stefano Cherubini, a cui poi magari chiederemo di farci ascoltare qualcuno dei tanti messaggi audio che state continuando a inviare. Volevo leggerti ancora le risposte apriamo mille parentesi. Lasciamo aperte. Se lo prendiamo a 30 e cediamo a prestito con obbligo Dodò a 20, però non ho capito se è d'accordo l'ascoltatore o si sta facendo lui una proposta alla Fiorentina.
1: Dodò a 20 è tanto, ragazzi. Dodò a 20 non ci sarebbe.
2: Fede da Napoli: Sulè mezzo giocatore, ci vuole esterni veloce e di talento. Sulè gioca una partita buona su 5.
1: Ora, esterni veloce e di talento, devo dirvi, questa sarà una decisione a sentimento di Paratici grosso, perché Berardi, vi faccio un esempio di un esterno non veloce, di talento ma non veloce, è un esterno che voi negli anni scorsi l'avreste voluto o no alla Fiorentina. Orsolini, un esterno non velocissimo, alla Fiorentina lo prendiamo o non lo prendiamo? Perché io lo prendo, quindi se deve essere questo, diciamo, l'argomento in contrapposizione a Sulé, non mi trovate molto

0: d'accordo, perché c'è un impianto tattico che fa sì che non per forza ci vogliano delle frecce sulla fascia. Si può magari anche costruire, avendo magari Alex Jimenez alle spalle, che è un giocatore che spinge, offende, si propone in sovrapposizione, può essere invece utile avere un ottimo portatore di palla come Sulé. Quindi su questo non entriamo troppo anche nel gusto, no?
1: Però entriamo di nuovo sulle tribune del Viola Park, perché c'è Andrea Giannattasio che deve darci una notizia.
0: Vai.
2: Sì, sì, è una curiosità più che una notizia, però registriamo l'assenza dall'allenamento di oggi di Moise Kean. Allora uno pensa, oddio.
0: Facciamo l'accompagnamento sonoro. Andrea, ma che succede al Viola Park?
2: No, tutto a posto. Succede? Il giocatore sapete che da inizio ritiro sta facendo un lavoro alternato tra lavoro in gruppo e individuale. Aveva iniziato il ritiro facendo soltanto individuale, poi ha fatto tanto lavoro con la squadra, ha fatto mezz'ora di partitella l'altro giorno con la primavera. Oggi sta semplicemente lavorando in palestra in modo autonomo, seguendo un percorso individuale di potenziamento fisico, e quindi nessun caso, nessuna cosa legata al mercato. Tra l'altro la Fiorentina
0: sulla mai questo comodo. Mi aspetto che non sarà smentito. Andrea, com'è che questa notizia per me non verrà smentita?
1: Sei tremendo, dimmi.
0: Me le tiran fuori tutte, una alla volta.
2: Non può essere smentita perché arriva dalla Fiorentina stessa, quindi non penso la Fiorentina.
0: Capisci?
2: Fiorentina smentisca se stessa.
1: Se ne erano già accorti, attentissimi ascoltatori come Ale da Firenze, che ci scriveva, mi sbaglio, Ken non si sta allenando in gruppo, Andrea ci ha detto porta avanti
0: il lavoro
1: personalizzato in palestra.
2: Ecco, ho la sensazione, aggiungo, che domani non sarà disponibile per l'amichevole, perché, ma vado a sensazione, i 30 minuti fatti con la primavera l'altro giorno può averli un po' pagati sotto l'aspetto fisico.
0: Ma per forza, non si può far male se lo dobbiamo vendere al Como, signori.
1: C'è anche un'altra teoria, quella di Marco da Cortona, che ci scrive: oggi Ken fa solfeggio.
0: Ci sta, stavo per dire, non è che sta piazzando una trappata delle sue dietro l'angolo? Magari, no, lo so, Vabbè, Jimenez tutto a posto, perché è stato anche lui un giallo degli ultimi giorni, però.
2: Lo vedo, è il primo dei giocatori che stanno facendo un pizzico di ripetute a campo estremamente ridotto. No, sta assolutamente molto bene. Devo dire, non mi ha impressionato nell'amichevole dell'altro giorno, comunque sia nell'allenamento congiunto con la primavera l'altro giorno, l'ho visto un po' precipitoso nel provare a crossare i palloni dalla destra. Secondo me lui ha delle doti molto importanti, tant'è che la Fiorentina, mi hanno spiegato, lo vede sia come terzino che come esterno alto all'occasione. Vedremo poi in corso d'opera, già da domani direi, quando avremo un test vero e proprio e le distinte scritte, che cosa succederà, però per il resto mi sembra un giocatore che può sfruttare le sue lunghe leve molto meglio di come l'ha fatto l'altro giorno con la primavera. Per il resto vedo tutti gli altri, ho visto Dragosin, ho visto Vieri, ho visto i giovani aggregati alla prima squadra, insomma tutto regolare. L'unica assenza è quella di Moise Kean, che ha una motivazione ben precisa. No, vi dico una cosa, sapete che la Fiorentina prende sempre posizione, no, sulle trattative di mercato, smentendo alcune volte, sono smentite un po'
0: non
2: curiose, altre volte magari
0: correre,
2: sono vere, no?
0: Non invitare la lepre a correre.
2: Su Ken al momento non sono arrivate smentite per il semplice fatto che, come correttamente ha riportato Sky, al momento si tratta soltanto di un contatto.
0: Di un'idea. Sì, sì.
2: Ma di un'idea del Como che ha contattato il procuratore di
0: Certo,
2: Ken, cioè,
0: certo,
2: momento,
0: certo.
2: Non è che sia stata contattata da nessuno, quindi non è che può smentire la notizia di Sky. Se il DS Ludi del Como ha contattato Lucci, evviva, nel senso è giusto, che sono convinto peraltro che sia una notizia più che vera. Quindi, ma non può certo smentire una cosa che non la riguarda al momento. Poi, se il Como alzerà il telefono e chiama Paratici,
0: ce la smentiranno. Allora, a quel punto non c'è più problema di nulla. Tra l'altro, ho visto
2: io ti posso dire una cosa. Sì. La Fiorentina, secondo me, non considera. Cioè, dico una cosa che abbiamo detto tantissime volte.
0: Sì.
2: La ribadisco, soprattutto per Ken. Non ci sono intoccabili in questa squadra.
0: Ma l'ha detto anche Paratici, no, Andrea? L'ha fatto capire anche lo stesso Paratici.
1: Chi riprendeva le parole relative a Moise Kean, l'ho già venduto, esatto.
2: Cioè, secondo me, è l'unico giocatore sul quale la Fiorentina ha detto chiaramente che non si muoverà è David De Gea, perché erano uscite delle voci qualche giorno fa sul portiere, e ha detto che invece rimarrà e sarà il quello non l'ho detto, per sarà il capitano, ma da quello che so io sì, sarà confermato capitano. E però per quanto riguarda altre vicende su giocatori in uscita non è mai arrivata a mezza smentita, non è mai arrivata su Fortini, non è mai arrivata su Dodò, su Gudmundsson e su altri elementi. Loro sono palesemente in uscita, che è un tema diverso perché trattasi del giocatore forse più importante alla squadra, ma io penso proprio che non sia un incedibile, anche perché ne parlava ieri, l'ho scelto con piacere perché insomma è un grande intenditore di calcio, Alberto Polverosi. Io penso che la Fiorentina vada cercando da tempo un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a Ken, e se poi dovesse partire non le pare certo il vero di incamerare almeno penso 40 milioni e cercare altro.
0: Non so se ho tempo, un paio di considerazioni, in realtà un paio di domande per Andrea. La prima è che mi è cascato prima l'occhio sul cartellone pubblicitario per il centenario e mi è presa paura. Ma chi hanno messo il re della notte? Un volto demoniaco ho visto in codesto cartellone. Aiuto, per carità, non me lo fate rivedere, mi piglia paura. Va bene, domanda seria. Dirigenti, Goretti, chi c'è in zona accanto a te Andrea? Chi vedi?
2: Allora, Goretti ancora non è arrivato, ma sono convinto che arriverà perché c'è sempre. Paratici è venuto un paio di volte durante gli allenamenti di settimana scorsa e poi in occasione del test con la primavera. Non so se lo vedremo, insomma.
0: Okay, nel caso dipende. Poi ci dirà.
2: Domani sicuramente sì, perché la gara è di quelle vere e quindi evidentemente potrà assistere in prima persona ai primi frutti del lavoro di Fabio Grosso in questo ritiro e insomma, vedremo che tipo di valutazioni ne trarrà. Domani credo che avremo anche l'opportunità di sentire le parole di un protagonista della Fiorentina, presumo lo stesso Grosso a fine partita, ma aspettiamo.
0: Vabbè, non sarebbe male, anche perché poi tu ti ricorderai benissimo, banalmente, perché c'eri, e se non ricordo male, fosti proprio tu a far quella domanda. Ricordiamo Palladino in un'intervista post partita, non è che chiacchierò poco, era un amichevole,
2: Terra,
0: ma disse:
2: guarda,
0: Pezzino al portiere, grazie.
2: Contro l'Al City fu molto
0: esplicito.
2: E sul portiere non le mandò a dire, fece capire che voleva un difensore con caratteristiche diverse, e in effetti. Poi arrivò un fuori classe, come direbbe qualcuno, un fuori classe.
0: Al volo prima di...
1: No, dobbiamo andare,
0: no?
1: Sono le 18:01.
0: No, gliela chiedo dopo, allora.
1: Intanto Andrea, lo ritroviamo.
0: Sì, gliela chiedo al prossimo collegamento la domanda. Vai,
1: noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo. Abbiamo tantissimi messaggi, anche note audio, Dimitri.
0: Arrivano.
1: A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora insieme per questo appuntamento quotidiano con Garrisca al Vento, sempre Dimitri Conti al mio fianco, sempre il 348-7513-933 per tutti i vostri messaggi di testo, le note audio, in attesa poi di ricollegarci con Andrea Giannattasio che ci darà altri aggiornamenti sulla seduta pomeridiana di allenamento. L'abbiamo detto, Moise Ken non è presente col gruppo perché sta portando avanti un lavoro personalizzato in palestra. Tanti temi soprattutto di mercato, Dimitri, nella prima ora, quindi magari esauriamo un po' di messaggi,
0: dai.
1: Chiediamo anche a Stefano Cherubini di farci ascoltare un po' di audio. Io partirei col messaggio di Fede da Scandicci, che intanto ci dice arriva il fresco, e quindi io voglio sperare che
0: la sua previsione sia corretta. No, per ora no.
1: Tutto tace. Ora la quiete prima della tempesta, perché ci sono colpi in arrivo. Aggiunge che secondo lui Ken potrebbe anche essere attratto da queste sirene turche, di cui però tu hai già dato un aggiornamento.
0: Per il momento non risulta, Fede, come non risulta che sia arrivato il caldo. Per il momento mi piacerebbe tantissimo, più della cessione di Ken, devo dire la verità, sulla quale sono sempre stato chiaro. E rilancio, che poi era la domanda che volevo fare a Andrea, poi gliela faccio. Ricordo la strategia, la chiamata: vendere, via Ken. Arrivederci, vai a fare i dischi in quel di Como, sei a un passo da Milano, vai tranquillo, la carriera da trap star sta per decollare. E prendiamo Niccolò Tresoldi, si va dal Club Brugge con un 25-30 milioni, che tanto ne incasseremo di più da Ken se lo venderemo, e ci puntiamo. Questo è il nome che mi aspetto. Anche perché nomi più grandi se ne possono anche fare. Io vorrei una bella coppia. Mi dite cosa ne pensate al 348-7513-933. Dice Dimitri: ma questa è una schifezza. Si va in Serie B oppure si vince non solo lo scudo, la Coppa Italia, la Supercoppa, e l'anno dopo si vince anche la Champions. Tre soldi, la freschezza, la voglia, la fame, l'opera di convinzione per fargli accettare la nazionale italiana. Stiamo facendo anche del bene. Accanto a lui uno più esperto, un nome che ci accosta. Guarda, oggi faccio tutto. Paratici, vieni qua che ti dico cosa si deve fare. Il nome più esperto, non trasecolare, non è così esperto e non è così strambo.
1: E non ha un'ex moglie un po' impegnativa.
0: Non ha un'ex moglie, almeno non lo so, non mi risulta. È Vangelis Pavlidis, nazionale greco del Benfica, giocatore secondo me forte, che abbiamo visto sbagliare malamente un rigore contro la Juventus in questa, nell'ultima edizione della Champions League. Per me giocatore molto forte. La coppia tre soldi Pavlidis, me la lancio lì al posto di Ken e Gudmundsson. Via.
1: Posso? Allora chiedo al nostro regista se intanto ci fa ascoltare tre messaggi audio, così proviamo a rispondere a tutti perché siete tantissimi
0: e vi vogliamo sempre.
5: Ciao più, ragazzi, ciao carina, ciao grande Dio. So che è brutto parlare delle persone che non sono presenti, però questa cosa che è successa è grave, molto grave, e volevo avere un vostro pensiero. Allora, prima un ascoltatore ha mandato un messaggio dicendo che al posto di Ken arriverà Charizard. Messaggio molto carino.
0: Charizard.
5: Finito il messaggio, Niccolò Santi ha chiesto a Niccolò Cecca: ah, bello, te lo guardavi Dragon Ball? Allora,
0: no!
5: Scambiare Pokémon con Dragon Ball per un ragazzo dell'età di Niccolò Santi mi fa venire le bolle, non vi dico dove.
0: Come Charizard a Dragon?
5: Mi sono andato a confrontare Nick Santi, ma volevo sapere il vostro pensiero in merito.
0: Ecco, Niccolò
6: Buon pomeriggio,
0: Santi.
6: Fabio. Ma Ranieri lo rivalso solo perché disse a Paredes: se tu sei un miracolato durante una Fiorentina-Roma. Però onestamente mi è di un'antipatia unica. E poi penso che se Ranieri è il titolare della Fiorentina, la Fiorentina è da ottavo posto, non si schioda di lì. Comunque ce ne sono altri peggio per me di antipatia di Ranieri nella squadra. Io per esempio Mandragora e Parisi, con tutte le loro sceneggiate, appena vengono toccati, li sopporto meno di Ranieri.
7: Dimitri, se io mi guardo indietro e ricordo i capitani della Fiorentina, io la verità,
0: vabbè ragazzi,
7: viene da piangere a sentire che ti ha detto.
0: E si è avuto anche dei capitani scarsi, si è avuto anche dei capitani di molto scarsi, non vi preoccupate, non è che sono stati tutti Passarella e Antonioni capitani della Fiorentina, se no
1: sai Mandragora e Parisi, Mandragora e Parisi
0: e soprattutto
1: Paredes.
0: Charizard su Dragon Ball, io ce l'ho la soluzione, lo sai perché? Niccolò Santi è di quella generazione che si scaricava alla zitta, alle spalle del potere costituito e dell'autorità, si scaricava i cartoni da quel sito l'asino. Te lo ricordi quel sito con l'asino?
1: E non erano quasi mai cartoni.
0: Esatto,
1: però,
0: per quello ha visto Charizard a Dragon Ball, no? E sai che altro non ha visto il vecchio Nicco Santi su quei cartoni? Vabbè, mandiamo un saluto e un abbraccio a Niccolò Santi, che a quanto pare vedeva un'altra versione rispetto a quella che abbiamo visto anche noi di Dragon Ball e Pokémon, perché insomma ha fatto un po' di confusione.
1: Ciao al diavolo e all'acqua santa, ci scrive Lorenzo, due dei miei due più stimati giornalisti di Codesta Radio. Secondo me 30 milioni sono un po' troppi per quel che ha fatto vedere a Roma.
0: Sta,
1: Lorenzo,
0: sta,
1: 75, si parlava di
0: Sulle.
1: Giochino, vichingo empolese, tra i centrocampisti della Viola, in ordine dal più al meno, come si mettono nella capacità di interdire e conquistare palla agli avversari?
0: Intanto ti devo dire che mi è arrivato già il messaggio di sdegno da parte di un altro conduttore d'élite di questa radio, sdegnato da Niccolò Santi. Però ragazzi, purtroppo gli è venuta così. Che si deve fare? Allora mi prendo un attimo la rosa, perché onesto non sono talmente tanti gli interni centrocampo e faccio fatica a ricordarmeli tutti a
1: sì,
0: mente.
1: Ci si sofferma su quelli che ad oggi sarebbero i potenziali titolari, ovviamente a tavola e Fagioli, ed è qui che nasce anche la volontà di capire poi effettivamente in quale zona del campo mettere ciascuno, per far sì che non solo siano complementari ma possano esaltare i loro punti di forza.
0: Allora, dico già che non è facilissimo questa classifica, e se mi dai un po' di tempo faccio un po' di nomi.
1: Io vado avanti con un paio di messaggi. Yuri appoggia assolutamente la tua suggestione, Tresoldi, per quanto riguarda l'attacco.
0: Dai.
1: Sì, sì, Tresoldi mi piace.
0: Facciamo
1: io
0: la petizione.
1: Ci sto.
0: Facciamo la petizione.
1: Claudio,
0: dai.
1: Potrebbe sbagliare Paratici come sbagliano tutti, ma uno che fa le trattative di mercato come lui, in generale, si vede poco. Cordialmente vi saluto, e tanti stanno apprezzando questo modus operandi. Anche relativamente alla scelta di non convocare Robin Gosens e di cederlo a titolo definitivo.
0: Quello è indiscutibilmente,
1: al di là poi delle modalità, perché le parole dei diretti interessati fanno percepire un po' di freddezza, un po' di gelo. Tanti sottolineano come questa tempestività nel prendere delle decisioni comunque sia un ulteriore elemento che fa ben sperare. Ci scrive anche Gianmarco, credo, in merito alla nostra storia, al nostro stato su WhatsApp al 348 753 933, che parla appunto di ipotesi Como per Moise Kean, e lui ci scrive: Nine, ricordatevi del nostro striscione, quindi dovremmo subire questa onta di vedere il nostro centravanti nonché centravanti della nazionale ceduto a loro che non hanno tifosi, non hanno stadio, non hanno bacino d'utenza.
0: Sono cambiati i tempi,
1: la precedente proprietà con questa storia del bilancio dello stadio.
0: Sono cambiati i tempi, ragazzi,
1: solo per questo Nisba ci fa sapere.
0: Io sono d'accordo finché volete, ma sono cambiati i tempi. Quando vi avvisavamo che il Como arrivava, molti ridevano e ora non ridono più. E bisogna che però le cose si capiscano quando stanno arrivando. Dopo è molto facile e purtroppo viene anche da arrabbiarsi. E se invece ci se ne accorge prima, magari, questo parlo più che altro della società, i tifosi non è che avevano molto margine in tal senso, si può provare ad opporsi a queste cose. Fin qui non ci è riuscito granché bene.
1: Silvano dall'Isolotto: se Moise Kean vuole andare, vada pure, per il fratello no comment. Aggiunge che Como è anche più vicino a Sanremo
0: allora
1: rispetto a Firenze.
0: Belle fatta Silvano, è belle, tanto noi non ci sa problemi. Come vi ho detto, voglio la vostra opinione. 348 75 13 933. Si dà via Moise, poi si dà via anche Gudmundsson, è la nuova coppia dei centravanti, Tresoldi Pavlidis, esperienza, gioventù, tanti goals.
1: Buon pomeriggio, ci scrive Ale dalla Val di Sieve. Dovbyk ha fatto quasi 90 gol in 5 anni, 24 milioni di valutazione, Piccoli nemmeno 20 gol sempre in 5 anni, e devo avere dubbi sui 24 milioni per l'Ucraino? Io direi che non
0: ragione.
1: Ce ne sono.
0: In questi termini,
1: quando avevamo in linea il collega di Tutto Mercato Web per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla Roma, Marco Campanella, io pensavo proprio alla valutazione di Piccoli. Poi non mi piace in questi giorni, come si è detto, rivangare sempre il passato, ma sappiamo quanto stia
0: tarpando
1: le ali anche alla Fiorentina proprio nelle valutazioni sul futuro.
0: Mi fai prendermi
1: tanto
0: 30 secondi?
1: Stai facendo quello che vuoi dalle 17, quindi non capisco perché ora questo scrupolo.
0: Però ogni tanto mi viene il rigurgito, di scrupolo, quindi lo tiro fuori, ma in realtà non è assolutamente vero, lo faccio solo per pro forma, ma continuo a fare come mi pare. No, battute a parte, su Dovbyk non prendo la deriva, uso il messaggio di Ale, perché ho detto prima un nome abbastanza affascinante. Voglio sapere anche cosa ne pensi tu, perché per me, per esempio, è un giocatore particolare. È 1,90 m di belva, che non sa assolutamente usare il fisico di cui dispone. Pare, dove ce l'ho la telecamera? Di là. Pare parecchio scoordinato a guardarlo, certe volte ti chiedi come
1: pare
0: fa.
1: Pare parecchio scoordinato.
0: Esatto, l'ho fatto apposta.
1: Bene.
0: Pare parecchio scoordinato a guardarlo, perché delle volte ti chiedi: ma questo come fa a camminare? Non dico a correre, a camminare. metti tutto questo, però fa 15 gol di media l'anno. Datemelo, gli facciamo battere le palle addosso, voglio
1: tra
0: dire.
1: Tra l'altro,
0: no?
1: Unico mancino tra i tre nomi accostati, o comunque sui quali trovate anche su Firenze, sì, Viola un focus: Lorenzo Luca, Andrea Pinamonti, appunto Artem Dovbyk.
0: Sì. Posso, non Vai. So se abbiamo pronto Andrea, ma prima.
1: Appena ci dà l'ok, andiamo da Andrea,
0: allora,
1: e andiamo
0: rispondo.
1: Avanti con un po' di messaggi.
0: Ho fatto la classifica degli interditori nel mentre. Vi devo dire, secondo me è un fondamentale nel quale non si brilla della serie, che se arrivasse il nome che faccio da tanto tempo, Florentino Luis, che non arriva, tranquillo, ormai non arriva più, prende e insegna a tutti come si interdice. Per cui devo dirvi, non siamo secondo me messi benissimo su questo fondamentale. Poi il centrocampo non è solo interdizione, ci sono anche tutti i compagni di squadra. E io al primo posto vi metto Ulai. Per me il migliore interditore che in questo momento ha la Fiorentina è Ulai. Al secondo posto vi sorprenderò, perché non ve lo immaginate molto spesso come un giocatore difensivo più che si spinge in avanti, ma per me è capace anche di difendere, ed è Brescianini. Io credo sia il secondo migliore della rosa ad interdire. Sul podio ci metto Cher N'Dour, con un piccolo dubbio: io a Ta l'ho sempre visto in meccanismi in cui alle mezzali non era richiesta grande fase difensiva totale, no? Però secondo me Atta è uno capace di interdire. Vi devo dire, non è la sua miglior dote, ma credo sia capace anche di interdire. Per cui lo metto al quarto posto, con un leggero dubbio su Mandragora, che non eccelle, ma avendo ormai un'intelligenza calcistica del trentenne,
1: nonostante l'antipatia che di cui ci ha parlato
0: l'antipatia
1: Fabio,
0: dell'amico Fabio, però quelle sono
1: regala degli
0: tra
1: sticker
0: loro
1: memorabili per WhatsApp, tra quelli, l'altro Mandragora, quando le telecamere riescono a prendere il labiale
0: fa sempre. Ma ti ricorderai, no, che qualcuno usò Mandragora per attaccare Palladino, dice: Mandragora non capisce quello che gli dice Palladino. Meno male non capisce, ha fatto 10 gol, se lo capiva ne faceva 20.
1: Però ti
0: 20.
1: Sto interrompendo, dobbiamo
0: Hai
1: poi
0: ragione.
1: Andare da Andrea.
0: E che poi mi arrabbio per nulla da solo, tra l'altro. La cosa bella è quella. Chiudo con gli ultimi tre rimasti, che per me sono tutti debolini a interdire. Li metto in ordine così: Som, Fagioli, Fabian. Questo per me, non so, mi ricordo più chi era l'amico che mi aveva chiesto la classifica. Spero di averlo soddisfatto.
1: E noi ce l'abbiamo già, Andrea Giannattasio. Quindi ciao di nuovo, Andrea.
2: Ciao, eccoci qua di nuovo, ben trovati dal Viola Park, con la Fiorentina che sta lavorando a campo ridotto, sta provando schemi difensivi soprattutto con i terzini che spingono, vanno sul fondo e crossano, e la difesa che prova a liberare. In particolar modo in questo momento c'è il match analyst Damià Abeia, che sta seguendo il lavoro del gruppo di Fabio Grosso. Ci sono i giocatori in pettorina che sono partiti dalla difesa, ovviamente Beldenti, poi vedo Melani e Perrotti, quindi tutti giovanissimi. Poi al centrocampo c'è Pirro, c'è Deli, Gudmundsson che si abbassa in questo momento, e poi davanti ci sono anche Egarebba, Piccoli, Croci, che stanno chiaramente dando una mano ai propri compagni a portare avanti questo schema. In porta il giovane Fei, tutto direi regolare. C'è il match analyst Abeia che non fa altro che dire dale per stimolare chiaramente i giocatori viola. È spagnolo, come sapete, quindi si esprime in questi termini. Si sta veramente bene oggi al Viola Park, nel senso che, per carità, fa caldo.
0: Beati voi, perché
2: però
0: qui non si sta bene per nulla. Per
2: no,
0: cui
2: fa caldo, però c'è il cielo che è un po' plumbeo, nel senso che ci sono delle nuvole che oscurano il sole. Uh-huh. Tira vento, perché qui tira sempre vento, solo che rispetto al vento modalità FON dei giorni scorsi, quindi vento a 40 gradi, è un vento semifresco.
0: Ma ce l'hanno detto anche gli ascoltatori, sì, e sta arrivando il fresco, per cui mettiamoci l'anima in pace e godiamo.
2: Guarda, domani c'è da mettersi di questo passo, domani per Fiorentina Gubbio c'è da mettersi il cappotto.
0: Ma si spalerà o no per Fiorentina Gubbio? Si spalerà o no per Fiorentina, che se non si spala a Fiorentina Gubbio non si spala più.
2: Forse il concime si potrebbe spalare. No,
0: sta fermo. Senti, prima ti volevo fare una domanda, interrompimi naturalmente se hai notizie o comunque aggiornamenti lì live dall'allenamento. Noi naturalmente vediamo il montaggio, per cui non abbiamo idea precisa della cronaca diretta, perché io ho lanciato quella che si può chiamare una provocazione, una proposta, quello che vuoi, voglio sapere
1: un
0: anche la tua.
1: Delirio estivo.
0: Beh sì, chiamala come vuoi, gli ascoltatori stanno definendo in vari modi. Via Moise, dalla palestra lo accompagniamo direttamente a Como, che ricordiamo è vicino a Milano, è vicino a Sanremo, quindi insomma ce n'è anche per sviluppare il talento e l'estro musicale. E andiamo su due giocatori, uno in particolare, perché ho fatto già la coppia io, però dai, ti dico il mio sostituto di Moise, Ken, e si chiama...
2: Allora...
0: Vai Andrea, vai,
2: vai, vai, vai. No, no, allora io faccio parte di coloro i quali...
0: Lo tengono.
2: Vorrebbero... No, allora okay. Sì, se posso lo tengo, se posso lo tengo. Okay. Cioè, non lo venderei, perché non faccio parte della schiera dei celoportisti, cioè
0: io
2: di quelli che ce lo portano loro.
0: A bestia, bestia.
2: Però dovesse andare via, io faccio parte della guido il carro di Artem Dobik.
0: Bene. E questo comunque è un nome di cui abbiamo parlato, e io ho detto che comunque è un nome affascinante, scherzando ho detto è un inciampone, ma fa 15 gol all'anno. Per cui che inciampi è pure allo stadio Franchi, molto volentieri, ma il mio nome è ancora un altro. Perché io vendo Moise Ken al Como, 35-40, quanto volete voi, non c'è problema. E reinvesto una trentina, ci vorrà una trentina, non crediamo di andare tanto sotto, 25 tutta al più, ma non ci credo. Vado dal Club Brugge e gli chiedo Nicolò tre soldi. Ti piace o non ti piace? Puoi anche preferire Dobik,
2: è un buon giocatore. Io andrei su Dobik, su un giocatore che non è quello della Roma dell'anno scorso. Lui il primo anno con Ranieri ha fatto 17 o 18 reti, con tutte le competizioni.
0: Certo.
2: Arrivava da 27 reti col Girona e 24-25 l'anno prima con il SK Dnipro in Ucraina. Sembra un giocatore, è un 97, più grande di 3 anni di Ken.
0: Sì.
2: È secondo me un giocatore alla Pinamonti, cioè per quello che è il calcio che ha in mente Fabio Grosso, e quindi secondo me può essere anche un po' più in linea. Però la tua proposta è affascinante, insomma, riporteremo a casa un talento
0: Magari lo convinciamo anche in chiave nazionale. A questo punto chiudiamo il giro, se non ci sono aggiornamenti al Viola Park, al volo dici anche la tua, Chiara, dai.
1: Io
0: tema
1: devo dire
0: avanti. Tieni Ken, vuoi Dobik,
1: che la cessione di Ken mi intriga, perché vorrei percepire, al di là di tutte quelle migliorie di cui stiamo parlando, anche finalmente la capacità di sostituire, che è quell'elemento che tante volte abbiamo indicato in quelle piazze che avremmo dovuto prendere come esempio, quelle che sono riuscite a garantirsi anche degli standard in termini di risultati obiettivi proprio attraverso delle cessioni che alle nostre latitudini sembravano impensabili, e che invece nell'immediato e col senno di poi non solo consolidano la fiducia nelle mani di chi poi opera sul mercato, ma anche di una prospettiva di crescita graduale. Quindi sono aperta alla cessione di Ken, perché secondo me noi stiamo valutando Paratici sotto tanti aspetti, ci sarà da valutarlo anche per quanto riguarda la capacità di vendere. Già ieri da Torino ci hanno proprio raccontato di un Paratici che acquista è un Paratici che vende, proprio perché è diverso il suo approccio e sono diversi anche i suoi numeri. Io voglio conoscere il Paratici che sostituisce e voglio smettere di rimpiangere i giocatori. Quindi
0: diamo anche un aggiornamento al
1: però
0: volo.
1: Sono con Simone, se dovessero prendere tre soldi e servisse il giocatore esperto, la moglie scomoda a cui facevo riferimento era Mandanara. Maurizio Icardi,
0: ma prendiamo anche Maurizio,
1: può arrivare quando vuole a Firenze,
0: ma lo prende, che poi Maurizio va fatto giocare, sai, Pavlidis magari.
2: Ma non so nemmeno se sta più con la Vandanara.
1: No, appunto,
0: ma pare anche la nuova non sia tanto meno chiacchierata, non pensate cose strane a casa.
1: Sì, bacchetto Dimitri.
0: No, infatti, diamo una nota di mercato importante, perché parliamo della Roma e quindi chissà che questo non possa incidere anche sui discorsi della Fiorentina, perché la Roma credeva di aver preso Crescenzio Somerville dal West Ham, ma riferiscono da Sky Sport è stata beffata da Simone Inzaghi, che è l'allenatore dell'Al Hilal Saudi Club, che a quanto pare si è presentato l'MLM tranquillo a Londra, 80 milioni di euro, e si prende Somerville. Chissà questo mi fa pensare che non possa incidere anche sui vari giocatori di cui stiamo trattando, più che Dovbyk, penso a Sule. Dal Viola Park invece che arriva, Andrea?
2: Ma arriva il fatto che si continua con l'esercizio di poc'anzi, con ovviamente un Piccoli che in questo momento sta provando a mettere in difficoltà Comuzzo. Entrambi i giocatori presumo non vestiranno la maglia viola tra poche settimane. Io glielo auguro
1: Comuzzo perché non gli sta più, l'abbiamo visto, è enorme, grosso, è sempre stato grosso, ma nelle immagini prima era
0: grosso,
1: enorme,
0: grosso,
1: non ci sarà d'aria per Comuzzo, va mandato in prestito.
2: Allora, l'anno scorso, quando la Fiorentina ci diede la possibilità di fare delle interviste esclusive in Inghilterra, tra l'altro anche quest'anno avremo l'opportunità di farne una, quest'anno il periodo è un po' più breve, quindi non ci sarà tutto il tempo per fare troppe interviste, ma una la faremo e vedremo con chi. Ecco, l'anno scorso mi toccarono due ragazzi cresciuti nel vivaio viola come Martinelli e Comuzzo, e quando esordì con Comuzzo la prima domanda che gli feci, ricordo, è: ma ci passi ancora dalle porte di casa? Perché io non lo ricordo quando nel 2021 mi sembra dall'Under 18 fu portato, anzi l'anno prima in realtà, nel 2000, stagione 2021 fu portato dall'Under 18 in primavera da Alberto Aquilani, che peraltro è colui il quale lo vorrebbe in questo momento con sé al Sassuolo, ed era un bambino, cioè giocava sotto età nella primavera della Fiorentina, e poi da allora è cresciuto, ha esordito, vi ricorderete, no, con Italiano al Maradona contro il Napoli, e poi ha fatto tutto il suo percorso. Ecco, è diventato una biga, come si suol dire, perché ha dei bicipiti che sono enormi. Il problema è, secondo me, molto mentale, quello che lui ha avuto l'anno scorso. Ora, se lui è pronto a rimettersi in gioco quest'anno, va bene, però siccome la Fiorentina ha già fatto capire quelle che sono un po' le come posso dire, le gerarchie della sua difesa, e ho la sensazione che per il povero Pietro non ci sia molto spazio. Anzi,
0: no.
2: L'arrivo di Valdepeñas, che arriverà non oggi e nemmeno domani, da quello che so, ma arriverà credo o al ritiro inglese in corso, forse addirittura dopo l'amichevole con Real.
0: Minimo credo inizio settimana prossima, ma credo forse anche oltre. Vediamo, magari mi sbaglio io.
2: E ci sta che il passaggio di maglia possa davvero arrivare il primo di agosto,
0: quella
2: debole di Klagenfurt. Dicevo, è un ennesimo tassello che va ad aumentare le possibilità di partenza di Comuzzo, perché Valdepeñas è un giocatore molto duttile che fa il centrale e il terzino.
0: Verissimo.
2: Quindi Fiorentina in questo momento, tra l'altro, riavrà dal 3 di agosto Pongracic, che finirà le vacanze molto tardi, ma d'altronde ha fatto il mondiale. E quindi avrà un gruppo di centrali nutritissimo. Comuzzo in questo momento mi pare parta indietro. Ora il test con la primavera dell'altro giorno è indicativo zero.
1: Sì,
2: già
1: aspettiamo
2: domani
1: le prossime però, uscite, però come dici tu le gerarchie sono
0: insomma,
1: già abbastanza
0: doveva recuperare, non è che partiva
2: via. A me pare che la coppia che lui ha in testa, mi riferisco a Grosso,
0: Dragusin.
2: Ed è anche giusto, perché insomma un investimento da 15 milioni il brasiliano, potenzialmente da 19 il rumeno. Poi per carità, non è che i soldi sono corrispettivi del valore dei calciatori nell'immediato, magari sono degli assegni circolari.
1: Il peso
2: però
1: specifico che la società intende dargli all'interno della rosa. Andrea, sono le 18:32, se sei d'accordo, noi ci prendiamo l'ultima pausa e torniamo da te per la chiusura della seduta pomeridiana. Noi andiamo in pausa col messaggio di Dido. Vai. Il problema di Comuzzo è che gli si sono ingrossati anche i piedi.
0: È
1: cattivissimo,
0: un problema,
1: Dido.
0: È un
1: noi
0: problemone.
1: Tra pochissimo torniamo.
0: Ciao, tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima mezz'ora insieme.
0: A sorpresa Stefano Cherubini, te possino. A sorpresa ci ributta dentro. No, scherzo, è avvisato.
1: Da qui alle 19, l'abbiamo detto, faremo un'altra incursione al Viola Park per commentare la seduta di oggi in vista della amichevole di domani con il Gubbio. Cerchiamo di finire
0: i tanti
1: messaggi.
0: Proviamoci.
1: Daniele Del Cabana ci scrive: ciao Chiara, buonasera, grazie a tutti e due per la compagnia che fate. Volevo sapere da Dimitri dove mette in classifica degli interni Rolando Mandragora.
0: Troppe classifiche. Secondo me Mandragora è un buonissimo centrocampista, l'ho detto tante volte. Non me ne priverei a cuor leggero, dai. Un giocatore che in 4 anni fa 30 gol, centrocampista interno, è tanta roba.
1: Stefano 69 ci scrive: lasciatelo in vacanza fino a fine agosto, Marin Pongracic. Più tardi torna, meglio è per noi.
0: Opinione di Stefano.
1: Antonio da Firenze: Dovbyk equivale a Cabral. Questa operazione la poteva fare Daniele Paratici. Preferisce spendere qualche milione di euro in più per giovani di prospettiva con stipendi al di sotto dei 2 milioni. Secondo me continua su questa falsa riga. Non torniamo indietro, per favore.
0: Può darsi, e allora Antonio sarà contento di eventualmente di 3 soldi. È un profilo che potrebbe. Sei contento di 3 soldi? Me lo dici al 348 751 3933.
1: Vincent da Parigi è d'accordo con te. Sarà Van San, totalmente d'accordo con Dimitri. Sarebbe una bella scommessa su un giovane, non un 29enne che potrebbe non essere
0: qui
1: all'altezza.
0: Dovbyk, però
1: sì. Forza Chiara, ci scrive Gabriele: se consideri la reclame, per citare Andrea Giannattasio, sei quasi a metà trasmissione. Me l'ha scritto alle 17.49. L'empatia degli ascoltatori.
0: Ti c'hanno il cuore.
1: E poi aggiunge: incredibile, sono d'accordo con Dimitri.
0: Gabriele,
1: Pavlidis, 3 soldi,
0: it.
1: Approved.
0: Dai.
1: E poi anche un nome per te, lo leggi te, visto che sei il re delle pronunce.
0: Ageowa, credo sì.
1: Però dice: si è rotto il crociato, dovrebbe
0: allora
1: tornare presto.
0: No, i crociati ne abbiamo già un paio.
1: Aggiunge: con 2 esterni fortissimi vorrei Zirkzee.
0: Bel giocatore Zirkzee, che temo costi parecchio sia per cartellino che per ingaggio.
1: Buonasera, visto che si giocherà principalmente nella metà campo avversaria, ma un armadio da area di rigore come Igor Thiago al posto di Moise.
0: E andare in Premier League è roba che la Fiorentina sui protagonisti oggi non si può permettere.
1: Però potrei scolpire nella pietra la frase con cui Francesco da Balatro chiude il messaggio che vi ho appena letto.
0: Sì.
1: Ma quanto
0: scolpisci.
1: È bello parlare di calcio.
0: Scolpiamo.
1: Cosa che non accadeva da tempo.
0: È
1: buona
0: vero,
1: serata.
0: È vero, Francesco, hai ragione. Dai, ogni tanto molliamo anche noi le polemiche pretestuose, la lotta totale, per parlare un po' di calcio, perché in fondo sarebbe questo che vorremmo fare ogni giorno.
1: Adrian del team Dovbyk, come il nostro Andrea Giannattasio. Lore ti chiede: ti faccio anche questo lo leggi te, ti
0: Oyarzabal.
1: Faccio un nome se dovesse andare via Moise Kean.
0: No. Allora, Mikel Oyarzabal, leggenda basca, lasciamolo.
1: Alessandro Di Nardo, che poi ci seguirà,
0: leggenda fiorentina. Oyarzabal, leggenda basca, Di Nardo, leggenda fiorentina. Tra i due prendo Oyarzabal, non me ne voglia Di Nardo, però dubito che Oyarzabal, insomma, venga alla Fiorentina. Tra l'altro, lui nella Spagna fa il falso 9, ma non è proprio un centravanti Oyarzabal, è un trequartista di nascita. Poi, come tanti spagnoli molto forti, tecnicamente intelligenti, si è adattato anche a giocare più avanti.
1: Bomber Viola, che coppia oggi tra la Chiara
0: grande
1: e Dimitri,
0: bomber.
1: Numeri uno, senza fare torto agli altri. Oggi, clamorosamente, sono anche d'accordo con Dimitri sugli
0: soldi,
1: attaccanti,
0: oggi.
1: Tipo 3 soldi, sarà il caldo intenso che mi fa sragionare.
0: No, è che state venendo tutti all'ovile, ma non vi preoccupate, è bello così, è bello. Dai, non mi aspettavo un unplan, cioè, pochi erano, almeno, forse nessuno fin qui abbiamo trovato che ci ha detto 3 soldi, no.
1: Simone, 0,99.
0: Oh,
1: 3 soldi e il greco mi sanno un po' di sbagliato.
0: Bene,
1: con
0: allora,
1: impegno si mettono e difendono.
0: Forse vi
1: facile.
0: Parlava dei centrocampisti.
1: Ah, però,
0: con impegno
1: vedi,
0: si
1: guarda,
0: mettono e difendono.
1: Può essere, perché ha mandato
0: ci sono
1: tanti messaggi insieme,
0: di scarto,
1: quindi poi magari.
0: Sì,
1: comunque
0: sì,
1: lui non è particolarmente.
0: Va bene, ma è
1: intrigato.
0: Viva.
1: Paolo, però, 3 soldi è un'ottima idea. Poi si chiama Nicolò e l'anno prossimo lanciamo Nick più Nick. E
0: grande,
1: non se ne parla più. Paolo
0: ci sto,
1: da Milano.
0: Paolo, ci sto, belle
1: il
0: belle,
1: nuovo
0: belle.
1: Format. Che dalle 16 alle 17 ovviamente vi tiene compagnia
0: Nicola
1: Nicolò Santi
0: diventa.
1: E Nicolò Ceccarini.
0: Sì, appunto diventa Nicolò.
1: Ale, se si vende Ken Paratici è già così avanti che se si guarda alle spalle vede il futuro. Siamo a posto di già, un abbraccio.
0: Grande Ale, il punto lo sai che quello è di se guardava indietro e vedeva il futuro allenava i Cervia, poi Cervia è finito da lì a poco, quindi va bene, dai. Facciamoci
1: Lorenzo
0: delle risate.
1: Lorenzo si becca il cuoricino della Chiara. Lorenzo
0: vai.
1: Da Sesto, al posto di Ken io vorrei soltanto accanto un calciatore, Mauro Icardi, svincolato. Gli proponi lo stesso ingaggio di Moise, con bonus in base alle presenze e alle reti segnate, eventualmente bonus qualificazione Champions. In questo modo lo stimoli a fare bene, così va a prendere quasi quanto in Turchia. Non c'è neanche da pensarci. Con Maurito e la squadra attuale siamo da primi quattro.
0: Bel
1: posti.
0: Nome, mi piace più di Dovbik, mi piace meno di Tresoldi. Claudio, ti scrivo in privato. C'è roba buona.
1: Dimitri caccia il nome, ma del tuo spacciatore.
0: C'è roba buona, Claudio. Vieni, vieni. Mi scrivi in privato e ci penso io a te. Ragazzi, non basta con queste classifiche.
1: Allora la
0: mi
1: leggiamo
0: volete?
1: Dopo.
0: No, la dai, leggiamo anche
1: da
0: perché, oh, se è lui, è un pezzo grosso, quindi me lo leggi,
1: Riccardo Fogli, così cioè, l'abbiamo salvato l'ascoltatore. Al 348-7513-933. Per Dimitri, mi metti in ordine di probabilità questi eventi? Guardiola, prossimo CT della nazionale italiana di calcio. Di Nardo scende nel sabbione del calcio storico entro il 2030. Con un destro a giro sul secondo palo, il 31enne Riccardo Sottil gela il Santiago Bernabeu e regala all'Italia il quinto titolo mondiale nella finale 2030 contro la Spagna.
0: Serenissimo, qui ti rispondo serenissimo, caro il nostro Riccardo Fogli, primo Sottil perché non è ancora successo per un po' di dettagli, ma sta per succedere. Secondo posto, io voglio bene a Di Nardo, ma per me è più probabile che venga Guardiola a allenare l'Italia, perché io più che altro, siccome gli voglio bene, Di Nardo sul sabbione farò di tutto per non mandarci, come conosco anche tanti dei ragazzi che invece scendono in campo perché hanno gli argomenti per scendere in campo. Alessandro Di Nardo gli darei un abbraccione forte. Dove cazzo vai? Stai qua.
1: Un ascoltatore che non si firma commenta queste voci che vogliono il Como interessato a Ken, e quindi sostanzialmente si parla di un primo contatto con l'entourage, ma nessuna trattativa avviata con la Fiorentina. Considerando che il Como ha la proprietà più ricca della Serie A, lo vuole? Ok, se fossi paratici io mi siedo a un tavolo e dico: lo volete? 60 milioni cash e viene in riga al lago. Con i 60 milioni più il budget della famiglia Commisso farei un reparto avanzato composto da destra a sinistra, vabbè, Garnacci, Lise, qui ci si mette sul piatto di tutto. Ragazzi, servirebbe un esborso non indifferente, no. Ma se, come si capisce, la famiglia Commisso ha dato l'input di provare a vincere subito, si farebbe una squadra giovane di prospettiva. Dice: mazza, è un sogno? Sì, ma forse sognare con Paratici a volte può rivelarsi in realtà.
0: Calma, amico, che non si firma, perché se intanto partiamo chiedendo 60 milioni per Ken, ce lo teniamo. Per cui è bello e finito tutto il giochino.
1: Magari anche con i diritti delle sue canzoni. Luca dall'Isolotto: sono già passati tre giorni dall'ultimo acquisto, è una vergogna. Paratici a fuera.
0: C'è questo mood che gira, per fortuna, dai, sono scherni molto positivi e belli, nel senso che comunque stiamo vivendo un po' di novità a livello proprio di sensazioni.
1: Roberto da Bagnaripoli ci saluta e vuole un'opinione sul centrocampo. Fagioli a tavola I, molto tecnico, poco muscolare, buono finché abbiamo la palla, ma non adatto, o comunque poco adatto, al recupero palla e
0: ci
1: ripartenza.
0: Sta. Per me c'è un errore, Roberto. Fagioli non farà parte di questo reparto, per come la vedo io, però può essere che mi sbagli. Non voglio istigare nessuno alla cessione di Fagioli, è una mia idea. Per come è stato costruito questo centrocampo, considerando che c'è anche Ndur, considerando che Mandragora fin qui non ha mai detto di voler andare via dalla Fiorentina ed è un leader di questo spogliatoio, per me il sacrificabile sacrificato sarà Fagioli, però è una mia idea.
1: Ale da Pelago: finalmente in questa radio sarete felici della partenza di Moise Ken. Io però non so a chi si riferisca, perché
0: a
1: fortunatamente
0: me, io sarò
1: Radio
0: felice,
1: Firenze
0: io
1: Viola
0: sarò
1: vi offre tantissime voci, ciascuna con la propria idea, e aggiunge: vai, così prendiamo il fortissimo paracarro.
0: T'ho Dovbik. Già detto, Ale, non mi ascolti, e si piglia Tresoldi, quindi Tresoldi sì, no, meglio il paracarro, meglio il trapstar, ci fai sapere? 348-7513-933.
1: Leolino dal Ponte: con Barak risparmiati quasi 2,7 milioni lordi,
0: vero, vero.
1: Grande manovra di Fabio
0: Paratici.
1: L'ho
0: detto anche prima con Andrea, circa 1,5 milioni.
1: Sei seduto? Sì, sei seduto. Daniele l'autista in viola, ma riprendiamoci con E. Ciao ragazzi.
0: Rispondo così, dai.
1: Andrea: ma domani i tifosi commercialisti, quelli con la sindrome di Gubbio, la vedranno l'amichevole?
0: E chi lo sa, chiediamolo
1: poi
0: a loro.
1: Salutiamo anche Paola dall'Isolotto, la saluto soprattutto io, la guardo col volume basso domani su DAZN, però
0: brava,
1: ascolterò Radio Firenze Viola,
0: brava,
1: perché siete i miei amici viola. Dimitri, prendi un po' di dolcezza dalla Chiara.
0: Ci provo, perché se poi mi vedete troppo cambiato, a quel punto poi anche voi vi chiedete: ma starà bene? Ma che ha fatto Dimitri? È completamente
1: chiediamo
0: impazzito.
1: A Stefano che anche Rubini se ci fa ascoltare al volo i tre messaggi audio che dobbiamo ancora ascoltare, poi voliamo al Viola Park da Andrea Giannattasio e gli facciamo chiudere queste due ore insieme.
0: Bene.
8: Ciao Dimitri, ciao Chiara, ciao. Sono Edoardo.
0: Ciao Edoardo.
8: Invece io più che tre soldi ti fo una provocazione, Dimitri.
0: Vai.
8: Per lo stesso motivo per il quale quando abbiamo preso Ken, anche se veniva da zero gol, pensavo potesse essere l'attaccante giusto perché è molto bravo negli spazi aperti, insomma forza fisica, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia l'anno in cui sboccerà Camarda, che è un ragazzo di 18 anni che ha fatto già una stagione piena di difficoltà in Serie A a Lecce, esordio in Champions segnando un gol, esordio nazionale.
0: Sì, sì.
8: Io la farei quella scommessa, perché secondo me quello è uno dei poi giovani italiani veramente forti.
9: Ciao ragazzi, sono davvero sorpreso da questo scetticismo nei confronti di Soulé. Soulé è un grandissimo giocatore, per me sarebbe un colpo strepitoso per la Fiorentina. A Frosinone ha fatto vedere grandissime cose, ma anche nella prima stagione a Roma. Sarebbe veramente un colpo, lo metto quasi a livello di attacco, sensazionale. Adesso tutti a riempirsi la bocca di questa pubalgia cronica, ma dove? Quante partite ha saltato negli ultimi tre anni di Serie A? Giacomo Dal Crucio.
10: Buonasera.
0: Secondo me cronica è sbagliata.
10: Pululu.
0: Che consigli. Bello Pululu, 100 kg di centravanti e chi ci ammazza. Vabbè, comunque devo dire due proposte, Camarda e Pululu, molto diversi tra loro, secondo me interessanti entrambe. Ricordo che non mi sfugge chi me la chiese in una diretta qui su Radio Firenze, però mi chiesero: ma te lo scambieresti Camarda per Ken e 30 milioni? Tutta la vita, cioè Ken e Camarda, e per Camarda e 30 milioni, l'avevo detto al contrario. Tutta la vita. Anche
1: sentiamo
0: meno di 30
1: cosa
0: milioni.
1: Ne pensa anche Andrea Giannattasio, così lo ritroviamo.
0: Rieccolo.
2: Ciao, eccoci, ciao Andrea. Eccoci qua.
1: Camarda e 30 milioni per Moise Kean.
2: No, allora, a me Camarda piace molto, è un ottimo giocatore. Secondo me, però, noi dobbiamo comprare un giocatore titolare, un giocatore forte, un giocatore fatto e finito. Cioè un giocatore che garantisca 15 gol almeno in tutta la stagione di Serie A. Quindi Camarda, che lo scorso anno a Lecce ha faticato, ha avuto anche un infortunio, è stato fuori per parecchio tempo, ma sinceramente non mi sembra l'elemento al quale consegnare la maglia numero 9 l'anno prossimo, ecco. Cioè, se si decide di fare un investimento su un giocatore giovane, ok, ma poi contestualmente va comprato un centravanti titolare, per me.
0: Beh, direi lecito, ci sembra
2: ovviamente.
0: Vai Andrea.
2: No, non ho detto una cosa sull'allenamento di oggi, che Ulai non c'è, ma l'abbiamo scritto su Firenze Viola, è tornato in Costa d'Avorio per ottenere il visto di lavoro. Esatto, e tra l'altro credo che si regregherà soltanto a ridosso della partenza della squadra per Londra.
0: Ma lui mi sa che anche
2: 24 mattina.
0: Non avrebbe anche da finire le ferie post mondiale lui. La belle. Secondo me, in teoria, sarà lui che vi rinunzia eventualmente, no? Perché mi è venuto il fatto che Pongracic è uscito più o meno allo stesso punto della competizione, non ricordo la differenza di giorni, ma Pongracic ancora manca un po' al rientro. Partitella in corso, Andrea, a metà campo, stiamo vedendo bene,
2: Sì, assolutamente, con la Fiorentina che in questo momento vede in possesso palla a Rolando Mandragora, giocatore che dovremo ancora capire se farà o meno parte del progetto Viola, perché insomma adesso i centrocampisti sono tanti e la Fiorentina non credo abbia finito di comprare centrocampisti. Trosti, Dodò dalla destra, esce in presalta Davide Ghe, fa solo sfera. Sono passate alle mie spalle anche due degli uomini in mercato Viola, Moreno Zebi e Raffaele Rubino, che sono sapete i referenti per i prestiti che sono rientrati, che devono essere ceduti. Per esempio tutte queste operazioni fatte ultimamente, mi riferisco per esempio a Bianco ceduto al Modena, o a Di Stefano ceduto all'Empoli, ma ce ne sono tante altre ancora in ponte, le hanno tutte curate loro. E ci sono ancora tantissimi calciatori da piazzare, per esempio in questa rosa io vedo la Podeli, giocatore che dovrà essere ceduto, e tra l'altro penso possa andare a sua volta all'Empoli. Non sarebbe male, anzi sarebbe curioso che l'Empoli prenda dalla Fiorentina un giovane. Evidentemente sono cambiati molto i tempi in casa Empoli, mi riferisco anche alle imminenti voci di cessione del pacchetto di maggioranza, del club azzurro, ecco, perché non sarebbe mai sognato l'Empoli nella sua storia di prendere un 2006 o in passato un giovane della primavera
0: della Fiorentina, soprattutto sì, perché spesso eravamo noi a guardare, però l'auspicio è che possa essere cambiato un po' il vento, perché un grosso dispiacere degli ultimi anni è aver visto Samuele Ricci di Pontedera andare a giocare all'Empoli, Cristian Aslani di Empoli, va bene, ma andare a giocare all'Empoli. E questi ragazzi dovevano venire da noi negli anni. Con tutto il rispetto per l'Empoli, l'auspicio è che possa cambiare un po' la direzione del vento.
2: E la cosa che mi dispiace è che tutti gli affari che sono stati fatti con l'Empoli, tranne forse il povero Parisi che quest'anno ha dato il segnale di risveglio, sono stati dei mezzi fiaschi.
0: Beh, ci vuol coraggio però a ritenere Parisi un colpo riuscito oggi, secondo me.
2: No! Però l'anno scorso è stato, secondo me...
0: Sì, è stato
2: me,
0: importante in una fase, importante. Per carità, dico nel complesso, insomma.
2: Poi
0: credo ci si aspettasse tutti di più. Sì.
1: Andrea, arriva una domanda. Federico al 348-7513-933 ti chiede: cosa ne pensi di Gudmundsson? Se rimarrà e come lo stai vedendo in questi giorni allenarsi al Viola Park?
0: Eh sì.
2: Guarda, intanto è arrivato anche il direttore Nicolò Ceccarini. Chiederemo anche a lui notizie di mercato. Ragazzi, di Gudmundsson è la terza volta che rispondo, ma lo faccio volentieri, perché naturalmente gli ascoltatori di oggi magari non sono quelli di due giorni fa.
0: Per forza,
2: ce abbiamo talmente tanti che ci sta. Che io lo vedo come un giocatore normalissimo, che non mi pare si stia stracciando le vesti per dimostrare chissà che cosa, come magari può fare o un giovane o uno che l'anno scorso ha fatto male e si vuole impegnare. Per esempio, io sto vedendo un buon ritiro di Mandragora. Lo scorso anno ha fatto maluccio, anche se ha fatto le sue reti. Sto vedendo un Dur in linea con quello in crescendo dello scorso campionato. Però ci sono questi calciatori che non mi fanno né caldo né freddo: Gudmundsson, Brescianini, Fabian. Non vedo grandi, posso dire,
0: sussulti
2: da parte di questi calciatori che evidentemente sanno di essere sul mercato, probabilmente. Comunque,
0: ci dicono in casella di posta. Vai Andrea, scusa, finisci.
2: No, sono anche un po' considerazioni drogate, tra virgolette, dal fatto che la Fiorentina ha lavorato a ritmi molto duri, e a questo punto mi viene da pensare che siano stati ritmi duri la mattina quando noi non vediamo le sedute, perché poi il lavoro qua a Viola Park è un lavoro tutto sommato, allo stadio Curva Fiesole intendo dire, è un lavoro tutto sommato divertente, col pallone sempre diverso, sempre improntato alla tattica. È la mattina che secondo me si è spinto parecchio sul potenziamento fisico, e allora la squadra è arrivata secondo me un po' scarichetta a questa parte conclusiva del ritiro fiorentino, anzi di Bagno a Ripoli, e vedremo poi a Londra con un clima un po' diverso, perché le massime sono attorno ai 26-27 gradi, come reagirà la squadra. Ecco, secondo me andrà un po' meglio, andrà un po' più veloce, perché i ritmi fino ad oggi non sono stati lestissimi, mettiamolo in questa maniera.
0: Arriva il fresco e ci fanno notare in casella di posta, chiedo conferma tu che lo hai davanti agli occhi, anche se in questo momento mi pare l'esercitazione sia passata una serie di conclusioni su primo controllo e poi calcio verso la porta, se Fagioli fosse stato schierato non nella stessa squadra di tutti i principali, chiamiamoli titolari o presunti tali. Andrea?
2: Non ho capito la domanda, Dimitri, scusa.
0: Forse mi hai perso. Fagioli, ci scrivono, chiedete ad Andrea se effettivamente è stato utilizzato non in partitella, non nella stessa squadra di cui facevano parte invece gran parte dei titolari o presunti tali.
2: È vero, oggi intendi?
0: Oggi, ora, sì, adesso.
2: È vero, sì, è vero, ha ragione l'ascoltatore, sì.
0: Vedi come sono attenti.
2: Ha ragione. Però, no, ma sì, ma del resto ci avevano segnalato loro per primi che mancava Kenny. Ora devo dire che ti vede abbastanza bene, perché è un giocatore abbastanza importante, su cui l'attenzione va immediatamente. Però è vero, ma questo non vuol dire, ragazzi, Ken l'altro giorno con la primavera ha giocato nel secondo tempo, tra virgolette, ma è chiaramente un titolare di questa squadra, se resta. Quindi non sono gerarchie definite, così come per esempio abbiamo detto che la difesa titolare di Erin Dragusin, sì, è una gerarchia, ma non è detto che sia
0: definitiva.
2: Sì, sì,
0: infatti ho detto presunti tali, ho detto presunti tali proprio per scacciare i retropensieri, ecco. Non...
2: Piuttosto rimarchiamo il fatto che oggi Fagioli c'è, ma così come c'era anche nell'allenamento congiunto dell'altro giorno, e quindi sta assolutamente bene. Ancora questa fasciatura sotto il ginocchio di destra, si vede benissimo. Però sta bene.
0: Ma magari non sta neanche spingendo al massimo, dai, no. Prendiamo tutto con le pinze, ecco. Si può provare a trarre una qualche considerazione, però ancora, come valgono poco i risultati delle amichevoli, vale il giusto anche l'intensità percepita. Voglio dire, siamo a fine luglio, fa caldissimo a Firenze, quindi è anche normale che non vadano a tutta in questo momento.
2: Sì, sarebbe grave il contrario, perché sennò poi fa un gran gol Beldenti, gran gol di Beldenti su cross di Balbo,
0: occhio a Scher,
2: stessa cosa fa adesso i Careba
0: fuori.
2: Però voi state vedendo
0: in ritardo.
2: State vedendo,
0: siamo in ritardo,
2: no? L'altra metà del campo rispetto alla mia, vedi,
0: sì.
1: Perché ricordiamo, ovviamente, sul canale 92, ma anche sull'app in modalità visual, potete non solo ascoltare i resoconti quotidiani di Andrea Giannattasio dal Viola Park, ma anche vedere le immagini. Io, ragazzi, non so come dirvi, sono le 18:50.
0: Siamo arrivati al traguardo.
1: E quindi,
0: e
1: Andrea,
0: non è finito l'allenamento, tanto ora arriva Alessandro Di Nana.
1: Vai, scusa.
2: No, perché l'allenamento è cominciato un po' più tardi, quindi io presumo finisca a breve, anche perché la partita è finita e siamo ai tiri liberi barra sostanzialmente schemi.
0: Comuzzo? Comuzzo che

0: di tacco l'ha messa alle spalle di De Gea, quindi ha fatto veramente un gran gol.
1: Andrea, grazie, a tra poco.
2: Ciao Andrea.
0: A voi, a dopo, ciao, ciao
1: ciao. Ciao, come anticipato appunto da Andrea Giannattasio, le dirette di Radio Firenze Viola non terminano qui, dalle 19 alle 20 Alessandro Di Nardo con il suo quasi ufficiale e dalle 20 alle 21 Che t'ha perso, questo nuovo format per alleggerire un po' le caldissime serate. Io credo si sia il 24esimo giorno consecutivo di allerta rossa, ovviamente stiamo in attesa delle previsioni degli ascoltatori. Ringrazio intanto Stefano Cherubini in regia che è stato preziosissimo, ringrazio anche te Dimitri, sono volate queste due ore e dovremmo ripensarci.
2: Spero
1: perché...
2: divertiti, gli amici a casa ci hanno tenuto un sacco di compagnia.
1: Sì,
2: Andrea
1: ci
2: Giannattasio
1: scusiamo
2: è stato
1: con quelli che non abbiamo potuto
2: adesso,
1: leggere.
2: Adesso
1: ma
2: prendo Alessandro Di Nardo e gli dico bisogna tu legga un po' di messaggi.
1: Lasciamo in dote ad Alessandro Di Nardo tutti i vostri pensieri e come detto restate su Radio Firenze Viola.
2: Ci troviamo presto.
1: Ciao. Radio
3: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di indagini ad alta quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere

e visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì? Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

colpo. Forse sarà in ritardo per uno sciopero dei voli, alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

dentro del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente. Il calciatore si è imbarcato

0: queste poche righe c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte di Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragica commedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire Viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Eccala, ben ritrovati, palla al centro, prosegue il nostro navigare in questa giornata che sta già offrendo parecchi spunti di mercato, che vedrà la Fiorentina tornare in campo nel pomeriggio dopo che l'ha fatto in mattinata ieri, giornata di riposo a seguito dell'allenamento congiunto con la primavera, ma da oggi si torna a lavorare. Peraltro poi domani avremo questa amichevole vera e propria con il Gubbio, qualche altro giorno giorno al Viola Park e poi si chiuderà la prima fase della preparazione estiva. La Fiorentina volerà a Londra, dove affronterà inizialmente il QPR, peraltro di un ex come Lamptey, che da stamattina è proprio un calciatore del Queen's Park Rangers, e successivamente
5: che
4: il
5: storia.
4: Watford.
5: Che
4: Pietro
5: storia.
4: Lazzarini, ben ritrovato.
5: Ciao, scusami, ma su Tarik Lamptey perdo la testa.
4: Sei uomo mercato e quindi immagino la sorpresa di vedere Tarik che ha trovato nuova squadra.
5: Non è una sorpresa. Allora, la sorpresa per me è intanto che vada in Championship, perché comunque è un campionato,
4: giusto,
5: anche se è la Serie B inglese, cioè, non è che sia un campionato così minore, ricco. Il QPR non credo sia una squadra che abbia grandi velleità di vittoria, ma insomma comunque riparte dall'Inghilterra, dove effettivamente era comunque fra virgolette esploso, lo dico due volte perché poi in realtà con tutti gli infortuni che ha avuto non è riuscito mai a confermarsi. Ma questo ci permette di tornare un passo indietro e di ricordarci il fallimento di questa trattativa che la Fiorentina ha poi portato avanti e concluso l'estate scorsa. 6 milioni investiti, 2 milioni e mezzo lordi per quanto riguarda l'ingaggio, quindi 8 milioni e mezzo fondamentalmente, forse qualcosa meno, diciamo 8 milioni per avere avuto un calciatore a disposizione 3 minuti contro il Napoli e 22 minuti contro, non lo ricordo, comunque 25 minuti totali nell'esperienza fiorentina.
4: Poi si fece male, poraccio,
5: capito? Pensa te.
4: Però
5: poi,
4: no, vabbè,
5: risoluzione consensuale a maggio, risparmiato una mensilità e viva e viva, ma insomma.
4: Ma se
5: soldi.
4: Ti ricordi, arrivò che non c'era nemmeno così sulla carta un bisogno clamoroso, no, di esterni a destra, perché poi forse si valutava la partenza ai Fortini e quindi magari per quello la Fiorentina fece i passi per Lamptey, e comunque non è stata sicuramente un successo questa esperienza. Oggi la Fiorentina pensa, riflette, valuta in modo assolutamente diverso, per non dire opposto, e qui veniamo alle tante novità di giornata che tra poco riepilogherà il nostro Niccolò Santi nel Chi si compra Flash. Chiaro che noi già da questa mattina stiamo parlando moltissimo di quanto è arrivato invece nella serata di ieri, questo sondaggio, telefonata esplorativa, fate voi, fermo restando che il 7 di giugno qui in studio l'ottimo Simone Bernabei ci anticipò, occhio che il Como può assolutamente pensare a Moise Kean. Ecco, ieri hanno dato, come dire, concretezza a questo pensiero con un primo contatto. Da qui a immaginare una trattativa avviata tra Fiorentina e Como per la cessione di Kean ce ne corre, ma è chiaro che è sicuramente un argomento sul quale possiamo assolutamente dibattere. Dibatteremo anche sulle notizie di mattinata, su tutto, lo avete sentito, la situazione che riguarda Sulé con la Fiorentina che starebbe muovendo i primi passi, e con una pista che dovremo approfondire, lo faremo nel corso di queste due ore, anche per capire la posizione della Roma. 348 753 933 per interagire con noi, siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, al 3925 72 7775, se no potete chiamarci 055 7711 171. È una giornata nella quale ribadiamo anche tutte le nostre condoglianze nei confronti della famiglia Sarri, ovviamente il riferimento è a Amerigo Sarri, il babbo di Maurizio, che è scomparso nella serata di ieri a 97 anni, e ovviamente messaggi di cordoglio da tutti i club per i quali ha operato Maurizio Sarri, non ultima chiaramente l'Atalanta, ma grande cordoglio anche dal mondo del ciclismo, nel quale Amerigo Sarri era assolutamente una figura di grande riferimento, era stato anche un grande corridore. E poi lasciatemi dire che anche per noi oggi 21 luglio è una giornata molto particolare. Un anno fa ci lasciava Celeste Pin, questa sera alle 18:30 ci sarà anche una messa in ricordo di Celeste, e noi domani poi lo ricorderemo ancora per quello che è chiaramente in questo caso anche uno di noi che ci ha lasciato, che ci manca da morire e al quale ogni tanto, anzi molto spesso, torniamo a ripensare quando era qui in studio a darci la sua sulla Fiorentina. Questo per dare un po' il quadro di questo 21 luglio, dove vi anticipavo c'è molto molto mercato. Allora cominciamo a disporre anche un po' le carte sul tavolo, riepilogando news, voci e indiscrezioni con chi si compra Flash.
6: Chi si compra
7: Flash? Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Il Como si inserisce alla corsa per Moise Kean. Il centravanti sarebbe stato contattato dalla squadra lombarda, in particolare i suoi procuratori. Il DS Ludi del Como ha chiesto informazioni. Per adesso non si andrebbe oltre appunto la richiesta di informazioni. Non ci sono nemmeno, ripeto, per ora le basi economiche per intavolare una trattativa, senz'altro non con la Fiorentina, che non è ancora stata contattata. Però il Como si è interessato a Moise Kean e, come era prevedibile, questo è successo dopo il periodo di validità della clausola da 62 milioni. La risposta degli agenti di Kean è stata: per adesso il giocatore sta bene a Firenze, ma per un'offerta almeno di 40 milioni, più o meno con i bonus anche, ci si può sedere al tavolo per parlarne e discuterne. Quindi per adesso niente di concreto, però il Como si è interessato a Moise Kean. Per quello che riguarda l'esterno d'attacco, questo abbiamo detto, sarà la settimana dei giocatori, degli attaccanti, diciamo, per le fasce. In particolare la Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Sule della Roma, si è interessata con i suoi procuratori, che poi sono gli stessi di Matias Moreno. La cifra che chiede la Roma è alta, sono 30 milioni di euro, anche se la Fiorentina più o meno con i bonus ha fatto intendere di poterci arrivare, no, con le ultime operazioni che ha chiuso. Il giocatore è in rotta con la Roma e quindi potrebbe accettare la destinazione viola in mancanza soprattutto di altre alternative. Certo è che la Fiorentina sta vagliando anche altre ipotesi, altre piste. Teniamo sempre buono Bakayoko, anche se l'Ipsia lo vuole valutare. L'allenatore sta cercando di capire come gli altri giocatori possano rispondere alle sue idee di gioco, e servirebbero comunque 20 milioni. Sempre d'occhio Volpato del Sassuolo, occhio anche a Noah Lang del Napoli, soprattutto se gli azzurri dovessero spingere più avanti per Dodò, che è in trattativa con la Roma. I procuratori di Dodò stanno cercando di trovare la quadra, ma non sarà un'operazione immediata. Lo stesso vale per Fortini, che è in orbita Torino, piace molto ai Granata, e questo servirebbe alla Fiorentina per liberare un posto sulla fascia. La Fiorentina che è molto interessata a João Mario, come abbiamo raccontato, della Juventus. Si potrebbe fare in prestito con diritto o casomai con obbligo condizionato, però questo si vedrà. Intanto João Mario è un giocatore che piace molto alla Fiorentina per la fascia. Chiudiamo con le cessioni. Di Stefano va all'Empoli, la cifra è 200.000 euro che incassa la Fiorentina, che manterrà tra l'altro il 50% sulla sua futura rivendita. Ci sono anche dei bonus nel mezzo. Fatto sta che il giocatore ha già salutato la Fiorentina. Di Stefano va all'Empoli. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: Grazie a Nicolò Santi. E insomma, sul fronte Sule ci torniamo tra pochissimo, quindi poi ti lascio anche dire quel che hai raccolto. Pietro, la valutazione su Kean mi torna, insomma la Fiorentina probabilmente punta ai 40 milioni che citava Niccolò. Devo anche dire che, come ieri su Bakayoko, no, c'erano arrivati i venti un po' freddi da casa viola, nel senso che il Lipsia ha delle pretese così alte che poi alla fine la Fiorentina si starebbe persino domandando se realmente i tedeschi vogliano cedere il belga. Devo dire che dopo queste notizie della mattinata su Sule, che però dal nostro punto di vista qualche conferma l'hanno raccolta, almeno sul fronte entourage, anche su Sule la Fiorentina avrebbe provato, no, a buttare un po' d'acqua fredda sui rumors.
5: No, no, assolutamente. Poi lo ha fatto in un modo un po' particolare, perché l'ha fatta a persona, ma non a tutti. Cosa strana in questo senso. Potrebbe anche essere una strategia legata al fatto che nelle regole del calcio non si potrebbe, come si può dire, avvicinare, certo, un giocatore prima di aver parlato con il club di riferimento. Questa è una cosa che ormai fanno tutti, quindi non ci deve assolutamente stupire. Però può anche essere strategicamente una mossa per dire alla Roma: no, ma noi non abbiamo fatto nulla, e poi continuare anche a mantenere i contatti con quelli che sono i procuratori del calciatore, che tra l'altro è il procuratore di Gino Infantino, non il presidente della FIFA ma l'ex Meteora.
4: Sì, fai bene a specificarlo, perché ci sta anche Infantino adesso avvii una carriera.
5: Beh, gli manca solo quello.
4: Esatto,
5: poi posto,
4: non credo se ne vergogni in caso,
5: no,
4: mi sembra
5: se
4: il concetto di vergogna non lo conosca.
5: No, anch'io, no, soprattutto non si vergognerebbe visto quello che è successo recentemente. Comunque, ecco, questo per dire che a noi risulta che la Fiorentina invece con Guastavisegno abbia parlato, che il giocatore sia informato di questo contatto, che si stia parlando di ingaggio, e questo è normale. La prima cosa che tratta un giocatore dopo aver ottenuto, diciamo, il potenziale via libera alla trattativa stessa è proprio quella di parlare di soldi, fondamentalmente, come succede per qualsiasi professionista. Non c'è all'accordo in questo senso, perché la Fiorentina vorrebbe trovare il modo di spendere un po' meno rispetto ai 2 milioni e mezzo che sta percependo adesso la Roma il giocatore argentino. Siamo alle fasi iniziali, può anche non succedere niente, cioè può anche essere che questi contatti avviati non abbiano già portato a quello che è il passaggio successivo,
6: sì,
5: no?
6: Okay.
5: Fatto sta che la Fiorentina pensa a giocatori di livello di Soulet. Questo diciamo
6: questo
5: possiamo,
6: sì, questo
5: possiamo
6: ci piace,
5: sicuramente
6: si
5: dirlo,
6: dire.
5: Questo è un aspetto importante. Quello che ci risulta parlando con Roma è che il giocatore, la Roma voglia cederlo per una cifra alta, si parla di 35-40 milioni, questo perché è a bilancia circa 18 e la Roma ha bisogno di fare, si parla di 60 milioni di plusvalenze, quindi tra Soulet, Koné, Dovbyk che dovrà cercare di racimolare questa cifra, e quindi in teoria vorrebbero proprio dallo stesso Soulet guadagnarci tra i 15-20 milioni di plusvalenza. La trovo difficile, però si può parlare anche di prestito con obbligo di riscatto, perché comunque permetterebbe alla Roma di mettere subito a bilancio la plusvalenza, e questo chiaramente è un aspetto importante per la questione economica. Però ripeto, siamo alle prime battute di una potenziale trattativa. Noi sappiamo questo, ve lo riportiamo. La Fiorentina ha raffreddato quello che è un qualcosa che però nessuno di noi ha riportato, cioè nessuno ha detto la Fiorentina prenderà ovviamente Soulet.
6: No,
5: noi abbiamo
6: no.
5: parlato di contatti, la Fiorentina dice che anche questi contatti sembrano non esserci stati, insomma poi ognuno fa la sua parte, il suo gioco, io andrò avanti per la mia strada, noi andremo avanti per la nostra strada, riportando ovviamente la via ufficiale che è quella che vi abbiamo appena dato. Detto questo, ripeto,
6: anche
5: la notizia,
6: anche perché fammelo dire così, rispondo al volo a Dedo 85 e dice: ma se voi giornalisti scoprite le notizie e poi le date, non va a discapito della strategia di Paratici?
5: Allora che cosa si deve fare?
6: È che noi non lavoriamo per la Fiorentina o per Paratici, quindi poi lui, per, dal mio punto di vista, ha facoltà e diritto anche, come dire, di depistarci. Però se stamani raccogliamo conferme di contatti e un l'entourage di Soulet, non è che non possiamo darli perché creiamo problemi, è giorno del mercato, è anche questo, tutto lì.
5: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Comunque, quindi, io dicevo che la cosa più importante è sapere che la Fiorentina sta pensando a giocatori di un livello così alto, perché per me pensare a Soulet è qualcosa di superiore anche a Bakayoko, per dire, può essere similare a Noah Lang, cioè, però se i nomi sono questi vuol dire che anche se, come io mi aspetto, da qui al momento in cui verrà ufficializzato i due acquisti per me che arriveranno per gli esterni offensivi di peso, anche non, i nomi non siano quelli che sono stati fatti finora, però significa che la Fiorentina sta cercando quel livello, e è un livello che francamente mi gratifica da un punto di vista di tifoso e della costruzione di una squadra che nel resto delle parti è già strutturata in un modo buono, quello di centrocampo ottimo, e che evidentemente anche per l'attacco sta pensando in grande.
6: Fra l'altro, a proposito di livello, c'è anche da riferire, e so che anche su questo ci hai lavorato fino a mezz'ora fa, l'idea che potrebbe invece riguardare il vice Ken, o meglio un sostituto di Piccoli, e se l'idea è quella di un Lucca a sostituire Piccoli, forse anche qui siamo su un livello superiore, no?
5: Sì.
6: Posto che Lucca deve dimostrare tanto, ma,
5: allora io credo,
6: però insomma, Lucca Piccoli lo fa subito,
5: vedi,
6: forse,
5: ecco, forse ti posso dire che Lucca, da quando era la stellina del calcio italiano, ti ricorderai anche di Mancini che lo voleva portare in nazionale mentre giocava nel Pisa, in Serie
6: Pisa.
5: B,
6: sì, sì.
5: Da quel momento in poi non è che abbia mai confermato tanto del talento che avevamo intravisto in quel momento. Cioè, Lucca è un giocatore con determinate anche caratteristiche atletiche, perché è più di due metri, è un giocatore a cui piace giocare anche un po' da solo, è un giocatore che si pensa in grande, giustamente, per quello che è stato anche ciò che è stato raccontato intorno a lui, ma che questo talento poi non l'ha mai portato fino in fondo. All'Udinese un po' meglio, poi è andato a Napoli dove non ha fatto bene, al Nottingham Forest non ha fatto bene, è un giocatore in cerca di rilancio. Ognuno può dire la sua su quelle che sono le caratteristiche del giocatore, mi piace di più o di meno di Piccoli. Sicuramente, se l'idea è Piccoli è uno di quei calciatori che si è sentito un po' dentro a quello che è successo l'anno scorso e che la Fiorentina valuta come uno dei tanti responsabili di una stagione fallimentare, e alla fine la Fiorentina riuscisse a trovare una società a cui venderlo, sostituirlo con Lucca, quindi come vice punta Lucca,
6: bah, non mi dispiace,
5: potrebbe anche starci serenamente.
6: È chiaro che se ne è parlato anche tanto stamani nelle nostre dirette. Immaginare invece un Dovbik al posto di Ken è indubbiamente un po' più complicato, almeno va meno, elettrizza meno. Ma tra poco, come detto, ci andiamo nella capitale. Prima però vogliamo sentire anche il polso, i vostri pensieri su queste notizie di mattinata, raffiche di note audio al 348 7513 933 3925 727775.
8: Buon pomeriggio. Allora, da stamani sento i fenomeni che vogliono dare via Hen in tutte le maniere. Ecco, allora vorrei ricordare che per sostituire Ken ci vuole un giocatore che attualmente faccia la Champions League o l'Europa League, una squadra di questo genere. E secondo voi chi verrebbe a Firenze di un giocatore, un centravanti forte che il prossimo anno farebbe la Champions League o l'Europa League, se vorrei dire a questi fenomeni? Marco.
9: Buonasera, ma quanto ci vuole per prendere Rowe di Bologna? Che costi c'ha? Perché obiettivamente si deve andare a prendere Sulé, che comunque ha un po' di problemi, mi sembra, da ben letto, pubalgia o cose così. Ed è vero anche che comunque su Rowe c'è la Premier League, però ecco, a parità, se dovesse essere pari la valutazione, non lo so. Lo chiedo a voi, però se dovesse spendere sui 30-35 milioni per Sulé, forse Rowe sarebbe meglio.
10: Ciao, sono Nicola da Prato, ma sull'Ampita vi ricordo la partita era con il Como, e di quell'episodio voglio ricordare anche un po' la dabbenaggine dimostrata dallo staff medico, perché lui non doveva ritornare assolutamente in campo e fu fatto continuare a giocare, e la cosa peggiorò ulteriormente. Quindi ora abbiamo anche cambiato lo staff medico, sono anche di questo ramo e sono estremamente contento, perché ci voleva una ventata di novità anche in questo campo. Commento su Ken, ma se viene ceduto a me non mancherà, perché l'anno scorso il contributo è stato pari a zero, e quindi non penso che sia un giocatore che abbia uno spirito di legame così forte con questa città, con questa maglia, anche se ormai questa è andata a sparire. Però insomma, l'attaccamento alla Fiorentina non ce l'ha mostrato l'anno scorso, e se va via non lo rimpiangerò.
6: Bene, queste un po' di reazioni, e fra l'altro c'era anche qualche messaggio che diceva: ma non è che poteva tornare utile Lamptey adesso che è tornato disponibile? Ma non, ragazzi, lo so, dai. Penso nutrissero comunque dubbi. È vero che ai tempi, insomma, quell'uscire dal campo, poi tornare in campo per Lamptey, che poi di fatto si trovò di fronte una diagnosi abbastanza impietosa come la rottura del crociato, non ce la siamo dimenticata. Rispondo al volo a qualche messaggio che chiedeva notizie su Sottil. Direi che è fuori dal progetto, non è nemmeno nella lista dei convocati per il ritiro del Viola Park, e quindi lì poi la Fiorentina cercherà pretendenti che ancora non si sono fatte vive. Mentre su Valdepeñas, perché lo chiedete in tanti, questo concetto di un arrivo a brevissimo, quindi già tra ieri e oggi, inevitabilmente sta saltando, perché a meno che non sbuchi stasera da qualche aeroporto, non abbiamo notizie sull'arrivo del talento del Real Madrid nelle prossime ore. Però io vado ripetendo quello che anche ieri abbiamo raccolto, cioè che tutto sommato c'è comunque grande ottimismo anche in casa Viola. Questo ci fa pensare che poi l'accordo, o comunque una sorta di punto d'incontro con il Real Madrid, sia stato già trovato. Poi è anche vero che sì è tutto fatto, però te, Pietro, mi insegni, nel mercato è tutto fatto quando c'è nero su bianco e la firma, e ancora Valdepeñas in città non c'è.
5: Sono d'accordo.
6: A Mourinho, che lo vuol vedere ancora un po'?
5: Non lo so. Stamattina, parlando con Ivano Alessandro, che è la ragazza, il giornalista, sì, che segue, sì, il Como per tutto mercato web, la corrispondente, se vogliamo chiamarla così, per tutto mercato web, lei ricordava come Couto, che è un calciatore che il Como avrebbe chiuso il 9 di luglio, ad oggi siamo al 21, non si è visto, cioè quindi non c'è stato nessuna tipo di presentazione di ufficialità, nemmeno tramite la Lega, per farti capire che fino a che non si vede il calciatore in città, non si vedono le firme del calciatore, non arriva l'annuncio, tutto può essere. Chiaro, l'ottimismo che si respira in ambito viola è enorme, tant'è che si parlava di un arrivo imminente.
6: C'è,
5: l'arrivo
6: c'è.
5: Non è ancora
6: schedulato.
5: Esatto, quindi
6: gli aerei.
5: C'è anche l'idea che qualcosa nel mezzo ci possa essere. Non che la Fiorentina non sia convinta del calciatore, perché la Fiorentina ci ha detto tutto a posto, tutto fatto, tutto chiuso. Quindi c'è anche da ipotizzare che o è intervenuto qualche altro club con una soluzione migliore da proporre al Real Madrid, oppure il Real Madrid stesso sta pensando
6: magari,
5: o magari
6: Mourinho per gli allenamenti, guarda, sta settimana ancora no, perché
5: magari
6: ho
5: c'è un piccolo infortunio di capito?
6: Sì.
5: Quindi però bisogna stare sul chi va là, perché quando accadono queste cose, dare per scontato l'arrivo senza monitorare la questione può esporti anche a dire una cosa per un'altra. Quindi noi lo faremo, lo stiamo facendo, rimaniamo alla posizione ufficiale, che è una posizione positiva, che però per ora non si è verificata fino in fondo.
6: Sul fronte Ken, tanto ne parleremo tanto, mi sembra giusto subito fare questa premessa, cioè che siamo su due piani, secondo me, parlando di Ken. Da un lato quello dell'atteggiamento, del modo di essere, se volete anche delle caratteristiche tecniche dell'attaccante, inteso come l'attaccante ha bisogno di una squadra che giochi per lui, o quello che invece deve partecipare alla manovra a seconda di quelle che saranno un po' le pretese e le richieste di Fabio Grosso. E questo è un piano. L'altro piano, altrettanto importante, è quello che molti già sottolineano nei loro messaggi, è, e anche il primo messaggio lo diceva, sì, va bene, diamo via Ken, ma dove lo troviamo? Comunque uno che non è indubbiamente l'ultimo arrivato, è il titolare della nazionale italiana, l'anno scorso ha fatto male, ma far male per Ken vuol dire comunque andare in doppia cifra tra conference e campionato, l'anno precedente ne aveva fatti 25, quindi il dibattito è assolutamente aperto. Io poi dovesse partire non mi strappo i capelli, ma capisco anche chi dice perché lo devo lasciar partire, peraltro tanto più se il Como non dovesse arrivare a 40 milioni, quindi questo lo capisco. Capisco un po' meno, effettivamente lo scrive qualcuno, se si bolla come fenomeno chi ha un punto di vista diverso. Non è fenomeno chi vuol vendere Ken, come non è fenomeno chi lo vuol tenere, sono semplicemente punti di vista diversi. E però vedi, c'è tanti messaggi che poi difendono Ken da presunte cattiverie che gli sono state attribuite. A me viene da dire che sì, i cori e fischi nei confronti della squadra ci sono stati a fine stagione, ma riguardavano tutti. Roba specifica nei confronti di Ken non l'ho mai sentita, nonostante lui abbia fatto molto, come dire, per distaccarsi dal gruppo. Quindi poi tante cattiverie attribuite a Ken non le vedo. Vedo semmai, e non è il massimo, perché ieri ha fatto tanto discutere, anche tanti riferimenti social che hanno un po' lasciato perplessi, non proprio da parte di Moise, però insomma, giusto per far cronaca, anche queste mani che pregano del fratello sotto la notizia del contatto del Como, non è che alimentino, no? Non voglio dire simpatia, ma ecco, la figura di un attaccante in questo momento sente il viola sulla pelle.
5: No, ma infatti diciamo che purtroppo non si è mai aiutato Ken e chi gli sta intorno, nel momento in cui è nato questo tipo di situazione, no? Però io continuo a pensare che le cose vadano divise nettamente, cioè è chiaro che per alcuni atteggiamenti suoi e dei suoi intorno non riesca a entrare nel cuore di tutti, e questo ci mancherebbe, però io penso anche che alla fine si debba pensare a quello che sono i gol che potrebbe segnare con la maglia della Fiorentina, che sono la parte fondamentale della carriera di un calciatore, e mi auguro che sia questo il parametro che, se un domani dovesse restare, i tifosi della Fiorentina dovranno prendere in dote. Quest'anno è stato difficile per tanti motivi, sì, compresa sì, questo infortunio alla tibia. Io penso che la Fiorentina stia facendo valutazione a tutto tondo su Ken, anche la legata alle sue condizioni atletiche. E poi fondamentalmente sappiamo che la Fiorentina ha fissato il prezzo a 40 milioni minimo, quindi se ci sarà un club che si presenterà alla porta di Paratici con 40 milioni e lo stesso Ken sarà pronto a dire vado via, la Fiorentina serenamente lo darà via, sì. E grazie alla fiducia che ha costruito in questi primi mesi Paratici intorno al proprio lavoro, anche noi saremo un pochino più sereni sulla potenziale scelta successiva dell'attacco del futuro. Certo è che se inizia a andare via Piccoli per Lucca, Ken per un giocatore che vuoi citare, da qualche ora si cita Dobbik, ma può essere qualsiasi altro calciatore, davvero allora la rivoluzione sarebbe profondissima.
6: Profondissima.
5: Ti è piaciuto profondissimo?
6: Sì, mi è piaciuto molto. Stavo pensando a quale citazione.
5: Profondissima, quale... quiete.
6: Sì, da dove viene?
5: La poesia.
6: Ah, ecco.
5: Quella.
6: E poi è colpa anche di Leonardo, che ha rapito la mia attenzione un po' perché evidentemente ho la coda di paglia, se mi chiamano boomer perché un po' mi ci sento, e allora mi rivolgo a Pietro, è meno boomer di me ma comunque ha a che fare con le nuovissime generazioni. Mi dice Leonardo: boomer Loreto, le mani che pregano in realtà significano grazie, che è vero. Su WhatsApp, quando sì, te dici quindi, grazie, quindi, appaiono le mani bene, così. Bene. E io ieri l'ho detto lì per lì.
5: Bene, però cosa significa però, grazie in risposta dell'interessamento del Como?
6: Via social suonava un po' come speriamo, ecco.
5: No, e poi, cioè, chi è l'ascoltatore
6: di
5: Leonardo? Leonardo, io non so di che anno possa essere, io sono 87 e uso gli emoji da classe 87. Però io tante volte ho visto quel simbolo usato come una speranza, appunto.
6: Sì.
5: Cioè, come dire.
6: Poi è non vero e vuol preghiamo, dire anche grazie.
5: Certo, vuol dire anche grazie. Cioè, però
6: io
5: è
6: ogni
5: un grazie,
6: tanto fo così grazie.
5: È un grazie delle volte anche, appunto, ripeto, di speranza. Cioè, me l'hai trovato i biglietti per quella partita? Vediamo. La risposta sono le mani, che è un grazie.
6: Grazie,
5: uno
6: speriamo.
5: Sì. Per spiegare meglio quello che potrebbe. Certo, ragazzi, si deve iniziare a fare la parola. La frase delle emoji.
6: No, molto meglio Alessandro, oltre quella siepe che mi dà, profondissima pietra.
5: Il
6: maestro Leopardi. Grazie. Alessandro, 4.5 a tutte e due, perché dovevamo saperlo subito che era all'infinito di Leopardi. Caro Tonelli, il naufragarmo è dolce nei tuoi break. Vai.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola. Ma io dico, ma io ho e c'ha una valutazione di 20 milioni. Moalang ce n'avrebbe una di 22, insomma, e con 22 tu lo porteresti a casa. E che si va? Spendine 30 per Sule? A me la mi sembra uno sproposito, via.
12: Direttore, lo sai, ti voglio bene, ti stimo. Però una cosa,
6: eccolo,
12: legati i capelli, abbi pazienza.
13: Ah. Sì, Radio Firenze, tanto di solo e pigliamo un giocatore che voi giornalisti non avete detto, come sempre. Tanto.
5: Ma certo, ma vabbè.
13: Mi dispiace, ma è buona zeccare poche.
6: E ora si parla di cucina.
13: Poi dovete lavorare di più.
6: Capito,
13: di cercare di
6: dei
13: fare meglio.
6: Dei far
13: e
6: meglio.
13: Fate meglio, perché ragazzi, così non va bene.
14: Buon pomeriggio, ragazzi. Allora, premesso che a me Sulè, per carità, ottimo giocatore, ma non fa impazzire. Secondo me con quella cifra si trova molto di meglio. Mi sembra un po' troppo. Troppo fumo e poco arrosto, insomma, funambo, bel dribbling e tutto quanto, però poi gol e assist alla fin fine in stagione pochi. Comunque è ovvio che se sono stati presi difensori da 20 milioni, centrocampisti da 30 milioni, non penso che sugli esterni vadano a risparmiare, insomma, anzi, quindi bene, bene così, speriamo. O se non è lui è un altro, ma bene così.
15: Buon pomeriggio. Quante cazzate, e ripeto cazzate, perché qui le parolacce le dite voi e le dico anch'io, si sono dette, si stanno dicendo su Ken. Io mi domando e dico, questi che chiamano, no, mandano messaggi, le notizie da dove le prendono? Dai giornalisti, perché non credo che ognuno che dica che ha fatto Ken, ha fatto questo e quello, e siano negli spogliatoi o in casa di Ken. Quindi ragazzi, via, moderazione, che piacere, a partire da voi stessi in radio. Ale, dalla
16: buongiorno a tutti. Allora, se Ken vuole andar via, ahimè, a malincuore, che vada pure. Del resto, mi si dice in Toscana, per forza non si fa nemmeno l'aceto. Ma Luca no, vi prego, Luca no. Ciao, Nico da Roma.
6: Luca sicuramente è reduce da un periodo dove le sue quotazioni sono in picchiata. Io sono andato su Google, va bene? L'emoji due mani giunte è un simbolo versatile, ha un significato che variano dal contesto culturale alle intenzioni di chi scrive. In Italia e in Occidente è principalmente associata a preghiera o spiritualità, viene utilizzata per esprimere un momento di raccoglimento, una benedizione, o per dire ti prego fa che, ma vale anche per ringraziare sinceramente qualcuno o chiedere scusa in modo umile. Questo per trovare una definizione, perché poi qualcun altro ha detto io sono più boomer di tutti, ma ho scoperto da poco che le due mani che si incontrano potrebbero essere un batticinque, o ho sbagliato sempre io, ditemelo voi. Io,
5: no,
6: infatti,
5: è vero, eh?
6: Ma io questo lo sapevo che vale anche batticinque.
5: No, non è che vale, qualcuno l'ha interpretata in questo modo, però come ti dice l'intelligenza artificiale di Google, l'amica Gemini ti dice sì, che sì, l'utilizzo europeo di questa emoji è più simile alla preghiera, al ringraziamento, alla speranza.
6: Anche che, cioè, che ringrazia i Marzio che ha dato la notizia, no? Cioè, torna poco.
5: Ma io, ragazzi, comunque, testa di fratello di giocatore buona solo per portare cappello.
6: Dopodiché
5: si può usare questo,
6: sì, mi sembra,
5: anche
6: evidente,
5: di fratello di calciatore, anche perché lui è calciatore, anche lui, credo.
6: Sì,
5: Giovanni.
6: Sì, sì, assolutamente.
5: Giova.
6: Sì.
5: Bravo Giova.
6: E comunque avete sentito, il dibattito su Ken è assolutamente aperto, e c'è chi peraltro se lo tiene stretto, chi invece torna sugli atteggiamenti o sul resto dell'anno scorso, a prescindere anche evidentemente dal rendimento,
5: no,
6: e dai gol.
5: C'è anche da fare una sottolineatura nel messaggio che ha mandato.
6: Sui
5: Ale.
6: Capelli non vi rispondo, oggi li tengo così, domani me li rilego, sono stato a tagliarli, siete pallosi.
5: Detto ciò, detto ciò,
6: dai, sono 200 messaggi, sono il capello sciolto,
5: non va bene.
6: Un po' così, un po', ve l'ho detto, alla Jim Morrison, alla Eddie Vedder, su, domani me li
5: rilego.
6: Allo
5: iettatore di Bonolis.
6: Quello lo dici te, perché sei invidioso.
5: Se ti metti gli occhialini a tondi sei uguale. Comunque dicevo che la questione su Ken e i suoi atteggiamenti, bisogna fare una diversificazione, perché c'è chi effettivamente manda messaggi o audio scritti dicendo ma lui nello spogliatoio ha fatto, ma lui quella volta ha detto, e queste sono cose che sono le famose voci della Firenze un po' bottegaia, no? Che una voce si rincorre, passa di parola in parola, e il telefono senza fili diventa una cosa tragica. Poi c'è anche la cronaca di quello che invece è un qualcosa che Ken ha vissuto alla Fiorentina, e non si può far finta che ciò non esista. Io, lo sapete, sono uno che come dire, sta dalla parte di un ragazzo che fa anche il ragazzo oltre che il calciatore, quindi per me che vada alla Fashion Week a fare concerti non me ne frega nulla, se poi fa gol in campo, se poi è disponibile in campo, se poi si rende partecipe del campo, tutto va bene. Però è oggettivo che ha avuto più permessi degli altri per motivi di cui non possiamo parlare, perché non sappiamo, per motivi di privacy, fino in fondo che cosa è successo. È stato appunto durante l'infortunio di qua e di là, non è stato presente allo stadio quando c'è stata la partita del Crystal Palace. Degli atteggiamenti si possono raccontare, e ognuno tira l'acqua poi al proprio pensiero e quindi al proprio mulino, dicendo io di Ken sono stufo, io di Ken sono invece grato, io di Ken non farei a meno, e queste sono tutte le opinioni. Cioè, bisogna anche differenziare quelle che sono le voci della città, certo, la cronaca degli eventi, e poi l'opinione sul calcio.
6: Prova, chi prova, poi c'è anche chi lavora più di noi e quindi vi dà notizie azzeccate.
5: Non colgo,
6: noi, siccome
5: la polemica,
6: si lavora poco,
5: non mi interessa.
6: Mentre a me appassiona moltissimo il dibattito sull'emoji, sì, è giusto, emoji,
5: emoji,
6: emoji. Simone dice: bah, per me il gimme five dovrebbero essere le due mani di fronte a chi guarda. Ora le cerco,
5: che sono quelle così,
6: ma abbiamo bisogno di uno giovane dentro, quindi Matteo De Santis è perfetto.
5: No, lui non ne capisce nulla.
6: Ma come no, Matteo, te vivi di emoji, vero? Buon pomeriggio, ben trovato.
17: Buon pomeriggio a voi. No, io non so solo cosa sono.
5: Io non credo di aver mai ricevuto un emoji da parte di Matteo.
6: Ma siccome Matteo
17: anche perché mi dovresti cancellare,
5: ecco, vedi, quindi hai scelto la persona sbagliata.
6: Siccome è un collega preparatissimo che segue il mercato ottimamente e anche per la stampa, immagino che ieri qualcosina tu abbia sentito da lontano su Ken, questa notizia sull'interesse del Como che poi ha commentato il fratello con le emoji delle due manine così, e quindi qui è partita la bambola tra chi dice vuol dire speriamo, chi dice invece è solo un ringraziamento. Che valutazione daresti alle due manine?
17: Stiamo a vedere che magari a determinate cifre, a determinate condizioni può diventare un affare per tutti.
6: Ecco, suona come un'apertura anche a te, questo
17: secondo me suona anche come un'apertura. Poi non mi piace particolarmente andare a fare i conti, insomma non sarà Ken, ma la Fiorentina anche qualche rientro lo deve fare, no? Dopo tutto il mercato che comunque sta imbastendo,
6: anche perché qui insomma gli obiettivi sono tutti importanti. Noi abbiamo un grande sostenitore di Sulè come Pietro in studio con me. Devo dirti, Matteo, invece, tanti messaggi un po' scettici, molti ascoltatori dicono: se devo spendere oltre 30 per Sulè, allora affondo su Bakayoko o Noalang. Ma innanzitutto io partirei proprio da quel che risulta a te sull'Argentina della Roma.
17: No, Sulè diciamo non è considerato un giocatore incedibile, nonostante per Gasperini siano fondamentalmente incedibili tutti. Sulè non è un giocatore incedibile, questo quindi è già un'apertura. La Roma ha provato a piazzarlo o a ascoltare se ci fossero determinate offerte nella prima fase del mercato, non sono arrivate finora offerte, o meglio sono arrivati più che altro abboccamenti ma non alle cifre per cui la Roma penserebbe comunque una cessione di un giocatore che due anni fa è stato pagato fior di milioni, visto che tuttora a bilancio sta a 18, quindi con l'ammortamento e tutto la Roma per cercare di fare plusvalenza deve cercare assolutamente, insomma, fra premi e tutto quello che volete, se vuoi considerare almeno una quindicina barra 20 milioni di plusvalenza, fate voi il prezzo, ecco. Poi devi cercare il modo di fare la formula.
6: Sì, dicevamo che l'ingaggio forse è l'aspetto meno problematico, qualcosina meno, però magari
17: lo puoi spalmare su più anni, esatto. Puoi mettere dei bonus, puoi mettere dei premi, poi il ragazzo comunque ha bisogno, secondo me è nel pieno della sua attività calcistica, quindi trovare una squadra che gli garantisca, no? Magari tot presenze, una centralità che a Roma ha avuto in parte, anche perché nel bene e nel male c'è stata l'ombra di Dybala, sia in positivo che in negativo. Secondo me anche sulla maturazione del ragazzo, più alcuni problemini come la pubalgia che l'hanno frenato fortemente nella seconda fase della scorsa stagione, però insomma secondo me se ne può parlare, considerando anche che la Roma deve cercare per una serie di motivi, comunque anche la Roma, di fare dei rientri anche abbastanza importanti, perché poi tra qualche mese andrà a parlare con la UEFA e vediamo cosa dirà la UEFA del settlement agreement, se la Roma ha rispettato i paletti più o meno, ma anche perché comunque ci sono una serie di giocatori, un altro nome che si è fatto in ambito della Fiorentina è Dovbik,
6: con
17: cui magari si può organizzare, no, una partita un pochino più ampia magari.
5: Ma secondo te la Roma su, per esempio, giocatori della Fiorentina come Dodò e Gudmundsson potrebbe avere dell'interesse, oppure sono, diciamo, idee messe un po' lì da parte in attesa che possa risolversi qualche altra trattativa?
17: Allora, Dodò è stato un giocatore che è stato osservato molto attentamente, secondo me, nella prima fase di questo mercato, quindi maggio-giugno, era un giocatore su cui la Roma poteva affondare. Credo che magari possa essere un discorso se il giocatore, insomma, non dovesse esserci novità, su cui magari ci si può ritornare verso la fase finale del mercato, in cui se la Roma non riesce a prendere Moreira, che era il pallino, diciamo, di Gasperini, era l'obiettivo forte per le fasce della Roma in questo periodo, magari puoi rivalutare un'opzione come Dodò. Poi in tutto questo, e questo non è che interessi molto, però secondo me fa capire, è secondo me la Roma deve anche decidere se Wesley gioca a destra, se Wesley gioca a sinistra, e quindi prendere un terzino destro, un terzino sinistro, o prendere magari il miglior terzino disponibile dell'otto, per cui poi tu puoi diciamo adattare Wesley in base a quello che è. Su Gudmundsson è un giocatore che è stato offerto più volte, attenzionato, piaceva molto anche secondo me alla precedente direzione sportiva della Roma. Io credo che Gasperini non lo metta in cima, non tanto per un discorso tecnico, ma magari per alcune referenze che gli sono arrivate, non lo metta proprio in cima alle sue preferenze. Quindi magari può essere un altro discorso che se non è un nome caldo, se si dovesse aprire una serie di trattative tra Roma e Fiorentina, può essere magari un nome in cui aggiungi e su cui puoi fare una valutazione. Quindi Dodò al momento lo tengo abbastanza stand by, perché se la Roma voleva prendere Dodò, insomma, l'aveva già preso, ecco. Cioè le richieste si sanno quali sono e i numeri ci sono.
6: Però stavo per chiederti quando comincia il mercato della Roma, perché noi ci stiamo abituando malissimo. 4-5 colpi uno dopo l'altro, certo. E ore, inevitabilmente siete molto più fermi.
17: Da quello che arriva a ore, perché pare che insomma stiano arrivando i documenti del West Ham in cui viene accettata l'offerta della Roma per Summerville. Operazione complessiva dovrebbe essere intorno ai 49 milioni,
6: beh,
17: bonus compresi.
6: Quanto?
17: E 49 milioni bonus compresi.
6: Ma per Jimmy Somerville? Scherzo. È fortissimo, per carità, sì.
17: No, queste sono valutazioni. Ingaggio complessivo del giocatore tra 4 e 6, dovrebbe essere tra i 4 e 2 e i 4 e 6. Credo che la Roma si sia trovata anche per lo scippo di Selic, per aver magari perso tempo su Greenwood, per tutta una serie di situazioni, si sia anche trovata a dover spendere quel qualcosa in più per battere un colpo. Questo è. Poi il campo di Rassi ha ragione, di sicuro è un giocatore che piace molto a Gasperini, che era attenzionato da Gasperini e dal suo entourage da almeno un anno, però se vai a prendere in Premier League, no, lo sai quali sono i prezzi, eh?
6: Eh sì, indubbiamente. Allora, siccome fra l'altro devi sapere, Pietro, abbiamo ricevuto all'indirizzo redazione @radiofirenzeviola.it un suggerimento.
17: Qualche
6: giusto?
17: Emoji avete
6: no,
17: avuto?
6: No, però fatelo, chi vuol mandarci suggerimenti. Un ascoltatore ci faceva complimenti, però poi diceva: ogni tanto io entro in diretta e non so con chi state parlando, quindi se potete ricordate più spesso i vostri interlocutori. Poi vedo Giacomo che ci ha chiesto: ciao, ma chi è in diretta con voi? Il DS Pradè? No, è Matteo De Santis, che ha un accento capitolino, ma non è il DS Pradè. Mi piaceva, insomma.
17: Mi sarebbe piaciuto fare il DS Pradè, insomma, fare la carriera del DS Pradè, no?
6: Insomma, anche a Firenze,
17: Roma, Fiorentina, Udinese, sì. Sampdoria, insomma, sei stato per tanti anni nel calcio.
6: Senti, invece, perché quando la Roma ha preso Dovbyk, almeno in tanti, io incluso, eravamo convinti avessero preso un gran bel profilo, e invece mi sa che bilancio fino ad ora è in deficit?
17: Perché lo hai preso nell'anno di grazia, dopo che l'ha fatto il Pichichi, come dicono in Spagna, perché comunque è stato capocannoniere in Spagna, questo è un dato che non va sottovalutato. Secondo me è il tipico attaccante che deve avere tutta una squadra che lavora per lui, e lui gioca come unico terminale.
6: Quello quindi è simile Ken. Cioè, come Ken, la squadra deve giocare soprattutto per lui.
17: Ken però ti garantisce, secondo me, maggiore mobilità, maggiore anche lavoro, anche di copertura. Poi non l'hai mai visto, però è un giocatore molto più flessibile. Dobbyk è il centravanti, diciamo, il centravanti antico, il centravanti in mezzo all'aria, che magari su 15 palloni che arrivano negli ultimi 18 metri, no, 10 te li butta dentro. Non è un attaccante che ti fa un altro tipo di lavoro. Poi ha anche un fisico importante, quindi, per usare parole gasperiniane, magari un diesel, ha anche bisogno di confidenza, ha anche bisogno di dover giocare con particolare continuità.
6: Sì, vedo, non mi piace perché è grosso e spalle alla porta, non tiene un pallone, se lo scrive anche
17: diciamo
6: Gabriele.
17: Che l'ascoltatore non sta sbagliando finora, insomma, i dati danno ragione a lui. Poi va anche detto che nella prima stagione, nonostante delle prestazioni veramente, insomma, scadenti, è comunque uno che aveva fatto più di qualche gol, eh? Cioè i numeri della prima stagione di Dobbyk, al netto della seconda in cui poi si infortunare, parla comunque di un giocatore che un bel po' di gol ha segnati.
6: Sì, devo dirti, io lo diceva Pietro Stavani, mi piace come idea al posto dei piccoli. Se parte Ken mi aspetto molto di più,
5: ecco. Come però non è fattibile, perché Dovvik prende 3 milioni e mezzo,
6: è improponibile,
5: mi sembra proprio...
17: Dovvik magari si può, guarda, su Dovvik io penso che sia anche uno di quei casi in cui la Roma magari più in là può anche pensare a un prestito secco, o a un prestito, diciamo, se scopri che nessuno lo vuole, no, allora mi levo l'ingaggio e poi ne riparliamo fra qualche mese sperando che il giocatore faccia bene. Quello può essere un discorso, certo. Ritornando invece nell'ambito Fiorentina, Dobbic potrebbe avere un senso se tieni Ken, un centravanti quel tipo, e poi hai un centravanti alternativo come Dobbic quando le partite cambiano. Dobbic piccoli, no? Mi sembrerebbe, insomma, un po' un gioco di doppioni, cioè o giochi solo con quei centravanti in quel modo oppure no.
6: Mentre più tardi magari proviamo anche a sentirlo, ha parlato ai microfoni del TG Rai Regione, TG Toscana, insomma, dove opera anche la nostra Sara Meini, ha parlato Radu Dragusin, lo sentiremo, le prime sensazioni dopo questa prima settimana di ritiro. E ricorderai, Matteo, no? Le dichiarazioni del procuratore: i gladiatori vanno a Roma, non da nessun'altra parte. Lui ha un po' stemperato il tutto in fase di presentazione. Ma te l'aspettavi questa ripartenza viola su Dragusin dopo che pareva davvero il procuratore lo spingesse a Roma? E che idea ti sei fatto del perché la Roma poi non ha chiuso su Dragusin?
17: Ma la Roma là non ha chiuso perché poi nel mercato della Roma di gennaio sono successe tante cose e tante variabili di cui poi magari le conseguenze le abbiamo viste nei mesi successivi. Su Dragusin, secondo me, poteva rappresentare un'opportunità per la Roma in quel momento, anche perché poi c'erano delle altre valutazioni, però vedendo che la Roma non fa difensori in uscita, Dragusin è un altro comunque giocatore da uno stipendio importante che ti metti dentro,
6: certo.
17: Tranne Celik, la Roma rinnova.
6: No, è che non siamo abituati a sentire altre realtà italiane parlare di conti e tetto salariale. Però
17: ma guarda, purtroppo ce ne dobbiamo abituare tutti. E secondo me in qualsiasi piazza.

0: Bellissimo, immagino.
1: Perché?
2: No, io sono no,
0: la
2: io
0: Fiorentina
2: sono
0: stanno
2: sono molto curioso,
0: la Fiorentina d'ora è da scudetto, si può dire,
1: ma vai.
0: Va bene.
2: Vabbè, al momento si può dire che è la regina del mercato, perché come ha speso la Fiorentina non ha speso nessun'altra, proprio dati alla mano,
1: No, questo non c'è.
2: Anzi, l'acquisto magari di Atta mi sembra veramente anche un segnale alla concorrenza, come dire, cioè siamo ritornati e su certi giocatori che magari possono far gol a Milan, Inter, no? La Fiorentina è ritornata.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Finora il lavoro da questo punto di vista è molto positivo, considerando anche che insomma avevamo tutti paura di una Fiorentina magari senza Europa, che doveva fare di un mercato, non dico lo budget, no? Ma di un mercato, invece la Fiorentina sta facendo veramente cose importanti. Sono molto curioso di vedere come tutto questo, insomma, di vedere la prima giornata come si verrà tradotto sul campo, e sono anche molto curioso di vedere come lavorerà Grosso, perché Grosso non è un profilo. Cioè, secondo me abbiamo tutti sottovalutato Grosso. Grosso era un allenatore che era seguito da squadre anche molto più blasonate, se non ci fossero stati determinati incastri. Cioè, Grosso era uno
0: che era, hai ragione. Degli emergenti forse è quello più era quello più in vetrina dei vari emergenti.
2: Assolutamente sì. Poi secondo me la presenza di Fabio Paratici, che lo conosce molto bene, l'ha avuto come anche allenatore da prima era della Juventus, secondo me hanno fatto pendere la bilancia di Grosso per Firenze, perché insomma avere anche qualcuno in società che ti conosce è qualcosa. Però era un allenatore su cui il Bologna voleva rifondare eventualmente dopo la partenza di Italiano, lo stesso Napoli si era informato, più di un'altra squadra comunque un paio d'anni fa, insomma Grosso era anche nella lista della Juventus, fa capire che è un allenatore che insomma ha mercato, ecco. A Firenze magari si è deciso di ripartire con questo progetto, ripartire con veramente un parco nuovo di giocatori, e sono veramente curioso. Cioè Roma-Fiorentina, se voi vi immaginate quando era, 3 anni fa fu la prima giornata,
0: la prima di Italiano, peraltro
2: prima di Italiano e prima di Mourinho,
0: esatto, sì, con Drongoschi espulso perché uscì praticamente a metà campo, mi sembra. Capimmo subito qual era l'impostazione di Italiano, se ti ricordi.
2: Sì, però insomma è curioso che insomma questo Roma-Fiorentina sarà la prima partita della Roma ritornata in Champions e la prima della Fiorentina di Grosso.
0: Sì, e peraltro noi ce lo stiamo un po' ripetendo, la sensazione è che poi Paratici voglia dare presto un'ossatura di squadra a Grosso affinché si possa sperare di partire bene, perché questo aiuterebbe, no? Perché è chiaro che ora l'entusiasmo sta tornando, però poi i risultati fanno la differenza. Se te infili 2 o 3 risultati positivi, la partenza è quasi di slancio.
2: Poi credo che Grosso faccia parte di quella schiera di allenatori, a me viene in mente Sarri, insomma vabbè, facciamo le condoglianze a quello che è successo, che è uno di quelli che veramente vuole lavorare molto con la squadra per determinati meccanismi, diciamo quasi un allenatore della vecchia guardia che ancora lavora molto sul ritiro, quindi è uno di quelli che ha bisogno veramente di tempo e di avere la squadra il prima possibile per oliare su determinati meccanismi, eh? Quindi credo che insomma Patici su questo sappia molto bene quella che è questa specificità di Grosso.
0: Va bene, Matteone, quindi insomma oggi per te è il giorno di Somerville, c'è da stare dietro a lui.
2: Sembra di sì. E di tutto il resto. E quindi, di tutto il resto, poi vediamo se ci saranno uscite, perché anche lì il mercato della Roma passeranno da uscite, eh?
0: Cioè, teniamo il canale aperto, perché qui su Sulè raccogliamo un po' di tutto. Nell'ultima ora e mezzo la Fiorentina sta spruzzando acqua fredda sul fuoco delle voci, e quindi vediamo un po' che evoluzioni ci possono essere.
2: Di certo, se c'è qualcuno che lo conosce, è Paradice. Visto che Sulè è un prodotto della Juventus, sì, degli anni di Paratici.
0: Certo.
1: Ma bisogna stare zitti, perché scusami Matte, ma il discorso legato agli interventi esterni della Fiorentina sulle trattative riportate dai giornalisti, noi le prendiamo, le riportiamo e le valutiamo come tali. Poi ognuno riporterà avanti quello che noi o gli altri sanno. Questo vuol dire che Sulè arriverà alla Fiorentina? No. Questo vuol dire che la Fiorentina non ha parlato mai con Sulè? Per me no. però riportiamo la versione ufficiale che purtroppo per la Fiorentina, viene a dire, ha perso un po' di valore nel momento in cui è stato smentito l'arrivo di un ragazzo come Olai, che era già in volo per Firenze. È una, stata una decisione della Fiorentina quella di intraprendere un modo di collaborare con una parte della stampa che non prevedesse tutta la verità nel caso

0: di un affare enorme come quello di Ulay in Viola. Quindi noi prendiamo
1: a parte il calcio mercato,
0: a parte del gioco, ma a me va benissimo, cioè nel senso, io non critico la Fiorentina che fa questo tipo di che ha questo tipo di atteggiamento o di gioco delle parti. Ognuno fa il suo, l'importante è che ognuno conosca il suo ruolo, perché quando invece si commistiona e uno pensa da una parte di essere portatore sano di veline viola, dall'altra invece essere il paladino dell'ingiustizia sociale dei giornalisti, si sbaglia da tutte e due le parti. Quindi l'importante è sapere se uno ha delle fonti, le deve difendere, che siano quelle interne o che siano quelle esterne, e riportare tutte le voci per essere più plurali possibili. Scusami Matte, ma
1: no, ma fare... sono parole sante, applicabili secondo me in qualsiasi realtà, quindi parole sante che ascolto con piacere.
2: Matteo, grazie, buon lavoro.
1: Ragazzi, un abbraccio, buon proseguimento.
0: Ciao, grande Matte.
2: Grazie a Matteo De Santis, collega della Stampa, ovviamente anche molto, molto informato sulle vicende giallorosse. Nel frattempo vedo fra le varie indiscrezioni di mercato, delle altre, la Juve cerca acquirenti per Daniele Rugani, rientrato dal prestito alla Fiorentina, ma fuori il progetto tecnico di Spalletti, ipotesi Monza e Sassuolo per il centrale legato ai bianconeri a contratto fino al 2028. Operazione, ecco, si diceva di Lamptey, si può dire che questa è forse la meno spiegabile della gestione fin qui 2026, perché poi stavo per di paratici, ma sappiamo bene che a gennaio non era propriamente al comando.
0: Quindi estate 2025.
2: Diciamo 2026, no, è arrivato a gennaio 26, no Rugani.
0: Ah, Rugani, scusami, pensavo.
2: Delle varie operazioni di questo 2026, Rugani,
0: c'era una fiducia diversa nei confronti del ragazzo, sì, anche del suo possibile apporto nello spogliatoio, però magari c'è stato. Comunque la Fiorentina si è salvata anche da quando è arrivato lui, fondamentalmente. C'è da dire che tecnicamente è stato inutile per la causa viola, anzi dannoso per quella partita contro l'Udinese, e quindi sì, però sai, tutti ci hanno detto la stessa cosa, ce l'hanno fatta anche un po' trapelare da dentro la Fiorentina: agire in quel mercato con la dipartita di Rocco Commisso, con la Fiorentina in zona di retrocessione da mesi, con tanti giocatori che hanno detto no alla Fiorentina in quel momento, non era facile. È andato a puntare su un cavallo a lui molto caro e conosciuto, certo. Non è andata bene e va bene. L'importante è che la Fiorentina si sia salvata, Rugani è stato salutato e poi sono arrivati altri giocatori.
2: Esatto.
0: Si può superare un errore, come abbiamo per tante volte superato gli errori di un'altra dirigenza precedente a quella attuale. Si può superare questo tipo di errori in un momento così di tensione, sperando, e avendo anche comunque avuto già delle riprove, che il lavoro attuale e quello che verrà sia migliore del recente passato.
2: Tanto più con Vieri e Dragusin, che abbiamo anche già visto in campo. Break e poi la seconda ora di Palla al Centro.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao Pietrone, ciao Tolo. Scusami Tolone, abbi pazienza una cosa, non mi torna il fatto di Dobbik. È due giorni già ti sento dire che Dobbik se deve venire al posto di Henne. Allora, premetto che a me non interessa, nel senso, Paratici c'è lì per questo, è pagato profumatamente, deciderà lui che fare. Però ti dico una cosa, Dobbik, siccome non ha fatto benissimo a Roma, perché poi non è che ha fatto malissimo, non ha fatto benissimo, non è detto che poi venga a Firenze e faccia bene, perché sennò ragazzi ci si dimentica sempre l'Ilicic, preso a pedate, mandato via a pedate, e poi a Bergamo è stato, secondo me, in un periodo uno dei giocatori più forti in Europa.
6: Buongiorno, scusatemi, ma Valdepeñas, ma in dove si mette a giocare noi Valdepeñas? Cioè Valdepeñas è un centrale che può anche adattarsi a fare il terzino. La Fiorentina in questo momento ha 7 centrali, a meno che non mi sia perso qualche cosa io. Ma in dove si mette Valdepeñas a giocare? Ciao la Valdere Viola.
7: Ciao Palla al Centro, Simone. Allora, se Ken va via, ciao, grazie di tutto. Stacci bene, come si dice in gergo, niente. Io ho già Paratici, cioè la Fiorentina ha Paratici, che sicuramente ha già pensato a chi prendere, se non l'ha già preso. Cioè, E attenzione, naturalmente arriveranno anche due esterni forti, come si dice, le ali forti, ma forti, non linee di pollo, no, ali forti. E anzi, è cambiata la storia.
8: Ciao ragazzi, che poi quelle emoji lì che voi dite, preghiera, no, non è una preghiera, sono due mani che si danno il 5. Tutti pensano sia una preghiera, pensano che sia una cosa religiosa. No, sono due mani che si danno il 5.
0: È vero, Tommaso, l'hanno spiegato in passato.
9: Io credo che Piccoli non sia inferiore né a Luca né a Pinamonti. L'anno scorso ha scontato il casino che c'era, come hanno fatto non tanto bene tanti altri, insomma. Io penso che se Grosso mette in campo la squadra con 4-3-3 con le due ali, Piccoli sia quello più adatto a giocare. E io sono convinto che si fa Piccoli nelle sue partite i 10-12 gol di Pinamonti o di Luca li fa tranquillamente. Ciao, grazie.
2: 348-7513-933 fino alle 16 in diretta anche su Lady Radio, 3925-727775, se no chiamate linee aperte 055-7711-171, palla al centro 15:05 del 21 luglio 2026, giorno nel quale siamo qui a confrontarci sugli significati dell'emoji, quindi tanti soldi buttati via in studi, università, eccetera, eccetera. E poi siamo a cercare di aprire l'emoji, cosa vuol dire. Se tu scrivi nella finestrella del telefono dammi 5, ti appaiono 4 simboli. Uno sono le due mani così che ha messo giù. Un altro invece sono due mani così, per chi ci vede sul canale 92, le due mani così. Se no c'è anche una mano così, come quando la alzi col palmo rivolto, se no c'è anche questo.
0: Ma per il caldo quale emoji c'è?
2: C'è questo. Questo credo, che vale anche come duma, ecco, insomma, io, vale. Io cioè, se in alto vuol dire che è caldo, se le mani sventolano più in basso vuol dire altro. Però ecco, se tu scrivi amico che si riferiva alle emoji, ne escono una, due, tre, quattro sul dammi il 5. Quindi poi anche chi l'ha fatta non le poteva fare più univoche invece che così, che lasciano assolutamente spazio a varie valutazioni. Comunque a me la cosa che più mi colpisce è il dover star dietro gli interventi del fratello del calciatore che sui social ha messo le emoji. Siamo ridotti così, ma siamo ridotti così perché poi che Ken aveva bisogno di stare fermo 2-3 mesi, te l'ha detto il fratello con una live su Instagram, perché poi dalla Fiorentina non è arrivato niente. Ken nel suo silenzio, nel suo mostrarsi molto poco, lo ha concesso solo alle Iene per il dissing con Penguin, e farebbe già ridere tutto quello che ho detto se non fosse la verità. E quindi siamo qui a interrogarci sui che vuol dire l'emoji delle mani giunte. Mi manda una spiegazione anche Edoardo: rappresenta principalmente la preghiera, il ringraziamento, la speranza, una richiesta. Quindi ragazzi, non è, allora, di sicuro non gli ha scritto forza viola voglio stare qui a vita come ha fatto Gosens. Su questo si può dire senza che nessuno s'offenda per questo centravanti che a me ha dato sempre la sensazione di farci un favore a indossare quella maglia, ma io sono vecchio, sono abituato ad altri modi di fare, non ci fate più caso. Però mi piace il dibattito totalmente esploso con decine e decine di screenshot, perché siete andati tutti a scrivere direttamente nella finestrella l'emoji delle manine. Per il resto, su Dovbik, mi sembra fosse Francesco, ha provato un po' a difenderlo, non è del tutto sbagliata la riflessione sul fatto che un anno o due negativi non necessariamente significano che non sei all'altezza.
0: Sai, per me su Dovbik sfonda una porta aperta Francesco, perché per me è un attaccante buono, è stato in fasi alternanti un ottimo attaccante, l'anno scorso non ha fatto un granché, ma con Gasperini è anche complicato trovare un assetto di un certo tipo, un feeling di un certo tipo. Io su Dovbik parlerei più del suo modo di giocare dentro a un modulo come quello di Grosso, perché se Grosso ha bisogno di una punta che faccia da appoggio ai centrocampisti, che poi aprano il gioco sugli esterni e dopo si deve buttare dentro, c'è da capire se Dovbyk questo lavoro spalla alla porta riesce a farlo oppure no, che è un po' lo stesso dubbio che abbiamo su Ken, almeno che io ho su Ken. Poi Ken per me a conti fatti oggi è più forte di Dovbyk, quindi penso che si possa adattare meglio anche a giocare nel 4-3-3, ma questo non vuol dire che Dovbyk sia una pippa come qualcuno lo vuole far passare. Cioè, per me Dovbyk è un attaccante tendenzialmente internazionale che ha comunque una storia non eccelsa ma di esperienze più in più campionati. E se tu mi dovessi dire tra Pinamonti, Dovbyk, Lucca e che è uscito in queste ore, non me lo ricordo, e Pellegrino del Parma, Pellegrino, chi prendi?
2: Sì.
0: Io prendo Dovbyk, perché Dovbyk mi dà l'idea di avere anche un respiro di un calciatore che ha ancora anche delle ambizioni dopo averle già avute, dopo aver fallito, volendo anche ripartire con forza. Gli altri sono ragazzi di buone speranze, alcuni come Pellegrino, Pinamonti, insomma, Lucca chissà, che però non credo possano fare le punte titolari nella Fiorentina.
2: Qualcuno segnala eventualmente Retegui, io però francamente dopo un anno
0: sarei
2: in Arabia,
0: curioso di sapere
2: so
0: anche
2: come poterlo
0: ritrovare. Stamattina c'era la corsa Icardi, 5-6 volevano Icardi classe 93, l'anno scorso ha fatto tipo 18 gol in Turchia, quindi non 2, però è un 93, cioè, non mi sembra sposare la filosofia che sta portando avanti Paratici, cioè Paratici sta patrimonializzando la Fiorentina mettendo dentro ragazzi giovani, certo pagati tanto, ma che tra un anno possano valere 50 milioni. E Icardi, se lo prendi oggi, il prossimo anno non vale 50 milioni.
2: No,
0: ragazzi,
2: non è di
0: ma nemmeno
2: Dovbyk, no.
0: Cioè Dovbyk lo devi prendere a 15 più bonus per sperare che in un anno facendo tanti gol possa acquistare valore tanto da ritornare ai 30-40 milioni di cui si parlava ai tempi della prima del passaggio alla Roma. E questo però è quello che sta facendo Paratici. Bisogna anche tener conto di quello che per ora ha fatto Paratici e che potrebbe portare avanti anche per quanto riguarda l'eventuale sostituzione di Moise Kean.
2: Sì, sembrano un po' operazioni old style, cioè prendo subito quello che c'è e magari tento il rilancio di un grande nome che però ultimamente è sul viale del tramonto. Questo potrebbe essere l'idea di un
0: Icardi, ragazzi, quando si parlava di Kostic,
2: si sposa male, ecco,
0: ti ricordi
2: sì.
0: a metà giugno, sì, fine giugno si parlava di Kostic, non aveva senso agli occhi e agli orecchi di chi aveva sentito quella che era la filosofia che avrebbe voluto portare Paratici in avanti. E in effetti i giocatori che stanno arrivando sono tutti giocatori futuribili, con una storia che è ancora tutta da scrivere, che hanno fatto bene ma che potranno fare ancora meglio, e viva Niccolò Ceccarini, cioè tutte queste cose qui. Ed era pensare che Kostic fosse l'obiettivo principale della Fiorentina era un qualcosa, certo, che non aveva senso.
2: Qui mi hanno mandato anche la lista, o meglio un mini albo d'oro del trofeo Picicci, cioè i cannonieri della Liga Spagnola. 20-21 Messi, 30 gol. 21-22 Benzema, 27 gol. 22-23 Lewandowski, 23 gol. 23-24 Dovbyk, 24 gol. E 24-25 Mbappé, 31 gol.
0: È buona compagnia, eh?
2: Ecco, il suo nome l'ha scritto in un gruppo nel quale ci sono Mbappé, Lewandowski, Benzema e Messi. E dopodiché è anche vero che per i primi 5 mesi pareva che Piontek a Genova potesse fare 2 gol a partita, e poi tra Milan e successive esperienze a giro, inclusa Firenze, abbiamo visto
0: tutti
2: brillare, ma non era oro.
0: Tutti i calciatori hanno una storia a sé che può essere raccontata in base a quelle che sono anche il feeling con le piazze, no? Con gli allenatori, con le società. Magari la Fiorentina prende Pinamonti al posto di Ken, che noi in questo momento per quanto mi riguarda sarebbe un'operazione pazzesca in senso negativo.
2: Ken
0: però ti sto spiegando, no? Magari Grosso gli dice: guarda, fidati di me,
2: sì,
0: tieni piccoli, prendimi Pinamonti, e si fa con loro due, e entrambi fanno 1-12 e 1-18 gol, hai fatto 30 gol in due, sei a posto. Ragazzi, a oggi è impossibile avere con certezza quello che potrà essere la Fiorentina del domani. Io sono pronto a dire anche che potremmo sacrificare sull'altare del mercato la punta di diamante per averne una magari un po' meno da PIL, invece che Luca al posto di Piccoli, faccio Luca e Piccoli, ma prendo due ali forti. Cioè, due ali di,
2: sì,
0: di
2: io
0: tanti
2: questo
0: gol.
2: L'hai già detto. Io
0: l'ho detto stamani. L'ho detto a un'altra platea adesso.
2: No, è vero, è anche giusto. È
0: non
2: che
0: è giusto,
2: non
0: è mio,
2: facile
0: il mio pensiero.
2: Trovare esterni che poi ti segnino con continuità. E la punta è importante, ragazzi, in questo giochino. E noi lo sappiamo bene.
0: Certo, ma non ho detto che devi metterci una pippa.
2: Cioè, per trovare Ken che ti fa più di 20 gol, tra Vlahovic e Ken, non vorrei fare l'elenco, ma insomma c'è voluto un po' per trovare l'interprete giusto. Intanto di sicuro Paratici ha già costruito una coppia di centrali difensivi che abbiamo intravisto domenica in questa prima uscita in famiglia con la Primavera. Poi ovviamente lì restano Ranieri, quando finirà il periodo di vacanze successivo al mondiale, anche Pongracic e ovviamente anche Comuzzo. Lì c'è da capire dei cinque chi può partire, se Comuzzo e se eventualmente in prestito con altre formule, o se la Fiorentina attenderà qualche offerta per Pongracic. Di certo il volto principale in questo momento insieme al brasiliano Vieri è quello di Radu Dragusin. La scorsa settimana la presentazione, quest'oggi anche le parole in un'intervista ai colleghi del TG Rai Regione, lo sentiamo nel servizio andato in onda poco fa.
10: Come detto, sicuramente impressioni molto positive. Ho trovato qua un gruppo di ragazzi molto che mi hanno accolto benissimo. Poi conoscevo tantissimi ragazzi qua, conoscevo la lingua, quindi per integrarmi è bastato veramente poco.
11: Radu Dragusin si è già ambientato nella nuova realtà. Nei primi giorni dal suo arrivo ha visitato Firenze, prendendo confidenza con la città prima dell'inizio del ritiro al Viola Park. Adesso è tempo di lavorare sul campo con l'obiettivo di ritrovare la migliore condizione e prepararsi al ritorno in Serie A dopo l'esperienza in Premier League.
10: Sono felice di essere qua. Il campionato italiano per me, diciamo che ha un posto speciale nel mio cuore, perché qua, da qua sono partito io, quindi sì, sono felice di essere tornato e non vedo l'ora di giocare ancora qua.
11: Chi è che ti ha convinto a venire alla Fiorentina in particolar modo?
10: Sinceramente non c'è stata tantissimo tempo per essere convinto di venire qui. Poi il rapporto col direttore Paratici sicuramente ha fatto questo trasferimento molto più facile, e quindi la sua fiducia in me vuol dire tanto per me.
11: C'è una cosa che ti senti di dire ai tifosi della Fiorentina?
10: Sì, anche loro mi hanno accolto molto bene, ho visto anche tutti i messaggi che ho ricevuto, voglio dire solo grazie e li aspetto tutti allo stadio per lottare insieme per la Fiorentina.
2: E queste erano altre parole di Radu Dragusin, che devo dire domenica, per quel che può valere, secondo me ha già dimostrato di poter essere assolutamente lui il leader difensivo. Poi ovviamente valuterà grosso nel gruppo dei centrali a disposizione, con Vieri che probabilmente nelle prime partite partirà dietro nelle gerarchie, forse solo per ambientarsi in un calcio diverso dal suo. E poi la curiosità sicuramente nel corso le prossime settimane sarà vedere chi tra Pongracic o Comuzzo possa partire. Io Ranieri, so se sei d'accordo Pietro, lo considero quello meno cedibile. Ti torna?
0: Meno cedibile, però,
2: cioè,
0: in che senso?
2: Che ha meno mercato,
0: ah, ecco,
2: e puoi monetizzare,
0: ecco,
2: meno,
0: questo...
2: quindi alla fine resta a fare il quarto del gruppo.
0: Sai, monetizzare non è neanche vero, perché un po' come Comuzzo, se arrivassero 10 milioni sarebbero 10 milioni di plusvalenza, no?
2: Sì, perché Comuzzo a 10 quando
0: no,
2: solo un anno fa te lo fai a 35.
0: No, Ranieri dico.
2: Ah,
0: anche
2: sì.
0: Ranieri ha un valore che se tu cedi prendi interamente come plusvalenza.
2: Sì, sì,
0: certo,
2: è vero.
0: Il mercato intorno a Ranieri non si è mai acceso, quest'estate lo possiamo dire. Chissà se si accenderà mai. Comuzzo ha potenzialmente un mercato migliore. Certo è che su Comuzzo io credo che la Fiorentina non abbia tutta questa voglia di cederlo a titolo definitivo. Poi è vero che la Fiorentina sta portando avanti una politica sui giovani molto chiara, che le permette sempre di mantenere un grande controllo su quelli che hanno talento, quindi mantenendosi il 50% sulla futura rivendita. Che ne so, se Comuzzo viene dato via al Torino per 15 milioni e 50% sulla futura rivendita, uno può dire prendo 15 milioni ora se lo voglio ricomprare ne spendo la metà, se lo ricedono a una cifra molto più alta prendo altri soldi, e può anche starci come proposta. Su Ranieri credo che questo non sia fattibile, per un'età diversa ma anche per un mercato che, ripeto, non si è mai acceso.
2: Quindi poi forse per quello lo consideriamo, direi, forse è più facile, ecco, che possa restare rispetto indubbiamente agli altri due. E poi ci teniamo un po' di curiosità e lo vedremo tra Gubbio e soprattutto con le amichevoli che vi racconteremo dall'Inghilterra, Queen's Park Rangers e Watford. 055 771 1171, ci ha chiamato Marco. Ciao.
12: Ciao ragazzi.
2: Ciao Marco.
12: Buon pomeriggio, grazie della compagnia. Stavo facendo una riflessione e volevo sapere un attimino il vostro punto di vista. Allora, Paratici secondo me è partito spedito con questa campagna acquisti, spedita e di qualità, perché forse ha annusato che, non avendo impegni europei, cosa che hanno le altre squadre avanti a noi, e sicuramente confida che in qualche duna, perché qualche duna ci sta che tutti gli anni toppa, e magari vuole la Fiorentina pronta per inserirsi in un eventuale posto in Coppa. Non si sa quale Coppa, però io sono convinto che si arriva. La seconda riflessione è che, avendo comprendendo due ali forti e il centravanti, ho sentito parlare di Dobbik, io vi dico, quando giocava in Spagna, ha bisogno di due ali che lavorino per lui con i cross, perché è forte sto ragazzo. Stavo pensando, in Italia, io mi sono limitato in Italia, ma se in questa squadra ci fosse Orsolini e Salemakers con Dobbik avanti, che ne pensate voi?
2: Grazie Marco. Un saluto a te. Fra l'altro Orsolini è un nome che ogni tanto rimbalza, lo fanno molti ascoltatori, e io vi do ragione, a me Orsolini piace come...
0: A me mi sta su... non si può dire. Però credo sia un forte giocatore.
2: Come carattere, no, mi sta indole, parla troppo, no, anche, troppo anche per, scene.
0: No, anche sulla Fiorentina, se ti ricordi, comunque già, fece un'uscita non felice. Quindi...
2: Ha detto il vero però.
0: Sì, sì, benissimo, allora rimanga dove vuole. Io non lo prenderei nemmeno con i soldi di un altro.
2: Champions.
0: Non lo prenderei nemmeno i soldi con un altro. Non puoi fare queste intemerate contro una società che è più blasonata della tua, anche se in quel momento sei migliore. Poi fai come vuoi. Ciao Orso.
2: Io Orso
0: Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato dal ritiro del Bologna proprio su Orsolini e ha detto: lavoriamo per non trasformare il rinnovo in una telenovela, perché lui, quindi, gli sta chiedendo i quadrini, no?
2: E Salemakers, lui sì che è peso un campo, però a me non dispiace.
0: Sì, ma
2: cioè se giochi contro Salemakers, secondo me esci e gli prometti
0: o mi portano giocatori di livello di Sule, che sono già conosciuti dall'Italia, hanno già giocato eccetera, oppure come è successo per una I come è successo per Vieri, no? In quel ruolo lì a me piacerebbe che ci proponessero delle cose stravaganti, cioè qualcosa di diverso, piuttosto che Salemakers,
2: sì,
0: che conosciamo a menadito, sì, anche caratterialmente. Però non è, l'ascoltatore non ha detto una cosa stupida, anzi ha detto una cosa sacrosanta, che se hai uno come Dobbik, che hai due ali che gli propongono gioco, stai sicuro che i gol li fa, ce le ha nelle corde, e io sono d'accordo.
2: Standing ovation. Lazzarini, concordo con Pietro, Orsolini rimane sulle Bulls, grande Pietro, anch'io la vedo esattamente come te su Orsolini. Ragazzi, vi resta lì sul gozzo, a me è sempre piaciuto. Beppe da Grenoble, ciao, ben trovato.
13: Buongiorno. Anche a me Orsolini
2: niente, sta sulle palle,
13: gioca bene, però va insomma bene. Dobbio che è forte, perché sai, bisogna vedere i giocatori. Io lo vedo giocare in Spagna quando giocava quella piccola squadra vicino a Barcellona, fece un bel campionato. Lui è un brasiliano, giocava
2: Girona, possibile, sì,
13: ecco, bravo, che poi il brasiliano andò a giocare a Manchester City, non è che abbia fatto, sai ogni campionato c'è la sua storia, ogni giocatore c'è chi si ambienta o no, ma è buono, cioè se che devono andarlo via, io non è che mi fia per lui, mi piace, però, stiamo facendo una bella campagna acquisti, la squadra le più forte, e speriamo bene di prendere sto Bakayoko, che l'ho visto già anche visto, non è male, come con le Osha a me piace, però dai, questa seconda squadra di Parigi, ragazzi, c'è gente lo soldi, vogliono cercare di fare le cose in grande, quindi vediamo un pochino.
2: Però guarda Peppe, chiedevo ieri e mi dicono che nemmeno il Paris, che è un po' più alto nell'offerta per Coleosso, sta convincendo il Burnley, che comunque se l'è portato in tournée in America, e ma per il momento conosci, fa orecchie da mercante.
13: Beh, tu conosci Patrick, è un volpone, sai, poi Patrick si dice punto su Pietro, domani punta su te o su Galassi, con esempio, no? Cioè, dai, c'è esperienza questo. Ma io, per le ali ci vogliono che l'osso ce lo, con le osce ce lo vede bene. Certo, devi prendere qualcuno e fa anche gol. Però no, la squadra è bella impostata. Sono contento che il brasiliano Vieri.
2: Cascata la linea. E magari richiamaci, se no fatemi capire, scrive Adrian, non volete Ussolini e vi sta sulle balls, ma ci dobbiamo tenere Ken, il fratello, e vari dischi. È una questione a pelle, se non fa simpatia Ussolini. Beppe, Adrian, di nuovo?
13: Sì, vai. Sì, via la linea, c'è un po' di polemica. No, dicevo, la squadra è buona, ragazzi, poi la difesa con questi due, insomma, vediamo bene, questo attacco è forte, anche questo lo vedi già, ragazzi, questo veramente, anche per l'altro giovane Bastian, come si chiama, il piccinino di
2: Valdepeñas,
13: sono contento, perché io seguendo la Liga, e tanti dicono la Liga è vero, un campionato, però insomma escono fuori sempre dei giocatori interessanti, ragazzi, poi bisogna avere pazienza e facciamola, bisogna farle ambientare un po', ma insomma, comunque dovrebbe tornare a grande pressione,
0: Ciao Beppe, sì,
2: c'è anche chi ti trova molto più rilassato, c'è chi ha scritto ti hanno fatto bene un po',
0: sì, cioè, è vero,
13: ma le vacanze fanno venire, io a settembre vengo su,
0: bene, vienici a trovare,
2: vai.
13: Mi piacerebbe venire, anche perché io sono dei ponti di mezzo, mi sai, anche vicino.
2: Portaci qualcosina da Grenoble,
13: portare il buon salmone, ma
2: buttalo via.
13: Da venire col pullman, ragazzi, infatti sono
2: un po' di salmone, un po' di burro, sì, francese, scaldiamo un pane,
0: il pullman,
13: il pasè,
2: ah, tu lo metti in una borsa a frigo, non è che tu mi porti,
13: guarda di potremmo, ci sei.
0: Ci siamo, Beppe,
2: ci siamo. Noi stiamo sempre, anche se poi ogni tanto gli basta qualche ascoltatore, ma ci siamo assolutamente sempre. Va bene, dovremo recuperare un po' di note audio, l'ultimo break per noi. Segnalo anche che per esempio Francesco dice sì, ok, comunque la Juve ha vinto scudetti con Matri, 12-14 gol, che bello, è vero, e aveva super esterni, vediamo un po' che cosa cucinerà Paratici, continuiamo a parlarne tra pochissimo, l'ultima parte di Palla al Centro.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allarme Lucca, allarme Lucca, pericolo, pericolo, chiudere le finestre come quando i cedroni, come diceva il nostro ministro degli esteri.
3: Appena ricominci il campionato e Ken comincia a fare gol e la gente cambia subito idea, tanto è così.
4: Comunque per la vicenda di Moise, veramente tale fratello in questo caso, perché comunque un fratello non è in grado di comportarsi, e ha scritto una cagata come commento, esattamente come non sa comportarsi Moise in tutte le varie vicissitudini di quest'anno, quando se ne va via, quando non viene ai ritiri, quando non si allena perché non ha voglia e cazzate varie. E questa cosa vi posso assicurare al 100% che la fa anche a Coverciano con la nazionale italiana.
5: Sì, buon pomeriggio direttore, bentornato Pietro. Ah, sul discorso dei gol, la distribuzione dei gol, se giocano le squadre che giocano con un tridente, e non può, non, cioè, quando sento dire ci vuole l'attaccante da 20-25 gol, si vince la Champions se tu c'hai un attaccante, ti fa basterebbe che le due punte che si alternano, la titolare, facessero 15-20 gol. I gol in un tridente li devono portare gli attaccanti esterni, sono quelli che devono almeno portare 10 gol da una parte e 10 gol da quell'altra.
6: Onestamente il signor Zolini, dopo quella sparata che fece, può rimanere tranquillamente a Bologna, visto che è una grande società, si trova molto bene ed è superiore alla Fiorentina. Bene così, e noi andiamo avanti. Io un nome che pensavo, io direi, guardate, Kun del Como, perché mi sembra che con Fabregas abbia giocato pochino, e secondo me se ci fosse l'occasione, ecco, io lì ci metterei le mani volentieri, perché questo è un signor giocatore, già da clandestino inglese.
7: E questa è una grande idea, il Kun Aguero a Firenze. Sto scherzando, ovviamente. Niccolò Ceccarini, sei venuto qui a disturbare?
8: No, stavo vedendo quello che stava scrivendo Pietrone Nostro.
7: Lo sai che su Orsolini c'è una discreta valanga di antipatie?
8: Sì, ma
7: cioè,
8: io penso
7: tanti
8: che...
7: ascoltatori.
8: Ma io credo che il problema si sia già risolto. Si sia già risolto perché rinnoverà con il Bologna, quindi non credo che ci siano delle grosse problematiche.
9: Oggi Fenucci mi sembrava troppo contento,
8: lo so, non è rimasto molto contento, però io ho la sensazione che Giovannone Nostro la sistemerà, ecco. Però,
9: già,
8: vediamo.
9: È uno dei tuoi sodali,
8: certamente. Scusa,
7: non voglio spoilerare, tanto farai un'ora con Niccolò Santi.
8: Sì, ero venuto solamente a salutare Pietro perché era un po' non ci si vedeva.
7: A me no, ma io ne approfitto perché sono capitato su questa pagina. Mi dici questa data qui?
8: Domenica 8 maggio, l'editoriale delle 11:10 di Tommaso Loreto scriveva.
7: Domenica 8 maggio? Anno
8: 2022,
7: ok,
8: sta parlando del 2026.
7: Parlava capitoletto.
8: Di Noah Bakayoko, quel ragazzo,
7: Under 19 del Paris, del Paris, del PSV Eindhoven.
9: Pensa te.
7: Fai parte, ve l'ho detto nel 22 di Bakayoko,
8: che si doveva fare 4 anni prima, ragazzi. Però nel 2022, anche se lo scrivevi, era impossibile, l'avrebbero preso.
7: Ma io non faccio il giornalista esperto di mercato, quando mi capita lo devo fare, e quindi non sono soggetto a tutti i depistaggi che
8: sento. Però i depistaggi sono gatti.
7: Che nel mondo di voi esperti del mercato,
8: io
7: li ha fatti diventare come un circolo di cucito. Quando voi esperti di mercato vi ritrovate insieme, siete peggio,
8: ma io fortunatamente
7: diceva Uma Thurman.
8: Guarda, io fortunatamente
7: sai chi è Uma Thurman?
8: Non la conosco,
7: no,
8: ma credo
7: Pulp Fiction non l'aveva vista. No,
8: ti credo che lei sia stata un attimo in trattativa con l'Arsenal, anche lei. Vabbè, dopo Ernesto c'è anche lei. No, ti stavo dicendo, e comunque ho visto, sì, davvero c'è tanta gente si è arrabbiata, ma noi siamo sereni lo stesso, voglio dire, anche perché sappiamo e possiamo dare come un'anteprima che Tommaso Loreto da dopodomani sarà in ferie. Questa è la grande esclusiva andata a segno, possiamo confermarla?
7: Sì.
8: Anticipazione,
7: mentre
8: di livello.
7: Marco da Barberini Menino mi chiede se abbiamo chiamato il RIS di Campi per le indagini sulle emoji delle manine. Te come l'hai tradotte le manine del fratello di Ken ieri sotto il post di Di Marzio che diceva il Como vuole Ken? Che siamo ridotti a questo, eh?
8: Siamo oggi ridotti al fatto, ma fatevi una domanda. Secondo me invece la vera domanda da farsi non è tanto il fatto, no, che sia stata messa la manina, la preghierina, come volete voi, è che io ho sentito dire Ken è felicissimo di rimanere alla Fiorentina, non vuol fare altro, ma insomma si è detto parecchie volte che Ken vuole stare qui a tutti i costi, cioè, io penso che Ken, se gli capita un'opportunità, vada più che volentieri via.
9: Ma
8: anche
9: chi
8: lui
9: è che
8: nel
9: ha scritto
8: senso
9: che vuole restare a tutti i costi?
8: No, è che si è detto, no, che Ken alla fine ha scelto la Fiorentina e tutto quanto eccetera. Io penso che Ken in questo momento sta alla Fiorentina perché non è che abbia poi delle grandissime altre
7: alternative,
8: che
7: quello filtrò dopo un primo contatto Paratici Lucci, se non sbaglio.
8: Quindi potrebbe essere comodo per tutti che poi un giorno ci sia magari anche una separazione, ma se questo non accade perché non ci sono i presupposti, Ken sta, ma non è che, voglio dire, cioè, io credo che neanche, penso la tifoseria sia così, voglio dire, preoccupata di un eventuale addio di Ken. Tanto ragazzi, la vostra preoccupazione è una non preoccupazione, perché c'è lo squalo dell'oceano che è pronto a intervenire ad ogni evenienza. Lo squalo dell'oceano del mercato non ha nessun tipo di problema.
7: No, perché sai, di squali ce n'è tanti, ho sentito parlare di squalo nel mondiale,
8: lo squalo nell'oceano,
7: poi c'è lo squalo in redazione.
8: Quando tira sulla pinna nell'oceano del mercato non ha paura di nulla, per cui dice Ken se si va via e se ne prenderà un altro, se mette nemmeno la sigla non c'è problema, tant'è che guarda, si sta già muovendo su Luca, non per sostituire Ken ma per sostituire nel caso Piccoli, quindi vuol dire che l'ambizione è comunque alta nel caso. Comunque vediamo, dai, tanto
7: guarda, vuoi leggere,
9: ma su Valdepeñas te hai novità?
8: Io ho visto che Valdepeñas, ho visto che tutti c'era la corsa a dire che doveva arrivare lunedì, martedì, io sapevo un po' diversamente la cosa, che comunque forse, allora, dopo l'accordo che era stato raggiunto tra Real Madrid e la Fiorentina, l'idea era tutti a Klagenfurt col battello, nel laghetto troveremo Valdepeñas,
7: ma meno male, tu potevi fare una,
8: questa poteva essere molto poi peggiori, la Fiorentina vuole anticipare ovviamente l'arrivo del giocatore, però dipende tutto da Real Madrid, magari nelle prossime ore si sblocca e lui può arrivare. Ecco, sul discorso di Ken è offerto al Fenerbahce, mi sembra sia una cosa che
7: rispunta, ci hanno mandato ora un tweet,
8: però tra i due, tra
7: Sport,
8: Como e Fenerbahce, secondo me è più plausibile una cosa in questo momento del Como, perché magari danno via Morata, hanno bisogno di un attaccante forte italiano, potrebbe starci, però non lo so, stiamo dietro perché tutti i movimenti di mercato della Fiorentina sono imprevedibili, quindi non si può dare niente per scontato. Anche il sipario che in questo momento c'è su Fagioli non è detto sia un separio definitivo, perché domani mattina si sveglia un club inglese, offre 35 milioni di euro e cambia lo scenario, e quindi è tutto in movimento. Però io trovo tutto molto divertente, perché fortunatamente quest'anno non si sta sereni due minuti, ecco, cioè ogni istante è quello buono, arriva Valdepeñas, ha accettato Moreno, ha accettato Valentini, lui è sempre sul pezzo. Tra l'altro, guarda, ti racconto questa cosa simpatica dell'altro giorno a Viola Park, sono arrivato e c'era allenamento e ho visto Lontananza, l'allenamento congiunto della primavera, ho visto Lontananza Paratici che era in panchina, poi c'è dovuto, ha cominciato ad avvicinarsi, allora sono andato all'angolo dello stadio perché lui tornava in qua, io cercavo di andargli incontro e ho voluto fargli la battuta, no, dicendogli tutto bene Fabio, e lui fa sì, perché sono 48 ore e non si è ancora comprato nessuno, volevo sapere se era tutto sotto controllo. Lui mi ha sorriso, mi fa siete proprio incontentabili, la battuta mi ha fatto, dice siete sempre sul pezzo, però ha sorriso con di dire sul pezzo, per modo di dire,
9: mi viene a ridere,
8: perché?
9: No, ci ha preso per il culo mezzo mondo perché per le smentite,
8: ma lui ragazzi, però se ti
9: non posso dirlo?
7: No, hai ragione, stavo mordendo la lingua per aggiungere altro.
8: Lui mi ha fatto un sorrisetto anche con questo, come dire, no, tanto, cioè, lo sapete che sono sempre attivo, no?
7: Sì.
8: E però ti dico che quando è arrivato Fabio Paratici io ho sempre detto ragazzi, con Lodi e lo squalo sono naturalmente, diciamo, gli elementi di riferimento, con Lodi perché naturalmente lui nel mercato non dà un vantaggio e se possibile, diciamo, ti dà lo svantaggio.
9: Chi è con Lodi?
8: Con Lodi naturalmente
7: quello ha scritto Pinocchio,
9: cioè, sì, lo so chi è con Lodi,
8: nel calcio mercato è il più grande,
9: davvero, va bene,
8: nel calcio mercato è il più grande bugiardo che io abbia mai conosciuto, perché lui sa benissimo, cioè, che a un certo, ma voglio dire, anche la storia l'altro giorno di Ulai, che il pomeriggio viene fuori, no, perché difficile che possa arrivare, poi nel caso si lavora anche sull'esterno. Io lì ho capito, ho detto tanto tra 2-3 ore si sbloccherà la trattativa, tanto ormai va a balletta alla rovescia. E secondo me, ti dirò di più, visto che era stato spoilerato l'arrivo a Peretola, secondo me lui ha fatto apposta di ritardare,
9: farlo arrivare a Bologna.
8: Ti vuoi sapere come, se lui ha fatto ritardare
7: lì vabbè, insomma,
8: il viaggio
7: lì,
8: per farlo arrivare più tardi, poi vabbè, poi c'è lo spettacolo, il cinema di tutti gli agenti,
7: ma questo va bene, Nick.
8: No, io
7: lo diceva anche un Pietro,
8: però ti dico,
7: se poi arriva o lì siamo tutti contenti. Sì. Io l'unica cosa mi viene da dire, sentendo che rispondeva alle tue battute, che mi verrebbe da dire al direttore, è che non succede nulla se parla a qualche radio locale, a qualche TV locale, perché tra un po' sono 6 mesi che è a Firenze.
8: Sì, però
7: ha detto 2 cose al Corriere della Sera nazionale, a Paolo Condò. Qui ci sono tot professionisti, scegli te. Non succede nulla se dice 2 parole ai media locali, perché li dice ai tifosi della Fiorentina, non a noi.
8: No, sono d'accordo.
7: Quindi può anche cominciare a pensare di parlare,
8: però,
7: a chi di Fiorentina parla 15 ore al giorno.
8: Guarda,
7: invece che mandare solo cosa è vero e cosa no, salvo poi accorgersi che sono smentite.
8: Te hai ragione. E
7: chiuso.
8: Il più penalizzato paradossalmente sono io, che naturalmente devo cercare le notizie.
7: No, i più penalizzati sono i tifosi Viola, perché in questo momento sono tutti pazzi di lui, per cui potrebbe dire anche solo 2 parole, ragazzi il prossimo anno ci divertiamo e fine, ma vedo che evidentemente di parlare attraverso i media locali ai tifosi non ha interesse, perché ripeto, in 6 mesi un'intervista al Corriere della Sera a Paolo Condò, enorme giornalista ma che non segue quotidianamente la Fiorentina, poi si diceva un'intervista alla Gazzetta, non c'è mai stata, e 2 conferenze stanno. Mi sarebbe piaciuto avesse preso un po' più in mano questo ruolo.
8: Ti ricordi, una grande intervista di Fabio Paratici quando era alla Juve?
7: Io no, ma io mi occupo di Fiorentina,
8: sì,
7: mi ricordo,
8: capito,
7: che da Corvino a Pradè, al di là dei loro errori, si prendevano anche il ruolo, in assenza di altri, di essere una figura con la quale
8: interagire. Ti dico anche che anche quando era la Juventus io non ho ricordanza di un'intervista fatta da Fabio Paratici in generale, se non in qualche conferenza stampa ad hoc. Comunque è uguale, tanto si vive.
7: Era per dire stasera.
8: Voglio dire giovedì partenza?
7: No, venerdì, ascolta, e so da finire la trasmissione.
8: Sì.
7: Sì, tanto tu torni
8: mattina,
7: in diretta, no, mi faccio grandi cazzi miei.
8: Arrivo ad Olbia,
7: i miei festeggiamenti cominceranno.
8: A Cagliari si volevano mandare all'arrivo a Olbia, insomma,
7: i miei festeggiamenti con il mio distacco dal mondo lavorativo comincerà già giovedì sera, quando andrò a vedere Piero Pelù e i Litfiba che celebrano 40 anni da 17 ore, che te probabilmente non hai nemmeno ascoltato.
8: Però io ti ho fatto anche l'intervista a Omar.
7: Te a Papaya non sai cos'è.
8: Nulla.
7: Sei cresciuto senza ascoltare a Papaya.
8: Ma nemmeno il Como alle Scale se tu lo conosci. E noi si è tirato fuori una nuova montagna
7: tosca-emiliana.
8: Io e Nico Santi si è creato una nuova montagna. Il Como alle Scale.
7: Dai,
8: via,
7: tra pochissimo.
8: Ciao,
7: Nick e Nick, ovviamente dalle 16 alle 17, anche e soprattutto per tutti gli aggiornamenti sul mercato, e fermo restando che insomma grandi novità rispetto a quanto già vi stiamo raccontando non ce ne sono, e prendiamo atto insomma su lei sono spirati un po' di venti di freddezza, ma inevitabilmente non è detto che sia un nome totalmente da depennare. Non so se piacerebbe al pari di Dovbyk, anche se lì mi pare di capire Luca Calamai per l'attaccante della Roma non impazzisce. Ciao Luca, ben trovato.
10: No, ma nemmeno
7: ti piace?
10: No, no, ragazzi, ora ci hanno fatto la bocca di un certo tipo, ora se vai a mangiare la bistecca alla Fiorentina, se ti dicono che ti do una cotoletta alla milanese, dici no, che mangia la te. Io sono abituato alla bistecca alla Fiorentina, ci hanno abituato bene, dai.
7: Ma
10: non credo che sia un profilo da Paratici, ecco, non credo che sia un profilo da Paratici. Ti devo dire, Tommaso, anche io sai che sono molto negativo anche su Pellegrino, sarà che io l'ho visto sempre già in una maniera che mi ha innervosito, però forse su Pellegrino capisco ci può essere qualche margine in più, perché in realtà sento tante persone, anche colleghi, amici di cui mi fido, che hanno un parere diverso, quindi su Pellegrino lascio un minimo di spazio in più, mentre lo dico fin da ora, uno scambio di prestiti, Piccolo che va in prestito e Luca che arriva in prestito, a me Luca come vice camp piace, ecco, anche perché lo vedo un pochino più avanti di Piccoli nel percorso un certo percorso che non è il percorso del grande giocatore, ma qui stiamo cercando una riserva di un centravanti senza fare le coppe, quindi ovviamente il ragionamento è un po' diverso, ecco. Però se mi c'è anche Pietro, immagino.
9: Sì.
10: Vi posso coinvolgere in un giochino che volevo fare?
9: Dipende, Luca, sai.
7: Tu ci proponi un giochino,
10: giochino giornalista e professionale. Allora, cosa abbiamo venduto fino adesso? La domanda è: ai conti di oggi, dai giocatori che sono partiti, speravamo di prendere qualcosa in più o in meno? Allora, seguita, esageriamoci insieme. Beltran 7,5, che ne pensate?
7: Bene, mi sembra una buona cifra, ecco.
10: Pietro?
9: Più che altro per quello che è successo nell'ultimo anno era difficile preventivare qualcosa di più.
10: Io direi che ci siamo. Cioè, ora, chiaramente facciamo un discorso per sommità, ma diciamo ci siamo. Tra l'altro mi pare di capire che questa cifra di 7,5 milioni sia quello che mancava per non fare minusvalenza.
9: Soprattutto, Luca, perdonami. Quello che era in ballo era la cessione a titolo definitivo, esatto, che non era una cosa banale da portare in dote. Quindi direi che va bene.
10: È quello che avremmo messo più o meno in una casellina accanto ai nomi. Allora, Amatucci, io qui non ho capito se 2,5 o 4, che non è una differenza da poco, perché c'è chi dice 2,5, chi dice 4.
7: Sì, io alla fine ho battezzato 4, però hai ragione.
10: Diciamo 3,5, va bene, così almeno pigliamo le due versioni in grosso. E qui che mi dite, calcolando che abbiamo, però per carità, abbiamo quant'è una rivendita, una percentuale sulla rivendita, però insomma qui stiamo parlando di giocatori che o esplodono o sono giocatori che, se anche poi l'immagine da rivendita, la percentuale non è troppo da 20.
9: Ma io penso che se la Fiorentina non ci credeva, la cifra è quella del mercato attuale, 4 milioni è quello che mi aspetto, cioè.
10: E anche qui io sono totalmente d'accordo con voi, ci siamo, cioè non mi immaginavo di più. Certo, potevi trovare l'amatore che magari ti dava qualche soldo in più su Amatucci, ma potevi anche perdere qualcosina su Beltran, e quindi ci siamo. Bianco a 1 mi sembra un po' poco, ve lo dico francamente, perché questo è un giocatore che ha fatto benino, ma non male, ha fatto dignitosamente nel Monza in Serie A, ha fatto la sua onesta figura nella Serie A greca. Forse io vi dico la verità, nel mio calcolo io non dico che speravo di prendere come Amatucci, però insomma questo è un giocatore che ci ha fatto due campionati di Serie A in due realtà diverse. Io sinceramente il giocatore per me poteva valere almeno 3 milioni. È vero che anche su questo giocatore credo che conserviamo il 50% sulla rivendita, però io ragiono sull'immediato. Qui forse mi manca qualcosina.
9: Io su Bianco credo che ci fosse anche un deterioramento dei rapporti con gli agenti
7: del procuratore,
9: e che volessero trovare la soluzione in uscita definitiva anche a costo di perderci qualcosa. Però te lo dico, Luca, se non è uno sono due,
10: io faccio il ragionamento lì, forse, cioè ripeto, stavo parlando di un giocatore ancora giovane, diciamo che questo non è stato venduto bene. Ecco, non è stato un guizzo, perché il mio obiettivo finale è arrivare a una riflessione su questo argomento con voi. Per ora siamo nella linearità più o meno, così credo lo stesso discorso vale per Gosens,
9: sì,
10: no?
9: Sì.
10: Che siamo su cifre ovvie, anzi
7: sono quelle, dai.
10: Tommaso, io dicevo che dopo la figura che abbiamo fatto, dopo l'atto di violenza sportiva che è stata fatta su Gosens, legittima, ma comunque molto, io immaginavo che addirittura avrebbe preso il cartellino gratuito, per cui ci siamo totalmente nella linea, e trovo logico, anche inevitabile, che il prestito di Richardson sia un passaggio che tutti noi avevamo ipotizzato, no? Non so se l'ha pensata la stessa maniera, più o meno.
9: No, e poi lì sono i tempi a avermi stupito, francamente, perché nel recente passato un giocatore in prestito come Richardson andava via l'ultimo giorno, quindi aver trovato una soluzione così presto è un vantaggio anche economico, se vogliamo, perché c'è l'ingaggio da pagare. Quindi,
10: Esatto, di tutti questi giocatori non paghi luglio, ecco, nella stragrande, o comunque non ne paghi la metà, al limite pagherà la metà. Quindi voglio dire che oggi, perché è vero che a me non interessa poi la questione economica, non la faccio primaria, però ovviamente c'è, e soprattutto seguendo anche la riflessione che ci impone sempre un amico come Pino Vitale, che il lavoro di un gruppo tecnico si giudica su chi si compra ma anche chi si vende, devo dire che per il momento, non so se siete d'accordo, anche sul fronte cessioni siamo in una linea di normalità. Non voglio dire di, non c'è il guizzo, non c'è stato il colpo, però siamo nella normalità. Però ora ci sono dei passaggi importanti e qui entra in campo Ken, entra in campo Gudmundsson, entra in campo Moreno. A noi fa sorridere, ma insomma Moreno. E Moreno, ragazzi, noi l'avevamo dato per 8 milioni, ma per sì, ora sì. Mi sembra siamo ancora non sì, 8 milioni è una bella cifra, una bella cifra importante. Ecco, cosa vi aspettate ora da questo? Perché è qui che si gioca una partita importante, su, direi soprattutto su Gudmundsson, su Ken. Io non lo so, che voi siete dentro il lavoro, io non so se il Como sia interessato a Ken, vi dico la verità. Voi che dati avete su questo?
9: Io rimango al fatto che per quanto riguarda Ken e il Como ci siano stati dei, non pur parlé, ma dei contatti ovvi, perché ci sono state altre operazioni con gli agenti di Ken che hanno incontrato il Como, e quindi in quella vicenda si saranno aggiornati, dopo che, come ti ricorderai, Como Ken era un qualcosa che avevamo dato anche qui a Palla al Centro con Bernabei il 7 di luglio, quindi era un qualcosa che circolava, evidentemente giugno. Scusami, evidentemente non solo circolava, ma era un qualcosa che si era verificato, nel senso dei contatti c'erano stati. Poi io sono d'accordo con te, non mi sembra il profilo da Como.
10: Bravo, da fabbrica.
9: Certo, è che hanno bisogno di giocatori italiani, di talento, esatto, che possono giocare la Champions. Però te lo dico, per me a quelle cifre il Como non ha intenzione di prendere un Moise Kean, che non può patrimonializzare nel domani. Cioè, perché se lo prende oggi a 40 il Como, domani non ne fa 80, che invece è un obiettivo che il Como ha nel mercato bello che sta facendo. Quindi sono d'accordo con te che ho qualche dubbio sulla possibilità che vada
10: dubbio, qualche dubbio anche perché loro puntano molto anche sulla qualità, cioè proprio al di là dell'attacco. Allora Ken per me è fortissimo, io ve lo dico francamente, se sta bene, mi dice troppo comodo, sì se sta bene fisicamente io spero che resti, perché faccio fatica a trovarne uno meglio. Però se poi sportassero i soldi veri del Como, è giusto, noi abbiamo detto e dobbiamo essere anche coerenti con quello che diciamo, e dobbiamo anche entrare nell'ordine di idee che se arriva l'offerta giusta va a vendere i giocatori, non è che si può fare ragionamenti. Tra l'altro siamo ancora al 21 di luglio,
7: ecco, era quello che avrei risposto io al volo, Luca. Io non mi aspetto nulla fino a Ferragosto.
10: Però, ecco, io ora mi aspetto che Paratici e il suo gruppo di lavoro sia molto bravo anche a farci dire: cavolo, come hai venduto? Se vendi Moreno a 8 milioni e vendi Gudmundsson a 15, io ti dico, per me è come l'operazione a tasso, perché ci sono delle operazioni in uscita che hanno un valore importante, invece di portarti dietro dei giocatori che poi dopo invece ti possono rappresentare dei problemi e che non ti possono portare all'aspetto economico. Però per ora una società che si è concentrata molto nel comprare, per me ha venduto assolutamente in maniera dignitosa, e non era scontato. Quindi io ci trovo un segnale, un ulteriore piccolo segnale, piccolo in questo caso, perché ripeto, non c'è cavolo, ha venduto Loreto a 100 miliardi, è un fenomeno, no? Anche Loreto va a 110, ma insomma, questo è una riflessione che però è perfettamente, anche sotto questo punto di vista, la Fiorentina sta lavorando con linearità. Io credo che ci sia molto anche di Goretti in questo tipo di lavoro, non so se sto vedendo che mandano tanti ragazzi in prestito. Ecco, altro giocatore di cui mi dispiace un pochino, la cifra mi ha lasciato un po' così, Harder, però anche su Harder, ragazzi,
9: io sono d'accordo con
7: anche
9: voi.
7: Basilea a me mi fa, cioè Basilea non
9: ma
7: so
9: io sono d'accordo con voi, però triste. Vi dico anche che nel mercato dell'intraprendenza serve coraggio, e quindi è una filosofia che noi troppo tempo abbiamo usato in modo un po' perdonatemi il termine, provinciale, le squadre forti che hanno obiettivi grandi si corrono il rischio di perdere giocatori che poi nascono, crescono e corrono. Su tutti quelli che stanno partendo, uno diventerà un giocatore di un buon livello? Ci può stare, però la Fiorentina nel frattempo prende Attà, fa un mercato di su Vieri, prende, va e lo compra.
7: Sai, esatto, lì in mezzo Ulai
10: e
7: Attà.
10: No, e poi prende anche dei grandi numeri 2010, ecco, io dentro questo ragionamento sui giovani ci vedo anche questa operazione, cioè io non credo che Amatucci possa diventare un giocatore da alta Serie A. Immagino e spero che quel ragazzo che si è preso del Brescia possa diventare tra 3-4 anni un giocatore da stata.
9: Ed è quello che loro hanno come obiettivo, no? Mettono Andrea Zoli lì, prendono, lo fanno per far crescere. Il 2010 iniziano ad acquistare valore con 2 anni d'anticipo rispetto alla filosofia che l'ha portata la Fiorentina fino a questo punto. Quindi io credo che bisogna anche mettere in conto di giocarsi questo rischio.
10: Sì, ci credo. E ti dico anche che io mi aspettavo qualche picca in più, qualche ribellione in più, qualche attacco in più da parte dei procuratori, dei giocatori che sono ai margini, e invece io penso che Paratici spaventa anche questi, cioè nel senso che non è facile andare alla guerra con Paratici perché poi lo puoi rincrociare, no? E questo ti dà un ulteriore vantaggio nella tempistica, nella tempistica, e questo è un altro piccolo merito che gli riconosciamo.
7: Luca, grazie.
10: Un abbraccio,
7: ci sentiamo.
10: Ciao, ciao a tutti.
7: Luca Calamai, che per l'appunto parlava di bianco, e allora chiudiamo in questo caso con un'ufficialità, perché la Fiorentina ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Bianco al Modena, dove troverà peraltro galloppa, cifre che erano intorno al 1.000.000 con i bonus e il 50% su futura rivendita, e quindi dopo il PAOK di Salonicco Bianco lo osserverà a Modena. Osserveremo invece i due Niccolò, Santi e Ceccarini, tra pochissimo a fare il punto ancora sul mercato e su questa giornata, e dalle 17 che Andrea Bevilacqua vi accompagnerà fino alla serata, quando poi ritroverete anche Alessandro Leonardo dalle 19 e i Chettapè.

0: Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origini marocchine scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a farla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.

0: Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Mercoledì 22 luglio, le 7:04 minuti. Un'altra puntata di Buongiorno Firenze che parte puntuale come sempre, la terza di questa settimana, che si concluderà chiaramente all'interno di questa giornata, di questo mercoledì, con la prima amichevole estiva della Fiorentina vera e propria, perché quella con la primavera dell'altro giorno era un test in famiglia molto, molto semplice, che si concluderà, dicevo, con la primavera sfida amichevole dell'estate viola, del Viola Park, con appunto il test con il Gubbio ore 19 allo stadio Curva Fiesole. Noi chiaramente ci saremo e vi racconteremo il match. Una giornata in sostanza dove non è successo niente, quella di ieri. Infatti vi dico la sincera verità, lo sa anche Sara Mastrosimone, al di là dal vetro, che saluto e ringrazio. Ho avuto grande difficoltà ad escogitare questa mattina una domanda del giorno per voi ascoltatori, e infatti non ce l'ho, quindi non nascondo che non ho esattamente temi da proporvi questa mattina, però insomma grazie al vostro aiuto, grazie alla vostra come sempre collaborazione inventiva, prima o poi troveremo una domanda da sottoporvi per intavolare una bella discussione. Detto tutto questo, buongiorno, buongiorno a tutti. Fiorentina che prosegue nel suo lavoro al Viola Park, Moise Kean che non sarà protagonista evidentemente dell'appuntamento di questa sera, perché ieri ha lavorato a parte e sta chiaramente alternando ancora una volta lavoro con la squadra e lavoro differenziato. Non ci sono motivazioni legate al mercato, questo è bene dirlo, anche se poi ieri abbiamo dedicato l'intera puntata, lo sapete molto bene, alla possibile sua cessione con il com interessato. Però da quello che sappiamo noi non ci sono motivazioni di questo tipo che riguardano il calciatore per la sua esclusione nella giornata di ieri. Insomma, staremo a vedere se poi ovviamente ci saranno in tal senso novità. La Fiorentina ha tenuto a smentire quelle che sono le voci legate a una presunta offerta del giocatore a club esteri, in particolar modo al Fenerbahce, cioè sostanzialmente il giocatore che sarebbe stato proposto di qua e di là a varie club. E in realtà non è così, perché è un calciatore che probabilmente potrebbe essere anche venduto, ma di fronte a una certa offerta. Ma naturalmente attualmente non ci sono state tutte le condizioni per poterlo cedere, e la Fiorentina stessa non si è mossa per metterlo sostanzialmente in vendita, dandogli il cartellino col prezzo attaccato. Prima di iniziare la nostra trasmissione, prima di iniziare a leggere i giornali, tra l'altro oggi c'è una bella intervista a Arturo Attà sul Corriere dello Sport Stadio, che a breve andremo a leggere, fatemi ricordare una figura centrale della vita di Radio Firenze Viola, del progetto Radio Firenze Viola, che insomma a breve compirà 4 anni, anzi ha già compiuto da poche settimane 4 anni, ed è Celeste Pin, che è scomparso esattamente un anno fa. L'abbiamo voluto ricordare tra l'altro con un articolo, un focus su firenzeviola.it, che a brevissimo faremo anche vedere. Insomma, Celeste un anno fa ci lasciava per sua scelta, come ormai tutti sapete, perché evidentemente aveva un conto in sospeso con se stesso, mettiamolo in questa maniera, che noi gli auguriamo di aver risolto con questo estremo gesto. Però nel regolare i conti con se stesso, Celeste ha lasciato un profondo vuoto, l'ha lasciato nella sua famiglia, nella moglie Gloria, nei figli e in tutti gli amici che aveva, dagli ex compagni di squadra fino chiaramente a noi di Radio Firenze Viola. Ecco, questo che vedete nella nostra home page è l'articolo scritto dal nostro direttore Tommaso Loreto per ricordare Celeste. Celeste è stata una figura centrale perché fin da subito, quando abbiamo iniziato questa avventura nuova sul web, ha creduto nel nostro progetto e ha voluto aderire. Era un ospite costante delle trasmissioni di Giacomo Galassi, era una voce amica un po' nel corso di tutta la giornata, e soprattutto quello che mi ha sempre colpito di Celeste, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo praticamente fin da quando ho iniziato a fare il giornalista, è la bellezza di Celeste. Era che lui era un veneto trapiantato a Firenze, ma che era diventato più fiorentino di tutti noi, nel senso che aveva talmente a cuore la Fiorentina che io in 15 anni, 14 anni che l'ho conosciuto, non gli ho mai sentito rivolgere una critica severa alla Fiorentina, non l'ho mai sentito parlare male per partito preso di un calciatore o di un qualcosa. Che c'entra, le critiche le faceva, ci mancherebbe altro, però le faceva sempre con quel tatto, con quel bon ton che lo ha sempre contraddistinto da uomo del nord, da profonda persona, molto attente, molto scrupolosa, e aveva sviluppato questa passione per la maglia viola e per la Fiorentina che io raramente intravedo in molti tifosi della Fiorentina, proprio perché l'aveva vissuta sulla sua pelle quella maglia, l'aveva subita sulla sua pelle quella maglia. Mi riferisco alla finale di Avellino, mi riferisco a tanti episodi della storia viola dove lui è stato protagonista, e quindi il suo modo gentile, sempre attento, sempre puntuale di commentare la Fiorentina anche quando le cose andavano male mi strabiliava sempre. E io questo a me in particolare mi manca di Celeste Pin, cioè questo suo punto di vista sempre molto tenue, sempre molto rispettoso ma appassionato, perché non è che uno non critica perché ha da difendere chissà quale rapporto. No, Celeste difendeva la Fiorentina sempre perché la riteneva veramente un bene imprescindibile, un bene centrale della sua esistenza, proprio perché, ripeto, era stato un protagonista di quella maglia. E oggi, a un anno di distanza da quel gesto estremo che lui ha deciso di fare, un gesto estremo rispettoso, perché dobbiamo rispettare sempre le persone che decidono di fare certe scelte, noi lo ricordiamo, ci stringiamo ovviamente alla famiglia, la moglie Gloria e la figlia Melissa, che ho avuto la fortuna di conoscere e incontrare grazie agli amici del Viola Club Firenze 2005, di cui sono peraltro orgogliosamente un iscritto, di cui Celeste era il presidente onorario, e mi stringo a loro perché sono una famiglia fantastica, una figlia bellissima, una moglie bellissima, delle bravissime persone, bellissime dentro e fuori, la moglie e la figlia, e chiaramente mi auguro che il ricordo di una figura come Celeste Pin resti centrale all'interno dei nostri e dei vostri cuori, proprio per quello che ha rappresentato dentro e fuori dal campo e quello che da Radio Firenze Viola ha provato a trasmettervi nel corso degli anni che ha collaborato con noi. Ma insomma, poi è stata una voce storica di Lady Radio, tante volte andava in televisione Celeste, insomma sicuramente l'avete apprezzato anche in altre emittenti, anche in altre piattaforme e in altre vesti. Quindi, a un anno di distanza dalla sua scomparsa, Celeste, un abbraccio, un bacio al cielo, e sappi che noi ti ricordiamo sempre perché, ripeto, la sensibilità, il tatto con cui commentavi la Fiorentina era qualcosa, è qualcosa che io personalmente non ho riscontrato veramente in nessun altro. Bene, dopo questo doveroso ricordo, io invito tutti ad andarvi a leggere il focus che il nostro direttore Tommaso Loreto ha fatto su Firenze Viola stanotte per ricordare Celeste Pin. Ritorniamo a parlare di Fiorentina, in attesa di stabilire quello che sarà il tema del giorno, che ancora non ho escogitato, ve lo dico sinceramente, perché siamo arrivati un po' scarichi anche noi giornalisti a questa fine ritiro, perché io personalmente credo che sia da 15 giorni consecutivi che lavoro, non ho avuto un giorno libero in queste settimane. Tra l'altro, insomma, ora da domani parto, vado in Inghilterra, avrò a mia volta altri 10 giorni consecutivi di lavoro senza mai staccare, quindi insomma sono arrivato bello scarico a questa fine ritiro, e forse anche per questo non sono riuscito stamani a partorire un tema del giorno. Facciamoci aiutare dai giornali, e direi a questo punto di iniziare subito a leggere che cosa scrivono le testate sportive stamani, iniziando dal Corriere dello Sport, perché come vi accennavo poco fa, il quotidiano romano oggi propone un'intervista esclusiva ad, lo vedete molto bene, Arthur Attà, che, se devo essere sincero, ne parlavo proprio ieri con Dimitri Conti e Chiara Bevilacqua, che erano qua in studio per Garri Scalvento, è stato secondo me, lo chiedo a voi, il giocatore che più di tutti mi ha colpito in questo ritiro. Cioè veramente, allora, non è stato un ritiro fino ad oggi, poi oggi vedremo l'amichevole col Gubbio, che cosa ci dirà. Non è stato un ritiro da wow, nel senso, non ci sono stati episodi particolari, non ci sono state sì, che c'entra, c'erano quattro acquisti nuovi, poi aspettiamo di vedere anche Ulahi, che è tornato in Costa d'Avorio in questi giorni, quindi sicuramente abbiamo avuto l'opportunità di osservare nuovi volti, questo ci fa piacere, però non è stato un ritiro dove puoi dire caspita, ho visto chissà che cosa. L'unica eccezione io la faccio per questo signore che vediamo nelle fotografie di stadio, che si chiama appunto Artur Attà, che mi pare abbia un coefficiente di qualità tecnica sopra la media, ma ampiamente sopra la media, per come tocca il pallone, per come dialoga con i compagni, per come sente la porta quando è lì, la trova, la cerca, la trova con giocate anche estreme, basti pensare al gol di tacco fatto l'altro giorno con la Primavera, ecco. E quindi sono contento che torni a parlare, anche perché tra l'altro la sua conferenza stampa di presentazione mi era piaciuta veramente tanto, mentre quelle di Dragusin e di Vieri erano state da 0-0, ma ci può stare, perché non è che tutti i calciatori sono degli abili oratori davanti al microfono. Alcune volte giustamente si limitano allo stretto indispensabile, a dire sono contento di essere qua, il mio modello è, oddio è saltato tutto, il mio modello è che ne so, Sergio Ramos, nel caso di Vieri e di Dragusin. Non sempre ovviamente, ripeto, vengono espressi concetti immortali, però nel caso di Attà devo dire che sono stati dei minuti, quelli in conferenza stampa, decisamente interessanti, e anche per questo motivo sono molto curioso, e a breve lo faremo, di andare a leggere questa intervista realizzata da Francesco Gensini per il Corriere dello Sport Stadio. Magari ditemi, lo potremmo utilizzare come domanda del giorno, ditemi se c'è un giocatore che più di altri vi ha colpito in questo inizio di ritiro. Diciamo che oggi con l'amichevole col Gubbio si chiude fondamentalmente il ritiro della Fiorentina, poi la Fiorentina si allenerà anche domani e dopodomani, ma lo farà a porte chiuse, quindi non ci e vi sarà dato modo di vedere l'allenamento, quindi niente da fare, però visto che con oggi si chiude il ritiro a porte aperte della Fiorentina, vi chiedo se c'è un giocatore che più di altri vi ha colpito, ecco, mettiamola così come domanda, Sara, se c'è un giocatore che più di altri in questo ritiro vi ha colpito e che cosa vi aspettate questa sera dall'amichevole contro il Gubbio. Ecco, su chi concentrerete maggiormente la vostra attenzione? Io personalmente ho già detto su chi lo concentrerò, l'ho già detto ieri quando me lo chiedeva Alessandro Linardo nel suo spazio quasi ufficiale in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Io ho detto che oggi concentrerò la mia attenzione su Roberto Piccoli, che secondo me ha fatto un buon ritiro, lo dico sinceramente, e sulla coppia centrale formata da Dragusin e da Vieri. Ecco, saranno loro gli elementi sui quali io mi personalmente concentrerò. Se siamo pronti, direi di cominciare a leggere, Sara, il Corriere dello Sport e questa bella intervista ad Artur Attà. Io e la Viola fatti l'uno per l'altra, ho voluto solo Firenze, sogniamo una stagione top, Ken che qualità. Molto lunga questa intervista, quindi cercherò di sintetizzarvela al massimo. Quando ha avuto la sensazione che sarebbe diventato un calciatore vero, viene chiesto ad Attà. L'intervista è firmata da Francesco Gensini, Nel trasferimento dal Rennes al Metz, per certi versi inatteso e improvviso, era un'altra possibilità che mi veniva concessa e allora ho capito quale sarebbe stata la mia strada. Poi parliamo di delle cose Viola, insomma, trasferiamoci direttamente sui temi legati alla Fiorentina. Perché la Fiorentina, che viene da una salvezza soffertissima e non farà le coppe europee? Perché ho parlato con Paratici e con Grosso e mi sono piaciute tantissimo le loro idee sulla gestione del club, sul metodo di voler costruire una squadra importante, sul gioco da farle fare. Non ho avuto i dubbi sulla decisione da prendere, non mi sono lasciato influenzare da sensazioni o fattori esterni e ho sentito subito che sarebbe stata la scelta giusta. I tifosi Viola la ameranno già solo per questo e ancora di più sapendo che c'era la Premier League sulle sue tracce. E si mette a ridere. C'era soltanto la Fiorentina e vorrei ringraziare ancora il presidente commisso, sua madre Catherine, vabbè, poi qui parte la sequenza Santi Evangeli che eviterei, insomma, tanto sono tutte frasi direi abbastanza standardizzate, ecco, che ogni giocatore ripete a ogni conferenza stampa. Si sente la responsabilità per i 25 milioni spesi per portarla via da Udine? Certamente, me la prendo volentieri questa responsabilità. Qui al Viola Park abbiamo tutto quello che ci serve, non abbiamo alcun alibi, ci stiamo allenando di continuo, quindi non sono ancora riuscito a vederlo tutto perché è enorme. Beh, anche qua insomma si parla del Viola Park, direi di andare avanti. E si parla poi della sua padronanza della lingua italiana. La Fiorentina è perfetta per me, l'ho voluta fortemente, adesso tutti insieme vogliamo disputare una grande stagione. Si parla poi della Francia, che è uscita in semifinale al mondiale e che ha perso pure tra l'altro la finalina a terzo quarto posto. Io in campo vivo di emozioni e il destino ha voluto che adesso sia allenato da Grosso, che ha vissuto quella più grande possibile per un calciatore, ovvero segnare il rigore decisivo per dare la vittoria del mondiale proprio al suo paese. Ero troppo piccolo per ricordarmi di quella partita. E beh, insomma, a 23 anni, quindi insomma ne aveva 3 e basta, ovviamente. Ero troppo piccolo per ricordarmi di quella partita, ma quei rigori li ho visti e rivisti. Che personalità, che carattere il nostro tecnico. E qui insomma direi maglia da gioco assicurata per questa bella posso dire captazio benevolenze, ma ci mancherebbe altro, siamo tutti d'accordo con Attà, insomma Grosso in quel mondiale di 20 anni fa fece veramente qualcosa di incredibile, tra il rigore preso con l'Australia, il gol in semifinale con la Germania e il rigore tirato con la Francia, l'ultimo tra l'altro. Quindi insomma fece un mondiale da underdog e invece si è dimostrato un'eccellente pedina per vincere. Siamo tornati dalla Fiorentina, voglio aumentare i gol e gli assist, ha dichiarato il giorno della sua presentazione. Sì, scelgo sempre i gol, ma l'importante è che vinca la Fiorentina. Definiamo 3 compagni che sta imparando a conoscere da vicino. Iniziamo con De Gea. La professionalità, dice Attà di De Gea. Fagioli, la classe. Quindi la classe è la risposta a proposito di Fagioli. Mentre per quanto riguarda Ken, la fame di gol unita a tanta qualità. Tra un mese e 2 giorni sarà tempo di Roma-Fiorentina, prima gara di campionato. Ricapitolando questa intervista, che c'è da dire? C'è un allenatore nuovo, ci sono giocatori nuovi e per prima cosa, dice Attà, dobbiamo conoscerci per bene. Ma non abbiamo fretta, vogliamo fare una bella stagione perché siamo un gruppo che vuole far bene. Ah, una cosa che non ha mai detto pubblicamente e che si può raccontare perché non è un segreto, gli viene chiesto Attà. Ho paura dei cani e anche dei gatti. Ecco, questa è una cosa carina che ci segniamo, che evidentemente mi riserverò di tirar fuori in qualche radiocronaca futura che farò del buon Attà, che ha quindi la cinofobia, no, come si può dire, cinofobia, sì, ora andiamo a vedere se esiste questa parola, perché insomma avere paura dei cani, per carità di Dio, anche a me alcuni cani fanno paura, cioè per esempio se mi trovassi un Doberman senza guinzaglio e senza museruola accanto potrei effettivamente essere un po' intimorito. Poi cinofobia, vedi, grazie Sara Mastro Simone, e potrei anche io un po' impaurirmi. Ora i gatti, poverini i gatti, sì, oddio, quando i gatti sono incazzati hanno la coda bella gonfia e tirata su, effettivamente possono far paura, no ovviamente, però starci attenti perché se ti tirano una zampata ti lascia il segno. Poi il cane è molto peggio ovviamente, perché ti porta via un braccio se ti morde, a seconda della taglia del cane, se è un cocker magari no, se è invece un alano o appunto un dober, ma probabilmente passi dei brutti 5 minuti, ecco. E quindi noi ci prendiamo questa paura dei cani e dei gatti di Attà, molto carina, ce la segniamo. Direi che è la cosa più interessante di questa intervista, che per carità scritta molto bene, interessante, però non ha raccontato concetti nuovi il buon Attà, ma ci ha detto che ha paura dei cani e dei gatti, e questa cosa noi la prendiamo e la mettiamo da parte. Allora, ricordo a tutti, prima di proseguire con la rassegna stampa, tra l'altro riprenderemo proprio dal Corriere dello Sport, che oggi come tema del giorno inventato lì per lì vi sto chiedendo Bravissima Sara, chi vi ha colpito di più nel ritiro viola? Oggi con l'amichevole con il Gubbio alle 19 si chiude formalmente il ritiro della Fiorentina al Viola Park. Per carità, domani e venerdì mattina la squadra comunque sia si allena, ma lo farà a porte chiuse, sia domani mattina e pomeriggio che venerdì mattina, e quindi nessuno di noi avrà la possibilità di seguire il lavoro dei Viola, però fondamentalmente con oggi si chiude per i nostri occhi il lavoro del gruppo. E allora vi chiedo chi vi ha colpito di più in questo ritiro, se l'avete seguito dal vivo andando al Viola Park, se l'avete seguito tramite le nostre dirette. Noi e ringraziamo ancora una volta la Fiorentina che ci ha permesso di utilizzare tutte le immagini possibili del loro lavoro al Viola Park, quindi magari collegandovi sul canale 92 oppure seguendoci in formato video sul vostro smartphone, il vostro tablet, la vostra smart TV. Avete visto le immagini del lavoro della squadra e magari vi avrà colpito qualcuno. Io personalmente non ho dubbi, il signore che ha parlato oggi al Corriere dello Sport, che si chiama Artur di nome e Attà di cognome, è secondo me il giocatore che più di tutti mi ha stupito, perché no, ripeto, non è stato un ritiro da dire oddio che bello, mamma mia, strappiamoci le vesti. No, è stato un buon ritiro di un buon livello, anche per i contenuti tecnici offerti da Gross e dal suo staff. C'è un lavoro che mi è piaciuto tanto, tanto pallone subito, tanta intensità soprattutto la mattina, perché la squadra era veramente stanca morta. Ma tra i giocatori che mi sono più piaciuti, che mi hanno impressionato da un punto di vista delle loro qualità tecniche, c'è certamente Artur Attà, e io lo metto in cima alla lista dei giocatori che mi hanno stupito. Però chiedo a voi, ripeto, se l'avete seguiti live, se l'avete visto in televisione, se c'è qualche elemento che più di altri vi ha stupito, perché ha fatto delle belle giocate, perché l'avete visto impegnarsi. Io per esempio tra i primi metto, dopo Attà ovviamente, ci metto Roberto Piccoli. Secondo me Roberto Piccoli ha fatto un buon ritiro, gli ho visto fare dei bei gol, chiaramente in partitella, chiaramente nell'allenamento congiunto con la Primavera, quindi in contesti agonistici di bassissimo livello, ma alla fine la porta va vista e va trovata, va cercata e va trovata. Quindi secondo me Piccolo ha fatto un buon ritiro, ed è per questo motivo che questa sera avrà i miei occhi in maniera molto più attenta rispetto ad altri giocatori. Ma chiedo a voi un parere sull'argomento, chi vi ha stupito di più in questo ritiro, e stasera magari durante la gara col Gubbio ore 19 su chi vi concentrerete maggiormente. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. A proposito della gara di questa sera con il Gubbio, vi do questa nota di servizio che in teoria non dovrei darvi, ma ve la do perché è doveroso darvela, perché insomma è giusto raccontare le cose come stanno. Sia la gara di questa sera che le gare in Inghilterra, quindi con QPR e Watford, sia quella del 1 di agosto con il Real Madrid, sia quella del 5 di agosto con il Deportivo La Corugna, che sono le prossime gare che ha la Fiorentina da affrontare, saranno tutte visibili su DAZN. La Fiorentina ha trovato un accordo con la piattaforma DAZN per trasmettere tutte le amichevoli della sue da stasera fino al 5 di agosto. Quindi chi avesse già un abbonamento DAZN attivo per il campionato, perché ci ha visto i mondiali, potrà vedere tutte le amichevoli della Fiorentina. Quindi ve lo dico. Poi naturalmente, cosa vi dico sempre, accendete DAZN, mutatis mutandis, come dicevano i latini, mutate la televisione. E suggerimento personale, visto che le racconterò praticamente tutte io, vi ascoltate l'audio di Radio Firenze Viola. Io vi racconterò chiaramente la gara di stasera, vi racconterò le due in Inghilterra. Giacomo Galassi vi racconterà quella di Klagenfurt contro il Real Madrid, che è nettamente la più affascinante tra le amichevoli che insomma sono in programma nel corso delle prossime settimane. Poi penso sempre il sottoscritto vi racconterà quella del 5 agosto contro il Deportivo La Corugna. E poi me ne vado in ferie e quindi sono affari vostri. C'è il buon direttore Loreto che vi racconterà la Coppa Italia, vi racconterà la Fiorentina contro una tra Benevento e Ravenna. E la gara dell'8 agosto contro il Modena è saltata, purtroppo, come sapete, perché sarebbe stata una grande occasione per tornare in una terra che io amo, che è l'Emilia. Per andare a depredare qualche bella trattoria, ma d'altronde non sarà possibile farlo, ma noi lo faremo ugualmente, non guarderemo alcuna partita, ma andremo a depredare qualche trattoria, a svaligiare qualche trattoria di quelle tipiche emiliane per salutare i nostri amici di Modena, Daniele Galloppa e a questo punto anche Alessandro Bianco, visto che da ieri è ufficiale l'approdo del centrocampista classe 2002 al Modena. Chiudo la rassegna stampa di stadio con questi due articoli, poi vado in pubblicità perché sono già le 7.30, rapidamente, pezzo di mercato di Nicolò Santi, Alaj Begovic, Fiorentina alla finestra, Paratici riflette sull'esterno mentre l'Atalanta rallenta sul talento bosniaco, sarebbe un gran colpo, talento del Bayer Leverkusen che ci ha tutti colpito, soprattutto quando la nostra nazionale l'ha affrontato con la Bosnia. Il Bayer chiede 30 milioni, la Dea si può spingere fino a 22, la Viola interessata con Volpato in alternativa, l'uscita di Fortini può far arrivare Joao Mario. E poi un punto anche su Ken, sapete no che il Como si è interessato, ma per lui si tratterà con offerte da almeno 40 milioni. Questo insomma lo avevamo capito, più o meno era il prezzo per il centravanti. E poi chiudiamo con un punto sul Viola Park e sul lavoro della squadra, solo palestra per Ken, oggi c'è il Gubbio, e questo insomma ormai l'avete capito, ore 19. Diretta su DAZN, ma il consiglio è quello di ascoltare Radio Firenze Viola. Allora, Sara, andiamo in reclame, sono già arrivati diversi messaggi scritti e vocali, ci fermiamo per un istante, tempo di riordinare un po' le idee e poi torniamo in diretta ancora per leggere i giornali e per proseguire la nostra rassegna stampa. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: possibile.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
4: guardala. Radio Firenze Viola.
5: Benissimo, torniamo in diretta a 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone in regia, la cura della parte tecnica. Soprattutto voi, amici da casa, che state continuando a mandarci i vostri messaggi scritti e vocali. E spero anche a chiamarmi a un certo punto, perché la linea fissa è sempre a vostra disposizione. Ripeto i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, il numero giusto per interagire con la redazione e per farci pervenire tutte le vostre opinioni via WhatsApp scritto o audio, oppure per chiamarci live 055 77 111 71. Vi sto chiedendo fin da questa mattina se c'è un giocatore che più di altri vi ha impressionato in questo primo scorcio di ritiro della Fiorentina, che terminerà ufficialmente venerdì mattina, ma che fondamentalmente per i nostri e i vostri occhi chiuderà questa sera con l'amichevole alle ore 19 contro il Gubbio, che potete seguire, lo ripeto ancora una volta, su DAZN. Verrà trasmessa la partita, ma ve la racconteremo anche noi su Radio Firenze Viola, quindi il suggerimento è quello di collegarvi e di viverla attraverso la nostra voce, il nostro racconto, che sarà certamente più divertente, ecco, e anche forse più informato rispetto a quello dei colleghi bravissimi, per carità di Dio, di DAZN, ma insomma direi sono molto più freddi e distaccati di quanto invece non lo siamo noi, che la Fiorentina la viviamo come una passione. E la domanda del giorno che vi ho fatto stamane e che vi pregherei di prendere in considerazione per rispondermi è: chi vi ha colpito di più in questo ritiro della Fiorentina? C'è un giocatore che più di altri vi ha rubato l'occhio, e per quale motivo? Ma che ne so, lo strapotere fisico di Dragusin, la qualità di Attà, la voglia di riscatto di Piccoli, sto inventando ovviamente, soprattutto per Piccoli, perché su Dragusin e Attà direi che non ci sono grossi dubbi. La capacità gestionale di Fabio Grosso, perché poi anche Fabio Grosso è una novità di questo ritiro estivo della Fiorentina al Viola Park, quindi magari anche lui merita una menzione. Insomma, quello che più vi ha colpito di questa prima parte di ritiro viola a Bagno a Ripoli, se l'avete visto un po' dal vivo andando proprio al Viola Park, se invece lo avete seguito attraverso i canali della Fiorentina, attraverso Radio Firenze Viola, attraverso il nostro racconto, insomma se c'è qualcosa che più di altri vi ha dato da parlare, ecco, 348 7513 933, le vostre valutazioni scritte o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. E contestualmente su chi concentrerete magari la vostra attenzione questa sera quando magari vi collegherete per vedere Fiorentina Gubbio. Per esempio, l'ho già detto, lo ribadisco, io mi concentrerò molto su Roberto Piccoli, perché secondo me ha fatto un buon ritiro. Non è stato il migliore, io penso per dispersione sia stato Artur Attà, ma perché ha dimostrato di avere delle doti tecniche sopra la media dei suoi nuovi compagni. Però non avevo dubbi, diciamo, che fosse un giocatore di qualità. Su Piccoli invece ci starò più attento, perché è stato un giocatore su cui la Fiorentina ha fatto un investimento enorme l'anno scorso, ha fatto una stagione mediocre come tutti i suoi compagni, ma lui in modo particolare, e invece ha fatto un buon ritiro, mi è piaciuto, e quindi oggi lo seguirò con molta attenzione. Quindi continuate a mandarci i vostri messaggi audio e scritti, e volendo a chiamarci. Rapidamente chiudo la rassegna stampa. In realtà sia la Gazzetta dello Sport che Tutto Sport non hanno articoli espressamente dedicati alla Fiorentina, anche perché non sta succedendo niente. Le notizie di mercato che abbiamo ci dicono che Valdepeñas non arriverà in questi giorni, ma è probabile che arrivi o durante il ritiro inglese o addirittura dopo l'amichevole con il Real Madrid del primo di agosto. Arriverà sicuramente, ma non ora. 1. Due, gli esuberi al momento non se ne vogliono andare, nel senso che la trattativa Valentini-Gremio è bloccata perché Valentini vuole un ingaggio alto e il Gremio non glielo dà, e quindi per il momento punto morto. Due, Moreno-Wrexham ancora non c'è l'intesa, anche se la Fiorentina sta lavorando e conta di chiudere entro questa settimana. Smentite le voci su una possibile offerta della Fiorentina di Ken al Fenerbahce, anche se il Como si è comunque interessato ma non ha fatto alcuna offerta ufficiale per il centravanti. Gli occhi della Fiorentina in difesa al momento sono sempre sia su Valdepeñas, che è praticamente preso, sia su Joao Mario, ma servirà prima una cessione di un terzino, quindi o Fortini o Dodò. Davanti Bakayoko è stato smentito dalla Fiorentina, così come è stato smentito Sule. Occhio a Ajla Begovic del Bayer Leverkusen, questo talento della Bosnia che tutti ben conosciamo. Questi sono un po' i nomi, e per quanto riguarda l'attacco, in caso di partenza di Ken, i nomi sono quelli di Dobbik della Roma e di Matteo Pellegrino del Parma. Ecco, più o meno sono queste le strade che riguardano il mercato viola, ma francamente rispetto a ieri non ci sono novità. Insomma, anche ieri sera Sky non sono state date novità sostanziali a proposito della Fiorentina. Anche per questo motivo sulla rassegna stampa stamani non troviamo praticamente niente di viola, se non qualche frase in qua e là, e allora noi queste frasi in qua e là le abbiamo trovate, le andiamo a estrapolare grazie al lavoro della regia. Allora, dopo aver letto la lunga intervista Stadio di Attà, ci concentriamo su Gazzetta dello Sport e Tutto Sport. Questa è la Gazzetta, eccola qui. Nel pezzo dedicato alla Roma si parla delle mosse della squadra giallorossa, che sta prendendo schiaffi in faccia più riprese. Ha perso anche Somerville, che è andato a giocare in Arabia. Non sta prendendo nessuno, non batte chiodo la squadra di Gasperini, che sarà immagino incavolato come una bestia perché gli stanno soffiando tutti sotto il naso. E però adesso la squadra giallorossa deve pensare alle cessioni, e prima di poter pensare di prendere il talento Tresoldi, che gioca come sapete nel club Brugge, lo stesso Dimitri Conti ieri lo sponsorizzava per la Fiorentina, deve prima cedere gli attaccanti, e nello specifico deve cedere Dovbik, sul quale, come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport pagina 17 questa mattina, su Dovbik c'è l'interesse forte della Fiorentina, ma servirebbe una riduzione sullo stipendio da 3,5 milioni di euro. Certo, vendere, questa è una mia riflessione a voce alta, vendere Ken, che ne prende 4,5 di milioni, e prendere Dobby, che ne prende 3,5, sarebbe il guadagno dell'ICA. Ora non vi sto a dire in fiorentino che cosa faceva il ICA, però chi lo sa magari mi può mandare un messaggio in privato. Il famoso guadagno dell'ICA, Sara non lo sa, il guadagno dell'ICA qual è? È un po' volgare, è un bel po' volgare, però sinché mi limito a dire il guadagno dell'ICA si può dire, ecco, diciamo che viene facile immaginare con che cosa fa rima l'ICA, ecco. Però chi lo sa che cosa vuol dire fare il guadagno dell'ICA me lo può scrivere in privato al 348 7513 933. Tanto voglio dire, siamo in vena di goliardia e quindi facciamola fino in fondo. Dicevo, mandare via uno che prende 4,5 e prendere uno che prende 3,5 sarebbe fare il guadagno dell'ICA, nel senso che non è che si risparmi tanto, sì, un po' si risparmia, ma insomma non troppo. Quindi probabilmente il buon Dobbik dovrebbe ridursi lo stipendio almeno a 2,5, ecco, dovrebbe scendere abbastanza. Bene, e questo era il pezzo della Gazzetta sulla Fiorentina, giusto questa frase legata a Dovbik, che personalmente a me piace, io l'ho già detta questa cosa, la ribadisco. Tra l'altro ieri ho avuto la fortuna di per la Nazione, ho fatto un paio di interviste sulla questione Ken e ho avuto modo di intervistare il nostro Massimo Orlando e Angelo Di Livio, due ex viola importantissimi, ed entrambi hanno detto la stessa cosa, pur essendo stati giocatori in epoche diverse e in ruoli diversi. Chiaramente Di Livio centrocampista, Massimo era un bel fantasista, hanno entrambi detto che per loro Dovbyk sarebbe perfetto per la Fiorentina. E io, se lo dicono due ex calciatori come Orlando e Di Livio, mi fido molto. Quindi insomma sono contento che la pensino come me, quindi anche loro prenderebbero Dovbyk. Mentre andando su Tutto Sport, il nome suggerito per l'attacco viola in caso di cessione di Kane è quello di Matteo Pellegrino. Vedete pezzo di Lorenzo Aprile, un po' fuori stagione, no sto scherzando, visto che siamo a luglio, di Lorenzo Aprile o Aprile, che magari è un invito, insomma, vabbè, lasciamo perdere, se no andiamo sullo scurrile. Lorenzo Aprile sulla Fiorentina, su Pellegrino spunta la viola, la Juve rilancia, se escono Kane Piccoli può inserirsi Paratici. Sì, io a Pellegrino voglio bene, lo ritengo anche un buon giocatore, però mi spaventerebbe affidare l'attacco a lui, ecco, non mi dà tutta questa convinzione personalmente, cosa che invece mi dà per esempio il buon Dovbyk. Sarei più convinto, ecco, a dare l'attacco all'ucraino piuttosto che all'argentino. Va bene, questo era il pezzo che troviamo sulla testata torinese su Tutto Sport. Allora sono arrivati un sacco di messaggi, naturalmente. Esatto, vedo anche che qualcuno ha dato la soluzione all'enigma del guadagno dell'ICA. Molto molto bene, è un proverbio fiorentino, chi non è di Firenze non può dare, cioè o va su internet e trova la risposta, perché su internet si trova di tutto, altrimenti chi non è fiorentino è difficile che dia una risposta al che cosa vuol dire fare il guadagno dell'ICA, ecco, difficile dare una risposta. Va bene, allora siamo a stracolmi di messaggi, io direi di iniziare a ascoltare qualche audio grazie al lavoro di Sara Mastro Simone. Tra l'altro so che qualcuno di voi ci ha anche mandato dei pensieri legati a Celeste Pin, mi fa molto piacere, tornando chiaramente seri per qualche istante, per chi si fosse collegato da pochi minuti, stamattina alle 7 appena entrati in diretta abbiamo ricordato Celeste, un anno dalla scomparsa, quindi se avete un ricordo anche per lui, che se n'è andato così all'improvviso per sua scelta un anno fa, ecco, siamo pronti ad accogliere qualsiasi vostro ricordo per l'ex difensore della Fiorentina che ci ha lasciato nel luglio del 2025. Direi che siamo pronti però in ogni caso per iniziare ad ascoltare le vostre note vocali. Ripeto quello che è un po' il tema del giorno, che mi rendo conto sia meno attrattivo rispetto ad altre volte, perché non si parla di mercato ma si parla di cose fatte, viste e osservate in questi giorni al Viola Park. Vi ho chiesto chi vi ha stupito più di altri in questi giorni al Viola Park, chi vi ha rubato l'occhio in questo ritiro, quale giocatore, per quale motivo e su chi concentrerete la vostra attenzione questa sera nell'amichevole, la prima vera amichevole estiva contro il Gubbio, ore 19, diretta su Radio Firenze Viola. Ci sarà in studio qua Alessandro Rinardo, ci sarò io inviato a Viola Park con tanti colleghi che naturalmente coinvolgeremo e che ci permetteranno appunto di analizzare tutte le vostre valutazioni legate al lavoro della formazione Viola in questa primissima fase di preparazione estiva. Sara, partiamo con qualche nota audio e poi scivoliamo anche sulle vostre opinioni scritte. Ricordo il 348 75 13 933 per interagire su WhatsApp, oppure al telefono 055 77 111 71. Vai con la domanda, con le risposte.
0: Buongiorno, se non hai domande ti chiedo una cosa io: ma lo spagnolo che fine ha fatto? Arriva o no?
6: Ciao Andrea, sono quasi Andrea e io mi volevo unire al tuo bacio al cielo per Celeste, che è il giocatore che mi ha fatto il primo autografo. In realtà io mi vergognavo, lo andò a chiedere mia sorella, era alla mostra dell'artigianato alla Fortezza, e mia sorella ci andò un po' per fare un piacere a me, un po' perché aveva 16 anni e Celeste era un bel ragazzo, secondo me voleva fare un po' la smorfiosetta. E Celeste era un bel ragazzo e dopo è diventato un bellissimo uomo ed era un piacere ascoltarlo e mi emoziona veramente tanto ricordarlo. Un abbraccio a tutti.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Mi sembra di sentirti le stesse parole che tu dicevi l'anno scorso sul ritiro. Un buon ritiro, si stanno allenando bene. Vedi, ti voglio fare un esempio. Io stamattina, presto, c'avevo uno scarico a un Borgo degli Albizi, no? Lì è il pub, in piazzetta, dove c'era due ragazzi che so che sono tifosi della Fiorentina, che si è fatto due battute e uno mi ha detto no, io non voglio di nulla, se no si fa come l'anno scorso. Secondo me sono più maturati i tifosi che voi, purtroppo, che vuol dire le stesse cose dell'anno scorso, almeno per scaramanzia. Cambiamo termini.
8: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Senti, io ho una domanda per te. Volevo avere un'opinione, la tua opinione sui giovani della primavera che sono stati aggregati alla prima squadra, per capire un po', ecco, come se la sono cavata in questo ritiro con i più grandi e se te hai intravisto in loro delle potenzialità che potranno essere utili un domani per la Fiorentina. Ciao.
5: Bene, questi alcuni degli audio che abbiamo selezionato in questa prima parte di trasmissione. Allora, rispondo alle due domande, questa qui di Paolo e quella di Massimo. Allora, sui giovani, poi a Massimo rispondo a proposito di Valdepeñas, anche se in realtà poi ho già detto qualcosa, ma ci torno volentieri, tanto insomma abbiamo ancora un'ora abbondante di trasmissione per poterne parlare. Allora, non c'è stato alcun giovane che mi ha colpito più di altri. Secondo me ha pagato notevolmente il divario fisico, perché si parla comunque sia di un 2010 al cospetto di, non so, di giocatori di fine anni 90 o del 2000, 2001, 2002, ma secondo me Federico Croci è quello che da un punto di vista tecnico mi ha impressionato di più. Ora devo dire che lo conosco talmente bene che un po' lo potevo immaginarmi, no, che potesse rubare l'occhio. Però ecco, in alcune giocate mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto veramente tanto. Non mi ha fatto impazzire Edgar Efba, che mi pare abbia ancora qualche limite tecnico. Spero che il buon Andrea Zoli, quando poi lo avrà a disposizione e ci potrà lavorare con grande concentrazione, lo possa migliorare. Perché comunque sia, poi è chiaro che Garebba, così come Beldenti, così come Croci, torneranno in primavera, al pari di Melani, al pari di Pirro, al pari di Perrotti. Ecco, un giocatore forse che tra i giovani mi ha colpito di più è stato Perrotti. Anche lui lo conoscevo bene. E secondo me Perrotti e Croci sono quelli che hanno fatto meglio. Perrotti, chiaramente un terzino sinistro, fa un altro ruolo, però ha messo dei bei palloni. Secondo me se l'è cavata bene anche in partitella quando aveva un osso duro come Dodò dalla sua parte. Chiaramente non ci sono state amichevoli in questa prima parte di ritiro, tranne chiaramente quella con la primavera, ma io faticherei a chiamarla amichevole. È stato veramente un allenamento congiunto, perché si è giocato in tre mini tempi a campi ridotti, squadre miste, insomma non è stato un test vero e proprio. Però è così, Perrotti mi ha convinto veramente tanto e sarà sicuramente un elemento importante della primavera. Tra l'altro, se vi ricordate, per chi segue la primavera con attenzione, l'anno scorso a gennaio la primavera prelevò dallo Young Boys un terzino sinistro svizzero del 2007 di nome Arnis Ademi. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Dopo due allenamenti, letteralmente due allenamenti, si è fatto malissimo. Non ora, l'anno scorso, a gennaio, febbraio dell'anno scorso, della scorsa stagione. Dopo due allenamenti si fece malissimo ed è stato fuori per 4 mesi, è rientrato le ultime due partite del campionato. È un buon giocatore, così mi diceva il buon Galloppa, è un buon giocatore, per cui sulla fascia sinistra Aurelio Andreazzoli avrà un bel dilemma, perché Ademi è un giocatore di un anno più grande rispetto a Perrotti e va ancora tutto scoperto. Perrotti secondo me è un buon giocatore e lo ha dimostrato anche in questo ritiro, per cui sulla fascia sinistra bisognerà fare una scelta, secondo me, ecco. E poi rispondo a Massimo che mi ci ha mandato il primo messaggio. Valdepeñas quando arriva? Arriva, stai tranquillo. Questa cosa ce l'ha sempre detta il buon direttore Ceccarini, cioè che è un giocatore praticamente già preso dalla Fiorentina, ma doveva essere José Mourinho a decidere quando liberarlo. A questo punto direi che si va a settimana prossima, se non addirittura alla termine dell'amichevole del primo di agosto contro il Real Madrid, quando potrebbe esserci fisicamente il cambio di maglia del giocatore, peraltro nello stesso nel contesto dove si affronteranno le due squadre. Ma stai tranquillo che arriverà, è un'operazione sulla quale non ci sono dubbi circa il buon esito. No, rispondo anche al buon Chris da Campi. Io Chris non mi sto rimangiando quello che ho detto l'anno scorso. Io sono fermamente convinto che la Fiorentina l'anno scorso avesse lavorato bene e che ci fosse un buon clima in squadra. Non mi ero inventato le cose. Io ti posso dire che soprattutto durante la tournée inglese, l'anno scorso durò molto di più rispetto a quest'anno. Quest'anno dura 8 giorni, l'anno scorso durò 2 settimane. Noi eravamo in 2 giornalisti, io e il collega Sardelli di Radio Bruno, abbiamo avuto l'opportunità di seguire ogni giorno a strettissimo contatto il lavoro della squadra. Eravamo a 0 metri da dove la Fiorentina si allenava, parlavamo con tutti, giocatori, staff, ufficio stampa, dirigenti, e realmente io ti posso confermare che c'era un bellissimo clima. Anche perché, a differenza dell'anno scorso, mentre quest'anno si è partiti a fari spenti, non è stato dato nessun obiettivo, nessuno ha parlato di Europa. Per esempio, io vedevo le conferenze stampa del Bologna, in questi giorni hanno parlato dal ritiro di Valles, Bernardeschi, Miranda, vari giocatori del Bologna, e tutti hanno detto che l'obiettivo è tornare in Europa. Secondo me il Bologna non ci torna nemmeno morto in Europa, perché ci sono squadre molto più forti, tra cui c'è la Fiorentina quest'anno che sarà molto più forte del Bologna. Ma a parte questo, la Fiorentina quest'anno, io nelle interviste fatte, per esempio anche adesso questa intervista fatta da Atta a Stadio, non si parla minimamente di Europa, o nella presentazione di Grosso o nella conferenza stampa di resoconto di viaggio negli USA di Paratici, non si è parlato di Europa. La Fiorentina parte a fari spenti. L'anno scorso c'era stata questa inizialmente come posso dirti piacevole dichiarazione di intenti di Pioli, che disse la Champions League Allegri non ci ha incluso, ma alla fine è stato un boomerang quella dichiarazione, non è stato uno stimolo per la squadra, anzi la squadra per colpa di quelle parole se l'è fatta sotto dopo le prime partite, ed è lì che è nato il caos. Perché io ti posso assicurare, e lo confermo perché non credo di essere cieco o bischero, che in quel ritiro sia al Villa Park che in Inghilterra io vedevo veramente una squadra che lavorava bene e molto affiatata. Dopodiché è successo il dramma che si è spaccato lo spogliatoio, e quando si spacca lo spogliatoio rimetterlo in piedi è un problema. Quindi quest'anno io vedo delle buone cose, tra l'altro fortunatamente con un gran mercato fatto fino adesso, che non è nemmeno a metà secondo me, e quindi mi permetto di dire quello che dicevo l'anno scorso, con la differenza che l'anno scorso avevi alle spalle questo avvoltoio sulla spalliera, come avrebbe detto in un suo sketch famoso Giorgio Panariello, no? Che gli mette ansia, che era la qualificazione alla Champions League sdoganata da Pioli, e quest'anno invece non si è parlato minimamente d'Europa da nessuna parte. Ma tutti sappiamo che se spendi 25 milioni per attacche, se spendi 25 milioni per Ulai, che se spendi 15 milioni per Vieri, che se ne spendi potenzialmente 19 per Dragos in solo riscatti, che se ne spendi 8 per Valdepeñas, che se ne spendi non so quanti per gli esterni, ma penso almeno una trentina, quarantina di milioni per gli esterni li spendi, caspita, non puoi nasconderti. È chiaro che devi provare a puntare all'Europa, no? Mi pare evidente. Però non lo dice nessuno, meglio così, fari spenti, testa bassa e si lavora. E secondo me questo sarà poi l'elemento che potrebbe fare la differenza nel corso della prossima stagione. Allora, io mi fermo qua, sono le 8 praticamente, vado in reclam. Continuate a mandare i vostri messaggi scritti e vocali 348-75-13933. Dopo la pubblicità inizieremo a leggere le note scritte, i vostri messaggi scritti, perché ancora non ne ho letto nemmeno uno. Ripeto, 348 7513 933, per i vostri WhatsApp scritti o audio. Per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Attendo tutte le vostre valutazioni del caso su

0: gluten free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
5: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
6: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
5: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
6: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto

0: Arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
1: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
0: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Benissimo, benissimo, torniamo in diretta alle ore 8 e 6 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattaso che vi parla, sarà Mastro Simone in regia, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito nella prima ora, e invece buongiorno a chi si è collegato soltanto adesso. Normalmente, insomma, noi seguiamo sempre tramite delle nostre applicazioni riservate il flusso, no, degli ascolti. Peraltro noi, essendo una radio web, ora chiaramente gli ascolti televisivi è difficile monitorarli, perché insomma quelli si monitorano in un'altra maniera con l'Auditel, ma sui collegamenti via app o streaming li possiamo vedere bene, e vediamo nettamente che dalle 8 in poi c'è l'impennata degli ascolti, perché giustamente tanta gente o si sveglia o entra in macchina attorno alle 8 e quindi prima di quell'ora sta facendo giustamente altro, quindi tanta gente di solito si perde la prima ora di trasmissione, quindi è giusto ribadire il buongiorno anche a tutti loro, così come ribadiamo a coloro i quali si sono sintonizzati da poco quello che è il tema del giorno. Oggi un tema un po' più soft rispetto ad altri, non parliamo di mercato, non parliamo di prospettive future, parliamo di campo, parliamo di quello che ha certificato questo primo momento di ritiro al Viola Park. Vi ho chiesto se c'è un giocatore che più di altri vi ha colpito, se avete seguito il lavoro della squadra al centro sportivo, se l'avete seguito in streaming seguendo o i canali della Fiorentina oppure anche noi, perché ribadiamo che grazie al lavoro della società Viola vi abbiamo permesso di seguire anche quest'anno il lavoro della squadra con le immagini della Fiorentina, e quindi per noi è stato un piacere poter utilizzare le immagini della società. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per chiamare in diretta. Chi vi ha colpito di più in questo ritiro tra i nuovi e i vecchi, magari, o tra i giovani, se avete seguito e qualcuno vi ha rubato l'occhio, mi raccomando, fatemi sapere. Messaggi vocali non troppo lunghi, ne abbiamo radunati altri, a breve li ascolteremo. Adesso però mi concentro su quelli scritti, perché sennò giustamente qualcuno di voi si arrabbia. Per chiamarci in diretta, 055 77 111 71. Allora, messaggi scritti, ripartiamo da quelli del mattino, e molti di questi messaggi sono in ricordo di Celeste Pin, anche perché stamane abbiamo aperto proprio ricordando Celeste, che è scomparso un anno fa, e quindi insomma è doveroso ricordarlo. Elisabetta scrive, per esempio: Celeste ci manca sempre nel nostro cuore. Poi Massimiliano: grande Celeste, ricorda ancora il suo gol contro il Verona durante una contestazione in tribuna. E poi Fabio da Scandicci: buongiorno Andrea, un doveroso pensiero a Celeste. La mia domanda per te, visto che segui gli allenamenti, hai notato una differenza di carico di lavoro rispetto allo scorso anno, visto che un incriminato, un capo d'accusa per la stagione vissuta scorsa era proprio la preparazione? Sì, vedo la squadra molto con le gambe molto più pesanti, e la sensazione è che sia volutamente stata fatta una preparazione di questo tipo per veramente incamerare benzina e gestirla poi quando da fine agosto parte la stagione. Quindi sì, l'ho vista, e come, ho visto un lavoro molto diverso, ho visto un lavoro molto anche improntato sul pallone, e la cosa mi piace tanto, perché vuol dire che la squadra poi ha iniziato subito a focalizzarsi sui principi di gioco del nuovo allenatore. Quindi sì, ho visto proprio un cambio di direzione rispetto allo scorso anno. Poi c'è Dido: Andrea buongiorno, ma stasera ci saranno tutti i 100.000 tifosi che spalarono la neve? Allora, no, non credo. Però è doveroso ricordare, con questa battuta di Dido, che il Gubbio, insomma, ci porterà sempre alla mente da qui ai prossimi decenni quello che accadde in C2 nell'anno del fallimento della Fiorentina, del risorgimento della Fiorentina dalla C2, con la famosa neve spalata a Gubbio e i tifosi della Fiorentina che scesero in campo e si misero a spalare pur di far giocare la partita. Ecco, quelli sono momenti che rimarranno, soprattutto quest'anno che c'è il centenario. Uno dice: ma quali sono i momenti più iconici, no, della storia della Fiorentina, cioè quelli che, di cui non ti scorderai mai? Ora, i tifosi viola che oggi sono vivi e vegeti come me, è chiaro che fanno fatica a ricordare magari la Fiorentina negli anni 30 e 40, quindi sarà un po' difficile per loro ricordarsela, ma certamente gli scudetti vinti, certamente le coppe vinte, certamente il gol di Battistuta a Wembley, o il gol di Gilardino ad Anfield, sono questi momenti forse più importanti. E per quanto riguarda invece il terribile momento del fallimento, beh, la leve spalata a Gubbio fa parte di quei momenti che nessuno dimenticherà, questo mi pare scontato, ecco, questo è sacrosanto e va oltre il risultato della partita, va oltre quella che fu un'annata comunque trionfale che vide la Fiorentina, anzi la Florenzia Viola promossa, perché è un esempio di vita comunitaria, un esempio di fratellanza, un esempio di affetto che va oltre il pallone del popolo viola per la squadra, che pur di farla giocare si scende in campo con le pale e si spala la neve. Quindi quello è un momento che giustamente, doverosamente deve rientrare nella storia della Fiorentina, e di cui sono stati protagonisti non i giocatori per una volta, ma i tifosi. Vale come una coreografia, ecco, diciamo che se la coreografia più importante insieme a Juve Merda dell'anno scorso, di due anni fa, sto scherzando, se la coreografia più storica della Fiorentina era quella, no, di Fiorentina Juve, quella con tutti i monumenti di Firenze, no? Vi ricordate la vittoria per la Fiorentina di 1-0, il rigore che Baggio si rifiuta di calciare, il gesto dei tifosi a Gubbio equivale a una coreografia, secondo me. Allora, poi leggiamo un po' di messaggi, avanti. Tizio, buongiorno Andrea, per Attà mi offro volontario per fargli passare la paura dei cani e dei gatti. Interessante. Lo capisco, ma non è colpa sua. Magari ha avuto un trauma infantile. Poi ho fatto il biglietto per Watford, se ci vediamo a Londra ti offro una birra, perché non so se lì lo vendono il Lambrusco. Non credo proprio, se non quelli dozzinali, e quindi meglio starne alla larga. Volentieri, sentiamoci. E tra l'altro non so se hai visto che il Viola Club Londra ha organizzato due punti di ritrovo sia a Londra prima della gara con il QPR, sia a Watford prima della gara con il Watford, per fare un po' di gazzarra positiva, un po' di festa, e quindi magari ci vedremo proprio nei punti di ritrovo del Viola Club Londra. Andrea da Scandicci, buongiorno, giocare con il Gubbio mi fa tornare alla mente la Florenzia Viola con la neve da spalare, i seggiolini che erano ghiacciati, se preferì stare in piedi, essere tifoso della Fiorentina deve essere una penitenza di una vita precedente. Vabbè, però alla fine, Andrea, abbiamo tratto il bello anche di quel momento lì. Dobbiamo sempre trovare il buono nella disgrazia, quella che Lucia nei Promessi Sposi chiama una non so se è Lucia o la monaca di Monza, forse la monaca di Monza, no, non mi ricordo se è Lucia o la monaca di Monza, insomma la provvida sventura, forse è Lucia. Babbo Viola, buongiorno Andrea, Gabriele il cinefilo ci dà la sua definizione del guadagno dell'ICA, ora non stiamo a dirla, però insomma è esattamente quella. E poi aggiunge: a me personalmente mi ha colpito del ritiro Viola la velocità di Gudmundsson nel trovare l'ombra. Insomma, sicuramente Gudmundsson non ha stupito, non ha rubato l'occhio in questo ritiro. Luca, ma veramente vogliamo rovinare una così bella campagna acquisti sostituendo Ken con Dovby con Pellegrino? È come far sbocciare una rosa e poi farci la popò sopra? Mamma mia, che immagine terribile. Capisco che si voglia vendere per forza Ken, che sta antipatico a molti, ma va sostituito decentemente. Dovby è un pacco clamoroso. Ha giocato in sempre squadre mediocri, un solo anno decente. Follia totale. Ma io non sono così severo, sinceramente, su Dovbyk. Marco da Sesto dice che la cosa che più l'ha stupito del ritiro è stato il caldo. Potrebbe non essere una cattiva risposta. Massimo da Sesto, comprare subito due esterni titolari forti. Ieri è uscito Mastrantonio, oppure Bakayoko e Alabegovic. Poi si può vendere tranquillamente Ken. Sì, ora io su Mastrantonio è uscito ieri sera tardi, non ho avuto modo né di verificare né di sentire altre fonti, quindi io l'ho letto da alcuni portali e mi fermo perché non ho notizie di prima mano. Su Bakayoko, nonostante le smentite della Fiorentina, io vi posso assicurare che a Parati ci piaceva un sacco e ci ha provato, poi magari gli hanno detto: guarda, stai fermo perché non è in vendita, non insistere. Però ti posso assicurare che lo voleva. Sul ragazzo bosniaco, tanta roba sarebbe, ma la mia è solo una valutazione esterna. Poi sul mercato bisogna chiedere a Niccolò Ceccarini e a Niccolò Santi. Gabriele, se va via Ken, proverei a prendere Samu dal Porto, che sembra Samu, sembra un amico del bar Samu, che sta per rientrare dall'infortunio che l'ha bloccato. Avrebbe una clausola da 100 milioni, ma magari gli è stata messa quando era ancora sano. Poi mi chiede Giancarlo: mi puoi spiegare la procedura per entrare al Viola Park per vedere l'amichevole stasera? Allora, intanto o compri i biglietti online e hai la Inviola Card, oppure ti presenti lì e lo compri il biglietto soltanto con pagamento elettronico. Mi raccomando, non andare con i contanti perché ti respingono con perdite lì al Viola Park se vai con i contanti. Bisogna vedere se c'è il tutto esaurito. Per esempio, con la Primavera l'altro giorno c'era il tutto esaurito, però era anche, mi pare, un sabato se non mi sbaglio, quindi ci sta che ci fosse tanta gente. Stasera, essendo mercoledì, era domenica, beh, comunque sì, era giorno festivo, e quindi oggi essendo mercoledì magari c'è meno gente. Ti suggerirei di chiamare la biglietteria per sentire se c'è ancora posto, però per evitare che tu vada lì magari senza biglietto e non c'è più posto. Mi raccomando, chiama per evitare viaggi a vuoto. Marco da Firenze: che ritiro hanno fatto Beldenti e De Garefba? A me è piaciuto, per quel poco che ho visto, De Gea mi sembra carico e felice. Sì, ha fatto un buon ritiro De Gea. Su Garefba ho già detto che non mi ha fatto impazzire, gli ho visto sbagliare un sacco di gol. Beldenti ha fatto un ritiro solido, ha fatto l'unico gol della Primavera l'altro giorno nel test congiunto. È un buon calciatore, non è un culturista, nel senso che non ha una struttura muscolare sviluppatissima, però è bello alto, deve irrobustirsi, però è un giocatore, ragazzi, è un 2010, ha 16 anni, cioè va bene che dobbiamo lanciare i giovani e viva, però calma, cioè nel senso, a 16 anni anche il povero Crosci, poverino, si deve irrobustire perché è veramente gracilino. Diamogli il tempo, cioè, non cominciamo a pretendere tutto e subito. Bruno Viola è rimasto stupito d'Atta. Andrea da Pistoia mi chiede come procedono i lavori al Franchi. Ti dico la verità, è dall'ultima di campionato con l'Atalanta che non ci sono più stato, quindi non ti so dire. Francamente conviene che tu chieda a qualcuno che sta a Campo di Marte. So perché sentivo ieri o ieri l'altro Lady Radio, ieri l'altro mattina sentivo una residente di Campo di Marte molto molto incazzata, scusate la parola, perché visto che non c'è il campionato stanno lavorando molto allo stadio, so, in questo periodo, e fin dalle 5 del mattino cominciano a far confusione gli operai, giustamente, non è che possono lavorare in silenzio, anche perché devono montare roba enorme, quindi ci sta che un po' di rumore lo facciano. Però la residente era giustamente incavolata, quindi so che stanno lavorando molto. Dopodiché vedremo le migliorie dello stadio il 14 agosto, quando riaprirà i battenti, quindi tra meno di un mese, per la Coppa Italia. Allora, poi c'è Mattia da Campi che mi saluta e che ringrazio, anche perché ci siamo sentiti privatamente ieri, che mi chiede delle voci su Mastrantuono del Real Madrid. Io francamente non lo so, lo dico perché, ripeto, l'ho visto stamattina mentre facevo colazione. Io ieri sono andato a letto alle 11:30, questa voce è uscita più o meno a quell'ora e io dormivo, per cui stamattina mentre stavo prendendo il caffè e la mia classica biscotto, non ho visto sta notizia, ma non, alle 6 di mattina chi mi risponde, chi mi dà conferme, quindi io prendo atto di questa notizia e vedremo di verificarla e di approfondirla in giornata. Salutiamo Carla che ci manda questa bella immagine di Topolino, e poi saluto anche Navi da Figline che mi dice: caro conduttore, mi chiamo Andrea, per le volte future Navi, così te lo segni, i soldi spesi per comprare i giocatori non fanno la classifica, hai detto una stupidaggine. Io non ho detto questo, io ho detto che dal momento che la Fiorentina sta spendendo tanto e sta rivoluzionando la squadra e sono stati presi giocatori di valore, perché credo che Ulai attassi un giocatore di valore, ho la sensazione che la Fiorentina sia più forte l'anno scorso e anche più forte di altre squadre, e ho fatto il nome del Bologna, che mi pare per il momento non abbia comprato niente di particolare, anzi venderà evidentemente Lucumi, lo ha detto Fenucci l'altro giorno. Rowe è un punto di domanda, quindi insomma è, ho fatto il nome del Bologna, potete dirti un'altra società, la Lazio stessa mi sembra una società in caduta libera. Credo che la Fiorentina rispetto a queste squadre con questi acquisti abbia fatto dei passi in avanti. Poi ripeto, sarà il campo, come tu giustamente dici, il giudice supremo, però io non ho detto che i soldi fanno la classifica, francamente. Allora Sara, mettiti pure in collegamento con l'ospite che abbiamo in scaletta, io leggo altri messaggi intanto, prima di andare dall'ospite che abbiamo previsto. Claudio è rimasto colpito da Attà. Antonio da Novoli, abbiamo iniziato da poco, ci vorrà del tempo per capire chi sarà veramente utile alla causa. E poi Marco Dalle Cure, ecco Marco Dalle Cure, che quindi sta in zona stadio ovviamente, risponde alla domanda dell'ascoltatore di prima: hanno iniziato a montare la struttura del tetto sulla Fiesole. Oh, e questa è una buona notizia, dando per scontato però, questo ve lo ribadisco perché lo so, che l'anno prossimo lo stadio sarà agibile nella stessa misura in cui lo era l'anno scorso, cioè non ci sono più posti, non ci sono aree che sono sbloccate, rinnovate, no, sono gli stessi posti, quindi al massimo 20, 22 mila, 23 mila spettatori ci possono entrare, ok? Quindi non di più, mi raccomando, mi raccomando. Allora, mi fermo un attimo con i messaggi, ce ne sono molti, soprattutto di vocali, che manderemo a questo punto nell'ultima parte di trasmissione. Fatemi però dare il buongiorno e ben trovato a Marco Materassi. Ciao Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Collega, presidente del Viola Club Livorno, insomma figura di riferimento. Caro Marco, partiamo da Ken, tu cosa faresti con lui? Si è scaldata la pista col Como, tu da addetto ai lavori, da tifoso, insomma cosa faresti con col centravanti Viola?
1: Ma intanto permettimi due secondi di digressione, tanto sì, di augurarti un buon lavoro domani quando raggiungerai l'Algida Albione.
0: Grazie, grazie.
1: Per il tuo ritiro inglese, e siamo sicuri che non ci mancheranno né contributi né notizie, perché sei uno dei più puntuali cronisti che la redazione ha.
0: Come grazie, detto, grazie.
1: È una bellissima squadra di cui io con orgoglio, grazie a te, ogni quasi settimana faccio parte, è veramente un, in vecchiaia una gioia clamorosa. Poi un ricordo doveroso a Celeste Pinto.
0: Certo, certo.
1: Che tra l'altro, Andrea, era uno di quelli che quando gli toccavi la Fiorentina,
0: sì,
1: era sempre quello che la difendeva a prescindere,
0: sì,
1: veramente,
0: sì,
1: uno che in ogni momento, anche quando si giocava male, era sempre: ma stiamo attenti, la maglia l'aveva addosso. Niente, su Ken mi sembra ci sia la conferma, Andrea, di quello che già si parlò l'altra volta nello scorso intervento, di un cambiamento radicale, per me molto molto importante e positivo, di gestione della società da un punto di vista di calciomercato da parte del direttorone Paratici.
0: Sì.
1: Perché nonostante la voce che attualmente circola, l'entourage, il contatto, chiaramente è cambiato il tempo, perché con Paratici e Goretti non abbiamo né smentite né conferme.
0: No, di smentite ne abbiamo parecchie. Tanti, ultimamente, bravo, bravo. Tra Sule, Bakayoko e altre, solo che alcune sono vere, altre come quella su Ulai è stata fasulla. Esatto, ecco, insomma.
1: Esatto, infatti, bellissimo il gioco che hanno ideato Nick Santi, Nick Ceccarini, smentisci te, che verrà prodotto poi quest'anno nelle cartolerie fiorentine. No, niente, io sono convinto che su Ken ci sia una, diciamo, una valutazione che comprende anche l'eventuale sostituzione, cioè il tempo in cui ci portavano via o si vendeva per motivi corretti o non corretti i giocatori, e se era poi sprovvisti si rincorreva magari obiettivi di terza fascia, quest'anno per me sta finendo. Lo dimostrano il fatto di come ci si muove con celerità sugli obiettivi certi e chiari, e quindi anche se nella valutazione che Ken potesse partire, io ho, come dice anche Ceccarini, la certezza, anche Nick Santi, che chi verrà sarà sicuramente una scelta approvata sia da Grosso,
0: certo,
1: che da Paratici. La cosa che mi permetto di sottolineare è questa: ho assistito tra l'altro poi ieri Nick Ceccarini in una chiamata mia estemporanea, ma confermata addirittura che di circa un mese fa, la trasmissione su Sky colpi da maestro, cioè a fine giugno l'hanno data a luglio. Ecco, sul Como, il Como ha risorse piuttosto abbondanti, quindi qualora ci fosse l'intenzione da parte della Fiorentina e del Como di andare avanti nella trattativa, l'ostacolo penso dell'acquisto non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile. E quindi io ho fiducia perché vedo un clima differente. Ti ha detto l'apertura qual è la cosa che più
0: ti ha colpito,
1: ti ha colpito. Là io vedo un clima sereno, vedo delle immagini e poi permetti Andrea lì con presunzione di dire, ho ascoltato di tutti i nuovi arrivati le conferenze stampa. Attà è veramente un ragazzo oltre che tecnicamente maturo,
0: sì,
1: ha fatto una conferenza stampa di quelle in cui anche ieri la pressione dell'acquisto, le possibilità, il progetto grosso Paratici, lo stesso Dragosi ha fatto già dimenticare l'infelice battuta del gladiatore, del procuratore, cioè si è preso oltre che giocatori bravi anche uomini bravi. E poi e permette anche sulla voce che anche te non hai ancora riconfermato perché è notte, io l'ho già detto, soltanto il fatto che quando vedono il prefisso 055 da Madrid ci rispondono è importante. E noi stiamo sottovalutando il ragazzo che arriverà, io penso appena Mourinho ci libererà dall'occhiata che gli vorrà dare del Real Madrid. Sono tutte mosse che ci fanno rientrare in quel novero di squadre che potenzialmente possono quest'anno finalmente darci delle soddisfazioni l'anno del centenario. E notiamo anche il cambiamento radicale nelle cessioni. Nonostante gli importi piccoli di Stefano Bianco, abbiamo sempre la possibilità del riacquisto a metà del prezzo dell'eventuale guadagno. Cioè sono mosse che qualcuno in tempo passato non ha mai fatto. Ecco, questo è già un segnale di una bella Fiorentina. Poi, se come ieri si è parlato con Nick Ceccarini, l'esterno fosse il bosniaco, sarebbe per me veramente il colpo estivo, che questo è veramente un talento, 19 anni, ragazzi.
0: Per il quale spenderesti oltre 25 milioni, perché il Bayer Leverkusen chiede sui 30, l'Atalanta si è fermata a 22, io presumo che per meno di 25 non lo prenda, ecco.
1: Soltanto il fatto, Andrea, che siamo messi in corsa, se confermano le voci, che poi la squadra che sta disturbando nel percorso d'Atlanta sia la Fiorentina.
0: È vero, è vero.
1: Quello che prima era questa, era una squadra come il Como che quando aveva l'obiettivo di Cacelare colpiva e arrivava. Soltanto il fatto che noi siamo, quantomeno se siamo noi, il terzo incomodo è importante, ho messo a ta. A me, di tutti, poi gli esterni, chiaramente poi magari con i CTE Paratici il nome non l'ha fatto o non è uscito. Però guardando Bakayoko, Lang, Colosio, ecco, sono nomi. E poi mi permetto anche di guardare nell'orto dei vicini, Andrea, te guarda anche il Bologna, il fenomeno Sartori, no? Con questo voglio dire, da un anno e mezzo il rinnovo di Orsolini in stand by.
0: Sì.
1: Sul Rov hanno ancora la perplessità di poterlo riconfermare.
0: Sì, più che altro di venderlo per fare mercato. Perché,
1: hanno dovuto ammettere che Lucumi davanti a un'offerta decente lo devono vendere per motivi di bilancio. Ecco, diciamo che intanto il gap con qualcuno di quelle che era il sogno, la società, è già colmato. Questo grazie a quell'uomo che con Goretti sta portando avanti il nostro mercato. E dobbiamo essere un po' orgogliosi di questo, con i limiti, dal punto di vista nostro, giornalistico, di notizie poco fornite, però in come si muove Fabio Paratici. Già sapere che la Fiorentina può aver chiamato per Mastantuono come per Nico Paz, per me è già un bel risveglio di battutino.
0: Marco, grazie per questo tuo intervento, ti abbraccio.
1: L'unica cosa, Andrea, ma continua a fare anche alle 7 dall'Inghilterra al tuo posto di me.
0: La trasmissione del mattino la farà qualcuno da Firenze, però terminerà un po' prima, perché come l'anno scorso, e poi lo ricorderemo, ci sarà lo spazio Good Morning England dalle 8.30 alle 9 italiane, che per me saranno le 7.30 alle 8 inglesi. Ma insomma, cambia poco, però avremo tutte le mattine mezz'ora dall'Inghilterra, più tutti i collegamenti durante la giornata.
1: Quello che mi hai detto, sarai spesso al lavoro,
0: sì.
1: una vacanza.
0: No, sì, le vacanze sono alte, le vacanze sono alte.
1: Andrea, un abbraccio, buon
0: Ciao.
1: Lavoro e grazie a tutti. Ciao,
0: grazie.
1: Andrea, grazie ancora.
0: Grazie davvero a Marco Materassi, collega di Livorno, presidente del Viola Club Livorno, tra l'altro. E sì, già che ci siamo, insomma, lo ribadisco, da venerdì, perché domani mattina comunque ci sono io, da venerdì e poi per tutta la settimana successiva, dal lunedì al venerdì, la rassegna stampa verrà fatta Buongiorno Firenze qua da Firenze da altri colleghi. Mentre per quanto concerne il mio lavoro, oltre vari collegamenti in tutte le trasmissioni dalla mattina alla sera per aggiornarvi sulla Fiorentina, ci sarà tutte le mattine dalle 8.30 alle 9, quindi l'ultima mezz'ora, quella che parte adesso, di Buongiorno Firenze sarà come l'anno scorso, tra l'altro, questa parentesi che noi abbiamo ribattezzato Good Morning England, e che sarà una finestra sul lavoro quotidiano della Fiorentina in Inghilterra, e approfondiremo chiaramente tutti i temi del giorno legati al lavoro della squadra nel Regno Unito. Va bene, allora Sara, linea a te, e ultima pubblicità e poi rush finale, inizieremo col caffè nero bollente, poi ci sono tanti messaggi vocali che voglio ascoltare. A tra poco.

0: Veste Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli! Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: E ora via al treno di vocali!

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ultima parte di trasmissione, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. E adesso, come sempre, inauguriamo quest'ultimo spazio della puntata odierna di Buongiorno Firenze gustandoci tutti assieme un bel caffè nero bollente.
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente,
5: in compagnia ovviamente di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, sì, parlo di partenze, perché anche Paratici si è preso un momento di riflessione sul fronte arrivi, e quindi, perché no, andiamo anche a vedere la situazione di chi potrebbe lasciare la Fiorentina. Devo dire che ero convinto che su tre giocatori la scelta fosse già abbastanza forte, mi riferisco a Gudmundsson, a Dodò e allo stesso Comuzzo. Mi sembrava che per motivazioni diverse fossero tre giocatori che sarebbero stati tra i primi a lasciare Firenze, invece per il momento sono ancora tutti e tre al Viola Park. Resto convinto che Gudmundsson vada ceduto, ormai non fa più parte nemmeno da un punto di vista, voglio dire, morale, di gruppo, di questa Fiorentina. Tra l'altro non ha nessuna delle caratteristiche dell'esterno care a Grosso. Comincio ad avere qualche piccolo dubbio su Dodò, anche se lo darei ancora in partenza all'80%. Mi auguro invece che questi primi giorni di allenamento possano aver convinto Grosso a rivedere ancora per un po' Comuzzo, che io sinceramente non farei partire da Firenze.
5: Grazie mille Luca. Grazie davvero al nostro Luca Calamai, che ritroveremo fisicamente in studio da venerdì della settimana prossima. Per il momento insomma sta giustamente prendendosi delle ferie, anche se insomma ci fa la sua cortesia di intervenire tutte le mattine a Buongiorno Firenze e anche di darci le sue opinioni ogni tanto in palla al centro. Allora, bene, direi che possiamo inaugurare l'ultimo veramente spazio dedicato a voi ascoltatori. Abbiamo ancora circa 12-13 minuti di tempo per stare insieme e per rispondere un po' a tutte le vostre domande, a tutti i vostri quesiti. Direi di ripartire, grazie al lavoro di Sara Mastro Simone, dalle note audio che sono parecchie e poi ovviamente a leggere tutti i messaggi che sono arrivati. Vai pure Sara, grazie mille.
8: Andrea, ti faccio una domanda. Visto che un ascoltatore ti ha fatto riferimento su quello che dicevi della preparazione dello scorso anno, e tu dici che anche l'anno scorso si allenavano bene, li hai visti con un bel clima, ma visto che sembrerebbe che l'anno scorso uno dei grossi problemi sia stata la preparazione dal punto di vista fisico, vedi differenza tra la preparazione dello scorso anno e quella di quest'anno dal punto di vista fisico e di intensità? Perché sarebbe carino che corressimo un po' di più quest'anno.
5: Sì, sì, certo.
8: Grazie, ciao.
9: Buongiorno Andrea. No, la differenza l'anno scorso è tecnica, oh. No, perché vuol dire con la differenza che c'era, che hai detto, il pipistrello? No, la differenza è tecnica. L'anno scorso era una squadra mezzoni, come era l'anno prima e l'anno prima ancora. Poi ci sono stati degli episodi fortunati, tecnici miracolati, ma la differenza è principalmente tecnica.
10: Buongiorno Andrea. Allora, io sento tutta questa gente che vuole mandare via Ken, ma come si fa a mandare via un centravanti che ha segnato 25 gol due stagioni fa e l'anno scorso senza giocare ha segnato 9 gol, per sentire dire anche che cosa? Prendiamo Dobic per fare un favore ai romanisti? No, non ci sto, caro Andrea, a fare un favore a questi romanisti che io non sopporto, e tu mi capisci,
5: sì,
10: non sopporto,
5: come?
10: Quindi teniamoci stretto Ken, oppure Paratici si inventasse qualcosa, ma non prendesse Dobbic.
11: Buongiorno dottor Andrea, nel complesso sono stati buoni allenamenti, stasera avremo il primo test perché quella con la primavera è stato poco più di un allenamento, insomma non si può parlare di partitella. E tra i giocatori mi sono piaciuti di più sicuramente Attà, ma anche Endur, Fagioli, sì. E anche se non mi sembra che ci abbia un gran tiro, Gimenez per come si muove sulla fascia, per come mette le palle al centro, tra l'altro ha avuto anche una discreta intesa con Ken quando ha giocato quest'ultimo. E vediamo stasera per il test. Ciao da Riccardo allo stadio.
12: Buongiorno Andrea, intanto un ricordo per Celeste che sarà sempre ai nostri cuori. Poi due considerazioni. La prima, da poco che ho potuto vedere, il giocatore che mi ha impressionato è Attà dal punto di vista tecnico. Poi una domanda: rispetto all'anno scorso stanno lavorando di più fisicamente? Perché noi l'anno scorso abbiamo fatto una fatica immonda dal punto di vista fisico, tant'è che una squadra come il Pisa all'andata ci ha messo sotto e meritava assolutamente di vincere contro di noi. Saluto Francesco da Venezia.
13: Buongiorno Andrea.
14: Al compito io c'ero, ma un'altra trasferta spettacolare fu a Briscello, ovvero sia a Reggio Emilia contro il Briscello, e ci trovavamo un botto di tifosi del Briscello in trattoria a mangiare, ci siamo guardati un attimo così, dopo che siamo finiti tutti a tavola, ha bollito il Lambrusco, siamo arrivati anche in ritardo all'inizio della partita, ma ci siamo divertiti come matti, e al ritorno li abbiamo invitati, offrirono loro, e al ritorno noi li invitammo a Firenze a mangiare, e si andò a mangiare 13 gobbi.
5: Ah,
14: ma che bello, erano le trasferte bellissime quelle C2.
5: Beh,
14: era la C2, sì, ma le trasferte erano belle, serene, tranquille, bei momenti.
5: Sì. Alla fine poi di quegli anni, di quell'anno, per fortuna è stato un anno solo, sì, poi ci fu la Serie B l'anno dopo, ok, però insomma di quell'anno terribile in C2 alla fine devono restare ricordi belli, e questo che ci ha raccontato l'ascoltatore è stato veramente molto molto autentico, avete fatto bene a trattenervi più del dovuto in trattoria, perché insomma l'avrei fatto anch'io senza problemi. E allora vedo che tanti dei vostri messaggi sono incentrati sulla preparazione fisica, sul livello di intensità degli allenamenti. Io allora vi dico la verità, poi chi magari ha avuto l'opportunità di vedere gli allenamenti a Viola Park come me, perché bastava andare in tribuna di fronte alla mia e vedeva le stesse cose che vedevo io, mi potrà confermare o smentire. Io negli esercizi pomeridiani, cioè quelli ai quali ho assistito io, non ho visto con i miei occhi un'intensità clamorosa. Io ho visto tanto tanto pallone, tanti schemi, tanto lavoro di tattica da parte di Grosso e del suo staff, ma ho visto una squadra veramente carica, veramente sulle gambe, veramente stronca a livello di allenamento, e presumo, così mi hanno detto, in realtà non è soltanto una mia immaginazione, che tutto il lavoro di potenziamento fisico, le ripetute e tanti aspetti sia stato fatto la mattina, quando noi non vedevamo gli allenamenti e non c'erano nemmeno le dirette sul sito della Fiorentina. Quindi sì, la risposta è sì, è stato fatto un lavoro molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Non c'è calciatore che non abbia detto che la squadra non sia stanca, perché hanno caricato veramente tanto. L'anno scorso ci fu un vizio di preparazione abbastanza grave, perché se vi ricordate nello staff di Pioli c'era presente un preparatore che era Matteo Osti, che era stato accusato ai tempi dell'ultimo anno al Milan di aver fatto una preparazione sbagliata, tant'è che il Milan ebbe infortuni su infortuni, e allora l'anno scorso loro cambiarono la preparazione, la fecero leggerissima, tant'è che la Fiorentina passeggiava nelle prime gare di campionato. Ecco, quest'anno non è stata fatta una preparazione leggera, tutt'altro. Ho visto gambe pesanti, ho visto gente stronca dalla fatica. Secondo me anche stasera vedremo col Gubbio una partita bella incartata, non ci aspettiamo di vedere un 8-0 agile, anche perché davanti alla Fiorentina è una squadra di professionisti, non ha esattamente i Monti Pallidi, col massimo rispetto per gli amici di Moena, e quindi credo che sia stato fatto un lavoro molto più in linea con quello che accadeva negli anni scorsi rispetto al disastro perpetrato nella scorsa stagione. E quindi questo è quello che posso dirvi, visto che è un argomento che giustamente vi interessa, perché l'anno scorso poi alla fine il vulnus iniziale della Fiorentina, che parte male, ha le sue radici nel lavoro estivo, no? Vi ricorderete, no, che cosa fece Vanoli non appena arrivato? Rifece la preparazione. Lo stesso Goretti, cos'è che disse Goretti dopo le prime partite con Vanoli in panchina? Qui bisogna lavorare, lavorare, lavorare, lavorare, perché c'era una squadra che camminava in campo, deambulava in campo, non correva, deambulava. E allora giustamente fu fatto un lavoro di ripreparazione. Io credo che questa volta gli sia stato fatto notare, gli abbiano detto a grosso: guarda Ciccio, che noi l'anno scorso, manca poco, si fischia in B anche per questo motivo qua, quindi magari fa un lavoro un pochino più. E lui, io immagino, cioè, lo stiamo vedendo, sta facendo qualcosa di, direi, abbastanza diverso, anche perché ha uno staff di primo livello, gli hanno messo a disposizione dei collaboratori veramente di spessore, e quindi mi auguro che le cose procedano per il meglio e siamo in linea con. Ma oggi, tra l'altro, a fine partita contro il Gubbio, da quello che so, dovrebbe parlare Fabio Grosso, quindi noi al termine della partita dalla tribuna stampa scenderemo in campo e vi trasmetteremo in diretta le parole di Fabio Grosso, quindi rimanete collegati dopo il fischio finale dell'amichevole col Gubbio, perché avremo modo di ovviamente parlare con il tecnico della Fiorentina, o lui o un giocatore, insomma la Fiorentina penso che qualcuno farà parlare. Comunque vi terremo aggiornati. Allora, ultimi messaggi, ce ne sono diversi prima di salutarvi. Allora, intanto ringrazio Riccardo da Peccioli, perché mi ha mandato una foto sullo stato dell'arte dei lavori allo stadio, dove effettivamente si vede come la copertura sia già a un discreto punto. Ci sono ancora quelle torri in mezzo alla curva, ma verranno tolte, sono state messe soltanto per aiutare la costruzione della copertura, però la copertura stessa sta andando avanti in modo spedito. Poi Marcello, ma anche Ken ha fatto una stagione e basta, al massimo ha fatto 10 gol la stagione. Sì, e allora questo evidentemente l'amico si riferisce a chi critica Dovbik, e l'amico Walter da Roma prima si era spassionato, no, con noi su Dovbik. Io invece non la penso così, io penso che sia un buon giocatore. Dovbik ha caratteristiche diverse da Ken, questo è poco ma sicuro, però so che tanti addetti ai lavori lo stimano, e quindi io penso che possa valere un investimento da 20 milioni, contando che per un centravanti 20 milioni non sono tanti, non sono tanti per i prezzi che ci sono oggi. E poi Simone da Fiesole mi chiede qualcosa sulla scomparsa di Celeste Pin. No, non, le cause non sono ancora, che io sappia, state accertate, nel senso che il gesto lo sappiamo tutti come è avvenuto, poi su quello che c'è dietro è giusto che poi rimanga forse anche questione familiare e privata. Io francamente non so, e quindi direi di fermarci qua, perché è un discorso molto delicato, e limitarci anzi a ricordare Celeste per quello che è stato e per quello che ci ha lasciato in dote. Simone, ma non ci sono webcam allo stadio che certifichino i lavori che stanno facendo? Ma che io sappia no, però magari, cioè, so che ci possono volare i droni autorizzati, ovviamente non quelli fatti in casa che si prendono delle multe enormi, ma delle webcam non mi pare che ci siano, però se ci sono magari ditemelo, che vi informiamo. Poi c'è Alessandro che ci manda un messaggio incomprensibile. Chiudo con Cristina. Buongiorno, volevo sapere, ma la partita di stasera la fanno vedere sul sito della Fiorentina? Perché io ho letto che la fanno su DAZN. Sì, esatto, credo che essendo stata comprata da DAZN non sia visibile sul sito della Fiorentina, ma sarà soltanto su DAZN, e quindi no, non la potrei vedere gratis, però potrei ascoltarla su Radio Firenze Viola, perché ci saremo noi e ve la racconteremo. Va bene, allora Sara, io mi fermo qui, vi faccio ascoltare le parole di Marco Brescianini, che ieri ha parlato a conclusione dell'allenamento di rifinitura in vista della gara col Gubbio di oggi. Dopo le parole del centrocampista Viola ci ascoltiamo l'almanacco del centenario e quindi tutto quello che il Museo Fiorentina ci propone anche questa mattina, e poi dopo l'almanacco c'è il buon Dario Baldi con C'è polemica e via via fino alle 22, direi stasera chiuderemo attorno alle 22 perché la partita inizia alle 19, alle 21 finisce, poi magari sì un po' di post partita, direi attorno alle 21:30-22 chiuderemo le nostre dirette questa sera. Sara, grazie per il tuo lavoro in regia, grazie a tutti voi anche oggi numerosissimi. Adesso Brescianini, l'almanacco del centenario e poi tutte le nostre programmazioni con il sottoscritto. Ci sentiamo stasera dal Viola Park per la diretta di Fiorentina Gubbio. Ciao, buona serata.
13: Marco, anche al termine della seduta ti sei messo in mezzo a colpi di testa a calciare, a fare cross, insomma grande grande voglia e intensità.
15: Certo, sì, adesso siamo all'inizio, quindi c'è un po' di stanchezza, però dobbiamo metterci tutti a disposizione. Siamo partiti con il piglio giusto, vogliamo fare una grande stagione, quindi dove serve ci si mette, e siamo professionisti e si fa il meglio.
13: Siete praticamente, siete entrati nel nono giorno di preparazione, poi ci sarà naturalmente anche la seconda fase in Inghilterra. Ti chiedo anche come sta andando e come state conoscendo il mister.
15: No, molto bene, il mister si vede che ha una grandissima fame e ci sta trasmettendo tutti i suoi principi. Ora avremo questa piccola parentesi in Inghilterra e poi in Austria e cercheremo di metterci alla prova con altre squadre che magari sotto il punto di vista della preparazione magari sono un pochino più avanti di noi, però ci serve perché poi dovremo mettere benzina per il campionato.
13: A te che conosci il gruppo chiedo anche come stanno andando i nuovi innesti e i giovani.
15: No, molto bene, si sono entrati molto bene nella squadra, quindi si vede anche dalle giocate, sono ragazzi intelligenti, quindi secondo me anche quello li aiuta a integrarsi meglio. Poi nel calcio c'è solo una lingua, ovviamente dobbiamo conoscere anche meglio tutti i principi, come dicevo prima, però siamo un buon punto.
13: Ti chiedo cosa chiedi a te stesso, a Marco Brescianini, per questa stagione che poi è anche un po' particolare per la Fiorentina, l'anno di centenario.
15: Un'annata storica, vogliamo sicuramente a livello di squadra far molto bene perché comunque abbiamo la mentalità giusta. E a livello personale io cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno e riuscire a mettere sempre un tassello in più nel mio bagaglio.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
16: Il primo calciatore peruviano nella storia della Fiorentina fu Juan Seminario, nato a Piura il 22 luglio 1936. Juan, nazionale del Perù, dove debuttò a 20 anni e fu protagonista il 17 maggio 1959 della storica vittoria con l'Inghilterra battuta 4-1 con una tripletta di Seminario schierata all'ala sinistra. Venne portato in Europa nella stessa estate dallo Sporting Lisbona, dove disputò due stagioni, conquistando il soprannome di Espresso di Lima, nel senso del treno veloce. Lo acquistò poi il Saragozza, con cui vinse subito la classifica a capocannonieri mettendo a segno 33 reti. Arrivò a Firenze nel novembre 1962. La Fiorentina aveva clamorosamente sbagliato lo straniero, puntando sul brasiliano Almir, annunciato come il Pelé Bianco, e dovette correre ai ripari. Lo fece in fretta, convinta, più che dalle relazioni degli osservatori, dal titolo di Pici Cici dell'anno precedente. Seminario si ambientò bene in maglia viola, pur sollevando un infinito dibattito su quale fosse il suo ruolo. Mezzala, centravanti, ala sinistra. Juan prese la maglia numero 10, mostrando classe e fiuto del gol, in una stagione diventata difficile per una serie di errori commessi sul mercato. Ferruccio Valcareggi condusse la squadra al sesto posto e Seminario, realizzando 10 gol, meritò la riconferma. L'anno successivo, dopo il cambio di allenatore in corsa, la Fiorentina arrivò al quarto posto e in semifinale di Coppa Italia, manifestazione di cui Seminario, assieme ad Amrin, fu capocannoniere. L'estate successiva il Barcellona lo riportò nel campionato spagnolo e, purtroppo, in Coppa delle Fiere, la manifestazione che poi è diventata Coppa UEFA ed Europa League, fu lui a segnare a Firenze la doppietta che ci eliminò. Buon compleanno, Juan. 52 presenze ufficiali e 19 reti con la Fiorentina.

0: radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
1: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
2: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
1: La cronaca. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
2: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
1: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. E il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina.

Fine di questa stagione, siete pronti a festeggiare anche io, perché non vedo l'ora di andare al mare, di cominciare la mia stagione estiva, mentre siamo pronti a goderci questa nuova Fiorentina che rinasce appunto come le civiltà dopo la guerra di Troia. Per chi ha visto Odissea poi capirà di cosa sto parlando. Ma detto questo, insomma, andiamo un po' sui temi, perché poi ieri c'è stata grande polemica sul finale. Io la ritirerei fuori anche oggi quella... la discussione, insomma, anche extra Fiorentina, quindi faccio già un appunto per quelli che poi si connetteranno, per quelli si sono appena connessi, per chi mi dice che questa è una trasmissione che parla di Fiorentina, io faccio il conduttore, la conduco io, e siccome non ci ho avuto paletti sui limiti di cosa su cui ti posso parlare, quindi parlerò di quello che cazzo mi pare. Se la trasmissione non vi piace, non vi aggrada, c'è uno strumento molto democratico, forse lo strumento più democratico di tutti, anche dove la democrazia a volte scompare, che si chiama telecomando, o si chiama monopola della radio, oppure si chiama applicazione. Quindi potete tranquillamente, quando non parlo di quello che vi piace, prendere, spengere, chiudere. Mi dispiace, però è purtroppo uno strumento democratico. Se io in questa trasmissione ho il libero arbitrio di poter parlare di quello che voglio, esprimendo le mie idee e leggendo tutte le vostre, quindi fatti chiari, amicizia lunga, lo ripeto, perché ieri ne me ne avete dette di ogni e io oggi giustamente preferisco ridirvi anche questa cosa qua. Partiamo dalla Fiorentina, che è un tema che più o meno ci accomuna, ovvero quello riguardante la questione Ken. Io ieri ho un po' annusato, insomma, come fanno i cani da caccia, qual è l'area intorno a noi, e nell'area intorno a noi, ecco, mi sento di dire che Moise Ken è un non so se lo terranno, non so se lo terranno, ma se non dovessero tenerlo, il mio appello accorato alla proprietà e alla dirigenza sportiva, che non si deve ovviamente fidare di me, però io lo faccio così tanto per chiedo se per favore c'è la possibilità di ovviamente non vendere Ken a meno di 60 milioni. Lo so che era appena sotto la clausola, ieri avevo detto

0: veramente ridere, faccio veramente ridere, mi pianto dopo due secondi, eccomi qua. No, ragazzi, non lo so perché ho avuto il calo di tensione, del mattutino. Però detto questo, quello che stavo dicendo era, Ken a un certo punto, se verrà venduto, spero venga venduto almeno a 60 milioni per fare un'offerta pari grado per un sostituto. È vero che Ken non è incedibile, io però la penso come Massimo Orlando oggi sulla Nazione, stranamente la penso come lui, in realtà la penso quasi sempre come lui, perché ripeto, penso sia uno dei migliori, delle migliori seconde voci che ci sono in circolazione, ma non per piaggeria, perché uno si intende di pallone. Cedere è un errore grave, è ideale anche per Grosso, la penso anche io. Io però, a differenza di tutti questi, non Orlando, di tutti quelli che parlano sponda Roma e ci vogliono rimpolpare Dovbyk, a me Dovbyk mi sembra un carro armato, mi sembra un carro ponte tutto arrugginito che ce lo voglia andare per appunto stare più comodo di loro, non certo per essere...
1: Oh, c'è polemica. Buongiorno Dario, te parli di quello che cazzo ti pare, giusto? E poi anche un'altra cosa, secondo me Ken medaglina, come dice, ai ciuffi andare, non ci può stare a Fiorentina, vada, perché la viola rimane, ovviamente i giocatori passano. E detto questo, sono d'accordo con te su quel fatto lì, che insomma conoscevo anche i Magherini, quindi bene, forza viola.
0: Grande Ender, grandissimo Ender. Allora, sull'ultimo fatto ci vado dopo, perché sennò poi si scatena una scarica di infamate, e quindi non ci si fa e non si parla di Fiorentina. Quindi prima parliamo di Fiorentina, poi si parla delle cose serie. No, dicevo appunto, ieri è uscita la notizia di Mastantuono, che è questo giocatore fortissimo, italo, tra l'altro con il passaporto italiano anche, del Real Madrid. Pare sia un'idea di Paratici. Ora arriveranno a smentire le idee, perché le,

non si possono smentire, però ragazzi, ecco, Mastantuono è un giocatore di quelli che io andrei serenamente a cogliere la notte all'aeroporto, come si fece per Mario Gomez. Sarebbe un nome da mille una notte, anche fare il secondo affare con il Real Madrid, che significa avere dei rapporti con una delle squadre più forti del mondo, che significa avere rapporti con una squadra che è la squadra più titolata in Europa. Cioè, ragazzi, si sta ora rileggo questa cosa che mi avevi scritto. No, dicevo, a me mi sembra che da Roma ci sia la corsa a darci Dovbyk, ma a me Dovbyk non lo prenderei neanche di più. Anzi, vi dico di più: se si deve pigliare Dovbyk e teniamo piccoli e compriamo un'altra riserva, e che vi devo dire? Ce la dico come esagerazione. Oggi c'è una bellissima intervista di Attà sul Corriere dello Sport, dove a un certo punto dice: qua non abbiamo alibi. E a me sta roba qui mi ha fatto venire i brividi, perché mi ha fatto pensare all'idea che comunque sia la Fiorentina possa veramente ricrescere come la civiltà di Itaca ai tempi di Ulisse. Per chi vedrà il film se ne rende racconto, andatela a vedere, Nolan, Odissea, bellissimo. Perché in quel punto lì, in quella frase lì, non abbiamo alibi, ci spiega e ci spiegano come appunto sia qualcosa di grandioso la rinascita della Fiorentina. E per la rinascita per me ci vorrebbe Henna, perché io davanti a me non vedo nessuno migliore di Henna a una cifra come posso dire, comoda. Perché poi mi dici: guarda, vendo Henna 80 milioni e vado a bussare all'Inter per più Esposito, mi metto da una parte e dico: tanto di cappello. Devo vendo Henna a 60 milioni, devo trovare un sostituto di un'altezza giusta e di una caratura giusta e di un peso giusto, e soprattutto che mi stia dentro il 4-3-3, e soprattutto che sia buono a livello anche di prezzo. E intorno a me mi sembra che ci sia un sovrapprezzo elevato, molto elevato, molto elevato. Andrea mi dice giustamente: come ti ha detto te, 60 milioni è crollata la linea, fammi fare qualche domanda. Vabbè, diciamo 70 allora, facciamo 70. Vabbè, Max dice: io punterei in USA. Sì, Max, anch'io punterei in USA, anche perché di USA ragazzi non è che ce n'è forti come USA, ce n'è pochi in giro. Però USA secondo me c'ha una cifra abbastanza alta. Tra l'altro io credo che credo che Nusa sia un giocatore che ci abbia gli occhi di tanti dietro. Penso ci sia anche la Roma dietro, perché appunto è saltato Somerville. Quindi io francamente penso che Nusa non arriverà. Poi se arriva Nusa, ragazzi, io sono contento, per l'amor di Dio. Il sostituto di Hen sarebbe Promise David. Ora, Promise David è una promessa buona, a me piace, un giocatore canadese che mi è piaciuto anche in mondiale. Secondo me te lo fanno strapagare, opinione mia personale. Promise David è extracomunitario, penso di non lo so, vediamo, aspetta, non so se c'è un secondo passaporto, aspetta. Promise David, fammi vedere. No, addirittura è canadese, cittadinanza nigeriana, quindi è extra home, quindi no bro, non si può prendere. Nusa invece sì, anche alla Ibegovic, quello mi piace tantissimo. Ma che Max dice: Ken speriamo si levi dai coglioni. Questo è l'editoriale di Max da Campi, netto. Io non sono della tua idea, io ripartirei da Ken e crescerei con Ken. Poi se la linea editoriale di Paratici è proseguire senza Ken, senza colpo ferire, va bene lo stesso. Dare non ti allargare troppo, senza due esterni di livello, con Drago, Zitvieri, Attà e Ulai, siamo da ottavo o nono posto. E su Ken d'accordo, ogni grande Dimitri Tesoldi o Pavlidis al suo posto. Sì, ora Pavlidis, possiamo ripigliare Pavlidis, ha fatto due annate. Lasciamo fare, dai, andiamo su dei nomi concreti su cui si può andare. Su dei nomi concreti che possano funzionare e che siamo sicuri siano funzionali alla Serie A. Sicuramente, ecco, sicuramente quello di Oso è un nome che mi piace, quello di Nusa, quello sicuramente è un nome che mi attizza, cioè è un nome che mi eccita anche, potrei dire. Nusa andava forse preso prima. Il sostituto perfetto di Ken, che sia adatto al gioco di Grosso, potrebbe essere Santiago Castro del Bologna. Ecco, Santiago Castro del Bologna è un nome che a me personalmente piace,
come dice Raul da Valencia, quindi ci seguono anche dalla Spagna. Viva la Spagna, viva gli spagnoli, viva la paella e viva anche come si chiama quella

0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Rieccoci in diretta nonostante i miei problemi tecnici come sempre, ma rieccoci in diretta con, ovviamente purtroppo siamo senza video perché appena l'accendo salta, io non so qui che cazzo di connessione c'è a Milano, però ecco, restiamo in audio, almeno si fa la radio alla vecchia maniera. Alaibegovic comprato, Mastantuono prezzo secco e ci citiamo tutti in Piazza Duomo. Sì, ci si fa del grande onanismo, ma sei matti, ma anche all'aeroporto. Settimana prossima sono a Firenze, mi sparo, cioè, se si piglia le due ragazzi vado a piedi in ginocchio.

0: o Dario buongiorno, ma magari si vendesse a 60 milioni, sarebbe il sogno di tutti i tifosi e dei dirigenti viola, ma secondo me mi sembra una cosa impossibile, perché non te l'hanno mai richiesto, quindi se non ci sono richieste come fa a tirare sul prezzo? Poi diciamo per possibile sostituto Dovvik è un boccione adulito, cioè le più assomiglia più a Piccoli, ecco, se dovesse andare via Piccoli posso capire Dovvik, ma cambiare Ken con Dovvik non ce lo vedo come struttura, come caratteristiche. Mi piacerebbe a questo punto avere un attaccante più tecnico, più rapido, più veloce, un qualcosa veramente tipo, che ne so, Franculino.
1: Franculino sarebbe un grande colpo, assolutamente un grande colpo, che potrebbe essere buono. Oggi ragazzi si sta facendo, sì Max, metto anche Ilia, io ho due telefoni, con tutti e due telefoni ho ali di linea, con la connessione di casa mi va giù, non so come fare ragazzi, un disastro. Ora comunque proviamo a rientrare da un'altra parte, adesso stiamo provando a risollevare tutto. Però aveva ragione Gianlu quando dice che Ken soprattutto non va venduto in Italia, non va venduto al Como, perché io la penso come lui, ovvero che il Como è la nostra competitor. Intanto vediamo, io ho provato a accendere il video per la nostra regia di Sera Massa Simone che mi sta salvando anche oggi, nel caso vediamo quanto riusciamo a stare, vediamo un attimo, perché intanto ho acceso il video mentre siamo al telefono, si sta facendo, non si fa, vabbè, allora si fa così e si risolve, va bene. Allora detto questo, andiamo avanti parlando anche di altre cose, ovvero che Matteo dice Gozze, per farsene di cosa di Gozze, se va via Ken darei un'altra chance a Fulkrug. Sì ragazzi, Fulkrug un altro bocciolone, come diceva l'ascoltatore di prima, come si chiamava Dovvik e Fulkrug sono esattamente la stessa faccia della stessa medaglia, ovvero due boccioloni che devono cercare un posto al sole, insomma, e quindi bisogna, non gliela darei io la chance a Fulkrug. Il dubbio è via Hemper, chi tre soldi, il bosnio è comunitario. Allora, il dubbio via Hemper chi è quello che dico io, Picasso, cioè via Hemper chi, cioè questa è la vera problematica secondo me, cioè per chi lo vendi Ken, cioè non ha senso venderlo secondo me, per una cifra bassa innanzitutto e soprattutto per senza avere qualcosa di importante in mano, credo. Ken è da vendere solo per fare cassa e comprare con i soldi, e forse non bastano almeno due esterni fra Mastrantuono, Nusa, Babayoho, Ali Begovic, poi non si può vendere tranquillamente Ken perché è piccolo e più funzionale al gioco di squadra, e con questi può fare tranquillamente 20 gol in ciabatta e per far riserva prendere Pinamonti. Allora Massimo, mi sembra un po' un'entrata a gamba tesa che non, ma io posso dire, ma te da Montelupo ti ha mandato due audio, perché tu li hai cancellati? Lasciali dentro, lasciagli qui che voglio sentire cosa hai da dire Matteo da Montelupo, non mandare gli audio con codesto cartone animato e poi mi li cancelli. Io voglio la gente che manda gli audio e li lascia, infatti io li mando anche lunghi, non sono di ora un minuto, no, però 45 secondi li mando, non sono mia come quelli fate gli corti, perché noi io mando tutto, non vi preoccupate, mando tutto, anzi adesso ho da dirne un'altra. Intanto mentre siamo qui collegati volevo dire una roba che è successa, ovvero che appunto vedi questo, ma Ken è da vendere solo per far cassa, come fai a vendere Ken per fare cassa e basta, cioè questo me lo chiedo, come fai a vendere Ken solo per fare cassa, è impossibile venderlo per fare cassa. Poi se c'è la possibilità di fare cassa, se c'è la possibilità di comprarlo per qualche motivo, io penso che sia una cosa che può funzionare assolutamente, però ho i miei dubbi, posso dire che posso avere i miei dubbi, lasciatemi un po' di errore anche. Però detto questo, mentre qui si sta provando grandi sistemi e mentre si sta parlando, questo è per tutto il bello della diretta, siamo live, la realtà che funziona, il casino, riavviare tutto per vedere se funziona, va benissimo lo stesso. Allora, ma chi gioisce per la cessione di Ken? Che, di preciso, che gli ha fatto? Tutti rimbiciclisti dai Natale? No, Bruno, rimbiciclisti forse dai caldo. Ma sai, a Firenze purtroppo siamo così, siamo fatti anche in questa maniera, siamo fatti per la polemica. E io posso dire, sono anche molto d'accordo con... cioè, io sono d'accordo a ascoltare l'opinione di tutti, perché è giusto che ognuno esprima la propria e che non ci sia grosse problematiche, insomma, che tutti possano dire anche la propria per quanto concerne Ken, le cessioni e tutto quello che... ne riguarda, però dall'altra parte anche di dire di essere uno di quelli che ti dice senza alcun tipo di problema che insomma io non gioisco, io sono uno di quelli che riprenderebbe Ken e gli darebbe tutto in mano, anzi addirittura gli darei la fascia di capitano in questa stagione. Oltre a questo mi sento di dire però ecco che se uno può, se uno ha un'opinione diversa dalla mia, me ne faccio una ragione, questo sicuramente. Io di Mastantonio, che poi è Mastantuono, però non Mastrantonio, però va bene, Mastrantonio conosco l'attrice Mary Elizabeth, io Mary Elizabeth Mastrantonio non la conosco, non so chi sia, che film ha fatto Bombergola, Mary Elizabeth Mastrantonio, chi l'è codesta? Questa la tirafo, chi l'è Mary Elizabeth? Ora fammi vedere chi l'è Mary Elizabeth Mastrantonio, Elizabeth, ma esiste davvero? Ah, quella di Scarface, ragazzi, Bomber Viola va all'attacco, ragazzi, mica scherza, cioè qui si sta parlando di grande cinema, io non sapevo si chiamasse Mary Elizabeth Mastrantonio, vedi, invece Bomber Viola mi ha dato un grande coup de théâtre dei suoi, vedi, ogni tanto a qualcosa serve Bomber, incredibilmente, bravo Bomber, mi sei piaciuto, rispondo all'amico Aldo da Piombino, che saluto tra l'altro, prestissimo sarò nelle sue zone, che mi dice che connessione hai peggio di DAZN. Sì, caro mio, peggio di DAZN, cioè io, ma poi stamattina ha funzionato tutto il tempo, ho lavorato, ho fatto le cose, ora sono saltato, riproviamo a entrare, vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo fatto un riavvio, abbiamo fatto un po' tutto, eccoci qua. Allora intanto mettiamoci, proviamo regia a fare così, io sono rientrato anche dal computer, vediamo, dammi te la via,
2: come si suol dire, dammi te la via e poi nel caso, eccoci qua, eccoci, buongiorno, rieccoci in video, siamo ritornati, eccoci qua, speriamo di durare, abbiamo condotto in delle condizioni pessime ma siamo ancora vivi. Allora, Dario, te lo sai quando arriva Summerville a Fiumicino? Forse la prossima estate, te lo dico io, Summerville a Fiumicino la prossima estate arriva. Mika Götz e Isaac Berchievo, eh sì ragazzi, Berchievo grazie al cazzo, anche a me piacerebbe Berchievo, non scherziamo. Ken e piccoli attaccanti, Bajo e Trens quali destri. Allora, buongiorno Baldi per cortesia, ok, aspetta, su Berchievo ragazzi io sono un grande fan, devo dirvi la verità, sono un grandissimo fan, quel cartone Gig Robot, scusate, hai ragione, avete ragione, sono ignorante, ragazzi, sono giovane. Dario, mamma Razza scippano anche la linea internet. No, allora diciamola tutta, io vivo in un quartiere, Bicocca, dove c'è tutte le serie casino, quindi ci sta che abbiano raffazzonato sui rame in queste serie, o non i Maranza, altra gente. Ken, giocatore sopravvalutato e persona fastidiosa e pensa parecchio tranne il calcio. Codesta è una cazzata, perché il primo anno quando segnava ci andava bene a tutti, ora siccome non segna non va bene più. Questa è un po' una minchiata, te lo posso dire, Jacopo. Ti voglio bene, ma mi sembra una minchiata. Come si suol dire tra amici, te lo dico da conduttore a ascoltatore. Per me può fare quello che gli pare Ken, se segna può fare il cazzo che vuole. Buongiorno Baldi, mi dice Guido, grazie Guido, per cortesia domande a tutti coloro che chiamano per parlare di Ken, cosa ne pensavano quando arrivò 2 anni fa su pressioni di Palladino, no, dicevano che era uno scarto della Juve, mi ricordo il mercato degli scarti, Bove, Cataldi e Ken, averli avuti l'anno scorso sarebbe stato qualcosa di meglio, però vabbè. E oltre a questo volevo raccontarvi una cosa, ieri sera uno mi ha detto, un nostro collega mi fa, ma adesso il mercato di Paratici è incompleto, cioè vi rendete conto che al 22 luglio c'è qualcuno che dice il mercato di Paratici è incompleto, grazie al cazzo è incompleto, cioè ragazzi è il 22 luglio, non il 22 agosto, il 22 luglio il mercato di Paratici è incompleto, poi si valuterà. Questo ha preso una squadra con 40 giocatori. ce ne abbiamo 20, ce ne abbiamo 27, 28. Ha comprato dei giocatori di livello assoluto. Ma il mercato è incompleto. Ragazzi, ma noi veramente, noi siamo quelli che se un giorno ci capita di fare l'amore con una modella, il giorno dopo si vuole una modella più bella di quella della sera prima, dai. In una squadra forte che attacca fa 30 gol, mentre qui tutti contenti se va via, io divento crullo. Nemmeno il Chiavarda di Trevane potrebbe pensarla così. Io non so chi lei è, Chiavarda di Trevane. Però ti posso dire, 30 gol, io ti ripeto, io penso che Ken possa rifarli anche quest'anno, quindi ci credo molto, assolutamente. Ken solo si concentra al 100% e motivato lo terrei. Lo scorso anno è stata una tassa. Appunto, ma quello che dico io. Io penso che bisogna andare a tavolino, mettere le palle sul tavolino e dirgli: fratello caro, tu puoi andare da Miri alla Sfirata, con Leao, da Paola Di Benedetto, potete fare il cazzo che volete, però al costo che tu venga qui e ti sbatti e segni tutte le settimane. A quel punto lì, ragazzi, non c'è... La Mastro Antonio interpretava Lady Marion nel film Robin Hood. No, Lady Marion è quella di Elio e le Storie Tese. Tra l'altro me lo raccontavo ieri, grande nata a Elio e le Storie Tese a Pratolino. Peccato non esserci, deve essere stato un grande concerto come sempre. Il Principe dei Ladri con Kevin Costner, ha fatto anche la donna di Scarface. Grande Dario, Sant'Agostino diceva: ama e fai ciò che vuoi. Io a Ken gli dico: segna e fai ciò che vuoi. Io sono d'accordo con te, grande Ale. Tridente Mastrantuono, Richarlison alla Ibegovic. Sì, ora, Gabriele, mettiti a sedere. Il caldo ti dà un'oia. Se Richarlison viene alla Fiorentina, c'ha dei problemi Richarlison. Quindi, sogniamo, ma cioè, anch'io stasera vorrei fare all'amore, con tutto il rispetto per la mia fidanzata e per chi ci ascolta adesso, la sua parentela, con Kasia Smuntiak. Però c'ho la mia fidanzata, non, con tutto il rispetto. Perfetto. Scusate. Scusate, ma ho un messaggio di servizio. È un messaggio di servizio importante. Che mi serviva. Eccoci qua. Scusate, ma ho avuto una cazziatina. Allora, regia, mandiamo un audiolo, dai. Ce l'abbiamo, sì, ne abbiamo degli audioli. No, abbiamo, regia, dimmi un po'.
3: Io direi di lasciar lavorare in pace Paratici, perché a me sembra che sappia quello che fa. Io mi fido.
2: Anch'io mi fido. C'è Gianluca al telefono. Ciao Gianluca, buongiorno.
4: Ciao Dario, buongiorno.
2: Ciao, dai, dimmi tu. Bene? Per ora sì, siamo a fine stagione, quindi meglio di così.
4: Parlavi prima del tifoso fiorentino che va a letto con una modella e ne vuole andare a letto con una ancora più bella, no? E come diceva Lidl, noi siamo così, no? Se vinciamo 3-0 ci arrabbiamo perché non abbiamo vinto 4-0, no? Questa è la indole del fiorentino, non credo nessuno potrà mai modificarla, diciamo così. Ognuno c'è sopra i suoi difetti. Io però avevo telefonato per un'altra cosa, per esprimerti solidarietà per le infamate brutte che hai ricevuto ieri negli ultimi 10 minuti di trasmissione. Secondo me non te le meriti, non le merita l'argomento che hai trattato, perché lo hai trattato con le giuste argomentazioni. E faccio riferimento ovviamente agli eventi di Bologna.
2: No, alla morte di Abderrahim Fakir, certo, ma non c'è proprio. Guarda, io apprezzo e ti abbraccio, ti ringrazio per la vicinanza, lo tratterò anche oggi negli ultimi 10 minuti, nell'ultimo quarto d'ora. Io ti ringrazio per aver telefonato, ma ti ripeto, quello che ho detto ieri, anche se la gente si scandalizza, mi chiama comunista, mi infama, io non ho problemi a ripeterlo, anzi lo dico, visto che tu ci sei al telefono, lo dico tranquillamente, anzi lo ribadisco.
4: Mi dispiace di aver anticipato il tema, ma io poi devo scappare.
2: Hai fatto benissimo.
4: Cioè, io la cosa che mi sconvolge di più, sinceramente, è che quantomeno noi a Firenze, noi tifosi della Fiorentina, abbiamo visto, subito e sofferto la stessa identica cosa, come hai detto giustamente te, 12 anni fa con Riccardo Magherini. E vedere quelle immagini mi ha riportato indietro di 12 anni, perché sono immagini identiche, vedere morire una persona in diretta sotto le mani delle forze dell'ordine in quel modo lì, non esiste un essere umano che non possa trovarlo straziante. e l'unica motivazione, cioè l'unica differenza tra Riccardo Magherini e Fakir è che uno era biondo, bianco, con gli occhi azzurri e di Firenze e si chiamava Magherini, e l'altro purtroppo per lui era un mulatto marocchino di nome Fakir.
2: Quindi, appunto, ma è quello che ho detto.
4: Chi non tratta allo stesso modo i due eventi, secondo me è un razzista, punto.
2: Ma io sono d'accordo con te, no.
4: Un razzista,
2: no, perché aspetta,
4: te li dici, e te sei solo un razzista, prendi atto del fatto che sei un razzista.
2: No, ma io sono d'accordo con te, perché se Abderrahim Fakir fosse stato Dario Baldi e fosse stato in stato di escandescenza e fosse morto Dario Baldi, cioè bianco fiorentino e quant'altro, ci sarebbe stato sicuramente un pochino più di indignazione, specialmente perché al posto di essere italo marocchino ero italo campigiano. Quindi quello che dici te, Giallo, io lo condivido al 101%. Esatto, cioè sarei un privilegiato. Fosse successo a me, anzi, forse fosse successo a me, non ci sarebbe stato quel tipo di cosa, perché casomai mi avrebbero detto: guarda, vai a fare in culo. Poi ti ripeto, che la polizia abbia pochi metodi, che siano sottopagati, che siano sotto organico, non me ne frega nulla. A me interessa. Tra l'altro c'è un video di ieri di Fatto Quotidiano dove si vede lo stesso agente fare la stessa roba contro un altro ragazzo sempre in un parco. Io non dico che la polizia non debba intervenire, perché dovrebbero difenderci, non dovrebbero ammazzarci. È questo che lo dico io. Questo è quello che dico io. Comunque, Giallo, ci sei ancora? No, non c'è più. Comunque, allora, apriamo già il tema, poi Manfredi si chiama da 5 minuti. Io ripeto quello che ha detto Giallo, che è sacrosanto, e lo dico adesso. L'avrei detto dopo, ma lo dico adesso. Nel mio stato ideale, le forze dell'ordine dovrebbero proteggermi, anche se io dovessi essere in stato confusionale. Nel mio stato ideale, io non devo aver paura di andare in trasferta, dormire dopo una serata in autogrill e rischiare una pallottola alla testa. Anche perché nel mio stato ideale, se io prendo una pallottola alla testa da parte di un poliziotto, quello perde la divisa, va in galera. Nel mio stato ideale, io non voglio essere picchiato in una caserma. E nel mio stato ideale non voglio neanche morire mentre sono inerme, chiedo aiuto con delle persone sopra di me. A Firenze noi l'abbiamo vista questa scena, dovremmo imparare da questo. Nel mio stato ideale, chi rappresenta lo Stato non deve lanciare i lacrimogeni ad alte... Mi sono perso sui più, eccoci qua. Io sono d'accordo che quelli di Bologna che hanno fatto quel casino siano dei criminali, e non ho problemi a dirlo, ma al contempo non ho problemi a dire che chi ha lanciato lacrimogeni in altezza uomo era un poliziotto che per fortuna, e dico per fortuna, ha colpito uno ai soldi. E per sua sfortuna questo ha messo le scimici in caserma. E abbiamo scoperto che le forze dell'ordine che agiscono intorno agli stadi tendono a coprire se prendono un tifoso o un lacrimogeno ad altezza uomo. Nel mio stato ideale, chi mi difende, siamo a 20 anni dal G8 di Genova e non mi venite a raccontare dei violenti, Black Bloc e quant'altro. L'hanno definito degli enti sovranazionali, che è la più grande sospensione dei diritti umani da parte di uno Stato che si dichiara democratico. Nel mio stato ideale, chi mi difende e va in strada, anche per suo ovviamente rispetto, deve essere riconoscibile con un numero. L'Italia è uno dei 6 stati in tutta la comunità europea dove non c'hanno i numeri. Siamo stati in trasferta in posti dove ci hanno controllato anche il buco del culo, tipo l'Ungheria, che non è certo un paese del Bengodi, anzi, finché c'era Orban ne facevano di ogni. In Ungheria i poliziotti c'hanno un numero sopra, se sbagliano pagano. Da noi siamo un paese dove non si può mettere un numero su un poliziotto. Vi ricordo a tutti che noi abbiamo dei fratelli in curva che hanno perso gli occhi, che ne hanno subite da parte dei poliziotti, così al buio. Nel mio stato ideale, se chi rappresenta lo Stato sbaglia, viene e deve essere pulito. Non si aspetta che ci siano avvocati che fanno indagini ovviamente esterne e su altro livello, perché sennò poi viene qualcosa. Via ragazzi. Ancora Jack, o l'ho detto all'inizio, ma non si deve parlare di Fiorentina, te l'ho detto all'inizio, questa è una trasmissione dove si può parlare di tutto. Gianluca ha aperto un tema perché l'ha ascoltata ieri, ne avrei parlato gli ultimi 10 minuti, ora si riparla di Fiorentina. La vergogna è che ti facciano parlare alla radio, ora abbassi il volume fino alle 10. Bravo Stefano, hai scelto una strada democratica, al posto di confrontarti con il sottoscritto hai scelto di spengere. Hai fatto benissimo. Liberissimo Stefano, poi se te mi dici guarda il poliziotto ha fatto bene a ammazzarlo, sarei stato più contento. È sbagliato dire la polizia ti ha ucciso perché fare passare la volontarietà dell'azione, ma io dico questo: è morto una persona durante un fermo di polizia con due persone accanto e dovevano soccorrerlo immobili, quindi chi gli ha fermati non lo so. Quindi vuol dire se muori durante un fermo di trasmissione di polizia, vedi Stefano, Jacopo la pensa al contrario di me. Però lo scrive e io leggo il messaggio di Jacopo, anche se non la penso come lui. Minchia, trasmissione da zecca è diventata questa. Dove sarei la zecca, fratello caro? Io la penso così e non sono certamente zecca e non sono comunista, come non lo era... non lo erano in tanti casi, ma io penso che quando c'è un sopruso della polizia va detto, perché sappiamo chi è stato a uccidere Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Carlo Giuliani, ovviamente Gabriele Sandri e tanti altri, e ci mette anche Abderrahim Fahir. Io penso tranquillamente che sia e siano uccisi da un nome che inizia con la S, e lo sappiamo tutti. A me non mi hanno mai ammanettato e spruzzato lo spray al peperoncino, sai perché? Perché mi comporto bene, sono stati anche troppo delicati. Io non la penso così, assolutamente. Te difendi Fahir perché questo fatto per difendere la malefatta delle curve, ma che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra le malefatte delle curve? Tra l'altro io penso che noi si sia in uno stato di controllo totale, altro che le malefatte delle curve, perché ragazzi lasciamo fare, la repressione c'è nei tifosi, non prendiamoci per il culo. Resto allibito, sentire fare politica in un radio dovrebbe parlare solo di sport. Franco dall'Alto Vicentino, io ti dico questo, questa è una trasmissione che sta in un contenitore, perché non ne posso parlare? Giustamente però il cioccolataio dice una cosa interessante, poi la prendo. Perché si dovrebbe parlare solo di sport? Perché si dovrebbe parlare solo di sport? Parlare solo di sport in che senso? Se io parlo di, di curling, ti va bene? No, non ti va bene perché ti rompe il cazzo lo stesso. Io ti sto parlando di qualcosa di concreto, ti sto parlando di qualcosa di reale, ti sto parlando di una cosa che, come vedete, se io parlo di Ken, tutti questi messaggi non arrivano. Come dice il cioccolataio, quando dico cose sensate, la gente si scalda, perché forse ci avete il culo sudicio. Io sono d'accordo con Jacopo, a me non mi è mai capitato di essere ammanettato, però non è giusto che neanche se mi dovesse capitare, perché un giorno ho un colpo di sole, perché sono ubriaco e comincio a dire aiuto e batto le mani contro un cazzo di garage, io non devo essere ucciso dalla polizia, io non devo essere ammanettato in quella maniera, io devo avere il tempo di respirare quando sono tranquillo, loro devono garantire la mia sicurezza, io devo arrivare vivo in caserma. Devo arrivarci vivo, non posso arrivarci morto con uno e dice aiuto, aiuto e poi muore lì. Ragazzi, e non mi venite a raccontare la storia che questo aveva i precedenti, era drogato e c'aveva la bamba e quell'altro. Queste sono le scuse per voler coprire qualcosa di orribile. Qualcosa di orribile. Dai ragazzi, non scherziamo. Poi ancora... bisogna, di fronte alla morte di Fahir, il silenzio e la difesa cieca della polizia sono una vergogna morale. Chi giustifica una divisa davanti a una vita spezzata è complice di uno Stato che reprime. Invece di proteggere, non c'è legalità senza umanità. Difendere l'operato delle forze dell'ordine oggi significa stare dalla parte della violenza, non della giustizia. Una società che non sa piangere i suoi ragazzi, una società che ha già perso la sua anima. Bisogna parlare di cose certe. Grazie mille Giovanni per il messaggio. Lorenzo dice bravo, c'è gente che continua. No, per fortuna, perché di solito mi arrivavano camionate di merda e quindi io ho detto vabbè, allora sono io che sono dalla parte del torto, l'ho detta più grossa del solito. Invece mi fa piacere che ci siano persone che siano all'ascolto e la pensino come me. Oggi sei ammirevole metterci la faccia su questo tema e con queste parole di vostro coraggio e grandi idee democratiche e libertarie. Ma no, ma guarda, Francesco, io posso dirti questo. Ora mi sta scrivendo ovviamente ok, ora mandiamo due audio e poi si riparla un po' di Fiorentina, poi casomai si riprende dopo. No, ma Francesco, guarda, io ti dico questo. Quello che ho detto, l'ho detto per un motivo. Perché lo penso. Cioè, di destra, di sinistra, bianco, nero, giallo, verde. Per me una persona durante un controllo di polizia non dovrebbe morire. Come ha detto Giallo prima, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle da fiorentini la morte di un nostro concittadino per colpa delle forze dell'ordine. E dopo 12 anni la famiglia, il padre di Riccardo Magherini, che dice: ragazzi, non abbiamo imparato un cazzo da quello che abbiamo imparato, da quello che ha sofferto mio figlio, dalla mia sofferenza non avete capito un cazzo. Non avete capito un cazzo. E quindi, se non capite un cazzo, ragazzi, non ve lo dico io, perché non c'entra la destra, la sinistra, il fascismo, il comunismo. Ve lo dice il padre di uno che è morto lì. E io mi ricordo quelle teste di cazzo come Giovanardi, e lo dico senza problemi, poi mi perelerà, ma poi si andrà per tribunale, non mi interessa. Quelle teste di cazzo che dicevano che Magherini era morto perché era drogato. Io me lo ricordavo, me le ricordo queste parole qui. E quindi, siccome anche oggi racconteremo appunto qualcosa per cui lui avrà avuto gli attimi e sarà stato esagitato, avrà avuto le cose di qua, ragazzi, io non voglio uno stato dove se vengo fermato rischio di morire, che sia bianco, che sia nero, che sia giallo, che sia viola, che sia come cazzo mi pare. Le forze dell'ordine ora sono legittimate, perché vi ricordo che con la nuova legge che è entrata, ovviamente chi è sotto indagine non sta lavorando, scudo penale ovviamente. Quindi vabbè, non c'è problemi, ragazzi, se questo è lo stato ideale e piace a voi, amen. Mandiamo due audio e poi si comincia a parlare di pallone, dai.
5: Il mio stato ideale, la gente non dovrebbe tirare estintori, non dovrebbe spaccare e mettere a ferro e fuoco la città, e una delle forze dell'ordine, quando si trova di fronte a questi che danno in scandescenza, che dovrebbe fare? Dovrebbe mettere la mano sulla spalla e dirti poverino. Non capisco. Oppure quando gli tirano le martellate nella testa dovrebbero star lì a prenderle così. Riccardo da Pistoia.
6: Ciao Dario, buongiorno. Senti, a chi non sta bene, gli argomenti che tratti te la mattina alla radio può tranquillamente girare la rotellina e cambiare stazione. Te sta facendo una grande formazione, si parla di tutto, gli argomenti sono sempre validi, sì, che guarda, da parte mia hai il pieno appoggio. Ciao Dario, buona giornata. Stefano del Mugello.
2: Grande Stefano, grazie mille. No, allora quello che diceva il signore prima, assolutamente è legittimo, ma io ripeto, è legittimo quello che dici. Anche secondo me, ma io infatti, ragazzi, ma quando c'è stato i fatti di Torino e sono intervenuto anche su quello. Ma infatti, se vi piace ovviamente il tema, perché mi sembra che vi piaccia parlare anche di altro, non solo di Fiorentina. Prossimo anno, se si ricomincia, si prenderà un quarto d'ora a trasmissione dove parleremo di un caso di questa roba qui. Perché vedi, ad esempio, c'era, non mi ricordo chi l'ha scritto, l'autista Viola che raccontava appunto dei fatti di Fahir, ma poi dice però quello che mi fa pensare è che non fai trasmissioni su fatti di violenza come quello del padre in Versilia. Va bene Daniele, facciamolo. Cioè, ti ripeto, se vi piace questa idea, io sono aperto al confronto. Se mi sembra che da quando parliamo di sta roba qui ci dividiamo, e quindi se ci dividiamo, perché non ci dividiamo ancora di più? A me va benissimo parlare di tutto, io vi porterò le mie idee e voi mi direte le vostre. Mi va benissimo parlare d'attualità, di Firenze, di tutto quello che è. Poi vabbè, andiamo qui ragazzi, abbiamo sbraciolato nei messaggi. Detto questo però, parliamo un pochino, vabbè, lasciami un minuto e poi chiama Manfredi, vai regia dopo quando torni. È morto perché ha avuto era in escandescenza, non per i poliziotti, non si tratta di razza, ero già schedato dalla polizia, poteva essere di qualunque razza, a parte non esistono le razze, ma esistono le etnie, è un'altra cosa. La polizia ha fatto il suo dovere, aspettare le risposte degli esami autoptici, poi se ne riparla. A me del video mi sembra chiaro, mi ricorda tanto quello che è successo a un nostro concittadino. Oggi tutta una voglia di violenza, la vita umana non vale niente. È questo il punto, cioè la vita umana vale di più di mettergli un ginocchio sulla schiena? Lo fermi, lo porti in caserma, poi dopo quando sarà finito ubriaco ci parlerai. E quello che hanno fatto i poliziotti dal galera, ma ti ascolto perché è giusto che ognuno abbia le proprie idee. Jacopo, scusa, tutto giusto, però nel mio stato ideale c'è anche chi delinque sia in carcere, non ha i requisiti per stare in Italia, non sia ancora qui dal 2021. Questo non vuole dire che di fronte alla morte di essere umano ci debba essere assoluta tristezza. Certo, Jacopo da Messina, per l'amor di Dio, anch'io sono d'accordo con te, però questo qui era un italiano. Certo, lo leggo tutto. Tu hai scritto, Daniele, che le forze dell'ordine sono state chiamate dai condomini che si stava autolesionando, contestate sui muri, non per nulla c'era l'ambulanza. E poi hai detto la roba su quello di Viareggio. Io ti ripeto, se vuoi parlare di quello di Viareggio ne parliamo, però ti ripeto anche, uno può essere in stato confusionale come vuoi, però non può morire durante un fermo di polizia, è fuori da ogni logica. Vedi, Elia Jeremy, con cui siamo spesso, vabbè, Sara, se non ti fanno si va così, non ti preoccupare, gli scrivo subito a lui, gli scrivo, si va con questo. Scusate, eccomi qua. Allora, tutti i malati psichiatrici dovrebbero rischiare di morire negli istituti quando vanno in escandescenze? No, tutti i tossicodipendenti dovrebbero rischiare di morire nei centri di recupero quando vanno in astinenza. Ma come cazzo ragiona sta gente? Lo Stato ci sta uccidendo dalla più totale illegalità. Guarda, Elia Jeremy, con cui non sono mai d'accordo sulla Fiorentina, perché io e Elia non siamo mai d'accordo sulla Fiorentina. Mai. Mai. Mai d'accordo. Però su questo siamo d'accordo, incredibilmente. Credo che molti ti infamino perché i concetti che fanno breccia nei cuori delle persone sono odio, paura, è il primo istinto delle persone, da un senso di sicurezza trovare dei cattivi e vederli giustiziati. Richiede molto più in tempo e sforzo riflettere su questo. Poi aggiornami su quanto abbiamo di messaggi. Ormai la parola umanità non esiste più. Scusate, ma in una radio sportiva non si può sentire difendere i tifosi violenti né accusare le forze dell'ordine, le più efferate nefandezze. Se continuate su questo tono, mi dispiace, ma vi saluto. Guarda, Massimo, ti dico questo. Allora, io non ho accusato le forze dell'ordine di nessuna nefandezza. Lo hanno accusato i tribunali internazionali, quelli europei, che le forze dell'ordine hanno ucciso Aldo Randi, Cucchi, hanno ucciso Gabriele Sandri, hanno ucciso ovviamente anche Riccardo Magherini, non lo dico io, ci sono i tribunali europei che lo raccontano questo, non sono io a dire che le forze dell'ordine hanno ucciso queste persone, ci sono delle sentenze con delle condanne. Che la Diaz di Genova fosse una macelleria messicana, non l'ho detto io, lo dice l'AIA, quindi sto dicendo semplicemente dei fatti. Poi questa minchiata che su una radio sportiva, non è che è una radio sportiva, qui si parla di tutto. È stato tirato fuori un tema, lo stiamo trattando, sono arrivati 4.000 messaggi. È inutile mi dici, ma perché non si parla di Fiorentina? Se parlavo mezz'ora, domani si parlerà un'ora. Ragazzi, ci siamo di tutti i giorni. Grazie Luca dalla Versilia. C'era uno che mi ha detto, ma te ti sei indignato quando ho perso il messaggio... il messaggio di prima, porca troia, quello, eccolo, l'ho ritrovato. Tigerman, grande Tigerman, ti sei indignato quando i poliziotti hanno preso in inverno acqua fredda i portuali che stavano pacificamente manifestando e li hanno pure manganellati? Certo, mi sono indignato parecchio, penso di essere stato tra i pochi. Non ti preoccupare, andiamo, dimmi quanti audio abbiamo e mandiamo quelli, perché tanto ormai è 48, si può fare, siamo arrivati in fondo. Cosa c'è di peggio rispetto alla storia di Magherini? Il razzismo e le nuove leggi di questo governo renderanno difficilissimo, se non impossibile, terminare la responsabilità dei poliziotti. E quello dicevo, nel mio stato ideale, secondo me, ci deve essere un codice sulla divisa del poliziotto. Non devo aver paura di un poliziotto. Io, se lui mi picchia, so qual è il suo numero, come lui sa chi sono io. Quindi, cioè, ragazzi, non scherziamo. Polizia macerata nei 90 prima di Orban, neanche chiedere, ma solo rispondere e basta. Polizia francese e belga molto prevenuta con i italiani. La chiudo qui. Fatti, Guido. Io sono stato in trasferta in Ungheria. Sono stato in trasferta in Belgio. Ci hanno messo anche in manganello nel culo. Scusate il termine. Ce l'hanno proprio infilato dentro. Capito? Però quella gente lì c'aveva il numerino. Se facevano la calzatina, loro c'avevano il numerino e si sapeva da chi andare. In Italia, se c'è qualcuno che ti tira una legnata negli occhi e tu perdi l'occhio, non sai chi è. Claudio al telefono, ciao.
7: Buongiorno Dario.
2: Dimmi tutto.
7: Ascoltami, io con te non sono mai d'accordo nemmeno sul buongiorno, però devo dire che no, è la verità, però va bene così.
2: No, ma io sono d'accordo, posso dirti, io sono d'accordo, cioè se tu mi chiami e no, piaci, non sono d'accordo nemmeno sul buongiorno, mi piaci.
7: Ti dice hai veramente coraggio e onestà intellettuale a fare questo. Se volevo.
2: Aspetta, ripeti e t'ho perso.
7: Ti volevo dire che appoggio, volevo fare due riflessioni. La prima, la dignità della famiglia di questo ragazzo. Ci hanno dato una lezione, sono stati di una correttezza che non, cioè, avevano un parente morto e non si sono lasciati andare in niente. E l'altra cosa, che francamente io mi sembra di vivere sulla luna, è l'atteggiamento dei paramedici. Ma queste persone che lo fanno di mestiere, ma non si rende, arrivare lì e cominciare a tirare delle spinte, avranno avuto delle conseguenze, ma ci sarebbe stato uno vivo in più. Cioè, che poliziotti sono questi? Francamente, purtroppo, a me non mi meraviglia. Però che ci sia stato un atteggiamento del genere da parte della Croce Rossa, o mi sembra che fosse Croce Rossa, questo francamente per me è intollerabile. Questi signori dovrebbero fare volontariato ai servizi pubblici.
2: Ma guarda, non è la prima volta che ci siano delle intrusioni da parte di qualcuno anche su dei casi dove chi sta operando come volontario, e ringraziamo sempre i volontari. Guarda, ti prendo un caso, che a me è molto caro, è quello di Marco Fantani. Nel caso di Marco Fantani, che non c'entra niente, che è morto in una stanza da solo, poi si capirà per quale motivo, perché anche lì secondo me l'hanno ammazzato, ma oltre a questo
7: visto se era solo, però insomma va bene, dai.
2: No, però secondo me l'hanno ammazzato. Però ti ripeto, Claudio, cioè lì c'è tanto per chi sta indagando, come ho fatto io, e come poi uscirà anche qualcosa che ho scritto su sta roba. Se uno va a sentire chi è intervenuto quella sera, guarda caso i volontari sono intervenuti, non si ricorda nulla, non c'erano, non hanno visto, quindi siccome questa è una roba che si ripercuote, non mi stupisce. Io però sono contento, e te che non la pensi come me su nulla, tu abbia chiamato, mi fa molto piacere, grazie mille.
7: Un abbraccio.
2: Grazie mille. Allora, regia, manda due audio, dai.
8: Allora, Dario, no, visto che hai detto che l'hanno ammazzato, questo qui presuppone volontarietà, quindi direi addirittura premeditazione. Ma io a questi poliziotti effettivamente sicuramente chiederei la pena dell'ergastolo, e 30 anni anche a quei due della Croce Rossa per favoreggiamento, perché non si sono mossi mentre lo stavano uccidendo in modo efferrato. E poi darei anche qualche anno ai cittadini che hanno chiamato l'intervento della polizia perché erano razzisti, e quindi hanno visto questo povero omino per strada che si lamentava perché stava soffocando, stava male. Quindi direi due ergastoli, due condanne a 30 anni e 5 o 6 condanne dai 4 ai 6 anni.
2: Vabbè, te la butti sui ridere.
9: Ti seguo anche per questo, anche se dice cose che non, magari non mi piacciono, o non condivido, scusami, non che non mi piacciono, però come lo fai? E l'idea di parlare un quarto d'ora di qualcosa che non sia Fiorentina mi piace, vedi, è un motivo in più per cui, anche se spesso non condivido certe tue idee, continuo a seguirti perché mi piace sentire anche altre campane. Buona giornata e buon lavoro, Jacopo da Messina.
2: Grande Jacopo, grazie mille. No, no, ma guarda, vedi, Marco Da Vinci, per chiudere, ve lo diceva anche Claudio, da volontario paramedio, se fosse capitato a me, avrei provato in tutti i modi a aiutare quel ragazzo a costo di farmi arrestare. E questo ti fa capire tanto. No, io invece volevo dire, rispetto all'amico del primo messaggio che dice che appunto damogli l'ergastolo, io, nessuno ha detto di dargli l'ergastolo, nessuno ha detto ovviamente non è un omicidio perché gli hanno sparato, non è neanche quello, te lo fai per ridere e scherzare, qui è morta una persona, non c'è da ridere e scherzare, qui c'è da prendere e capire appunto che cosa sia successo. Che cosa è successo? È morta una persona. Come è morta questa persona? Durante un fermo di polizia. Chi sono i protagonisti? Ragazzi, due poliziotti, quindi si andrà a approfondire questa roba qui. Poi, questo perché allora, se io sono ubriaco e comincio a dare le scandescenze in centro a Firenze, ho il diritto di morire? È quello che io vi chiedo. Il valore della vita umana qual è? Quello che, siccome uno è un poliziotto, mi può mettere giù anche se io batto la testa in terra? Cioè, piuttosto mi sedi, perché tanto c'era i paramedici, mi sedi, una volta sono sedato, mi porti in caserma, mi arresti, mi prendi i documenti, mi fai quello che vuoi. Dai, ragazzi. Comunque, tutto questo delirio è successo a Bologna e questo linciaggio verso la polizia è fuori luogo prima di vedere un processo e prima di vedere cosa sia successo. Non basta un video. Questo spacca tutto e voi dareste. Ma chi lo darebbe il gas alla polizia? Quello lì era una battuta che ha fatto. Ma cosa stai dicendo? Jacopo, quello lì era un'iperbole. Luca dalla Svizzera, nessuno dovrebbe morire durante un fermo e se un agente sbaglia è giusto che ne risponda, ma la giustizia e le responsabilità devono valere per tutti. Speriamo, poi c'è da andare in Europa dopo che qui te la buttano giù, però di là no. Le forze dell'ordine operano spesso sotto pressione, non può ritrovarsi qualcuno armato, e questo è vero. È inoltre normale che in modo di agire la polizia non sia identico in Spagna, Svezia, Stati Uniti. Procedure a livello di rigidità sono commisurate ai rischi, a diffusione di armi e al contesto criminale di ciascun paese. Certo. Ma non è vero che siamo sempre contro i poliziotti, però nel mio paese ideale, ripeto, un poliziotto mi deve proteggere, non mi deve salire sopra e ammazzarmi. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, ci sentiamo domani, purtroppo i messaggi sono inevasi, ma è andata così, abbiamo fatto mezz'ora così, volevo farci un quarto d'ora, però vista la quantità dei messaggi mi sembra che il tema vi piaccia e quindi domani ne parliamo lo stesso. Ci sentiamo domani, ciao.
10: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo, ribadito dal CENTCOM, ossia il comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto ai ministri esteri dell'ASEAN riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente, dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
12: La Russia ha colpito due navi in mare ed infrastrutture portuali nella porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Mosca. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta, Odessa. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune nella zona residenziale di Kovalivka.
13: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione situazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Poi, in un'intervista al giornale, la Presidente del Consiglio torna a parlare dell'accaduto e dice: «Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati».
12: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola, che si trovava in gita con la famiglia, si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte al tempio voltiano nei pressi dei giardini al lago nel centro della città.
13: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
12: Cambiamo argomento. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali il presidente americano ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.
13: Ed è tutto, a più tardi.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai.

0: Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Chi si occupa?
4: Il Como valuta Diao 50 milioni? 60 milioni, ho letto un post qualche giorno fa. E allora Ken, noi quanto lo dovremmo valutare?
5: Ma io non sono tanto favorevole alla cessione di Ken, ci pensere bene?
6: Io mi auguro che vada via e anche il prima possibile.
7: Quelli dell'anno scorso, via tutti, scandalosi, quelli dell'anno scorso via.
8: Io credo che, conoscendo Paratici un pochino come sta lavorando, Dobvik non lo valuterebbe mai.
9: Non ho capito.
10: Io da sempre sono abituato a parlare con i fatti.
11: Prima di salutarti e di ringraziarti,
8: ho 97, va per i 30 anni.
12: Ottima capigliatura del nostro direttore.
13: Però sinceramente io preferisco un Ken che dà metà per la Fiorentina e posso dire, cazzo Ken, dai di più che veramente mi fai fare ancora più il salto di qualità, che un Piccoli che a fine partita si dice sempre ma ha dato il massimo.
14: Diventa un Picasso senza la firma del genio.
15: Questa è una grande esclusiva, eh.
16: E andiamo tutti a casa.
17: Viva la figura professionale di Bembe.
18: E poi dopo il mercato, chi vivrà, vedrà.
19: Chi si compra?
12: Buongiorno, bentornati in diretta su Radio Firenze Viola. Questa è Chi si compra nella versione uno di noi. Tra poco Andrea Bruno Savelli, ma soprattutto Emiliano Viviano con noi per parlare di Fiorentina a 360 gradi, non solo, per parlare di calcio, di quello che è successo poi negli ultimi giorni. Oggi anche la prima amichevole ufficiale che la Fiorentina disputerà in questo percorso d'avvicinamento alla prossima stagione contro il Gubbio alle ore 19. Chiaramente potrete seguirla in diretta anche qui, grazie al lavoro di Alessandro Di Nardo in studio e di Andrea Giannattasio, soprattutto nella cronaca di quello che accadrà al Viola Park per quanto riguarda l'amichevole appunto col Gubbio. Ma prima di addentrarci in tutti i temi legati alla Fiorentina, al mercato e quelle che sono la quotidianità dei giorni che stiamo attraversando, lasciatemi idealmente salutare Celeste Pin, dopo un anno che non abbiamo più la fortuna di poterlo avere tra noi. Io Celeste Pin l'ho conosciuto tanti anni fa, ci ho fatto tanta radio anche prima di arrivare a di dare vita al progetto Radio Firenze Viola, e quindi anche alle di radio. È stato un compagno di viaggio, una persona molto amichevole, molto sorridente, che nel tempo è stata vicino a tutti noi anche nel modo di affrontare i temi legati alla Fiorentina. Era innamorato della squadra per cui ha giocato tanti anni come fosse nato a Firenze. Mi manca francamente il suo racconto dei graffi di Casiraghi sulla schiena, un racconto che tante volte ci ha tenuto compagnia. Delle volte ho detto anche Madonna, ma quante volte ce l'ha raccontato Celeste, perché in quel momento sembrava quasi un mantra, un racconto per lui che era vissuto con grandissima anche malinconia, se vogliamo, oltre che rabbia nei confronti soprattutto della Juventus, ma me lo ricordo così. Purtroppo sono stato anche il primo ad essere informato un anno fa, più o meno tra l'altro in queste ore, di quello che era successo. Siamo rimasti tutti increduli, un grande dolore per la scomparsa di una persona che davanti ai nostri occhi era sempre, come dicevo prima, sorridente, appassionata, amichevole, educatissima, innamoratissima appunto della Fiorentina, e quindi ci ha sconvolto, e dopo un anno anche questo dolore riaffiora, perché poi purtroppo gli anniversari sono fatti anche per rimestolare dentro al proprio dolore. Nella scomparsa di una persona che è stata parte del nostro percorso professionale, ma anche di innamorati della Fiorentina, come tanti di voi che hanno potuto avere anche la fortuna di vederlo in campo indossare la maglia della Fiorentina con quella grande passione e determinazione per i colori viola. Quindi volevo iniziare questa trasmissione con un po' di serietà rispetto al solito, proprio perché per noi è stato un grande compagno di viaggio, è stato un amico, è stata una persona a cui abbiamo voluto tutti bene, a cui vogliamo ancora bene, e ci, idealmente speriamo che lui possa accompagnarci con questa passione che aveva per la Fiorentina anche nonostante non sia più tra noi

0: fisicamente, e quindi niente, mandiamo un bacio in cielo al Celeste e soprattutto un abbraccio a tutti i suoi cari più stretti che hanno dovuto affrontare una mancanza così terribile e tragica come la sua e come quello che è accaduto un anno fa. Scusate se mi sono prolungato, ma insomma per me era doveroso ricordare Celeste in un anniversario come questo. Vi ringrazio anche per aver partecipato anche stamattina in queste ore comunque al suo ricordo e avendogli mandato tanti messaggi di saluto e di ricordo appunto per quanto riguarda la sua persona calcistica, ma soprattutto la sua figura umana, che era molto diversa da quella che ci sta abituando il calcio nei giorni nostri, perché proveniva proprio da un altro mondo, da un'altra logica anche di passione verso la propria professione, verso anche la squadra che lo aveva reso calciatore di fatto di un certo livello e per cui lui si è innamorato in modo straordinario. Va bene, allora archiviato il discorso legato appunto al ricordo di Celeste, che però ci accompagnerà nel corso di tutta la giornata, e come è giusto che sia, perché tra l'altro questa trasmissione si chiama Uno di Noi e lui era assolutamente uno di noi. Tra poco, anzi, chiedo a Stefano già di chiamare i nostri ospiti al telefono, perché saranno entrambi protagonisti di questa trasmissione, ma lo faranno via telefono. Ore che comunque ci avvicinano, come dicevo, a questa prima amichevole. C'è curiosità, sicuramente ci saranno tanti tifosi che andranno stasera a vedere la partita, c'è curiosità per vedere come Grosso sta costruendo questa squadra in vista poi dell'inizio della stagione ufficiale, che sarà il 14 agosto con la Coppa Italia. E poi però chiaramente tiene banco in modo assoluto il calciomercato. In queste ore si è parlato tanto di Ken, della attacco, anche perché poi ovviamente il fatto che la Fiorentina sia abbastanza a posto nei difensori centrali, direi a posto nel centrocampo, addirittura siamo alla ricerca di coloro che lasceranno la Fiorentina nel corso dei prossimi giorni per far spazio a quelli che sono stati i nuovi acquisti e che potenzialmente potrebbero essere ancora, perché Torsvet resta ancora un obiettivo della Fiorentina. Adesso c'è da completare la parte delle fasce, quindi anche Valdepenas, che sembrava in arrivo, fondamentalmente evidentemente c'è qualcosa che rallenta questa operazione col Real Madrid, magari Mourinho stesso che lo vuole valutare dal vivo. Vedremo quelle che saranno poi le scelte intorno a questo ragazzo che nasce centrale ma che poi ha fatto tante volte il terzino anche lo scorso anno, e poi anche gli esterni offensivi e potenzialmente quella che è anche la storia del centravanti del futuro della Fiorentina. Perché se Ken attualmente è senza dubbio il centravanti titolare della Fiorentina, non sappiamo se domani lo sarà ancora, visto quelle che sono le voci intorno al suo futuro e anche la possibilità che lo stesso Paratici lavori per sostituire uno dei due tra Piccoli e lo stesso Ken. Su Piccoli abbiamo detto che se parte Lucca è il primo nome per sostituirlo, su Ken ancora sono tanti rumors e poche certezze per quello che riguarda la potenziale sostituzione. 348-751-3933 per i vostri messaggi audio di testo per parlare con me, ma soprattutto per parlare con i nostri ospiti. 055 77 11 171, se volete chiamarci. Ma intanto abbiamo al telefono Emiliano Viviano, che ritrovo molto volentieri. Ciao grande Emi.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E anche Andrea Bruno Savelli. Ciao Andre, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Noto giustamente un cambio di tono. Ciao Emi, ciao Andrea.
0: Ma va, però, ma sei veramente un pirla. Sei un pirla, ma va bene.
2: È diventato
0: ma...
2: pure milanese, dice pirla invece di bischero, Emiliano.
0: Potrei anche dirti fava, ma era un pochino meno educato, dai.
2: Allora quindi l'hai visto tante volte in campo che ci rimango male se non me lo dici in radio.
0: Va bene, allora che fava che sei, Andrea, va bene. Allora ragazzi, intanto noi non ci sentiamo da un po', quindi per quanto mi riguarda ho tanto interesse di sapere quello che sono state le vostre impressioni degli ultimi giorni. Da mercoledì scorso è terminato anche un mondiale, quindi c'è almeno da parte mia...
1: Quando uno sta sempre in ferie è così.
0: Hai ragione, ma infatti me l'hanno detto in tanti, ma se Dio vuole una volta l'anno mi scappo e scompaio.
2: Ma noi sappiamo che Irene Grandi la dedicò a te la canzone, che sei in vacanza da una vita. Quindi
0: guarda, se me la dedicasse vorrebbe dire davvero che sarebbe così, ma non, purtroppo non lo è, essendo qui a parlare con voi. Però va bene, allora finite le prese per il culo, giustamente, che mi sto assorbendo da qualche giorno e me le sorbirò per i prossimi giorni. Chiedo prima di tutto a Emiliano conclusione del mondiale, cosa ti lascia questo mondiale, cosa ti lascia questa finale, per quanto mi riguarda terribile da un punto di vista calcistico, però ci ha fatto parlare tantissimo questo fine primo tempo, per me tragicomico, mezz'ora di stop, e non so per un calciatore cosa voglia dire fermarsi mezz'ora invece di un quarto d'ora, ma credo tanto, e quindi che insunto, che cosa ti ha lasciato questo mondiale?
1: Allora, lasciamo perdere tutto quello che è esterno, cioè come il fine primo tempo, che d'altronde sono americani, sono famosi per quelli. Noi a Firenze si dice un'americanata, quindi non mi aspettavo niente di diverso. Va anche bene, perché tra virgolette hanno organizzato il mondiale loro, e quindi è giusto andargli incontro con questo. Speriamo che il prossimo in America si farà fra 60 anni. Dal punto di vista calcistico, niente, mi lascia le convinzioni che ho sempre avuto, e che se fossi uno a cui piacciono queste cose ti direi che ho avuto ragione, o abbiamo avuto ragione per l'ennesima volta, perché ha vinto per l'ennesima volta negli ultimi anni, in qualsiasi competizione tu voglia, una squadra che gioca a pallone, che fa un calcio offensivo moderno, che non specula, che non si difende, che rischia, che fa giocare i giovani. Posso andare avanti delle ore, però siccome siamo ancora pieni giornalisti, opinionisti, chiamali come vuoi, ieri mi è capitato un'intervista di Capello che diceva stiamo copiando la Spagna, abbiamo perso la nostra, ma magari avessimo copiato la Spagna. Il problema è che siamo ancora legati a tutte queste cose qui, a gente che ci dice che il calcio è semplice, che basta dare la palla a quello più bravo, che per vincere bisogna prendere giocatori forti, che sono tutte cazzate, che l'iniziazione fa schifo, che il possesso palla non serve a niente, e va bene così. Noi si sta fuori al mondiale, la Spagna vince ogni competizione in tutte le categorie possibili e immaginabili.
0: C'è dubbio, questo poi è dato di fatto, e tra l'altro giocando anche contro una squadra che era votata al suo...
1: dietro, perché ora stamattina sono bello incazzato, è dato di fatto, ma se tu gli fai notare il dato di fatto, questi sedicenti che ti dico io continuano a dirti no, ma figurati, bisogna fare a pallonate, a cazzotti e difendersi, perché negli anni 60 c'era Scirea, 80 o quando era, ma è così, è così, perché per esempio l'allenatore che ha allenato la Juve e il Milan e allenerà il Napoli va in televisione e dice che calcio è semplice, è così, calcio è semplice, nel basket si dà la palla a quello più bravo che poi fa gol, così l'ha detto lui.
0: Sì, queste sono dichiarazioni pubbliche, non è che stai inventando niente, assolutamente, la versione di Allegri del calcio è questa, anzi si è anche scordato.
1: Ma io non ce l'ho con Allegri perché A, mi sta molto simpatico, e B, secondo me è una persona intelligente, però i dati dicono che ha allenato Juve e Milan negli ultimi anni guadagnando una cosa come 50 milioni per vincere una Coppa Italia, questo è.
0: Altri dati di fatto, stai riportando tutta, stai facendo giornalista, stai facendo cronaca di quello che sono stati gli eventi legati a uno di quelli.
1: No, facendo cronaca, Pietro, ma cioè, a me mi sembra talmente davanti agli occhi di tutti che mi fa ridere la cosa, perché non lo so io, c'è l'esempio del Paris Saint Germain, c'è l'esempio appunto della nazionale spagnola, cioè, siamo della Norvegia, cioè, siamo pieni di esempi davanti agli occhi tutti i giorni, e poi dopo si va fuori con la Bosnia e si dice, perché l'ho letto io, che non si difende più bene, non c'è più lo spirito difensivo. Non che in 10 contro 11 con la Bosnia ci siamo messi al 20° a difendere come se mancasse 3 minuti.
0: C'è dubbio. Andre, te che ne pensi? A parte ovviamente da commentare quello che ha detto Emiliano, che però per quanto mi riguarda è sacrosanto, ma anche il mondiale, che cosa ti ha lasciato?
3: Il mondiale mi ha lasciato. È stato un mondiale. Se avessimo visto solo gli ultimi 20 minuti delle partite, estremamente piacevole, perché non so se era per il clima che faceva stancare, le partite si allargavano e diventavano divertenti soprattutto negli ultimi 20 minuti, ma quello che mi ha lasciato di più è che serve sottolineare ogni volta l'inadeguatezza di Infantino e l'inadeguatezza di Trump. E sono strettamente collegate. Ora Trump, speriamo che non ci sia più come presidente, che non rivinca, che non riorganizzi, come diceva Emiliano, per altri 60 anni. Infantino invece è uno che si è dimostrato assolutamente inadeguato da tutti i punti di vista e che invece probabilmente ci dovremo sorbire per altri anni. Sull'altro ragionamento ha talmente ragione Emiliano, probabilmente queste persone se si occupassero di macchina vorrebbero tornare all'autoradio che si porta via valigetta, cioè non lo so, perché sono rimasta ancorato a quello che hanno fatto. Andrei quasi oltre, vorrei quasi provocare. Probabilmente in Italia il livello dei difensori è ancora abbastanza buono, non abbiamo Cannavaro e Nesta, ma abbiamo degli ottimi difensori. Il problema è che il calcio è così cambiato che se anche avessi Cannavaro e Nesta o Chiellini e Bonucci non ti bastano più per ottenere risultati, magari ti portano ai mondiali ma voli fuori ai sedicesimi al massimo, e non ti basta assolutamente più. Allegri è facile da commentare: quando ha avuto la squadra più forte per distacco l'ha gestita bene e ha vinto, quando ha avuto squadre in cui lui doveva dare qualcosa di più ha fatto cilecca sempre. Quindi la dimostrazione è che è un ottimo gestore, ma i gestori nel 2026 non bastano più. Fine.
4: Andrea, ma io non contesto Allegri, io contesto quello che lui dice, perché come ti posso dire, io ritengo Allegri un ottimo allenatore, no? Lo ritengo uno che non è stato semplicemente un gestore. Il problema è che se ci vuole far credere a tutti che siamo tutti scemi, lui come tanti altri sbaglia, ma non lo dico io, lo dicono i risultati che ci sono giornalmente nelle competizioni nel calcio.
3: Ma quello che mi chiedo, Emi, è perché anch'io sono convinto che sia una persona estremamente intelligente, come fa a non vedere, continua ad attribuire tipo l'ultima stagione al Milan ai problemi avuti con la società, al fatto che è stato fuori dalla zona Champions solo alla prima e all'ultima giornata, come ha dichiarato, sì, però conta l'ultima, mi verrebbe da dire, e conta anche tutto il percorso che è stato terrificante, perché quando andava bene aveva più culo che anima, tipo a Firenze, e quando ha incontrato qualche difficoltà è naufragato tristemente.
4: Vabbè, ma lì Andre è una cosa umana, cioè una difesa di se stesso, giustamente uno cerca di attenuanti, ma io capisco anche che per un qualsiasi allenatore, qualsiasi, che ha ottenuto dei risultati facendo determinate cose, cambiare tutto venga difficile, perché sai, io ho fatto 10 anni allenatore, ho vinto, e quindi mi viene difficile non cambiare.
3: E qui si ritorna a Guardiola, che ha cambiato 80 volte modo di far calcio.
4: Perché... ritornando a questi, c'è gente che lo percula Guardiola, ci sono opinionisti e giornalisti importanti che dicono sì, certo, il guardiolismo allenava sempre le squadre più forti, no, perché invece Allegri ha vinto con la Rufina il campionato, capito io? Cioè, che discorsi sono?
0: Ma poi allenatori forti giocano sulle squadre forti, cioè allenano le squadre forti.
4: Ma anche la Spagna è forte, io non è che ti dico, è normale che vince chi è forte, che discorso è?
3: Però il problema è che più forte e senza un'idea tattica è arrivata quarta.
4: Ma non solo la Francia è la più forte, io il Portogallo per esempio con la Spagna me lo gioco a livello individuale, anzi lo credo migliore, e siamo passati tra stravincere, perché la Spagna ha stravinto, non ha vinto, ha stravinto, la Spagna ha massacrato la Francia e disintegrato l'Argentina, lascia stare che poi è finita 1-0.
0: No, poi ha preso un gol in tutto il mondiale, ragazzi, ma questo basta per fare capire, cioè giocando non in difesa ha preso un gol in tutto il mondiale, cioè non è che ha fatto difesa a spada tratta giocando in contropiede, ha giocato sempre con la palla tra i piedi e ha preso un gol, cioè questo fa capire tante cose.
4: Vi faccio un esempio banalissimo per farti capire da che parte va la comunicazione in Italia, no? Oggi uno degli allenatori più criticati in assoluto italiano, cioè non Vincenzo italiano, cioè dell'Italia, ed è Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi in Italia riceve solo critiche, ok? Ci siete?
0: Sì, stiamo ascoltando. Sì.
4: Roberto De Zerbi in questo momento è l'allenatore più pagato della Premier, attenzione, non l'italiano più pagato, l'allenatore più pagato della Premier, e noi qui lo prendiamo per il culo. Cosa devo dire io?
0: No, niente, ma
4: è così, è un dato di fatto, noi qui tutti i giorni prendiamo per il culo il De Zerbismo, non ha mai vinto niente, gioca, poi dall'altra in Inghilterra, dove probabilmente sono tutti coglioni, no? Diventa l'allenatore più pagato perché è un miracolato, perché è uno probabilmente che ha fortuna, c'ha amici, qualcuno direbbe amico di Infantino piuttosto che di Šeferin, piuttosto che di Trump, piuttosto che di Mussolini, anche Hitler, non lo so, qualcuno che l'ha messo lì, ma è così.
0: Ma è quello che sta succedendo in Italia da tanti anni, e il risultato si vede poi anche in campo, purtroppo. Vediamo se questo nuovo corso...
4: Riusciamo una volta, Pietro, ad essere abbastanza umili da capire che non è meglio quello che stiamo facendo. Lo riusciamo a capire? L'abbiamo fatto per tanti anni, abbiamo insegnato calcio a tutti.
0: Ora no, ora non si sta insegnando nulla. Ma nulla.
4: Abbiamo le capacità come tecnici, come professionisti, di poterlo insegnare di nuovo. Però bisogna capire in che direzione va il pallone. È semplicissimo.
0: Ecco, visto che secondo me è un assist che mi fate entrambi per poi parlare di Fiorentina, quello che ti chiedo e che chiedo anche Andrea è se quello che sta costruendo la Fiorentina in questo momento va in una direzione che è quella che stai, di cui stai parlando, cioè
4: assolutamente sì. Tra l'altro mi è appena arrivata una notifica con scritto Fiorentina si è inserita su Alibegovic.
0: Sì, è vero.
4: Tanta roba.
0: No, ora io voglio vedere. Allora, Alibegovic costa 30 milioni. L'Atalanta lo sta trattando da diversi giorni. A quanto so, c'è anche la Juventus. Il Bayern lo vende, ma lo vende per quella cifra lì. So che la Fiorentina da più di un giorno lo sta seguendo. Ha chiesto informazioni. Cioè, se la Fiorentina mette 30 milioni e lo prende, diciamo scippandolo idealmente come ha scippato a tal Milan, o Ulai a mezzo mondo, eccetera, prende Alibegovic 2007, che ci ha tritato per quanto riguarda le nazionali, penso che sarebbe un'altra manifestazione di intenti pazzesca, no?
4: Ti dico una cosa, Pietro, io sto vedendo sta situazione perché ovviamente mi ci interrogo da tifoso da giorni e c'ho questo meme, no, oggi siamo nell'epoca dei meme, cioè questo meme nella testa mia, ho inventato con il commisso junior che dice: senti, mi avete creato una delle otto coglioni, svuota le tasche e tira fuori 200-300 milioni. Cioè questo meme nella testa, come dire, basta, oh. perché quello che sta succedendo obiettivamente.
0: Eh beh sì, anche perché non, ti ricordi prima che io partissi per le mie meritatissime ferie, si parlava degli acquisti della Fiorentina e si diceva sì, vedremo anche che cosa potrà fare a livello economico.
2: Ma eravamo salvi quando sei partito per le vacanze.
0: Sì, no, eravamo ancora a quattro punti. Però quando adesso invece si parla di Attà, Ulai, Dragusin, Vieri, va bene, è un ragazzo che ancora bisogna scoprire, eccetera, si parla di una Fiorentina interessata a Sule, a Alibegovic, cioè è veramente un qualcosa che era non preventivabile un mese fa, o sbaglio?
4: Se penso che la Fiorentina ha speso, quanto ha speso fino adesso? 70 milioni?
0: Sì, una sessantina, sì. Diciamo.
4: Perfetto, non ha ancora comprato un esterno, cioè, allora dico, perché non ha comprato un esterno la Fiorentina in questo momento? Cioè, no, Jimenez forse può giocare davanti, ma da quel che ho capito dovrebbe giocare dietro,
0: sì,
4: no?
0: Sì, sì, sono d'accordissimo, è vero.
4: No, ti dico, io al di là dei soldi spesi, no? In questo giro mi sembra che si sia andati, su roba più giusta. Cioè, ti ricordi quando parlavamo o giocatori pronti o giocatori in ascesa? Ecco, se tu prendi Dragusin e prendi Jimenez, prendi due giocatori che comunque hanno giocato, uno nel Tottenham e l'altro nel Milan, e quindi sono giocatori, poi potranno anche far male, però giocatori che hanno dimostrato di avere
0: delle qualità, livello. Certo,
4: di avere un livello. Se prendi Attà, prendi il meglio che oggi in quel ruolo probabilmente il calcio italiano ti offre, no? Poi ti ripeto, ci può anche darci che domani Attà, non so, non rende per XY motivi, però commercialmente parlando è un'operazione perfetta. È un po' come quando la Juve prese Cop Miners, no? Che tutti critichiamo, però chi è che giudicava negativamente?
0: No, nessuno.
4: Ok, quindi lo capisco. È che la Fiorentina per tanti anni ha preso sempre roba di mezzo, capito? Roba di mezzo, buoni giocatori, perché non cattivi giocatori, buoni giocatori pagati secondo me tutti un po' troppo, che però non, cioè, magari insieme potevano creare una buona squadra, però che non ti creano la differenza. Cioè, io mi aspetto che Ulai e Attà magari fra due anni valgano il doppio di quello che sono stati pagati.
0: Ecco, di Ulai che cosa pensi? Perché è più facile parlare di Attà, perché l'abbiamo Attà, insomma, l'abbiamo visto e l'abbiamo commentato tante volte qui in Serie A. Ulai è un giocatore che è un po' più distante, diciamo, dai nostri canali, se non per il mondiale che abbiamo
4: Ulai,
0: visto.
4: Andrea penso sia testimone, io Ulai lo conosco, l'ho anche come si dice, segnalato parecchi mesi prima che facesse il mondiale, quindi costava la metà. E poi dopo il mondiale ha
0: questo è chiaro. Ma può giocare con Fagioli?
4: Sì, assolutamente. Assolutamente, ti dico, non la trovo una cosa perfetta, però devo prima capire quello che Grosso cerca da quel punto di vista, perché per esempio se l'idea è quella di avere molto di più il pallone e quindi mandare Atta in fase offensiva quasi a livello di trequartista e ruotare a due, mi piace come idea, capito? Devo riuscire a capire anche che cosa si fa con i terzini, perché per esempio il ragazzo preso a Real Madrid è un terzino che ha fatto anche il centrale, quindi un terzino bloccato, e non so se magari si può fare questa rotazione dove il terzino destro, che magari sarà Gimenez perché Dodò è in uscita, sarà molto più offensivo, è un po' come facevamo quando c'era Montella, che rimanevamo dalla parte di Pasquale molto più bloccati, il Quadrato si alzava e quindi diventava quasi una difesa a tre. Devo capire, perché non vedo, non ti so dire.
0: No, certo, era per capire se secondo te è più omogeneo un centrocampo che preveda Atta, Ulai e Torsvet, per dire. Ma oppure se
4: dipende sempre da quello che fai. La Spagna, come hai detto te, ha preso un gol, aveva recuperato il pallone feroce giocando a due con Fabian Ruiz e Rodri, che
0: sì, certo,
4: tecnicamente, partendo da un presupposto normale, a due con Rodri e Fabian Ruiz pensi di far fatica, secondo me, o a volte anche con Rodri e Pedri. Cioè, in realtà se hai dominano il pallone,
0: certo, poi dominano, non c'è dubbio,
4: dominano, poi in fase offensiva accorciano il campo, devono correre poco in avanti per recuperare il pallone, allora questi due giocano, tutta la squadra gioca in 40 metri, lo spazio a coprire è poco, capito? La squadra organizzata, cioè discorsi del modulo è l'unica cosa che veramente appoggio sempre agli allenatori che lo dicono da anni. Il modulo lascia il tempo che trova davvero, il modulo, chi gioca, è tutta una questione di come la squadra sta in campo, di quanto riesce a star corta, di quanto riesce a tenere il pallone e quanto è brava a essere vicino al pallone quando lo si vuole recuperare.
0: Sì, senza dubbio. Andre, ma da tifoso a Taulai che cosa ti hanno smosso, a parte un sincero godimento?
2: No, ma io sto godendo come un riccio, cioè conto le ore per guardare la partita col Gubbio, siamo a questi livelli.
0: E meno male, capire, vuol dire si è recuperato un po' di entusiasmo, a dire.
2: Certo, per capire anche tutte le cose che ha detto Emiliano, che sono estremamente interessanti, ma se vogliamo un pochino autocitarci, ve l'avevamo detto che non c'era l'autofinanziamento, che non l'aveva detto nessuno, che Mediacom non mollava la sponsorizzazione, certo hanno provato a trovarne anche un altro, quello, ma adesso arriveranno anche gli sponsor. Con questi presupposti, con questi investimenti, perché quelli che ha descritto Emiliano perfettamente sono investimenti, ne puoi sbagliare uno, ma su 5, su 10, 9 diventano poi degli assegni. Noi vogliamo che siano degli assegni in campo, ma intanto sono degli investimenti, dei giocatori che hanno la potenzialità di raddoppiare e almeno il loro valore. E credo che sull'esterno succederà esattamente questo: se non arriva il bosniaco, arriva Sule. A parte è bello poter interrogarsi su chi sia più forte e scegliere senza invece aspettare una vita che una squadra abbassi la richiesta di 1 milione. Per arrivare al gioco.
4: Sì, ma Andrea, la cosa più importante secondo me, spero che avvenga, è l'opposta. Cioè io vorrei che la Fiorentina diventasse un posto dove comprare è difficile. E cioè, per ora mi sembra stia andando in questa direzione, perché io credo che in questo momento uno si poteva far prendere anche dal panico, no? Tutti sti giocatori, e quindi rischi di, tra virgolette, magari regalarli. L'altro giorno ho visto per esempio un'operazione, tra l'altro contestata da un altro di quei allenatori di quei giornalisti che vogliono fare i fenomeni, non mi ricordo come si chiama il centrocampista del Como, quello con quel nome tedesco, Eggenheim, come si chiama, che è stato venduto.
0: Sì, ora te lo vado a cercare.
4: Aiutatemi.
0: Io ho problemi con i nomi come te.
4: Praticamente c'era questa cosa qui, c'era scritto comprato a 8 milioni, venduto dopo anni a 7, c'era scritto tipo
0: minusvalenza.
4: I grandi investimenti del Como, in realtà per me è un capolavoro, questo non ha mai giocato 2 anni e hanno perso 1 milione, cioè per me è un capolavoro totale, cioè uno che non è rimasto, non ci ricordiamo nemmeno il nome, è stato comprato per 8 milioni e dopo 2 anni è stato venduto a 7, quello per me è un capolavoro e io spero che la Fiorentina sia una roba del genere. Se la Fiorentina domani vende Fabian
0: Engelhardt,
4: Bravo, Engelhardt ha giocato pochissimo, non ci ricordiamo nemmeno il nome, e hanno, in due anni hanno fatto un investimento e non hanno perso niente, perché tra l'altro è ammortizzato dopo due anni. Comunque certo, hanno fatto da, un milione meno, per me è un capolavoro.
2: Quella è una plusvalenza dopo due anni.
4: È un capolavoro, cioè se la Fiorentina riesce a vendere Fabian, no? Ha una cifra, che ne so, abbiamo pagato 15 Fabian e lo vende a 12 dopo sei mesi che non l'ha mai presa, cioè per me è un capolavoro. Quindi secondo me la società diventa forte come il Napoli, come l'Atalanta, come queste squadre qui, quando è capace di avere forza e determinazione nel vendere i giocatori.
0: Sì, tra l'altro leggo che è la seconda cessione più cara della storia del club, quindi tra l'altro non è che abbiano fatto niente di strano, hanno fatto quello che dovevano fare per un giocatore che non giocava. Quindi è chiaro, la Fiorentina per esempio è stata criticata per la cessione di Amatucci, per quella di Harder, però dico anche che la Fiorentina che mantiene il 50%, che fa un ragionamento coraggioso nell'acquisto di calciatori che hanno già un'idea di qualità per la prima squadra, vendendo a metà dei talenti che però ancora non si sono dimostrati pronti per le prime squadre, certo sì, si espongono a critiche, però
4: io sono d'accordo con te, l'avrei criticata anche io e anche Andrea, probabilmente che lo conosco, questa tipo di operazione, ma se mi prendi gente tipo Assad, tipo Ulay, io non la critico più, perché se l'idea è quella di prendere determinati giocatori che ti portano a lottare per probabilmente per obiettivi grandi, allora cioè tu puoi anche non ritenere Amatucci quel tipo di giocatore, però nel frattempo ti viene il 50%, cioè secondo me l'operazione è perfetta, te lo dico.
0: Sono operazioni da grandi club, cioè il Real Madrid fa così con tutti i suoi talenti, fa in questo modo, cioè i talenti che sa che non sono pronti per il Real Madrid li dà via tenendosi la ricompra il 50%, e fondamentalmente quando sai che un giocatore non è attualmente pronto per la tua squadra ma che ti può portare qualche milione e lo tieni nell'alveo della tua forza, diciamo, quindi mantenendo la metà del cartellino.
4: Bravo, la valutazione Amatucci, cioè ti faccio un esempio, io voglio diventare, che credo sia l'obiettivo di Paralis, voglio diventare una squadra che lotta sistematicamente per la Champions League. Può essere Amatucci un giocatore che gioca in una squadra che fa la Champions League? Sì barra no. Magari oggi è più indirizzata verso no, però uno dice ok, magari mi sbaglio, mi tengo il 50%, cioè è un'operazione giusta secondo me.
0: No, sono d'accordo. Allora, io volevo anche interrogarvi un po' sui nomi che stanno uscendo in queste ore, soprattutto su uno. Ovviamente parto da Milano, poi vado da Andrea, perché Sport Italia di fatto sta rilanciando l'idea della Fiorentina e quindi Paratici abbia provato a fare un sondaggio per Mastantuono del Real Madrid, appunto perché evidentemente a Real Madrid lo spazio che si auguravano di dargli non lo sta trovando, e quindi stanno pensando la Fiorentina di provare a intavolare una sorta di prestito alla Nico Paz, diciamolo in modo molto molto spicciolo, ecco. Intanto, cosa significherebbe prendere un giocatore come Mastantuono per la Fiorentina, e se un'operazione del genere in un momento come questo la faresti, Emiliano?
4: Beh, se la farei non credo nemmeno di voler sentire qualcuno con qualche dubbio, sinceramente, prima cosa. Seconda cosa, ti darebbe una dimostrazione di forza della Fiorentina enorme, perché io credo che con, diciamo, i dati, i numeri che stai dicendo tu, Mastantuono possa avere 15 club migliori della Fiorentina, credo, e quindi ti farebbe capire la forza di Paratici, la forza del club, e anche l'opinione che si è creata perché pure lo stesso Jimenez che viene alla Fiorentina, cioè, o lo stesso Dragusin, o lo stesso Attà, cioè ti fa capire che è bravo, fa capire la forza del club e quelle che sono le prospettive del club. Ragazzi, a me, io ora obiettivamente voglio rimanere anche un pochettino con i piedi per terra.
0: Oh, bravo, sì, sono d'accordo.
4: Tutto, cioè, però mi sembra di sognare, cioè quello che sto vedendo in questo momento mi sembra realmente di sognare, sono sincero.
0: Andre,
2: non c'è che da sottoscrivere tutto ciò che ha detto. Attà è la dimostrazione perfetta di come Paratici abbia cambiato la Fiorentina, abbia saputo spiegarla ai giocatori che è andata a prendere, uno che poteva scegliere penso senza ombra di dubbio anche di fare la Champions l'anno prossimo, è venuto qui perché c'è un progetto che prevede di far la Champions nel giro di poco, non mi sembra che ci sia grande discussione su questo, poi ci sono mille variabili in un campionato, però il progetto è importante Guardate, mi sembra che molto meno sottotraccia, cioè con più forza, ricalchi quello che ha fatto il Como, però con più forza, perché probabilmente abbiamo perso troppi anni e adesso non se ne vuole perdere più. Anche la proprietà mi viene in mente che si sia resa conto di aver perso in un certo senso 7 anni dietro altre questioni e ora voglia portare la squadra laddove noi abbiamo sempre chiesto e dove pensiamo che sia giusto che sia, a lottare tra la Champions e lo scudetto. Io i piedi per terra, ragazzi, non riesco a tenerli.
0: Mi sembra anche a me, Andrea, te lo dico francamente.
2: Ma se me lo dici francamente, ma se si fa due sessioni di mercato così, l'anno prossimo siamo pronti, iniziate a preparare il tricolore da cucire a mano sulla maglia. Vabbè. 2 anni, non voglio partire quest'anno. Vabbè. Non voglio esagerare, questi sono i miei piedi a terra.
0: Benissimo. Emi, lasciando volare alto Andrea.
2: No, voglio sentire se mi prende un po' in giro Emi su questa cosa, sono felice. Mi riempie d'orgoglio.
4: No, perché ti dico, abbiamo vissuto un'annata tremenda. E quindi vedere, ma al di là degli acquisti e dei soldi, vedere proprio che tanti calciatori stanno sposando il progetto, siccome conosco bene l'ambiente, lo conosco dall'interno, ti fa capire che il progetto è veramente ambizioso, perché qui non riguarda solo i soldi, riguarda il fatto di dire ha fatto un campionato strepitoso e sta firmando per una squadra che l'anno scorso si è salvata a 4 giornate alla fine. Quindi cioè, gli argomenti messi sul tavolo sono importanti.
0: No, quella secondo me è un punto focale, Emi, nel senso che il pensiero che la Fiorentina sia riuscita dopo un anno in quel modo a convincere giocatori che potevano scegliere, come dicevi prima. Ora Mastantuono, hai ragione a dire che se c'è la Fiorentina ci sono altri 15 club più importanti della Fiorentina che probabilmente lo seguono, punto. Ma Attà poteva avere quanti club oltre alla Fiorentina? Una decina? Di sicuro. Ulai poteva averne altri 10, senza dubbio, forse meno Dragusin perché viene anche da un periodo un po' di difficoltà fisica, ma anche lui credo che avesse tante potenziali richieste. Ecco, secondo me la manifestazione più importante di forza di Paratici come dirigente della Fiorentina e di Fiorentina in quanto club che si sta rilanciando a livello internazionale è stata questa. Io non mi sarei mai aspettato che la Fiorentina arrivasse a prendere giocatori in un momento del mercato come quello davanti a potenziali competitor di livello anche di possibilità diverse, cioè di Champions, di Europa League economiche. La Fiorentina ha dimostrato di averne le potenzialità, però da un punto di vista proprio di cosa offre ai calciatori il prossimo anno, offre un anno senza coppe, cioè devi fare uno sforzo filosofico se sei un calciatore a sposare un progetto come quello della Fiorentina.
4: Sì, assolutamente.
0: E questo secondo me è la cosa più bella che ci sta capitando in questo mercato, più come dicevi tu dei nomi. Allora, inizia a leggere un po' di messaggi, così si fa subito un botta e risposta anche con Emiliano. Ale dal Casentino dice: Emi, pro o contro Sulè?
4: Pro, assolutamente pro.
0: Andre, ti piace Sulè?
2: Ma assolutamente, io lo preferirei al bosniaco, per me sarebbe un colpo veramente importante. Non è che la Roma lo ceda per motivi tecnici, se lo cede è perché ha problemi seri di bilancio e deve chiudere con due plusvalenze.
0: Però ecco, ora non so se mettere Alai Begovic e Sulè uno meglio dell'altro, sono anche due scelte diverse fondamentalmente, cioè Sulè è giocatore già, anche se giovane, affermato. Alai Begovic è un 2007, anche lì secondo me sarebbe un'operazione da Como, al di là del fatto che lo paghi 30 milioni nel caso, però prendere un 2007 che in questo momento è tra i nomi più gettonati del mercato internazionale sarebbe un'altra dimostrazione di forza, non lo so,
2: Io sono curioso di sapere chi prenderebbe Emiliano, perché poi io mi prostro davanti alla sua opinione. Io probabilmente prenderei Sulè, in cui vedo qualche gol in più in canna, però
4: no, io prenderei Ali Begovic.
2: Ha ragione lui.
4: No, perché no, mi piacciono tutti e due. Ti dico, Ali Begovic è...
2: prenderesti Ali Begovic?
4: Perché secondo me è più giovane e ha più prospettiva, però Sulè è già stato qua, ha giocato alla Roma, ha fatto benissimo a Frosinone, quindi sicuramente, se mi dici per l'anno prossimo, probabilmente ti dico sulle in prospettiva è un'operazione un po' diversa quella da Livegovic.
2: Quindi bisogna prendere di tutte e due, mi pare.
0: Beh sì, dai, un sessantino e via. Con 60 milioni si prendono tutte e due, tanto giocano di fatto uno da parte e uno dall'altra, quindi si possono anche prendere entrambi, visto che ormai siamo a parlare di sogni.
2: Facciamo questo sforzo, Fabio, su.
0: Facciamo questo sforzo. Poi Marco dice che il discorso che facevamo prima su De Zerbi vale anche su Farioli, bravissimo, che però non è mai stato calcolato per il campionato italiano. E qui immagino che Emiliano
4: arriverà il momento in cui perculeranno anche Farioli. Oggi non è stato calcolato, però almeno non lo perculano.
0: Dici arriverà il momento in cui diventerà il nuovo De Zerbi come trattamento italiano?
4: Beh, secondo me aver allenato l'Ajax e aver vinto lo scudetto, insomma, col Porto è già un fattore abbastanza determinante, però se ne parla? No, va bene così.
0: Vabbè, lui si fa un ballino di cazzi suo, come si dice a Firenze, perché a quel punto lui è già in un alveo superiore alla Serie A, perché avendo vinto il campionato lì, e il prossimo anno vedremo che cosa farà, poi chissà dove potrà andare, cioè del campionato italiano, che tra l'altro ha anche possibilità economiche inferiori rispetto a quelle che saranno le squadre interessate a lui, se ne potrà fottere tranquillamente, un po' come ha fatto De Zerbi. Hai detto te, è andato a prendere il più alto ingaggio di tutta la Premier League, penso che possa tranquillamente fregarsene di quello che dice Tizio Caio in una live qualsiasi.
4: No,
0: Italia,
4: ma lui se ne frega, non è quello il punto è che a me fa ridere che ci sia questa battaglia nei confronti di questo tipo di allenatori che fanno un calcio diverso da quello che si crede in Italia.
2: Emi, ma è naturale che di fronte alle scelte e alle capacità e alle idee di questi ragazzi che hanno dei percorsi diversi da quelli canonici, la piattezza degli osservatori italiani o lo cerca di minimizzarlo, prenderlo in giro, o sta zitto, perché che gli dice a De Zerbi? Fino all'anno scorso gli dicevano però ha perso il campionato con l'Ajax, quest'anno tocca far finta di nulla, perché non c'è nulla da dire, sono i due più tra i più bravi, ce ne sono anche in Italia, più innovativi e che hanno dovuto trovare la loro carriera a livelli altissimi all'estero.
4: Sì,
2: mentre magari la Cremonese, chi è? La Cremonese due anni fa ti disse che su Farioli forse no. La Cremonese.
0: No,
4: e che ti devo dire, Andrea? Sì.
2: Nulla, no? C'è poco da fare.
4: Sembra che si è creata questa battaglia, che per me non è così, che sembra che uno debba escludere l'altro, no? Cioè, nel senso, se tu sei un fan di De Zerbi, allora ti fa schifo Mourinho. Non è così. A me non piace il calcio di Mourinho, ma tutto voglio meno che far passare Mourinho per un coglione. Cioè, Mourinho è tutto meno che un coglione. Mourinho è un grande allenatore, è uno che negli anni ha stravolto tantissime cose del calcio. Oggi secondo me Mourinho è più adatto a allenare Real Madrid che la Roma, ecco quello che ti dico io, sicuramente più adatto a allenare Real Madrid che la Roma, e credo che il calcio vada in un'altra direzione, perché credo anche che Mourinho sappia benissimo che direzione va e sappia come fare i risultati, quindi non è che uno esclude l'altro, non è così.
2: Sì, ma poi Mourinho è l'esempio perfetto, perché ha rivoluzionato il gioco del calcio 20 anni fa. Ha un po' tirato i remi in barca negli ultimi anni, anche le
4: più che altro. Andre, non è tanto tirare i remi in barca, cioè lui è venuto a Roma e ha fatto giustamente quello che doveva fare, ha anche chiesto giustamente degli acquisti che poi sono andati a gravare sulla Roma, ma è giusto, perché lui va dove può o almeno può provare a vincere, e quindi non gliene frega assolutamente niente se la Roma fa due operazioni come quella di Lukaku e di Bala, che a livello di bilancio sono mortali, però alla fine ha vinto. Quindi a me non è che perché mi piace De Zerbi piuttosto che Guardiola, piuttosto che Flick, piuttosto che Farioli, o possa andare avanti, ritenga Mourinho un idiota come fanno in tanti, assolutamente no. Io Mourinho lo ritengo un grande allenatore, mi piace più quello che fanno altri allenatori, però sembra che per chi sostiene uno all'altra parte, se tutto l'altro diventa uno schifo. Cioè, mi piace Mourinho, ma che è quella roba dei Zerbi non ha mai vinto niente. Come se va a vincere? Nemmeno De La Fuente aveva vinto niente fino a due anni fa.
0: No, De La Fuente è stata una scelta veramente non solo azzeccata, ma anche in linea con quello che uno si aspetta dalla Spagna degli ultimi anni a questo punto, perché poi ha fatto, è stato preso dopo un esonero, ha fatto tutte le giovanili, è arrivato a vincere tutto con la Spagna.
4: Ma De La Fuente è sicuramente un bravissimo allenatore, ma è frutto del lavoro della federazione, cioè anche lui è stato creato da una federazione che lavora in una direzione da anni, e lì credo che il Barcellona, quindi Cruyff, Guardiola, Luis Enrique sia stata la stella polare.
0: Eh sì, no, ma è vero, da lì sono partiti poi quello che è stato il successo attuale, ma un successo che secondo me è destinato a durare, perché mi sembra che non abbiano problemi, a parte una squadra molto giovane la Spagna, e poi non abbiano problemi a inserire nuovi talenti. Ma io, quando dicevo prima, se la Fiorentina va in quella direzione, cioè se sta cambiando la sua inerzia avvicinandosi a un calcio che è più qualitativo e non speculativo e non istantaneo, tu mi hai risposto la Fiorentina sta lavorando bene in quel senso, a me mi hai gratificato, perché mi hai dato l'idea che allora forse il cambio maggiore, al di là del nome singolo, è proprio che è una filosofia diversa e che ci può portare stabilmente ad avere una continuità, cosa che negli ultimi anni la Fiorentina non ha mai avuto.
4: Beh, mi sembra di sì, c'è Atta, Ulai, Jimenez, probabilmente, non so, Sule, Alai Begovic, sono tutti giocatori che ti portano a pensare che vai in quella direzione, eh. La qualità è al primo posto, cioè, tutti questi giocatori che hai detto, la prima cosa che mi viene in mente è qualità.
0: Eh sì, ed è bello così. Allora, siccome devo salutare Andrea Bruno Savelli, volevo che ci lasciasse un pensiero in vista dei prossimi giorni, che stai aspettando la partita col Gubbio in trepidante attesa, ce l'hai già detto. Del mercato, che cosa ti aspetti, e anche cosa ti aspetti da questi giorni in Inghilterra, che poi saranno i veri primi giorni, no, di dibattito calcistico, perché certo la partita del Gubbio ci interesserà per capire un po' come vuole giocare Grosso, ma poi i test più probanti saranno quelli.
2: Io mi aspetto due colpi questo tra giovedì e venerdì, perché la scorsa settimana mi avevo abituato a un colpo che mi faceva stare passare il fine settimana con un sorriso ebete sulle labbra, il giovedì o il venerdì, tipo Attà, che è arrivato di giovedì, Ulai, c'è stata sta confusione, il rapimento me l'ha strozzato in gola questo sorriso.
0: Sì, però poi è arrivato sabato mattina.
2: Ma la domenica sera non vale, quindi ne voglio due esterni, oppure che ce li dilazioni in, però che siano colpi da 90, no, arriveranno altre sorprese che ci renderanno felici, non dico come nomi, ma come livello di giocatori, non ho nessun dubbio. Dall'Inghilterra e dal Gubbio, che fa anche rima, mi aspetto di vedere per esempio, io c'ho una piccola, si risarciscono velocemente queste cicatrici e queste feritelle, c'ho una feritella su Gudmundsson, calciatore su cui avevo creduto tantissimo e che per me nello schema di Grosso può ancora darci delle soddisfazioni. Visto che non c'è nessuno da quella parte, voglio vedere come se la gioca e come se la sta giocando in ritiro. L'abbiamo visto alcuni, ho visto per esempio Somm, che ci ha provato nella partita con la Primavera con qualche imprecisione, Fabian impegnarsi, insomma c'è anche da capire nella scrematura mostruosa che deve ancora avvenire chi poi resterà di questi. Credo che le indicazioni, oltre che dai nuovi acquisti, saranno anche da quelli che sono lì e che stanno lottando, perché è cambiato completamente il mondo fiorentino. Adesso sono i calciatori che non vogliono, che vorrebbero restare in tutti i modi, e qualcuno sarà messo dolcemente alla porta, vediamo chi. Ecco, questo mi aspetto anche.
0: E ora ne parlerò anche con Emiliano delle uscite, perché comunque è vero che le entrate sono quelle che ci fanno sognare, ma la Fiorentina dovrà pensare anche a chi cedere. Ciao allora ad Andrea Bruno Savelli, ritroviamo venerdì alle 2 insieme a Luca Calamai a Palla al Centro. Ciao.
2: Ciao ragazzi belli.
0: Grazie mille Andrea.
2: Parafrasando un nostro amico, Emiliano, Della Fuente sta annicolato in Italia.
4: Esatto.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Andre. Allora, prendo lo spunto di Andrea per chiederti, Emiliano, in effetti, per esempio, a centrocampo adesso la Fiorentina ha 9 giocatori, va bene? E, okay, e tra l'altro 9 giocatori se si considera l'idea di Torsvet, se non sbaglio, cioè se la Fiorentina poi alla fine riesce a prendere anche Torsvet. A parte l'acquisto o no del norvegese, secondo te chi è che è più facile veder partire? Perché tu prima giustamente dicevi, adesso fino a che non si capisce come vuole giocare Grosso sul campo è anche complicato fare il nome di qua e il nome di là, però è oggettivo che la Fiorentina lì sia numericamente troppo folta per una squadra che gioca al 4-3, cioè 6 giocatori a centrocampo me li posso immaginare, 7 se ci metto un ragazzo molto giovane, più di quelli non credo che resteranno.
4: No, sono 5 secondi, Pietro.
0: Allora, dicevo, da un punto di vista degli acquisti ci stanno facendo strabuzzare gli occhi, però adesso sì, bisogna... No, è sui centrocampisti, dicevo, se ne può pensare 6, 7 se c'è un ragazzo molto giovane, quindi qualcuno dovrà partire. Secondo te chi è più facilmente immaginabile fuori da questo contesto di Grosso e della Fiorentina del domani?
4: Allora, noi abbiamo Fagioli, Urai, Atta, Brescianini, Fabian, Mandragora, Andur.
0: E poi ho detto io ci metto anche Torsvet perché secondo me poi alla fine lo prendono.
4: Somma.
0: Sì. Poi è stato ceduto Bianco, è stato ceduto Matucci, ma insomma erano giocatori che.
4: Guarda, io penso che se ti devo dire 6, ti direi Fagioli, Atta, Ulai sicuro, secondo me Andur sicuro. Secondo me Brescianini e Fabian ne rimane uno. Forse, se dovesse arrivare Torsved, forse vanno via tutte e due. Io Mandragora lo terrei, perché secondo me è sempre utile.
0: E quindi sono questi poi, di fatto sono 6. Insomma, comunque non lo consideri nemmeno.
4: No.
0: Anche perché...
4: No, poi... perché mi sembra anche quello... Cioè, mi sembra che Somm potrebbe avere anche un po' di mercato, insomma, giovane...
0: No,
4: cioè, bisogna anche mettere in fila queste cose, bisogna capire anche chi di questi riesce a piazzare... più agevolmente, ecco.
0: Ma tipo Brescianini per prendere Torsvet te lo faresti? Cioè gli daresti Brescianini al Sassuolo per prendere Torsvet?
4: Dipende da quanto devo spendere. Sì, lo cambierei con Torsvet, se mi costa altri 15 milioni no. Quindi non lo so, bisogna vedere qual è la... Non credo che Brescianini sia un calciatore da Aquilani, però magari mi sbaglio.
0: No, infatti può essere una riflessione assolutamente da fare, non c'è dubbio. Allora, intanto colgo l'occasione di qualche messaggio per esprimere anche noi le condoglianze nei confronti di Montella, perché ha perso la sorella Caterina e la notizia è di adesso, di pochi minuti fa. Poi tu Montella lo conosci bene e quindi mi spiace se ti do la notizia io in diretta, ma insomma è morta la sorella di Montella, appunto Caterina, lo fa sapere la Federazione Turca e poi tutte le condoglianze che stanno arrivando anche a livello nazionale e internazionale per la vicinanza nei confronti dell'ex allenatore della Fiorentina, adesso CT della Turchia. E quindi niente, dovevamo dare purtroppo anche questa notizia. Non credo tu voglia commentare, penso che tu parlerai direttamente magari con lui mandandogli le condoglianze.
4: No, faccio le condoglianze comunque, ma non sapevo niente, non so nemmeno se insomma se è una cosa aspettata oppure improvviso.
0: Guarda, anch'io non lo so, perché ho letto adesso
4: non
0: l'ultimo.
4: Non credo nemmeno fosse molto vecchia, ecco.
0: No, non credo, anche perché considerando l'età di Montella non penso che ci sia così tanta differenza in ogni caso. Allora, facciamo così, Emi, fermiamoci un attimo con un attimo d'anticipo, poi fino all'11:30 sarai con noi, quindi ti leggerò tutti i messaggi con tutte le domande che ti stanno già facendo i nostri ascoltatori, anche messaggi audio che stanno arrivando, 348-75-1393. Non ti dico di prendere un caffè, se lo vuoi prendere prendilo, non so in questo momento dove ti trovi, ma poi ci ritroviamo tra poco nella seconda parte di Chi si compra.

0: spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
7: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
8: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
7: Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
8: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
7: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
9: Deciderà chi deve
5: discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
8: E per ora è tutto, a più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Radio Firenze Viola ha liberato la belva.

0: Soprattutto con Emiliano Viviano, che abbiamo al telefono con tutte le vostre domande per Emiliano. Adesso, in questa mezz'ora in cui lui rimarrà con noi, lo bombarderemo in tal senso, ovviamente con tanto calciomercato, perché poi stasera è vero che ci sarà la prima amichevole ufficiale contro il Gubbio, ma ancora siamo lontani dalla parte più calda della preparazione, che poi inizierà fondamentalmente con le amichevoli in Inghilterra, dove ovviamente saremo presenti con Andrea Giannattasi, il racconto di tutte non solo le amichevoli, ma anche questa sorta di mini ritiro inglese nella zona di Londra. Allora ritroviamo intanto Emiliano, che risaluto di nuovo, ripartiamo con Fede che ti chiede: Isaksen lo prenderesti? O Isaksen?
1: Vedo più volentieri sulle...
0: Sì, penso ci sia anche una differenza di costi nell'operazione, però effettivamente non c'è dubbio che tra l'uno e l'altro uno sceglie Sule, che tra l'altro, smentiscimi se sbaglio, ma credo che fosse parte della Next Gen che ha lanciato lo stesso Paratici alla Juve.
1: Esattamente.
0: Quindi se non lo conosce lui, non conosce nessuno. Poi Viola Luke dice per Emi: sembra che Joao Mario possa essere un obiettivo, ma come valore confrontandolo con Jimenez? Non stiamo parlando di due possibili titolari, non vedo uno partire dalla panchina in favore dell'altro. Che ne pensi?
1: Penso che magari uno può giocare dall'altro lato. Jimenez ha giocato a sinistra diverse volte a Milan.
0: E quindi te li prenderesti anche tutti e due? Joao Mario ti piace? A me non è che faccia impazzire, lo dico.
1: Mi piace di più Jimenez.
0: Che comunque la Fiorentina ha già preso, quindi da quel punto di vista almeno siamo aperti. Poi ciao ragazzi, Mastantuono, Laibegovic, Goz, due di questi tre sarebbe una squadra con un potenziale enorme. Forse mancherebbe uno più sicuro di come terzino sinistro, ma non conosco per nulla Valdepeñas. Comunque quanto è bello parlare di calcio in questi termini, questo ce lo dice Gabriele. Valdepeñas, che ancora non è stata un'operazione definita, abbiamo detto che la Fiorentina è molto vicina a prenderlo, però evidentemente qualche ritardo c'è, magari lo stesso Mourinho lo vuole vedere all'opera. Valdepeñas, che è un centrale votato alla causa, diciamo, del terzino, come potrebbe essere lo stesso Vieri, cosa ne pensi? Anche lui ragazzo giovane, viene dal Castiglia del Real Madrid, non ha mai avuto esperienze in prima squadra, quindi è come se venisse da una squadra B, diciamo, del campionato italiano, però ne parlano un gran bene di questo ragazzo. Non so se lo hai mai potuto vedere, se ne hai parlato con qualcuno.
1: No, non l'ho visto mai, ho chiesto, però me ne hanno parlato molto bene anche a me. Mi hanno detto che è un che può essere un'operazione alla Jacopo Ramon, ma proprio come rendimento, cioè che è un prospetto interessantissimo per Real Madrid.
0: No, anche perché sai, siamo rimasti forse un po' scottati dal fatto che la Fiorentina prese Cospo, il capitano del Barcellona, che ha vinto la Youth League, e non l'ha mai visto poi in campo. Certo il ruolo magari è anche diverso, anche se lui nasce centrale e poi gioca anche terzino, però io a quelli che ho chiesto mi hanno detto tutti: sì Pietro, ma questo c'ha un futuro certo davanti, fra virgolette. Qualcuno mi diceva: può fare una carriera come fu quella di Marcos Alonso, cioè giocatore che viene fuori da una cantera di livello, non viene scelto per giocare titolare nel Real Madrid, del Barcellona, dell'Atletico, però poi fa una carriera di tutto rispetto. Ecco, io lo prenderei un nuovo Marcos Alonso, francamente. Caduta la linea su Marcos Alonso, vabbè, succede, tutto sommato ogni tanto col telefono qualche problema lo abbiamo, ma come tutti del resto. Quindi comunque Valdepeñas ancora non è un giocatore della Fiorentina, nonostante sia un giocatore che per giorni abbiamo capito essere molto vicino alla Fiorentina. Evidentemente c'è questa possibilità che Mourinho in qualche modo lo stia valutando, e quindi magari anche questo sta provocando un rallentamento dell'operazione. Comunque la Fiorentina sta lavorando molto anche sotto quel punto di vista, un punto di vista assolutamente degli esterni che comunque potrebbero arrivare in questa settimana, perché ancora siamo a mercoledì, il tempo per farli i giocatori appunto sulle fasce ci sono, e quindi vediamo che cosa. Scusate perché c'è un po' di problemi tecnici, sto comunicando anche a Emiliano Viviano nel frattempo che stiamo per tornare da lui. Facciamo una cosa, Stefano, mandiamo un audio che così commentiamo anche quello mentre cerchiamo di capire come ristabilire il collegamento con Emiliano.
2: Ciao, buongiorno. Ma io Andrea lo capisco benissimo, perché quando diceste

0: cose, perché ragazzi, quando tu c'hai un direttore sportivo così, tu c'hai un, ti fa un mercato così, tu vedi suonare, cioè vedi la professionalità, vedi la competenza, vedi l'entusiasmo anche dei ragazzi che sono in campo, tutti sorridenti, tutti, ora per carità non sarà sempre così, ci sarà anche il momento, però c'è un entusiasmo di quelli proprio che ti cattura, che ti, che tu dici, quest'anno tocca a noi, quest'anno tocca a noi, forza.
1: Ma speriamo che sia così, che tocchi a noi davvero quest'anno e che possa essere una possibilità concreta di vedere la Fiorentina subito ad alti livelli. Allora, poi Nicco Tempest ci chiede lumi su una voce che è uscita ieri grazie al nostro amico Bernardo Provarone sul fatto che la Fiorentina voglia acquistare dei terreni vicino al Viola Park per fare lo stadio per l'Under 23. Io di questo non so niente, quindi ci informeremo e speriamo di poter avere notizie in merito anche nel corso della giornata. Giacomo ci chiede se è una bestemmia puntare ai primi sei posti. Ma una bestemmia non lo è, nel senso, penso che la Fiorentina debba a questo punto, considerando quella che è l'inerzia del mercato che sta portando avanti, immaginarsi in lotta per qualcosa. Questo cosa vuol dire? Io ho detto facciamo 40 punti e poi vediamo, perché vorrei sposare quella tecnica comunicativa dell'Atalanta che quando era in lotta per la Champions parlava di salvezza, per volare più bassi possibili, però poi da un punto di vista della qualità della squadra che sta nascendo, ripartire dall'idea nono, ottavo posto con la possibilità di aggredire e stare vicini alle posizioni più importanti fino alla fine del campionato è un qualcosa che secondo me potrebbe effettivamente essere una valutazione da fare per quanto riguarda la Fiorentina. Allora, Emiliano, no, ci chiedevano intanto non mi ricordo che cosa ti avevo chiesto prima che saltasse la linea, ora ho perso il discorso mentre...
2: Non ho mai chiesto nulla.
1: Allora basta, stavo parlando io a Vanvera.
2: Stavi parlando te.
1: A Vanvera, come sempre. No, allora, Giacomo ci dice se è una bestemmia pensare di puntare ai primi sei posti.
2: No, non, la Fiorentina deve puntare ai primi sei posti, non vuol dire che ci debba andare, perché comunque ci sono squadre più pronte e più preparate. Deve significa che deve, come hai detto tu, stare lì all'ottavo posto e vedere se le squadre hanno problemi, hanno l'Europa, hanno tante partite.
1: C'è dubbio. Ale vorrebbe vedere Croci in questa amichevole. È presto per vedere Croci oppure le amichevoli servono a vedere anche questi ragazzi giovani che la Fiorentina sta prendendo?
2: Io penso che si vedrà, è giusto provare a vedere a che livello è, come si inserisce nel calcio dei grandi. È giusto anche che poi vada a fare esperienza.
1: Ma ti piace anche il fatto che la Fiorentina stia prendendo un sacco di 2010, tra l'altro di sì, riconosciuto valore a livello nazionale? È una filosofia sì, che sposi volentieri?
2: Assolutamente sì, senza dubbio proprio.
1: Io sono rimasto colpito di come sia un mercato per paratici alla pari del mercato dei grandi, ecco, mi sembra un qualcosa da tenere molto sotto controllo anche per i prossimi anni, perché poi se crescono bene questi ragazzi sono il futuro, fondamentalmente è quello che la Fiorentina dovrebbe fare. L'hai sempre detto te, la Fiorentina deve valutare i giocatori della primavera o delle giovanili con l'idea che diventino degli asset del futuro, non per la vittoria del campionato. E la scelta di Andrea Zoli ti sembra in questa linea, insomma, e soprattutto il fatto che la Fiorentina sia forse la prima a scegliere un allenatore di un'età, di un'esperienza di un certo tipo, e ha fatto tanta Serie A anche per le giovanili, è un cambio di rotta che ti convince?
2: Assolutamente sì, poi è giusta anche la scelta di un allenatore pronto e preparato, mi piace.
1: Ora vedremo anche Andrea Zoli, che sta tra l'altro lavorando sempre insieme a Grosso in questi giorni, anche quello è bello, vedere sullo stesso campo la primavera e la prima squadra con gli allenatori entrambi che si parlano di continuo, è un qualcosa di innovativo secondo me, che non si vede tutti i giorni, è una cosa che mi sta incuriosendo molto, vedremo quanti ragazzi verranno sfruttati anche in queste amichevoli. Andiamo con qualche audio, iniziamo dal primo Stefano.
3: Buongiorno, se lo potete mandare a breve perché sto al lavoro. Può darsi che la Fiorentina, come dicono tanti, spende quest'anno, che il prossimo anno ci bloccano per prefinanziario, così il mercato, oppure possono spendere non avendo coppe e siamo liberi di fare il mercato. oppure l'ultima ipotesi, ci saranno cessioni tipo Hen e Fagioli da cui arriveranno dei soldi. Vi ascolto, Sede, buongiorno, forza Paratici.
4: Grande Emiliano e Viviano, guarda, pienamente d'accordo sull'organizzazione del calcio, è che fa le cose semplici, possano parlare a tutti, possano allenare a tutti, e quando tu c'hai giocatori più bravi tu vinci anche a fare le cose semplici, questo è normale, quando tu c'hai di più bravi è più difficile. Guarda, io volevo dare la tesi dell'ISEF sulla qua 25 anni fa sulla preparazione fisica divisa giocatore per giocatore. Mi bocciarono la tesi perché dicevano no, insomma, il massimo si fa un pochino, e poi si è visto meglio sta l'evoluzione.
1: Ne stava un precursore il nostro ascoltatore. No, ma ti aspetti cessioni, come diceva l'ascoltatore, di altissimo livello? Ora si parla di Ken Como, io non ci credo molto a Ken Como, te lo dico, poi tu mi dirai cosa ne pensi, però Ken, Fagioli, lasciamo perdere Dodò che è un nome in uscita da tempo, non sappiamo però se poi andrà via, Gudmundsson, quante cessioni di questo livello ti aspetti?
2: No, me le aspetto perché è anche giusto, no? Bisogna imparare anche a vendere se sono giocatori che per un motivo o per un altro lo rientrano nei piani. Poi il discorso del fair play finanziario, io non ci capisco una sega. No, sono sincero, non ci capisco niente, però intanto prendiamo giocatori buoni, poi si vedrà.
1: No, anche perché, allora, io so che per la questione fair play finanziario si prende in dote i 3 anni precedenti a quello che poi dopo torna in Europa, ma non è una cosa da prendere in esempio adesso, anche perché la Fiorentina starà facendo i suoi conti, ci saranno eventualmente ricapitalizzazioni, se poi la Fiorentina facesse una stagione straordinaria e va in Champions prende 80 milioni e il problema dei soldi diventa un problema molto minore, quindi io prima di mettermi in testa i problemi finanziari del domani penserei a costruire la squadra per l'oggi. Poi vabbè, queste sono, ognuno ha le idee proprie. Premesso che come sta operando Paratici è ottimo in ECP, una domanda: ma se Mourinho decide che gli piace Valdepeñas, che facciamo? Ricominciamo a cercarne un altro? Io immagino che ce n'abbiano più di un nome per quel ruolo, non è che c'è solo Valdepeñas.
2: No, io mi immagino che Paratici abbia lavorato sulla prima, la seconda, la terza e la quarta opzione. Quindi di solito così si lavora.
1: Anche perché sarebbe assurdo pensare che ci sia solo un nome per il mercato della Fiorentina in un momento dove ci ha già dimostrato di avere più assi nella manica. E anche ti piace questo modo di depistare, anche se vogliamo, un po' da un punto di vista di mercato e atto a Paratici, un po' vecchio stile, no? Il fatto di tenere segreto fino all'ultimo, anche mentre il giocatore è in volo, il fatto che si stia per acquistare, è una strategia, sì, sì, che ti garba?
2: Sì, perché a volte poi dopo si inseriscono altre squadre, si rischia di creare un'asta, quindi è una vecchia maniera di lavorare che a me piace.
1: Allora, poi Ugo ci dice che qualcuno sta parlando di Bellanova per la Fiorentina, in caso di partenza di un esterno tipo Dodò potrebbe essere una tipologia di acquisto da Paratici?
2: Oddio, Bellanova è più da 3-4-3, da 3-5-2 a cavallo che un'azione offensiva, però insomma anche lui è un giocatore di livello, quindi sì, andrebbe bene, assolutamente
1: andrebbe bene, però è vero che tatticamente, considerando che Grosso ha un'idea dei terzini di un certo tipo, lui mi sembra proprio un quinto, come si dice ora, no? Cioè uno che fa tutta la fascia.
2: Magari ritorna a quello che ti dicevo prima, no?
1: Sì, uno più bloccato e uno che va più alla quadrato, certo, quello sicuramente era divertente quando giocava quadrato, me lo ricordo bene. Quel prime è stato un momento veramente bello della carriera di quadrato e della Fiorentina in generale. Va bene, buongiorno, Morsolini che deve ancora rinnovare col Bologna, non si potrebbe provare a fargli una proposta? È del 97, ancora 3 o 4 anni di alto livello, questo è Paolo.
2: Magari, nel senso che è un giocatore importante, però poi dopo lì c'è da fare altre valutazioni, 29 anni, quanto costa, quanto è l'ingaggio, potrebbe essere secondo me una cifra giusta.
1: Ma ancora, invece Chiara dice: buongiorno, a proposito di Atta, sarei curiosa di capire cosa gli hanno detto Grosso e Paratici per convincerlo, visto che lo ribadisce ad ogni intervista, come l'hanno convinto?
2: Io penso che l'unica maniera per convincerlo sia il progetto, cioè il fatto che gli abbiano detto facciamo una squadra importante, abbiamo un progetto importante e obiettivi importanti, perché quando poi fai tipo di valutazione che deve fare Atta nell'andare via all'Udinese, cioè è quello che secondo me si va a cercare, cioè alzare totalmente il livello. In questo momento non l'ha alzato, perché è passato dall'Udinese a una squadra che è arrivata sotto l'Udinese, quindi probabilmente gli argomenti sono stati quelli.
1: Sì, che poi è un po' quello che ci siamo sempre detti anche sul modo di convincere, per esempio, Paratici a venire in questa Fiorentina, cioè probabilmente quando è stato chiamato, certo, gli hanno detto: guarda,
2: Pietro, dimmi. Oggi secondo me diventa tutto più semplice, eh? Se andare a prendere Sulè, che un mese fa ti diceva, ma probabilmente ti avrebbe detto: ma sei matto? Però il fatto che hai preso Dragus, Jimenez, Atta, Ulai, allora dice: oh, aspetta, questi fanno le cose sul serio.
1: No, infatti, sicuramente anche. Io, guarda, ritorno su Alaj Begovic, perché secondo me sarebbe un colpo veramente col punto esclamativo. Cioè, se te riesci a convincere un ragazzo che sì, è un 2007, ma è comunque un astro nascente del calcio europeo, a lasciare il Bayern per venire alla Fiorentina in un momento come questo, fai capire che quello che è stato il modo di convincere Jatta, i Dragusin, Ulai, è un qualcosa che ormai è un trend. Te ci mettevi anche Jimenez. Cioè, per te Jimenez è un colpo che valuti quanto? Perché a Firenze c'è stato un po' di, non dico mugugni, però sai quel chiacchiericcio, ha avuto tutti quei problemi, non ha dimostrato il valore che aveva fatto intravedere. Invece mi sembri molto convinto te su Jimenez.
2: Sì, perché è stato un giocatore che anche al Milan per un momento era importante. Secondo me è un giocatore di cui si parla un po' meno, che sarà molto ma molto utile.
1: Io me lo auguro assolutamente. Poi Niccolò dice: ma se dovesse partire Ken, Viviano chi prenderebbe?
2: Che ne so, ragazzi.
1: No, perché allora c'è Dovbik, Pellegrino, quali sono i nomi? Vabbè, Pinamonti, perché lo accostano secondo me a grosso per l'allenata a Sassuolo, cioè questi sono i primi nomi che sono stati fatti. A parte, secondo me è facile che se va via Ken Paratici abbia già in mente una scelta ben precisa, però che tipo di calciatore vedresti bene al posto di Ken, ripeto, nel caso in cui dovesse partire?
2: Secondo me non Dovbi che Pellegrino, il secondo mi piace molto, ma quello che ho visto l'anno scorso a grosso non mi sembra quello il calciatore con le caratteristiche giuste. Te lo dico un nome, non mi ricordo come si chiama, ma è il centravanti da Dinamo di Kiev.
1: Ah, quello che dici sempre, giustamente.
2: Sì,
1: certo.
2: Quello mi piace da morire. Ce n'è anche uno, lo Shakhtar, fortissimo brasiliano. Anche quello non mi ricordo come si chiama, bellissimo, Alzheimer.
1: Vabbè, però comunque questi sono giocatori che si potrebbero anche prendere, cioè le cifre non credo siano così impossibili.
2: Ma poi sono entrambi molto giovani, con grande prospettiva e talento.
1: Della Dinamo dici Ponomarenko?
2: Sì, esatto.
1: Ok, 2006, ora poi vado a vedere anche se riesco a trovarti il brasiliano dello Shakhtar, così completiamo il discorso. Per esempio Lorenzo dice: ma non prenderesti uno come Oyarzabal?
2: Vabbè, fresco campione del mondo, comunque facile, si chiama Kawa Elias, il centravanti dello Shakhtar.
1: Kawa Elias, sì, si stava arrivando anch'io a vedere. Anche lui trovi che sarebbe pronto, no, per arrivare. A parte un 2006, quindi un altro forte. Bene, bene, questi nomi ce li segniamo. Pomonomarenko e Kawa Elias. Poi ascoltiamoci due audio, dai, così Milano risponde, tra poco ci deve lasciare.
5: Buongiorno ragazzi, grande Viviano. Qui sono Giovanni e Valentina da Il Lido. Siete fortissimi, però parlate del centrocampo, si parla sempre, si lascia sempre Indur è il perno di questo centrocampo, sarà il nostro futuro, ce ne dimentichiamo sempre, come mai? Grandi, forza Viola.
6: Buongiorno Daniele, ma secondo voi è proprio possibile rinnovare Dodò? Perché secondo me si dà troppo poco a questo giocatore, perché tutto l'anno scorso mi ha fatto schifo Dodò, ma a me mi sembra l'unica volta che si giocava bene quando si accendeva lui, perché era l'unico saltalomo. Ma come gli ha fatto schifo Comuzzo, non dice nessuno e tutti lo vogliono tenere. Io non capisco questa cosa.
1: Che ne pensi, Emiliano?
2: Allora, il primo gli dico ha ragione, ma noi stavamo parlando di nuovi, ma Indur infatti è il quarto nome che ho detto quando ho detto chi si deve tenere, quindi Indur sicuramente. Secondo me un gran giocatore di prospettiva. Quindi sono d'accordo con lui. Per quanto riguarda Dodò, calcisticamente sono d'accordissimo, però a volte si possono creare anche delle dinamiche che vanno al di là del calcio. Se lui vuole andare via, se si è creata una problematica, secondo me è sempre molto difficile trattenere giocatori che hanno finito magari il loro percorso. Io ragiono per ipotesi,
1: certo,
2: ovviamente. Non ne ho idea, ovviamente.
1: No, è chiaro che ci sia anche una questione che non è calcistica, perché se no avrebbe già rinnovato.
2: Calcisticamente non avrei dubbi a tenere a Dodò, cioè proprio zero dubbi.
1: Poi prima ti avevo intrachiesto di Ken Como, si è parlato di un pur parler, nel senso che poi l'entourage che parla col Como non c'è niente di strano, ma tu vedresti come una possibilità concreta questo tipo di operazione A, e B, se il mercato che sta evolvendo secondo te prenderà in considerazione anche Ken oppure no? In generale il mercato internazionale, dico, ovviamente.
2: Secondo me sì, perché poi il centravanti lo cercano un po' tutti. Secondo me sì, farebbe bene al Como, molto, molto, perché gli dà un'opzione che il Como non ha, quindi questo attacco alla profondità e questa forza fisica, e potrebbe essere anche un'operazione ottima per la Fiorentina. Ritornando sempre al discorso che ti ho detto prima, vuole cogliere un'altra opportunità, non vuole restare, vuole andare, bene, tanti soldi, possibilità di investire sui giovani, ci sono tanti giocatori in giro.
1: C'è ancora? Lo so.
2: Sì, ci sono, okay, ci sono tanti giocatori in giro.
1: Ah, no,
2: cioè,
1: certo, a prendere ce ne sono tanti, non è che ce n'è uno solo.
2: Io se rimane sono contento, perché secondo me con una squadra forte Ken è veramente forte, però queste cose vanno messe, cioè noi giustamente ragioniamo da tifosi e quindi facciamo valutazioni che sono prettamente calcistiche, ma ci sono altre dinamiche da tenere in conto.
1: No, c'era anche un po' il dubbio di un Ken che nel 4-3-3 non fosse proprio nei suoi panni. Io l'ho sempre reputato una bischerata, nel senso che credo che
2: è una bischerata, infatti.
1: Perché più che altro l'evoluzione che sta avendo Ken non è più del ragazzino che gioca esterno del Paris Saint-Germain, è un giocatore molto più anche conscio delle proprie potenzialità, e io nel 4-3 non ce lo vedo male. Tra l'altro
2: bisogna vedere tutto lo sviluppo com'è, perché per esempio se tu vuoi sviluppare molto con gli esterni, allora prendo Pellegrino, perché se gli metti 10 cross fa due gol. Va bene, dipende molto da, per quello ti dico è difficile fare una valutazione oggi senza aver visto giocare la Fiorentina di Grosso, capito?
1: No, anche perché c'è grande differenza tra giocatori esterni che rientrano dentro al campo e giocatori esterni che prendono il fondo.
2: Esatto,
1: fa tutta la differenza del caso, perché Mastantuono, per dire, o Sulé sono giocatori che rientrano nel campo, vanno verso anche vie centrali, non sono esterni proprio che vanno sulla fascia. Forse l'Aibegovic è un pochino più tendente anche a andare a prendere il fondo. È chiaro,
2: però magari vengono dentro e poi giochi con i terzini offensivi in sovrapposizione e tutte le volte si va a crossare, a concludere l'azione, uno come Pellegrino è tanta roba. Oppure se invece vuoi cercare l'1-2, ci vorrebbe, o può giocare per vie interne, ci vorrebbe uno alla Oyarzabal, no? Che sappia giocare in contro, che sappia adatti l'1-2, che sappia trovare posizionamenti tra le linee. Bisogna vedere quello che è la richiesta, te lo ripeto, oggi non te lo so dire.
1: No, anche perché se noi dovessimo prendere come spunto a quello che ha fatto a Sassuolo, aveva Lorienté e aveva Berardi, due giocatori che possono andare in doppia cifra sia di assist che di gol, la punta può essere anche un giocatore più, forse più statico, che faccia gioco con gli esterni e che raccolga magari anche le palle vaganti, però che esca anche dalla
2: rete. In quel caso prenderei Pellegrino, allora.
1: Ecco, bene. Marco dice servirebbe uno tipo Kalinic a Grosso, cioè che fa gioco con la squadra oltre che fare gol.
2: Se l'idea è l'altra, sì, ma ce ne sono, quelli ce ne sono anche che non hanno tanti numeri ma che sanno giocare bene. Però ci servono anche numeri. Io Pellegrino in aria mi ha impressionato tantissimo, per esempio.
1: Francesco da Milano dice io prenderei Bonny.
2: Magari.
1: Dice grazie.
2: Quello sarebbe
1: grazie
2: quello per la roba alla Kalinic, è proprio una roba perfetta, cioè lui pulisce palloni, viene incontro, attacca la profondità. Bonny è proprio forte.
1: Stefano ti chiede se non sarebbe buono provare a prendere Zegrova.
2: Allora Zegrova, guarda, io ero stra mega positivo quando è venuto alla Juve, perché è un giocatore fortissimo, però mi sembra che i problemi fisici non l'abbiano ancora fatto tornare a quel livello, quindi bisogna capire come sta fisicamente.
1: Certo, allora facciamo così, sentiamo gli ultimi due audio per Emiliano e poi lo salutiamo.
7: Buongiorno ragazzi, la mia domanda vorrei fare più che altro ai tifosi: ma cosa ve ne frega di sapere i motivi economici per i quali quest'anno si spende, l'anno prossimo forse no, il fair play finanziario, ma freghiamocene, guardiamo i giocatori che vengono, guardiamo semmai quelli che partono, ma soprattutto pensiamo ad avere un'ottima squadra. Ma chi se ne frega di perché, di per come spendono meno, spendono di più? I soldi non sono nemmeno i nostri, tra l'altro. Pensiamo a fare i tifosi una volta ogni tanto e non i commercialisti, forza, se no non si vincerà mai nulla.
8: Buongiorno Federico dai camion. Allora mi dicono, stamattina c'è Ken, è andato alla villa lì a Firenze a fare le visite e la partitella non gioca. Speriamo bene, perché se deve essere rotto tutta la stagione come quell'anno passato, sarà bene vendilo, ma anche a 10 milioni.
1: Ora, vendere a 10 milioni sembra un eccesso. Certo è che una valutazione su quella che è il suo stato fisico è... credo che venga fatta. Che
2: se sono il primo messaggio mi trova perfettamente d'accordo, cioè nel senso, un porto una sega da dove arrivano soldi, basta che spendano, si piglia giocatori buoni, esattamente, non facciamo i commercialisti, anche se è periodo di dichiarazione di reddito.
9: Per il secondo, no, ma magari, cioè io so quella di Ken era una problematica un po' lunga, no? Quasi cronica, e quindi è normale fare i controlli. Sì. O magari sta andando a fare i controlli per un'altra cosa, che ne sai.
1: No, poi ieri per esempio ha lavorato da solo, quindi credo che ci sia comunque un'idea di percorso di recupero. L'altro giorno l'amichevole fra virgolette con la Primavera l'ha giocata, quindi credo anche che ci sia una scelta conscia e consapevole quella di alternare allenamento, partite al recupero. Vediamo, certo, la speranza è che non sia uno spizzico di boccone come l'anno scorso, perché altrimenti può essere veramente un problema per la Fiorentina. Caro Emiliano Viviano, io come sempre ti ringrazio per questo Uno di Noi, per questo Chi si compra, e poi ci risentiamo chiaramente mercoledì prossimo. Ti auguro una bellissima settimana e niente, forza Viola, direi.
2: Forza Viola, grazie a voi, ci vediamo mercoledì.
1: Allora, abbiamo salutato Emiliano, comunque un'ora e mezza intensa con tanti spunti, tante risposte. Voi dovete continuare a scriverci, adesso abbiamo un'altra mezz'ora da passare insieme, tra poco avremo anche altri ospiti telefonici, probabilmente anche altri ospiti in studio, vedremo come si evolverà questa ultima mezz'ora. Io continuo a rispondere alle vostre domande che arrivano copiose al 348 75 1393, continuate a mandarceli anche i vostri audio. Rispondo a Francesco, che è stato uno dei primi a scrivere, ma me l'ero segnato e l'avevo lasciato da una parte proprio per rispondergli in prima persona. Pietro, in base alle tue sensazioni e alle tue fonti, quanto credi a queste continue smentite della società riguardo agli esterni? Secondo te dove mentono e dove sono credibili? Un grande abbraccio anche a Celeste, sempre con noi. Questo è Francesco, l'omonimo del Bembe. Allora, io ti dico, come ho detto in questi giorni, io penso che la Fiorentina faccia bene a fare avere una comunicazione propria e avere anche le carte spesso coperte. A me dei perculamenti sull'operato dei giornalisti non me ne frega niente, perché ripeto che per quanto mi riguarda il giornalista deve essere autonomo rispetto alle comunicazioni da parte del club. Certo, le deve prendere in considerazione, ci sono delle richieste di correzioni, delle smentite che giustamente la Fiorentina fa, e giustamente noi in quanto trade union tra la Fiorentina in quanto società e tifoseria dobbiamo assolutamente non solo prendere in considerazione, ma dare anche al nostro pubblico nel momento in cui ci vengono fornite. Detto questo, io credo anche che la Fiorentina sia perfettamente consapevole, nel momento in cui ha fatto una determinata scelta nella trattativa che ha portato Ulai a Firenze, prendere con le molle qualsiasi tipo di comunicazione che smentisce quello o l'altra trattativa di mercato. Anche perché, ragazzi, il mercato si basa su plurime fonti, noi ci fidiamo più di alcune che rispetto ad altre, della Fiorentina ci fidiamo, ma dopo quanto è accaduto teniamo sempre le antenne dritte. Per esempio, per quanto riguarda Sulè, io almeno ho avuto più di una conferma del fatto che la Fiorentina un approccio con Sulè lo abbia avuto, con il suo entourage, un abbozzo di prima chiacchierata anche su una questione economica, dopo che ha scoperto che Sulè è rimasto scottato sia dal trattamento della Roma che dal fatto che non siano arrivate offerte dall'Inghilterra, sia pronto anche a restare in Italia anche in una squadra come la Fiorentina. La Fiorentina questa voce l'ha smentita tramite messaggi e tra l'altro nemmeno a proprio tutta la stampa, a una parte la stampa. Noi ne prendiamo atto, ma avendo comunque avuto dei contatti anche noi con le nostre fonti, portiamo avanti quello che noi sappiamo. Questo vuol dire che la Fiorentina lo prenderà? Probabilmente no, ci sono tanti nomi, però è una trattativa che io tengo tra quelle che bisogna comunque valutare come potenziali operazioni di mercato della Fiorentina. Questo è quello per rispondere a Francesco. Occhio ragazzi, Trump ha espresso il desiderio di candidare Infantino al segretario generale dell'ONU, notizia allucinante e rende l'idea di come sto mondo stia precipitando. Questa è lì a Gerina Massa, che però c'entra poco con la questione legata al calciomercato della Fiorentina. Buongiorno, può darsi che il presidente abbia lasciato una piccola eredità per la Fiorentina, ma io credo che abbia lasciato una in dote veramente tanti soldi e i suoi familiari decideranno come meglio spenderli anche in base a quelli che erano i sogni dello stesso Rocco Commisso. Raffaele Nannizza, buongiorno, ma comprare un italiano no, facciamo la fine del Como, ma i mondiali appena passati non ci insegnano niente, la Spagna è il 67% di spagnoli delle squadre di club e l'Italia è il 33%, rischiamo di continuare a fare gli stessi sbagli, strani, meditiamo. Raffaele Nannizza, Raffaele, dico, la Fiorentina è stata una delle squadre che negli ultimi anni ha avuto più italiani in rosa, questo non ci ha portato da nessuna parte. Io credo che non sia tanto la quantità di giocatori nazionali presenti in rosa quanto la qualità dei giocatori che tu hai. Se hai su 23-24 giocatori 10 italiani che sono però 10 tra i più forti di tutti, è un conto. Se ne hai 20 che sono però tra i più scarsi, non conta nulla avere gli italiani. Questo è il mio pensiero. Niccolò Ceccarini, sei forte, grande gol.
10: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Ragazzi, ciao, qui c'è grande fermento, caro Nick, sulla... A parte si vuole sapere a che punto è la nuova seggiovia di Grassina, ma questo
10: ma
1: sai,
10: questa è già in funzione da qualche mese, capisco che tu sia stato in ferie, però questo te l'avevo già anticipato a marzapile che l'avremmo inaugurata verso i primi di luglio.
1: Certo, senza neve, giustamente.
10: No, la neve c'è sempre qui sulla montagna di Grassina, non è che sia una montagna. Cioè, qui c'è, credo che mentre in tutta Europa si stanno sciogliendo i ghiacciai, l'unico posto nel quale, tra l'altro, anche la nazionale di cima stile femminile può venire ad allenarsi nel periodo estivo è proprio qua, a Grassina, 4.400 metri del Monte di Grassina.
1: Tra l'altro, stanno effettivamente dei lavori, ora a parte le alzate, un po' di lavori a Grassina li stanno facendo perché c'è un restyling in corso della zona più vissuta dai grassinesi, che è quella dell'Asa del Popolo. Vedremo dove ci porterà questo tipo di lavori.
10: Mi sembra doveroso per accedere poi alla montagna, al mare, se ci sono dei parcheggi all'altezza. Io capisco che siete tutti concentrati sul Zola Park.
1: No, ma poi c'è la pizzeria in costruzione. Oh, Nick, forse è l'ora, sarà l'ora in cui mi porterai a mangiare una pizza quando finiranno la nuova pizzeria?
10: Sì. In un nuovo mondo sicuramente accadrà questa cosa.
1: Ma come in un nuovo mondo?
10: Un nuovo mondo nel senso che voglio dire quando farò Guerre Stellari insieme a Johnny Depp e Tommaso Loreto inaugureremo anche, voglio dire, una pizzeria insieme a te.
1: Va bene, ma si va a tagliare il nastro direttamente.
10: Sì, esatto, si taglia solo quello perché poi di mangiare non se ne parla.
1: Va bene, ascolta caro Nick, no, dicevo che un po' al di là delle battute che sì, a me piace sempre fare con te e ti ringrazio per farmi scherzare, visto che sono anche giornate, oggi è una giornata che c'è un po' di nostalgia perché ci ricorda anche Celeste Pin. Abbiamo dato prima purtroppo la notizia della scomparsa della sorella di Montella, è stato un tragico incidente a quanto ho capito, quindi vedremo anche quelli che sono gli sviluppi delle notizie in merito, e quindi però anche alleggerire quello che è le nostre dirette è sempre bello. Però tornando, dicevo, sul mercato, è molto dibattuto il tema, chiaramente dopo aver messo a segno i colpi a centrocampo, i colpi in difesa, i primi esterni difensivi eccetera, quello legato agli esterni offensivi, perché fondamentalmente avendo visto spendere 50 milioni per centrocampisti, altri 20 potenziali per un difensore, un altri 17 per Vieri e tutto quello che sono le operazioni già fatte, ci si aspetta a questo punto che anche per gli esterni offensivi possa arrivare almeno una dei due titolari, possa essere una spesa anche di un certo tipo. Allora si parla di Alebegovic, di Sule, ci sono tanti nomi che vengono comunque fatti in questo senso, Garnacho che per me è andato all'Aston Villa, comunque era abbastanza impossibile, Mastantuono rilanciato da Labaro Viola ieri sera, ecco, tutti aspetti a questo punto, contrariamente a quello che ci aspettavamo aspettavamo un mese e mezzo fa, che davvero per l'esterno possa nascere un'operazione, insomma, superiore ai 20 milioni, che possa addirittura essere battuto il record di spesa della Fiorentina dopo quello che abbiamo già visto?
10: Ma io da Paratici mi aspetto un po' di tutto, perché lo ha dimostrato negli ultimi tempi, l'ha dimostrato anche nelle ultime operazioni di mercato. Io non credevo che lui fosse così rapido, cioè lo credevo nella potenzialità ma non nella realizzazione delle cose, perché lui comunque è un decisionista, è uno che non si fa certo rubare il tempo dagli avversari, perché come l'ho sempre definito, io lo definisco in due maniere, che sono naturalmente un complimento, perché voglio chiarirlo, perché altrimenti poi qualcuno può pensare in un modo diverso. Lo chiamo il principe di Collodi perché è bugiardo nella maniera migliore per fare il calciomercato, e lo squalo nell'oceano del mercato. Cioè, questi sono due grossissimi complimenti. Uno, perché comunque non dà vantaggi nemmeno ai procuratori, perché a un procuratore che magari in quel momento lì a lui interessa tenere vivo il giocatore, dice sì, sì, te lo prendo, tranquillo, eccetera, eccetera, e poi allo stesso tempo ne prende un altro con un altro procuratore che magari in quel momento lì non si aspetta nemmeno la telefonata di Paratici. E poi comunque, perché squalo nel mare del mercato? Per un semplice motivo, che quando entra in campo lui, quando scende lui, tira sulla pinna, un po' come quando il cecca si mette di traverso, di profilo, e chiaramente, a meno che non trovi una balena oppure un'orca, e allora a quel punto, diciamo, lì se la gioca, ma con tutti gli altri pesci vince lui. Quindi lui è talmente rapido nell'esecuzione e è bravo nell'anticipare anche gli avversari, chiaramente quando ha il budget. Quando lui ha il budget è di un'altra categoria.
1: E mi sembra che in questo momento ce l'abbia un po' di budget.
10: Sì, gli avessero detto fai il mercato a costo zero, sarebbe andato in difficoltà anche lui, su questo non ho dubbi, perché chiaramente comincia a fare vero sei Paratici, però comunque sia, quello non lo puoi prendere, quello non lo può comprare, l'altro può fare l'operazione, la percentuale sulla futura di vendita, 70%, 30%, non potevi fare tutta questa roba, e conseguentemente sarebbe stato più difficile anche per lui. Non è un venditore clamoroso, nel senso che comunque sia, come tutti gli altri direttori sportivi, fa un po' fatica nel vendere, però io sono convinto che lui, se vede che c'è un'opportunità di un esterno forte, la va a tagliare subito, se la va a prendere immediatamente, perché questo è un po' il suo obiettivo oggi. La sua idea secondo me è prendere un esterno forte di altissimo livello, per me metterci dentro un Solomon e un cancellieri, e dire intanto se non tre, vediamo con questi tre, forse magari mi capitano un pesanato nel mercato, si starà a vedere. Ora ho fatto tre nomi che comunque
1: sì,
10: secondo me,
1: ma è chiaro,
10: non sono chiari, cioè, devo dire. Poi mi parlano di Volpato, io sono stato uno dei primi a dire di Volpato, ma non so se da solo naturalmente può fare un'altra operazione in uscita, e soprattutto a che cifre, ecco, eventualmente, che Volpato non te lo regalano minimamente. Però lui tiene in piedi anche Torsved, per dire, no? Ci ha messo dentro Comuzzo e Brescianini, e aspetta un attimo, no? Che l'acqua del fiume scorra dalla sua parte e poi possa raccogliere i frutti. Però ecco, come mi aspetto anche magari all'improvviso che c'era Ken, cioè non è che io mi meraviglierei se domani pomeriggio o tra due giorni lui trovasse un accordo per vendere Ken, ecco, questo è quello che può accadere. Quindi sicuramente ora c'è da pensare anche agli esterni, a chiudere il discorso degli esterni difensivi e da prendere gli esterni offensivi. Diciamo, il centrocampo non sarebbe una priorità, come non lo era fondamentalmente la Juve una priorità, però lui ha visto l'opportunità. Siccome loro considerano un potenziale crack, hanno detto facciamo comunque questa operazione, perché poi nell'ottica di un progetto futuro ce lo ritroviamo. Cioè ci ritroviamo un giocatore che potenzialmente può valere 50-60 milioni, e quindi ora è il momento di prenderlo, perché se non lo prendi ora non lo prendi più. Quindi lui ha fatto questo ragionamento, e poi è chiaro che ora la squadra è ancora incompleta. Però ho visto tanto entusiasmo anche al Villa Park in questi giorni, c'è un sacco di persone che sono molto soddisfatte della sua operatività, eccetera, e quindi di sicuro ha riportato entusiasmo, ecco, e devo dire che forse la cosa più importante che sta facendo Paratici, cioè al di là del mercato, dal mio punto di vista, quindi è solo la mia analisi, è che sta ridando credibilità a questa società, perché la gente non ci credeva quasi più, parliamoci chiaro e tondo, ormai si andava avanti di netta dicendo sì e tutto quanto eccetera, però poi alla fine la Fiorentina veniva considerata come un qualcosa che non aveva, diciamo, un grande spessore a livello del calcio italiano. Oggi invece la Fiorentina è considerata molto, sia a livello del calcio italiano, per quello che sta facendo, cioè sta riprendendo quota, e mi sembra che anche i tifosi abbiano la stessa fiducia. Cioè oggi non sento più dire, no, di Joseph Tommiso, però Joseph, ma secondo me non è forse, cioè non lo è uguale, perché comunque viene da un altro pianeta, però se uno si affianca da dirigenti bravi e competenti, poi addolcisce anche il giudizio sulla proprietà.
1: Beh, questo non c'è dubbio. Diciamo che nel weekend avevamo capito un po' anche proprio da fonti vicine a Paratici e comunque al Viola Park, che questa settimana sarebbe stata una settimana attiva sulla possibilità di acquistare uno o due esterni addirittura. Tu pensi, sì, che oggi siamo a mercoledì, che questa sia ancora una possibilità viva, considerando che comunque molti acquisti della Fiorentina sono arrivati sempre verso la fine della settimana, quindi di giovedì, di venerdì, di sabato mattina, oppure credi che ci sia stato un po' di rallentamento nel frattempo?
10: Ma Pietro, io credo che due esterni, non lo so, sarebbe tanta roba due esterni, francamente, cioè in un colpo solo. Sicuramente uno me lo immagino, anche perché insomma la Fiorentina poi farà questa tournée, una tournée che la porterà fuori in Inghilterra per una settimana, 8 giorni, poi il 1° di agosto c'è Klagenfurt contro il Real Madrid. Io penso che lui voglia consegnargli almeno uno o due esterni e giro 10 giorni, ecco, per poter farlo lavorare grosso con 20 giorni e con almeno due esterni titolari. Io penso stiamo cuocendo a poco lento anche Solomon, non me lo leva dalla testa nessuno che secondo me Solomon lo tengono lì a bagnomaria, tanto ha capito che nel Tottenham non rientra nei piani, lui vorrebbe venire solo alla Fiorentina, alla fine pian pianino poi magari il Tottenham scende a amici consigli e potrebbero prenderlo, diciamo, una cifra abbastanza favorevole, non escluderei un rinnovo del prestito. Secondo me lui ha l'idea di avere un giocatore già, sicuramente gli arriva con la piena dell'arno, cioè che gli arriva praticamente sul bordo riva. E poi un altro però deve prendere forte. Ora io Bakayoko, Garnacho, questi sono tutti giocatori forti, fortissimi, tutti hanno la loro qualità, poi smentiscono quello che possono smentire, però sicuramente c'è, cioè anche su Ed, con tanti ci sono stati. Noi ieri scherzavamo con Niccolò Santi, ho inventato un nuovo gioco da tavolo per bambini e adulti, lo smentisci tu, che funziona così, nel senso, e così lo spiega anche il nostro ascoltatore, se lo vogliono acquistare, però non prima di dicembre, perché stiamo lavorando un po' tutte le figurine e anche, voglio dire, diciamo, è un po' come Monopoli, è una roba simile, cioè funziona così. Allora,
1: l'ho visto ora, bello, mi hanno fatto vedere.
10: Il traguardo, allora diciamo, chi vince, chi viene più smentito. Quindi naturalmente io parlavo con Flavio ogni santi, insomma, diciamo, allora noi si tira un attimo fuori, perché se non si parte avanti è un po' il gioco dell'oca, no? Se non si va avanti non si va troppo avanti. Allora quindi naturalmente facciamo finta che ci si metta senza nessun giornalista in mercato, e chi viene più smentito alla fine arriva al traguardo. A 100 smentite c'è il super bonus e il premio a sorpresa. Questo naturalmente abbiamo deciso di fare io e Niccolò Santi,
1: bello. Fatto.
10: A Natale lo troverete ovunque, naturalmente per gli amici il costo naturalmente verrà col 20-30% sulla futura rivendita.
1: Guarda, ecco, è arrivato uno che l'ha già prenotato, il gioco da tavolo.
11: Good morning, Ceccarini, ben trovati, buongiorno.
10: Dopo l'indovina chi c'è lo smentisci tu.
11: Bum bam. Bellino, tu sei proprio bellino.
10: Guarda, sicuramente meglio di te, questo c'è poco, ma più notate tu sia Johnny Depp.
11: Io metto, tu ti sei alzato fenomeno e ti rimanda, no, a letto, non mi ha problemi.
10: Io ho il naso alla
11: Dante. Nazino. Sei alzato il sinistro.
1: Guarda, voglio chiedere un'altra cosa a Nick prima di salutarlo, perché quando poi entriamo in questo botta e risposta tra direttori, più sopportabili e gestibili. Ma
11: è in arrivo un grande Ceccarini mediatico. Certo. Non voglio spoilerare, ma a breve poi lo vedrete. Grande protagonista.
10: Come ti è sembrato?
1: Poi se ne parlerà. Allora, Alej Begovic, secondo te è un nome spendibile? Perché allora facciamo cronaca: l'Atalanta sta provando a prenderlo, ha offerto 22-23 milioni, la richiesta del Bayern è 30, c'è anche la Juve, però si pare che anche la Fiorentina ci stia pensando molto. La richiesta del Bayern è 30 milioni, 2007, giocatore della Bosnia ma con un passaporto anche tedesco se non sbaglio. Pensi che sia un'operazione che dobbiamo comunque tenere lì come potenzialmente da fare?
10: Secondo me potrebbe essere un nome come ce ne sono. Io penso di avvicinare anche un altro paio di nomi, ma non li dico ovviamente.
1: Quando fai così?
10: No, non li dico, no, faccio così perché mi piace essere serio. E quindi
1: certo,
10: dire, no, tanto poi anche se lo dico giusto, poi me lo smentiscono e vinco con, voglio dire, lo smentisci tu a partita secca. No, dico, stanno andando su certi tipi di giocatori, chiaramente Alej Begovic costa un sacco di soldi perché vogliono almeno 30 milioni di euro. Io ne parlavo, ora ne ho parlato l'altro giorno, poi ieri volevo parlarne con Cristiano, ma come voi tutti sapete, ieri è scomparso il padre di Maurizio Sarri, e quindi Cristiano insieme a Maurizio erano affiglini per il padre Amerigo, quindi non era il momento, ecco, sì, di fare
1: certo,
10: una, di fare bene, una domanda sul mercato, non mi sembrava bene. Opportuno.
11: Bravo. Ecco.
10: E quindi però l'Atalanta più di tanto non si spinge, cioè secondo me l'Atalanta può arrivare a massimo a 25 e loro sono convinti che il prezzo sia quello, però sul piano 30 diventa complicato, capito? Guarda, io credo stiano cercando anche un centravanti, quindi per dirti, cioè è vero, sì, si parla di Luca per piccoli, ma stanno cercando, secondo me stanno dando un'occhiata anche a un altro centravanti, perché su Kane secondo me si comincia a muovere qualcosa, anche se naturalmente tutti dicono no, non è vero, sono stati solo contatti, inizia a essere un po' di movimento, come era prevedibile, perché secondo me anche il giocatore non disdegna l'idea anche di valutare qualcos'altro, e magari il Como qui per lui potrebbe pensare di fare un'offerta su 40 milioni di euro, che secondo me sarebbe da accettare, ecco.
1: Va bene, Nick, tanto ci sentiamo alle 16 puntuali,
11: lo sentite,
1: come sempre.
11: Lo trovate
1: Nick e Nick
11: su Radio Firenze Viola, il mercato passa prima da qui, Ceccarini ci dice chi si compra, sulle tracce di Paratici.
1: Anche se
11: è un grande ceccasciò l'estate, il tempo di Ceccarini. E l'estate del Cecca, no, estate col Cecca.
1: Siamo già a metà, quindi alla fine finisce.
11: Estate,
1: va bene. Ciao Nick, grazie.
10: Ciao ragazzi, ciao.
1: No, sai perché qui se no prendete una tangente. No, te e lui prendete una tangente abbastanza difficile. Allora, come ti sei svegliato stamani? Intanto pettinato, e già questo è un qualcosa che ci gratifica. E
11: no,
1: poi...
11: via, no, andiamo sulla Fiorentina, non stiamo sul personale.
1: No. Sì, perché dice meglio.
11: Giustamente i bambini che tengono la testa sott'acqua, poi a 24 ore c'è, cioè, da partire in mare, hanno dolore e va fatta la visita al dottorino.
1: Uguale,
11: quindi siamo... ecco come mi sono svegliato. Per
1: bene.
11: Il resto,
1: allora, questi nomi degli esterni.
11: Tempo stringe, bravo.
1: Come
11: stavo per
1: stringe?
11: Dire questo.
1: Perché tempo stringe?
11: Perché abbiamo capito domenica, a margine di quell'allenamento congiunto, e quindi i giornalisti sono lì, in teoria, no? Cioè, possibilità di contatto, e ti danno un indirizzo. Ora, qualche malizioso potrebbe anche dire, se visto, vi danno gli indirizzi, può andare in muro. No, però ci hanno fatto più o meno intendere domenica sera che il tempo degli arrivi non era terminato, proprio per accelerare in vista della tournée. Peraltro da domani ci aspettiamo di vedere Ulai pronto per partire per l'Inghilterra, quindi immaginiamo tutti che nel giro di poco arrivi almeno un esterno, no? Però oggi è mercoledì,
1: Vabbè, ora, a parte
11: oggi è amichevole, domani giovedì,
1: poi c'è la partenza per l'Inghilterra,
11: 24 partono.
1: Sì, va bene, però Paratici partirà?
11: Poi magari lo mandano su se arriva lunedì. Io credevo che arrivasse, no, da dire parte venerdì mattina.
1: Cioè un esterno?
11: Sì.
1: Allora io...
11: Perché domenica sera,
1: guarda,
11: Pietro si respirava questo da casa Viola.
1: Bene, però i piani sono un conto. La fattibilità dell'operazione è un altro, quindi...
11: E te lo dico io, lì è il Lipsia che tiene alta la posta su Bakayoko, la Fiorentina che attraverso...
1: Perché te
11: noi...
1: pensi che fosse lui più vicino di tutti?
11: Io credo stessero lavorando forte su Bakayoko, io credo. Mi fido assolutamente anche di quello che ci raccontava Niccolò. Il fatto che poi sia arrivata, no, dal niente, questa doccia gelata su Bakayoko, peraltro facendo intendere che non è in vendita, a me è suonata molto come l'Ipsia che avanza pretese, io me ne tiro fuori e dico a giro, vabbè, manco lo vendono da quanto chiedono. E quindi forse lì sono partiti i rallentamenti, con le osce fermo perché gli inglesi tra Parì e Fiorentina evidentemente vogliono ancora più soldi. Poco male, ci fidiamo tutti, però oggi sono curioso di rivedere Gudmundsson a sinistra e Fortini a destra, e se Gudmundsson arriva davanti al portiere e fa lo scavetto mandandola fuori. No, perché questa ha fatto domenica, eh.
1: Abbiamo Massimo al telefono, ciao, buongiorno.
12: Buongiorno, di quale gruppo parliamo oggi? Perché l'altro giorno parlavamo dei Doors, non so, possiamo parlare di Velvet Underground, se va bene.
11: Tanta roba. Anche se proprio la chiacchierata con te mi ha stimolato l'ascolto, poi hai visto, è tornato al cinema il capolavoro di Oliver Stone con Val Kilmer, e quindi no, guarda, riprenderei da lì, perché poi Krieger è sempre stato un sottovalutato, però tutto sommato era perfetto, no, per quel quartetto. E il povero Robby, peraltro, se non sbaglio, Spanish Caravan era sua, o sbaglio?
12: Scusa, sì, sì, no, è vero.
11: Che è meraviglioso.
12: I due comprimari cosiddetti erano perfetti, lo dicevamo l'altro giorno, sia Desmore che...
11: Io però ti rivendico Spanish Caravan di Krieger con questa chitarra spagnola che è straordinaria.
12: Che la, tutta la stampa sempre, perché è morto giovane per sua fortuna, a questo punto è diventato una leggenda, bisogna morire giovani per diventare leggende. E quindi,
11: quello è vero.
12: No, che so, Velvet Underground, l'album meno venduto nella storia del rock, che è stato il più influente nella storia del rock.
11: Eh beh, quella banana gialla.
12: Esatto,
11: va bene. Warhol e l'ottima Nico, in effetti.
12: Parliamo
11: anche loro.
12: Di una cosa che mi sta a cuore, perché io sono vecchio, boomer. Qual è il modo migliore per un centravanti di aiutare la squadra?
11: Segnare?
12: Fare gol. Sì. Bravo, perfetto. Allora, quando sento dire che no, ma Ken però non va bene per il modo in cui gioca grosso, a me vengono rascutaneo, stizio ostinata e secchezza delle fauci. Perché questa cosa qui per me non si può sentire, che un giocatore non va bene al modo in cui vuole giocare l'allenatore. Come dire che uno arriva al Bayern nel 73, c'è Gerd Müller, a me Gerd Müller però non mi va bene, cioè ti mando via subito, non ci parlo nemmeno con te.
11: Quindi la sintesi è che eventualmente te lo tieni Ken.
12: Ma assolutamente, cioè deve arrivarne uno decisamente migliore. Perché lì ci ha fatto 25 gol, quanti ne ha fatti la...
1: Sì, sì, è vero.
11: L'anno di Palladino, sì.
1: Va bene, vedremo anche qui Massimo che cosa accadrà. Ti ringraziamo, siamo un po' di
12: a
1: corsa.
12: Voi,
1: grazie.
12: Sì, certo, ciao, grazie a voi.
1: Ciao, ciao. Allora, sì, intanto ce l'aveva chiesto qualcuno, Ulai è già a Firenze, quindi è rientrato dopo il mondiale, quindi ha fatto già le ferie che doveva fare. Già oggi, già ora è a lavorare dentro al Viola Park con le prime sedute di palestra, sedute individuali per iniziare a entrare un po' nel clima del Viola Park e quindi partirà per i giorni inglesi, non so come chiamarla, tournée mi sembra
11: London Calling.
1: Sì, ma
11: come
1: vabbè,
11: tutti gli anni, sempre la stessa. London
1: Calling. Certo, vabbè, la canzone è bella, il problema è che non si sa mai come chiamare, tournée non è.
11: Mini tournée.
1: Ma che tournée? Non è che vai
11: settimana
1: a fare siamo fortissimi, vai la tournée perché si va a fare due partite, cioè, vabbè.
11: È che nel mezzo ci metto la preparazione,
1: vabbè. Allora la mini tournée inglese vedrà protagonista anche Ulai, quindi una buona notizia secondo me, perché
11: tra l'altro anticipiamo che il prossimo anno abbiamo già delle voci e delle indiscrezioni su una settimana a Singapore e l'altra a Bangkok, e niente, ti volevo dire andrai te.
1: Ma
11: per
1: perché?
11: Quel mese, perché la Fiorentina il prossimo anno, cioè è chiaro.
1: No, da dove si nasce questa minchiata? Perché comunque è interessante sapere la genesi di questa minchiata.
11: Beh, innanzitutto dal fatto che l'International Champions Cup del 2019, che sai, ho avuto il privilegio, onore di seguire, resta probabilmente la vicenda professionale più bella che ho vissuto, anche per... E perché comunque
1: ti aspetti,
11: le tournée secondo me sono belle, se il prossimo anno la Fiorentina, che sarà, no, non dico altro, ma sarà la Fiorentina a finire la stagione, quindi tutto il mondo vorrà fare un amichevole con la Fiorentina la prossima estate, due settimane tra Thailandia e Singapore con Pietro Lazzarini, che peraltro direi è già adeguatamente rifornito di camicie havaiane sia per Singapore che per
1: io vado
11: Bangkok.
1: Dove c'è bisogno di Lazzarini, quindi spesso a casa, per il resto dove
11: però
1: volete,
11: però appartamento a
1: sì,
11: Singapore
1: sì,
11: pensare l'hotel quello, la piscina sopra,
1: no, non mi interessa.
11: Appartamento, fra l'altro c'è delle blatte così a Singapore,
1: però siccome
11: Bangkok,
1: a differenza
11: vanno
1: tua,
11: un motorino direttamente,
1: a differenza tua io non ho nessun problema con gli insetti, quindi a me non darà nessun fastidio,
11: che un cera per le strade di Bangkok.
1: Usando i Velvet per un nostro futuro radioso, prepariamoci ad All Tomorrow's Party.
11: Tanta roba,
1: quindi,
11: sì.
1: Siamo già pronti.
11: Io e te saremo lo specchio dei nostri ascoltatori. Ah, baby, you're Mira.
1: Guarda, comunque mi stupisce.
11: Stamani
1: sempre
11: sono ispirato.
1: Ascolta, Stefano, per riportarci un po'.
11: Hai un alle
1: po'
11: ferie,
1: di messaggi da,
11: sono
1: ne
11: ispirato.
1: Vuoi mandare uno? Perché siamo in chiusura. Vabbè, mandane uno, dai.
13: Per piacere mandate allo stadio, perché c'è il Cecca e l'ho visto due volte al Viola Park, è il numero uno. Senti Cecca, ma va de Peñas se Mourinho lo può valutare e poi ce lo manda, non è un segno buono, vuol dire che non è tanto forte come dicono. Ciao Cecca.
1: Allora, su Val de Peñas, ragazzi, io non mi fossilizzerei sul fatto che
11: parleremo con un giornalista spagnolo verso le 2:20 proprio di
1: però,
11: questo.
1: Val de Peñas è un giocatore della Fiorentina, ha seguito, si è avvicinato molto, lo sta per prendere. Se poi c'è qualcosa che non torna a uno o all'altra parte, salta, non è che si prenderà un altro. Ora, io, Val de Peñas è un buon giocatore, ne parlano tutti bene, non si sta parlando di Mbappé, si sta parlando di un calciatore che farebbe comodo alla Fiorentina, ma penso che nel suo ruolo ce ne possa essere tanti altri. Invece direi di stare attenti a questo Ale Begovic, perché io lo piglierei, Tolo.
11: C'è un trentino, il problema è quello, lo ascoltavo. È giovane, 2006, secondo me forse anche è perfetto.
1: 27-28.
11: Capito? E si torna lì.
1: No, però l'esterno, allora, se ragiona con me, se la Fiorentina ha preso due centrocampisti da 25 milioni, va bene? Più un ragazzo di Belle Speranza a 17, certo. Più Dragusin con il riscatto a 20, a quant'è? Per gli esterni io mi aspetto che non vada troppo, almeno per l'esterno che decidono di essere l'esterno principe dell'estate. Poi arriva magari Solomon, come diceva
11: Ma quando
1: Nick.
11: Sento dire ma chi se ne frega se mettono soldi o meno, è curiosità, ragazzi, sulle cose c'è chi si fa più domande, c'è chi ne se ne fa meno. Chi si fa più domande è curioso di capire, ma vale il meme meraviglioso di Viviano con Joseph che fa ora basta, ma avete rotto le palle, 200 milioni sul mercato, oppure non vale, e di conseguenza questo antifona di mercato iniziale poi dovrà essere pareggiata da una serie di cessioni pesanti da Ken a Fagioli? È curiosità, io la trovo più che legittima, anche se non dovesse arrivare a breve un esterno, per capire poi di entità sono le idee sull'esterno.
1: Non c'è dubbio.
11: E se lo pigliano da 30 segna tanto alla Ibegovic, perché poi c'è la storia, no, dei due esterni che possano segnare tanto, magari Ken ti parte e l'attaccante ce l'hai con meno gol nel curriculum. Non
1: è
11: lo
1: quello
11: so.
1: Che ti dicevo,
11: è
1: anche
11: per questo che uno si fa le domande su qual è il budget definitivo.
1: Allora, siamo in conclusione, ci ritroverete entrambi alle 14 per quanto riguarda Palla al Centro. Adesso, come sempre, c'è Viola Amore Mio. Stasera la prima amichevole ufficiale della Fiorentina contro il Gubbio alle 19.
11: Di ora dovrebbe partire.
1: Fai partire quello che ti pare. Noi dobbiamo lasciare a Stefano Palina. Ciao.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
15: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
14: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Da oltre 60 anni Chiar di Runa Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Runa Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
17: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
18: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Aggressione verbale a Firenze a un autista di Autolinee Toscane nel pomeriggio del 18 luglio sulla linea 30. Il caso è stato reso noto soltanto oggi da fonti sindacali a seguito della soppressione di diverse corse. Secondo quanto riferisce la Filt CGL, un passeggero a bordo del bus ha iniziato a urlare contro, colpendo ripetutamente il vetro della cabina nel tentativo di sfondarlo. Ringrazia che sei donna e che mi hai risposto gentilmente, se no oggi ti ammazzavo, le ha detto il passeggero prima di scendere. La lavoratrice, spiega il sindacato, è intenzionata a sporgere denuncia. Questa non è rabbia, somiglia a una minaccia di morte, accusa la Filt CGL, secondo cui ancora più amaro è sapere che nonostante l'autobus fosse pieno, nessuno è

0: Guardala, guardala.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Aggressione verbale a Firenze a un autista di Autolinee Toscane nel pomeriggio del 18 luglio sulla linea 30. Il caso è stato reso noto soltanto oggi da fonti sindacali a seguito della soppressione di diverse corse. Secondo quanto riferisce la Filt CGL, un passeggero a bordo del bus ha iniziato a urlare contro, colpendo ripetutamente il vetro della cabina nel tentativo di sfondarlo. Ringrazia che sei donna e che mi hai risposto gentilmente, se no oggi ti ammazzavo, le ha detto il passeggero prima di scendere. La lavoratrice, spiega il sindacato, è intenzionata a sporgere denuncia. Questa non è rabbia, somiglia a una minaccia di morte, accusa la Filt CGL, secondo cui ancora più amaro è sapere che nonostante l'autobus fosse pieno, nessuno è intervenuto in sua difesa. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Aggressioni, minacce e intimidazioni nei confronti del personale sono sempre più frequenti. Troppo spesso chi è in servizio diventa il bersaglio della frustrazione degli utenti per problemi organizzativi di cui non ha alcuna responsabilità. Ancora con la cronaca, notte di terrore per una coppia di giovani tenuti in ostaggio sotto la minaccia di due coltelli da un uomo entrato nell'abitazione dove stavano trascorrendo il fine settimana. È successo nelle prime ore dell'alba di domenica 19 luglio a Bozzano, una frazione del comune di Massarosa in provincia di Lucca. L'aggressore è un 31enne di origine rumena, poi arrestato in flagranza dalla polizia, ritenuto responsabile di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Intorno alle 3 il 31enne si è introdotto nell'abitazione dove era presente la coppia del luogo. Con il pretesto di cercare un precedente inquilino dell'immobile, l'uomo ha improvvisamente estratto due coltelli puntandoli alla schiena del giovane, quindi ha privato la coppia dei telefoni cellulari e ha costretto i due a rimanere segregati all'interno della casa. Nel corso del sequestro, protrattosi per due ore, il 31enne ha approfittato della minorata difesa della donna. Successivamente, intorno alle 5.30, ha costretto la ragazza ad accompagnarlo in auto presso un vicino distributore automatico di tabacchi. Il compagno della giovane, rimasto temporaneamente da solo in casa, ha approfittato di quei minuti di assistenza, porco zio. Il compagno della giovane, rimasto temporaneamente da solo in casa, ha approfittato di quei minuti di assenza per allertare le forze dell'ordine, riuscendo a riprendere il cellulare che il 31enne non aveva portato via. Al rientro l'aggressore è stato bloccato subito fuori dalla porta d'ingresso degli agenti, dopo una breve colluttazione. È stato trovato in possesso di due coltelli nascosti nelle tasche. Informato dell'arresto, il PM di turno presso la procura di Lucca ha disposto il trasferimento del 31enne presso il carcere di Prato. E intanto un operatore di 42 anni, dipendente di una RSA del territorio fiorentino, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale. Il provvedimento è stato disposto dal giudice del Tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta, al termine delle indagini coordinate dalla Procura, dopo le denunce presentate da due colleghe. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe molestato le due lavoratrici in quattro diversi episodi avvenuti sul posto di lavoro. In un caso avrebbe dato uno schiaffo sul gluteo a una collega durante un turno notturno, in un altro le avrebbe palpeggiato la coscia e fianco mentre erano impegnati nell'assistenza agli ospiti della struttura. La seconda denunciante riferisce invece di essere stata toccata ripetutamente mentre si trovava in ascensore con il collega e successivamente di aver subito un ulteriore palpeggiamento alle spalle durante il servizio. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dei calciatori che potrebbero lasciare la maglia viola nel corso dei prossimi giorni.
2: Resto convinto che Gudmundsson vada ceduto, ormai non ne fa più parte nemmeno da un punto di vista, vorrei dire, morale, di gruppo di questa Fiorentina. Comincio a avere qualche piccolo dubbio su Dodò, anche se lo darei ancora in partenza all'80%. Mi auguro invece che questi primi giorni di allenamento possano aver convinto Grosso a rivedere ancora per un po' Comuzzo, che io sinceramente non farei partire da Firenze.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Moreno con Luciana Magistrato e Ludovico Mauro. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la

0: Giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Franco Mastantuono, l'ultima suggestione dal Real per l'esterno. Attesa per la primavera amichevole oggi pomeriggio alle 19 al Viola Park contro il Gubbio, ma il mercato resta sempre al centro dell'attenzione. Oggi ci sarà anche una cerimonia per l'annullamento del primo francobollo celebrativo del centenario Viola. Di questo e altro parleremo durante queste due ore di Viola Amore Mio. Siete in compagnia di Luciana Magistrato, al mio fianco c'è Ludovico Mauro. Ciao,
3: ciao
2: Ludovico.
3: Luciana, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ricordiamo subito i numeri per interagire con noi, così potete dirci che pensate di questo nome che ha tirato fuori il Flavio Ognissanti, ovviamente con la sua passione fiorentina. Flavio, che ha fatto parte anche del nostro gruppo qui in radio, per cui lo citiamo volentieri. E diteci insomma se vi piacerebbe questo giocatore, se appunto dal Real arrivato al River nel 2005, ma insomma è un 2007, fa parte del Real, e quindi diteci se vi piacerebbe vederlo nella Fiorentina. 348 75 13 933 per i messaggi scritti o vocali WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. Allora Ludovico, questo nome...
3: Sono molto affascinato da questo nome, l'ho seguito un po' in Argentina e soprattutto con la maglia del Real in questo anno in cui ha fatto anche la Champions. Ne parleremo in lungo e in largo, come dicevi tu.
2: Naturalmente anche noi stiamo facendo le nostre verifiche con
3: certamente,
2: il nostro gruppo
3: certamente.
2: Mercato, e quindi torneremo sull'argomento e poi chiameremo anche degli ospiti.
3: Però possiamo dire di base che è un nome che ci stuzzica, no? Perché...
2: Certo.
3: Perché vorrebbe dire comunque puntare su un nome di grido che certamente ancora deve esplodere, deve affermarsi,
2: molto giovane,
3: certo, 19 anni d'altronde, però in Argentina era considerato uno dei, forse il giovane più importante del panorama dell'anno scorso. Io mi ricordo ancora la sua punizione bellissima in un superclassico. Al Real probabilmente ha trovato un ambiente difficile in cui imporsi, perché giocare a Madrid a 18 anni è veramente dura. Un'operazione, se venisse fatta, e allora siamo chiaramente molto lontani, è più un'idea che una trattativa, però potrebbe ricordare il prestito di Nico Paz al Como, che infatti ha fatto molto,
2: per
3: Valdepeñas, molto bene.
2: Che sempre dal Real, no? Le formule
3: sì, certo.
2: Sono quelle. Il Real magari vuole far giocare i suoi giovani che magari non trovano spazio, lo trovano ma troppo poco, e quindi vedere come se la cavano giocando con continuità, e la Fiorentina potrebbe essere una di queste squadre.
3: Citavo Nico Paz perché
2: certo,
3: la mattonella
2: hai fatto,
3: è quella essenzialmente.
2: Fatto benissimo, perché poi anche per Valdepeñas si parla di un'operazione poi proprio alla Nico Paz, no? E questo potrebbe essere un prestito, se ne è parlato anche qualche tempo fa, qualche giorno fa, anche per in ottica Juve, per cui significa che il Real vuole, può e vuole mandarlo in prestito, non avrebbe problemi a farlo, e staremo a vedere come si sviluppa la trattativa. Intanto prego Stefano Cherubini in regia di chiamare il nostro primo ospite della puntata. Tra l'altro Mastantuono era anche uno dei giocatori che aveva adocchiato mi sembra Mancini per portare nella nazionale qualche anno fa, quando poi di tutto quel gruppo di cui si parlava arrivò solo Retegui,
3: perché è di doppio passaporto.
2: Esatto,
3: anche lui sì.
2: Era proprio per agganciarmi a questo, cioè non è un extracomunitario essendo argentino, ma ha anche la cittadinanza italiana e quindi poteva giocare nella nazionale e può venire alla Fiorentina, che non ha più slot liberi.
3: Ricordiamo, per dovere di cronaca, che la regola degli extracomunitari non vale per i trasferimenti interni,
2: certo,
3: in Italia.
2: Quindi,
3: questo ce lo chiedevano molto ieri quando era uscita la voce di Dovbik, che in quanto ucraino non è comunitario, ma non riguarderebbe lui in questo caso la regola, perché passerebbe ipoteticamente dalla Roma alla Fiorentina.
2: Allora, vogliamo sentire il nostro primo ospite, Alberto Di Chiara. Ciao Alberto.
3: Ciao Alberto.
2: Uno
3: ciao.
2: Di casa,
4: ciao.
2: Ovviamente.
4: Ciao a tutti, ciao a tutti.
2: Come stai Alberto?
4: Bene, bene, abbastanza bene, a parte il caldo afoso, ma insomma quelle sono cose che ormai dai, ci siamo ambientati, dai.
2: E ti consola un po' questa Fiorentina? Queste prime mosse di mercato?
4: Sì, molto, molto promettente. È chiaro che, come sapete benissimo, sarà sempre il campo a dare la risposta definitiva, però diciamo che sulla carta quantomeno e anche nelle decisioni prese, anche negli investimenti fatti, mi pare che si faccia, diciamo, sul serio. Poi è chiaro che gli investimenti fatti sono soldi che sono stati spesi anche altre volte,
2: certo.
4: Bisogna vedere come se poi i soldi spesi sono stati, portano dei frutti importanti, sai, nel calcio mai come in questi ultimi anni, spesso e volentieri si sono sopravvalutate determinate situazioni che poi sono risultate negative. Poi invece, certo, questo però non vuol dire che appunto il lavoro, almeno sulla carta fatto fino adesso, è stato senza dubbio un lavoro importante, soprattutto rispetto a tutte le altre che mi pare che siano un pochino ferme
2: sì. E si può dire, Alberto, visto che hai toccato proprio questo argomento, che cioè la proprietà vuole continuare a investire, ecco, questo è un ottimo segnale. E l'importante è che si investa meglio, perché noi ce la prendiamo con la società, ma in realtà la società investiva anche prima, e che sono magari stati impiegati male, o comunque insomma non c'è stato un rendimento all'altezza di quegli investimenti.
4: Sai, è chiaro che si diventi a confronto nel nostro campionato, senza dubbio gli investimenti sono stati fatti, se si comparano chiaramente con quelli che vengono fatti all'estero, soprattutto dalle squadre inglesi o qualcuno spagnolo, soprattutto anche dalla Turchia o quant'altro, purtroppo siamo fuori competizione, perché per andare a prendere giocatori chiaramente molto importanti occorrono cifre astronomiche, senza dubbio poi secondo me anche cifre che sopravvalutano anche l'investimento fatto. Ma al di là di questo, al netto di tutto quanto, io credo che sia importante che si costruisca, visto anche proprio la difficoltà di trovare talenti, perché uno dei problemi maggiori a livello generale credo che sia andare a scovare talenti importanti, perché ce ne sono sempre meno, quindi cercare di fare un investimento che valga la pena sia sotto tutti i punti di vista. È chiaro che Paratici sotto questo aspetto ha cercato di operare, e mi pare che già è una cosa importante che non usi algoritmi, che sono quelli che secondo me fanno dare delle valutazioni che possono essere sbagliate, perché credo che che valga molto il rapporto diretto con i giocatori da acquisire, da acquistare, perché il fattore umano, identitario, si è perso un po' proprio per questo motivo qui. Insomma, ognuno fa i propri interessi, il proprio gioco, e poi finito il rapporto finisce di tutto. Invece mi pare che l'intenzione da parte della Fiorentina sia quella di costruire, come dovrebbe essere, insomma, come avviene nelle grandi squadre, quella di costruire un gruppo che possa durare un pochino, che inizi un ciclo quantomeno.
2: Tra l'altro, poi ti lascio la parola, Ludovico, tra l'altro Paratici diceva, no, che a volte per capire anche un giocatore è meglio andarci a cena una volta di più che vedere una partita in più.
4: Assolutamente.
2: Proprio perché insomma, deve essere anche un gruppo omogeneo, un gruppo fatto di persone che tu devi sapere e conoscere.
3: Poi, come diceva il grande Mino Favini, prima si sceglie l'uomo o comunque il ragazzo se si tratta un giovane, e poi il calciatore.
4: Certo, no, le cose sono chiaramente abbinabili, però è chiaro che il rapporto, il capire le persone, poi perché è chiaro che è anche difficile quello, le persone non si finiscono mai di conoscere profondamente, però quantomeno le sensazioni le trovi soltanto nel rapporto diretto, non chiaramente tramite un video o altre cose, insomma.
3: Alberto, ne parlavamo, scusate, anche la settimana scorsa. Qui in una puntata di Viola Amore Mio, la Fiorentina sta ancora aspettando Victor Valdepeñas dal Real Madrid, una trattativa che è chiusa virtualmente per quanto ci risulta. Mourinho non l'ha ancora liberato perché lo voleva vedere in ritiro, però la Fiorentina lo ha chiuso come appunto trattativa con i Blancos. Che scelta è un giovane che conosciamo poco ma che viene da una scuola assai prestigiosa come quella delle Merengues e che arriverebbe in un grande campionato con zero presenze in una prima squadra, ma comunque con le stimate di uno che appunto è cresciuto in una, insomma, alla Casablanca, non c'è bisogno di andare oltre. Che scelta sarebbe per la fascia di Grosso?
4: Ma dunque, è una scelta, è un investimento naturalmente. È chiaro che la garanzia che venga possa svenire da una società prestigiosa come Real Madrid può dare senza dubbio conforto, perché chiaramente nessuno credo che ebbe senso, no? Senza dubbio la scelta è caduta sul fatto che probabilmente l'avranno visto qualche volta all'opera, perché non è che sono andati paratici, i suoi collaboratori sono andati credo a scatola chiusa, perché certo, viene dal Real Madrid, anche perché non dimentichiamoci che Real Madrid mi pare che è venuto anche il centravanti, adesso non mi viene in mente, che poi è andato l'investimento fatto su
3: Jovic.
4: Jovic, bravo,
2: sì, sì.
4: Quindi non è che poi spesso e volentieri anche lì a Madrid ogni tanto qualche cantonata la prendono, quindi di conseguenza però è un giocatore giovane, è chiaro che come dicevo prima gli investimenti onerosi, se non puoi andare a prendere giocatori già fatti, perché costano cifre esorbitanti, già costano quelli giovani. Tu guarda, per farti un esempio, l'affare Palestra è un giocatore senza dubbio di grande prospettiva, che ormai comunque che ha fatto un gran bel campionato, ma bene o male ha giocato col Cagliari, che ha rischiato di retrocedere, vale 50 milioni di euro. Figurati un giocatore che magari milita in una squadra importante, oppure a parte, insomma, sarebbe, magari non accetterebbe in questo momento qui almeno di venire a giocare, a non giocare le coppe o qualcosa di questo genere. Quindi il mercato è condizionato anche un pochino da questo, quindi Paratici sta costruendo, credo la sua intenzione è quella di costruire un apparato che possa portare la Fiorentina a ritornare, insomma, quantomeno a sfiorare o ad assaggiare l'Europa, e che consentirebbe quindi in conseguenza di fare poi ulteriormente un mercato un po' diverso. È chiaro che in questo momento qua sta all'intuizione di andare a cercare i giovani per costruire un futuro, quindi cercare di inventarsi come è stato a suo tempo per Vlahovic, come è stato a suo tempo ancora prima per Chiesa, per farli, poi magari si esplodono in casa e diventano sia un investimento economico importante e quindi di grande prospettiva, ma soprattutto a livello tecnico si possono far la differenza, che è quella che conta poi, perché al di là di tutto, al di là degli investimenti e delle cifre astronomiche che possono esserci nel calcio attuale, quello che serve sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza, e quindi il loro livello tecnico.
2: Ho capito. Di Ken che ne pensi?
4: Allora. Ma lì è la situazione, anche che appunto si parla di rapporti, no? Credo che bisogna sentire, vedere, parlare col giocatore per vedere, capire un pochino quello che ha intenzione di fare, se ha lì è molto importante, come si diceva prima, capire che intenzione abbia il ragazzo, nel senso che se deve stare un anno, ripetere, cioè lui è chiaro che ha delle qualità, non ce ne sono in questo momento qui di grandi talenti in giro, però se deve rimanere contro voglia, oppure essere avere, non contribuire come è venuto l'anno scorso, ma l'anno scorso è stato credo un anno molto, molto particolare per tutti, quindi bisogna capire se questo gioco, se lui ha le intenzioni di rilanciarsi ulteriormente e farlo con la maglia viola e avere questa voglia di ritornare a stupire come aveva fatto in maniera positiva nel primo anno, e di conseguenza decidere, perché chiaramente al momento in cui tu magari lo vendi, si parlano di cifre intorno ai 40-45 milioni di euro, che chiaramente possono essere utili alla casa, perché insomma adesso la Fiorentina deve fare anche oltre al fatto che stia acquistando molto bene e fare degli investimenti futuri, credo che debba pensare anche a vendere qualcosa, perché anche se è brutto dirlo, un po' di rami secchi ci sono, no? Insomma, da cercare di potare, quindi anche perché sia per un discorso economico ma anche per un discorso di rosa, perché avere una rosa così numerosa anche per Grosso stesso diventa un problema di gestione. Quindi io credo che Ken, senza dubbio, se c'hai già un'alternativa, adesso non so, ne ho sentite tante, ho sentito Pellegrino, eventualmente dovesse essere sceso Pellegrino del Parma, ecco, cose di questo genere.
3: Alberto,
4: la cosa importante è il rapporto con quello, che capire che cosa vuol fare.
2: Che cosa vuole fare, come ha detto Grosso, certo. Sì.
3: Infatti ti avremmo portato, Alberto, anche sulle alternative, nel senso, in caso venisse davvero ceduto Ken, ieri il tema del giorno era Dovbyk, oltre a Sulé, che però è un altro discorso, riguardava l'esterno. Dovbyk e Pellegrino del Parma, che è un altro che ha tanto mercato e lo sta cercando con insistenza la Juventus, possono essere secondo te alternative valide? Perché va detto che se la Fiorentina dovesse cedere Ken, poi dovrebbe trovarne uno all'altezza, e non è semplice per le condizioni attuali.
4: Assolutamente no, sono giocatori che senza dubbio lo facciano, quelli che sono più venuti alla mente, perché Pellegrino io l'ho seguito spesso quando sono andato a vedere il Parma, è un giocatore che non è bellissimo da vedere, no, a livello di diciamo così, perché di corsa e quant'altro, però ha una grandissima poi ha una grandissima qualità, che è quella sia della scelta di testa, dei colpi di testa in area di rigore, che li prende praticamente sempre lui, e soprattutto nella protezione della palla, quindi è uno che è un centravanti che bisogna vedere appunto se è grosso, gli possa, è un pochino che può fare reparto, diciamo, insomma, no, ecco, in questo senso qui. Quindi è chiaro che potrebbe essere un'alternativa, adesso bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela, tante cose, tanti particolari, non so quanto poi eventualmente il Parma possa pretendere dal proprio centravanti, che chiaramente se ne priverebbe, ma credo che visto le cifre che corrono in giro, non mi meraviglierei che poi magari sparassero cifre molto alte.
2: Senti Alberto, noi ti abbiamo chiamato anche per fare un ricordo del nostro celeste Pin, l'anno scorso ci lasciava proprio
3: in condizioni tragiche, tra l'altro, quindi...
2: esatto, in condizioni tragiche, ecco, a un anno dalla scomparsa, ricordiamolo se non altro, insomma,
4: sì, io secondo me
2: un bel ricordo, dai.
4: Secondo me, senza dubbio, per me è stato uno dei giocatori con cui ho giocato quasi di più, perché sono fatto 5 anni di Firenze. Secondo me è ricordato anche poco, forse non so per la tragicità dell'evento.
3: Però l'affetto che ha lasciato a Firenze, Alberto, è rimasto, perché in queste ore ci sono arrivati per dire anche tanti messaggi, non certo, è stato dimenticato, questo assolutamente.
4: Ma soprattutto nei rapporti personali, io con lui ho condiviso tante cose, anche vacanze estive,
2: sì,
4: amicizia, e soprattutto lo spogliatoio, sai, vede benissimo che vivere con i compagni di squadra, vivi più nel periodo in cui sei in attività, vivi più con loro che con la famiglia praticamente, quindi condividi tante cose, mai mi poteva passare per la mente che potesse arrivare a un evento di questo così negativo, di questo genere, insomma, perché poi mi sprigionava positività.
2: Esatto, è vero,
4: non aveva mai dato segni. Magari sai, certe volte noi siamo presi, purtroppo fa parte della vita, anche noi siamo presi di corsa per tante cose, per impegni, per problemi, per famiglie eccetera eccetera, e spesso e volentieri non puoi fermarti su tutto e magari analizzare se c'è qualcosa e magari vedi un intravedi, magari certe volte ci passi sopra. Purtroppo lui probabilmente non lo faceva notare, ma aveva senza dubbio i suoi fantasmi.
2: Sì, hai detto bene, proprio fantasmi, anche perché anche io fino a qualche giorno prima dall'evento, insomma, ci parlavo di vacanze, di addirittura come con te spesso si parla di Perugia, no? Anche con lui, perché ci accomuna questa passione, questa, insomma, vostra esperienza che avete fatto anche nel Perugia, per cui se ne parlava insieme, quindi nulla faceva presagire quell'evento, però
4: non ha fatto trapelare nulla,
2: esatto.
4: Quindi di conseguenza è avvenuto, ci ha fatto rimanere tutti sicuramente scioccati. Forse dovrebbe forse parlare un po' di più, perché poi soprattutto su Firenze, cioè io ci ho giocato 5 anni insieme, ma lui c'è stato 9 anni a Firenze,
2: sì,
4: quindi
2: poi ha
4: dato gran parte della sua carriera, spesso e volentieri viene forse ricordato anche, secondo me, anche troppo poco, perché anche forse è dovuto al fatto che quando è avvenuto ha sorpreso veramente tutti, sì, anche per la tragicità dell'evento come è avvenuto.
2: E
4: quindi
2: forse la gente può pensare che magari proprio per come è avvenuto magari lui stesso non vuole troppo clamore, ecco, vuole essere ricordato con il sorriso.
4: Certo, non è quello che fa, però d'altronde io parlo soltanto di un amico, di un compagno con cui ho condiviso gran parte della mia vita, quindi insomma è senza dubbio un ricordo sempre positivo, perché io lo ricordo sempre sorridente, è sempre disponibile, perché poi sai, anche quando ci scherzava insieme era sempre uno che ci stava agli scherzi, che stava tutto, c'era veramente un rapporto splendido, e dispiace appunto dover parlare di questa cosa, non avere non c'è, spesso e volentieri non si trovano neanche le parole, neanche le spiegazioni, perché
3: non ci sono parole essenzialmente, no, Alberto,
4: assolutamente.
2: Bene Alberto, grazie di questo, anche di questo ricordo, grazie del tuo
3: intervento.
2: Grazie
3: Alberto, alla prossima.
2: Grazie ad Alberto Di Chiare, ancora un bacio al cielo a Celeste Pin, ovviamente, sì, vogliamo ricordarlo nel giorno, abbiamo fatto già ieri, ma insomma il giorno in cui è stato trovato è stato proprio il 22 luglio.
3: Precisiamo appunto, non ricordo, esatto, che ieri l'abbiamo detto, perché il giorno della morte era ieri come ricorrenza, oggi era esatto il giorno del ritrovamento, quindi un abbraccio e un bacio al cielo anche da parte nostra, perché appunto era uno di noi fino a pochi giorni prima del tutto, veniva in redazione e faceva parte di Garisca al Vento. Quindi
2: andiamo un minuto in pausa e poi ci ritroviamo subito dopo.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garisca al Vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci tornati in studio, Luciana Magistrato, Ludovico Mauro, e in collegamento telefonico abbiamo il nostro Niccolò Ceccarini.
3: Ciao Nick.
13: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao,
13: buongiorno.
2: Niccolò.
13: Ciao, ciao ragazzi.
2: Senti,
13: ciao.
2: Ti abbiamo disturbato ancora e non è la, insomma, non è la prima volta oggi che intervieni, né sarà l'ultima, ma proprio per fare un punto anche veloce di mercato, insomma, anche per i nostri ascoltatori di questa fascia oraria. Insomma, quali sono le ultime notizie, Niccolò?
13: Ma allora, innanzitutto si è stato super confermato questo contatto tra Fiorentina e Napoli per Lorenzo Lucca, ne hanno già parlato nei giorni scorsi, quindi naturalmente la Fiorentina sta sondando il terreno anche su un'alternativa per me a Ken, ma che non sia naturalmente solo esclusivamente un'alternativa a Ken, ma un giocatore che possa dare anche una soluzione di continuità all'attacco. Quindi non sto dicendo che Lucca, se dovesse andare via Ken, è il suo sostituto, però per aumentare ulteriormente il livello stanno pensando che se esce Piccoli magari un profilo alla Lucca, un profilo diciamo a giocatori di questo tipo, la Fiorentina ci sta pensando. Poi è chiaro che bisognerà vedere quello che accade con Ken, perché la questione di Ken secondo me è molto aperta, al di là di quelle che sono le indicazioni generali che arrivano un po' dall'entourage del giocatore e anche dalla Fiorentina. Però il segnale dell'interessamento del Como secondo me è un segnale che, come era abbastanza prevedibile, qualcuno comincia un attimo a fare capolino in virtù del fatto che non c'è più la clausola rescissoria. Esatto. Non essendoci la clausola rescissoria, questa cosa può anche abbassare un prezzo. Ora il Como cerca anche un attaccante italiano, se fosse possibile, visto che hanno bisogno anche di mettere in rosa giocatori italiani, però credo che questa possa essere un'opportunità per loro, anche se dovranno fare una scelta, perché è vero, hanno speso 60 milioni per Nico Paz, hanno ancora un po' di disponibilità e loro ora devono secondo me valutare se è il caso di investire su Chalobà, che è il difensore centrale di cui hanno bisogno e che gli costerebbe 35 milioni di euro, oppure valutare se dirottare l'investimento magari su un giocatore come Ken, perché tutti e due altri 70 milioni non so se sono in grado, cioè, di metterli in campo, altri 80 milioni di euro oltre ai 60 che hanno speso per Nico Paz e non solo. Quindi secondo me stanno facendo delle valutazioni e per il momento sono alla finestra, e poi però c'è tutto il resto, e tutto il resto significa João Mario, da capire quando arriverà Val de Peñas, da capire soprattutto quanto va avanti la trattativa con Torres e a che punto è, perché comunque lì ci sono in ballo due giocatori che sono Comuzzo e Brescianini, però ci sono delle richieste economiche da parte del Sassuolo e la Fiorentina, che comunque in quel reparto lì mi sembra sia abbondantemente a posto.
2: Sì, credo che prima debba sfoltire, no? Almeno secondo
13: esatto,
2: me le gare hanno le mie. Però ecco, se va a Brescianini, diciamo che poi si riequilibra, no? Se sul piatto dovesse esserci Brescianini.
13: E poi, sai, c'è anche da capire soprattutto i giocatori che dovrebbero uscire e a che punto siamo. Io ieri sera non era arrivata una risposta positiva da parte di Moreno, non era arrivata una risposta positiva da parte di Valentini, quindi
2: Moreno, Niccolò, anche tu avrai notato però negli ultimi allenamenti non c'è, ora sarà in palestra o sarà a riflettere,
13: sì.
2: No? Quindi gli è stato dato un segnale, mi sembra di capire.
13: Ma magari è un modo elegante per dirgli guarda, tu accetti, ecco, questo diciamo sì, sono d'accordo.
3: Ma
13: con
3: anche
13: te.
3: Perché a lui è stato fatto capire fin da subito, Nick, che non sarebbe stato parte del progetto, anzi era proprio uno da cui volevano racimolare qualcosa per il mercato.
2: Però finché sei lì magari pensi, no, di potertela giocare, come c'è Som in questo momento in quel gruppo,
13: certo, tra l'altro guarda, credo che allora il Wrexham gioca in Championship ed è una squadra che comunque ha anche delle ambizioni, però io posso capire che magari Moreno abbia qualche titubanza, qualche difficoltà oggi ad accettare, non tanto per i soldi che comunque secondo me a livello di ingaggio sarebbero buoni per lui, forse più che altro per il fatto di non giocare in Premier, magari se fosse stata una squadra di Premier, però mi stavano dicendo che comunque sono particolarmente ambiziosi e sono un club che vorrebbe puntare, se non andare alla promozione diretta, quantomeno entrare nei playoff, perché anche loro nella Serie B inglese hanno un meccanismo, no, del playoff per poter arrivare direttamente in Premier League. Quindi però sai, per forza non si fa neanche la scelta, quindi bisogna che il giocatore sia convinto. Devo dire che l'accordo economico che la Fiorentina ha ottenuto col Wrexham è estremamente favorevole, perché 8,5 milioni di euro per la metà è tanta roba, perché vuol dire che naturalmente il 50% della futura rivendita aspetta la Fiorentina e loro in realtà spendono 8 milioni e mezzo, ma se poi lo dovessero rivendere la metà di quello che naturalmente viene incassato finisce alla Fiorentina, quindi da questo punto di vista l'operazione è ottima, però poi ci deve andare lui, quindi vediamo se magari nel giro di 2 o 3 giorni, perché poi la Fiorentina parte venerdì, giusto? Per la tournée inglese,
2: sì,
13: quindi
2: sì, dove
13: andrà sicuramente Goretti, Goretti va su, questo mi è stato confermato, sì. E Paratici non lo so, tra l'altro Paratici è in giro, cioè in questi 2 giorni è stato fuori.
2: Ma credo anche Goretti, mi sembra di capire, forse è stato... o è tuttora fuori, oggi dovrebbero ritornare forse per,
13: sì,
2: anche per l'amichevole.
13: Paratici di sicuro che è stato via un paio di giorni, ma non si riesce a capire se è stato a Milano, se è stato a qualche altra ora, non è che io voglio indagare dove va,
2: no,
13: Paratici,
2: no,
13: francamente,
2: certo,
13: non
2: certo
13: è che mi interessi, no, visto che comunque l'ho visto l'altro giorno anche al Viola Park, però lui secondo me in questo paio di giorni sicuramente ha incontrato qualcuno e come al solito avrà fatto le sue video call di mercato con tanti operatori, però oggi notizie, voglio dire, concrete non ce ne sono. Secondo me continuano a lavorare anche su un forte esterno, ormai non si sa più nemmeno quale possano essere i profili, perché Bakayoko andava bene e poi dopo a un certo punto no, non è più un obiettivo, anche se in realtà noi sappiamo che inizia ha cambiato allenatore, quindi come quando c'è un cambio d'allenatore, no?
2: Sì,
13: uno vuole anche vedere prima il giocatore prima di farlo partire nel caso di fronte a una grande offerta, per cui loro dicono che non si può, che non è un obiettivo, loro intendo la Fiorentina,
2: certo.
13: Però sai, questo è un altro discorso, poi c'è di mezzo Garnacho, c'è di mezzo Cancellieri, Coleoscio che è 2 mesi lì tra coloro che sono sospesi, perché non si riesce a capire se mai questa offerta verrà accettata. Ecco,
3: ma ti risulta, Nick, che ci sia stato un contatto davvero per Mastantuono?
13: Ora io le notizie degli altri non so, sinceramente andare a verificare le notizie degli altri non so, non, cioè l'ho data per buona ovviamente. Se
3: sì, sì, certo. La domanda infatti era su cosa sarebbe
2: che...
3: risultato a te in caso, non sugli altri, certo.
13: No, no, ma devo dirti la verità, non l'ho approfondita anche perché sinceramente ero dietro altre situazioni, però ma tanto non è forte, quindi voglio dire, ci mancherebbe altro. Mi sembra strano che magari Real Madrid possa far partire, però sai, lì dipende sempre.
2: Aveva aperto per la Juve, no? Per la Juve c'è stata un'apertura però in prestito alla Juve.
13: Sembrava di sì, e poi però mi sembra che anche lì per ora non si erano riusciti. Chiaramente stiamo parlando di uno dei migliori talenti che sono arrivati in Europa,
2: sì,
13: quindi
2: sì,
13: voglio
2: sì
13: dire.
2: Poi un anno
13: così
2: fa
13: forse sarebbe davvero tanta roba, quindi vediamo, dai, tanto giocatori ce ne sono. Ecco, stavo dicendo di stare un attimo attenti anche a Solomon, perché secondo me lui c'ha una strategia, conoscendolo, che potrebbe essere questa. Tanto Solomon non rientra nel progetto tecnico del Tottenham, la Fiorentina lo può ancora tesserare perché ha la cittadinanza portoghese,
2: sì.
13: Il giocatore magari lo potrebbe prendere la città più bassa, visto che se poi dopo non accetta altre destinazioni, e magari lui potrebbe anche tenerlo lì per poi affondare il colpo più avanti quando ormai ci avviciniamo all'inizio della stagione, e poi magari anche per il Tottenham potrebbe essere un problema, no? Andare a piazzare, eccetera. È una mia idea, è questa, non è...
2: No, no, è anche la mia, è quella che il giocatore accetterebbe di buon grado, perché la nascita della bambina insomma ha cambiato anche certe
3: sì, poi c'è già stato 6 mesi a Firenze,
2: esatto,
3: conosce l'ambiente, ci stava bene, è plausibile,
13: sì,
3: no, che possa scegliere.
13: Devo dirti che ho avuto delle conferme, cioè la Fiorentina questo su Solomon non ti dice di non prenderlo in considerazione, cioè, è un'ipotesi. Insieme a tante altre, insomma, lo sai, no, Luciano, noi abbiamo introdotto il nuovo gioco, quello lì,
2: sì,
13: che naturalmente servirà poi a dicembre.
3: Smentisci tu?
13: Lo dico a beneficio anche di Ilaria Masini, che tra poco interverrà,
2: sì,
13: che è molto interessata a questa cosa. Cioè, a Natale noi proponiamo il doppio gioco, l'indovina chi si compra, quindi naturalmente ci sarà l'indovina chi, che però tutti conoscono, e noi abbiamo risposto con lo smentisci tu, e chi viene più smentito vince, e a 100 c'è il super bonus. Ora naturalmente noi si ride e si scherza, però insomma tutto sommato il mercato della Fiorentina è anche questo, indovina chi si prende e indovina chi smentisco, ecco.
2: E chi hanno smentito? Beh, l'elenco è abbastanza lungo, no?
13: No, però naturalmente volevo fare una precisazione: gli esperti di mercato non possono partecipare al gioco, perché sarebbero in grosso vantaggio, e quindi non sarebbe corretto nei confronti di adulti e bambini che si apprestano a giocare, quindi saremmo un passo avanti, no? Quindi è per tutti tranne che per i giornalisti di calciomercato, mettiamola così, dai, si fa due risate, se no veramente ogni tanto ci serve un po' a stemperare, perché ho visto anche tante prese di posizione, ragazzi, io sono il primo che vengo penalizzato, no? Dalla non informazione. Però il gioco delle parti lo dobbiamo anche accettare, c'è poco da fare.
2: Certo, ma sentiamo che ne pensa, visto che l'hai tirata in ballo, la nostra Ilaria Masini, giornalista ovviamente della Gazzetta, ma
3: ciao,
2: per
3: Ilaria.
2: Noi è anche un'amica con cui scherzare. Che ne pensi del quiz inaugurato da Niccolò Ceccarini?
14: No, guarda.
2: Che è in diretta, tra l'altro.
14: Ciao Nico.
13: No, ieri. Ciao Ilaria. Io se tu vuoi ti prenoto, anche per la bambina.
14: Bambina, ormai sei una mia bambina di 17 anni.
13: Ma i figli sono sempre bambini, anch'io ce l'ho di 16 anni e mezzo, ma sarà sempre la mia bambina. Ecco.
14: Compriamolo per tutti, poi facciamo una a Natale invece di. Il gioco da tavolo è quello, dai.
2: Sì, dai,
14: smentisci. Ragazzi e bambini e facciamo questo gioco.
13: Esatto, lo smentisci tu che naturalmente presto sarà famosissimo in tutte diciamo le cartolibrerie e le edicole d'Italia, perché però non adesso.
14: Hai detto anche tu, hai già scritto anche hai già detto l'abbinamento che hai in mente per Natale,
13: Sì, l'abbinamento sarebbe, allora diciamo, il gioco nostro è un gioco a sé stante, però se poi con due ne prendi, cioè con un pezzo di uno ne prendi due, si indovina chi si compra e lo smentisci tu.
2: Niccolò, con questo allora,
3: direi che
2: con
3: possiamo
2: il gioco
3: salutarci.
2: Di Natale siamo un po' in anticipo. Ti ringrazio, anche perché tra poco ti chiamerà sicuramente qualche altra
13: testata
2: del nostro gruppo, per cui
13: ora sto da parlare un po' di Juve, così almeno poi
2: tu sei multitasking.
13: Proponga anche a loro, lo smentisci.
2: Va bene.
13: Non so se loro però sono interessati.
3: Pubblicizzalo, Nick.
2: Grazie,
3: ciao, Nick.
13: Ciao a tutti, ciao Nico.
2: Allora, ripresentiamolo tutti i crismi dell'ospite, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
14: Ciao Luciana, ciao Ludovico. Cominciamo con serietà, però c'è da fare questa promozione.
2: Sì, infatti ti ho fatto chiamare appositamente insieme a lui. Ilaria, allora, oggi ci sarà l'amichevole, andiamo anche un po' sul campo, sulla nuova stagione. Ecco, innanzitutto, se ti aspetti di vedere Ken in campo, stamattina ho visto si allenava, però. Faceva insomma,
14: non lo so, ieri mi sembrava che Fegnani andasse verso poi se prende qualche minuto insomma siamo contenti di vederlo, dice che sta bene e quindi sta facendo questo lavoro personalizzato, poi 30 minuti con la primavera li ha giocati,
2: sì.
14: Quindi
2: due gol e un assist, tra l'altro al netto che giocava contro insomma la primavera, che è una squadra ancora che si sta formando e ricostruendo, perché insomma cambiano le annate dei giocatori e quindi si riparte a capo con un nuovo staff con Andrea Zoli, quindi insomma anche loro avevano già la prima settimana sulle gambe, quindi è abbastanza semplice segnare 8-1 alla primavera, per capirci, però è comunque un buon segnale, no? Che sia rientrato e abbia fatto quei due gol.
14: Molto sorridente, molto coinvolto, poi ci sono le voci di mercato, cioè su Ken possiamo aprire veramente una pagina a parte e farci un capitolo, però se ti devo dire, parlando dell'amichevole di oggi, io il vero interesse che ho non è per l'attacco, anche perché mi sembra che sia un reparto ancora tutto in costruzione, soprattutto sugli esterni d'attacco, ma anche centravanti, non sono sicuri di rimanere nessuno dei due. La mia vera curiosità è come metterà oggi la stessa al centrocampo, cioè io proprio questa me la tengo come domanda principale di oggi, cioè voglio vedere chi sono i tre che partono, se c'è Ulahi, se è Mattà, se è Maffagioli e come li mette.
2: Allora Ulahi è tornato, si sta allenando in palestra.
14: Fra Fagioli, fra Durre e Mandragora, cioè mi fa piacere capire intanto come li posiziona e chi gioca subito. Poi ovviamente l'Inghilterra ci darà la risposta definitiva su Ulahi, se play, se mezzala, cioè diciamo andando avanti sull'amichevole di oggi, la mia curiosità principale su questa Fiorentina ora riguarda il centrocampo, meno sulla difesa, perché intanto immagino che oggi ci saranno Vieri e Dragusi come centrali e i due bassi. Non so cosa aspettarmi, però se c'è Dodò che è in uscita, cioè fai delle valutazioni.
3: Sai, Laria, sui due passi è difficile esprimersi ora perché è un po' tutto in divenire, mentre i centrali li abbiamo già abbastanza chiari.
14: Esatto, quelli ci sono delle cose che ti creano curiosità, delle cose che invece qualsiasi cosa tu veda, cioè i due esterni alti che vedremo oggi, sono fini a se stesse queste valutazioni, perché non puoi veramente prendere nessun tipo di informazione. Invece ci sono dei riparti in cui già puoi cominciare a ragionare. Ci fosse stato già anche Ulay pronto per qualche minuto, ecco lì avremmo avuto la completezza delle riflessioni che si possono fare su questo reparto.
3: Ulay, che tra l'altro, per chiudere, è tornato e al Viola Park sta svolgendo un po' di lavoro in palestra, però ha ottenuto il visto che gli serviva, insomma.
14: Aveva detto la Luciana, infatti.
3: Sì, infatti era per ribadire.
2: Senti, poi andrai anche, immagino, a seguire l'annullamento del primo francobollo celebrativo. Però io a casa, per esempio, ho Zoff che tiene la Coppa del Mondo. Ora non so dove l'ho messo perché i francobolli si perdono. Lì mi piaceva collezionarli. Addirittura ne ho uno dello scudetto di uno scudetto del Milan, forse quello vinto a Perugia, ora non ricordo. Insomma, mi piace collezionarli. Quindi. Che ne pensi?
14: No, però cioè io non li colleziono, però ecco, sarò presente, è una curiosità, è un'iniziativa che è subito prima dell'amichevole, quindi andrò lì a vedere di che cosa si tratta, chi ci sarà anche
2: alle 5 del pomeriggio, insomma è una conferenza stampa oltre
14: 16:30 penso, 17:00
2: 17 mi sembra, però controlleremo meglio, tanto insomma è quasi una indicazione di servizio più che un'informazione
3: più una cosa di contorno. Ilaria, detto questo, hai altre curiosità che riguardano il campo per l'amichevole di stasera col Gubbio? Perché comunque parliamo di un grosso che in sala stampa ha fatto capire di voler lavorare quasi totalmente sul 4-3-3, che è il suo marchio di fabbrica. Sta aspettando questi benedetti esterni d'attacco di cui chiacchieriamo ormai da un mese, e ci ha adattato Gudmundsson per ora nei primi giorni di ritiro. Ti sei fatta un'idea su tutto questo?
14: Ma guarda, oggi tornando al centrocampo voglio vedere anche se Mandragora viene provato play, perché io ancora non capisco chi sarà il play di grosso, perché quelli che ci sono o quelli che arriveranno, tipo Ulay, insomma, non hanno caratteristiche uguali a quelle che aveva grosso nel Sassuolo o nel Frosinone, e quindi non so se sarà messo Fagioli e Mandragora possa fare il vice Fagioli, o se addirittura come caratteristiche fisiche Mandragora sia più adatto di Fagioli, non lo so. Aspetto anche con curiosità le convocazioni per l'Inghilterra, perché penso che almeno due giocatori non partiranno, ma è un'idea mia, e sono Moreno, che uno sta uscita, e l'altro credo che sia Somm, che era stato coinvolto per vederlo in questa prima parte di ritiro a Zola Park, ma non credo. Insomma, io
2: pensi sia stato bocciato, tra virgolette?
14: Penso io, però non ho conferme certe, però io credo che lui abbia caratteristiche simili anche ad altri che ci sono, e di grosso, cioè insomma è quello che rientrava. Bresciannini per esempio c'era già, quindi non so se fra i due magari preferisce portare Bresciannini invece che Somm, oppure poi li porta tutti, però ecco io ho sensazione Moreno e Somm secondo me non partiranno. L'urgenza della cessione eventuale di Ken si vedrà anche dalle convocazioni. Io ad ora credo che lui parta per l'Inghilterra, però se ci fosse veramente qualcosa di imminente, a quel punto, cioè su delle possibili cessioni, anche lì sarebbe inutile portarli via per questa settimana.
3: Allora
2: senti, ti faccio tre nomi,
3: vai,
2: visto che avevi sotto mano i messaggi, ce n'è qualcuno per Ilaria, altrimenti
3: no, per il momento no, avrei risposto a un tifoso che ci chiedeva un'informazione per l'amichevole di stasera, ma possiamo farlo anche più tardi.
2: Ah, ok. No, ti chiedevo Ilaria, Lucca, Pellegrino, Dobbik, se andasse via Ken, questi giocatori secondo te sono adatti a sostituirlo?
14: Ma sono, penso, sufficienti? Siamo tutti credibili, diciamo così. Io un occhio in più oggi lo metto su Lucca, perché è un giocatore che piace, e che piace anche da tempo, ma penso piace anche al direttore sportivo Paratici. Però ecco, in questo momento io non ti so dire se Luca arriva, se parte Keno, se Luca arriva, se parte Piccoli. Io in questo momento mi immagino anche una partenza collettiva, cioè che cambino sia Ken che Piccoli, e a quel punto può entrare Luca insieme a un altro, quindi cambiarne due su due. A quel punto i due nuovi andrebbero a giocarsi il posto da titolare, se i nomi sono questi. Io fra i tre oggi dico Luca, per, insomma, per diversi motivi, e perché era già stato cercato.
2: Eh sì, ne parlavamo infatti anche con Niccolò, quindi siete abbastanza in linea anche come notizie, immagino. E, Pellegrino anche era stato, no? Era stato comunque cercato, poi si parla anche di Pinamonti.
14: Però... sì, però poi Pellegrino ha finito sulla Juventus, Mirino, non so sì. Come sta andando avanti questa trattativa con la Juventus. Dobby che è in uscita dalla Roma, e poi ti aspetti sempre c'è qualcosa che arriva anche dall'estero, no? Perché l'abbiamo visto con Ulai, cosa può succedere, certo. Quindi noi rimaniamo su nomi, diciamo così, un po' più locali, e poi quando Panati ci va a cercare centravanti del Wolverhampton, cioè ti rendi conto che gli spazi d'azione suoi sono veramente molto più ampi, quindi, però noi dobbiamo andare sulle nostre certezze, non è che possiamo tirare dei nomi completamente a caso, però secondo me su quel taccuino di nomi ce ne sono veramente tanti, e mi piacerebbe essere stupita, ecco.
3: Nel senso che vorresti avere qualche altro nome da Mister X?
14: Un po', sì, esatto.
3: Sì, anche perché sai, Paratici ci ha abituato un po' a, anche ai colpi a sorpresa, basti pensare appunto a quando venne annunciato Jimenez, la notizia di Sky Sport che era praticamente già al Viola Park, quindi possiamo aspettarci più o meno di tutto. Ilaria, invece, come vice Ken, che era il tema dell'anno scorso, quest'anno ok, si parla in primis dell'eventuale sostituzione di Ken. Alle sue spalle per ora c'è Piccoli, che è sul mercato ma che la Fiorentina sta facendo fatica a piazzare. Ieri io e Luciana parlavamo anche di questo, perché qualche ascoltatore ci portava alla bocca per esempio Pinamonti, per dirne uno. Pensi che qualora ci fosse l'uscita di Piccoli, la Fiorentina andrà ad intervenire su un nome, diciamo, pesante per essere un sostituto di base, o si accontenterà anche di qualcosa di più leggero e meno esoso economicamente?
14: Non lo so, cioè io ti ribalto anche la questione perché me l'hanno posta, e quindi la pongo anche alta voce di fronte a voi. Cioè bisogna capire anche se attaccanti come Luca e Pinamonti vengono a fare la riserva certa, cioè dipende sempre da chi è il primo, cioè da chi è il titolare, perché se tu arrivi con la possibilità di giocarti il posto, allora sono diversi i giocatori che possono accettare la destinazione. Io credo che a Luca, appena molto gli dici viene a fare la riserva sicura di X, allora anche loro non accetterebbero di buon grado la situazione, quindi bisogna vedere come gliela poni la questione, come ci parla grosso e che cosa gli dice, che cosa ha in mente su di loro, perché ripeto, io non sono convinta che ci siano giocatori che vengano per fare riserva certa.
2: Sì. Senti, che ne pensi di questa suggestione lanciata dal nostro amico Flavio con il suo podcast, ovviamente Passione Fiorentina, Flavio Ognissanti, di Mastantuono, Franco Mastantuono?
14: Sì, allora io non ho informazioni dirette, te lo dico subito.
2: Sì, no, ma infatti
14: ci sta, che stavo pensando mentre la leggevo che abbiano buttato lì questa cosa con Valdepeñas, cioè al momento che sei con una società così importante a parlare di Valdepeñas, che praticamente bisogna solo capire quando arriva, ma arriva, allora il discorso si può allargare a altri giocatori. Certo, sarebbe un gran nome, sarebbe una bella operazione, però onestamente non ti posso aggiungere altro perché non ne ho conoscenza.
2: E tra l'altro, insomma, forti ma giovani, quindi rientrano, no, in quel profilo.
14: Questa mi sembra che sia proprio la strategia di mercato di Paratici in questo momento, giovani e giovanissimi, perché se vai a vedere tutti quelli che ha preso sono under 25, che a livello di ingaggio poi non pesano tantissimo, diciamo così, e tutti giovani, e poi c'è queste operazioni che sembrano anche dispendiose sui 2010, ma che poi dispendiose non sono, sì, come senza paratici, cioè pensando al futuro, se tu oggi prendi un ragazzo 2010 e lo paghi anche a 1 milione, ma anche solo fra 1 anno e 2 lo rivendi a 2, se intanto hai fatto più 1, cioè non so se mi sono spiegata, però questa è proprio una strategia mirata, cioè anche di movimentare la rosa anche con dei giovanissimi che fra 2 o 3 anni si possono entrare nel mercato dei grandi. E questa è ovviamente una cosa che fino a questo momento a Firenze non avevamo visto.
2: Bene, grazie Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
3: Ciao,
2: è stato
3: Ilam.
2: Un piacere,
14: grazie,
2: come sempre.
14: Luciana, grazie Ludovico.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao Ilaria. Bene, allora, leggiamo un paio di messaggi e poi andiamo.
3: Sì, visto
2: in
3: che
2: prendiamo fiato.
3: Allora, siete veramente tanti tra messaggi scritti e note audio 3487593933. Come diceva Luciana, vi daremo ancora più spazio nella seconda ora. La prima l'avevamo impostata più sui collegamenti e sulle notizie. Quei pochi che leggiamo ora prima di andare in pausa, volevo partire da Francesco che ci chiedeva: ciao ragazzi, sapete se oggi il Viola Park aprirà alle 16 per le attività per bambini o se apre più tardi per via dell'amichevole? Allora, caro Francesco, per oggi che c'è Fiorentina Gubbio, il Viola Park e il Barberino Outlet Summer Village, che è di fatti il camp per i bambini e ragazzi, apre alle 17, quindi dalle 5 è tutto essenzialmente disponibile. Il Barberino Outlet Summer Village chiude all'inizio del secondo tempo dell'amichevole, questo comunica la Fiorentina ed è appunto direi esaustivo per rispondere alla domanda. Poi Guido ci scrive:
2: non
3: paratici,
2: credo che ci saranno più che altro i soliti autografi,
3: la sessione di autografi dei giocatori, può darsi,
2: ufficiale,
3: sì,
2: che viene fatta prima dell'allenamento nella parte sotto la tribuna, ecco, quella non ci sarà proprio perché i giocatori sono impegnati e quindi oggi è un po' particolare, però il village è aperto e chiuderà semplicemente prima.
3: Io mi fermerei e leggerei tutti più tardi, così
2: sì,
3: andiamo
2: sì,
3: in
2: sì,
3: pausa
2: diamo più
3: e diamo
2: dopo,
3: più spazio possibile. A tra poco.

0: Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castelloni ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
1: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
2: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di riforma

0: aveva iniziato bene la campagna acquisti, ma se mi piglia Gio Mario e Luca e manda via Piccoli per Luca e mi tengo Piccoli, anzi la campagna acquisti non è più buona, e comunque è una squadra secondo me da ottavo decimo posto, non fatevi illusioni di più, perché è una squadra da ottavo decimo posto, certo meglio che rischia la Serie B, ma non credete che si vada oltre, eh? Non esaltiamo troppi i paratici, ricordiamocelo, i bombi viola.
1: Ciao a tutti ragazzi, forza, forza viola sempre, un saluto speciale a Ludo che aspetto trepidante a settembre per ricominciare insieme in campionato. Però ecco, diciamo che comunque se devo prendere Lucca, che è peggio di Piccoli, mi tengo Piccoli.
2: Mi sembra tanti estimatori per Lucca.
3: Eravamo un attimo tappati.
2: Sì, eravamo senza audio e sono partita troppo presto, ma insomma mi sembra di capire che non
3: scalda
2: abbia,
3: Lucca il
2: non
3: cuore.
2: Scalda
3: io
2: Lucca,
3: mando un abbraccio
2: perché...
3: a Francesco, tra l'altro, alla seconda nota audio che abbiamo.
2: Sì. Non scalda perché forse insomma, se ne parlava da tanto, da quando giocava al Pisa. Poi fece bene quei 6 mesi al Pisa, poi ha rifatto bene, abbastanza bene all'Udinese, ma ha sempre un po' fallito le sue occasioni, questo c'è da dirlo, non ha retto le pressioni al Napoli, ma non è sempre semplice passare dall'Udinese al Napoli, poi anche in Inghilterra dove era andato.
3: Al Nottingham.
2: Ecco, scusa, grazie. E, non ha fatto insomma nulla, per cui ecco, resta un po' il dubbio, però io
3: diciamo che non si è imposto in nessuna grande realtà in cui è stato, ecco.
2: E quindi questo fa pensare che forse manca un po', gli manchi un po' di personalità, però io non lo boccio insomma se dovesse arrivare, ma certo non vedo un passo avanti rispetto a Piccoli, figuriamoci rispetto a Ken, insomma, se dovesse
3: prendere
2: il posto di Ken. Staremo a vedere, dai.
3: Invece il primo ascoltatore ci invitava a rimanere a testa bassa, ecco, non volare troppo alti. E ci sta, vista la scottatura di un anno fa che abbiamo pagato con la partenza che sembrava in pompa magna dell'anno scorso e che poi ha portato alla stagione che c'è stata.
2: Io credo Paratici abbia anche fatto subito quegli acquisti, perché erano acquisti anche onerosi, cercando di portarseli a casa per anticipare la concorrenza
3: possibile.
2: E per fare delle operazioni economicamente costose con delle formule che hanno permesso di abbassare un po' i costi, però poi non possiamo aspettarci tutti dei giocatori, dei grandi colpi, perché insomma ragazzi c'è solo il campionato, la Coppa Italia, io spero di andare fino in fondo con la Coppa Italia, però insomma non c'è la vetrina europea, non puoi fare uno squadrone, sarebbe anche sprecato, secondo me va fatto uno step per volta, sperando che quest'anno la Fiorentina vada più avanti e più in alto
3: possibile. Va bene, leggiamo qualche messaggio. Sì. Matteo, buongiorno Ludovico, partiti da Como per raggiungere il Viola Park per la prima amichevole, arriviamo. Beh. Viola, amore mio. Matteo,
2: non portate
3: Nicolò
2: via...
3: E Noele,
2: da Como è sempre pericoloso, eh? Non portate via Kenmir.
3: Non credo. Un saluto a Matteo. Stefano fa una riflessione che io condivido, ossia: ma Stantuono è più trequartista o fantasista centrale? A Madrid è stato impiegato come ala destra essendo un mancino, ma non ha convinto, non è un'ala classica che fa tutta la fascia, lo vedo più simile a Nico Paz. Sono d'accordo, perché sì, visto anche al River quando esplodeva in Argentina era più 10 puro che esterno largo, però non mi sento neanche di bocciarlo a pie pari. Alla fine a Madrid ha giocato e non giocato, ha avuto sì le sue chance, ma a 18 anni a Madrid non è facile insomma imporsi subito.
2: Se parliamo di piazze importanti e di pressioni,
3: più di così non so dove si possa andare, però la riflessione tattica di base almeno io la condivido. Fede da Scandicci, ma Stantuono su Le sarebbero colpi doc, giusto?
2: Su Le ieri arrivava la freddezza della Fiorentina a tal nome, però e poi la Roma ha altri problemi, ora non credo che faccia uscire
3: altro
2: questi giocatori, perché insomma è saltato Sommerville, ha difficoltà a fare il mercato come l'aveva impostato inizialmente, quindi staremo a vedere.
3: Poi oltre a quello, su Le dicevamo ieri che la Fiorentina aveva parlato per ora

0: solo col suo entourage, non con la Roma, anche perché sarebbe un'operazione tanto tanto onerosa. Invece Mastantuono in Real probabilmente in prestito lo fa uscire anche facilmente per, certo, per farlo crescere. Maurizio da Serravalle, Mastantuono dove lo metti? Esterni da tenere Ken e basta, non ho ben capito il messaggio, ma penso volesse chiedere dove si colloca Mastantuono, e afferma che terrebbe Ken. Invece Massimo da Sesto, Ken da vendere solo per far cassa e comprare con i soldi, e sponsorizza Mastantuono, Nusa, Bakayoko e Alaibegovic, che è un nome che non abbiamo praticamente mai menzionato, ma che potrebbe tornare.
1: Ne parlava il Corriere dello Sport, esatto, questa mattina, il nostro Niccolò Santi, tra l'altro, per cui insomma è un nome che anche lui ha fatto anche per Firenze Viola. Però
0: anche perché sembrava un passo dalla chiusura dell'Atalanta, esatto, che però un po' frenato nelle ultime ore sul giocatore molto interessante.
1: E poi vi invito anche a leggere la coperta, noi la chiamiamo così, l'articolo insomma fatto anche da Andrea Giannattasio, ha fatto il punto su Niccolò Fortini che vuole il Torino, ma insomma ci sono Napoli, altre squadre interessate, per cui è ancora tutto da decidere il suo futuro, e magari dalla sua uscita potrebbe arrivare proprio João Mario, cioè il terzino destro. João Mario, se arriverà dopo l'uscita di un terzino destro, perché in questo momento con l'acquisto di Jimenez poi tu numericamente c'hai ancora Dodò, quindi numericamente li hai i terzini.
0: Poi c'è chi ci invita alla calma nel parlare dei canterani del Real Madrid, per esempio Claudio ci scrive: ma Portillo era sempre squadra Reale, era un fenomeno, puntini puntini puntini. Sì, chiaramente non, certo, non escono tutti forti, ci mancherebbe
1: anche
0: altro.
1: Anche Cospo veniva dal Barcellona,
0: eppure ce ne hanno parlato anche malino a livello di a livello tecnico, insomma,
1: manca
0: di fondamentali.
1: Un po' di fondamentali, sì.
0: Poi Samuele da Firenze: ragazzi, non facciamo grandi aspettative sugli esterni, ne faranno due, terranno Good e Jimenez come eventuale esterno alto. Poi Simo Bex: in 8 anni non avete ancora capito che Mandragora Play è impossibile, non lo sa fare. Questo penso fosse un messaggio in riferimento al ragionamento che faceva Ilaria prima con noi.
1: C'era però Endur, mi sembra, nell'altra amichevole.
0: Sì,
1: mi sembra fosse Endur.
0: Ma io faccio fatica a vederli entrambi playmaker, però ti dirò. Sono entrambi mezzale,
1: certo,
0: pure per caratteristiche.
1: In questo momento
0: condivido lo spunto di Simo.
1: Ha fatto due formazioni, no? E in una giocava Fagioli, nell'altra giocava Endur. E Atta in realtà è partito con Endur. Vedremo oggi. Sono curiosa anche io, come diceva Ilaria, di vedere che centrocampo sarà, perché noi parliamo sempre di questo centrocampo Ulai, però credo che non possa giocare se non qualche minuto. E Fagioli, Atta, però vedremo insomma poi quali saranno le scelte reali di
0: Grosso, certo. Io mi metterei intanto in collegamento con l'ospite mentre leggiamo gli ultimi messaggi. Luca: tra Dovbyk, Pellegrino e Lucca non fanno Ken in tre, sarebbe comunque un peggioramento drammatico, pensiamoci bene prima di distruggere questa campagna acquisti.
1: Ma Dovbyk a me mi interessa più degli altri due.
0: Esatto, io Dovbyk non... come dire, non lo denigrerei così tanto. Poi non so se l'attaccante adatto a Grosso, questo sono d'accordo.
1: Però nel 4-3-3
0: però non è scarso, come ci diceva ieri Tovalieri, non è scarso, ecco ragazzi, non lo battezzate così solo per quello che
1: anche
0: si è visto a Roma.
1: Con Gasperini, cioè, al di là che il modulo non era quello suo, diciamo, ma o ti piace o non ti piace, quindi se a Gasperini non piaci sei un po' tagliato fuori.
0: Va bene, abbiamo il prossimo ospite in collegamento, volevamo fare un punto con chi sa meglio di noi cosa sia il calcio sudamericano, in particolare quello argentino, storico agente, lo conoscete tutti, Baren Kraus, che è un amico di Radio Firenze Viola. Ciao Baren, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie per essere con noi, Baren. Chiaramente volevamo fare con te un punto sull'interesse della Fiorentina per Franco Mastantuono. Baren, Mastantuono al River era considerato forse il prospetto più interessante degli ultimi tempi nel calcio argentino. Probabilmente a Madrid ha pagato il grande salto, no? E qualcuno ci sottolineava anche il problema di collocamento, ha giocato spesso largo a destra, lui che nasce più trequartista. Ti chiedo intanto che giocatore è per te Mastantuono, hai seguito la sua evoluzione al River e lo spostamento a Madrid, e quanto potrebbe far comodo alla Fiorentina?
2: Sì, si tratta ovviamente di un ragazzo che conosco da quando aveva 14 anni, figuriamoci, l'avevamo visto già quando era proprio piccino, era un giocatore interessantissimo, anche perché contrariamente a tutte le mezzali, diciamo ai 10 del River, storicamente non era neanche piccolissimo, un ragazzo di quasi 1,80 m, insomma,
1: sì, infatti,
2: messo abbastanza bene, sì. E ovviamente ha debuttato molto giovane a River e, come sempre succede, ha debuttato in un momento in cui c'è stato un entusiasmo eccessivo nei suoi confronti, c'è stati i suoi procuratori che hanno, insomma, soffiato un po' sul fuoco e hanno fatto un'operazione, diciamo, economicamente interessante per il River, ma tecnicamente non per il ragazzo, perché andare nel Real Madrid in un momento in cui il Real Madrid ha dei grossi problemi, perché non è il Real Madrid che trionfava, è un Real Madrid che paga 10-12 punti al Barcellona, e quindi non è facile l'inserimento di un ragazzo. Poi soprattutto chi conosce Real Madrid sa che non è facile, come un ragazzo giovane, a differenza del Barcellona, non è così facile imporsi. D'altra parte il ragazzo ha 19 anni appena, insomma, deve ancora compiere 19 anni, quindi insomma tempo ne ha. Ragazzo interessante che ha veramente delle doti tecniche e balistiche anche interessantissime. Quindi se la Fiorentina, come dicono, come sembra, può essere interessata, sicuramente inserita in tutto questo gruppo di ragazzi giovani con grande futuro, io credo che sarebbe un acquisto straordinario, a mio modo di vedere.
0: A livello tattico, se hai anche tu dell'idea che renda più da numero 10, quindi centralmente dentro al campo, svariando tra le linee, rispetto che largo a destra, perché la Fiorentina ad ora sembra lo stia cercando eventualmente come esterno nel tridente, però insomma
2: sì, io non, cioè, sinceramente non lo vedo, però tutto può essere, insomma,
0: cioè, non lo vedi sulla fascia, mi sembra di capire.
2: No, cioè, i giocatori che crescono nel River in quella posizione non hanno disposizione per giocare sulla fascia, non esiste, cioè. Poi ripeto, tutto può succedere, giocatori si può anche adattare, però non è il suo ruolo naturale. Il ruolo naturale è di trequartista, di giocatore da ultimo passaggio. Per me fa fatica, ecco, adattarsi, capito? Non è Bruno Conti o un giocatore che possa, Mancino, che possa adattarsi come si usa a fare ora, no? A gamba cambiata, come si dice, no, però,
0: a piede invertito, no, sì, certo.
2: Sì, in argentino, sì.
0: Sì, la stavi dicendo un po' alla spagnola. No, ti chiedevo, Barend, se...
2: Certo.
0: Pensi, nel caso in cui venisse davvero a Firenze, e ancora appunto siamo molto lontani, è più un'idea in questo momento, però potrebbe un po' emulare il percorso che ha avuto Nico Pazza a Como? Perché il giocatore, per caratteristiche, più o meno è simile, anche il piede è quello, la posizione è quella, e il percorso sarebbe da club a club su per giù uguale. Secondo te ci può essere un parallelismo?
2: Assolutamente sì, li vedo proprio identici, ecco, come giocatori, insomma, sì. Fantasia, Mancini, voglia di protagonismo, chiedono la palla, non hanno paura di farci dare la palla addosso, capito? Sono quei giocatori fisici, assolutamente identici a Nico Pazza.
1: Baren, senti, sei rimasto deluso da Beltran e da com'è finita? Pensi la Fiorentina potesse anche farci un po' di più come soldi, insomma?
2: Sì, è stata una delusione. un giocatore che non ha trovato qui né ruolo né condizione, ecco, secondo me. Probabilmente ha sbagliato anche lui a cercare, come spesso succede, di adattarsi, no, alle esigenze di un allenatore o di una squadra. E lui è una seconda punta, e invece qui l'hanno fatto giocare anche in altre posizioni, si è sacrificato, però effettivamente, insomma, pur dandogli qualche attenuante, però è stata una grossa illusione, sì, sinceramente sì. Probabilmente ora tornerà a River e riprenderà, ecco, magari a essere un giocatore, perché non c'è manizio ancora, non ci dimentichiamo.
1: Sì, sì, infatti è tutto sommato giovane.
2: Potrebbe essere ancora un giocatore interessante, addirittura al limite anche per la nazionale argentina, capito? Perché la nazionale argentina.
1: Ecco, pensi ci siano dei contraccolpi? Ti interrompo proprio perché sulla nazionale, dei contraccolpi dopo la finale persa?
2: Sicuramente sì, sicuramente sì. Per quanto vogliono far passare questa sconfitta come una mezza vittoria, in realtà è finito un ciclo di molti giocatori.
1: Forse anche del CT.
2: E probabilmente anche del commissario tecnico. Di solito è sempre stato così.
0: Beh, anche perché l'Argentina di Scaloni ha vinto tutto in 4 anni, anche a ripetizione, quindi gli obiettivi da raggiungere li hanno veramente raggiunti tutti.
2: Certo. Però, ti ripeto, gli argentini, soprattutto questo nuovo presidente Tapia, ci ha abituato a delle sorprese, perché Scaloni non si aspettava nessuno. O pure che lo confermino. In realtà il gruppo, diciamo, di lavoro è un gruppo serio, perché sì, è formato da giocatori straordinari, no? di giocatori di una cristallinità come carriera e come personaggi, che sono fuori da ogni dubbio, cioè da Aymar, Sala, Samuel, insomma è uno staff serissimo. Scaloni ha lavorato bene, potrebbe pure, però deve ricominciare da zero. Di là di Messi ci sono 6 o 7 giocatori che non possono più giocare.
0: Sì, sono indubbiamente alla fine di un ciclo e di una generazione che appunto, come diceva Scaloni stesso, probabilmente sono arrivati in finale al mondiale anche spenti fisicamente, perché avevano dato tutto nelle partite precedenti, dovendole praticamente ribaltare tutte, letteralmente tutte.
2: Già sono partiti in condizioni fisiche non ottimali, e durante il mondiale ovviamente non puoi migliorare, perché ci sono impegni ravvicinati e compagnia bella, e quando sono arrivati alla finale non avevano più niente da fare proprio.
0: Barend, per chiudere sulla Fiorentina, sì, sei contento di ciò che stai vedendo per il momento da parte di Parati? C'è una campagna acquisti che ti convince? Cosa ne pensi per ora?
2: Per ora credo che abbia fatto un miracolo, una campagna acquisti della quale non ho memoria averne un'altra uguale, capito? Molto superiore a quelle dei primi Pontello o dei Cecchigori, perché sono 6-7 nomi straordinari, più vecchio 24 anni. Quindi questo che cosa significa? Significa che c'è una volontà di aprire un ciclo, non è rimediare ora per festeggiare il centenario. Qui c'è proprio una volontà precisa di aprire un ciclo vittorioso, con questi giocatori, con quell'età che hanno, e con l'ambiente ora finalmente serio, finalmente con una società che ha dei professionisti che si occupano di questo e che sanno di questo, io credo che si possa andare lontano. Questa volta sono particolarmente ottimista.
0: Baren, grazie davvero di essere stato con noi, a presto e buona giornata.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
0: Vabbè, ci ha un po' confermato quello che pensavamo su Mastantuono, no? Che non nasce per fare l'esterno largo a destra, ma che potrebbe ricalcare un po' le orme di Nico Paz se venisse a Firenze. Non vuol dire che deve toccare quel picco, quel livello, certo. Però comunque sarebbe un nome interessante che accenderebbe, perché comunque dopo anni torniamo a parlare anche noi alla gente di nomi prestigiosi, e anni fa questo non
1: a
0: accadeva.
1: Fine carriera,
0: esatto.
1: Nomi prestigiosi ne sono arrivati, ma forse a fine carriera non hanno reso. Insomma, venivano un po' a svernare, come uso dire spesso.
0: Hai reso l'idea.
1: Quindi è stato un peccato, insomma, alcuni campioni avrebbero meritato magari anche un finale migliore. Una situazione migliore. Leggiamo altri messaggi, Ludovico.
0: Alessandro ci scrive: buongiorno, ad oggi sopra gli 8 milioni di vendita è tutta plusvalenza, inoltre le condizioni croniche non mi piacciono, intende fisicamente Ken Via, finisce il messaggio.
1: Chissà, ieri è stato avvistato anche a fare una visita, è costantemente sotto controllo, lo stanno anche stanno pianificando il suo rientro, vediamo se questo però è un rientro anche per cederlo, no? Perché magari vogliono che stia completamente bene, non vogliono rischiare, no, situazioni sorprese come ce ne sono state anche in questo inizio di mercato, non per noi ma per altre squadre.
0: Poi Alberto ci chiede: tutti a cercare gli esterni, ma se Grosso giocasse con il 4-3-2-1, allora alla fine fossilizzarsi sul modulo è anche eccessivo. 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale, alla fine invece che gli esterni ha i due trequartisti, i giocatori un pochino più dentro al campo. Ci può stare, alla fine io non credo che Grosso sia un tecnico integralista e che va dritto solo ed esclusivamente sulla sua strada,
1: però ha detto voleva percorrere la strada, il 4-3-3,
0: di base voleva partire dal 4-3-3,
1: almeno così ha detto in conferenza stampa, e poi ha aggiunto: vedremo alla fine del mercato, all'inizio della stagione, che organico avrò a disposizione, che tipo di giocatore, di caratteristiche avranno i giocatori nella rosa.
0: Anche perché le somme le tirerà a fine mercato, chiaramente, il primo di settembre.
1: Per ora lascia lavorare, non ha fatto richieste particolari, e lascia lavorare, insomma, Paratici.
0: Anche perché sicuramente si fida ciecamente del... Sai, il feeling allenatore di S, mai come quest'anno a Firenze, mi sembra davvero forte, perché alla fine Paratici e Grosso si conoscono da una vita, hanno già lavorato insieme in altre esperienze, quindi probabilmente Paratici sa già cosa vuole Grosso un po' a disposizione. Poi leggo Roberto da Bagnaripoli, restando sui messaggi: io sostituirei Ken con Zirkzee oppure Mateta. Allora, Zirkzee era venuto fuori di nuovo ieri in orbita Juve, ma allora ad oggi è un profilo aggredibile sul mercato, mi sembra strano che possa accettare la Fiorentina considerando anche l'alto ingaggio, e noi continuiamo a ribadire che la Fiorentina sta lavorando tanto anche sul taglio degli ingaggi. E voi mi direte: ma Mastantuono guadagna tanto? Sì, però Mastantuono in prestito
1: magari partecipa alla Fiorentina,
0: magari partecipa al Madrid, e non può avere sicuramente le pretese che può avere un giocatore già firmato come Zirkzee. Mateta a me non dispiacerebbe affatto, però credo che abbia già altro per la testa, però non sarebbe affatto un'idea brutta, anzi tutt'altro.
1: Ma mi piace che si fanno nomi, appunto, tornati a fare nomi importanti. Perché abbiamo capito che il mercato che fa Paratici è importante, è ambizioso, però ecco, come forse all'inizio siamo rimasti spiazzati dal nome dell'allenatore un po' quasi sottotono, diciamo, no? Rispetto ai nomi altisonanti che Paratici, in realtà, o comunque erano nomi magari con cui c'era stato un approccio, ecco, questo sicuramente. E così magari anche certi nomi possono essere con meno appeal, però nell'ambito di una rosa ci possono anche stare. Ecco, io sono curiosa di vedere quali esterni effettivamente arriveranno, perché il gioco di Grosso
0: è prevalentemente improntato sugli esterni, come qualsiasi italiano giocava sempre 4-3-3, infatti si parlava tanto degli esterni quando lui era qui. Va bene, io mi fermerei, andrei in pausa un attimino, ci poi fermiamo per qualche istante e poi torniamo per l'ultima parte di trasmissione. A tra poco.
1: Bene.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni. Temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.

0: Firenze Viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
4: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se i nomi per l'attacco sono Lucca e Pinamonti, secondo me la Fiorentina rischia di rimanere un'incompiuta. Abbiamo fatto un ottimo centrocampo, un'ottima difesa, però in attacco mancano i giocatori che la buttano dentro. Kane non è affidabile, non è contento di rimanere a Firenze, rischia di ripetere la scorsa stagione tra infortuni, assenze continue. Servono giocatori che la buttano dentro. Paratici deve muoversi per acquistare esterni e attaccanti che abbiano confidenza con il gol. In questo momento in rosa non ne abbiamo.
9: Beh, intanto eccoci di nuovo in studio, intanto ringraziamo l'amico insomma per il messaggio, ma devo dire che anche quando c'è stata la partitella ho visto molto attivi anche in questi giorni insomma di allenamenti durante le partitelle finali. Ho sempre visto molto attivi i centrocampisti, devo dire. Atta è uno che si inserisce molto, è andato anche in gol, anche lui ha detto che vuole migliorare da quel punto di vista. E, insomma, i centrocampisti nelle corde ce li hanno i gol, per cui possono aiutare molto, ma è normale che noi ci aspettiamo, come tutti, che dall'esterno e dal centravanti arrivino la maggior parte dei gol. Poi chi li fa, ma ecco, era per aggiungere un qualcosa al tuo messaggio. E, leggiamo gli ultimi due o tre messaggi che erano rimasti in ponte,
10: sì.
9: E poi passiamo a chiamare l'ultimo ospite.
10: Marco 68, Zirkzee per me sopravvalutato, in due stagioni ha fatto 7 gol nelle ultime due. Sì, però è vero, però io Zirkzee di Bologna ce l'ho ancora negli occhi e a parte giocare nello United in questi anni era un po' difficile per tutti, hanno floppato in tanti. E secondo me, se non verrà mai alla Fiorentina, si fa per parlare, però se venisse per me sarebbe un grandissimo acquisto. Poi, Daniele Buti, buongiorno, ma spero di no. Buongiorno, se ma spero di no Ken dovesse essere venduto, io farei all-in su Oyarzabal. sì, non è più di primo pelo, però bel centravanti secondo me. Oyarzabal, allora, funzionale, dà molta mano alla squadra, soprattutto nella nazionale spagnola. Non è un fenomeno, ma è un grande attaccante. È esotico come nome, dai. Volevi dirmi qualcosa?
9: Oh no, vogliamo sentire che ne pensa di questo nome Eugenio Ascari.
10: Eccolo.
9: Ciao Eugenio.
10: Ciao Eugenio.
11: Ciao Luciana, buonasera.
9: Qui i tifosi sognano e quindi insomma noi stiamo dietro anche ai sogni degli ascoltatori. Ripetigli il nome, che forse era
10: Oyarzabal in questo
9: sì,
10: caso.
9: Sì, allora avevi sentito bene, ok.
11: Secondo me è raggiungibile, campione del mondo, ha segnato 4 gol ai mondiali, o 97, che sia poi così bene.
10: Sì, non è
11: 28 anni. A 28 anni a Real Sociedad, una società, ha sviluppato tutta la carriera nella squadra basca. Però se fino ad oggi, fin tanto che la Fiorentina non ha messo le mani sopra Ulayi, al centrocampista ivoriano, l'alternativa per l'attacco era rappresentata dal nigeriano Arokodare, che ha riconosciuto con Wolverhampton, che ha segnato 3 gol in 33 partite, Oyarzabal sarebbe stato un lusso in confronto ai nomi che sono circolati fino ad oggi, quali possibili e probabili sostituti di Kane nel caso in cui l'attaccante dovesse partire. Quindi secondo io è una mia idea, Luciana.
9: Diccela.
11: È certo che si sono fatti tanti nomi di esterni, oggi è uscito Mastantuono.
9: Sì, infatti ti avrei poi chiesto.
11: Il 2007 argentino, sì. Che il Real Madrid ha pagato 60 milioni di lire. Un giocatore che è stato acquistato per una cifra esorbitante, però quest'anno, al di là del fatto che ha trovato poco spazio, ha giocato 23 partite, soprattutto Spezzoni ha segnato soltanto un gol. Anche in passato a River Plate non è che avesse il piede caldo, che fosse un grande realizzatore, al pari di Kulusevski, altro nome che è uscito, pupillo di Paratici, che l'ha avuto sia la Juventus, se l'ha portato al Tottenham, che però è reduce da un anno di inattività, non gioca dal maggio del 2025, quindi è lo stesso Cole Osho che segna pochissimo, questo per arrivare alla conclusione che invece nelle squadre di grosso, soprattutto nel 4-3-3 delle ultime due stagioni di Sassuolo, hanno segnato più gli attaccanti esterni che non la punta centrale. La punta centrale fino a molti in questo caso, l'attaccante boa che fa 8, 9, 10 gol al massimo, che però crea spazi, per l'Orienté che ne ha segnati 18 in Serie B l'anno, due anni fa, e 9-10 quest'anno in Serie A, per non parlare di Berardi a destra, che la sua migliore stagione anche in Africa, da 15-16-18 gol con la certa continuità, quest'anno stesso ne ha segnati 8-9 in Apple, giocando con non troppa frequenza. Quindi secondo me gli esterni che fino ad oggi sono stati accostati alla Fiorentina non corrispondono al prototipo di calciatore gradito da grosso, ecco, questa è la mia idea. Anche perché Paratici si è abituato che tutti i nomi che sono regolarmente usciti non sono quasi mai arrivati, sono arrivati delle grosse sorprese di cui chi porta, di cui fino al giorno prima non se ne era mai parlato.
9: Quindi per dirla con Gino, con Ginaccio Bartali, è tutto da rifare?
11: No, tutto da rifare. Secondo me ha in serbo qualche colpa a sorpresa, ecco. Si seguono i nomi di Bakayoko, Cole Osho, Volpato, che comunque non rappresenta a mio giudizio la prima scelta perché non è in calcio nel Sassuolo, non era un titolare. Quindi magari si rincorrono tanti nomi e poi esce fuori con la sorpresa dal cilindro, ecco. Io credo che in queste prime battute di calciomercato, in questo primo mese di calciomercato, Paratici ci abbia abituato a questo. Jimenez non era mai uscito ed è arrivato,
9: sì.
11: Attano non era mai uscito, è arrivato. Vieri è forse l'unico di cui c'era parlato, no? Prima che arrivasse.
9: Sì, è vero, se ne era parlato.
11: Il nome che era già circolato, però tutti gli altri sono state sorprese.
9: Anche lì, insomma, era circolato,
11: nonostante dal grande di S. Viola.
9: Sì, sì, infatti, quindi potrebbero esserci delle novità in quel senso. Senti, se Ken partisse, no, dei nomi fatti anche lì, ti convincono questi nomi? Tu, Luca, non mi sembra che tu fossi un grande estimatore.
10: Dovbik.
9: Sto con tutti io. E poi Pinamonti.
10: Erano questi,
9: Pellegrino. Insomma, quali sono
11: Ma io direi Lucca, perché onestamente non mi sembra di quel calciatore che è adatto al calcio di grosso. Pinamonti l'ha già allenato e quindi rappresenterebbe un vantaggio in questo senso, sì. Dopo perché è un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi, quest'anno la Roma ha segnato soltanto 3 gol, potrebbe essere acquisita una cifra abbordabile intorno ai 15-18 milioni, però non dimentichiamoci che lo stesso Ken, quando è arrivato a Firenze l'ultimo anno alla Juventus, zero. Non ha segnato neppure una rete,
9: sì, 0 gol.
11: Speriamo che si ripeta la stessa storia, se qualora dovesse arrivare dopo, perché a Girona negli anni in Spagna, nelle ultime stagioni in Spagna, era andato a segno con regolarità tra i 15-20 gol a campionato.
9: Magari anche una questione di modulo, no? E anche di feeling con l'allenatore, perché a Roma, sai, con Gasperini o piaci o non piaci, no?
11: Sì, dopo poi c'è Malen che si è
9: negli
11: 6 mesi, di conseguenza gli spazi per Dobby che sicuramente si sono ristretti. Ecco, un nome che a me piacerebbe, che è iniziato a circolare in questi giorni come possibile arrivo alla Fiorentina da esterno alto, è quello dell'argentino Sule, che anche lui nell'ultimo anno non ha fatto bene, è stato un attimino pure la stagione compromessa, problemi di pubalgia, però il Sule dei tempi migliori di Frosinone, veramente credo che potrebbe dar tanto alla Fiorentina, rappresenterebbe un valore aggiunto.
10: Più Sule di Mastantuono, Eugenio, che è la voce che va per la maggiore oggi.
11: Ha acclimatato il nostro campionato, conosce il nostro campionato, questo rappresenta sicuramente un vantaggio. Mastantuono non si discute, no, come qualità di giocatore, però ecco, come ripeto, ha segnato un gol a Real Madrid, ne ha segnati 3-4 nella penultima stagione di Real Madrid. Non è un grosso, ma disse toccare l'uomo, però non è un grosso finalizzatore, forse questo potrebbe rappresentare un limite per il tipo di calcio che mette di mettere in atto grosso alla Fiorentina.
10: Eugenio,
11: in ogni caso è stato acquistato per 60 milioni a Real Madrid, quindi Real Madrid sicuramente potrebbe cederlo soltanto attraverso una formula del prestito secco o al limite con la formula della recompra, come ha fatto con i Copacci e con il Como.
10: Eugenio, invece, cosa ne pensi di un eventuale inserimento della Fiorentina su Alaibegovic, che è stato tra i giustizieri dell'Italia nelle qualificazioni al mondiale? Sembrava un passo dall'Atalanta, poi c'è stata una frenata in quella trattativa e diciamo che la Fiorentina lo sta tenendo d'occhio. Come si inquadra lui rispetto a tutti questi?
11: Lui è un giocatore giovanissimo, a 18 anni, fatto bene l'ultima stagione, è diventato al Bayer Leverkusen per fine prestito, ha un contratto lungo con il Bayer Leverkusen fino al 2021, sì. Quindi è normale che il Bayer Leverkusen faccia un attimino resistenza prima di cederlo e non scenda sotto quella cifra che ha richiesto inizialmente, che mi sembra sia intorno ai 30 milioni di euro.
9: 30 milioni sono tanti,
11: alla quale sta facendo un attimino di fatica ad arrivare l'Atalanta. In passato sembrava che anche Gasperini lo volesse alla Roma, l'avesse trattato come esterno alto, ma non è da escludere che possa tornare all'attacco, no, la Roma, dopo aver perso Greenwood, Somerville. A questo punto potrebbe anche decidersi di tornare al primo amore, in questo caso all'Ibegovic. È un prospetto, un buon prospetto di calciatore, secondo me, perché è molto giovane, ha grandi prospettive e vede la porta con facilità. Anche Ibrahimovic, in occasione di un commento fatto alla partita alla Bosnia in occasione del mondiale, un giocatore che riesce, se, gioca con la maturità di un trentenne nonostante abbia soltanto 18 anni, e quindi non si fa impressionare dalle tensioni, è abituato a giocare a grandi pubblici, questo rappresenterebbe sicuramente un vantaggio.
9: Oggi ci sarà la prima,
10: difatti, la prima amichevole, perché quella amichevole con la primavera,
9: certo,
10: fa un allenamento,
9: esatto,
10: alla fine
9: con il Gubbio.
11: Ti
9: chiedevo che centrocampo vorresti vedere ora. Ulai credo che sia ancora
11: c'è, quindi non è disponibile, che è dovuto rientrare.
9: Sì, no, è già al Viola Park, ma ovviamente
11: è rientrato
9: sì, ma ha fatto palestra, quindi non credo, insomma, che grosso voglia già rischiarlo senza averlo mai visto in allenamento.
11: Secondo me il centrocampo italiano sarebbe una lista di Oliatta, in assenza di lui forse può giocare Brescianini, può giocare Fabian, può giocare Endur, quindi si tratta soltanto.
10: C'è anche Mandragora in tutto questo.
11: Mandragora, sì, che lo vedo più come centrale che non come mezzala. Probabilmente da qui alla fine del mercato Fiorentina dovrà anche privarsi di qualcuno, non è che possa.
9: Eh sì, infatti ti stavo per chiedere che gerarchie fai tu.
10: Anche perché in tutto questo c'è ancora Som, seppur considerato in uscita, ma c'è anche lui, cioè sono tanti in mezzo al campo ora, qualcuno dovrà uscire per forza di cose.
11: Mi augurerei che il primo fosse Som, perché lo vedo il più estraneo al progetto Viola, almeno funzionale. Sono partiti minori, Baracco, visto che è andato all'Napoli, Nicolia,
9: sì.
11: Bianco. Bianca è andata al Modena,
9: sì, Matucci
11: è andata al Deportivo La Corugna, sì. Quindi qualche cessione minore è già stata perfezionata, ora si tratta, Richardson è ritornato alle Havre,
9: sì.
11: In Francia alle Havre, quindi si tratta ora di dar via 2-3 calciatori. Se veramente fosse concreto l'interessamento del Beşiktaş italiano nei confronti di Mandragora, io non, ecco, ci penserei seriamente.
9: Anche per un fatto di età, no?
11: Bravissima, è quello che anagraficamente è il meno fresco rispetto a Fabio, a Cristianini, Andure in particolare, che è un 2004. Gli arrivi, i nuovi arrivi della Fiorentina sono stati tutti caratterizzati, no?
9: Sì.
11: Per il fatto di essere compresa la fascia d'età che va dal 2002 al 2006, quindi sono tutti giocatori giovanissimi, dai 20 ai 24 anni, quindi questo a testimoniare che Baratti ci voglia costruire una squadra che possa resistere nel tempo, durare nel tempo.
10: Eugenio, per quanto riguarda la difesa, ti convincono gli investimenti su Vieri e Dragusin?
11: A me tantissimo, onestamente credo che sia una coppia che si avvalga bene, chiaramente anche in questo caso fra Comunzo, Ponga, Ciccianieri si chiederebbe un'abbondanza eccessiva, e credo che 1-2 di questi giocatori sia destinato a partire. Però i due nuovi arrivi mi convincono chiaramente. L'unica cosa che mi lascia perplesso, per il quale, ecco, che mi dispiacerebbe a me personalmente, è se dovesse partire Fortini, se la Fiorentina non cercasse di fare l'impossibile per prolungargli il contratto, perché veramente mi dispiacerebbe.
9: Credo che invece
11: toscano, cresciuto nel vivaio, che sul punto di esplodere poi potesse godersi un'altra squadra. In questo caso sembra il Torino più della Roma interessato all'acquisto del terzino destro, dell'esterno destro, della Viola.
9: Sì, infatti su Fortini ci sono tante squadre e credo proprio sia destinato a partire anche prima di Dodò, tra l'altro, perché comunque ha mercato, appunto, a differenza di Dodò, che sì, c'è questo interesse per il Napoli, ma non sembra concretizzarsi almeno fino a metà agosto. Insomma, i big forse richiederanno anche un po' più di tempo. Ora la Fiorentina mi sembra che stia facendo operazioni di secondo piano in uscita, intendo, o perlomeno cede quei giocatori che non rientrano, insomma, nel piano tecnico, nel progetto tecnico di Fabio di Grosso. Sì. Dimmi, scusa.
11: Quei calciatori che, come Dodò, Fortini hanno un contratto con scadenza 2027, di conseguenza la Fiorentina si trova quasi obbligata a cedere, non a caso nei confronti di Fortini non è che abbia una roba.
9: Ci sentiamo,
10: dobbiamo perfezionare il collegamento, sì. Come diceva Luciana, nel frattempo che ripristiniamo il collegamento con Eugenio, siamo usciti su Fortini, su Firenze Viola, con la copertina a firma Andrea Giannattasio, che spiega come ci sia stato un rafforzamento dei colloqui tra il Torino e il giocatore. Questo risultava anche a me. Andrea spingeva sul fatto che il giocatore gradisce il Torino in primis, Napoli e Roma restano alla finestra per il giocatore. Dovremmo aver ritrovato Eugenio Ascari. Eugenio, ci senti?
11: Ci sono, sì.
9: No, non ti sentivamo più.
10: Stavamo dicendo di Fortini e Dodò. Eugenio, sai, Dodò il suo ciclo a Firenze perlomeno sembra averlo chiuso, no? Anche sul campo comunque ha giocato tanto, la sua storia con la maglia viola comunque l'ha scritta in questi anni. Fortini invece no, non l'abbiamo ancora visto all'opera per bene, no? Condividi che siano due strade diverse?
11: Due assolutamente. L'unico punto in comune è la data di scadenza del contratto, 31-27, e di conseguenza rende debole la Fiorentina di fronte alle richieste che arrivano da altre società. Però è vero, come stavo dicendo prima, dispiacerebbe se le qualità di Fiorentina dovesse poi godersene un altro club, come a questo punto probabilissimo. La Fiorentina l'ha cresciuto, l'ha mandato a giocare alla Juve Stabia nel 24-25, l'ha riportato a casa, non ha attraversato una stagione esaltante per problemi fisici suoi e per problemi, diciamo, oggettivi della Fiorentina. Poi io credo che sia un ragazzo di 20 anni sul punto di esplodere. Non rinnovando il contratto, la Fiorentina è costretta a privarsene e sembra che la destinazione più probabile a questo punto sia il Torino. Io non escludo per loro invece la Roma, dopo aver perso Celi, che sta cercando in tutti i modi un esterno destro nel 3-4-2-1 di Gasperini. Penso che Dodò potrebbe rivestire quel ruolo in maniera ottimale.
9: Ma sì, sembrava avere già interesse da tempo, invece poi è una pista che si è freddata, staremo a vedere, no? se riprenderà.
11: Ma sì, non lo so, comunque dopo l'arrivo di Giovanni, se secondo me se dovesse andare via sia Fortini che Dodò Marchiaro, che la Fiorentina si butterebbe su un altro interprete del ruolo, anche in questo caso presumo che Paratici ha per idee abbastanza chiare.
10: Eugenio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
9: Grazie Eugenio.
11: Grazie a voi, buon proseguimento.
9: Grazie, ciao. Eugenio Ascari, agente, è sempre un piacere, con lui si può parlare di qualsiasi...
10: Di qualsiasi questione, esatto. Siamo agli ultimi minuti di trasmissione, io risponderei agli ultimi messaggi che ci sono rimasti, visto che abbiamo una manciata di minuti, poi dobbiamo chiudere. Ale dalla Val di Sieve ci chiede, in riferimento a, penso, un messaggio che abbiamo passato prima, se era in formato audio o abbiamo letto se era scritto, chi avrebbe detto che Kane non vuole stare a Firenze? Nessuno, infatti non ci risulta che lui stia spingendo per andar via, però raccontavamo da ieri questo interesse.
9: L'entourage non dice che lui vuole restare a Firenze né chiude le porte, esatto, a eventuali richieste, per cui significa che è aperto anche a questa eventualità, da ovviamente studiare insieme alla società, cioè non è che punta i piedi
10: via, ecco. Non ci
9: però
10: risulta che lui stia spingendo per andare via,
9: la
10: ecco.
9: Valuta anche il giocatore, quindi non è che si oppone o che ha scritto sui suoi social io non voglio andare via, resto con la maglia viola, ecco.
10: Anche perché rimane un profilo comunque appetibile nonostante la stagione brutta dell'anno scorso. La Fiorentina non fa le coppe, ci sta che venga cercato da club che fanno magari anche la Champions, come nel caso del Como, che vi raccontavamo aver parlato con l'entourage di Ken,
9: sui social, che lui cambia spessissimo, quindi non fa neanche testo, però insomma era andata a vedere, c'era scritto solo atleta, per cui mi ha stupito perché ha tolto ogni riferimento,
10: non ci stai dietro, ecco.
9: E quindi però lui ogni tanto lo fa anche per creare un po' di hype per i suoi dischi eccetera, quando escono i dischi, per cui non ho fatto caso più di tanto, ecco.
10: Poi Stefano da Firenze ci chiede dove si vede la Fiorentina stasera, su DAZN, quindi se vuoi vedere l'amichevole Fiorentina Gubbio la trasmette DAZN, ma però, ovviamente noi la seguiremo, quindi per chi non la potrà vedere la diretta testuale, tutte le voci, le notizie dal campo su firenzeviola.it, su Radio Firenze Viola la consueta radiocronaca, il racconto della partita e del pre e del post con Andrea Giannattasio, che è il nostro riferimento al Viola Park. Poi c'è Simone da Campi che ci manda la sua lista di giocatori che prenderebbe in considerazione per la Fiorentina, e tra questi cita Nusa, di cui abbiamo parlato anche ieri durante la trasmissione, Bakayoko, che sappiamo essere un nome finito nella lista di Paratici, e basta, direi che li ho letti tutti, e direi precisi, perché siamo arrivati anche sul gong,
9: sul gong, infatti,
10: precisi, quindi grazie a tutti voi per aver interagito con noi, perché siete stati veramente tanti, ma lo siete tutti i giorni, quindi ci fa enorme piacere rispondervi, essere qui a vostra disposizione. Luciana, direi che abbiamo chiuso sì. Anche per oggi.
9: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo appunto con
10: Palla al centro, con Pietro Lazzarini e Tommaso Loreto. Grazie a tutti, restate su Radio Firenze Viola. Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castelloni ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
12: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
13: Ora la cronaca. Dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Agrigento, oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
12: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
13: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
12: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Silla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
13: Ed è tutto, a più tardi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: A Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
18: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
19: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
18: Che giornata.
17: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
18: Luciana Magistrato
19: e Tommaso Borghini.
20: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. 22 luglio, palla al centro, marcia d'avvicinamento alla seconda ufficialmente amichevole della stagione, se vogliamo la prima, visto che con la primavera abbiamo fatto un allenamento congiunto. Non sopporto già più Pietro Lazzarini, che ritrovo con piacere, è già la quarta trasmissione insieme.
3: Anche perché è la prima che giocheremo a campo.
2: Esatto,
3: campo, no? Però l'altro giorno c'era un mini campo.
2: Sì, sì, infatti avevo detto, non ci potevano dire che era un allenamento congiunto, piuttosto. Sì, però io mi aspettavo comunque 11 contro 11 a campo normale.
3: Vabbè, stasera ti togli lo sfizio.
2: Stasera ci togliamo lo sfizio di vedere il 4-3-3 di Grosso, le sue idee, magari gli esterni sono adattati, Gudunson e Fortini, però il centrocampo comincia a essere quasi quello che tutti sogniamo.
3: Che manca Ulai.
2: Manca Ulai, che però è al Viola Park, e in difesa siamo curiosi di rivedere Dragusin e Vieri, che a me non sono dispiaciuti nell'allenamento congiunto. Più che altro Dragusin, no? il pilastro difensivo, e Vieri quello che magari si sgancia o fa il lancione.
3: Secondo me in attesa di Pongracic,
2: certo, sì,
3: perché ovvio. Poi bisognerà vedere anche il mercato come si svilupperà eventualmente per quanto riguarda la difesa in uscita, però la mia sensazione è che almeno all'inizio, a meno che Vieri non faccia strabiliare, insomma non faccia innamorare Grosso in questi giorni d'assenza di Pongracic, poi la coppia titolare potrebbe essere Pongracic Dragusin.
2: Almeno per
3: l'inizio, cioè. Io credo che Vieri sia stato acquistato per diventare titolare nel minor tempo possibile, però un po' d'ambientamento, la giovane età, ci sta anche di aspettarlo un pochino, sempre considerando che Pongracic arriverà a inizio agosto, quindi salterà tutta la mini tournée inglese, e quindi Vieri ha la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrare all'allenatore di poter valere, certo, anche un posto da titolare, senza scordarsi che per ora ci sono anche Ranieri e Comuzzo, che comunque sono
2: possono
3: abili,
2: provare
3: abili
2: a mettersi in mostra.
3: Beh, certo,
2: assolutamente
3: altro.
2: Lo stesso può fare anche Gudmundsson, io lo dicevo anche stamani, no?
3: Se magari te lo fai con quest'idea,
2: no,
3: pizzichina,
2: se oggi
3: metti il ditino nella piaga,
2: metti il ditino nella piaga,
3: si è lamentato dei 40
2: parte
3: gradi,
2: fa le battute sui social,
3: fa caldo.
2: Sì, va bene, raccontala, vai, poi così dico subito i numeri: 348 7513 933. Siamo in diretta sull'Edi Radio, perciò sfruttate anche il 39

0: colpo bassissimo.
1: Però è questo.
0: Oggi alle 17 Fiorentina Montipalli di Dalbenatti di Moena, Treno di rovesci temporaleschi.
1: Doveva tutti i pomeriggi.
0: Tutti i pomeriggi alle 5
1: però
0: e mezzo.
1: Che bello.
0: Veniva giù quello che è venuto giù ieri sera a Firenze.
1: Sì, però
0: che
1: quello però di ieri sera 10 minuti. Cioè.
0: Sì, ma io ho fatto i caruselli sì, quei 10 minuti tanti, sotto l'acqua tanti, perché tanti. Si stava veramente bene. Va bene.
1: Io
0: detto
1: invidio
0: ciò,
1: un po' il Genoa che si trova a Moena in questo momento.
0: Sì, anche il Napoli ho visto.
1: Non era a Moena, però a
0: no,
1: Di Maro,
0: il Di Maro. Poi sì, ho visto anche il Venezia.
1: Sì, però il Genoa è proprio a Moena.
0: Genoa è lì al Faloria, fa uno sprizzino in questo momento in piazza dove
1: c'è
0: ci sa
1: Andrea?
0: Qualche grado in meno. Non
1: Andrea
0: so
1: della Valle,
0: pensavo alla gestione del Faloria.
1: Andrea della Valle.
0: No, Andrea non lo so, ma se c'è scende all'11, 11 sì, e mezzo, sì, non sì, prima, 23 minimo. Questo per dire che poi è una giornata di partita, ma è anche un'altra giornata di mercato in attesa che le piste relative agli esterni possano surriscaldarsi. Mi sembra che 14.05 ad oggi per il momento di caldissimo non ci sia niente. Da ieri vi diciamo di tenere le antenne dritte anche su Alajbegovic, visto che con l'Atalanta per il momento la situazione è ferma. Però anche qui siamo di fronte a un profilo molto molto importante e quindi tra pochissimo facciamo anche il punto sul mercato. Sa un po' questo il doppio binario di questo Palla al Centro di oggi 22 luglio, dove un po' tutti noi che ci stiamo alternando al microfono vogliamo anche sottolineare come ieri ma oggi anche per noi sia una data molto particolare. È un anno che qui in redazione a Radio Firenze Viola non vediamo più arrivare Celeste Pin, ma lo abbiamo scritto anche stanotte, è un anno che comunque lo sentiamo con noi, lo immaginiamo soprattutto di questi tempi in cui sarebbe stato il primo entusiasta del mercato. Lo dico perché poi tante volte no, magari Celeste su certe critiche era proprio il più strenuo difensore della Fiorentina e quindi oggi lo ricorderemo, lo stiamo facendo in tutte le nostre trasmissioni, ma ci portiamo dentro ecco la sensazione che ovunque sia abbia ancora voglia di parlare, di ascoltare di Fiorentina e di difenderla a prescindere. Ecco, la Fiorentina si ama, diceva sempre il mercoledì a Garrisca al Vento, forse anche perché sentiva noi che eravamo lì, no? Magari a picconare. Il bello di Celeste era questo, che vabbè, era assolutamente difensore centrale in campo e dietro il microfono.
1: Sai, Celeste è stato chiaramente per la sua vita professionale è stato calciatore e quindi nei confronti anche della stampa della sua epoca
0: sì,
1: e quella anche dell'epoca contemporanea in cui l'ha visto vestire i panni dell'opinionista riscontrava quella vena polemica che per lui invece che è stato adottato dalla città, è stato adottato dai fiorentini, si è sentito parte di una città e la strenua difesa della squadra era un obbligo, era una missione. E io dicevo stamattina che mi manca un po', in quel momento non mi mancava, anzi qualche volta gliel'ho anche sottolineato, però il suo racconto dei graffi di Casiraghi qualche volta gli ho detto dai Celeste ancora e però lo rappresentava, perché rappresentava la rabbia di un calciatore che si è visto togliere qualcosa che per lui era un qualcosa che poteva portare a casa, ma se l'è vista togliere anche dal tifoso e quindi
0: doppio, certo.
1: Era bello ascoltarlo in questo senso. Qualche volta ci siamo anche scazzati proprio per il fatto che lui vedeva sempre tutto roseo da un punto di vista calcistico. La Fiorentina, non vi preoccupate, sarà forte, andrà meglio, miglioreremo, l'allenatore sa quello che fa, cioè lui vedeva sempre tutto positivamente per quanto riguardava la squadra e proprio questo suo carattere anche emotivamente pubblico, così sereno, così sorridente, così
0: poi
1: passionale,
0: era un riferimento per i tifosi
1: ci ha portato via qualcosa ancora di più nel momento in cui abbiamo appreso la notizia, perché francamente ci ha lasciato basiti e ci ha lasciato un vuoto calcistico ma soprattutto umano, perché era una persona umana in tutto e per tutto e lo ha dimostrato purtroppo anche nel momento più tragico della sua esistenza.
0: E poi l'hai detto stamattina, era a tutti gli effetti uno di noi, com'era uno dei tifosi.

0: tante volte in trasferta viaggiava direttamente con il Viola Club, quindi noi oggi continueremo insomma a parlare di lui, perché poi lo sentiamo anche qui con noi, visto che avevamo appunto il privilegio di averlo nella nostra squadra. Ieri è stato ricordato nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa con una messa alle 18:30, e noi anche oggi parleremo di lui, continueremo a parlare di lui, perché siamo tutti convinti che sia ancora lì ad ascoltarci, aver voglia ovviamente di parlare di Fiorentina e di sentire anche quali novità sono in arrivo sul mercato, più semplicemente che cosa si dice in questa mattinata del 22 luglio. Ha sintetizzato il tutto, come sempre, con chi si compra Flash, Niccolò Santi.
1: Chi si compra? Flash.
2: Ripartiamo dal tema degli esterni offensivi, perché la Fiorentina vuol portare in ritiro un giocatore, un attaccante che permetta a Fabio Grosso di lavorare al suo 4-3-3, e il nome di Alajbegović in questo senso può essere molto interessante, perché la Fiorentina sta seguendo la trattativa fra il giocatore e l'Atalanta, in particolare con il Leverkusen, club proprietario del suo cartellino. C'è ancora distanza fra le parti, l'Atalanta offre 22, i tedeschi chiedono 30 milioni, però il calciatore ha già fatto sapere che gli interesserebbe giocare con la maglia nerazzurra, e come la sua famiglia però sta vagliando anche altre ipotesi, e la Fiorentina è una di queste. Ripetiamo, non c'è ancora niente di concreto, però i Viola osservano interessati. Un altro nome, questo rilanciato dai colleghi di Labaro Viola, è Mastantuono del Real Madrid, che torna a circolare dopo averlo fatto mesi fa, una trattativa molto difficile, però il Real ha aperto comunque una cessione in prestito. Vedremo, più verosimile magari un'operazione alla Nico Paz, come è successo per il Como. Garnacho invece è sempre più vicino all'Aston Villa, il giocatore ha detto sì al club inglese, l'avevamo detto che comunque sarebbe stata un'operazione davvero molto difficile, a certe cifre e con le ambizioni, diciamo, gli sponsor personali del calciatore, che non gli avrebbero permesso molto probabilmente di non fare le coppe europee. Per quello che riguarda gli altri nomi per le fasce, occhio a Volpato, sempre del Sassuolo, Bakayoko dell'Ipsia, Noah Lang e pure Sule, del quale si è parlato in queste ultime ore, anche se la Fiorentina si è professata abbastanza fredda, no, su questa pista di mercato. Per quello che riguarda Ken invece, è un periodo complicato, nel senso che la Fiorentina non lo ritiene un giocatore incedibile. Dopo le due settimane di validità della clausola stanno iniziando insomma a circolare le prime voci, i primi rumors. Vi abbiamo raccontato del Como, che si è interessato con i suoi procuratori, anche se non c'è niente di concreto. Non trovano invece riscontro le voci sul Fenerbahçe della Turchia. Sta di fatto che Ken per 40 milioni potrebbe davvero partire. Concludiamo con gli attaccanti che interessano la Fiorentina. C'è stata una manifestazione di interesse per Lucca del Napoli, ma anche per Pellegrino del Parma, da tenere d'occhio nel caso in cui partisse Ken, o anche Piccoli, che ricordiamo comunque ha qualche, diciamo, discorso già aperto con la Lazio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Beh, insomma, sentirne il resoconto, Niccolò Santi, pure il nome di Mastantuono, viene quasi da dire, vabbè, allora se volete farci sognare ad occhi aperti, fatelo. Dopodiché, dimmi se sbaglio, Pietro, però il concetto è che il Real Madrid lo dà in prestito. La Fiorentina ci può pensare, però ecco appunto l'immaginare di andare oltre un prestito secco, sempre che poi la concorrenza non sia altissima.
3: No, allora partiamo dal presupposto che la concorrenza è già altissima.
0: È già altissima,
3: cioè, si parla di uno dei più grandi talenti del calcio sudamericano, argentino, pagato fior fior di milioni, era sul taccuino di tutti i club importanti nel mondo, va nel in uno dei top 3 club più importanti, no? Cioè, ora Real, Paris Saint-Germain, Bayern, Barcellona, Liverpool, queste sono Manchester City, cioè sono quel gota che quando entra in campo toglie tutte le concorrenti. In questo caso il Real Madrid decide di fare un'operazione in prestito, perché ha capito che evidentemente tanto spazio nel Real di Mourinho potrebbe non trovarlo. Però cosa vuole fare il Real Madrid? Vuole cederlo a prestito secco, che secondo me la Fiorentina difficilmente prenderà in considerazione. Perché? Perché un conto è dire faccio un'operazione alla Nico Pass dove posso metterci un diritto di riscatto a 40-50 milioni con il recompra del Real 50%, tutte quelle che sono le formule contemporanee di mercato. Però quantomeno ti dà l'impressione, l'idea che tu possa allungare le mani a fine stagione sul suo talento, o quantomeno guadagnarci con la recompra da parte del club, in questo caso del Real. Col prestito secco credo che la Fiorentina non parteciperà a questo tipo di operazione.
0: Lo sfrutti quest'anno, però poi costruisci per il futuro del Real.
3: Capito, sei sicuro di perderlo, sicuro al
0: 100%. È un po' più old style Fiorentina, è un po' più alla Pradè.
3: Ma nemmeno, perché in realtà i prestiti secchi...
0: Penso a Jovic era un secco, ma per sì, esempio, però, un prestito secco.
3: No, però c'era la possibilità, infatti poi
0: almeno
3: è rimasto.
0: Almeno non il primo anno,
3: cioè,
0: mi pare.
3: Senso, sì, ma fu un'operazione
0: però,
3: diversa.
0: Comunque, sì,
3: cioè, qui si parla di un ragazzo giovane. Giovanissimo, con davanti a sé un futuro probabilmente roseo. Ripeto, io cito Nico Paz perché penso che loro vogliano fare un'operazione del genere, addirittura forse ancor più mantenendo poi il controllo sul calciatore. Dunque, perché io penso che la Fiorentina sia più una squadra che in questo momento può pensare di buttarsi su Ibegovic? Perché lì invece c'è la possibilità di comprare uno dei più grandi talenti in questo momento del calcio internazionale. È un 2007, ha fatto un mazzo tanto all'Italia nella famosa partita di spareggio per il mondiale, si è messo in mostra anche al mondiale, è un ragazzo che ha delle qualità ovviamente dimostrate.
0: Stavo vedendo 28 presenze in Bundesliga, 7 in Europa League e poi altre 5 in Coppa e altre 4 nelle qualificazioni di Champions, totale 44 presenze, 13 gol e 4 assist, in genere più a sinistra che a destra.
3: Ragazzi,
0: vedo 21 presenze
3: 2007,
0: alla sinistra,
3: 2007, cioè
0: 7 presenze alla destra, da trequartista giusto 2. Teoricamente è il potrebbe diventare il titolare a sinistra del tridente con buona pace di Good.
3: Sì, anche perché su Gudmundsson sappiamo quanto il lavoro potenzialmente in uscita sia un qualcosa che dobbiamo aspettarci, magari nella seconda parte d'agosto, ma io me l'aspetto. Però dico, prendere Alebegovic vorrebbe dire dimostrare anche a livello internazionale che quello che è stata la tendenza già dimostrata con Attà e con Ulai è un qualcosa che prosegue. Cioè, è vero che anche riuscire a mettere le mani su Mastantuono potrebbe dimostrarti questo, perché io credo che in questo momento su di lui ci siano almeno 10 club, quindi se te ti metti davanti ad altri 10 club,
0: guarda,
3: vuol dire che hai una forza clamorosa.
0: Mi ha già mandato varie offerte. Gianmarco mi segnala un'offerta del Fulham il 12 luglio, un'altra il 13 del Galatasaray.
3: Ma sì, ma è normale, ma si sta parlando di questo di Mastantuono, immagino.
0: Sì.
3: Un calciatore, ripeto, che è stato pagato mi sembra più di 40 milioni, ma è una roba che non c'è, era impreventivabile dalla Fiorentina e da noi pensare che in così poco tempo Paratici potesse far tornare la Fiorentina ad essere un nome che potesse concorrere con questi club per un giocatore del genere. E io ripeto che se la Fiorentina invece prende Alibegovic e lo prende a titolo definitivo pagando 30 milioni, 28 più bonus, quello che è, e quindi superando l'Atalanta, la Juve e altre squadre interessate, anche lì dimostra di essere già tornata nella, come si può dire, nell'alveo di quei club che non sono i top club, ma che sono i club che i top club usano per fare mercato insieme, cioè con cui hanno un rapporto di amicizia, di collaborazione, di professionale, chiaramente. E questo è un qualcosa che dopo la fine dell'anno scorso
0: non può
3: andata,
0: che farci star benissimo, no,
3: ma
0: direi.
3: Più che altro ci dimostra che allora il lavoro che noi ci aspettavamo da Paratici è già iniziato da tempo.
0: Sì.
3: E ripeto, a me se prendono questo ragazzo bosniaco mi dimostrano una forza che non mi aspetto che la Fiorentina possa già avere sul mercato, soprattutto degli attaccanti. Io mi auguro che al mancato accordo col Bayern da parte dell'Atalanta ci sia anche la Fiorentina. Questo significherebbe pensare la Fiorentina è pronta a investire altri 25-28 milioni per un attaccante del 2007, cosa che non si vedeva da anni nella Fiorentina. E quindi questo è un trend che ci deve gratificare. A me se poi lo prende senza dirmelo e senza suggerircelo non me ne frega nulla, mi interessa che la Fiorentina prosegua in questa costruzione molto intrigante.
0: E poi c'era Serena, che appunto eventualmente l'asticella
3: è alta,
0: è molto molto
3: anche
0: alta,
3: anche non mi risulta ancora smentite su Alibegovic.
0: No, è vero, quindi in effetti fino ad ora non sono arrivate docce fredde. E tiene d'occhio spesso e volentieri un po' tutto il calcio internazionale il nostro amico Alain Valnegri di Movistar. Non so, Alain, se sei del partito che crederebbe a un'operazione a Ibegovic, ma come diceva Pietro, già sapere che la Fiorentina è vigile su profili così fa star bene. Ciao Alain, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sì, la notizia per, comunque i segnali li ha mandati Paratici. E se non è Aliabegovic sarà un altro calciatore di qualità con la coerenza che ha fatto vedere dall'inizio del mercato il direttore.
0: Ce lo vedresti a sinistra del tridente di Grosso? Io ho guardato un po' i numeri, mi sembra molto più a sinistra che non a destra.
3: Ma gioca anche a destra però.
0: Sì, poi mi sembra faccia un po' tutti i ruoli. Ideale per il 4-3-3, mi pare di capire.
4: Sì, per il 4-3-3 sì, adesso è molto giovane, una somma molto importante. Sto cercando il pelo nell'uovo, è chiaro che sarebbe un'operazione comunque entusiasmante, però Paratici ci ha abituati comunque a sorprenderci. Non so se ha voglia di puntare su un calciatore così giovane. Qualitativamente non si discute, però sì, lo devi far crescere. Se Paratici, penso che nella testa di Paratici, se decide di spendere 28-30 milioni, va per un giocatore con già confermato di rendimento immediato e soprattutto continuo.
3: Però Ulahi è un 2006 comunque, no Alen? Cioè, sì, nel senso, sì, anche quella è un'operazione che sa di futuro, a parte il fatto che ha dimostrato in questo anno più il mondiale di essere pronto per fare questo tipo di percorso, però non ci vedo così tanta differenza tra Ulahi 2006 e Aliabegovic 2007. Poi è chiaro, il ruolo dell'esterno offensivo ti deve portare delle certezze anche a livello di quantità, quindi di gol e di assist, su cui devi puntare forte e devi sperare che quei soldi siano investiti bene. Però non ci vedo tutta questa differenza, non lo so, e forse mi sbaglio.
4: Beh, io vedo il grado di difficoltà, secondo me comunque il grado di adattamento, andare a giocare in Turchia nel Trabzon è molto esigente. Hai un altro ambiente, altre pressioni, penso che il campionato turco sia superiore rispetto al calcio austriaco. E poi gioca in una posizione comunque nevralgica lì, comunque ha fatto vedere di avere la personalità per poter assumere certe pressioni. Aliabegovic c'è tutto da scoprire, poi è un fantasista, poi è chiaro che comunque un giocatore diverso, si cerca più la giocata, per un calciatore così la giocata ce l'ha, non ci son dubbi. Sto proprio l'ho nominato, sto proprio cercando il pelo nell'uovo e capire un po' le alternative che ci potrebbero essere. Però sì, il calciatore non si discute, l'abbiamo sofferto, conosco il calcio austriaco, l'anno scorso comunque ha fatto una stagione crescendo e al mondiale ha fatto vedere comunque di avere delle qualità che pochi calciatori hanno a questa età.
0: Beh, devo dirti, Alen, che leggere o immaginare che la Fiorentina possa andare anche su Mastantuono ci porta proprio su un'altra galassia, ed è poi quello che tutti avremmo voluto negli ultimi anni. Poi che da qui ad arrivare a uno come Mastantuono, no, ce ne corre, però, come dire, siamo vigili sul meglio che offre il mercato, per di capire.
4: Beh sì, alla fine quando prende un direttore come Paratici hai quel tipo di reazioni. Comunque Paratici ha le porte aperte in tutte le società a livello mondiale, dunque è chiaro che è molto più facile lavorare con certo tipo di calciatori. Mastantuono ha bisogno di giocare adesso, ha bisogno di essere valorizzato, e Paratici comunque potrebbe trovare dei patti con Florentino, considerando che avranno già parlato comunque del caso Valdepeñas.
0: Ecco, e tu sai, perché io già stamattina un pochino ti avevo stuzzicato, perché qui quando c'è qualcosa, sì è tutto fatto, sì sono tutti d'accordo, sì arriva quando? Tra lunedì e martedì, oggi è mercoledì, ancora non è arrivato. Di mezzo c'è un volpone come Mourinho, che comunque di questi tempi lo sta allenando. Non vorrei che la situazione potesse tornare in bilico, però anche te mi dicevi che tutto sommato per ora scenari di scossoni non ce ne sono.
4: No, dalle informazioni che mi arrivano da Madrid, lui ha bisogno del calciatore fino ad inizio agosto, siccome comunque ha tanti mondialisti. Lui ha chiesto al calciatore, al suo procuratore, di rimanere a Madrid fino all'inizio agosto. Il Madrid ha preso Cucurella in quel posto, dunque è chiaro che comunque per il Real mandare Valdepeñas con una formula molto simile a quella di Nico Paz, comunque conviene al club blanco.
3: Quindi potremmo anche trovarcelo contro l'amichevole austriaca.
0: Ma ragazzi, quando ti ho detto il tempo comincia a stringere.
3: Ma inizia a stringere, però la spiegazione di Allen è chiarissima. Cioè, un allenatore che dice fermo, non è che ti voglio tarpare le ali, però io ho bisogno numericamente di un giocatore che sappia fare quello che, di cui ho bisogno per preparare la squadra al meglio in vista degli arrivi dei nazionali. Quindi è anche possibile la Fiorentina si incontri con Real nel momento in cui c'è questa amichevole e lì si dica stanno per rientrare i nazionali, però Valdepeñas tra 5 giorni è della Fiorentina. Cioè, è un qualcosa che ci si può anche immaginare, Alain, no?
4: Sì, ma pure Mastantuono, se dovesse trovare un accordo con Mastantuono potrebbe anche succedere con col fantasista argentino.
0: Vediamo, io ripeto, l'unico aspetto che mi lascia un po' così è Mourinho, e se si alza strano la mattina poi magari è capace anche di dire fermi tutti, però insomma anche per come ce l'hai raccontato Alain, mi sembra che comunque anche Valdepeñas quando sarà ufficiale è un altro signor colpo.
4: Beh sì, sicuramente sì, è un calciatore con a livello fisico è dominante, uno che comunque ha molta gamba, è diretto, va diretto in porta, e conferma bene su come vuol giocare grosso, e i calciatori che sta portando parati, Jiménez è anche lui uno molto verticale, che punta la porta, che sa fare la diagonale, sa andare in porta, sa andare sul fondo per mettere dei cross. Alla fine si sta costruendo una squadra molto dinamica, molto verticale, questo ci fa ben sperare.
0: Ci piace. E poi la scuola spagnola, direi che di questi tempi meglio che lì non sia impossibile pescare, a vedere come vanno in nazionale, no Alain?
4: Beh, sulla metodologia comunque stiamo vedendo comunque che hanno qualcosa in più. Alla fine nel ventunesimo secolo quanto ha vinto la Spagna? Ha vinto 2 mondiali e 3 europei,
0: parecchio,
4: 26
0: sì.
4: anni
3: sono ancora la Nations League, se non
0: è ancora la Nations League.
3: Allora, non conta nulla la Nations League, ma insomma va bene, era per dire
4: però
3: che hanno vinto tutto.
0: No, ma poi con 2 generazioni
4: 17 sono sempre lì, anche quest'anno ha vinto l'Europeo Under 19 segnando 19 gol senza prenderne. Ormai sulla metodologia ci siamo. In Spagna c'è stata comunque una situazione economica molto critica per tante società, non dico le tre big, però Siviglia, Valencia, che comunque sono sempre state dall'inizio secolo, ventunesimo secolo, squadre protagoniste in Champions, in Europa League, hanno avuto dei problemi economici e comunque sono ripartiti dai vivai, sono ripartiti con le idee, qualche spunto bisogna prenderlo per poter ricostruire il nostro calcio.
3: Ecco, ma secondo te Valdepeñas può ricordare un po' quella che fu l'operazione Marcos Alonso? Cioè, ovviamente Marcos Alonso venne acquistato a titolo definitivo, poi mandato in prestito e poi ritornato per dire la propria, e ha fatto una discreta carriera, direi. Però ecco, me lo ricordo un po', un ragazzo che arrivò a Firenze un po' acerbo, fisicamente fortissimo, era nato anche lui un po' centrale, poi votato alla causa
0: delle... in prestito,
3: al Bolton, sì, però perché lì c'è stato...
0: Qualche problemino c'era, no?
3: No, perché non si era ancora un po'.
0: Esatto,
3: aveva bisogno,
0: esatto.
3: Però ecco, nel tipologia anche di calciatore in divenire, un po' me la ricorda, fisicamente prestante, forte, anche nella fase difensiva essendo nato centrale, non lo so, mi sono fatto questo film.
4: Sì, ci sono similitudini, ma anche con Chiellini, se vogliamo spingere un po'
3: il paragone.
0: Primo Chiellini,
4: Mancino, il primo Chiellini che viene a Firenze.
0: Quello è Livorno, sì.
4: Valdepeñas è più esterno per me, che rispetto a Chiellini non calcia bene come Alonso, ricordiamo che Alonso comunque tirava le punizioni anche in squadre importanti, però ha quella forza fisica. Andate a guardare un po' di video anche su YouTube per vedere i suoi skills, eccetera. vedrete che comunque con i pari età comunque uno che è stradominante e poi cerca sempre la porta, cioè è proprio ossessivo con quel movimento in diagonale. Dunque sì, ci sono delle similitudini con Alonso, speriamo che possa fare anche meglio di Alonso.
0: Certo.
4: Ma poteva fare qualcosa in più, capito?
0: Alen, grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
3: Ciao Alen.
4: Grazie a voi, un piacere, ciao.
0: Bellino questo parallelo con Alonso.
3: Grazie
0: perché
3: Tommaso.
0: Perché mi ricordo che in ritiro a me colpì subito e dissi è buono.
3: Vuoi sapere che le ho detto io cosa mi è stato detto in quei tempi? Era alle di radio, tra l'altro. Oggi siamo anche in una versione doppia, lo posso dire. Dissi: per me questo calciatore nel giro di 4-5 anni può giocare tranquillamente una squadra da Champions.
0: Ti sommessero di
3: infamate. No, una quantità di infamate. Chiaro. Però dopo 4-5 anni è andato, mi sembra, al Chelsea, insomma, ha fatto. Vabbè.
0: E anch'io rimasi colpito favorevolmente, salvo appunto il primo anno in realtà non andò benissimo, no? In maglia viola.
3: Prestato al Bolton, se non sbaglio, esatto. Fece un'ottima stagione, se non sbaglio, in Championship.
0: Dopo quel
3: tornò maturato.
0: Lì,
3: perché era fisicamente era debordante, però gli mancava il passo, diciamo, della logica anche del calcio di Montella in quel momento, che era dominante, aveva bisogno di giocatori di quel tipo. Insomma, è stato un calciatore che io, se la Fiorentina Valdepeñas fosse come il Marcos Alonso del momento in cui è diventato il Marcos Alonso della Fiorentina, farebbe un grande chiappo fondamentalmente. E siccome la scuola comunque è una grande scuola, una scuola che insegna bene a giocare a pallone, ci auguriamo che se arriva possa davvero essere un qualcosa del genere.
0: Break per noi e poi sentiamo anche le vostre note audio.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.

Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Direttore, ma stamattina hanno detto sei andata al parrucchiere e ti ha detto fammeli alla Dragusin.
3: Sì.
4: Buonasera.
3: Sì.
4: Queste giornate un po' torride, anche se oggi si sta un po' meglio. E l'idea questo, no? Si viaggia un po' con la fantasia. L'idea a Madrid gli ha detto, dice, guarda, io te lo do Val di Fenias, va bene tutto quello che si è buttato giù, 8-9 milioni, quanto è lei? 50%, che tracche. Ok, però rimane da noi un altro pochino, perché, ma al di là di, più che altro perché ci sa tutti i giocatori che giocano in mondiale e ci sta da fare un po' di preparazione, poi ha visto magari Mourinho rientra ora da noi, gli può dare un'occhiatina e va bene. Vi si dà Mastantuono per questo disturbo? Può essere?
3: Certo.
4: Sarebbe un colpo in onda, ragazzi, in prestito sì.
5: Ragazzi, buon pomeriggio. Il caso dell'esterno non è equiparabile a Ulahi, perché Ulahi è vero che è giovane, ma in quel settore attualmente hai anche Fagioli, Dur, Mandragora, con tutti i limiti, non mi fraintendete, però tecnicamente se il ragazzo ha bisogno di 3-4 partite d'assestamento ha modo e tempo di formarsi un po' di più. L'esterno, ha ragione il vostro ospite, ha bisogno di essere pronto al via 1-2 e via.
6: Buonasera a tutti. Per me il colpo d'affare è Ale Begovic, però sarebbe ancora meglio Mika Götze dell'Ajax. Numeri impressionanti, già più affermato rispetto ai giovani bosniaco.
3: È il più sponsorizzato questo Götze dell'Ajax, perché almeno dai messaggi che vedo io è super sponsor, piace a tutti. Te l'hai visto?
7: Non così nel dettaglio, ma vabbè, cioè nel senso si sta parlando comunque di giocatori di livello, di prospettiva. Io ti ripeto, allora sposo un po' quello che lo stesso Paratici in conferenza stampa cercò di passare come messaggio. I nomi va bene, ma siete voi inteso come in quel caso platea giornalistica, ma in generale per la platea dell'ambiente calcistica, in questo caso Viola, a alimentarvi con i nomi dei calciatori. Ma non conta tanto i nomi dei calciatori quanto il percorso che ci porta.
3: Va bene, allora vediamo senso, come reagisce l'ascoltatore, il lettore, se gli parliamo del percorso.
7: No, però hai ragione, questo è quello che diciamo noi. Però sto dicendo,
3: sì.
7: Cioè, il messaggio che noi dobbiamo, secondo me, far arrivare agli ascoltatori, e credo sia già arrivato, che è un qualcosa che anche noi stiamo assimilando, conoscendo nel tempo la nuova filosofia del mercato della Fiorentina, è che il nome conta, certo, anche perché i nomi che sono arrivati sono tutti nomi che contano, ma conta il fatto che la Fiorentina sia tornata a fare un mercato di un certo tipo,
3: patrimonializzazione.
7: Bravo. Perché in questo modo metti dentro ragazzi giovani di prospettiva, pagati anche tanto, ma ragazzi, se fa una grande stagione la Fiorentina va in Europa League, che è una speranza condivisa da tutto il popolo viola, qualcuno già sogna altro, e il prossimo anno vale 50 milioni. E stessa cosa vale per Ulahi.
3: Certo, è quello, cioè, che si
7: è quello che non è Napoli riuscita a fare purtroppo la Fiorentina nel corso degli anni precedenti di commisso, perché abbiamo sempre spiegato come le grandi plusvalenze, le maggiori plusvalenze fatte anche negli anni di commisso siano nate da una precedente gestione, da giocatori che arrivavano dalla precedente esperienza, e quindi in realtà adesso si torna a filosofeggiare da un punto di vista di mercato giocatori che possano nell'istantaneo rendere già tanto, ma soprattutto che nel percorso ti possano portare ad avere un valore di rosa, che vendere e comprare è un qualcosa che si può fare senza patemi, perché se vendi vendi bene, compri meglio, hai di nuovo giocatori che entrano in un circuito positivo, e magari ci metti dentro anche i 2010 che stai acquistando, no? O che stai facendo arrivare in anticipo in primavera come Croci. Cioè, tra un paio d'anni uno ha la speranza che Croci sia un 2010 pronto per giocare titolare nella Fiorentina. Ed è un qualcosa che, certo, Croci non è stato preso da Paratici, però la filosofia ti porta a pensare questo. E quindi, Cioè, i nomi si possono fare, si fanno, è quello che alimenta anche la goduria estiva, certo, quella che ci fa sognare sotto l'ombrellone, quella che ci fa sognare mentre siamo al lavoro, quella che ci fa pensare che la Fiorentina possa vincere lo scudetto, come qualcuno dice, perché io ho amici che dicono: io inizio il campionato, inizio l'estate e dico la Fiorentina vince lo scudetto. Lo dico sempre, anche quando la Fiorentina è la più schifosa della storia. Ecco, i sogni passano dai nomi, questo è chiaro, però dobbiamo ancora più sognare, perché la filosofia che sta portando Paratici somiglia molto di più a chi ha avuto successo negli ultimi anni.
3: Sì, assolutamente, e si inserisce lungo esempi fino ad ora convincenti. Mentre qualcuno si augura di qualcuno vada a mettere 50 milioni sul tavolo dell'Ipsia per prendere Bakayoko e Nusa, così si
7: tutto,
3: vola
7: sfiglia tutto.
3: Posto che ieri a parlare con Matteo De Santis, no, a Roma, io poi l'ho sentito in serata e dicevo: abbiamo fatto praticamente saltare Somerville alla Roma,
7: era
3: a questo
7: per
3: punto
7: certa.
3: Esatto, l'abbiamo data più o meno fatta, quindi sulle parte Somerville è abbastanza sospeso e quindi per ora se lo tengo.
7: Ma va all'Al-Hilal, credo.
3: Esatto, va in Arabia.
7: Vabbè, il problema è solo che la Roma magari si può far sotto per Alajbegovic, che potrebbe essere un nome alternativo, anche se di tutt'altra specie. Però, per dire, è chiaro che la Roma aveva dimostrato con quel tipo di operazione potenziale di avere comunque voglia di investire diversi soldi, non ce la sta facendo per i motivi di inserimento della squadra di Inzaghi. Purtroppo però la Roma evidentemente quei soldi da investire, al di là di quello che deve rientrare,
3: ce li ha e li investirà,
7: e vedremo, cioè, come li investirà. A noi ce ne frega poco, a meno che non intralci i piani della Fiorentina. Detto questo, ricordiamoci che ci sta dimostrando l'ottimo Paratici, che come dice il nostro grande Niccolò Ceccarini, di essere uno, il più grande dei Collodi, no?
3: il principe di Collodi,
7: sì, cioè delle bugie anche a sfondo di bene, le bugie che qualcuno definirebbe bianche e portano poi al successo. Quindi io mi aspetto effettivamente che, dopo aver visto 50 milioni investiti sul centrocampo, 30 potenziali e passa investiti sulla difesa, almeno un giocatore di un livello simile per l'esterno d'attacco possa arrivare. Poi, se a corollario, se per completare il reparto prendi Solomon di nuovo in prestito, prendi Cancellieri o Volpato a completare, però il principe del mercato
3: è
7: un acquisto da 30 milioni,
3: non è che li può avere tutti,
7: non è che puoi avere altri due esterni da 30 milioni. Altrimenti si sgombera il campo dall'ipotesi e si dice: fermi, se la Fiorentina prende due esterni da 30 milioni e magari rimane Ken, allora forse bisogna anche iniziare a cambiare il modo di pensare.
3: Prendo atto di quanto ci scrive Gianni: 85 da Firenze si è preso Luca, va bene, ora cerchiamo di approfondire e di capire, però prima diamo il benvenuto anche a Paolo, che è in linea con noi. Ciao Paolo.
8: Ciao ragazzi, Paolo Gradi, salve, buonasera. Per tanto non mi sentivo più, Tommaso. I tuoi gatti stanno...
3: Ciao Paolone, sì, gatti tuoi, tutto bene anche i tuoi. Sì,
8: io sto contrattando con 1.300 euro per un rientro, ma mi sembra il procuratore di Vlahovic sia umano in confronto agli allevatori.
3: Sì,
8: ecco.
3: Assolutamente sì, poi quella razza è così, è molto bella, molto rara.
8: Senti, io facevo una considerazione, Tommaso. Noi siamo passati da Faraoni a Mastrantonio, cioè non è un salto da poco. Io mi chiedo, questa proprietà, ma è questa proprietà che ha deciso veramente il figlio commesso? Io sono stato sotto la tua cappa per 40 anni, caro babbo, sei morto, adesso me la gestisco io. E potrebbe essere anche un'ipotesi questa, oppure dietro c'è qualcun altro. Non riesco a capire questo, Tommaso.
3: Grazie Paolo, ed è quella curiosità sulla strategia che abbiamo un po' tutti. Io credo, come ho sentito dire, una cosa molto giusta, che spesso ovviamente babbo e figlio sono molto simili, ma altrettanto spesso, come indole, come carattere, anche come situazioni diverse in cui si è cresciuto, possono essere persone diverse. E quindi io credo che Rocco avesse comunque l'ambizione anche di
7: partecipare,
3: la sua
7: partecipare,
3: e comunque voleva dei feedback di fiducia dai suoi uomini, che Joseph probabilmente non chiede né pretende una certa partecipazione. Cioè Paratici è considerato il numero uno a disposizione per ristrutturare la società e la squadra. Fai te, punto.
7: Guarda, io mi auguro,
3: io il grande cambio lo vedo in quello.
7: Io mi auguro che Giuseppe Commisso abbia di per sé capito di non avere le competenze necessarie per guidare in prima persona quelle che sono gli aspetti calcistici della società. Purtroppo credo che Commisso e Barone invece avessero anche un'ambizione giustamente personale, visto che poi i soldi erano di Commisso, quindi giustamente lui faceva quello che voleva con una cosa di sua proprietà, ovviamente con un occhio di riguardo per i tifosi, perché secondo me l'ha sempre avuta, ma con questa ambizione, questa idea di avere una competenza nel calcio che probabilmente non collimava con la realtà della stessa. Cioè si è sempre affidato a Barone e a se stesso e alla sua visione del calcio, quando probabilmente per stare al passo coi tempi avrebbe dovuto chiedere a manager di uno status diverso di portarlo, accompagnarlo nel calcio contemporaneo. Io credo che Giuseppe Commisso, la Mediacom, la madre di Giuseppe, quindi la moglie di Commisso, abbiano invece capito che per fare calcio in Italia serva, e in Europa in generale, servono dei manager che abbiano bene in mente che cosa sta diventando il calcio. Stamattina ne parlavo con Viviano e Viviano diceva, cioè, se la Fiorentina prende spunto da quella che è la qualità che esprime per esempio la Spagna da decenni a questa parte nella nazionale, anche di più, allora sì che la Fiorentina può avere una strada tracciata positiva davanti a sé. Prima di questo avvento dei nuovi manager, la Fiorentina era un po' aggrappata a un'idea di calcio un po' alla Preziosi. Cioè,
3: sì, è tanti un po' cambi di calciatori, vediamo quello che
7: vediamo,
3: c'è,
7: cosa c'è a disposizione,
3: momento,
7: aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, un po' anche alla Galliani, se non vogliamo citare Preziosi, anche Galliani faceva così. Ecco, io sono dell'idea che probabilmente chi gestisce adesso la Fiorentina, quindi Commisso in prima persona, la sua madre e penso soprattutto ai manager di Mediacom, abbiano capito che se vogliono fare un salto in avanti anche economico, perché investire sulla qualità del gioco e sui risultati è un investimento economico,
3: certo,
7: perché se vai in Europa e vai nell'Europa che conta ti tornano i soldi, e quindi penso che se hanno capito questo siamo a metà strada.
3: E mi verrebbe da dire che con un Paratici così attivo è piacevole anche essere sulla panchina di una squadra che va pian piano costruendosi. Lo chiedo anche a mister Carmine Gautieri, che ringrazio per essere con noi. Mister, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi.
3: Perché è chiaro che da un lato Grosso arriva dal Sassuolo, quindi qui avrà ben altre pressioni, ben altre aspettative, però ha anche un direttore che ha tante idee, e per esempio a centrocampo, mister, mi sembra che tratta Ulahi e eventualmente Fagioli da trattenere, stia per consegnare una linea mediana da favola al suo allenatore Paratici.
9: No, io penso che poi, indipendentemente da tutto, dal nome, dal blasone di chi possa arrivare, poi sono sempre i risultati, no, che fanno la differenza. È normale che in questo momento qui la Fiorentina si sta rinforzando, e poi bisogna sempre capire il campo, se poi rispetta ciò che si fa durante il mercato e poi durante il campionato. Sentivo parlare di competenze, io penso che nel calcio specialmente italiano di competenze forse ce ne sono poche, no? C'è tanta improvvisazione, no? Ecco perché poi i risultati non arrivano. Quando Viviano dice il discorso della Spagna, sono d'accordo, ma lo diciamo da 15 anni, no? Da 10 anni, no? Di andare dietro al modello Spagna, però poi siamo sempre dietro, ce ne accorgiamo solo quando poi la Spagna o ti vince, qualche squadra spagnola o ti vince la Champions o la Spagna vince il mondiale. Io penso che le società devono essere strutturate in un certo modo, ci vuole serietà, ci vuole professionalità, ci vogliono competenze e soprattutto lo scouting, dove ti permette di andare a vedere giocatori che poi tu sai che devi prendere, non è che devi prenderli poi al mercato non avendoli posti neanche seguiti, perché lo sappiamo benissimo, la differenza con i procuratori, no? Spesso chiamano e dicono prendi
3: e offrono, esatto,
9: tutti, e offrono. e ci vanno dietro. Io racconto una, per dire come siamo messi nel calcio italiano, no? Un aneddoto di una settimana fa, mi chiama un procuratore che non faccio nome e mi dice: ma voi fate le quote? Io non capivo, dicevo: scusa, che quote cosa? Mi fa: no, ma i giovani. Faccio: scusa, ma di cosa stai parlando? Mi fa: scusa, ma tu non alleni Guidonia? Faccio: no, guarda, io quest'anno non alleno. E io pensavo che cioè, allora io discorso è
3: non c'è male.
9: No, i procuratori ci sono, tipo, non sanno neanche dove vanno a parare, capito? Questo è il discorso. E allora la professionalità poi non ti permette di avere una crescita importante. Detto questo, io credo molto nella Fiorentina, spero che la Fiorentina possa fare il campionato che si merita, perché i tifosi meritano grandi successi, visto anche le ultime annate. Non so se Paratici sia l'uomo giusto, ripeto, poi sono sempre i risultati, perché negli ultimi 10-12 anni comunque la Fiorentina, tranne qualche anno, ha messo sempre su squadre importanti, no? Speriamo che, ecco, ripeto, che la Fiorentina possa lottare, no, per un discorso di Champions. La Fiorentina, secondo il mio punto di vista, per blasone, per piazza, per qual è, per com'è, merita di lottare per il titolo, ecco, appunto, questo ho sempre detto.
3: Ci piacerebbe tanto.
9: Speriamo bene, ecco.
3: Mister, in queste ultime 48 ore, complice questo sondaggio del Como, si è aperto ufficialmente il dibattito Ken sì, Ken no, teniamolo, cediamolo, eccetera, e a margine la domanda è stata anche: la differenza la fa poi l'attaccante che serve a Grosso, se di quelli che partecipano alla manovra o se ne serve uno come Ken, che invece fa il solo riferimento. Ha un senso questa distinzione, o, come ci ha detto poi qualche ascoltatore, la vera distinzione è quanto segna un attaccante, poi che partecipi alla manovra o stia fermo al centro dell'area di rigore cambia poco?
9: Ma sai, l'attaccante vive di gol, cioè il perno fondamentale, il terminale offensivo dove ti permette anche di realizzare ciò che poi la squadra crea. Io penso che per me un attaccante deve saper fare tutto, deve saper fare gol, deve venire a ricucire il gioco, deve magari attaccare la profondità in apertura per gli inserimenti da dietro, no? Perché magari la Fiorentina può giocare anche col 4-3-3, no?
3: Sì.
9: E allora quando tu c'hai un attaccante che ti viene incontro e magari ti viene a ricucire il gioco per gli inserimenti degli esterni, oppure quando la palla laterale ti attacca lateralmente per far sì che poi esci da lì per andare dall'altro lato, per gli inserimenti degli attaccanti esterni e per gli interni, io penso che sia un attaccante giusto. Per me l'attaccante deve saper fare tutto. È normale che oggi, se andiamo a vedere, in Italia ce ne sono pochi. Forse quello che ti sa fare tutto e completo è Lautaro. Io penso che la Fiorentina abbia un attaccante forte come Ken, ma sicuramente c'è bisogno di qualcos'altro per poter puntare a un qualcosa di importante, ecco.
3: È interessante, eh?
7: Sì, no, io tornando proprio sul ruolo del centravanti, in un modulo come il 4-3-3, chiedendolo a un allenatore, nel 4-3-3 si presume che gli esterni portino in dote due cose, gol e assist. Magari qualcuno porta più assist, qualcuno porta più gol, però hanno un ruolo fondamentale per poi determinare, no, nelle partite. Ecco, Ken, che è un accentratore, magari può essere un attaccante che nel 4-3-3 deve inserirsi in un modo diverso, e se in questo caso un giocatore come Piccoli, che invece magari con il gioco spalla alla porta e poi al centro dell'area colpendo di testa, non possa essere per assurdo più adatto a quel modulo. Non parlo di qualità del giocatore singolo, perché per me Ken è più forte di Piccoli, lo dimostrano i gol, lo dimostrano anche delle caratteristiche, però nelle caratteristiche tecniche dell'attaccante forse la Fiorentina avrebbe più bisogno di un Piccoli più forte, o un Piccoli al pieno regime, che non il Ken accentratore di gioco che punta tanto sulla profondità.
9: Ma guarda, io sappiamo, è sempre la Spagna, no? Ci ha fatto scuola, no? Spesso le squadre spagnole hanno giocato senza centravanti, no? Col falso 9, no? Per far sì che poi ci siano sempre gli inserimenti di ciò che abbiamo detto prima, degli interni e degli esterni. Io penso che avendo un giocatore come Ken in un 4-3-3 lo devi esprimere diversamente, ma questo non vuol dire che tu devi penalizzare assolutamente la squadra. L'allenatore deve essere bravo anche a mettere nelle proprie condizioni i propri giocatori a rendere il massimo. Io a Piccoli, che è un giocatore importante, ma io a Ken non rinuncerei mai. È normale che gli dovresti chiedere un compiti diversi per far sì che poi la squadra possa esprimersi al massimo. Io penso che Ken nel 4-3-3 lo può fare. Non ci dimentichiamo che l'anno di Spalletti c'era Osimhen che di caratteristiche poi è diventato un giocatore forte, ma perché? Perché hanno lavorato molto sulla tecnica, sulla tattica applicata, no? E poi Osimhen è diventato quel giocatore importante in un 4-3-3. Questo si può fare anche con Ken. È normale con compiti diversi, però io non rinuncerei mai al discorso del 4-3-3, non rinuncerei mai a un giocatore come Ken, che secondo me può giocare con qualsiasi sistema di gioco se si mette in testa di essere un giocatore straordinario e forte.
3: Se si mette in testa di essere un giocatore straordinario e forte, magari pensa, non dico solo, che Pietro hai già alzato lo sguardo, ma non dico solo, però forse in modo un po' più convinto sul campo.
7: Certo ragazzi, ecco. Se avesse la testa di Cristiano Ronaldo non ci sarebbe problemi.
3: Ma la si può sviluppare arrivi.
7: No.
3: Puoi migliorare, puoi migliorare.
7: Per me ci nasci. Cioè, con quel tipo di professionalità, ora abbiamo citato Cristiano Ronaldo, che per me è il professionista più evidentemente votato alla causa propria, prima che della squadra, perché anche lì parliamo chiaro, lui lavora prima per se stesso e poi per gli altri. Però la sua professionalità lo ha portato ad essere quello che probabilmente con le stesse caratteristiche non potrebbe essere un altro calciatore. Cioè, chiaro, se metti la testa di Ronaldo su una fisicità come quella di Ken, forse qualcosa di più tiri fuori. È un discorso simile, mister, anche per Gudmundsson, cioè, che ha dimostrato a spizzi e bocconi di avere grande qualità, tocco palla, visione della porta, gol anche importanti, però poi noi qui siamo sempre a cervellarci a dire, ma questo ragazzo, ma prima o poi in una squadra di un certo livello esploderà o no? Perché poi anche quest'estate potrebbe essere quella del divorzio, non la Fiorentina, ma ci rimane sempre anche quell'alone di e chissà che cosa accadrà domani, quello che è successo fondamentalmente in passato per esempio con Ilicic, anche se sono giocatori diversi.
9: Ma è normale che i dubbi, poi io penso che in questo momento qui alla Fiorentina si può permettere tutto, ma non i dubbi, no? Perché di situazioni strane le ha passate quest'anno. Io penso che Gudmundsson sia un giocatore importante, non l'ha dimostrato ancora da Fiorentina e di conseguenza penso che debba essere messo anche in discussione. Cioè, oggi tu devi partire dal non essere partito l'anno scorso, no? In un'annata di sofferenze, non devi commettere gli stessi errori. Io penso che chi resta, che i giocatori che restano, che hanno vissuto l'annata dell'anno scorso, vanno assolutamente responsabilizzati. Poi sappiamo sempre che il calcio non è una scienza esatta, ciò che è successo l'anno scorso magari l'anno dopo viene stravolto tutto. Però i giocatori, secondo me, il problema è che ecco, anche qui in Italia io penso che i giocatori debbano essere messi in discussione, cioè nel senso che non si possono sempre aspettare. Perché? Perché sono un patrimonio, perché la società investe, perché la società ci crede, perché i tifosi comunque si abbonano sperando, perché magari viene preso un giocatore importante, ci saranno più abbonamenti e si aspettano qualcosa in più. E quando vieni responsabilizzato e non rendi, è normale che poi devi essere messo in discussione. Cioè oggi, l'anno scorso a Firenze non è andato nulla, no? Questo lo sappiamo, cioè è stato, dopo la partita col Verona sembrava in casa, Fiorentina Verona sembrava l'annata della retrocessione, no? Poi Vanoli ha fatto straordinario, no? Vanoli ha fatto un lavoro straordinario e la Fiorentina si è salvata. Cioè qui non è che si possono aspettare sempre i giocatori perché non si ambientano, e perché non è il ruolo giusto, perché magari se un giocatore è forte gioca in tutti i ruoli. Detto questo, sul discorso di Ken che abbiamo detto prima, ricordate una cosa, non so se ve lo ripenso di sì, perché siamo tutti lucidi, Mauro Tassotti è migliorato a 32 anni, è stato uno dei migliori crossatori in Italia, perché si metteva lì dopo l'allenamento, si metteva a crossare, si metteva a fare muro, si metteva a fare tecnica, se un giocatore vuole
3: che lì va convinto Ken a restare ad allenarsi.
7: Io mister parlo di attitudine professionale, mentale, cioè poi magari io non lo so, perché ognuno ha una strada, un percorso davanti a sé, però l'attitudine professionale in questo caso di un calciatore io penso che sia difficile modificarla quando arrivi a 26 anni. Poi magari a 30 lui si scopre, capisce che se vuole continuare per altri 10 anni a fare il calciatore ha bisogno di un altro tipo di ragionamento, di logica, e allora cambia. Però io credo che quando uno nasce con un'attitudine, con un'indole, con una professionalità di un certo tipo, cioè modificarla in corso d'opera quando sei già arrivata a quel livello la trovo complicata. Per quello che citavo Ronaldo, semplicemente perché è stato da un punto di vista sportivo e professionale una macchina da guerra per conservarsi come poi è arrivato a 41 anni a giocarsi un mondiale.
9: Quello sì, sono d'accordo, però io voglio anche precisare una cosa, cioè tu quando un giocatore guadagna quello che guadagna, un giocatore importante, cioè tu sei un dipendente della società, io penso che la società puoi anche dire di fare 4 ore di allenamento al giorno, cioè il discorso ti devi mettere lì e lo devi fare, perché poi comunque lo stipendio arriva, cioè uno può fare sempre un paragone con un lavoratore normale. Voi immaginatevi un lavoratore normale che dice vicino al campo io non ho voglia, per dire, no, di fare questo, cosa succede? Viene mandato via? No, il calcio è una cosa completamente diversa, questo lo sappiamo, però io penso che le società in queste situazioni qua si devono imporre nel far migliorare i propri giocatori. Se Ronaldo è arrivato a quello, ma magari a 27, 25, 26, 27 anni poteva avere una mentalità diversa, ma evidentemente l'hanno messo in condizione di arrivare a 40 anni a fare ancora la differenza. E la Fiorentina, secondo me, in questo caso qui specifico della Fiorentina, io penso che una società possa anche dire al giocatore: allenamento alle 3, tu vieni alle 2 perché devi fare tecnica, e lo devi fare, punto.
3: Totalmente d'accordo, mister, grazie mille, è sempre un piacere, grazie ancora.
9: Ciao a voi, arrivederci.
3: Grazie a Carmine Gautieri, e scolpirei nella pietra quello che ha appena detto, perché poi se non c'è quell'attitudine la società gli dice: guarda, secondo me puoi lavorare un pochino di più, facciamo
7: forse più che di più meglio.
3: Certo, se tu li lasci liberi di fare tutto quello che vogliono, perché i calciatori persino hanno la facoltà di decidere se venire a fare le interviste o meno, se hanno voglia o meno, se è una società un po' debole i calciatori fanno quello che vogliono, e anche in ritiro magari ti rientrano in ritardo, perché l'anno scorso abbiamo vissuto anche
7: questo. Dobbiamo andare in pausa,
3: pensa alla replica e me la dai tra 2 minuti. Allora.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.

0: pomeriggio. Allora, io ho notato, e lo state notando anche voi, che il modo di fare riparateci è cambiato, perché il problema è non sono i 30, 25, 30, 40 milioni del costo del cartellino, se specialmente sono giocatori validi e giovani, intorno ai 21-22 anni. Il problema di paratici è tenere basso lo stipendio. Devono avere stipendi ancora bassi, e per prendere giocatori con stipendio basso devi andare a prenderli quando ancora non sono stati nelle grandi squadre.
1: Buon pomeriggio Tole, buon pomeriggio Pietro. Ma io non sono proprio convinto di quello che ha detto mister Gualtieri, poi voi potreste anche dire lo sa lui, cioè lo saprà meglio di te. Però lui ha detto a un certo punto che la società può imporre al giocatore di andare ad allenarsi 4 ore prima o rimanere 4 ore dopo. In ogni modo sta dicendo che lui si deve, ad esempio, allenare 4 ore più di quegli altri. E non lo so se funziona proprio così. Perché se tu mi dici deve fare tecnica durante gli allenamenti in maniera individuale, ti posso anche dare ascolto, nel senso la squadra si allena 4 ore, te 2 ore fai tecnica individuale, ma che lui debba lavorare 8 ore rispetto a 4, non lo so.
2: Il tema è ovviamente interessante, ripartiamo anche da qui, perché no, quello che ti ho detto prima, la sintesi era laddove può la società. Ora effettivamente Francesco dice, il mister ha detto imporre, secondo me intendeva, no,
3: soprattutto ha fatto esagerato,
2: sì,
3: dicendo
2: che non è che
3: imporre 4 ore in più. Però Francesco ha ragione,
2: però lo puoi un po' stimolare, un po' stuzzicare, po'. O almeno non dare la sensazione di dire vabbè, boh, vedi un po' te che fare, bene. Se vuoi venire a Londra, se non ci venire, se vuoi venire allo stadio, se non ci venire. Ragazzi, stasera durante il ritiro tornate all'8, poi se tornate all'8:40 è tranquillo.

0: fallace nel tempo, cioè che gli sia stato messo addosso da parte del club e di alcuni dirigenti un fiocchetto rosso che forse ha anche infastidito qualcuno dentro allo spogliatoio, perché poi gli animi dei calciatori sono gli animi umani e quindi si può anche vivere male, no? Il fatto che a uno viene permesso qualcosa e a un altro invece, se arriva in ritardo un minuto, gli viene fatta la battuta, per dire. Poi magari a Kenner, se gli fanno una battuta, se ne frega. Invece chi è un professionista, sì, sì, certo, a tutti gli effetti, magari se davvero arriva un minuto in ritardo perché ha trovato traffico, la battuta la vive peggio. Detto questo, io sono curioso di vedere se resta Ken, come gestirà Paratici Ken, perché Paratici lo conosce, lo conosceva, lo ha visto crescere, lo ha raccontato, sa secondo me come prenderlo, sa quando dargli il famoso bastone, sa quando dargli la carota. Io penso che sarebbe un bel connubio. Detto questo, credo anche che però Paratici non si ponga limiti sull'idea di cederlo, quindi se dovesse arrivare la squadra giusta con la cifra giusta lo cederebbe, e ha detto chiaramente in conferenza: l'ho già ceduto una volta, come dire, non è che son venuto per trattenerlo per forza. Però sarei curioso, sì, di vedere come possa evolvere il rapporto tra i due, perché ho l'impressione che, e questo ce l'hanno raccontato in tanti, per esempio ricordo Rubinho, che è stato portiere della Juventus e quindi lo conosce da giocatore, come è stato dentro alla Juventus, diceva: io non ho mai avuto un dirigente che partecipasse così presenzialmente a tutto quello che era la vita dello spogliatoio.
1: Domenica era in panchina per l'allenamento,
0: però non lo diceva come un limite, non lo diceva come un, perché sai, tante volte i calciatori si sente: non vogliamo ingerenze, no? Anche calciatori che ormai sono ex e fanno gli opinionisti, noi i dirigenti li tenevamo fuori dalla porta. Su di lui invece noto che c'è una disponibilità anche da parte dei calciatori di averlo all'interno, perché evidentemente gli parla di calcio. E quando un dirigente entra dentro, parla di calcio con rispetto ai propri calciatori, secondo me viene ben visto. Quindi sarei curioso di vedere questo. Detto, ripeto, che se Ken non resta e arriva un altro, sono comunque sicuro che Paratici abbia già in mente quello dove vuole andare, ed è quello una cosa fondamentale. Rispetto al recente passato c'è la sensazione che sia già programmato un destino in qualsiasi caso. Cioè, Paratici sul tavolo A: se do via Gudmundsson faccio questo, se do via Ken faccio questo, se do via Todò faccio questo. Ragazzi, io quando c'era la precedente gestione, soprattutto nella prima parte della precedente gestione,
1: c'era reazione,
0: era una
1: alla
0: reazione
1: contingenza.
0: Forse ci si fa in fondo a venderlo, poi una volta si è venduto, sì, qualche idea ci sa, però vediamo. E infatti venivano fuori qualche frittata, come Callejon per Chiesa, come i sostituti di Vlahovic, eccetera. Cioè, se te vuoi vendere il miglior giocatore, non è che devi avere un pianettino di riserva, devi avere un piano A grosso come una casa. E io su di lui ho la percezione che questi piani siano ben delineati.
1: Chiudo aggiungendo che poi ci sarà anche la gestione grosso, che scopriremo, e con Palladino, che aveva creato un buon feeling col gruppo, Ken ha reso, e come. Con Pioli probabilmente il feeling non è nato, o forse non c'è stato nemmeno tempo per farlo nascere. Quando è arrivato Vanoli c'era emergenza, e quindi più che gestione del singolo c'era un po' da puntare a facciccia per salvarsi. Reintegriamo Chiara nel gruppo degli ascoltatori, perché Chiara aveva cominciato il messaggio, caro Pietro, scrivendo: ciao bellissimi, scherzo,
0: vorrei vedere,
1: non ti sento ridere, in effetti, cioè non è una battuta che ci ha fatto
0: senso?
1: Ridere.
0: Io non l'avevo
1: nemmeno... è come dire: ciao bellissimi, scherzo, perché che tu scherzi, Chiara?
0: Non... io non sono bellissimo e non mi ci sento nemmeno, e non me ne frega una semplice.
1: Allora la reintegro io, invece.
0: No,
1: ecco,
0: dovete sapere che Tommaso Reto ha una valutazione
1: di
0: se stesso
1: questa è roba
0: alta,
1: e diciamo tra di noi, non c'è bisogno di dirla.
0: Ho capito, ma qua rispondendo così hai già detto tutto, eh?
1: Comunque sì, effettivamente, ecco. Chiara, potevi anche evitare la battuta.
0: Tonelli si mette le mani sul volto.
1: Tonelli, no, volevo dire, quello che ti chiede Chiara è su Solomon.
0: Sì.
1: Può rientrare nel,
0: che senso?
1: Nei radar viola, perché sembra il classico profilo tenuto basso, non se ne è più parlato.
0: Ma io credo,
1: però
0: che
1: è sempre in sospeso, e come abbiamo capito, no, lì c'è doppio passaporto, quindi
0: io credo di sì, credo che sì, lui ha anche il passaporto portoghese. Io credo di sì, e stamattina abbiamo parlato anche con Niccolò Ceccarelli.

0: Pellegrini, che era della mia stessa convinzione, cioè la Fiorentina deve fare
1: 7-8 milioni lo pigliano, non 10
0: per me, anche meno. La Fiorentina deve fare, diciamo, 3 esterni offensivi, addirittura potrebbe farne 4, no? Su 3, uno mi aspetto un colpo importante anche a livello economico, me lo aspetto, cioè adesso me l'aspetto. No, io non sto mettendo pressione alla Fiorentina, eh? Se poi la Fiorentina fa 3 prestiti e sono 3 giocatori forti, non me ne frega nulla, però sto dicendo che mi aspetto un bel giocatore che quando arriva dici: ah, questo è titolare, va bene, come è successo per il centrocampo. Un altro che può essere il titolare ma che si alterna, e una riserva che però sia una riserva di grande valore. Te mettilo dove vuoi, tra la seconda o la terza, il terzo slot che ti ho dato. Però Solomon, che tra l'altro mi risulta avere una certa predilezione verso la Fiorentina come scelta per il proprio futuro, secondo me è una scelta calcisticamente giusta. Arriva qui, magari non ha le pretese, perché sai, un conto è pretendere di arrivare a titolare in una squadra che sta retrocedendo, e allora sì, un conto è dire: vabbè, davanti c'ho Alaibegovic e Sule, e quindi sto in panchina e gioco mezz'ora, 40 minuti a partita. Perché poi fare gli esterni in una squadra che gioca 3-3 vuol dire giocare minimo mezz'ora, perché un esterno deve tirare fiato quasi sempre. Ecco, allora Solomon secondo me può essere una soluzione, forse, perché no, anche con un altro prestito, perché mi sembra che a Tottenham la voglia di tenerlo ci sia.
1: No, assolutamente. Mentre a Samuele, che ci chiede: ragazzi, ma Fortini che ha fatto alla Fiorentina per non accettare il rinnovo, il prolungamento a discapito di andare in squadra come Torino o Sassuolo? E Samuele, ti rimando a quello che ha scritto proprio poco fa Andrea Giannattasio intorno alle 13. Fortini vota per il Torino, ma Roma, Napoli e la Premier non mollano. E secondo quanto ha raccolto Andrea, insomma, nemmeno in questi primi giorni di ritiro sono stati fatti passi in avanti per un rinnovo. La cessione rappresenta l'ipotesi più concreta, e per il momento Napoli e Roma alla finestra. A Fortini andrebbe bene anche il Torino, che è il club che ha mosso i passi più concreti, se non che il club viola, quindi Paratici chiede però un decino, e non so se il Torino per il momento si viene subito a dare 10 milioni per Fortini, che effettivamente sono tantini se pensi anche all'anno scorso. Cioè, devi andare sulla speranza di vederlo a certi
0: livelli. Io su Fortini grandi convinzioni ancora non ne ho maturate, nel senso, mentre su Dodò ho la certezza che la Fiorentina abbia dato mandato ai suoi agenti di scandagliare qualsiasi tipo di club alla ricerca di un esterno per provare a cederlo, per motivi anche di volontà personale del brasiliano, che ha fatto capire in tutte le lingue che vuole andare via. Io su Fortini credo che ci sia anche, non dico una lotta interna tra lui e i propri agenti, però anche una questione aperta. Cioè, se a Fortini gli dicessero: guarda che la Fiorentina domani ti rinnova il contratto a 1 milione di euro per i prossimi 5 anni, io non credo che lui farebbe si metterebbe lì a dire: no, voglio andare via, voglio andare al Torino.
1: Accetterebbe di buon grado. Quindi
0: è una valutazione reciproca. Cioè, io credo che la Fiorentina stia valutando se è un profilo da mantenere con un certo, provando magari a fare anche in extremis un tentativo, oppure se non farlo. Tendenzialmente forse non lo farà, però quello che mi chiedo è: spingere per andare al Torino io non credo che sia la strategia di Fortini, al massimo è la strategia degli agenti che fanno il loro lavoro e che lo hanno anche portato, forse consigliandolo, ad arrivare a questo tipo di situazione, ricordando sempre, perdonami se vado lungo, il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha deciso di trattenerlo come alternativa l'anno scorso, ha fatto l'errore più grande degli ultimi anni, cioè quello di non rinnovargli il contratto. Cioè, te non puoi decidere che un ragazzo del 2006 e fa parte della tua rosa come jolly difensivo, potenziale crack del futuro, e non gli rinnovi il contratto. Cioè, lì è stato, insieme all'acquisto di Lamptey, che tra l'altro giocava nello stesso ruolo, un doppio errore clamoroso.
1: Giocava nello stesso ruolo.
0: No, cioè, te hai perso 8 milioni di euro per far giocare 25 minuti Lamptey, e hai perso potenzialmente un calciatore che, io non so perché non ho la sfera di cristallo, però potenzialmente può essere un calciatore nei prossimi 2 o 3 anni, diventa da 20-30 milioni, perché nel momento in cui hai deciso e lui era una delle pedine di rotazione in una squadra che faceva anche l'Europa, di non rinnovargli il contratto. È stata una masterclass al contrario. Cioè, veramente, se uno dovesse prendere Pradea oggi e parlarci qui con noi, e mi auguro che prima o poi possa anche venire a fare due chiacchiere, è una domanda è quella: ma come vi è venuto in mente di mantenere Fortini a 50.000 euro all'anno una volta che gli avete non promesso, ma proposto di essere una delle alternative? Perché quello è un danno economico, insieme agli 8 milioni investiti tra ingaggio e cartellino sull'Ampty, che è qualcosa di scandaloso, di clamoroso.
1: Poco da aggiungere, assolutamente sì, e quindi niente, andate pure a leggere gli aggiornamenti su Fortini su FirenzeViola.it, detto che insomma un po' ve li abbiamo anticipati. Io ringrazio molto anche il prossimo ospite, è un amico di Radio Firenze Viola e anche una voce che ospitiamo spesso, Carlo Nicoletti, Carletto DJ. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
2: Ciao Paolo, ma ho sentito bene, c'è anche Super Pietro?
0: Ciao, sì, Carlo, sì. Ciao.
2: Io sono fan di Pietro, io adoro quando lui si infervora, quando sono in macchina e vi ascolto e sento lui che si agita, mi faccio prendere anche io dal trasporto. E Paolo, tu lo sai bene, quando io mi faccio trasportare, diciamo, sono irrefrenabile.
0: Dovresti vedermi come in albero con tuo fratello. È una roba divertente, fatelo raccontare quando arriva qui in redazione come mi in albero nei suoi confronti.
1: Infatti noi gli abbiamo piazzato Galassi, che è probabilmente lui, calmo, il più
0: sì. Io credo che due ore di trasmissione con Costantino non le potrei fare.
1: No, ti vai fuori di testa, assolutamente.
2: Pensate, io ci ho trascorso 46 anni di vita.
0: Hai ragione. Ti capisco.
1: Caro Carlo, noi oggi ti disturbiamo perché è una giornata particolare per noi, è una giornata particolare per te, per tutti i tifosi Viola. Nel ricordo di un amico, noi l'abbiamo definito anche uno di noi perché era qui in redazione e questo ci inorgogliva tantissimo. Fa un certo effetto, no? Pensare che è già passato un anno che Celeste ci ha lasciati.
2: Guarda, si pensava ieri, credo l'abbiate ricordato, che ieri c'è stata la messa per il suo ricordo assegnato, tra l'altro padre Bernardo, favoloso, perché era un momento, sarebbe dovuto essere un momento triste, perché comunque per quanto uno dica si va avanti e tutto, ma si ritorna sempre là e ricorda un anno fa è ancora vivo e lo sai benissimo perché ci siamo sentiti forse uno, due o tre giorni dopo quello che era successo. Però devo dire, padre Bernardo ieri è riuscito benissimo a stemperare un po' di quella tensione, un po' di quella tristezza che c'era, perché ha fatto questa messa gregoriana, ha cantato, quindi è stato un momento veramente bello e sono stato contento di vedere questa roba qua, ecco. Io sono dell'idea che comunque, per quanto si debba andare avanti, insomma, ma bisogna andare avanti col sorriso, soprattutto per Gloria, Melissa, insomma, la moglie, la figlia, i figli, Ionis, Niccolò, eccetera eccetera. Però sì, anche perché credo l'abbiate ricordato, quindi non voglio essere ridondante e dire cose che magari avete già detto, ma Celeste era sempre sorridente, sempre sorriso sul labbro. Io racconto sempre quando, Tolo tu lo sai forse meglio di Pietro, io sono stato abbastanza polemico sulle scelte, ho sentito prima stavate dicendo di
1: proprio anch'io lì ti Pietro, volevo portare, no, sul team difensore.
2: Tante cose non le ho mai condivise, non le ho condivise io di quello che è stato fatto in passato. Io, Tolo lo sa, porto avanti la crociata anche per il cambio del logo, perché per me questo logo attuale non ce la faccio a farmelo digerire. Però ecco, una cosa bella di Celeste è che in queste fasi, perché noi appunto siamo vicini, no? Di casa con Celeste, quando ci vedevamo e parlavamo, ricordo benissimo l'acquisto di Ken. Ken, ricordiamolo, veniva da 0-0 rate in una stagione, per un attaccante non è il miglior biglietto da visita. E io mi ricordo Celeste diceva: no Carletto, stai tranquillo, non ti preoccupare, ho parlato con il mio amico Marco Landucci, perché non lo sapesse, vice di Allegri, ma soprattutto ex portiere della Fiorentina, la famosa Fiorentina appunto degli anni 80 con Celeste, Carobbi, Di Chiara, Baggio, eccetera eccetera. E ti ho parlato con Marco, mi ha detto di stare tranquilli che Ken è un fenomeno, ha bisogno solo di sentire la fiducia dell'allenatore, della piazza, e ripagherà con i gol tutta la fiducia che sente. Gliel'ho sempre detto: cavolo Celeste, avevi ragione. E mi diceva sempre: ti devi fidare di me. Vi ricordate, no, la sua solita
1: poi su Kent, immagini, no? Anch'io fui molto critico e qui in redazione ce lo diceva anche lui, che Ken aveva bisogno di una piazza che lo potesse coccolare, avrebbe reso alla grande. Esatto. Il primo anno con Palladino ha avuto ragione Celeste.
2: Oh, e comunque, ma quante volte noi ci siamo infervorati, ci siamo arrabbiati, no, per alcune decisioni scellerate? Avete mai sentito Celeste arrabbiarsi? L'avete mai visto arrabbiato? L'avete mai visto parlare male di qualcuno anche, no? A Firenze siamo famosi per fare i cappotti, no? Sì, è vero, lui è veneto, però ormai era un fiorentino d'adozione. Noi si fa i cappotti a chiunque, anche, sì, anche al nostro, certo, migliore amico, siamo capaci, ovvio, di fare un cappotto, no? Come si dice tra di noi. Ecco, io non ho mai sentito Celeste arrivare e dirmi: mamma mia, quello lì proprio non lo sopporto, oppure quello lì è una fava, come diremmo noi. Invece lui era proprio, cioè, per dire, cagnolino Giglio, lui ha chiamato il cagnolino Giglio, capito? Lui, la foto di profilo, c'è, cioè, lui con la maglia della Fiorentina, e poi appunto io ricordo sempre che uno degli ultimi giorni che ci si vide mi regalò questa maglia che conservo ovviamente gelosamente, della finale di Coppa UEFA, la famosa finale di Coppa UEFA, dove forse è stata la prima volta in cui si è arrabbiato.
1: Sì, prima tantissimo, è unica, prima è tantissimo. Unica.
2: In cui si arrabbiò contro, se non sbaglio, Casiraghi, contro,
1: sì,
2: la Juve in generale.
1: Lo spinge sui gol.
0: No, perché lo graffia.
1: Sì, comunque, esatto, cioè, era netto, e lui si infiammò giustamente anche nel dopopartita, nelle interviste del dopopartita, perché fu scandaloso il Juve Fiorentina a Torino.
2: È famosa il suo sfogo a partita, sì, a Torino, dopo la finale d'andata a Torino, persa 3-1 dalla Fiorentina. E mi ricordo, sapendo della mia passione per le magliette, mi ha regalato questa maglietta di Pioli, per l'appunto la Nazione, che era appunto, mi ha detto: questa è proprio la maglia della finale di Coppa UEFA. E poi mi ha regalato altre cose sue, ma conosceva la mia passione e la rispettava, e anzi, cioè, la incrementava, e questa cosa mi fa sempre lasciare un bellissimo ricordo di Celeste. Poi ci si vide, penso, con tutti quanti l'ultima volta proprio a Gropina, per la festa, insomma, a fine giugno.
1: Oltre,
2: poi l'ho rivisto anche dopo,
1: oltre a questa peculiarità poi di andare in trasferta con i tifosi,
2: sì,
1: perché
2: lui andò, raga,
1: io
2: ma
1: me lo ricordo a Celie, no, fece
2: la finale di Conference, lui c'era
1: la finale di
2: non in tribuna, chiariamola sta cosa, non andò, sì, in tribuna con come ospite, come leggenda viola, cose che anche in questo potremmo tirare un po' le orecchie alla Fiorentina, perché non c'è lo stesso rispetto per le leggende viola che hanno magari altre società, vedi, sì, Inter, vedi Milan, eccetera eccetera. Lui andò in curva, lui andò con i tifosi, cioè lì si comprò il biglietto, non è che ne dice chiese l'accredito alla Fiorentina, si andò tra virgolette a scrocco, no? Come volevano far passare in società che i vecchi giocatori della Fiorentina chiedevano gli accrediti per entrare grazie. No, lui si pagò il biglietto e andò, il volo e tutto, ad Atene, sì, giusto, ad Atene.
1: Sì, ad Atene, e poi ti ripeto, mi ricordo anche a Celie, la fece in macchina con un Viola Club, e non era dietro l'angolo, Celie, in Slovenia.
2: E poi una cosa bella di Celeste, e anche in questo caso approfitto del ricordo di Celeste per tirare le orecchie in senso buono a questa proprietà, no? Il futuro lo costruiamo con la nostra storia. Conoscere la nostra storia è fondamentale. Celeste era uno che continuava a frequentare i Viola Club, lui faceva le scene con i Viola Club, andava in qualsiasi contesto, a volte l'ho anche accompagnato io, mi ricordo una serata con un Viola Club al Bologna, quello che c'è al Piazzale Michelangelo,
1: sì,
2: e a me piaceva stare in mezzo ai tifosi, ricordiamone, nella Hall of Fame del Museo Viola, adesso si chiama, giusto?
1: Sì,
2: Museo Viola,
1: Museo Viola, Fiorentina.
2: Appunto. Ecco, lasciamo perdere. Chiamo. Quindi al netto di questo io dico, ragazzi, andiamo a riscoprire il nostro passato, andiamo a vedere che cosa è stato fatto, che cos'era Firenze, che cos'era la Fiorentina, perché può servire sempre, il passato serve per costruire il futuro, dagli errori ma anche dalle cose buone che sono state fatte, e quello che ha lasciato Celeste sicuramente sono tantissime cose buone. Lui ha vissuto, secondo me, una decade favolosa, quella di Pontello, dall'inizio, quando rischiamo di vincere il nostro terzo scudetto, fino purtroppo agli ultimi anni, ma lì poi, vedi, il tempo ha dato ragione anche alla famiglia Pontello per quello che è stato fatto, per come è stato fatto, per la cessione di Baggio, eccetera eccetera eccetera, ma ora questa sarebbe un'altra parentesi enorme da fare. Però lui ha vissuto quell'epoca lì che io ricordo con grandissimo piacere, a parte la conclusione, ma che poi ci regalò appunto la famiglia Cecchigori, sì, che ci regalarono altre gioie, diciamo, gioie e dolori, ecco, diciamo, sia gioie ma anche che dolori. Però è bello che lo ricordiate.
1: Beh, insomma,
2: ogni anno,
1: noi,
2: ma anche l'anno, ricordiamolo sempre, Celeste, sì, che era un personaggio positivo.
1: E poi ti ripeto, dal nostro punto di vista, averlo qui che arrivava il mercoledì, anzi ogni tanto faceva le battute a Giacomo per dire oggi conduco io, la scaletta la fo io, era uno dei nostri, è uno dei nostri perché lo sentiamo ancora qui, assolutamente. Guarda, fra l'altro Lorenzo da Torregaldi mi ha girato un, sai il change.org, le petizioni online?
2: Sì.
1: C'è una petizione per riportare la Fiorentina al suo simbolo storico, eh?
2: Mamma mia, speriamo.
1: Te la giro.
2: Lorenzo, io la firmo subito.
1: Te la giro.
2: Io non ce la faccio.
1: Te la
2: non
1: giro.
2: Ce la faccio a vedere sto proprio. Mi rovina la maglia, perché anche la maglia di Ioma sarebbe anche bella, ma c'è qui, io non so se anche Pietro la pensa con me, perché con te Tollo ogni tanto ci sentiamo con Pietro un
1: sì,
2: po' meno.
1: Sì, io sono meno. Certo, è quello.
0: Vabbè, ma è una
1: quello
0: questione
1: più ovale.
0: Allora io non so, non
1: questo
0: sono
1: è molto stilizzato. Poi non anch'io sta V, a
0: cioè,
1: me mi dice
0: sono
1: un po' giusto,
0: anch'io
1: però
0: un appassionato di maglie, mi piacciono tanto. Sul simbolo è chiaro che io sia affezionato a quello che ho vissuto negli anni 90. Certo, quello a rombo.
2: Io l'ha bardato dei Pontelli. Ma basterebbe.
0: No, io quello a rombo del periodo
1: sì,
0: degli anni 90.
1: Quello Cicchigoni 90.
0: Non
1: sì,
0: quello dei Pontello, quello
1: dei Pontello la F.
0: No, quello, io dico quello dei precedente, insomma. Però francamente te lo posso dire, Carlo, ma riempiteci le maglie ai giocatori forti e poi metteteci chi vuole. Cioè, io voglio vincere. A me se mi fanno vincere con una F stilizzata non me ne frega nulla, l'importante
2: no,
0: è vincere.
2: Io non sono così. Però ecco, guarda, è per dirti come mi accontento. A me basterebbe, non so se avete visto anche le maglie dell'anno scorso che ha fatto K, o anche le tute di Ioma di quest'anno, o le polo che con cui gira lo staff della Fiorentina. Solo il giglio, manteniamo solo quel giglio stilizzato degli anni 50, se non sbaglio, che è all'interno di questo brobrio di logo, e io sono già felice. Se loro mi lasciano solo il giglio, io sono contentissimo. Togli V, togli quel quadrato intorno, tenetemi solo il giglio che è veramente elegante. Ragazzi, siamo Firenze, noi siamo eleganti, noi siamo lo stile, ma pensate a tutte le aziende anche fashion che sono nate, gli stilisti che sono partiti da Firenze, Ferragamo, Gucci, e chi più ne ha che più ne metta. E cavolo, noi dobbiamo essere un esempio anche in quello, un esempio di stile. Non possiamo avere il logo più brutto del mondo del calcio, dai.
1: Va bene, io
2: dobbiamo
1: te lo giro
2: avanti questa crociata, Tolo.
1: Te lo giro, perché poi mi chiedesti anche, no? Dice mai gli ascoltatori, dissi, ma guarda, francamente
2: non gliene frega niente a me.
1: Non ho registrato,
2: mannaggia,
1: esatto.
2: Mannaggia,
1: sommosse di popolo. Però
2: vediamo,
1: invece,
2: ascoltatori di Radio Firenze Viola, voi cosa ne pensate? Torniamo al giglio, lasciamo solo il giglio sulle maglie, togliamo quella V, togliamo quel quadrato, ripuliamo.
1: Ti giro il link che è arrivato da Lorenzo sul logo.
2: Bene,
1: Carletto, grazie.
2: Grazie, è stato un piacere.
0: Ciao Carlo, ciao.
2: Ricordiamo sempre Celeste, che è un esempio positivo anche per i più giovani, ricordiamolo sempre. Ciao,
1: grazie,
2: ragazzi.
1: Grazie Carlo. Grazie mille a Carlo Nicoletti anche per questo ricordo, perché come avete sentito praticamente vicini di casa con Celeste. Va bene, non sapevo dell'esistenza di questa opzione online, di questa petizione online per cambiare il logo. La gireremo, certo, devo dire con massimo rispetto, per ora le firme sono un po' pochine, però in bocca al lupo a Lorenzo che la porta avanti. Dubito Lazzarini vada sopra a votare.
0: No, ma non perché, ma è che me ne frega, è l'evoluzione della maglia. Io certo la V sotto al giglio non è che mi faccia impazzire.
1: Vedi, Alessandro Apprato dice: io invece questo giglio lo adoro, da un tocco di modernità. Alessandro,
0: ecco, c'è da dire che la tendenza dei simboli del calcio va verso questo tipo di stile,
1: più,
0: semplici,
1: no? Più squadrato,
0: che
1: anche
0: possono essere utilizzati poi per tante altre questioni anche di merchandising, e non solo, è uno stile più moderno, contemporaneo. Io francamente
1: poi
0: è qualcosa che non mi appassiona, te lo dico.
1: Se
0: me,
1: la dovesse riprendere le V del Viola Park,
0: certo,
1: no?
0: Questo si sapeva. Però
1: io
0: dire,
1: tanto sono vecchio, lo sapete,
0: in realtà
1: a me
0: la
1: piacciono
0: V
1: le cose
0: di Viola.
1: O di Viola, ma anche
0: però, ma quello dovrebbe essere
1: Viola Park, Violas, perché l'altro anno ci avevano detto si chiamano Violas. Sono vecchio, per me è tutto
0: me
1: bello
0: negli
1: anni 70, per cui datemi giglio,
0: ecco,
1: quello di Firenze.
0: Se mi dici l'evoluzione ci può portare a un giglio, punto, io sì, questo da fiorentino godo, però devo dire anche che la Fiorentina non è solo dei fiorentini, quindi un simbolo che rappresenti solo la Fiorentina ci sta, e quindi dai, ma si può parlare di chi le riempie le maglie e non di
1: assolutamente, come dice Marco Dalle Cure, che ti dà anche ragione. Break e ultima parte di Palla al Centro.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: commento sui giocatori buoni comprati giovani e quindi cartellini alti ma ingaggi bassi, ragazzi, ma è la base del calcio mercato di squadre come possono fare la Fiorentina, il Napoli, il Como, l'Atalanta. Ma lo spiegava Corvino 20 anni fa, che diceva che non bisognava mischiare le pere con le mele, ve lo ricordate? Un conto è il cartellino e un conto è l'ingaggio. Il cartellino lo ammortizzi, lo gestisci, e l'ingaggio è quello che più pesa. Quindi quello che fa Paratici ora è solo l'ABC del calcio mercato, solo che a Firenze ce ne eravamo scordati. Ciao.
1: Ciao, sono Mauro da Milano, tifoso viola in stand by. Finché non avrò la certezza che Solomon non tornerà in maglia viola, non tiferò più Fiorentina. È una vergogna avere un sionista in squadra, una vergogna. In Spagna lo rifiutano, in Italia dove va alla Fiorentina. Quindi tifoso viola in stand by. Ciao ragazzi.
2: Fortini, neanche fosse Cafu, va bene, ha giocato 5 partite in Serie A, io gli direi rinnovi, bene, non rinnovi, ti si mette a disposizione un preparatore atletico, te sei fuori rosa e te non scendi un minuto in campo né in campionato né in Coppa Italia né con la primavera, con nulla. Poi voglio vedere il prossimo anno se ci sono sempre il Torino o le squadre inglesi che lo vogliono dopo che è stato un anno fermo. Ciao la parte delle viola.
3: Ciao ragazzi, io Pietro su Fortini starei abbastanza tranquillo, perché non mi sembra che possa diventare quel gran campione che tutti pensavano. Potrà diventare un buon giocatore di Serie A, uno tipo, che ne so, Balleri, De Silvestri, il livello è quello, ma non credo di più.
4: Buongiorno Pietro e Tommaso, una domanda veloce su Paratici. Prima dell'inizio della campagna acquisti si parlava tanto della sua rete scouting, che lui era uno di quelli più ammanicati con tutti gli scout in giro per il mondo. Ora, a parte Vieri che è costato comunque 20 milioni, ma questo scouting che ci ha portato fino ad ora, o cosa pensate che ci possa portare, perché anche i nomi che stiamo facendo da qui alle prossime settimane sono nomi di gente già fatta e finita. Avete notizie di qualche giovane che potrebbe arrivare? Te la prima squadra.
5: Bene, vediamo di rispondere a tutti, fermo restando l'accortezza alla quale vi invito sempre di portare rispetto per le opinioni e per tutto il resto, quindi poi di vergognoso non c'è nulla, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un'altra, fino a prova contraria Solomon è un calciatore professionista, quindi che venga o non venga alla Fiorentina è una questione sportiva. Lui stesso ha preso delle posizioni che si possono condividere o non condividere, la vergogna un po' punto di vista dell'ascoltatore, io vi invito sempre a cercare di rispettare, se poi qualcuno la dovesse vedere diversamente, mi era sembrato un po' sulla vergogna, poi ognuno la pensa a modo suo, anche per quello che invece Solomon ai tempi ha voluto esprimere, e lì usciamo dal campo sportivo. Sul resto mi viene da dire Beldenti e Garefba in termini di scouting viola.
6: Sì. Ora, chiaramente 2010. Sono scouting locale, quindi magari anche più semplice da osservare, nomi che comunque erano stati fatti ampiamente dagli addetti ai lavori nel corso degli ultimi mesi, quindi sì, capisco cosa dice l'ascoltatore, però allo stesso tempo lo scouting non nasce con uno schiocco di dita. La Fiorentina adesso sta ricostruendo delle basi più solide possibili, può darsi che da qui alla fine del mercato poi magari una scommessa domanda possa arrivare, un nome magari meno di grido, meno pubblico. Detto che dice Vieri, domanda, aspetta, Vieri si è preso a tanto, però Vieri, all'amico immagino, ma Vieri non lo conoscesse, perché io non lo conoscevo. Te lo conoscevi? Non Vieri. Bobo, Vieri, sì, no. Ecco, quindi la rete scouting
5: guarda anche il gremio, allora ti dico, la rete, può avere una vita,
6: la rete scouting ti porta anche giocatori che sì, hanno un costo perché ci stanno arrivando tante squadre, però magari ci sei arrivato quel momento prima che ti ha permesso di pagarlo invece 25-17. Cioè lo scouting, bravo, è anche a un livello di lo scouting poi è cambiato, è difficile ora.
5: La mia domanda è infatti era, ma non è che anche su Attà o Ulai c'è stato scouting, nel senso scouting. No, che nel senso che su Attà poi alla fine sei in grado in una notte di beffare
6: però
5: il Milan,
6: non è scouting,
5: perché c'è stato un lavoro prima,
6: quello
5: ti
6: è...
5: chiedo, quel lavoro precedente non è scouting anche,
6: no,
5: quello?
6: No.
5: Dice guarda, io ho visto,
6: no,
5: solo ai
6: Trabzonspor, no,
5: è un fenomeno, cominciamo a lavorarci.
6: Allora secondo me quello non è scouting, cioè forse sulla I che ci sia un magari, pensate questo, immaginatevi questo, magari Ulai è stato seguito da Paratici ai tempi del Tottenham
5: per esempio,
6: tramite il suo scouting, allora dice quando 2 anni fa era un
5: questo
6: bambino
5: io
6: lo stava già seguendo, poi alla fine della fiera riesce a prenderlo alla Fiorentina. Certo non è lo scouting che si aspetta l'ascoltatore, l'ascoltatore ne parla come se tu riuscissi a prendere un giocatore a 2 milioni che tra un anno vale 20.
5: Kvara.
6: 10 milioni, 10 milioni Kvaratskhelia, non era un signor,
5: no,
6: nessuno, eh.
5: Però poi andando,
6: sì, però non era un signor nessuno. Lui parla ancora di
5: ancora
6: meno, secondo me.
5: Cioè.
6: Lui dice prendere Milenkovic, capito? Che era un ragazzo,
5: c'è,
6: di giovane, belle speranze,
5: c'è,
6: ma ragazzino giovane, poi si impose quasi da subito, però era quel tipo di calciatore. Io non so se la Fiorentina riuscirà a fare un tipo di operazione del genere, anche perché ripeto, lo scouting è cambiato nel tempo, quando ci arrivano determinate squadre è finita la fiera, deve alzare il prezzo, deve alzare il livello anche delle conversazioni, delle contrattazioni, però vediamo, io non sono così tranchant nel dire che non ci proveranno a fare qualche operazione di questo tipo. Certo è che quello che diceva prima Tommaso, i 2010 la Fiorentina sta prendendo, li sta prendendo con un'ottica di scouting, cioè li prendo ora che sono dei bambini, poco più che bambini, con la speranza che tra 2 anni possano essere delle certezze, cioè, e questi ragazzi tutti ci auguriamo che possano esserlo.
5: Devo dire mi è piaciuto anche il primo messaggio che diceva che alla fine poi Paratici non è che stia inventando moltissimo, sta facendo un po' l'ABC, giovani, grandi e prospettiva, se il cartellino è un po' più alto pace, perché li posso rivendere, però essendo giovani posso anche evitare.
6: Ma Aliabegovic, se
5: prenderli,
6: lo prendi a 30 milioni gli dai 1,5 milioni di ingaggio, capito? Non
5: perché
6: gli dai tanto,
5: perché
6: è un 2007,
5: esatto,
6: e quindi ti puoi permettere di fare anche un'operazione che a costi definitivi
5: è quello che diceva l'ascoltatore, non è che Paratici abbia una strategia è una strategia normale, il problema è che si è visto in 7 anni, perché io ogni tanto un po' mi arrabbio quando sento dire ma 7 anni e gli davamo fiducia, sì, ma questi 6 mesi non c'entra nulla con quei 7 anni, quindi lasciami dire che qui se non si cambia strada completamente sarà sempre a
6: è
5: pensare
6: la filosofia,
5: di dare 3,5 milioni a El Shaarawy, perché
6: è cambiata
5: c'era
6: la filosofia, quest'idea. Certo,
5: allora,
6: è cambiata la filosofia, che non vuol dire
5: se
6: secondo
5: non
6: me
5: fiducia, 7 anni di nulla
6: non vuol dire secondo me che non ci sia l'idea anche da parte di Paratici di scandagliare il mercato dei giocatori svincolati da poche settimane, cioè magari lo sta anche seguendo quel tipo di mercato, però la tendenza è una tendenza che abbiamo applaudito prima al Napoli, poi all'Atalanta, poi al Como, poi al Bologna, perché è una tendenza che era andata un po' via via scomparendo, soprattutto nei club di alto livello, che però non li ha portati più ad avere grande livello in campo, cioè in tante società top hanno fatto dei flop negli ultimi anni perché hanno seguito un tipo di mercato fatto in modo diverso, quindi se come si dice sulla Spagna, dice cioè, della Spagna bisogna prendere le note, le cose positive, perché la nazionale, perché come giocano, perché De La Fuente, e secondo me bisogna fare altrettanto noi come idea calcistica di club, a prendere a piene mani da quei club che lavorano così da anni, e non penso solo a quelle citate in Italia, ma penso all'Ipsia, penso alle squadre, al Genk, all'Ajax, cioè a squadre che nel tempo hanno sempre fatto della propria ricerca di mercato, di calciatori di un certo tipo da poter poi far crescere, nascere, correre e purtroppo spesso anche cedere, però portando dei valori tecnici alla squadra che portano magari anche delle vittorie.
5: Certo che
6: magari,
5: sì.
6: Magari.
5: A proposito di strategie, parlavamo della curiosità, diciamo, di una fetta di tifosi su quale poi sarà la strategia finale, anche in termini di cessione, per capire se ci sarà una ricerca di un saldo zero o quantomeno da abbassare quello negativo per i tanti investimenti, dove c'è un sogno spinto di ogni tifoso viola, ma anche da parte nostra, e sia quello invece direttamente di rompere il salvadanaio di là dall'oceano in America da parte di Joseph Commis e dare carta bianca totale a Paratici su qualsiasi scelta sul mercato. E anche quello un po' che si augura e sul quale ha scherzato in mattinata Emiliano Viviano, lo risentiamo un passaggio al volo dall'uno di noi di questa mattina a chi si compra.
7: Sulla farei non credo nemmeno di voler sentire qualcuno con qualche dubbio, sinceramente, prima cosa. Seconda cosa, ti darebbe una dimostrazione di forza della Fiorentina enorme, perché io credo che con, diciamo, i dati, i numeri che stai dicendo tu, Mastantuono possa avere 15 club migliori della Fiorentina, credo, e quindi ti farebbe capire la forza di Paratici, la forza del club e anche l'opinione che si è creata perché pure lo stesso Jimenez che viene alla Fiorentina, cioè, o lo stesso Dragucin o lo stesso Attà, cioè, ti fa capire che è bravo, fa capire la forza del club e quelle che sono le prospettive del club. Ragazzi, a me, io ora obiettivamente voglio rimanere anche un pochettino con i piedi per terra.
6: Oh, bravo, sì, sono d'accordo.
7: Tutto, cioè, però mi sembra di sognare, cioè, quello che sto vedendo in questo momento mi sembra realmente di sognare, sono sincero. Ti dico, abbiamo vissuto un'annata tremenda. E quindi vedere, ma al di là degli acquisti e dei soldi, vedere proprio che tanti calciatori stanno sposando il progetto, siccome conosco bene l'ambiente, lo conosco dall'interno, ti fa capire che il progetto è veramente ambizioso, perché qui non riguarda solo i soldi, riguarda il fatto di dire a te ha fatto un campionato strepitoso e sta firmando per una squadra che l'anno scorso si è salvata a 4 giornate alla fine. Quindi se gli argomenti messi sul tavolo sono importanti. Io sto vedendo sta situazione perché ovviamente mi ci interrogo da tifoso da giorni e c'ho questo meme, no, oggi siamo nell'epoca dei meme, c'ho questo, sì, meme nella testa mio inventato con il commisso junior che dice: senti, mi avete creato, mi avete rotto i coglioni, svuota le tasche e tira fuori 200-300 milioni. C'ho questa meme nella testa, come dire basta, oh. perché è quello che sta succedendo obiettivamente. Io, al di là dei soldi spesi, no, in questo giro mi sembra che si sia andati su roba più giusta. Cioè, ti ricordi quando parlavamo o giocatori pronti o giocatori in ascesa? Ecco, se tu prendi Dragucin e prendi Jimenez, prendi due giocatori che comunque hanno giocato, uno nel Tottenham e l'altro nel Milan, e quindi sono giocatori, poi potranno anche far male, però giocatori che hanno dimostrato di avere
6: delle qualità, livello. Certo,
7: di avere un livello. Se prendi Attà, prendi il meglio che oggi in quel ruolo probabilmente il calcio italiano ti offre, no? Poi ti ripeto, ci può anche darsi che domani Attà, non so, non rende per XY motivi, però commercialmente parlando è un'operazione perfetta. È un po' come quando la Juve prese Cop Miners, no? Che tutti critichiamo, però chi è che giudicava negativamente?
6: No, nessuno.
7: Ok, quindi lo capisco. È che la Fiorentina per tanti anni ha preso sempre roba di mezzo, capito? Roba di mezzo, buoni giocatori, perché non cattivi giocatori, buoni giocatori pagati secondo me tutti un po' troppo, che però non, cioè, magari insieme potevano creare una buona squadra, però che non ti creano la differenza. Cioè, io mi aspetto che Ulai e Attà magari fra due anni valgano il doppio di quello che sono stati pagati.
5: Chiaro, limpido.
6: Vabbè,
5: c'è molto da aggiungere.
6: È una versione che Emiliano ha sempre riportato sul mercato, però ora che anche lui ha capito qual è l'inerzia, no, del mercato della Fiorentina, dice da tifoso strabuzzo gli occhi, perché è un qualcosa di anche che non era preventivabile, almeno nel mese precedente a quello che poi stiamo vivendo da un punto di vista di mercato. E lui stamattina ci ha tenuto molto a sottolineare il fatto che se la Fiorentina va a prendere Alai Begovic o Mastantuono o Bakayoko o Sule, dimostra anche alle altre, anche in Serie A, anche alle concorrenti, che il vento è cambiato. E tra l'altro vuol dire che Paratici, in veramente un tempo risicato, ha dato alla Fiorentina, ha ridato alla Fiorentina la dignità di mercato che non era messa in preventivo a giugno.
5: E ha messo, come dire, la sua esperienza e le sue conoscenze, certo, a disposizione, perché poi non prendiamoci in giro, tanti, li hai sentiti anche in conferenza, ti dicono quando ha chiamato Paratici, Dragusin ha detto subito sì.
6: Sì, ma l'ha detto anche a te, cioè io credo che bisogna dare del merito anche a chi sta gestendo a livello di proprietà la Fiorentina, cioè al commisso, alla sua famiglia, a Mediacom, perché comunque al di là di chi ha fatto o meno la scelta non mi interessa, ma evidentemente in quel colloquio a New York lì c'è stata veramente una presa di coscienza e una presa di posizione netta nei confronti del dirigente che poi sarebbe andato a toccare tutte le corde calcistiche di questa società. Noi abbiamo chiesto tante volte che venisse data carta bianca al direttore sportivo, l'abbiamo chiesto anche con forza, qualcuno anche in modo un po', se vogliamo, arrogante, come dico, proprio come ambiente giornalistico, come stampa, come opinione della stampa, però dico. E oggi è il giorno in cui bisogna dire, cavolo, noi abbiamo chiesto che questa fosse la strada da percorrere e loro l'hanno percorsa, sì, e sì, la stanno percorrendo, non per dare ragione a chi la chiedeva, ma perché hanno capito che era il momento di affidarsi a una persona che di calcio masticasse da tempo, e questo è quello che stiamo vivendo adesso. Poi ragazzi, certo, noi ci stiamo facendo grandi pacche sulle spalle, grandi auto, ma poi il campo è il giudice supremo.
5: Succede di tutto.
6: Perché l'anno scorso eravamo pronti a dire tante cose simili e poi è andato in un altro modo. Detto che comunque c'erano criticità diverse, secondo me, che erano state anche evidenziate dal mercato che stava nascendo proprio in quel periodo. Ora il mercato ci sta convincendo di più. Sono curioso di vedere le uscite. Sono curioso di vedere stasera la Fiorentina, perché stasera gioca la Fiorentina.
5: Ora andiamo un po' di indicazioni,
6: però sono curioso. È tornato un po' d'entusiasmo stamattina. Andrea Bruno Savelli, proprio durante uno di noi, ha detto: ragazzi, io ora sto aspettando quelle 19 in modo importante, cioè ho la voglia di vedere la Fiorentina giocare in amichevole col Gubbio. Tommaso, non è una cosa
5: poi la ferrovia
6: banale, vuol dire
5: giorni fa era esaurita.
6: Vuol dire che è tornata.
5: C'era le code agli abbonamenti.
6: Che è tornato quell'entusiasmo che si era completamente perso fino a due mesi fa.
5: E ancora non è nulla.
6: No.
5: Che siamo appena all'inizio, quindi poi tutto questo per dire non che bastasse poco, ma nemmeno che serviva a scoprire la formula segreta, la ricetta segreta della Coca-Cola o della Nutella. Par di capire abbia ricette segrete che per decenni sono state tenute nascoste. Tutt'oggi, credo, la Coca-Cola non ci sia verso di averla la ricetta.
6: Sì, vabbè, c'è tante che sono buone uguali.
5: Boh, faccio a loro, per me o in vetro, perché sennò c'è un altro sapore, quindi anche
6: io bevo la birra.
5: Te fai prima, cioè, poi si guarda tra un 10-15 anni.
6: Vabbè,
5: quante te ne puoi permettere se non hai un bagno alla portata, però è inevitabile.
6: Grazie Tommaso.
5: Volevo ricordare, a proposito della sfida di oggi, che i cancelli del Viola Park, questo l'ha fatto sapere la Fiorentina, apriranno al pubblico dalle 17. Ci sarà anche il Summer Village dentro il Viola Park, sponsorizzato dal Barberino Outlet, che apre sempre alle 17. Potete usare il parcheggio scambiatore della tranvia in via Pian di Ripoli e anche il Viola Parking in via della Nave a Rovezzano. Il Summer Village poi chiuderà comunque all'inizio del secondo tempo di questa sfida col Gubbio, che parte ufficialmente alle 19, e che ve lo dica a fare, come diceva un grande protagonista di un grande film, noi ci saremo, ve la racconteremo in diretta con Andrea Giannattasio, e quindi poi andiamo avanti anche dopo per sentire i primi commenti, perché oggi davvero è un 11 contro 11 a campo integrale, quindi qualche indicazione la vedremo. Poi ancora un giorno di lavoro domani, immagino più leggero, di scarico dopo la partita di oggi, e poi dal 24 ci si trasferisce in Inghilterra. Non è del gruppo, non lo sarà, lo sapevamo, anche Antonin Barak, che ha ufficialmente salutato, va a Nicosia, all'Apoel, quindi in bocca al lupo a uno che comunque si è visto poco negli ultimi anni, ma quando si è illuminato ci ha fatto godere.
6: No, ma poi gli si è voluto bene, perché quel gol a Basilea sono quelle, sono quei piccoli spaccati di storia, purtroppo non vincente, ma quelle piccole gioie a cui aggrapparsi nei periodi in cui non vinci nulla, e lui è stato protagonista. Poi è sempre stato simpatico, una persona educata, non banale nelle dichiarazioni, perché io ho avuto anche il piacere di incontrarlo, intervistarlo proprio per Firenze Viola, insomma. Trovo è giusto salutarlo con una bellissima stretta di mano.
5: È stato un bel personaggio. E poi rispondi a Simone da Manaus. Può cominciare a cucirlo a fine settembre o deve aspettare gennaio?
6: Il nuovo, il simbolo nuovo della Fiorentina, il giglio nuovo,
5: solo,
6: diceva. No,
5: solo
6: ragazzi,
5: cominciare
6: stiamo
5: a
6: buoni,
5: cucire.
6: Stiamo buoni. La Fiorentina deve fare 40 punti.
5: Ho sentito, giusto, ripartiamo da lì.
6: No, ma lo sai perché?
5: Perché poi al quarantesimo punto
6: lì per lì mi fece incazzare, ma per Cassi lo diceva quando l'Atalanta era in corsa per la Champions, e diceva, ma gli facevano, allora siete pronti per questa grande Champions? E lui faceva, ma no, bisogna fare ancora 40 punti, poi si starà a vedere. Ecco, allora io non dico che noi bisogna fare come l'Atalanta, anche perché, ripeto, io non ho nemmeno particolare simpatia per l'Atalanta, però trovo che chi fa calcio debba porsi piano piano degli obiettivi pubblici e mediatici. Poi se dentro alle segrete stanze vogliono comprare Mbappé, Messi e Haaland e portarci a vincere la Champions, portateci dove
5: poco
6: volete,
5: male.
6: Non c'è problema.
5: Tanto
6: però
5: Santi sale in macchina, qualsiasi aeroporto,
6: ora
5: ce lo mandiamo. Sì, sì, qualsiasi.
6: Da ora qualsiasi.
5: Se spiglia Mbappé.
6: E se arriva a Lecce?
5: Ma se c'è Mbappé su un volo privato, non ci
6: vai
5: a Lecce a vedere Kylian. No, lui no, però hai visto mai, magari.
6: No, però capisci
5: altro.
6: Cosa dico? Cioè, sì, ora sì, partiamo coi piedi per terra, diciamo che facciamo 40 punti. Il giorno in cui si è fatto 40 punti, se è a novembre, se è dicembre, allora dici, cavolo, è dicembre, siamo già salvi. E si pensa all'anno prima che avevamo 4 punti, è già tutta un'altra vita. E poi si guarda cosa, dove ci porterà. Sicuramente non mi sentirete parlare A di Champions, B di tutto il resto più in alto. Parliamo di una squadra che punta a stare nella metà classifica, aggrappata alle posizioni che contano, perché se a marzo, aprile arrivi che sei decimo ma sei a 3 punti dal sesto posto, te la giochi tranquillamente. Se ad aprile sei quarto e sei a 3 punti dal primo, se ne parlerà di un altro termine. Vabbè, tanto non parte, state tranquilli.
5: Allora, nel ringraziare Marco Tonelli di là dal vetro e
6: dobbiamo?
5: Nel ricordarsi, dai via, almeno giusto così, un ringraziamento pubblico, poi in privato lo possiamo invece assolutamente scalciare con affetto. No, tra poco un'ora di mercato, i due Nick Ceccarini Santi con una indicazione da monitorare che potrebbe dare la Lazio sulle tracce di Moreno, quindi non solo il Wrexham ma anche la Lazio di Gattuso. Vedremo eventuali sviluppi e poi ovviamente l'appuntamento va già alla serata con Chiara Andrea Bevilacqua dalle 17 e poi dalle 19 il racconto di Fiorentina Gubbio. Chi si compra torna domani 10 puntuali con Pietro
6: e Dimitri
5: Conti. Ti ci voglio, la carico a pallettoni, l'ho sentito ieri, l'ho frenato lunedì, è una bomba a mano. Mentre palla al centro torna domani puntuale alle 14 come sempre anche sul Lady Radio, e salutiamo chi ci ha seguito su Lady Radio e potrà seguire anche gli aggiornamenti sulla Fiorentina, la musica e l'informazione in questo pomeriggio. Noi l'appuntamento l'abbiamo ricordato e poi magari ci sentiamo stasera per commentare Fiorentina Gubbio. A domani,
6: auf Wiedersehen.
5: Ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar
10: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala,
12: guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. E il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli, con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
13: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere.
14: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
13: Politica, i magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori da chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
14: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonde il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
13: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'ufficio studi della Confederazione.
14: È tutto, a più tardi.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
17: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
16: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
17: Fabio Ferri.
16: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
18: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
19: Siamo tutto questo.
18: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
20: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
16: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
22: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
16: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
23: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
24: Eccoci qua, benvenuti nel magico mondo di Nick and Nick, la trasmissione di calciomercato che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 16 alle 17. Io sono Niccolò Santi e con noi, come sempre, collegato dai cieli, c'è Niccolò Ceccarini, il nostro direttore. Dove sei? Sei esoterio?
25: Ma io in questo momento sono all'Indovina chi si compra.
24: Ah, giusto.
25: Sto facendo praticamente il nuovo aggiornamento per quanto riguarda il nostro gioco che è maturato in estate, che sarà sicuramente un grande successo acquistato da tutti adulti e bambini in occasione delle prossime feste natalizie. Tra l'altro abbiamo una nuova, un nuovo upgrade, vorrei
24: ovvero
25: metterti al corrente, ovvero noi abbiamo al prezzo di uno solo di questi giochi da tavolo, ovvero diciamo lo smentisci tu, c'è anche l'indovina chi si compra, quindi naturalmente c'è la possibilità di prendere due giochi da tavolo al prezzo di uno e naturalmente c'è l'indovina chi si compra, è semplice, no? Uno prende,
24: sì, diciamo, intanto vediamo in viso il gioco smentisci tu, eh? Sì, lo vediamo in viso.
25: Esatto, pure. Ah, è del 2007, è del primo semestre, giocava nel Fire, quindi naturalmente c'è questo gioco, no? Che è quello all'inizio di chi si compra, no? Indovina chi si compra, che è una versione naturalmente divertente,
24: bene, quanto
25: uno si può sbizzarrire. Poi invece c'è il gioco quello che è ancora più impegnativo, cioè indovina chi si smentisce, ovvero lo smentisci tu, e quello, come abbiamo già detto,

0: 095 77 111 71. Qui c'è Casiride, si scherza, una trasmissione all'insegna della leggerezza, però oggi è il giorno in cui in ogni trasmissione stiamo ricordando Celeste Pin, che un anno fa, insomma, ci fu detto, insomma, di quanto era successo. Qui in diretta c'eravamo io e Alessandro Di Nardo, era la nostra ora di trasmissione, e venne Pietro Lazzarini in studio a darci questa notizia abominevole. Quindi volevo un tuo ricordo. Io con Celeste facevo le trasmissioni anche alla di radio, per cui, insomma, mi tocca molto l'argomento. Insomma, volevo che tu ci raccontassi, non lo so, un aneddoto anche della tua esperienza, insomma, un tuo ricordo su Celeste Pin.
1: Ma il suo sorriso, la sua serenità che riusciva a trasmettere, che portava sempre con grande spirito all'interno della redazione. Cioè, non c'era una volta che potesse essere una sola al mondo nella quale lui non sorridesse o non era magari tranquillo. Infatti questa notizia della sua scomparsa ci ha sconvolto tutti, perché non potevamo minimamente immaginare, no, che magari dentro di sé forse aveva una grande sofferenza. Ecco, lui, esatto, questo sicuramente l'aveva sempre mascherata. E quindi il ricordo di Celeste, vabbè, io l'ho visto anche giocare a calcio, mi ha intervistato tante volte, è stato sicuramente uno dei giocatori con i quali si è avuto un gran rapporto con la Fiorentina. Però se proprio devo pensare alla persona, la persona mi dice il suo sorriso. Ecco, il sorriso di Celeste Pin, che trasmetteva serenità e tranquillità, questo sempre, e quindi per questo io lo ricordo così, ecco, con quel sorriso che ogni giorno sapeva trasmettere agli altri e che dava una sensazione di benessere. Ecco, quindi questo era sicuramente per me Celeste Pin.
0: Certo. Sì, poi purtroppo in queste situazioni spesso succede di inciampare nella retorica, e quindi, beh, sai, tendiamo molto a sottolineare il suo legame con la Fiorentina, che testimoniamo, ovviamente faceva parte della nostra squadra, però devo dirti che, insomma, a me quello che purtroppo preme sottolineare, essendo io cinico e poco retorico, è che questa persona, Celeste Pin, stava malissimo dentro, e vabbè, questo mi ha colpito. Va bene, basta, andiamo avanti, perché tanto io posso dire ben poco su questa cosa, se no, appunto, mandare un bacio in cielo a Celeste Pin. Continuiamo con la nostra trasmissione, e devo dirti che stanno arrivando tantissimi messaggi, perché è chiaro, oggi il nome della nostra puntata è il seguente: intrigo alla Ibegovic. Il punto, quindi facciamo un po' il punto su questo esterno del Bayer Leverkusen.
1: Bello, mi piace un tanto,
0: perché sai, è un po' anche criptico, no, come titolo, quindi ti attrai, fai hype, le persone arrivano e dicono: ma scusa, che vuol dire? Aspetta, ci colleghiamo. Quindi Nicolò Ceccarini ci spiega l'intrigo alla Ibegovic con l'Atalanta.
1: Ma l'intrigo alla Ibegovic è un intrigo che comunque si spiega anche facilmente. Su alla Ibegovic l'Atalanta si è portata prima di tutti davanti, ha provato a formulare offerte anche al Bayer Leverkusen, che però per il momento non sono state accettate, anche per un virtù del fatto che vogliono 30 milioni di euro. A quelle cifre lì l'Atalanta non ci arriva, il giocatore comunque ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Bergamo, e poi però pare che si siano inserite anche altre squadre, qualcosa in Premier, probabilmente forse la Fiorentina si è fatta avanti anche lei, visto che quando c'è da pensare a qualche talento di un certo livello la Fiorentina è sempre presente e comunque sempre sul pezzo. E ora vediamo che cosa succede, perché comunque il cosiddetto attacco a raggiera di Paratici è completo, perché lui sta parlando per il centrocampo, sta parlando per gli esterni difensivi, esatto, sta parlando per il sostituto di Ken, per il sostituto di Piccoli, e continua a parlare anche per gli esterni offensivi. Quindi è un continuo muoversi in questo mare magnum del calciomercato, nel quale Paratici si trova a suo agio, e mi hanno detto che praticamente hanno rivisto il ruggito del leone, ovvero quando Paratici era nel vivo, no, di tutte le trattative, anche tempi d'oro della Juventus, in tanti addetti ai lavori mi hanno detto è gasato ed è carico a pallettoni. Quindi questo naturalmente ci fa stare molto tranquilli. Personalmente, sì, io non sono minimamente preoccupato se mai dovesse andare via Ken. Io
0: anche perché Cecca, poi arriviamo anche a Ken, cioè comunque ha pieni poteri Paratici, quello che dicevamo mesi fa alla fine è diventato realtà. Io Ferrari lo sento sempre meno, oggi sì, diciamo, è tornato a parlare di Andreazzoli, sono comunque questioni, diciamo, non ti dico marginali, però diciamo il timone, la sensazione è che ce l'abbia Paratici.
1: Sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro lui lì deve dominare la scena, la deve dominare lui, perché è l'unico che naturalmente può dominare la scena come lo sa fare alla sua maniera, perché Fabio Paratici è questo: quando vede un obiettivo, poi è chiaro che vuole ottenere il massimo e cerca magari anche di pagare il meno determinati giocatori, ma questo fa parte anche

0: delle sue capacità di riuscire a convincere magari un club rispetto a un altro. Quando poi vede che non può fare a meno di fare un investimento importante, prende e vola forte sull'obiettivo. In questo caso lui, per esempio, sulla I ha capito che era l'occasione giusta, che non doveva essere assolutamente persa, che non si poteva rinunciare, e quindi ha chiesto uno sforzo anche alla società di dire: vabbè, datemi ancora una volta la possibilità di fare questa operazione, perché se poi io la faccio probabilmente poi ritroveremo più avanti anche dei grandi vantaggi.
1: Certo, poi appunto arriviamo al tema Ken, però prima ti leggo qualche messaggio. Intanto ci scrivono Luca Cecca: ma hai saputo lo smentisci chi nominato come gioco da tavolo dell'anno? Ce lo scrive Frank su YouTube. Lo sapevi?
0: No, però lo smentisci tu, non lo smentisci chi.
1: Sì, vabbè, lui ci ha comunque ricamato, dice lui preferisce smentisci chi, no?
0: No, lo smentisci tu, perché naturalmente voglio dire, cioè, no, se noi abbiamo dato un nome, bisogna proseguire su
1: questo.
0: Certo. Non è che uno possa alzarsi la mattina, cioè, se no fa un gioco parallelo, e noi accettiamo il gioco parallelo.
1: È vero, allora, però è un'altra storia, allora, è uno spin-off, dice,
0: sì,
1: vabbè.
0: Esatto.
1: Ok, bene, poi... la questione Ken, cosa mi interessava sapere, Pellegrino o Pellegrino, insomma, come dicono gli argentini. La Fiorentina gira voce che abbia bloccato Pellegrino del Parma, però in funzione di che cosa? Mi sembra strano che sia in funzione dell'eventuale partenza di Ken, più quella di Piccoli magari, no? Perché il livello di certo è più simile a quello di Piccoli che non quello di Ken.
0: Sì, però Pellegrino, io sapevo anche la richiesta che ha fatto il Parma alla Juventus, si parla addirittura di una cifra vicino ai 40 milioni di euro. Io non credo che la Fiorentina pensi di sostituire Ken con Pellegrino a quelle cifre lì, non credo proprio. Che possa piacere, un altro discorso, ma non mi sembra che ci sia la possibilità di fare un investimento del genere, oppure di andare su un'operazione di questo cabotaggio, perché comunque spende tutti questi soldi per un giocatore che non so quanto poi veramente è più forte di Ken. Io ho qualche perplessità sulle cifre, ecco, non tanto sul giocatore, che a mio avviso costerebbe molto meno, tant'è che anche la Juve lo sta trattando, ma lo stanno trattando non trovando l'accordo. Loro sono vicini a 30 milioni, ma anche 30 milioni sono tanti per Pellegrino, perché comunque non è che abbia fatto tutti questi gol in Serie A da dire bisogna comprarlo a tutti i costi.
1: Sì, c'è da dire che l'anno scorso hai pagato Piccoli 27 milioni con i bonus.
0: Lo so, è vero questo, però è altrettanto vero che in questo caso, diciamo, facendo, se c'è stato un errore nel passato, è bene non ripeterlo.
1: Sì, sì. No, mi viene da dire che siano magari le cifre degli attaccati, anche Krstović passò all'Atalanta, forse per 25, 30, cos'era. Sono cifre bombate, no? Dopate.
0: Secondo me sì, sono cifre che non stanno né in cielo né in terra, perché sono tutte cifre che non corrispondono alla realtà, e quindi conseguentemente io penso che questo aspetto sia un aspetto che debba essere considerato. Cioè, la Fiorentina andare a spendere ora 40 milioni o 35 per Pellegrino penso ci penserà 10 volte, ecco, sì, come minimo. Però questo è un giocatore che piace, è indubbio.
1: Poi ci chiedono se abbiamo notizie su Valdepeñas. Arriva, non arriva?
0: No, non ci sono notizie, non ci sono notizie. Secondo me prima della prossima settimana non arriva.
1: Okay,
0: almeno, sì, questo è quello che ho capito io. Però poi bisogna aspettare ancora, perché le notizie sono frammentarie, arrivano veramente con il contagocce. E quello che raccontavamo l'abbiamo già detto, quello che sapevamo lo abbiamo riferito anche qua in diretta. Se c'è l'ok di Mourinho, il giocatore parte in ogni momento. Evidentemente ancora non c'è l'ok di Mourinho, perché probabilmente forse lo vuole tenere ancora all'interno della struttura, quindi che si chiama Real Madrid, lo vuole ancora visionare, e poi vedremo se gli daranno il via libera oppure no. Ricordiamo che la Fiorentina tratta anche João Mario con la Juventus, sulla quale c'è anche il Sassuolo, e quindi naturalmente c'è anche il Sassuolo che potrebbe inserirsi in questa corsa. Sassuolo che è interessato, ricordiamolo, a Brescianini e a Comuzzo, nell'ambito anche di quella che potrebbe essere l'operazione allargata su Torsved Gol.
1: Allora, tra poco sentiamo anche un messaggio vocale, però ci arriva da YouTube Angelo il messaggio che dice: arriva la smentita su Alaibegovic e Mastantuono? Sto in pensiero. Beh, allora, su Mastantuono in realtà noi non è che abbiamo grandi riscontri. A quanto ho capito, al massimo l'operazione potrebbe essere un'operazione alla Nico Paz, cioè no, un prestito secco non ha assolutamente senso. Cioè, che beneficio economico trae la Fiorentina? Tiene un anno un giocatore senz'altro forte, però poi se torna a Real Madrid così, immagino non abbia alcun senso. Cosa ti risulta?
0: No, mi risulta su Alaibegovic che...
1: Dicevo Mastantuono,
0: che naturalmente piace, e Mastantuono può piacere, perché a chi non può piacere Mastantuono, cioè, francamente. Però io non è che posso aggiungere nient'altro. Se certo. chi l'ha scritto avrà i suoi buoni motivi e sicuramente avrà avuto le sue fonti, per cui non è che non si stanno interessando a giocatori non buoni, si stanno interessando a giocatori bravi, per cui io mi auguro che davvero possa esserci un'opportunità per quanto riguarda quelli di cui stiamo parlando, perché poi francamente negli ultimi tempi stiamo parlando di tantissimi giocatori e tutti forti, cioè non è che ci stiamo parlando di qualche calciatore che è meno forte rispetto a qualcos'altro che avevamo vissuto in passato, qui siamo veramente su un altro ambito, siamo su un altro piano, mi sembra che tutti i giocatori che la Fiorentina stia trattando hanno un pedigree, un profilo veramente molto molto importante.
1: Certo, poi chiedono se è extracomunitario ovviamente Mastantuono, no, nel senso che lui è italiano e argentino, cioè lui ha origini italiane e quindi ha doppio passaporto, quello non sarebbe assolutamente un problema, il problema sono le cifre, perché io ricordo che veniva accostato già l'anno scorso, però quando ancora giocava in Argentina era uno dei calciatori più ambiti in generale, poi sai, fai il salto, vai nel club probabilmente più importante al mondo e insomma cambiano un po' le prospettive, e io a quanto ho capito lui ha una priorità, vuole fare le coppe, e la Fiorentina questa cosa non gliela può garantire. Al massimo, come tu Cecca hai detto molte volte, la discriminante, il punto a favore della Fiorentina può essere il direttore sportivo Fabio Paratici, lui sì che può essere una garanzia, però ecco, non è una coppa, quello siamo d'accordo.
0: No, lui gli può dire guarda, noi abbiamo un progetto ambizioso talmente interessante che nel giro, che ne so, di un paio d'anni abbiamo la certezza, per non dire con la volontà, di arrivare velocemente in quella che è una coppa, che può essere meglio la Coppa UEFA una volta, ovvero l'Europa League, piuttosto che la Conference, che mi sembra essere un obiettivo che non può essere considerato ambizioso per la Fiorentina. È un obiettivo che la Fiorentina ha centrato negli anni passati come qualificazione, poi se la vinceva la Coppa bene, ma io ripeto, anche vincere la Conference League non è che a me avrebbe esaltato poi così tanto, come magari vedo che qualcuno sarebbe stato il brodo di giungere, perché secondo me noi parliamo più di una Conference, cioè noi siamo una squadra che per la storia che abbiamo dobbiamo cercare di essere a livelli di un'Europa League costante, ecco, cercare di vincerla, sì, perché no, ma cercare di vincere l'Europa League, non di cercare di vincere la Conference, che come la vedo io, sì, perché sì, vuol dire salire di ulteriore livello, vuol dire essere a un certo livello internazionale, non certo quello della Conference, dove è vero che quando arrivi in fondo ci sono magari quelle due o tre squadre che valgono l'Europa League, però secondo me sarebbe giusto iniziare a essere competitivi più per altri traguardi.
1: Certo. 055 77 111 71, abbiamo Nicola in linea, ciao.
2: Ciao, no, carissimi, io vi seguo sempre perché siete dei miti, vi seguo proprio con grande affetto. A proposito del gioco lo smentisci tu, ieri Dimitri ha citato un giocatore, a me piace tantissimo, sì, tanto per rimanere nel club dei Nicola, è il Tre Soldi.
1: Ah, Tre Soldi, Patrick è qui davanti a me, Dimitri, in regia, quindi se vuole intervenire è benvenuto. Tre Soldi, sì sì, è una bella chiamata, ti ha entusiasmato?
2: Sì, a me piace tantissimo, infatti quando l'ha citato Dimitri volevo intervenire già ieri, però poi non ho fatto a tempo, ma non si potrebbe farci un pensierino, perché secondo me è un grande giocatore questo, con delle grandi prospettive. Volevo sapere il nostro esperto di mercato super Ceccarini se ci dice qualcosa in merito, insomma.
1: Ok, grazie Nicola per l'intervento.
2: Ciao Nicola, un abbraccio, ciao.
0: Tre Soldi mi sembra forte, a me piace anche Franculino, per dirti, c'è un altro giocatore di cui si era parlato un po' in giro, non troppo, però sai, bisogna vedere, cioè noi possiamo piacere, a noi possono piacere tanti giocatori, però poi alla fine noi si fa il lavoro dei giornalisti, non è che dobbiamo scegliere noi giocatori per la Fiorentina, dobbiamo riportare le notizie che riguardano la Fiorentina.
1: Però è verosimile, Tre Soldi, so che c'è la Roma adesso.
0: Sì, verosimile per la Roma, assolutamente sì, per la Fiorentina non l'ho mai sentito dire sinceramente, poi magari prendono dall'oggi a domani lo tirano fuori dal cilindro,
1: sicuramente, certo, per come abbiamo, diciamo, per come è la tendenza è molto probabile, Cecca, ma è più o meno su che cifre siamo? 25-30 milioni?
0: Ma insomma almeno 20-25 sì, Poi sai, anche lì non essendo stato così tanto accostato alla Fiorentina, francamente non è che ho fatto tante verifiche, per cui non mi è stato, diciamo, detto tante cose, però è chiaro che questo è un giocatore bravo.
1: Certo, ti devi liberare davanti, perché per adesso mi risulta che Ken sia un giocatore della Fiorentina, eppure piccoli. Però ecco, dicevamo ieri, stiamo con le antenne dritte, vero, su Ken?
0: Sì, io starei parecchio con l'Atene Madrid, anche perché mi sembra che ci sia un po' di movimento. Poi il movimento non significa, cioè prima c'è stata una calma piatta clamorosa fino alla fine, diciamo, del periodo della clausola rescissoria. Dopo la fine della clausola rescissoria è ripartito un po' il movimento come era prevedibile, cioè si era detto proprio prima dell'inizio del mercato: guardate che Ken non è un incedibile perché c'ha la clausola rescissoria, ma al di là della clausola rescissoria, se ci dovessero essere poi delle offerte che arrivano anche in un altro contesto, bisognerà sempre stare attenti, perché è chiaro che non saranno 60 ma potrebbero essere 40 e lì dipenderà, certo, nel caso dalla Fiorentina. Oggi non c'è un'offerta ufficiale presentata né dal Como né da un altro club alla Fiorentina, però questa richiesta di informazioni, questo modo comunque sia di stare sempre sul pezzo, di chiedere, di vedere, di informare, mi fa pensare che probabilmente ci potrebbe essere qualcosa, certo, magari, certo, più avanti, non è detto subito. Poi tutto, ragazzi, si infortuna, l'ho detto altre volte, si infortuna un centravanti in Inghilterra, magari vanno a chiedere Ken, ecco, questo potrebbe succedere, ma ora non lo possiamo prevedere, ovviamente.
1: Ecco, ricordiamo che ieri, insomma, Niccolò Ceccarini ha fatto il suo bagno di folla fra i tifosi e i suoi fan al Viola Park. Ecco, mentre accadeva tutto,
0: sì,
1: questo,
0: in due erano, ma insomma,
1: mentre accadeva tutto questo, io ero umilmente a fare il mio mestiere. E insomma, Ken non era all'allenamento, ci hanno fatto intendere che era in palestra per seguire un programma specifico, perché evidentemente mi viene da pensare non è ancora al 100% della condizione atletica, il che non è banale, perché se la Fiorentina non riesce a cederlo o comunque arrivano poche richieste è anche perché non è al top della condizione, e loro intendo eventuali acquirenti, hanno bisogno di garanzie sotto questo profilo, giusto?
0: Sì, e poi è curioso il fatto, no, che comunque non si sa bene perché lui deve fare a volte, no, un lavoro un po' differenziato, cioè questa gestione già dall'inizio del ritiro, dopo che lui comunque è stato fermo 2 mesi e mezzo, ti lascia un po' pensare, no? Uno, sì, dice, ma com'è possibile che ancora lo debbano un po' centellinare nella sua partecipazione alle sedute di allenamento, alle situazioni? Questo noi non lo possiamo sapere, perché nessuno ci dice mai nulla e quindi non siamo nelle condizioni di poter avere delle risposte, delle certezze. Però quello che mi sento di dire è che effettivamente, sai, poi c'è anche il discorso che quando Ken riceverà un'offerta sicuramente vorranno approfondire anche chi va a fare l'acquisizione di un giocatore così importante, vorranno approfondire le sue condizioni fisiche, cioè capire se come sta bene, quanto sta bene e via, ecco. Ma questo sarà un discorso successivo.
1: Allora, ascoltiamoci un primo messaggio vocale, vai, della trasmissione, così lo commentiamo insieme. Vai, vai, vai, vai.
3: Scusatemi, una curiosità: quanto hanno incassato per Barak?
1: Cecca.
0: Ma io non so, io questo non te lo so dire, perché mi hanno detto che è stata fatta una cessione a titolo definitivo, avevo un altro anno di contratto, ci sta che gliel'abbiano dato senza un grande sborso economico, cioè io penso che potrebbero aver, non lo so, trovare un modo. Onerosamente parlando, penso che la Fiorentina abbia portato a casa proprio nulla.
1: Pensa, per quello che ho capito lui è andato, sì, come tu dicevi, per una cifra veramente simbolica, forse sotto il milione, e addirittura la Fiorentina gli paga una parte dello stipendio, cioè questo per alleggerire il più possibile il monte ingaggi, perché Barak,
0: sì, ricordiamo anche la squadra che è la Formicosia, giusto?
1: Sì, rappresentava un esubero, e adesso la Fiorentina ha bisogno di alleggerire, no, un po' il monte stipendi, e soprattutto di scremare un po', perché la rosa era comunque una rosa ampia a inizio mercato, l'abbiamo raccontato diverse volte, quindi insomma,
0: sì, non c'è ombra di dubbio da questo punto di vista, la rosa era sicuramente molto molto ampia, però dai, questo è quanto, sì, per cui a maggior ragione dobbiamo prendere atto di questa situazione. D'altra parte ci sono dei giocatori che non rientrano più nei piani della Fiorentina, dei giocatori che la Fiorentina deve necessariamente vendere, anche per, come diceva giustamente Niccolò, abbassare un po' il monte ingaggi, anche perché poi il monte ingaggi potrebbe rialzarsi con l'arrivo di qualche altro giocatore sicuramente più importante e più utile rispetto a quelli che abbiamo adesso in rosa, alcuni dei quali siamo ancora in attesa di capire. Valentini andrà allora al Gremio o ha rifiutato definitivamente? Moreno andrà al Wrexham oppure ha rifiutato definitivamente? Questo ancora non si sa. Certo, quando le cose vanno un po' troppo per le lunghe non è mai un bel segnale, certo. Questo vuol dire che insomma le incertezze e le titubanze potrebbero portare al fallimento della trattativa. Dico potrebbero portare, perché
1: sì, sì,
0: dopo una settimana uno una risposta la può anche dare,
1: Sì, senz'altro la trattativa fra Valentini e il Gremio è è bloccata, questo non c'è ombra di dubbio. Poi vedremo se si ripartirà oppure no. Mi risulta che il giocatore argentino voglia rimanere in Europa e questo è già un indizio importante. Andiamo con un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai, vai, vai, vai.
4: Buon pomeriggio ragazzi, ho una notizia esclusiva, esclusivissima. Oggi è 22 luglio 2026. Aspetta, aspetta, aspetta. No, è appena arrivato un messaggio. Smentita della Fiorentina.
1: Hanno smentito anche che oggi è il 22 luglio, cerca, come si fa? Però vuol dire
0: calendario, il nostro calendario non è giusto. Quindi
1: hanno fatto un punto.
0: I calendari, quelli degli antichi greci che, o gli uomini della preistoria che facevano finta che il giorno fosse tal dei tali, che in realtà non sapevano nemmeno loro, e in base a determinate situazioni facevano non correre il tempo. Quindi se è stato smentito che anche il 22 luglio, ne prendiamo atto, che dobbiamo fare.
1: Senti, no, ma qui siccome sta accadendo di tutto, ma arrivano anche messaggi improbabili da parte di un certo Tommaso Loreto, che non so se l'hai mai sentito, penso sia direttore di una radio.
0: Che ha un giorno dalle vacanze, ma c'ha concerti.
1: Aspetta.
0: No,
1: smettila, se no entra in studio. Comunque dice, ricorda che Loreto è stato a Nicosia e si perse con la Poel. Te la ricordavi sta cosa?
0: No, io mi ricordo però del viaggio con la nave da Rovezzano. Lui prese il galeone da Rovezzano, esatto. Fece l'arma alla rovescia, arrivò a Pisa e poi fece tutto il giro per andare così a Cipro.
1: Sì, me lo ricordo bene, nitido, siccome ricordo. Allora, secondo voi, dice questo, ci scrive Andrea, c'è una data ultima valida per la cessazione, suppongo cessione, insomma, di Moise Kean?
0: Non lo so, è chiaro che non si può certo arrivare a 10 10 ore dalla chiusura del mercato, no? Per poi sostituire un giocatore come Moise Kean. Su questo penso ci siano pochi dubbi. Una data ben precisa non lo so, io credo che entro metà agosto, perché dopo diventa complicato anche andarla a sostituire, sì. Anche se, ripeto, con Fabio Paratici dobbiamo essere sicuri e tranquilli, perché una soluzione lui la riesce sempre a trovare. Io sono abbastanza sereno da questo punto di vista, che conosco lui, e quindi se fa una cessione, dovesse fare una cosa del genere, perché è pronta anche l'alternativa.
1: Ecco, no? Diciamo, non lo farebbe il 31 d'agosto, no? Nel senso che lui deve avere in mano il giocatore che lo sostituisce.
0: No, assolutamente non lo farebbe certo il 31 d'agosto, però ti dico, alla fine io penso che lui, se fa la cessione, a quel punto la fa nei tempi giusti, nei modi giusti e con il sostituto giusto, perché questo è lui, quindi ha maggior ragione. Io sono, rispetto agli anni passati, non ho una grande preoccupazione. Quello che verrà fatto secondo me sarà la mossa giusta, quello che verrà preso, se naturalmente ci sarà una cessione, sarà l'attaccante giusto per la Fiorentina.
1: Ma sai, poi
0: da questo punto di vista non ci sia grossi problemi.
1: No, ma su questo, ora, per carità, ma nemmeno con Pradè. Cioè, l'anno scorso Pradè comunque con Muzzo aveva avuto la possibilità di cederlo le ultimissime ore del mercato. Ti ricorderai che noi lo raccontammo dallo Sheraton dell'offerta dell'Atalanta da 25 milioni. Il punto è che però non aveva modo di sostituirlo alle ultimissime ore del mercato, per cui queste cose insomma non accadevano nemmeno col vituperato Pradè, che ora se piove è colpa sua, ma ecco, diciamoci la verità, ecco, casomai qualche problema sulle sostituzioni, no, dei giocatori forti, quello la Fiorentina degli anni scorsi l'ha avuto, però ecco, adesso su Kean possiamo stare tranquilli, a maggior ragione. Allora Cecca, io farei una cosa, siccome siamo al momento della pausa, siamo 124 su YouTube, quindi noi
0: forza ragazzi, dobbiamo arrivare a 150,
1: oggi 150, vuoi, va bene.
0: 50
1: da 5
0: minuti.
1: Io farei una cosa, andiamo in pausa, un breve break, e poi torniamo sempre con Nick e Nick su Radio Firenze Viola. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, ma

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per Nick e Nick fino alle 17 con i vostri messaggi al 348-75-13933, anche e soprattutto vocali. E per chi volesse intervenire in diretta sa di essere il nostro graditissimo ospite allo 055-77-111-71. Dopodiché siamo in diretta, in onda, live sul nostro canale YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi e ad attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti, gli avvisi in tempo reale. Noi lo aggiorniamo quotidianamente con le nostre dirette. E anche e soprattutto con i contenuti di mercato, no? Il famoso chi si compra flash, con il quale cerchiamo di fare un po' il punto delle dinamiche relative alla Fiorentina. Giustamente ci domandano, ma non è che da qui, caro Cecca, alla fine della settimana arriva quest'ala? Perché l'indicazione era questa, no? All'inizio della settimana mi sento di dire, è questa, non è che dobbiamo usare l'imperfetto, cioè Paratici ci si è messo in testa di prendere l'esterno offensivo e magari portarlo pure in tournée in Inghilterra.
10: Io penso che questa sia la volontà, certamente, perché da questo punto di vista la Fiorentina ha un grande bisogno, perché là davanti la Fiorentina in questo momento non ha un esterno, l'unico che ha è Gudmundsson, che è adattato e che potrebbe fare all'esterno solamente in determinate condizioni, anche perché è l'unico che può provare a fare quel tipo di posizione. Ci sarebbe anche Croci, che volendo è un giocatore un po' funambolo, che si potrebbe adattare sulla zona di sinistra, partire da sinistra e poi accentrarsi. Però non è che questo oggi è il discorso che la Fiorentina vuole fare, cioè non vuole dare la responsabilità a questo ragazzo di rappresentare, no, subito un elemento per la prima squadra. Deve anche lui crescere, quindi è normale che debbano andare a prendere un attaccante esterno, possibilmente il primo forte, perché questo serve alla Fiorentina, anche perché avere un attaccante esterno forte dà la possibilità a Viola comunque sia di vivere meglio anche la questione del centravanti. Mi spiego meglio: se tu hai un centravanti normale ma due esterni che fanno gol, sì, non hai problemi poi per quanto riguarda la fase offensiva, perché quello che magari si toglie al centravanti quello portano in dote gli attaccanti esterni, quindi i due esterni d'attacco. E quindi ecco perché io credo che la Fiorentina possa pensare in grande su una prima firma per quanto riguarda l'attaccante esterno e poi metterci intorno magari anche altri due o tre giocatori che possono essere più che utili.
9: Certo.
10: Solomo può essere un'altra ipotesi. Cancellieri, diciamo, potrebbe essere il terzo di questo pacchetto offensivo, per dire. Ecco perché poi possono nascere tante situazioni di mercato, tante trattative. Ancora è tutto in divenire, perché comunque tante cose non sono chiarissime, almeno a noi non sono chiarissime, ma loro sicuramente avranno in testa quelli che sono i giocatori più giusti da affidare a Fabio Grosso.
9: Allora, un po' di messaggi. Intanto ci scrive Max e dice: ma Baracca a titolo definitivo e come contribuisce allo stipendio alla Fiorentina se il calciatore non è più suo? Contribuisce dicendo: guarda, ce lo prendete voi e noi però vi paghiamo una parte dello stipendio, voi che ci fate il favore di liberarcene, perché è brutto da dire, ma è così.
10: Buonuscita,
9: dice.
10: Oppure hanno dato la buonuscita al club che acquista, dice: guarda, ce lo devi pagare 1 milione, facci 500.000 euro,
9: certo,
10: e quei 500.000 euro ci paghi lo stipendio di Barak, per dire.
9: Sì, sì, di sotto forma di buona uscita. Comunque, cioè, l'obiettivo della Fiorentina era liberarsi di questo calciatore. È brutto da dire, però usiamo anche altri termini, insomma, però non era questo, no, la priorità del club.
10: Sì.
9: Perché Barak era fuori dal progetto.
10: Tanto non rientrava nei piani, per cui certo, è inutile tenerlo per forza.
9: Io direi di andare ad ascoltare un messaggio vocale, vai, così lo commentiamo insieme al buon Cecca. Vai, vai, vai, vai.
11: Sapete che mi piacerebbe al posto di Ken? So che sarà impossibile. L'attaccante, quello della nazionale tedesca dell'Under 21, quel biondo ricciolo alto, che ha un nome improbabile. Quello lì sarebbe tanta roba.
9: Attaccante della nazionale tedesca, biondo riccio, che ha un nome improbabile.
10: Esatto, ma... e questo è l'indovina chi ci compra, questo è il gioco che noi creiamo. Sarebbe perfetto per indovina chi ci compra.
9: Ma forse Voltemade? Ora, alla tedesca.
10: Non lo so, io ora sinceramente non ce l'ho mica presente.
9: Ma sai, lui è, a parte una pertica, penso sia alto 2 metri, poi classe 2002, quindi nemmeno, dice, sai, è uno in, diciamo, nel piano della sua carriera. Questo io credo che sia pacifico. Se è lui, è il giocatore del Newcastle. Però sai, noi possiamo dire quello che vogliamo in questo momento, la Fiorentina deve cedere, anche se le cessioni, diciamo, più importanti probabilmente saranno rimandate, però stanno cercando anche sul fronte Ken, ve lo raccontava Niccolò Ceccarini, una soluzione la stanno cercando. Ora, da capire chi, nel caso in cui andasse via,
10: sì,
9: Ken lo sostituirebbe.
10: Perché non si vogliono far trovare impreparati, giustamente.
9: Certo.
10: Appena ci sarà questa opportunità, se ci sarà l'opportunità, loro vorranno essere pronti a affrontare questa situazione.
9: Sì, sì, poi secondo, ci scrive adesso Luca da Castelli Romani, anche secondo lui il giocatore è Voltemade, quello che dice l'ascoltatore. Sì, sì, tutto può essere. Peraltro un profilo che ci starebbe, alla grande, ma secondo me Parati ci va a finire che ci, anche in questo caso ci sorprende, perché sai, quando i nomi vengono fatti tu mi insegni, cerca tanto, tanto spesso, è la volta buona che dice vabbè, non arrivano quelli. Mi sembra che il trend sia quello, ma anche per esempio i Menez, no? Che era già al Viola Park e nessuno l'aveva detto. Quindi...
10: Esatto, tra l'altro domani ci sarà la presentazione ufficiale
9: sì?
10: Di Menez.
9: Mezzogiorno.
10: Tu ci sarai?
9: Sarai,
10: Nico?
9: No, te l'ho chiesto prima io. Ci sarai?
10: Io non lo so, perché dipende da quello lì se c'ho da controllare la batteria dello scooter della Giulia. Se
9: ok, invece
10: il controllo della batteria dello scooter della Giulia non vengo, altrimenti okay. Diciamo, se invece l'ho già fatto, lo avessi già fatto, a quel punto potrei anche venire.
9: Sì, sì, sì. Vabbè, certo, la Giulia che ovviamente è tua figlia, dico per gli ascoltatori, sì, se no è chiaro, certo.
10: Non è certo, voglio dire, nessun altro se non mia figlia,
9: certo.
10: Poteva essere la tua fidanzata, ma non hai nessuna fidanzata, si chiama Giulia.
9: È un po' piccolina.
10: C'è solo la zia, ricordiamolo, c'è solo la zia.
9: Esatto.
10: A giugno, anzi a luglio, il compleanno, eravate 4 più 3 di bonus.
9: Esatto. Giusto? Sì, sì, sì, eravamo bravo, 4 più 3 di bonus, te l'avevo anche detto, noi trasmissione. C'era anche il 50% della futura rivendita, ma quello
10: esatto,
9: non te l'ho detto.
10: Esatto, rivenduta al 50% senza un perché, però fortunatamente poi è stato smentito dalla Fiorentina e quindi abbiamo risolto che non parte nemmeno lei.
9: Sì, sì, sì, meno male che non ci segue, guarda, meno male veramente, è un mese. Allora, andiamo con un altro messaggio vocale, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sentiamo il vocale. Sentiamo.
12: Ciao, buonasera. Ma dite che Mastantuono non ha senso se viene in prestito secco, perché ci avrebbe un ricapo da Fiorentina. Ma secondo me ce l'avrebbe il ricapo, perché se questo ci dà la mano insieme a tutta la squadra che sta costruendo, il direttore sportivo, Ragazzi, non è che si può far finta di non pensare che si possa arrivare tra le prime cinque. Se si guadagna 2 lire dai giocatori, che ritornerà comunque in un altro paese, ritornerà in Real Madrid, ma noi ci si può perdere un vantaggio con la posizione in classifica, perché non è tirati fuori che si possa arrivare tra le prime cinque.
9: Sì, però questo è un... poi voglio sapere cosa ne pensa anche Cecca. È un ragionamento che condivido in parte, nel senso che io lo capisco, è quello che dice l'ascoltatore: prendo un giocatore forte per un anno e mi fa i risultati sportivi, da quello ricavo, no, economicamente. Però dall'altra parte non mi sembra un'operazione da paratici, cioè non mi dà l'idea di solidità. Si è parlato di progetto a medio e lungo termine, se ci piazzi la recompra, ad esempio, che sono le operazioni che fanno al Real Madrid, no? Vedi Valdepeñas, vedi Nico Pazzo col Como, quantomeno hai un ritorno economico concreto sicuro, no? Perché quello sportivo è presunto, quello economico con eventuale recompra è assunto, siamo d'accordo su questo?
10: Sì, però io sinceramente commentare le notizie degli altri mi sembra nemmeno giusto,
9: cioè, no, ma al di là della notizia,
10: il ragionamento, l'idea di poter prenderlo in prestito evidentemente lo sta pensando. Ecco, io l'unica cosa che posso dire è che è effettivamente un giocatore forte, quindi se riuscissero in qualche maniera a prenderlo, anche se fosse un prestito secco, poco cambia, perché tanto comunque Mastantuono non è che se è forte il Real Madrid te lo lascia a te, se può essere utile, come dice l'ascoltatore, magari un anno, però conoscendo Paratici può nemmeno avere un minimo di non dico di riacquisizione, ma avere un minimo di vantaggio sull'operazione mi sembra strano. Ecco, questa è l'unica cosa. Esatto. Conoscendo lui, sto dicendo altro che conoscendo lui, sicuramente, beh, dice, prendo Valdepeñas a queste condizioni, c'è la recompra, va bene. Mastantuono posso anche prenderlo in prestito, sì, probabilmente, sì. Forse magari potrebbero ricevere anche un premio di valorizzazione ulteriore, questo non è da escludere.
9: Vai con un altro messaggio vocale, sentiamo gli ascoltatori, vai, ecco.
13: Ciao, io sono Walter da Lisbona, volevo chiedere al Cecca se si poteva cercare di trasferire un po' di neve qui a Lisbona, perché so che ce n'è in abbondanza a Grassina, e quindi vedere se si può portare un po' di neve a Lisbona, perché anche qui fa un caldo tremendo, insomma vedi un po', Cecca, cosa riesce a fare. Io intanto aspetto.
10: Sì. Va bene, sì. Noi si farà il possibile, sai, noi siamo rimasti l'unico ghiacciaio in Europa che ancora, voglio dire, ricorda quella che era il nostro vecchio mondo, cioè mentre tutti gli altri ghiacciai si stanno sciogliendo in tutta Europa e nel mondo, qui resistiamo. Forse sarà il fatto che, voglio dire, Grassina ha una sua localizzazione geografica molto particolare, però abbiamo anche dei venti che permettono sia di fare delle perturbazioni, di passaggio di perturbazioni, e di temperature che variano a seconda se switchi. Se qui città sto mare abbiamo 30 gradi, fatto bene, senza umidità, mare tipo quello della Sardegna, Seychelles, eccetera. Poi switch va sull'altro lato, va su 4400, certo. Il ghiacciaio di Grassina, dove tra l'altro ora in questo momento io sono a parlare con voi, ma dovrei stare dietro la nazionale italiana di sci, perché
9: sì, fra una pista e l'altra
10: preparando per la prossima stagione.
9: Va bene, senti, poi al di là di questo, per esempio Luca dall'Isolotto ci dice: non è che può, riferito a Paratici, puntellare tutti i reparti con giocatori di proprietà quest'anno. Un prestito secco ci può stare, magari con bonus legato a gol o assist, e se il prestito secco è uno come Mastantuono, io ci sto. Per Lorenzo invece può funzionare così, cioè prendo Mastantuono e Valdepeñas. Il favore è che ti valorizzo Mastantuono, però tu mi dai Valdepeñas senza troppe fronzole e recompre. Però vedete, io la vedo in maniera diversa, perché Mastantuono rappresenterebbe un giocatore chiave, un ruolo chiave, cardine, no, per il modulo, le tattiche di Grosso. Quindi se tu vai a togliere un giocatore di quell'importanza il prossimo anno, con il prestito secco, sai che viene un anno e poi a giugno del prossimo se ne va, secondo me è molto difficile, è complicato. Cioè, una cosa dice, sai, Valdepeñas comunque è un terzino, si può fare lo switch il prossimo anno. Con Mastantuono, un giocatore così importante e determinante per le sorti offensive della squadra, la vedo più difficile. Tu cosa ne pensi, Cecchi?
10: Io penso una cosa, che quando vai a parlare con Real Madrid non puoi mai dettare legge. Io credo che Paratici, anche nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, disse sempre, no, che ci sono 4-5 club dove veramente si può usare il concetto di incedibilità per certi giocatori, in altri, tutti gli altri, non si può naturalmente fare in questa maniera, mettendoci dentro anche la Fiorentina. Ma nel dire questo, secondo me lui voleva sottintendere anche che questi club fanno la voce grossa. Sì. Non è che se te vai lì e gli dici no, allora si fa così, io decido, prendo questo, te ti do quest'altro, poi il diritto di ricompra si starà a vedere se ne parlo l'anno prossimo. Lì decide il Madrid, non è che decide la Fiorentina, decide il Madrid. Se vuoi il giocatore lo prende alle loro condizioni, che sia Mattantone, che sia Valdepeñas, che sia chiunque esso possa giocare, Pitarch, tanto per fare i nomi di alcuni giovani ragazzi della cantera del Real Madrid. Loro ragionano in questa maniera, che piaccia o non piaccia, volenti o nolenti, questo è il loro punto di vista e questo naturalmente è il modo con cui il Real Madrid fa le trattative.
9: Non c'è dubbio. Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
14: Certo, si potrebbe fare anche un'altra cosa, a parte il gioco da tavola, smentisci su. Un altro gioco però di carte, mi risulta.
9: A te che ti risulta? Tra l'altro leggevo su Alai Begovic, no, un ascoltatore che diceva: da una parte, se prendi lui, di certo non vai su Mastantuono. Questo mi sembra logico, perché avranno, suppongo, un colpo in canna per un giocatore sui 30 milioni di euro. Che le cifre sono quelle, eh. Cioè, se l'Atalanta non prende Alai Begovic,
10: 30 milioni.
9: È perché ti chiedono 30, esatto.
10: Certo, assolutamente sì.
9: Questo è logico.
10: L'obiettivo è prendere 30 milioni di euro, e qui non credo ci possano essere sconti sull'Alai Begovic. Però vediamo, ragazzi, tanto è un discorso tutto sempre molto potenziale. Ora noi dobbiamo solamente stare in campana, cercare di capire e potervi dare magari anche con un po' più di tempo, se sarà necessario, magari rispetto a qualcun altro, però una notizia certa su quello che sarà il prossimo esterno della Fiorentina, che ricordiamo, teoricamente ne dovrebbero arrivare tre a livello offensivo, almeno tre servono, perché ci vogliono due titolari e un'alternativa.
9: Poi ha un utente che dice su YouTube, no, uno è destro l'argentino e il bosniaco invece è sinistro, quindi uno non esclude l'altro. Però il nostro ragionamento non tanto tattico quanto economico, perché ora va bene tutto, ma io non penso che i soldi li trovi così paratici. Cioè, a un certo punto anche la Fiorentina un minimo dovrà contenersi, no? Ma non lo diciamo così perché ci va di, ci si sveglia la mattina e diciamo no, ok, non ci sono soldi. No, nel senso che sarebbero due operazioni clamorosamente onerose. Poi se arrivano entrambi, per carità, tutta festa, tutta, si va tutti a peretola. Però mi sembra molto difficile, no? Cioè, una cosa è un'operazione per Mastantuono e una cosa è un'operazione per Alai Begovic. Due molto molto onerose e credo anche complesse dal punto di vista.
10: No, assolutamente sono complesse. Una perché è complesso dal punto di vista economico, perché servono tanti soldi. Un'altra è complesso da un altro punto di vista, perché comunque non è così scontato che il Real Madrid ti possa dare un giocatore del genere, anche solo con la formula del prestito secco. Se ne era interessata anche la Juventus, se mi ricordo, a Mastantuono.
9: Sì, che tra l'altro è mancino in realtà.
10: Fatto la loro fatica, ecco.
9: Certo, che tra l'altro è mancino in realtà, quindi comunque non è un discorso tattico, ripeto. Ah, vai con un altro vocale, vai, sentiamo.
15: Buon pomeriggio, Luca Fuscecchio. Cecca, dammi una gioia, ti prego, dammi una gioia. Dimmi, a me basta che tu mi dica che l'imperatore Paratici porta Bellingham, poi con che formula, a pagare in 30 anni, a pacchi di cambiali, non lo so, non è un problema. Dimmi che c'è questa possibilità, ti prego, forza della sera.
9: Ora, Bellingham, ok che l'entusiasmo eccetera ci sta facendo tutti sognare, ma Bellingham, insomma, è tanta roba, no? Un po' troppa.
10: Bellingham, sinceramente, mi sembrerebbe una roba fuori dalla grazia del Signore per la Fiorentina, a meno che lui non decidesse a un certo punto di dire vabbè ragazzi, io vengo via dal Real Madrid perché comunque a me piace la Fiorentina, è sempre stata la mia squadra del cuore, che ha guadagnato diversi soldini, vengo a Firenze e porto la squadra in Champions League. Se Bellingham fa questo, probabilmente Paratici lo prende. Ecco, l'unica cosa, c'è un piccolo problema, piccolino, quanto chiede il Real Madrid, perché lui si può anche diminuire l'ingaggio, però temo fortemente che ci vengano chiesto una barca di milioni di euro per comprarlo, e di fronte a questo penso che sarà dura, bisognerà arrendersi.
9: Sì. Allora, su YouTube siamo a quota 129 spettatori, prima eravamo 130, quindi più o meno questa, oggi siamo nell'ordine di grandezza dei 120-130. Non
10: 130
9: penso,
10: come giovane, sì, esatto.
9: Tanti di più non penso, però questo non toglie che noi vi invitiamo sempre a seguire il nostro canale YouTube, attivare la campanella per tutte gli avvisi, le novità del momento, e ovviamente a seguire firenzeviola.it, oltre che i profili Twitter del sottoscritto Niccolò Santi e di Niccolò Ceccarini, perché insomma, noi vi aggiorniamo costantemente con quanto ci risulta, con quello che secondo me, no, secondo quanto mi risulta, Vero, Cecca? Sei a 135, eh? Oh, attenzione, 135.
10: Grazie a Nicolò Santi, va bene.
9: Guarda, a questo punto me lo prendo questo grazie. Vai, vai con un altro, tre messaggi vocali, tre, vai, vai, vai, vai.
16: Buongiorno, ma gli slot per gli esteri, per gli stranieri, non era finito? Ora si parla di Aja Begovic. Boh, Andrea da Campi.
17: Alessandro Gambetta, per favore, non fare il troll. Ma Mastantuono tutta la vita, anche in prestito secco, come viene viene.
9: Non fare il troll, Cecca, eh.
10: Io, figurati, per me si può fare anche
9: non trollare,
10: il grande fuffo. Io sarei più che contento se si riuscisse a fare. Io sono molto felice se la Fiorentina riesce a prendere questo giocatore con qualunque formula essa sia. Per me andrebbe bene, l'importante è che siano forti. Poi, ragazzi, rispetto al recente passato, vabbè, siccome certo, sono arrivati i giocatori che tutto erano perché forti,
9: se non è scontato, certo.
10: No?
9: Ah, poi ci scrivono di Alai, ci dicevano di Alai Begovic. Alai Begovic è comunitario perché lui ha doppio passaporto, è anche tedesco, quindi è per quello che ne parliamo. Dopodiché si era parlato anche di Dovbik in attacco. Dovbik sarebbe extracomunitario, ma giocando in Italia con la Roma i trasferimenti interni si possono fare anche se hai finito gli slot per gli extracomunitari, quindi questo per fare chiarezza, visto che il tema non è così automatico, me ne rendo conto, anche noi impazziamo, cioè dobbiamo ogni volta informarci. Poi andiamo sui messaggi, dunque ci scrivono c'è il fratello, non ha specificato quale, io penso si supponga, cioè che si riferisca a Bellingham, no? Questa è Elia Jeremy da Massa. Poi niente da commentare, eh? Cecca?
10: Ma insomma, sul fratello che vuoi aggiungere?
9: Certo,
10: è roba, no?
9: Certo. Poi Fabius scrive da Via dell'Oriolo. Nick, a proposito della Giulia, dove gioca l'anno prossimo? Saluti.
10: Ma è venuto a giocare nell'Euro Ripoli, sì.
9: Euro Ripoli, eh?
10: Se non ci compra Conegliano, si gioca all'Euro Ripoli, sì.
9: Ah, ok, questo insomma, volevo un punto anche su questo. Poi Alessandro, no, da
10: Conegliano ci ha chiamato, e però sai, a quel punto io gli ho detto, ma Conegliano c'è Venezia, la scuola più vicina a seguire, ho detto, su, non si può andare, bisogna andare magari se si va a Chieri, non c'è il Torino e la Juve, nella zona diciamo di Milano, ma se si va a Conegliano forse rimane un po' fuori zona per il grande calcio. E ho detto, vabbè babbo, allora non si va da nessuna parte, si resta all'Euro Ripoli.
9: Ok, poi ci scrive Alessandro da Frosinone, dice io prenderei Chiesa, che ha sempre dimostrato che se in forma e se uno che sulla è uno che sulla fascia fa la differenza, certamente in prestito, puntini puntini, dice.
10: Ma sai, che ti devo dire, Chiesa è un giocatore forte, se sta bene è un giocatore fortissimo. Quello che posso dire su Chiesa è quello che naturalmente ho detto già nei giorni scorsi, il problema di Chiesa è uno solo, che al Liverpool guadagna un botto di soldi e non penso che lui venga alla Fiorentina a guadagnare meno soldi.
9: Questo è determinante, cioè
10: Io
9: si abbassa lo stipendio per forza.
10: Sono abbastanza determinato su questo argomento, poi magari mi sbaglio, ma la sensazione mia è proprio questa.
9: Va bene, poi andiamo con altri messaggi. Dal canale YouTube ci scrivono in tantissimi. In questo momento siamo alla bellezza di 143. Suppongo che non toccheremo i 150 entro la fine della trasmissione, ma ci siete piaciuti lo stesso. Dicono.
10: Sì, sì, sì. Poi soprattutto se acquistate poi il gioco da tavola e lo smettisci tu, noi siamo ancora più contenti.
9: Bene, bene. Poi ci scrive: ognuno la pensa come crede. Ci scrive: io ho una batteria di esterni come quei due, bosniaco e argentino. Alai Begovic, ovviamente, Mastantuono. Con Coleoscio Volpato, poi ne mancherebbe anche un altro. Sceglierei già con questi tre. Ecco, per chiudere, Coleoscio ancora stand by?
10: Eh sì, Nico, è ancora in stand by perché nessuno sa più nulla di questa operazione. Loro hanno presentato questa offerta, evidentemente questa offerta non va bene, non va bene al Barley, e quindi a maggior ragione la Fiorentina è ferma. Ma io ho la sensazione che loro stiano lavorando parallelamente su tanto altro, e quindi a un certo momento, se questi gli dicono sì, se lo portano a casa.
9: Okay.
10: Se gli dicono di no, verrà qualcun altro a vestire la maglia della Fiorentina. Non è che ci sono solamente i Coleoscio in circolazione, ci sono anche altri giocatori.
9: Certo.
10: E probabilmente la Fiorentina magari va a prendere qualcun altro.
9: Va bene, Nicolò Ceccarini, grazie, come sempre è stato un piacere, ci sentiamo domani a partire dalle 16, ma qualcosa mi dice anche prima. Applausi, applausi.
10: Ciao,
9: per Cecca.
10: Ciao a tutti, ciao Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi, ciao,
9: ciao a tutti. Ciao Cecca, grazie davvero. Allora adesso noi cediamo la linea a Gary Scalvento con Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori in studio. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Nicolò Santi. Ciao!
18: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: La cronaca in primo piano: non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
18: Continua a tenere banco il caso di Mario Ruggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Ruggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
19: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
18: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
19: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
18: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamone a moderare, vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apre il dibattito.
2: Uno
5: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
8: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
13: Le 17.03, mercoledì 22 luglio 2026, una giornata dolce e amara, amara perché purtroppo è un anno che non è più con noi, dolce perché ci permette di ricordare anche la fortuna che abbiamo avuto a condividere parte di questo viaggio insieme a lui. Ovviamente il riferimento è a Celeste Pin, che come avete avuto modo di leggere su Firenze Viola, ci permettiamo di considerare uno di noi, visto che è stato colonna portante insieme agli altri opinionisti di questa trasmissione Garrisca al vento, al fianco di Giacomo Galassi, ogni tanto anche in mia presenza. Oggi cercheremo nella prima mezz'ora di omaggiarlo e ricordarlo come Celeste merita. Intanto saluto Sauro Fattore al mio fianco,
14: ciao,
13: che ritrovo
14: ciao,
13: con grande
14: Chiara,
13: piacere.
14: Buongiorno.
13: Ciao Sauro, salutiamo e ringraziamo anche Stefano Cherubini che ci supporterà per quanto riguarda la regia. Ricordiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77111-71 per intervenire in diretta. Oggi è anche la giornata della prima amichevole ufficiale della Fiorentina, da cui poi cercheremo di trarre qualche indicazione. Vi ricordo, a partire dalle 19 l'appuntamento qui su Radio Firenze Viola per seguire in diretta la cronaca e tutto ciò che avverrà al Viola Park. Come detto Sauro, in questa prima mezz'ora mi piacerebbe ricordare Celeste e omaggiare anche tutto quello che Celeste è riuscito a fare per Firenze, per la Fiorentina. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, ho notato in un certo senso come lui fosse molto simile a Firenze alla Fiorentina, che ti entrano nel cuore, che sostanzialmente, anche volendo, e sarebbe impossibile voler eliminare Celeste dal ricordo, entrano a far parte di quella che poi è la tua vita. E Celeste, per tutti quelli che poi l'hanno conosciuto, è rimasto esattamente come Firenze e la Fiorentina sono rimaste per lui. Tu ieri hai partecipato alla messa che si è tenuta alle 18:30. Ti chiedo se hai voglia magari di dire due parole su Firenze Viola. Trovate già l'omaggio di Sauro.
8: No, ma ci mancherebbe altro. Celeste, insomma, era diventato un fiorentino, via, cioè, adattato, perché un po' di vento ce l'aveva sempre, però insomma, poi insomma, come persona ora diventa anche difficile, perché quando fai tanti elogi, no, sembra che, ma io ero molto amico, sì, che anche il difetto che poteva avere per me era un pregio. Ci manca, perché sai, ora è passato un anno.
13: E ci siamo anche chiesti, soprattutto in una stagione complessa come quella che poi fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, in che modo Celeste sarebbe stato in grado di indorare la pillola per i tifosi, perché poi lui aveva anche questa capacità di infondere ottimismo anche nel momento.

0: di questo, insomma, anche perché l'ultima volta io l'ho visto, stavo proprio a Gropina quando c'è la festa.
1: Eh sì.
0: E sinceramente, insomma.
1: Poi tanti ascoltatori hanno avuto modo di conoscerlo, non solo quelli magari di una generazione di tifosi che appunto gli ha consentito di vederlo anche indossare la maglia della Fiorentina, ma nelle trasferte, perché Celeste non era certo di facciata un sostenitore della Fiorentina. Tante volte ci ha raccontato anche la complessità di essere ad Atene dopo la finale, ma quella non è l'unica trasferta europea che ha fatto. Ad esempio il Mana ci scrive subito al 348 753 933: uno sguardo verso il cielo, ciao Celeste, per sempre con noi. Io mi sono permessa di disturbare anche una persona che ho avuto il piacere di avere in studio nella trasmissione dedicata ai Viola Club, perché credo che lei, meglio di tanti altri, possa partecipare con noi a questo ricordo piacevole nel nome di Celeste, la presidentessa del Viola Club Firenze 2005, Viola Club che ora è intitolato a Celeste Pin, proprio perché Celeste era presidente onorario. Milena, grazie per la disponibilità e ben trovata.
2: Grazie a voi.
1: Io, come dicevo già quando ti ho avuta al mio fianco, abbiamo avuto modo in un certo senso di ricordarlo, ma oggi che è l'anniversario della sua scomparsa ti chiedo se hai voglia appunto di dirci in che modo poi Celeste si è legato a voi e non solo al nome del Viola Club, che orgogliosamente ricorda la sua storia.
2: Allora, la sua, praticamente la sua data era ieri, è scomparso ieri 21 di luglio, e ieri è stato commemorato. Purtroppo io non potevo essere presente perché sono a fare la nonna,
1: a fare il mestiere più bello del mondo. Infatti grazie due volte per esserti liberata qualche minuto.
2: Però c'è stata una piccola delegazione del Viola Club che era presente e su a San Miniato, alla chiesa della Basilica di San Miniato. E ho parlato con Gloria stamattina e mi ha detto che c'erano presenti Roggi, la signora, Giancarlo Antonioni, Sauro Fattori, Michele Fratini, insomma pochi ma buoni, ma essendo un periodo un po' particolare che molta gente è in vacanza, è stata molto felice di avere anche la nostra presenza lì, insomma,
0: con un bel mazzo di rose, con un bel mazzo di rose bianche. Allora,
2: con un bel mazzo, grazie. Sì. Con un bel mazzo di rose bianche,
1: Sauro,
2: un bigliettino e un bigliettino per Celeste.
0: Certo. Visto.
2: Celeste era, come si può dire, una parte, sì, era una grande parte nostra del Viola Club, perché era 20 anni che era con noi. Infatti a maggio anno scorso abbiamo festeggiato i 20 anni, era 20 anni che era con noi, 20 anni di presidenza onoraria, 20 anni di grandissima amicizia fra noi e forse fra me e lui c'era un legame quasi fraterno, veramente, perché bastava un niente che lui era presente per noi e per me, e sì, per noi e per me più che altro. Non veramente non so come esprimere ancora il nostro dolore, il nostro dispiacere. Perché veramente ci manca tantissimo, che, come ripeto e come ho detto pochi secondi fa, che lui bastava che chiedessi qualcosa e era presente veramente per tante cose.
1: E come detto appunto a settembre dello scorso anno avete deciso comunque di intitolare anche a Celeste il vostro Viola Club per tenere alta la sua memoria. Milena, io ti ringrazio, non ti rubo altro tempo perché l'abbiamo detto, vogliamo, da un lato giustamente ti lasciamo fare la nonna, dall'altro vogliamo comunque ricordare Celeste provando a farlo col sorriso e sottolineando anche tutto quello che lui faceva senza la volontà di trasformarlo in pubblicità, ma dando molto di sé alle cause che aveva a cuore e anche ai tifosi che considerava sostanzialmente come al pari suo. E quindi diamo spazio anche ai nostri ascoltatori di ricordarlo al 348 75

0: 3933. Non so se hai voglia magari di dirci qualcosa prima di salutarci. Io non voglio metterti in difficoltà, non voglio farti commuovere, e quindi sono a tua totale disposizione.
1: Non mi mettete in difficoltà, non mi mettete in difficoltà, perché i bambini sono bravi, le bambine sono brave. Sì, e l'anno scorso a settembre abbiamo intitolato, abbiamo chiesto permessi per intitolare il nostro Viola Club, l'abbiamo chiesto sia a Gloria che ai figli, e ci hanno dato la possibilità di poterlo fare veramente con tutto il cuore anche da parte loro. E siamo felici di chiamarti appunto Firenze 2005, è un po' lungo, però non ha interesse, Firenze 2005 Celeste Pin, e sarà così fino alla fine del nostro Viola Club, che spero che duri ancora per tanto tempo.
2: Sono convinto che durerà per tanto tempo.
1: Io sono un po' grandina per mandare avanti, però finché ce la faccio ci vado e ci provo.
2: Sì, certo,
1: provo.
2: Mi non ci mancherebbe altro.
1: E ora, non lo so, lui era molto presente, specialmente, sì, a parte sempre, ma lui era molto presente specialmente quando si faceva le scene per beneficenza, esatto, insomma, per tutte le beneficenze, e lui era molto presente in tutti i sensi.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché proprio il lato di Celeste che vogliamo celebrare e omaggiare oggi, il Celeste calciatore, ognuno ha avuto modo di conoscerlo, sì, magari in virtù anche di esperienza diretta o per quelli che sono stati i racconti raccolti nel tempo, ma c'è un lato di Celeste che poi sostanzialmente conosce chi ci ha avuto a che fare. Come dicevo prima, Celeste non era sicuramente una persona in cerca di ringraziamenti o pubblicità, no, ma una persona che non si è mai tirata indietro e che sostanzialmente ha dedicato ogni minuto libero nel mettersi a disposizione per le cause che aveva a cuore. Infatti dopo coinvolgeremo anche un altro ospite che ci racconterà un po' della grande partecipazione attiva di Celeste in questo senso. Grazie mille Milena, buona estate. Poi magari ci ritroviamo per parlare di Fiorentina col vostro Viola Club,
1: certo,
0: quando inizia,
1: certo,
0: la stagione.
1: Grazie a voi e buone vacanze anche a voi, se è possibile.
2: Ah, certo.
0: Radio Firenze Viola non si ferma, ma in qualche modo le faremo. Un abbraccio anche alle nipotine.
2: Ciao mille, ciao ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie mille
1: a tutti.
0: Io chiedo poi a Stefano Cherubini se vuole preparare già l'altro collegamento. Come detto, c'è un lato di Celeste che magari non tutti conoscono, ma che secondo me era doveroso oggi portare anche alla luce di chi magari non ha capito per quale motivo chiunque abbia avuto a che fare con lui poi l'abbia portato nel cuore, in un certo senso si sia legato. Era proprio la bontà d'animo il capire che poi una persona come lui poteva diventare motore anche in queste circostanze. Ci scrive Antonio: un abbraccio al presidente da tutti noi del Viola Club Puglia nel ricordo di Celeste. Appunto, il presidente del Viola Club Puglia, Antonio, un grande ascoltatore di Radio Firenze Viola. Ci scrive anche Luca Alberti: Celeste era una persona con valori straordinari, merce rara nel mondo del calcio e nella vita di tutti i giorni. Ci scrive anche Emiliano da Colleferro. Emiliano è colui che ha coniato il tabula rasa, che però quest'estate, devo dire, fortunatamente ancora non c'è stato bisogno di sfoderarlo. E ci scrive: non aveva molto senso dell'umorismo per come lo intendo io, ma mi piaceva il suo essere una così brava persona. Io non ho il coraggio di cancellare il suo numero dalla rubrica del telefono, spero che da lassù continui a tifare la nostra Fiorentina. E questo, come vedi, in un certo senso è quello che accomuna poi gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, che hanno avuto modo di conoscerlo magari non condividendone le sue prese di posizione. Lui sottolineava, era una prospettiva da giocatore, da chi poi quella maglia l'ha indossata in uno spogliatoio, c'è stato, e quindi questa magari era la differenza. Io intanto ringrazio e saluto il nostro prossimo ospite, Barbara Benassai di Banda Albereta. Io l'ho coinvolta proprio perché tramite amicizie comuni ho scoperto anche questa attività di Celeste. Banda Albereta è un'organizzazione di volontariato attiva nel territorio fiorentino, si occupa di disabilità e supporto ai bambini e alle famiglie, ed è una realtà con cui Celeste è entrato in contatto. Buon pomeriggio Barbara, e se vuoi raccontaci un po' il vostro rapporto con Celeste.
2: Sente male,
0: sa che abbiamo dei problemi col collegamento.
1: Nel fare volontariato hai bisogno, no, di
3: di essere un pochino visto, e lui era sempre pronto a condividere i nostri post, se c'era bisogno di una presenza era sempre disponibile, per cui ha fatto testimonial in tante cose. Poi ci siamo risentiti per una partita un anno prima, ma ti va di fare qualcosa? Non era un periodo che aveva voglia di fare, ma tanta voglia di fare, aveva preso a cuore questa bambina che sì, seguivamo, che era Jo. E quindi ha iniziato proprio a fare il volontario, veniva a fare con la magliettina, veniva a fare le cose con noi, poi dove era possibile ne parlava con tutti, aveva già dei progetti per quest'anno, voleva fare il centenario, ci aveva portato a vedere dove lo voleva fare, come lo voleva impostare, era partito benissimo. Poi ci aveva portato al Viola Club a Castiglion Fiorentino perché l'avevano chiamato, lui non voleva compensi ma voleva che tutto fosse devoluto per l'operazione di Jo, quindi è stato veramente per noi una grossa un grosso aiuto, no? che non aspetti spesso in quell'ambito, per cui oltre a un amico, una persona sensibile, forse troppo sensibile a volte, questo gioca brutti scherzi, però posso garantire che noi veramente non ce l'aspettavamo una cosa così, per quanto aveva fatto fino allora. E veramente lui stava a parlare, chiamava anche con Jo, voleva sempre, la chiamava come stai, voleva il messaggio, gli mandò la magliettina, gli ha mandato i pantaloncini, mi fa il video, almeno glielo faccio vedere, andava a Verona a parlare con tutti di questa bambina, la voleva fare entrare in campo a fare il primo calcio al pallone, insomma c'erano tantissimi progetti con lui.
0: Barbara, che ne dici se nel nome di Celeste ci racconti un po' cos'è Banda Albereta, in modo tale che magari tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, qualora anche nel nome di Celeste in un certo senso spinti dall'attaccamento alla causa da parte di Celeste, volessero venire a contatto con la vostra associazione e conoscervi, magari ci ricordi anche in che modo vi possono contattare, oltre a quello che fate, che ovviamente è fondamentale, Celeste l'aveva capito.
3: Sì. Noi siamo un'associazione di volontariato dove siamo tanti, tanti volontari. Io ho conosciuto tante associazioni che spesso, pur essendo grosse, manca proprio il corpo volontario. E nella nostra logica c'è proprio quella di dare una mano sia alle famiglie, a realtà vicine per cui possiamo seguire progetti, famiglie che da sole non ce la fanno, anche da un punto di vista, per esempio ora per noi è molto importante l'inclusione, abbiamo fatto un progetto mare dove mandiamo al mare gratuitamente 10 famiglie dandogli un affitto gratuito, cioè abbiamo preso un appartamento a Torre del Lago, allestito un bagno con uno spazio apposta per poter entrare anche in acqua per i ragazzi disabili, perché ci siamo resi conto che anche vicino a noi non sono tante le strutture adatte per queste famiglie, quindi a volte basta poco. Questi ragazzi stessi sono diventati volontari, per cui ci aiutano nei servizi, facciamo le camminate ecologiche, le scene di beneficenza, per cui è diventato un po' una grande famiglia. E Celeste era uno di noi, era quello che aveva percepito questo, stava proprio bene insieme a noi, come lo stanno queste famiglie. Noi quello che chiediamo a noi non è niente, cioè vorremmo un attimino un pochino più di sensibilità per certe realtà che ci stanno proprio vicine, perché non importa andare molto, molto lontano, insomma. Fare del volontariato fa bene, è una cosa sempre più rara, nei giovani soprattutto se ne trovano sempre meno, sarebbe bello avvicinarsi anche in maniera molto semplice, no? Senza vederlo come impegno, ma vedere come qualcosa per se stessi, e ovviamente tutte le persone che ci sostengono in tutti i nostri progetti. Abbiamo degli sponsor, delle aziende che ci danno una mano, abbiamo le persone che vengono agli eventi che organizziamo, e con quello che riusciamo a raccogliere proprio seguiamo da vicino sia i bambini che le famiglie, quindi non in cose eclatanti per cui non possiamo vedere i risultati, ma proprio nello stretto, per cui il bambino che si va a operare, ad esempio ora seguiamo Kevin, un bambino che ora il 28 va in America e si opererà laggiù, ha dovuto raccogliere 260.000 euro, un bambino di Torino. Sabato scorso eravamo tutti insieme a una merenda perché è stata una delle famiglie che ha usufruito della settimana al mare, per cui questo Celeste lo faceva con noi, andava a trovare anche giù, cioè è stato veramente...
0: Sì, sì, ci hai fatto tanti esempi di come poi sentiva di poter partecipare a questa causa. Io ti ringrazio perché hai ricordato come poi avvicinarsi al mondo del volontariato non solo migliora la vita di chi poi riceve tutto il tipo di supporto e fondi, ma migliora la vita anche di chi lo fa. E Barbara, ti ringrazio salutandoti col messaggio di Francesco, che al 348-7513-933 ci manda una bellissima foto che lo ritrae insieme a Celeste e Pin mentre espongono una maglia di Antonioni autografata. Ci scrive: maglia presa a un'asta organizzata da Banda Alberetta, firmata da Celeste. Banda Alberetta, sono fantastici, mi sembra il modo migliore di salutarti e ringraziarti. Poi Radio Firenze Viola è sempre a vostra disposizione, quindi grazie ancora e buona...
3: Ci abbiamo i nostri social e anche esatto, il nostro sito internet con tutti i contatti e tutto. Io Chiara vi ringrazio soprattutto per questa cosa, perché è bello ricordare una persona che a Firenze ci teneva tanto da tutti i punti di vista.
0: Hai fatto benissimo a sottolinearlo, Barbara, grazie ancora. Lo ricordiamo, Banda Alberetta, li trovate, sono attivi sui social, hanno anche il sito di riferimento, una causa molto a cuore a Celeste. Saura, abbiamo pochi minuti, se sei d'accordo magari esauriamo i tanti messaggi che stanno arrivando proprio nel ricordo positivo e propositivo di Celeste, e poi ti tocca immergerti in questo mercato che vede la Fiorentina scatenata, e quindi vogliamo sentire la tua. Bruno da Viterbo ci scrive: Celeste, ma manca e come, lui e Sauro erano gli appuntamenti da non perdere della vostra radio. Ricordo ancora la sua figurina nell'album, un angelo fuori ma un leone in campo. Tanti, è vero, si soffermano anche su questa doppia anima in un certo senso, certo. Quando tornava sulla vicenda relativa a Casiraghi,
2: chi
0: devo
2: ascoltava
0: dire...
2: me, lui lo faceva apposta perché io ero il diavolo,
0: compensare.
2: Lui era l'angelo, io ero il diavolo. No, ma però ora sì, cioè io ti dico, io una sensazione, no? Cioè, tutti questi elogi, io sono felicissimo, no?
0: Sì.
2: Però da una parte mi fanno un piacere, sì, ti immagini, no? Però da un'altra mi riportano un po' di tristezza, perché mi riporta lì.
0: Io... Perché ti ricordano che...
2: Sì.
0: Purtroppo sì, ce lo scrive anche Luca, i cuori viola però non muoiono mai, anche David dal gruppo Baraonda Fiorentina, non condividevo spesso il pensiero di Celeste, devo dire che l'appuntamento settimanale con lui era imperdibile e di arricchimento, mai arrabbiato. Molti sottolineano anche i siparietti con Giacomo, che poi era diventato bersaglio. Celeste, ci manchi oggi dopo questo mercato, anche tu ti saresti divertito, forza viola da Torino. E questo ce lo scrive Nello. Se la regia è d'accordo, visto che poi alle 19 dobbiamo dare la linea perché c'è il calcio d'inizio con l'amichevole, anticipiamo magari di qualche secondo la pausa e, come detto, poi torniamo per la seconda mezz'ora di questa prima ora e torniamo un po' anche sull'attualità. A tra pochissimo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Di nuovo in diretta con Garry Scalvento qui su Radio Firenze Viola, sempre Sauro Fattore al mio fianco. In regia c'è stato un cambio, quindi salutiamo e ringraziamo Marco Tonelli. Sempre il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi di testo, note audio, domande per Sauro che è a vostra disposizione, lo 055-7711171 per intervenire in diretta. Io ti voglio far subito arrabbiare. Hai Instagram? Segui Albert Gudmundsson.
5: No.
4: Hai visto una carrellata di foto che lo ritraggono intento a svolgere la seduta di allenamento, firmare autografi, immergersi in una vasca. La didascalia è un po' ironica. Sì. Albert Gudmundsson scrive: voglio dire, chi non ama correre con 40 gradi? E apre anche un po' le porte.
5: Anche la mentale. Io va bene, cioè, probabilmente. Cioè, Leon Humor islandese, dai,
4: è una freddura la sua.
5: Sì, ecco, sì, magari.
4: Più che altro alimenta anche la curiosità di chi si chiede: ma effettivamente un ritiro nella prima parte svolto alle latitudini fiorentine con le temperature che abbiamo registrato in questo luglio è un qualcosa che può compromettere la preparazione? Quindi anche per quello devo dire Albert Gudmundsson,
5: può darsi per Gudmundsson si possa dire anche l'ha compromesso, ecco.
4: Noi tante volte abbiamo ribadito come poi non abbiamo sicuramente tante stagioni alle spalle per poter tracciare una linea, ma anche l'anno di Palladino la Fiorentina ha svolto il ritiro al Viola Park e abbiamo fatto il record di punti, quindi dipenderà anche da caso a caso. Come detto, poi la Fiorentina partirà anche alla volta dell'Inghilterra, dove svolgerà due partite amichevoli. Andrà Gian Attasio, sarà l'inviato per Radio Firenze Viola, anche con un nuovo format mattutino per quanto riguarda la rassegna stampa proprio dal Regno Unito. Ci sarà l'amichevole con Real Madrid in Austria, in quel caso sarà Giacomo Galassi a raccontarvela, quindi non ci si ferma certo ai 40 gradi di Firenze e all'insofferenza di Albert Gudmundsson, che invece quando è freddo non lo vediamo insofferente, vero Sao? Un po' di domande, un po' di messaggi per te, perché poi tu manchi in radio dallo scorso lunedì, quindi intanto magari ti chiedo: quando hai letto le notizie relative al possibile arrivo a Firenze di Ulayi, che cosa hai pensato? E soprattutto ti sei fatto domande poi sui giocatori attualmente in rosa, se il suo arrivo possa in un certo senso liberare qualcuno con cui rischia di essere quasi un doppione a livello di caratteristiche?
5: Bisogna vedere un po' cosa decideranno. Io comincio a pensare che un po' sulla graticola, per modo di dire, ci sia un po' che fagioli, perché gli hanno un po', diciamo, il posto gliel'hanno un po' inoccupato. Poi può darsi che poi Grosso abbia attenzione già in maniera diversa, che nessuno, però questa sensazione. Poi può essere un bene anche per Fagioli, magari trova una squadra migliore della Fiorentina.
4: E molti infatti si chiedono se poi Fagioli dobbiamo continuare a considerarlo nel ruolo che ha svolto sostanzialmente la passata stagione nella prima parte con Stefano Pioli e poi con Vanoli, o se possa magari anche riprendere quel ruolo naturale che tanti di noi...
5: Io l'ho sempre detto, lui non è... Cioè, lui lì ha le qualità per fare quel ruolo in scioltezza, però ancora non ha l'attitudine, e non è detto che la trovi l'attitudine, perché se no sarebbe troppo semplice, no? I giocatori non è che sono delle formine, cioè non siamo già su buteo, bene, se chiari. Però il concetto è che, secondo il mio punto di vista, sai, poi c'è Endur, non ci dimentichiamo, insomma, ci sono tanti giocatori e che c'entra una squadra forte, più giocatori forti hai meglio è. Però non l'anno prossimo non facciamo né coppe, né, cioè la Coppa Italia e proprio il campionato.
4: E poi non è detto che tutti i giocatori magari accettino di fare la seconda linea, come abbiamo imparato a chiamarle, perché riserve non piace.
5: No, ma poi riserve ce ne sono, oramai il calcio ce ne sono poi.
4: Cambi soprattutto.
5: C'è chi gioca meno, però insomma. Però il concetto è quando hanno preso Attà, che io per me il ruolo di suo era quello, cioè ti hanno già sostituito, io infatti è stato da lì che ho cominciato a pensare.
4: Qualcuno aveva agito ancora più d'anticipo rispetto a te, e quindi raccogliendo le parole di Fabio Paratici, che l'ha definito un giocatore da Barcellona, in un certo senso si era già, Fagioli si era già preparato all'idea di vederlo sul mercato. L'abbiamo detto, qualche cessione sarà inevitabile. La Fiorentina,
5: non penso vale Barcellona, però
4: ha sicuramente stravolto il suo modus operandi con tutte queste operazioni chiuse in entrata, senza la necessità prima di gestire tutta la parte relativa alle vendite. Però abbiamo anche detto che un nuovo direttore sportivo, e soprattutto un valido direttore sportivo, sapremo valutarlo anche nella capacità di farci in un certo senso pagare meno quelle cessioni che invece negli ultimi anni avevano destabilizzato un po' il club. Abbiamo citato Gudmundsson e il suo posto, arrivano un po' di messaggi per lui. Simone da Caldogno ci scrive: dite a Gudmundsson che ho bisogno di persone per mettere la guaina sui tetti, e quindi sottolinea come appunto i 40 gradi possano avere un peso specifico diverso e una prospettiva anche diversa in base al lavoro che si svolge. Lapo da Firenze: Good si lamenta ora che corre sotto i 40 gradi perché l'anno scorso hanno corso poco, mi sa, in preparazione. Quindi frecciatina a Stefano Pioli. L'avevamo detto, sicuramente un carico di lavoro diverso.
5: Può darsi, però io, sai, sono sempre molto ci credi giusta a queste cose, perché poi oramai anche le preparazioni sono abbastanza standardizzate.
4: Poi abbiamo un sacco di macchinari all'avanguardia che non solo consentono di gestire il tema delicato degli infortuni, ma anche quelle che sono le caratteristiche.
5: Ma se il GPS per capire se una persona la porti a un buon livello oppure no.
4: Tempo fa, non ricordo nello specifico in quale trasmissione, ma qui a Radio Firenze Viola abbiamo avuto il piacere di disturbare e avere in collegamento Alberto Marangon, che faceva parte della Fiorentina, ora se non sbaglio al Milan, e ci raccontava di come poi nel ritiro una delle componenti fondamentali che spesso si tende a sottovalutare, proprio perché non facendo parte di quel mondo non si ha piena cognizione di causa, è il recupero delle energie, ma soprattutto il sonno e la gestione del sonno, che poi fa la differenza su come si lavora. E quindi questo testimonia come a volte ci si focalizzi solo su alcuni aspetti che impattano il giusto. Poi non si può certo dire che non si sentano i 40 gradi a Firenze, perché sarebbe disonesto, ma evidentemente è tutto studiato. Per l'appunto ce lo scrive anche lui: Luca, il Milan è a Milanello, la Roma a Trigoria, la Lazio a Formello, l'Atalanta a Zingonia, dai su. E quindi
5: scusa,
4: sottolineare.
5: Ma questi centri, allora io ho sempre preferito fare il ritiro in sede, se non si dice in sede, perché hai tutto.
4: Porca miseria.
5: Tutti i materiali che vuoi, tutte le cose che vuoi, giustamente. Perché quando vai fuori, carichi anche, cioè sia lo staff medio, dobbiamo portare la roba continuamente, pullman di roba.
4: A Moena arrivò anche il parrucchiere un giorno per farli tutti insieme.
5: Per capire, no? Allora io dico sempre: è vero che qua ci sono 40 gradi, ma 40 gradi ci sono anche. Il fatto era per dormire, per recuperare. Adesso c'è un grande vantaggio: ci può essere un deumidificatore, ci può essere un'aria condizionata, che insomma. Riposare i tifosi, via.
4: E ci sono anche i tifosi, mi permetti di ricordare che poi in occasione dell'amichevole di stasera, l'abbiamo detto, calcio d'inizio Fiorentina Gubbio alle ore 19, il Barberino Outlet Summer Village, che poi è tutta questa zona in cui vengono svolte le attività dedicate ai tifosi, apre alle 17, chiude all'inizio del secondo tempo, e quindi chiunque fosse poi al Viola Park sa come organizzarsi. Tra l'altro salutiamo e ringraziamo anche Pierluigi da Strasburgo, un nostro ascoltatore che oggi sarà presente al Viola Park e che è passato a trovarci in redazione e ci ha portato anche le paste che tu hai mangiato.
5: Io non ho mangiato,
4: devo dire la verità. Anche tu.
5: Posso dire, ho mangiato 4 pasticcini, insomma non sono pochi. Non ha che sgridato, dirà.
4: Sì, davvero. Ho corso 13 mesi e mezzo da militare all'ottavo bersaglieri per 500 lire al giorno. E questo è il messaggio del Mana che tira un po' le orecchie a Gudmundsson. Sempre su Gudmundsson, poi in realtà c'è una domanda di mercato per te. Ma è vero che Sauro, quando ha saputo che Gudmundsson sarebbe stato presente al ritiro al Viola Park, ha minacciato di incatenarsi a un cancello del centro sportivo?
5: No.
4: Chieda a Sauro se la notizia notizia è vera o falsa? No, questo te lo chiede il bomber Viola.
5: No, fino qua non ci arrivo. Però, però penso sarà una persona che. Però per adesso non si è preso nessuno. Che anche se le frasi di Grosso sono state, lui non è né un esterno sì. né un centrocampista. Poi però nel 4-3-3 non può giocare, insomma, l'ha voluto dire, però insomma l'ha fatto quasi capire. Però secondo me l'esterno lo può fare, insomma, e se non riesce ad arrivare a nessun obiettivo importante, piuttosto che regalarlo, e vuol dire che almeno c'ho qualcuno di cui parlare durante l'anno, dai.
4: C'è una domanda di Bruno da Viterbo che al 348-7513-933 mi chiede proprio di girare a te, che solleva un tema che devo dire negli ultimi giorni ho comunque raccolto ascoltando la pancia del tifo. Ci scrive: la Fiorentina sta facendo un grande mercato, questo è fuori da ogni dubbio, mi pare però che ci sia una deitalianizzazione della rosa. Cosa ne pensa Sauro di questo?
5: Io ho pienamente ragione. Io ero molto orgoglioso, infatti noi avevamo molti italiani, invece in questo momento stiamo ravendo al suolo, tabula rasa, cioè questo un po' mi dispiace, perché io penso che la Fiorentina, non vorrei sbagliarmi, ma era la più italiana di tutte, e secondo me è anche un vanto, insomma. Invece ora stiamo ritornando un po' al mercato, vabbè, però insomma alla fine contano i risultati più che gli italiani, però insomma ero un vanto per noi questo qui, e ha fatto bene a notarlo questo radioascoltatore.
4: Ale ci chiede dove si può vedere la partita. La partita si può vedere su DAZN, ovviamente con il muto, perché poi bisogna ascoltare l'audio su Radio Firenze Viola a partire dalle 19, appunto ci sarà la trasmissione con Andrea Giannattasio che dal Viola Park vi racconterà tutto quello che il campo sarà in grado di regalarci. Luca ci scrive: peccato che cancelliate i messaggi su WhatsApp, e questo lo leggo guardando male la regia perché probabilmente è un'impostazione che hanno messo loro. Io un mese fa avevo chiesto l'opinione di Sauro Fattori su Atta, però mi persi la risposta. Luca da Malaga. Gliela però perfetto dare. Perché gliela puoi ridare a distanza di un mese,
5: e lui
4: e puoi anche cambiare opinione, no, perché lui non l'ha sentita
5: la. Ma poi Luca da Malaga gli rispondo che gli ho detto: quando mi capiterà magari mi faccio invitare, perché insomma che non è male, un bellissimo posto. No, ora sinceramente, cioè Atta è un giocatore,
4: porca miseria,
5: che sulla carta è fortissimo, cioè io non avrei mai pensato la Fiorentina arrivasse ad Atta. Poi ho capito perché c'è arrivata, perché spende, e quando spende arriva a tutte le parti. Però il concetto è che Atta è sicuramente un buon giocatore, speriamo che anche lui non soffra un po'. Cioè, dall'Udinese a noi cambia, però io sono convinto che lui ha la qualità, perché la cosa non cambia, anzi, che questo ambiente lo migliori.
4: E da un lato tanti sottolineavano come poi il centrocampo negli ultimi anni potesse rappresentare anche una scarsa programmazione in quelle che erano le idee degli operatori di mercato della Fiorentina. Tante volte abbiamo stravolto da una stagione all'altra i punti di riferimento, non solo l'assetto dal punto di vista tattico. Abbiamo parlato prima quasi dell'imbarazzo della scelta, considerando i giocatori che ad oggi, 22 luglio, sono a disposizione sì. di Fabio Grosso. In tal senso ci vedi anche le basi per un centrocampo che possa comunque aiutare la Fiorentina ad assestarsi su livelli comunque importanti per i prossimi 2 o 3 anni?
5: Secondo me il centrocampo come compostore è forte, cioè abbiamo un centrocampo veramente forte. Io ho sempre detto che avere poi, cioè, quello che conta è un po' la parità del livello, sì. cioè levo uno, ne entro un altro, non è che stravolgo oppure vado in caduta libera, cioè capito? Però è anche vero che probabilmente questo centrocampo qui qualcuno non ci sarà andando avanti, dai. E poi questa squadra qui secondo me adesso manca questi esterni, se veramente Grosso già questo 4-3-3, i nomi sono importanti, quindi sentiamo, speriamo vengano conclusi il prima possibile.
4: Hai citato appunto la scelta magari non così semplice da comprendere da parte di Atta, considerando la stagione da cui era reduce, di arrivare a Firenze. In una lunga intervista concessa pochi giorni fa al Corriere dello Sport ha comunque risposto a questa domanda, la trovate ovviamente su Firenze Viola, ma vi regalo qualche estratto. Gli hanno chiesto perché comunque ha scelto scelto la Fiorentina, che viene da una salvezza molto sofferta e non farà le coppe europee. Perché ho parlato con Paratici e Grosso, mi sono piaciute tantissimo le loro idee sulla gestione del club, sul metodo di voler costruire la squadra, sul gioco da farle fare. Non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere, non mi sono lasciato influenzare da sensazioni o fattori esterni e ho sentito subito che sarebbe stata quella giusta. Gli hanno chiesto anche se c'è una responsabilità dietro alla cifra che comunque la Fiorentina ha dovuto sborsare per aggiudicarsi il suo cartellino. In un certo senso l'abbiamo visto con Piccoli l'anno scorso, e le valutazioni che poi non riuscivano a non tener conto di quel aspetto. Lui dice: certamente c'è una responsabilità, ma è una responsabilità che io mi prendo volentieri. Qui al Viola Park abbiamo tutto quello che ci serve, non abbiamo alcun alibi, ci stiamo allenando di continuo, non sono ancora riuscito a vederlo tutto, anche perché è enorme, però da quello che ho visto penso sia qualcosa di straordinario. E quindi sottolinea come comunque è una responsabilità che non lo destabilizza ma quasi lo carica. Poi ovviamente noi lo diciamo, sono parole che accogliamo con lo stesso entusiasmo che il giocatore ha mostrato, sarà il campo a parlare. La speranza è che effettivamente abbia intravisto nella Fiorentina il contesto ideale per confermare la buonissima stagione da cui... È reduce. Andrea da Chianciano Terme, per Sauro: io penso che il modo di fare preparazione è proprio cambiato. Prima si faceva il fondo in estate, oggi si gestisce la forma fisica tutto l'anno, monitorando i singoli giocatori con un lavoro continuo. Tu cosa ne pensi?
5: Che lavoro giusto è questo? Non è quello che facevamo noi eravamo dei disgraziati. Cioè noi c'era la convinzione che bisognasse riempire i bidoni e poi dopo poi andare avanti e portarlo fino a quando si consumava, poi si arrivava a Natale e si ricaricava questo bidone. Adesso lavori a micro, diciamo, sono micro preparazioni, cioè lavori a settimana, poi hai una parte che magari dura 3-4 settimane, però in queste 3-4 settimane ci sono delle micro che durano una settimana. Perché? Perché il giocatore deve mantenere la condizione tutto l'anno. Ecco perché io sono molto dubbioso sul fatto di Pioli, quando l'anno scorso dicevano sì, probabilmente con qualcuno poteva anche gestirlo di più, cioè non si è mai centravanti, dai, aiutami.
4: Non ho capito.
5: Dzeko, 39 anni, è normale, lo gestisce un po'
4: ma
5: di
4: poi
5: più.
4: Lo diciamo, soprattutto queste prime uscite a volte mettono anche in difficoltà chi è chiamato a valutare la forma. Non sono tutti uguali.
5: No, perché per dire, sicuramente Croci,
4: sì,
5: lo vedi ora, starà benissimo, cioè,
4: tante perché... volte sottolineavamo Kwame come avesse poi nell'inizio di stagione il suo momento migliore. E riusciva a mettersi in mostra perché poi gli altri magari erano più in difficoltà. Comunque sul ritiro tanti sono d'accordo con Andrea, ad esempio Daniele ci scrive: giusto, non fa più differenza il ritiro in montagna oppure al Viola Park, no, perché è proprio cambiata la preparazione, non si va più a correre per delle ore nei boschi, il lavoro atletico è cambiato totalmente.
5: Adesso poi la palestra è determinata, in ordine facevamo zero. Cioè, capito? Cioè, è cambiato proprio. Stare in sede è molto meglio.
4: Luca ci scrive: Sauro potrebbe allenarsi oggi ai ritmi di Albert Gudmundsson e sarebbe comunque più svelto di lui in area di rigore. Non c'è
5: in
4: paragone.
5: In area di rigore sicuramente che sarebbe più svelto di lui. Però per il resto, insomma, a questo momento 40 gradi io li sentirei, Probabilmente un posto lo farei anch'io.
4: E cosa scrivi? Però te non lo scrivi in inglese.
5: 40 e sentirli per davvero.
4: Ma di che si ragiona?
5: Ma di che si ragiona?
4: Vichingo Empolese al 348-7513-933 ti propone un giochino.
5: Eccoci.
4: Tra i centrocampisti della Viola attualmente a libro paga, ha messo un po' in difficoltà ieri Dimitri Conti, che però è riuscito. In ordine, dal più al meno, nella capacità di interdire e conquistare palla agli avversari, secondo te chi c'è al vertice e chi c'è ultimo? Magari non tutti, ma quando si parla di interdizione...
5: Con giocatore c'è adesso interdizione.
4: Dimitri, ad esempio, ieri Dimitri Conti, ovviamente anche lui colonna portante di Radio Firenze Viola e tutto il mercato web, diceva che sostanzialmente uno che nel momento in cui lo guardi pensi che incarni queste caratteristiche forse non c'è, però tendenzialmente ci si avvicina.
5: Allora,
4: cioè l'interditore vero e proprio.
5: L'interditore vero e proprio non esiste, perché
4: esatto,
5: per dire, Pirlo era un interditore fantastico, però giocava sul, diciamo, sull'interrompere il passaggio, non sul contrasto, perché poi bisogna vedere uno come lo intende, no? sicuramente l'esperienza dà una mano, e a me mi tocca la scala lì, perché secondo me me l'ha fatta apposta la domanda, e io gli rispondo che il più, sicuramente il più affidabile in questo momento per la rosa che abbiamo, poi perché dei giocatori non li conosco benissimo ora, Auli, come si chiama?
4: Auli, sì.
5: Auli, cioè non lo conosco, che non mi permetto di, l'ho visto giocare ma insomma non lo puoi giudicare più di tanto, cioè quello più bravo per dire in queste cose qui è sicuramente Mandragora, ma perché è più esperto, perché anche l'esperienza ha un suo vantaggio.
4: Noi ringraziamo intanto Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato che ci hanno segnalato la presenza di questa immagine che Marco Tonelli mostrerà a chiunque ci stesse seguendo sul 92 del digitale o sull'app in modalità visual, perché oggi 22 luglio è anche la giornata in cui al Rocco Commisso Viola Park è stato svelato il francobollo celebrativo realizzato per il centenario della Fiorentina, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un prestigioso riconoscimento del valore storico, culturale e sociale della Fiorentina. Un appuntamento speciale, quello di oggi, che inaugurerà uno degli omaggi più significativi dedicati alla storia viola, pensato per celebrare un secolo di passione, appartenenza e amore per questi colori. E quindi lo possiamo...
5: una maglia
4: Vintage,
5: prime. Bello,
4: sì.
5: bello.
4: Con però il logo nuovo.
5: Logo nuovo, giustamente.
4: E quindi, come detto, ci avviciniamo non solo all'inizio della nuova stagione, della quale molti tifosi sono impazienti di prendere parte, ma anche al centenario della Fiorentina, che vedrà tanti eventi organizzati.
5: Che poi, se te lo guardi bene,
4: ora magari c'è mamma, che regista incredibile.
5: Anche quella, giustamente, mi si agganciava.
4: Sì.
5: Però messa così sembra quasi una scarpa vecchia. Che dà il doppio significato, secondo me ci avranno pensato, io ci avrei pensato.
4: E ovviamente sotto 1926-2026, questo a sottolineare proprio il grande traguardo.
5: Bella, sì, un bel francobollo.
4: Ovviamente su Firenze Viola poi trovate anche tutti gli aggiornamenti. Simone da Manaus, che metto in cima, anche se il suo messaggio è l'ultimo, ma perché gli voglio bene, e quindi ci sono i preferiti
5: questa
4: trasmissione, lo saluto con grande affetto. Saura, domanda secca: in quale delle prime tre posizioni arriveremo quest'anno e perché dovremmo già comprare ago e filo?
5: questa sì, no, ora non esageriamo.
4: Ieri e anche lunedì con Angelo Giorgetti abbiamo parlato un po' della differenza tra riempirci gli occhi con tutto quello che ci fa percepire un'area di cambiamento in grado di proiettare la Fiorentina verso una direzione comunque in linea con le ambizioni della piazza, e un entusiasmo quasi pericoloso, perché poi ti porta a creare delle aspettative che magari sono anche sbagliate per le valutazioni che dovremmo fare di questa squadra.
5: Allora, io non posso fare troppo l'entusiasta perché sbaglierei, però capisco,
4: però è
5: l'entusiasmo però ormai è cucito. Allora io spero che a me basterebbe cucire la Coppa Italia, cioè voglio stare più basso, va bene? Però ormai è cucito, ma questo è per scherzare, io lo capisco, perché ricordiamoci, rinnoviamo molto. Io questa squadra qui la giudicherò se la mi fa da 60 punti in su, io non voglio andare oltre, perché secondo il mio punto di vista la vecchia rosa non parte, allora ha fatto 42 punti, sì, ma come valore non partiva da 42 ma da almeno 52-54, perché questa rosa sia, mi dimostri che il mercato l'ha migliorata nettamente, mi deve andare da 60 in su. Allora a quel punto lì, tanto di
4: appello. E poi c'è l'incognita dell'attacco, al di là del futuro di Moise Kean, su cui poi ti porterò magari all'inizio della seconda ora, visto che adesso non abbiamo tanto tempo a disposizione. Gli esterni, per un allenatore che gioca col 4-3-3, faranno la differenza.
5: Cioè, gli esterni fanno gol, bene se chiari. Cioè, noi bisogna salire. Io dico sempre che le squadre per vincere contano numeri, e i numeri sono che dobbiamo fare più gol possibile e prendere meno forse. Cioè, la differenza reti deve essere abbastanza cospicua per puntare a quello che uno spera sempre, ma siamo tanti a sperarci.
4: Cioè, perché infatti noi sottolineiamo la Fiorentina sicuramente si sta muovendo molto di più e anche meglio rispetto alle altre, ma siamo al 22 di luglio e quindi poi da un lato
5: era già più avanti di noi.
4: C'è da capire la Fiorentina, la necessità che aveva di migliorarsi rispetto alla passata stagione e poi la necessità di migliorarsi per ridurre il gap, ecco, bravo, con quelle con cui vuole andare a competersi una volta.
5: Però ridurlo, cioè noi bisogna passare avanti, e il problema è che ridurlo però ti porta sempre a una posizione sicuramente che in questo momento, se ci si può cucire qualcosa, ecco.
4: Arriva una domanda interessante di Gabriele da Mestre, con cui mi scuso perché l'aveva mandata anche ieri, poi non c'era stato modo di dargli il giusto spazio e l'ho invitato io a rimandarla oggi, quindi in realtà lo ringrazio per aver tenuto fede a questa mia richiesta. Con Palladino io ho avuto l'impressione che il suo modo di lavorare e di porsi al gruppo, sostanzialmente abbia comportato che alcune gerarchie fossero saltate, cioè lui parla di gerarchie interne allo spogliatoio, in un certo senso intaccate poi dal modo di porsi che aveva Palladino e dal modo di lavorare con Palladino, aspetto che poi ha influito sul percorso di Pioli e Vanoli ne ha pagate le conseguenze. Vi chiedo, voi avete notato questo aspetto e quest'anno con Paratici grosso e il rapporto che c'è tra il direttore sportivo e il tecnico che poi di fatto lui ha scelto, si torna a una conduzione più ordinata e compatta?
5: Io non sono d'accordo con questo. Palladino aveva fatto delle scelte nette.
4: Sì.
5: Manda via capitano e vice capitano.
4: Sì.
5: Cioè, e probabilmente quello lo ha avvantaggiato nel gruppo, perché probabilmente senza che avessero colpa il capitano e vice capitano, però probabilmente era in quel momento una cosa disgregante. Cioè lui e ha imposto la sua, perché lui, cioè non è facile arrivare in una squadra come la Fiorentina, in un ambiente come la Fiorentina e mandare via capitano e vice capitano, che lui ha dimostrato, e questo probabilmente gli ha portato dei vantaggi. Quando è arrivato Pioli questa squadra era un po', diciamo, mentalizzata a Palladino, cioè te tu gli hai mandato via uno che loro probabilmente avevano eletto al loro leader, per modo di dire, e tu l'ha voluto sostituire con altro, e questo secondo me è stato questo destabilizzante. Infatti l'anno scorso siamo sempre stati, diciamo, in un mare sempre in tempesta.
4: Tra l'altro ne approfitto per ricordare anche ai tanti ascoltatori che domani alle ore 12 ci sarà la presentazione di Jimenez, sono giorni in cui impariamo a conoscere tutti questi nuovi innesti. Ulahi poi è tornato al Viola Park, l'abbiamo detto, era rientrato perché aveva necessità di farsi rilasciare il visto per lavoro, quindi è rientrato al Viola Park, non prenderà parte però alla gara di questa sera, l'amichevole con il Gubbio, e Dido si sbilancia, dice: io voglio azzardare stasera, per me si vince.
5: A Gubbio, bello, però ecco, questo è
4: la serenità,
5: l'uomo fiorentino,
4: ma poi non ce l'aspettavamo di poter respirare un clima così
5: nessuno
4: disteso,
5: s'aspettava,
4: considerando la complessità della stagione, visto che manca pochissimo prima alla pausa. Magari chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare anche il messaggio audio arrivato al 348 751 3933.
6: Da qui che c'era parecchi italiani, ma italiana che gli fesi mi ottavo. Io non menziono alcun prodotto del campo, no?
5: Grande, ha ragione, dice, sì, ma serva, non è vero, siamo arrivati anche sesti, noi siamo un po' in questa cosa qui, non siamo troppo obiettivi, no? Cioè noi ci si può solo ricordare male, perché in questo momento giustamente si può appoggiare la nuova squadra, il nuovo allenatore, il nuovo direttore generale, ed è giusto, però anche quello è stato fatto prima, non tutto è stato fatto male, insomma l'anno siamo arrivati a sesti, delle soddisfazioni ce ne siamo tolte.
4: Cioè,
5: poi come sempre, se noi quest'anno saremo a quarti, fa per dire, in Champions League ce ne va tre, qualcosa
4: questo
5: avventa,
4: sarebbe assolutamente
5: di sicuro
4: da Fiorentina. Esauriamo magari le riflessioni relative al centrocampo, ma poi come detto dalle 18 alle 19 siamo ancora a vostra completa disposizione con il 348 751 3933, lo 055 77 111 71. Andremo anche da Andrea Giannattasio in attesa delle formazioni dopo le 18:30. Ti leggo però il messaggio di Claudio, perché ci scrive: io come play preferisco condurre Fagioli.
5: Io nessuno dei due.
4: E ce l'hai sostanzialmente spiegato prima, che poi non vuol dire che magari non ne abbiano qualità, ma che rischi di non sfruttare quelle che sarebbero qualità ancora migliori se messi nella condizione di fare altro.
5: Indurre un po' inganna, sembra un intenditore, ma non lo è. cioè ancora diversi step da fare. Poi ha fatto già degli step importanti, questo ragazzo ha fatto bene quest'anno, non bisogna dare tanto di cappello. Io inizialmente non avrei neanche pensato che facesse così, poi invece è cresciuto, ha dimostrato personalità, fa dei gol. Per ora siamo squadra forte, cioè se si può fare squadra forte così, deve essere uno dei titolari, non il titolare, ecco. E poi basta, quella maniera lì, la responsabilità è grossa, ci vuole un'esperienza e probabilmente ancora in turno là.
4: Non per essere troppo ottimista, Tà mi pare una persona affidabile, oltre che un buon giocatore, dice cose di buon senso nonostante sia molto giovane, a me ispira fiducia. Aggiunge: temo che nello scorso ritiro il buon Pioli e il suo staff non abbiano azzeccato quasi nulla sulla preparazione fisica, e ci permette di andare poi in pausa con un messaggio: prossimo anno francobollo per celebrare il terzo scudetto, poi la sindaca dovrà indire 30 giorni di feste di piazza e ferie per tutti. Sono le 18, noi ci prendiamo ferie per un paio di minuti e dopo la pausa torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contatta al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
12: La cronaca si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliero Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino, che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
11: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
12: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Ruggero, in carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
11: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
12: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
11: Ciclismo, il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock, crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
12: È tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Di nuovo in diretta, seconda ora con Garrisca al Vento, in attesa del fischio d'inizio di Fiorentina Gubbio alle ore 19 questa sera. Sempre Sauro Fattori al mio fianco, sempre Marco Tonelli in

0: avevamo risposto prima, ci scrive: ci stiamo gasando a palla, la sensazione è assolutamente quella. Fabrizio: si può vedere da qualche parte la partita di stasera? Sì, su DAZN, ma va ascoltata su Radio Firenze Viola, perché sarà Andrea Giannattasio da cui andremo poi intorno alle 18:30 in attesa di conoscere anche le formazioni. Come ti avevo anticipato, c'è un tema che poi è uno dei tanti che occupa queste giornate di mercato. L'abbiamo detto, sono scaduti i termini della clausola di Moise Kean e quindi iniziano ad affacciarsi un po' di squadre interessate. Come potete trovare su Firenze Viola, la lista degli eventuali sostituti è una lista ampia, che da un lato dà comunque la sensazione che ci siano più piani agli occhi della dirigenza. Anche questo può essere un cambio di rotta rispetto al precedente modus operandi. Abbiamo parlato di Lorenzo Luca, di Andrea Pinamonti, di Artem Dovbik. Abbiamo aggiunto oggi anche il nome di Matteo Pellegrino. Io ti chiedo, Sauro, intanto tu sei dell'idea che la Fiorentina possa fare a meno di Moise Kean? Allora, considerando anche il 4-3-3.
1: A livello comportamentale sicuramente, però cioè, Moise Kean sostituirlo non sarà semplice, perché è un giocatore che ha qualità. Ora, sinceramente, se poi è in buone condizioni, è un giocatore che ci ha dimostrato tante cose qui a Firenze. E infatti ora secondo me comincia la parte più difficile, perché l'attacco è sempre la parte più difficile. Bisogna trovare assolutamente degli esterni importanti che facciano dei gol, e in più poi un centravanti che abbia dei numeri, ma numeri di gol, dico, non. E tra questi di cui si sta parlando adesso, Dobvik secondo me è quello che ha i numeri più alti, anche se non lo vedi molto, è un giocatore che non si mette molto in evidenza, sì, però insomma anche nell'anno che l'hanno criticato tanto a Roma ha fatto 16 gol.
0: Sì, 17 gol e 4 assist, 2024-2025, ragazzi, l'abbiamo detto, la sua miglior stagione è 23-24, 24 gol al Girona, l'ultima, sì, certo, stagione 3 gol, però meno di 600 minuti giocati,
1: ecco,
0: per,
1: ecco, mai impiegato,
0: per un infortunio. È sicuramente un giocatore che intriga, 29 anni rispetto agli altri che
1: sì,
0: sono,
1: ma
0: magari
1: arrivato male in che ha chiuso la situazione, cioè,
0: un po'
1: perché
0: più giovane.
1: L'uomo e caratteristiche non un giocatore per
0: e per quanto per riguarda le caratteristiche appunto di Moise Kean, qualcuno inizia a chiedersi se all'interno di un 4-3-3, dove comunque, come giustamente sottolineavi, l'apporto degli esterni in fase offensiva è diverso rispetto al modo in cui poi ha giocato la Fiorentina al servizio di Moise Kean, ecco, lui possa fare il caso nostro, se si possano fare valutazioni anche da questo punto di vista.
1: Non è facile poterlo prevedere adesso, però io spero. Allora, io sono convinto che sarà un uomo a mercato per la Fiorentina, perché da qualche parte la Fiorentina qualche sacrificio lo dovrà fare. Speriamo di non doverlo rimpiangere, il concetto è quello. Però io
0: anche la motivazione di Kean è un elemento che molti mettono
1: che
0: sul tavolo, perché c'è un Moise Kean con Palladino e un Moise Kean con Pioli e Vanoli e con i problemi alla tibia,
1: che probabilmente cioè, se li sono usciti veramente, insomma, è capibile anche, però il concetto è che quando te fai 20 gol l'anno dopo e ne fai 8 e la squadra ne soffre tantissimo, sì, perché io ho sempre detto che nonostante tutto Cagliari per noi è stato,
0: sì,
1: una visaglia.
0: E nella prima parte di stagione ci è mancato anche il miglior De Gea, quindi infatti, sostanzialmente entrambi i valori aggiunti della stagione precedente hanno
1: in un certo senso
0: esposto quelli che erano i limiti della squadra. Marco il Pecora, ad esempio, proprio in relazione ai possibili sostituti ci scrive: ma veramente siamo interessati a Luca? Uno più scarso non esiste. Luca ti intriga, pensi
1: ma
0: che
1: cosa vuole grosso, cioè, perché poi io devo sempre, se prendi, vedo che sta parlando di Sulé, insomma, di gente, sì, che dei gol li fanno, che però non sono molto portati a far gol ai centravanti, insomma, perché rientrano, io sempre un po' c'è Luca, bisogna trovare sul fondo, gliela metta, come a Dovbik, secondo me invece quando c'hai certi giocatori che rientrano dentro non hanno l'assist, se non hanno l'assist giusto, cioè il cross è un discorso, ecco perché quelli giocano in maniera a piede invertito, sì, come si suol dire adesso, va bene, deve essere dei realizzatori, se no diventa un problema.
0: Sauro, visto che sia come costo di cartellino sia come costo di ingaggio sono

0: simili, per il gioco di grosso cambieresti Moise Kean con Zirkzee? Te lo chiede Roberto da Bagno a Rifoli.
1: Non sono simili. Zizè è uno che partecipa molto di più, non fa i gol di Kean, anche nella migliore annata fa 10 gol, non ne fa di più. Però è un giocatore che è bravo. Allora, la differenza tra Kean e Zizè è che Zizè è per un contropiede manovrato, mentre Moise Kean è per un contropiede diretto, cioè lo fa lui, lo fa con la sua forza fisica, cioè cambia proprio il concetto. Però con Zizè sicuramente prende dei grossi vantaggi gli esterni, perché lui accorcia e loro si possono inserire, possono, ora poi siamo a parlare un po' di cose tattiche, però è anche giusto, cioè bisogna vedere grosso come intende queste cose, perché io ho guardato un po' il Sassuolo l'anno scorso, che aveva sia Pinamonti che Nzola, che non due centravanti e fanno miliardi di gol, che però partecipava molto per la squadra, infatti ha fatto molto bene sia Volpato e sia, aiutami, Madonna, non mi viene quell'altro, a sinistra, chiedo scusa.
0: Tanto ci aiutano i nostri ascoltatori, ad esempio Simone, ascoltando la tua riflessione al 348-7513-933, ci scrive: Luca, per il gioco di grosso a mio avviso non va bene, non perché non abbia le qualità, ma perché non ha la caratteristica, ideale del...
1: Zizè sicuramente, secondo me, avrebbe una caratteristica importante, però è un giocatore che costa tanti soldi e alla fin fine non fa grandi numeri,
0: Paolo dalla provincia di Pavia: a me sembra che Luca sia un disordinato tatticamente e anche un po' casinista nello spogliatoio. Poi sulle capacità, se a noi serve, io non mi esprimo. L'Oriente, bravo Luca. Lo ringrazio, perché stavo tenendo sott'occhio anche il messaggio di Kit da Udine, che indirettamente ci porta su un'altra domanda che avrei voluto farti. Buonasera Chiara e Sauro. Purtroppo uno più scarso di Lorenzo Lucca c'è, lo abbiamo noi in rosa, Piccoli. Cosa si fa con Piccoli?
1: Ma non è più scarso, è uguale, insomma. Sono giocatori che sono buoni giocatori, però non riempono gli occhi, non fanno la differenza in maniera esagerata. Poi io capisco Luca, non abbia mai giocato, perché insomma a Napoli non era semplice avere davanti giocatori importanti, e Piccoli secondo me non ha avuto il tempo di ambientarsi a Firenze, si è dovuto subito mettere in gioco in una squadra che aveva dei problemi, perché poi bisogna valutare anche quello, perché nel grande entusiasmo probabilmente anche Piccoli avrebbe fatto qualche gol in più, cioè se la squadra girava bene, quando le squadre girano bene gira bene tutto, cioè tira su il livello di tutti. Invece lui si è dovuto un po' subbarcare, ha cercato di farlo al meglio possibile, però per quanto riguarda il palato fiorentino non basta, insomma. Siamo abituati ad essere avanti noi, insomma, che sono roba che ha fatto storia, ma storia del mondo, no? Storia, vedi Batistuta, vedi lo stesso Luca Toni, cioè dove abbiamo voi centravanti veri, ragazzi.
0: Samu ti chiede: Sauro, Manzola è considerato dentro o fuori dal progetto?
1: Io ho l'impressione che Nzola potrebbe essere una buona riserva.
0: Guarda,
1: stiamo proprio
0: Lorenzo,
1: alla riserva,
0: Lorenzo ci scrive: ma tenere semplicemente Nzola come riserva e mandare via Piccoli senza prendere nessuno, quindi Nzola riserva di Moise Kean, immagino, perché sostanzialmente senza mandare via...
1: Sì, potrebbe essere una maniera per riuscire, perché noi abbiamo bisogno, secondo me, con Piccoli di rivalutarlo, cioè lo mandi a giocare e ci sta, perché è stato un investimento, sì, probabilmente anche oltre il suo valore, ma di questo non ha colpa Piccoli, cioè non è che Piccoli ha detto
0: l'abbiamo detto tante volte
1: se non mi pagate 27 milioni non vengo, lui se te lo pagai 3 milioni veni uguale, cioè lui è stato, per lui molto pesante questa cifra, che è stata poi una cifra probabilmente dovuta al fatto che pensavano in Moise Kean non rimanesse, che poi tutto si è andato un po', gli è andato un po' contro, e Piccoli secondo me, ci sono delle squadre che lo vogliono e lo fanno giocare, perché la Lazio, se va a Roma Lazio gioca, non è che va a fare la panchina, insomma, che è un giocatore, secondo il mio punto di vista, può avere, va rivalutato. Io lo darei via, perché se magari ci rifà un'altra annata a 10 gol, invece non varrà 27 ma almeno 15, in qualche maniera li riporti a casa, ecco.
0: Stefano 69 vede nell'attacco della Fiorentina Franculino e Roberto Piccoli, 35-40 gol sul velluto, è un suo vecchio pupillo e lui insiste, ci fa anche i nomi di ali destre e ali sinistre che a suo avviso sarebbero adatte al gioco di Grosso, ma noi andiamo appena Marco Tonelli ci fa un cenno subito da Andrea Giannattasio perché ci sono le formazioni e abbiamo anche Andrea. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao Chiara, buon pomeriggio. Andreino. Sì, eccoci, ciao mister. Allora abbiamo la prima formazione ufficiale della gestione Fabio Grosso, perché insomma la gara di oggi col Gubbio è ufficialmente la prima amichevole dell'estate, quella con la primavera non la consideriamo tale. Allora lo schieramento è 4-3-3 con De Gea capitano, De Gea capitano in porta, e quindi questa è una notazione che diamo. In difesa ci sono Dodò, Dragusin, Ranieri e Brescianini, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni che Brescianini sta facendo il terzino. A centrocampo ci sono Ndur, Mandragora che fa il play e Assam mezzala sinistra. Davanti Fortini che va a fare l'esterno alto di destra, Roberto Piccoli centravanti e Albert Gudmundsson esterno di sinistra. La panchina, i portieri di riserva sono Christensen e Lezzerini, poi Balbo, Comuzzo, Fabian, Fagioli, Jimenez, Vieri, Son, Ken, Beldenti, Croci, Deli, Egarebba, Melani, Perrotti, Pirro e Ulai, anche se credo che Ulai non entrerà perché insomma ha fatto sostanzialmente oggi lavoro di sola palestra dopo 4 giorni in Costa d'Avorio, al massimo farà proprio, non lo so, gli ultimi 10 minuti, ma proprio pro forma. Quindi
1: sono rimasto anch'io a casa a fare un po' di palestra perché sono quasi pronto, via.
2: Bravo. Ribadiamo quindi 4-3-3 il modulo di riferimento, ribadiamo che il capitano è David De Gea, cosa molto importante. Le particolarità sono l'utilizzo di Brescianini terzino sinistro, come per buona parte di questo ritiro abbiamo visto, e di Fortini esterno alto a destra. Diamo anche conto della formazione del Gubbio, allenato da Domenico Di Carlo, il mitico Mimmo Di Carlo, quello che si prese un calcio nel sedere da grande Baldini. Silvio Baldini, esatto, sì. E anzi mandiamo, visto che ci siamo, un abbraccio ideale a Silvio Baldini per il lutto che ha avuto in questi giorni. Certo. Bagnolini e poi Meconi, Baroncelli, che è un ex Viola, e Cesari, Rosaia, che a sua volta credo pure sia un ex Viola, ora che ci penso, ma nella primavera di semplici diversi anni fa. Baldini, Ninta, Cardascio, Lamantia, Barizza e Podda. Per quanto riguarda la panchina della formazione Eugubina, Barbanera, Zallu, Barri, Barani, Ghirardello, Amantini, Pesa, Signorini, Tordini, Santa Maria, Morales, Becciolotti e Piomboni. Io conoscevo Piombino e invece oggi abbiamo Piomboni.
0: Andrea, faccio riferimento anche al pezzo di Alessandro Di Nardo comparso stamani su Firenze Viola, nel quale indicava i motivi per cui guardare la partita di stasera con gli occhi proiettati su dettagli specifici, gli esperimenti sulle corsie, ne abbiamo già parlato, l'esame per Gudmundsson, che è un giocatore su cui tanti ascoltatori ti chiedono quotidianamente le tue percezioni, anche il test per gli under 20, perché sappiamo comunque Grosso ha voluto convocare e coinvolgere anche i ragazzi più giovani. Tu tendenzialmente cosa guarderai prima di tutto il resto stasera?
2: Mentre intanto entrano in campo i portieri per la fase di riscaldamento, io come ho detto ieri mi concentrerò sul centravanti, perché secondo me Roberto Piccoli ha fatto un buon ritiro, ha fatto dei gol, e infatti è giusto che parta lui titolare oggi, e sinceramente poi si giocherà il posto nei prossimi giorni con Ken in attesa di definire il suo futuro, ma secondo me ha fatto una buona parte di ritiro e quindi oggi voglio vedere come performa davanti a una squadra che comunque è di professionisti, ecco, poi sicuramente non sarà la Spagna campione del mondo, però insomma una formazione che può creare qualche difficoltà soprattutto in questo momento della stagione dove le gambe sono ancora imballate, quindi io personalmente ti dico il centravanti. Poi mi sarebbe piaciuto vedere di nuovo la coppia Dragusin-Vieri, oggi l'allenatore a sorpresa propone la coppia Dragusin-Ranieri, ma va bene così, nel senso che come dicevamo l'altro
1: giorno, è la più
2: giorno,
1: probabile per il campionato sicuramente.
2: Sì, può darsi, anche perché ora gerarchie definite non ce ne sono, quindi è più che normale. Mentre sta arrivando in questo momento la squadra, eccola qua, ve la racconto soltanto a voce perché non abbiamo attivo il formato video, la squadra già cambiata, già mutata, vedo che giocano con lo spaccato, uno smezzato, volete dire voi, cioè con la maglia viola e i pantaloncini bianchi, quindi oggi si gioca con questa combina che chissà che possa essere invece una costanza del prossimo campionato, calzettoni bianchi e calzoncini bianchi e maglia viola.
1: Sono tornati nel 1980, dai.
2: Davvero molto elegante, questo.
1: Noi eravamo eleganti, lascia fare.
2: Questo spezzato si dice, spezzato, sì. Molto bello.
1: Era gli anni della moda vera, sicché insomma.
2: Tra l'altro fammi dire che è scomparso dalla maglia quell'orribile simbolino che mischiava il 1926 e il 2026.
1: Sì, era un po' un fusionario.
2: Sì, era un cazzotto in un occhio e è stato tolto, anche perché da quello che ho capito la Lega non lo ha autorizzato. Ecco Moise Kean che è per ultimo che scende dal kart, viene applaudito dai tifosi presenti e adesso la squadra tra poco va sul campo a lavorare per il riscaldamento, per chiaramente quello che sarà poi il match delle ore 19, ricordo a tutti diretta costante su Radio Firenze Viola tutto il match, poi a fine partita parlerà Fabio Grosso e quindi ve lo metteremo in diretta, per cui non cambiate assolutamente sintonia, rimanete collegati con noi perché lo potremo sentire in diretta, magari in quel momento attiveremo il formato visual che per tutto il resto della gara invece non accenderemo, perché comunque la gara, come ben sapete, è esclusiva televisiva di DAZN, come tutte le partite peraltro della Fiorentina quest'estate, e quindi anche purtroppo ci dicono gli altri, come posso dire, aspetti della Park, le altre zone della Park non si possono riprendere proprio perché c'è questa esclusiva non solo del campo ma anche tutto il contorno. Però su Fabio Grosso in post partita cercheremo di fare il possibile per potervelo far vedere anche video, e sarà interessante anche perché di fatto il ritiro si chiude questa sera, domani c'è giorno libero, poi venerdì mattina c'è una leggera sgambata, poi la squadra parte in direzione Londra, e quindi stasera il tecnico farà il suo bilancio finale dopo due settimane di lavoro qui.
1: Sei convocato anche te insieme alla squadra per Londra?
2: Sì. Guarda, ho fatto poco fa il check-in, domani ragazzi. Alle 14.30 mi imbarco e sarò a Londra alle 15 e qualcosa locali, sapete che c'è un'ora indietro, orario londinese.
1: Ma le tournée le decidi te, prossimo anno dove vuoi andare, dicelo.
2: Ma devo dire che sono 4 anni di fila che vado in Inghilterra e sono fortunato perché si sta sempre molto bene.
1: Sì, adesso poi la conosci bene, insomma, che ora vuoi andare prossimo anno.
2: Poi mastico l'inglese.
1: Ecco, bravo. Anch'io lo mastico di morto.
0: Andrea, Marco dalle Cure ci manda un messaggio: 3 euro per vedere l'amichevole, il calcio del popolo. Al di là di questa sua puntualizzazione, ti chiedo com'è stata la risposta anche del pubblico alla gara di questa sera. C'è tanta gente al Viola Park, noi abbiamo avuto anche ascoltatori che poi al 348-7513-933 ci hanno fatto sapere di essere diretti andando al Viola Park proprio per assistere.
2: Ma sì, allora devo dire che con la primavera l'altro giorno c'era il tutto esaurito, nel senso che il mini stadio Curva Fiesole ha 3.000 posti, poi come ripeto sempre, in attesa che venga attivata la linea tranviaria fino a Bagnaripoli ne può ospitare al massimo 2.000 per una gestione del deflusso, e quindi c'erano 2.000 spettatori che è il massimo consentito. Ora oggi è un mercoledì, l'orario è un po' meglio perché sono le 19 e 9:18, però ecco, comunque sia una giornata di lavoro, magari qualche tifoso che sta fuori Firenze fa fatica a venire qua.
1: Vorrei vedere.
2: L'altro giorno con la primavera era domenica e quindi si poteva.
0: Ah, lo screen è di DAZN, perdonatemi, non avevo capito. Come? Lo screen di Marco dalle Cure sui 3 euro era quello di DAZN, per sottolineare.
2: Per comprare.
0: Per quello non avevo capito il riferimento. Ringrazio Marco per la tempestività. Stavo spippolando sul telefono
1: perché,
0: proprio per cercare di capire a cosa facesse riferimento.
2: Secondo me il biglietto di questa partita costa di più di
0: esatto.
2: 3 euro.
0: Cioè, esatto.
1: Che molti lo guarderanno anche su DAZN.
2: No, cioè, è triste che per vedere la partita, allora dovrò dire a mio padre, mandandolo su tutte le furie, che per vedere la partita su DAZN stasera dovrà sborsare 3 euro, potrebbe incazzarsi abbastanza.
1: però d'altra parte ho visto anche Sky, tutti quanti, insomma, mettere le amichevole a 9,99 euro, io poi ce l'ho tutte, che lo so.
0: Tra l'altro Andrea, ci è arrivato anche un video di Matteo D'Apporto, i ragazzi di Rutto Sport, direttamente dal Viola Park, è arrivato sul mio personale e nel video ci sei tu di spalle, quindi sappi che gli ascoltatori ti tengono d'occhio.
1: D'occhio, ecco.
2: Grazie, li ringrazio molto.
0: Finisci pure, ti avevo interrotto, non so se vuoi dirci qualcos'altro.
2: No, niente, c'è anche il Gubbio che sta lavorando sul campo, visto che ci sono anche dei colleghi arrivati dall'Umbria. Tra l'altro sapete che questa partita ha vissuto un po' di polemiche nella marcia d'avvicinamento, perché è stata vietata la trasferta ai tifosi residenti in Umbria, quindi se c'era, che ne so, un tifoso viola che da Perugia, da Terni, voleva venire a vedere la partita, faccio per dire, non poteva venire perché è considerata una partita a rischio. Ora, penso che Fiorentina e Gubbio non si affrontino dal lontano 2002.
1: Ma poi a rischio, dai, un amichevole a rischio, dai.
2: Sì, quando c'era la neve, un tempo si spalava la neve a Gubbio, oggi invece...
1: Io penso quando eravamo in C2,
2: Sì, ora ci sono 38 gradi, o 38 no, ma insomma fa comunque caldo, sì. E la nostra postazione sarà peraltro al sole fin tanto che non tramonterà, però insomma sono cambiati i tempi, fortunatamente questa è una Fiorentina che lotta per vertici importanti, il Gubbio vedremo quello che riuscirà a fare.
0: Andrea, allora noi ti salutiamo, l'abbiamo detto, poi l'appuntamento a partire dalle 19, magari qualche minuto prima, se riusciamo a coordinarci, racconterai tutto quello che accadrà dopo il fischio d'inizio di Fiorentina Gubbio. A tra poco Andrea, grazie.
2: A dopo.
3: Ciao Andrea, ciao.
0: Ancora un po' di messaggi, intanto Pierluigi ci manda la foto, ci fa sapere che è arrivato al Viola Park, sta raggiungendo le tribune, ha le cuffie per ascoltarci e quindi puoi ringraziarlo nuovamente per i pasticcini di cui poi
1: Madonna,
0: hai
1: se lo ringrazio, ma ha messo a posto, guarda proprio.
0: Giovanni da Campi specifica, costa 3 euro su DAZN se non hai l'abbonamento attivo, se no è compreso, quindi avvisiamo anche il babbo di Andrea Giannattasio, evitiamo gli una...
1: Ah, se te tu hai... allora bene, allora poi c'è, ora dopo andiamo a casa.
0: Non capisco perché parliate di Nzola, visto che non è stato convocato per il ritiro. Questo lo scrive Pierpaolo. Erano un po' valutazioni che abbiamo fatto proprio nell'ottica di capire anche come dovrà muoversi il direttore sportivo della Fiorentina per completare il reparto d'attacco, analizzando quello visto l'anno scorso da parte di Nzola. Ci si chiedeva se non potesse rappresentare una soluzione furba, sempre nell'ottica di considerarlo riserve, così da limitare anche non solo le spese ma i movimenti. Acquistato Paolo Davicchio, tutti gli screenshot di DAZN dei nostri ascoltatori che ci fanno sapere sostanzialmente che sono pronti a seguirla, tutti rigorosamente col muto e pronti a ascoltare Andrea Giannattasio e Radio Firenze Viola. Ancora un messaggio, perché poi dobbiamo andare in pausa. Sono d'accordo pienamente con Sauro, ci vuole un centravanti di raccordo e manovra per un contropiede manovrato. Ecco perché ho subito avuto perplessità su Moise Kean, vedendo la caratura degli acquisti e degli interessi della Viola quest'anno, un centravanti adatto potrebbe essere del Chelsea, che credo ora verifichiamo, tanto sono le 18:30, David dacci il tempo di valutare tutto e poi noi tra pochissimo torniamo e continuiamo ad analizzare questo attacco, perché i tanti messaggi che arrivano sono su questo tema. Sauro, preparati.
4: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink & Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink & Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink & Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
6: Radio Firenze Viola. Buonasera.
3: Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
8: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
9: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
10: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
9: Che giornata.
8: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
9: Luciana Magistrato
10: e Tommaso Borghini.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta per questa ultima parte di Garrisca al Vento. Come anticipato, chiuderemo leggermente prima per dar modo poi ad Alessandro Di Nardo di entrare in diretta e raccontarvi insieme ad Andrea Giannattasio la primavera Fiorentina Gubbio. Le formazioni sono uscite, le trovate su Radio Firenze Viola, su Firenze Viola, le riepiloghiamo velocemente, poi alcuni dei vostri messaggi, un contributo che arriva direttamente dal Viola Park e le ultime considerazioni insieme a Sauro Fattori. Fiorentina che scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, De Gea con la fascia di capitano, e poi in difesa Dodò, Dragusin, Ranieri e Brescianini, Mandragora nel ruolo di play e sempre a centrocampo, Ondure e Attà, e poi Piccoli come attaccante di riferimento, Fortini e Gudmundsson a supporto, ovviamente in attesa di capire ruolo, anche me. Poi
1: Fortini proprio, perché Fortini il suo ruolo è fare il terzino, non fare l'esterno, però si sa adattare, si adatta e via.
0: Ken in panchina, ce lo scriveva anche un ascoltatore, Marco 68, vedo che non è schierato ma dopo 3 mesi di fermo non è ancora guarito, l'abbiamo detto anche ieri, ha fatto una parte di allenamento personalizzato in palestra e quindi sicuramente verrà gestito per far sì che poi non si possano correre dei rischi. Ringrazio anche Pasquale da Napoli e Babbo Viola, tutti coloro che ci fanno presente come la partita su DAZN sia a pagamento se non hai già un abbonamento attivo. Abbiamo avvisato anche Andrea Giannattasio e quindi indirettamente il suo babbo per evitargli un'arrabbiatura. Se i sostituti dei nostri attaccanti sono questi, aggiunge Pasquale da Napoli, io farei un pensierino su Sauro Fattori.
1: No,
0: sei libero, Sauro,
1: fare
0: per la stagione 26-27.
1: No, sì, sono liberissimo, vado lì a Viola Park, li guardo e con lo sguardo corro velocissimo, faccio tutto quello che c'è da fare e il caldo mi dà noia, anche a star fermo.
0: Anche Paola da Firenze ci specificava questo dettaglio sull'abbonamento e quindi ringrazio assolutamente anche lei. Poi ci avevamo chiuso col messaggio di David, ti chiedeva del giocatore del Chelsea, ringrazio anche
1: giusto.
0: Luca dai Castelli Romani, abbiamo detto non lo conosciamo così bene, abbiamo visto però 28 partite e un gol, quindi Sauro, non è che ti entusiasmi. Liam del calciatore irlandese.
1: No, bisogna vedere come ha fatto queste 28 presenze.
0: Inglese di origine irlandese.
1: Se poi è entrato gli ultimi 4
0: 23
1: d'ora.
0: Anni.
1: Sì, però
0: 4
1: sono
0: gialli. Un po' fumino.
1: Un po' fumino, deve essere uno. Però, te l'ho detto prima, io andrei su secondo me Palazzi ci andrà su un nome che gli dà delle certezze, via. Anche perché se dai via Ken bisogna trovare un posto con le certezze.
0: Chris da Campi ci scrive: Lucca, in realtà come Venezia, Parma, Cagliari fa più di 10 gol.
1: Sì, ma fa più di 10 gol, però bisogna vedere se sa partecipare bene, cioè, non è un granché come partecipare, un po'. Allora, Pinamonti è un altro che un po' partecipa, però non è il tipo di partecipazione che secondo me può richiedere grosso, avendo una responsabilità diversa a Sassuolo, eh. Cioè, ragazzi, ora non si fa per dire, ma cioè, a Sassuolo lui alla fine dell'anno ha giocato con Zola, e qui in Zola la gente non lo vuole nemmeno vedere, cioè, capito? Cioè, bisogna capire che cambia la piazza, cambia tutto, cambia la maglia pesa molto di più, anche per Attà e per chiunque altro. Però io sono convinto che chi ha grande qualità la maglia la sente meno, eh.
0: A me basterebbe Bakayoko a destra, Chiesa a sinistra e Ken punta. Questo allora, ce lo scrive
1: allora,
0: Simone.
1: Allora io ho sentito dire di Chiesa e dio la verità, Chiesa sarebbe, io l'ho sempre detto, poi Chiesa non è ben visto qua, traditore, cioè, però ragazzi non ci dimentichiamo che siamo negli ultimi anni, cioè Chiesa è un extraterrestre in confronto a questi qui, io dico in confronto ai Coné, a Sottil, ora senza offese per né Coné né Sottile, insomma Chiesa è di un altro livello, si era vociferato, però vede già sparita come voce, probabilmente a ingaggio alto, insomma c'è tante cose che non...
0: Ken partirà per l'Inghilterra, ci chiede Roberto da Bagnaripoli. Ovviamente la risposta è: Roberto, non perdere un minuto di Radio Firenze Viola, perché noi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti, ringraziamo
1: Ken
0: anche Niccolò.
1: Panchina, no, se non mi sbaglio, sì. Che probabilmente parte sempre per l'Inghilterra.
0: Niccolò Ceccarini, che direttamente dal Viola Park ha raccolto le parole del presidente della Toscana Eugenio Gianni, le ascoltiamo e poi ancora un po' di messaggi e poi pronti a dar la linea ad Alessandro Di Nardo.
12: Eugenio Gianni, siamo alla prima ufficiale per quanto riguarda le amichevoli della Fiorentina. Non poteva mancare il presidente della regione, no? A dare un po' questo saluto ufficiale alla stagione della Fiorentina.
13: Sì, poi è un atto storico, il francobollo dedicato alla Fiorentina dallo Stato italiano, che riconosce 100 anni di storia. E onestamente questa storia mi sento anch'io un po' parte per quello che accadde quel primo agosto del 2002. Non dimentichiamo che bene o male sono e mi considero fondatore, perché ancora quell'atto giuridico insieme al sindaco Domenici che fece ripartire la Fiorentina non dalla terza categoria dilettanti come sarebbe accaduto in via ordinaria, ma dalla C2.
12: C'è un grande entusiasmo, no, in questa Fiorentina che sta per cominciare la stagione, sembrano anni luce, no, quello che abbiamo vissuto proprio nell'ultimo periodo, la salvezza alle ultime giornate di campionato, è cominciata una nuova era?
13: Secondo me sì, devo dire che l'abilità e la capacità di Paratici, Alessandro Ferrari che sta acquistando sempre più esperienza e devo dire ormai interpreta bene anche l'identità della Fiorentina a Firenze, sembrano una coppia che sotto, non la supervisione, diciamo così, forza, energia che anche sul piano economico-finanziario dalla famiglia Commisso hanno fatto una campagna acquisti che ci dà a tutti grande speranza. Cerchiamo di essere cauti perché poi magari sarebbe troppo forte la delusione, ma io mi sento molto positivo e vedo una capacità di interpretare attraverso la squadra la direzione di una società molto bella.
12: Ecco, e tra l'altro la figura di Fabio Paratici è determinante, perché praticamente da quando è arrivato lui progressivamente ha trasformato anche un po' l'idea di calcio che c'era in questa società. Lui è molto reattivo, no? Molto presente e, come dicevi giustamente tu Eugenio, a un certo momento si è aperto anche il rubinetto dei soldi, nel senso che poi la Fiorentina dovrà rientrare, però con la sua determinazione ha convinto anche Joseph, la signora Catherine, insomma la famiglia.
13: Sicuramente è un modo diverso di interpretare il calcio, non con quello che è l'occhio sempre al vedere subito il ritorno, ma fare degli investimenti pensando che giocando in grande poi gli investimenti potranno avere anche un ritorno più fruttuoso, quantomeno nel medio periodo. E onestamente mi sembra che abbia rigenerato un clima. Poi Firenze è straordinaria, nel momento in cui si crea crea fiducia, il dodicesimo uomo, la tifoseria e questo clima che la città riesce a trasmettere come ben poche altre realtà al mondo.
12: E poi siamo tutti curiosi di scoprire Fabio Grosso, che a Sassuolo ha fatto molto bene e che qua a Firenze dovrà dimostrare di fare un upgrade anche a livello tecnico qualitativo, perché le ambizioni della Fiorentina dovrebbero essere quelle di una squadra che lotta per l'Europa stabilmente. Non ci è riuscita l'anno scorso, in passato un po' meglio, però questo è l'obiettivo.
13: Ma io ritengo che il ruolo dell'allenatore nel calcio moderno diventi sempre più importante, e quindi è il primo investimento l'allenatore. Sicuramente l'esperienza di Sassuolo dà a Grosso una caratura che gli può consentire il salto di qualità. La Fiorentina per lui è il salto di qualità, sono convinto si applicherà con impegno, determinazione e cervello.
12: Presidente della Regione, resta a vedere un po' di partita oppure gli impegni lo portano lontano?
13: I primi minuti poi gli impegni mi portano lontano, però non posso sottrarmi a quel clima di effervescenza e di adrenalina che vedere le maglie viola in campo dà. È come se questa sensazione, che fa parte per me del DNA, si sopisse in quel mese e mezzo dalla fine di un campionato all'inizio della stagione in estate, ma è troppo forte. Io ricordo cosa vivevo quando in questi giorni mi trasferivo a Moena, e onestamente oggi al Viola Park vedere i Viola in campo è una sensazione troppo bella.
12: Grazie Eugenio.
13: A te.
0: Queste le parole del presidente della Toscana Eugenio Giani, raccolte da Niccolò Ceccarini al Viola Park. In questi ultimi minuti un po' di messaggi. Alberto da Londra, buonasera. Chiesa bisognerebbe mandarlo dal callista per tutte le panchine da seduto che ha fatto a Liverpool. Ormai si è perso. C'è anche Marco 68 che ti chiede: Sauro, ma Chiesa gioca o guarda la partita dalla panchina?
1: No, Chiesa giocherebbe qui a Firenze, ricordiamoci di guardare a Liverpool, insomma, guarda Salah.
0: E per quanto riguarda la Premier su Firenze Viola, una news di qualche minuto fa, Garnacho, che era entrato nell'orbita Serie A, si parlava di Roma, di Fiorentina, resterà in Premier. Come riporta anche Fabrizio Romano, il Chelsea e l'Aston Villa hanno raggiunto l'accordo, prestito con diritto che diventerà obbligo. L'Aston Villa coprirà lo stipendio di Garnacho, previsto per acquistarlo a titolo definitivo dal giugno 2028. Quindi Fiorentina e Roma beffate, però non ti piaceva, non
1: secondo
0: ti intrigava.
1: Secondo me non è stato proprio una cosa, cioè, non è un dramma. Io non lo amo Garnacho.
0: Chiediamo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare anche messaggi audio arrivati al 348 751 3933.
14: Un messaggio scritto, però mi sembra un po' lungo, forse mandandolo per vocale e accorci il tutto. Volevo dirti, Sara, io ho fatto il basket, i servizi d'eccellenza, e noi ci portavamo in ritiro perché la città dove era troppo caldo e nel palazzetto ci aveva la regolarizzata dove ci si allenava, e ci portavano a San Marcello del Pistoiese, 700 metri, e comunque era comunque fresco, e ho allevato una botte. Francamente 10 giorni di ossigenazione montana ci faceva molto comodo, e perché poi i campionati iniziavano a ottobre, quindi io secondo me comunque qualche giorno in montagna farebbe comodo anche ai calci, poi è una mia opinione.
15: Sono alto da bere, ma non capisco perché sulla sinistra deve giocare fuori il ruolo Briscianini, quando per esempio può giocarci benissimo Ranieri, che abbiamo un sacco di centrali, e Ranieri, il terzino sinistro, anche se è un po' più bloccato, può fare tutto bene. Non capisco perché non usa lui. Addirittura ieri ha detto che può giocare benissimo anche sulla sinistra.
16: Buonasera Chiara, buonasera Sauro.
0: Ciao.
16: Sauro, sono Marco, ci siamo conosciuti ieri pomeriggio alla commemorazione per Celeste.
1: Ciao, Marco.
16: Senti, un paio di domande veloci. Secondo te, se dovesse partire Ken, chi potrebbe essere il centravanti ideale per la Fiorentina? E la seconda domanda è: ma Parisi? Io insomma spero e penso che rientri presto, cioè a ottobre, novembre, non lo so, ma nessuno ne tiene di conto. Te cosa ne pensi?
17: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Sauro. Io sarei per vendere Ken per una quarantina di milioni. Con quei soldi porto a casa Bakayoko e un'altra bella ala, e a quel punto lì, secondo me, piccoli può anche essere molto più utile di quello che sembra. Cosa ne pensi, Sauro? Grazie.
0: Guarda, abbiamo ancora un paio di minuti, Sauro, puoi rispondere.
18: Devo dire, ho trovato tutte queste...
0: Aldo da Bergamo ci aveva mandato anche il vocale prima, nel quale si interrogava sulla necessità di schierare Brescianini fuori ruolo quando tendenzialmente hai Ranieri, che comunque il terzino l'ha già fatto.
1: In questo momento fai degli esperimenti, l'allenatore in questo momento, cioè la formazione non è quella.
0: Sì, infatti l'avevamo detto.
1: Fa degli esperimenti, ed è più semplice farli di contro i cubi e farli in Inghilterra, insomma, ecco. Poi magari farà qualcuno anche in Inghilterra, che lui ha da conoscere un po' le caratteristiche dei giocatori, più che altro per vedere se sono adattabili anche ad altri ruoli, se fa un'idea. Ora poi si può, allora neanche Fortini può farla alla destra, cioè ragazzi, se no un altro alla destra si poteva trovare, va bene, però il concetto è questo. Adesso fa degli esperimenti, guarda un po', tanto l'importante è muoversi e entrare un po' in condizione, via.
0: E poi diceva sempre Aldo, Ken per 40 milioni, Bakayoko, sì, Rivaldo, magari anche piccoli.
1: Allora, come ho detto prima, adesso comincia il mercato difficile. E non è una brutta idea nemmeno quella, cioè, perché se trovi due esterni forti, che fanno anche dei gol, ecco che a quel punto lì, se hai un centravanti, invece fanno 20, ne fa 10, bastano. E probabilmente piccola 10. Con una squadra forte ci può arrivare.
0: Su Parisi abbiamo scosso il
1: su
0: capo.
1: Su Parisi lo sapevo. Parisi, io l'ho
0: Marco.
1: Detto quando è successo, quando gli è successo quell'infortunio, e ho detto è stato sfortunato, perché nell'anno migliore, quando rientra, dovrà ripartire da zero. Sì. Perché gli altri, a parte si muovono, non possono fare.
0: Poi Bomber Viola faceva la riflessione sul ritiro che faceva quando giocava,
1: sì,
0: a basket, andando,
1: infatti,
0: in altura, l'ossigenazione.
1: Anche andavo in altura, però adesso posso farne a meno.
0: Compensano con tutte le attrezzature di cui Viola Park dispone. Sempre Albe da Londra ci dice: Garnacho è un altro panchinaro mai influente, lasciatelo in Premier League. Dido, in questo momento 40 milioni per Moise Kean non te li dà nemmeno un DS arabo incapace di intendere e volere, edulcoro un po'.
1: Ma è comodo li dà.
0: E invece chiudiamo, visto che abbiamo ancora un minuto prima di lasciare la linea alla pubblicità e ad Alessandro Di Nardo, con la riflessione di Luciano da Empoli. Guardando la formazione, ti chiede: ma se Fagioli non lo fa giocare il regista in amichevole, è un segnale che agli occhi di Grosso non è indispensabile?
1: No, che agli occhi di Grosso non è il suo centrale, è il suo, diciamo, uomo basso, via, basso del centrocampo, ma io l'ho sempre detto. Quando è preso a ta, gli hai tolto qualcosa. Poi si può giocare con Attà e Fagioli, cioè, come centrocampista, non ci mancherebbe altro. Perché qui ora si fanno tutti forti e ne arrivano, no? Sì. Poi vediamoli, quando arrivano.
0: Da ex allenatore, da ex giocatore, ti chiedo solo un commento sulla fascia di capitano al braccio di David De Gea.
1: No,
0: perché è un tema che è un po'.
1: No, ma è continuità. Cioè, cosa faci? A chi la davi? Cioè, De Gea è un titolare, poi l'anno scorso è diventato capitano, non è che si può cambiare capitano tutti gli anni. Cioè, quando andrà via De Gea, vedremo chi potrà farlo. Sicuramente qui a Firenze è bene il Ranieri non lo faccia più, perché l'hanno devastato, che è meglio non lo faccia.
0: Come detto, noi oggi chiudiamo leggermente prima per dar tempo poi ad Alessandro Di Nardo e ad Andrea Giannattasio di raccontarvi in diretta l'amichevole tra Fiorentina e Gubbio, con il calcio d'inizio fissato per le ore 19. Quindi non mi resta che ringraziarti, Sauro Fattori.
1: Ciao,
0: tanto
1: Chiara,
0: ci ritroviamo settimana prossima.
1: Lunedì, qua presenti.
0: Ringraziamo anche Marco Tonelli in regia per il supporto, tutti voi per i tanti messaggi e l'affetto che continuate a dimostrare, e restate su Radio Firenze Viola, perché tra poco è il momento della prima amichevole di questa estate della Fiorentina. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Guardala.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
7: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
8: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Ruggero. In carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
7: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
8: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
7: Ciclismo, il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
8: È tutto, a più tardi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
10: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
11: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
12: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
13: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
14: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
15: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
17: Ben ritrovati, 18.58, siamo qui in diretta su Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla, qui per appunto la partita della Fiorentina, prima amichevole vera e propria dopo il test, la partitella in famiglia contro la Primavera, alle ore 19, quindi fra una manciata di minuti in campo Fiorentina e Gubbio. A breve ricapitoliamo anche le formazioni, vi ribadisco solo i numeri 348-75-13933 per mandarci un messaggio se volete commentare la partita con noi, 055 577 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà il nostro Marco Tonelli che mi dà l'ok perché ci siamo già con Andrea Giannattasio dal Viola Park, e quindi ciao e ben ritrovato Andrea. Andrea, ci siamo? Non ci siamo evidentemente, forse ci sta sentendo o non ci sta sentendo, vediamo adesso di perfezionare il collegamento. Intanto vi dico che ancora la partita non è cominciata, la potrete guardare anche se avete l'abbonamento su DAZN, la potrete ovviamente seguire qui con Radio Cronaca dal Viola Park di Andrea Giannattasio. A brevissimo appunto ricapitoliamo anche le formazioni, è il primo vero test appunto dopo l'amichevole a campo ridotto di domenica contro il Gubbio, squadra di Serie C, squadra umbra, che adesso si appresta ad entrare nell'impianto, nello stadio Davide Astori, per quello che sarà appunto il battesimo della formazione di Fabio Grosso, con qualche novità di formazione che però avevamo già carpito in base agli allenamenti delle ultime ore, e con anche la possibilità ovviamente di vedere tanti ragazzi della Primavera e non. Per quanto riguarda invece la giornata di Radio Firenze Viola, mi preme sottolineare come il 22 luglio non sia una data come le altre, perché mi unisco anch'io al ricordo di Celeste Pin, che proprio un anno fa scompariva e ci lasciava in una circostanza tragica. Tra l'altro eravamo anche in diretta io e Niccolò, quindi è un ricordo che ci ha segnato anche per quanto ha fatto Celeste Pin per la nostra redazione, ovviamente per Firenze e per la Fiorentina, e quindi il ricordo e questa giornata l'abbiamo vista anche nel palinsesto, è stata nel segno del ricordo di Celeste Pin. Detto questo, andiamo sul campo. Andrea Giannattasio, ben ritrovato.
18: Ciao Alessandro, buonasera a tutti quanti.
17: Eccoci, allora intanto se ci fai un breve assunto delle formazioni ufficiali e poi andiamo anche sulle sensazioni, vedo che c'è parecchia gente al Viola Park, no?
18: Sì, chiaramente è una giornata di lavoro, ma l'orario evidentemente induce a venire al Viola Park, a venire a vedere questa prima uscita ufficiale della Fiorentina, una gara da 90 minuti che dovrà regalarci sicuramente qualche nota particolare a livello tattico, a livello così di gioco, di manovre, di tanti aspetti anche di singoli, perché poi vediamo in campo che già ci sono dei giocatori nuovi, in particolar modo chiaramente Atta e Dragusin. Allora, sotto le note dell'inno di Narciso Parigi, diamo subito conto delle formazioni ufficiali con il portiere che è Davide Gea, che fa il capitano, e questo secondo me è un aspetto che rimarchiamo, perché già da tempo avevamo il dubbio su chi potesse essere il capitano della prossima stagione. Direi che questa indicazione è abbastanza significativa, con in difesa Dodò e Brescianini sugli esterni, Dragusin e Ranieri sono la coppia centrale, a centrocampo Ndur, Mandragora e Attà sono i protagonisti della linea 3, e poi davanti Fortini adattato a fare l'esterno alto a destra, Gudmundsson a fare quello di sinistra e Piccoli è il centravanti di questa prima amichevole estiva. In panchina vanno a disposizione di Grosso, Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Fabian, Fagioli, Chimenez, Vieri, Som, Ken, Bendenti, Croci, Deli, Egarevva, Melani, Perrotti, Pirro e Ulai. Ulai ovviamente è pro forma da quello che abbiamo capito, insomma non dovrebbe scendere in campo. La Fiorentina gioca con la maglia bianca e non con quella viola, come erroneamente avevamo detto prima. Evidentemente quando la squadra è arrivata con la maglia viola pensava di dover giocare con quella, e invece poi è stata cambiata, perché poi la squadra si è completamente imbiancata. Le scelte di Fabio Grosso le abbiamo dette, diamo conto anche di quelle di Domenico Di Carlo, il mitico Mimmo Di Carlo, ah, con Bagnolini, certo, in porta. Certo, proprio lui, e chi se no.
17: Mi ricordo, Meconi, scusami se ti interrompo, mi ricordo anche quello che successe parecchi anni fa con un calcione, no? Fu l'uomo calciato da Baldini in una partita di qualche anno fa, Mimmo Di Carlo. Vabbè, niente, era una nota di cronaca.
18: Ma ricordo perfettamente, era la prima giornata di campionato, credo del 2007-2008 o 2008-2009, non ricordo. La Fiorentina giocava in casa con l'Empoli, vinse 3-1 o 3-0, e a Parma andò in scena questo Parma Catania, dove il buon Silvio Baldini, al quale mandiamo un abbraccio ovviamente perché ha vissuto un gravissimo lutto in questi giorni, tirò una pedata nel sedere di Mimmo Di Carlo. E tra l'altro Andrea Lo Sapio era presente quel giorno al Tardini, mi sta facendo capire, è qui sotto di me, il collega del Corriere dello Sport, di tutto il mercato web, insomma sempre in pole position il nostro Andrea, che è tornato dal mondiale dove insomma ha avuto grandi soddisfazioni evidentemente. Allora, è tutto pronto per il fischio inizio di questa partita. Primo pallone verrà toccato dal Gubbio, come abbiamo detto la formazione è ugubina: Bagnolini, Mecconi, Baroncelli, ex viola, Cesari, Rosaia, altro ex viola, Baldini, Minta, Cardascio, Lamantia, Barizza e Podda. E poi sulla panchina ovviamente ci soffermeremo più avanti. Inizia qua la sfida con proprio Rosaia, il capitano, che va a dare il primo pallone in difesa a Baroncelli, che questo campo lo ha calcato tante volte con la maglia della primavera. Tra l'altro ti do questa nota di colore: Leonardo Baroncelli è il giocatore che su questo campo ha regalato la prima vittoria alla Fiorentina primavera, quando fu inaugurato il Viola Park, perché quando 3 anni fa fu appunto aperto il nuovo centro sportivo Viola, la Fiorentina non riuscì a vincere fino a credo gennaio-febbraio l'anno successivo, e la prima vittoria arrivò nel segno di Leonardo Baroncelli, che con una capocciata proprio vicino alla porta da dove vi sto parlando fece gol contro la Juventus, Fiorentina-Juventus 1-0, gol di Baroncelli, e la Fiorentina riuscì a vincere la prima partita casalinga al Viola Park. Quindi insomma tutto sommato ha contribuito a scrivere la storia di questo straordinario centro sportivo. Parte la Viola, 50 secondi di gioco, chiaramente 0-0 con Brescianini che serve Gudmundsson, siamo sulla fascia sinistra, Gudmundsson serve il numero 7, sono tutti numeri provvisori quelli che hanno i giocatori Viola. Grande apertura di attacco, si prende gli applausi per Dodò per Fortini sulla destra, siamo dalla parte opposta, Fortini scarica per Ndur una barca libera, ora si appoggia su Dragusin. Ovviamente non sarà una cronaca diretta integrale per 90 minuti, perché uno, perdo la voce e non ho voglia visto che domani vado in Inghilterra, e due, a parte le battute, insomma mi farebbe piacere con te Alessandro e con soprattutto i nostri ascoltatori dialogare e cercare un po' di commentare questo match. Attà entra in area, attenzione, bella palla, straordinaria palla di Attà per Ndur, che prova a commettere fallo. Punizione per il Gubbio all'interno dell'area di rigore giallo-blu, sono questi i colori della formazione umbra, anche se il blu è particolarmente scuro sulle maglie della squadra di Mimmo Di Carlo. Però bella palla di Attà per chiaramente gli inserimenti in verticale di Nduri in questo caso, e seconda bella giocata del francese Alessandro. E sono passati appena 2 minuti di gioco, ma due belle cose ce le ha regalate il centrocampista classe 2003, che peraltro oggi si è raccontato in una bella intervista al Corriere dello Sport a Francesco Gensini. Riparte il Gubbio, attenzione, con la formazione umbra che va in percussione con Barizza, poi palla che viene messa fuori, la recupera la Viola con Piccoli, che oggi gioca con un insolito numero 24, poi la apertura di Indur per Brescianini, terzino sinistro, come detto l'ex Atalanta oggi, poi ancora Tà, l'uomo ovunque di questa Fiorentina, che palla al piede, prova a evitare il pressing degli avversari, in particolar modo di Cesari e di Rosaia, e poi palla per Dodò sulla destra, Fiorentina che attacca a pieno organico, supera la linea di centrocampo il brasiliano, in profondità sale Piccoli, punizione regolare, Piccoli era di rigore, Piccoli il tiro, la parata di piede di Bagnolini, si divora l'1-0 il centravanti Viola, e siamo tornati indietro di pochi mesi con l'ennesimo errore di Roberto Piccoli davanti alla porta, ma arrivano comunque gli applausi e l'incoraggiamento dei penso 2000 spettatori del Viola Park, veramente c'è tantissima gente, fa un caldo asfissiate, i 5000 spettatori del Viola Park, lo dico all'amico Tuccio Mazzoni che è qua accanto a me, tanto condivide con me l'ironia, ma ci abbiamo scherzato insieme quando il suo giornale ha commesso quel piccolo refuso, ma ovviamente sono cose che capitano. Lui per primo ci scherza. 3 minuti di gioco 0-0 e subito il primo bove della partita a cura di Roberto Piccoli. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa?
17: No, stiamo rivedendo l'azione adesso, anche nota a margine, siamo parecchio indietro con la diretta di Dazon su bella palla in verticale di Dodò, e conclusione incrociata e parata di piede appunto del portiere del Gubbio. Stavamo facendo anche un po' dei ricordi, no? Parlavamo di Mimmo Di Carlo, un allenatore

0: Dubbio, immagino una curva da 20.000 spettatori allora a questo punto per quella partita di ormai 23 anni fa.
1: Ma insomma era talmente alto evidentemente il l'astio tra le due tifoserie che oggi è stata vietata la trasferta, per esempio,
0: davvero,
1: tifosi umbri.
0: Davvero.
1: E quindi insomma bisogna regolarsi qua, eh. Ora bella apertura di Dodò per Mandragora di testa, Gudmundsson, e poi Attà mette in gol, fuorigioco di Attà abbastanza evidente, ma prima di lui era in fuorigioco Gudmundsson, secondo me, che aveva fatto la torre di testa, e quindi azione irregolare. C'è il direttore Ceccarini che ci deve dare qualche notizia? Vieni qua.
2: Sono sulla disposizione in campo dei dirigenti, Paratici in panchina o giù di lì, Roberto Coretti è qua in tribuna. E poi c'è anche l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Eugenio Giani, che rimane a vedere qualche minuto come abbiamo sentito prima, e Alessandro Ferrari. Questa è l'organizzazione dei dirigenti della Fiorentina, e accanto a Alessandro Ferrari c'è Dario Tainelli.
1: Bene, evviva, grazie a Niccolò Ceccarini per queste informazioni. E con la gara che tanto va avanti, sesto minuto di gioco, Alessandro e migliaia di nostri ascoltatori fedelmente collegati, 0-0 il punteggio al Viola Park, con la Fiorentina naturalmente in totale controllo del gioco. Calcio d'angolo, il secondo della Viola in questo primo tempo, se lo va a battere Rolando Mandragora. Siamo alla sinistra del portiere Bagnolini, che con un intervento prodigioso prima ha evitato il gol della Fiorentina. Il cross di Mandragora mette fuori di testa la Mantia, ancora Viola in pressione con Fortini che prova a tenere il pallone in campo, poi glielo recupera per un istante il Gubbio, ma poi è stato bravo Ondur a larpionare la sfera e a far ripartire la Viola. 0-0 dopo 7 minuti di gioco, questo racconta il tabellone segnapunti del Viola Park.
0: Benissimo Andrea, guarda, leggo già i primi messaggi, c'è chi si lamenta per la numerazione che in effetti non rende facile anche l'individuazione dei calciatori, perché ho visto ad esempio, se non sbaglio, Gudmundsson con la 9, comunque ci dicevi
1: sì,
0: i piccoli con la 24, sì.
1: La Fiorentina ribadisce, ce l'ha detto proprio prima del fisco d'inizio, la Fiorentina ribadisce che è una numerazione provvisoria, la numerazione ufficiale arriverà ad agosto, quindi state tranquilli, non vedremo Gudmundsson con la 9, forse non vedremo nemmeno Gudmundsson, ma magari nemmeno vedremo Ndur con la 10 o che ne so, attacco la 4. Ecco, attenzione, Gudmundsson alla di rigore, Gudmundsson steso a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro, arbitro che è il signor Giovanni Curcio di Siena, chissà di quale contrada è questo fischietto, l'azione prosegue, l'islandese non protesta più di tanto, sì, in effetti anche a me era parso che si fosse buttato come un sacco di patate sul campo del Viola Park. 0-0 dopo 8 minuti di gioco, e la palla che adesso arriva a Baroncelli, classe 2005, il difensore centrale ceduto a titolo definitivo al Gubbio proprio in questa sessione di mercato dopo il prestito decisamente buono della scorsa annata, dove ha fatto molto bene, ceduto alla formazione umbra, che prova adesso a ripartire in contropiede. Il suggerimento verticale in favore di Minta non è preciso, la palla arriva sui piedi di David De Gea, che poi fa sulla sfera con i guanti, raccoglie il pallone e fa ripartire l'azione. Vai con i messaggi, Alessandro.
0: Allora Gabriele ci scrive: Gudmundsson va così piano che è in sincro con Dazon, quindi questo anche per tornare ad Albert Gudmundsson, protagonista oggi di un post che ha generato reazioni, larità e non solo, sostanzialmente
1: post correttissimo secondo me, post correttissimo,
0: ovvero?
1: Cioè giusto, no, che è giusto prendere per il bavero chi decide di fare il ritiro al Viola Park, cioè una roba. Io devo dirti che lo scorso anno c'era un clima molto migliore, era molto meno caldo, quest'anno abbiamo veramente sofferto. Io ringrazio Dio, la Madonna e tutti i santi che oggi sia l'ultimo giorno qua al Viola Park a quest'ora, perché sono state due settimane in cui ho perso dei chili per il sudore e davvero, perché ragazzi, anche per noi è stato, perché noi siamo al sole, perché forse la gente non lo sa, ma noi siamo al sole anche in questo momento. Io sono al sole, sono in una condizione, sembra un effetto solarium, ho gli occhiali da sole, ho di tutto, però è stato sofferente, figuriamoci per chi deve correre a 40 gradi, come ha scritto ironicamente Gudmundsson.
0: Sì, ha detto che bello giocare e correre a 40 gradi, e poi ha messo anche una foto, se non sbaglio, perché poi mi confondo sempre tra i meme, esatto, e il post originale. Ha messo una foto di Messi che fa il bagnetto a Gudmundsson, sarebbe stato strano, anche perché poi quella foto è di Messi, è del 2007, Gudmundsson aveva già 10 anni, non sarebbe sicuramente stato nella bacinella di Lamine Yamal. Detto questo, guarda Andrea, risposta cromatica di questa maglia bianca, ti piace?
1: Ma allora

0: mi sembra molto anonima, sinceramente. Ora, io non, a parte vederla sul manichino dell'hotel San Regis quando è stata presentata la maglia nuova, poi questa è la seconda occasione in cui la vedo, mi pare, ripeto, abbastanza anonima, abbastanza priva di così particolari. Intanto fa una parata. Era, secondo me, è stato ingannato il portiere spagnolo dalla traiettoria del pallone, ha alzato la sfera che secondo me per poco non è sbattuta sulla traversa, ma se non avesse fatto il suo intervento con la mano aperta il portiere viola sarebbe andato dentro la palla.
1: Guarda, sarà 10 minuti, ti do anche il mio responso sull'azione, ecco, visto che siamo indietro di parecchio rispetto a quello che stai dicendo te. E, mentre ci arrivano già le prime testimonianze di chi c'era a Gubbio.
0: Aspetta, sbaglia tutto la difesa. Meno male poi Ranieri fa scivolare la sfera in rimessa di fondo. Vai con le testimonianze dei superstiti.
1: Dicevamo appunto di quella partita Gubbio Florenzia Viola del marzo 2003. Ci scrive presente il 16 marzo a Gubbio Simone 71. Possiamo anche sfruttare questa trasmissione, ovviamente il focus è sulla partita, per fare una cernita anche di quante persone c'erano davvero a quella partita. Quindi chiediamo al 348 75 139 33 magari di mandarci anche una foto, che è comunque un reperto storico per quanto riguarda la storia della Fiorentina. Vediamo in questo momento anche la smanacciata di David De Gea su tiro cross abbastanza beffardo. Detto questo, poi c'è la prima indicazione tattica, riguarda quello che potrebbe essere il nuovo ruolo di Brescianini, ovvero esterno basso a sinistra. Tu ci credi? È un test solo perché manca qualcuno?
0: Ma no, purtroppo per lui, perché a me è un giocatore che non fa impazzire. Allora, io credo che il centrocampo della Fiorentina che sta nascendo sia un centrocampo di grandissima qualità, ce lo hanno spiegato anche i dirigenti. La Fiorentina vuole avere una mediana che faccia possesso, che faccia rapidi scambi, che sia penetrante, che abbia velocità di pensiero e di esecuzione, e Marco Brescianini non è un centrocampista per questa Fiorentina. Infatti non è un caso che di lui si parli come possibile merce di scambio col Sassuolo, mentre intanto si incaponisce con una giochessa Gudmundsson senza andare a tirare, e il pubblico del Viola Park si spazientisce. E Brescianini è messo in quella zona per esigenze, perché non
1: per
0: c'è
1: nessuno, per tappare un buco, sì.
0: Ma certo, non c'è nessuno e non ci sarà nessuno finché non parte qualcuno tra Dodò e Fortini. Mi sembra quello più avanti sia Fortini, ma si fa per dire, perché Fortini è in scadenza di contratto, la Fiorentina chiede una tombola per lui, chiede 10 milioni di euro, ed è una cifra secondo me esagerata per un giocatore del 2006 che ha una manciata di presenze tra i grandi e deve dimostrare secondo me ancora tutto, pur essendo un ottimo calciatore. Per quanto mi riguarda, ci sono diverse squadre. C'è il Torino in pole position, c'è il Napoli, mi risulta che ci sia un club inglese, nello specifico si tratta dell'Ipswich Town, correggimi se ho detto bene.
1: La squadra di Ed Sheeran, l'Ipswich Town, sì.
0: Esatto, e però ecco, nessuna società ha offerto tanto, credo che il Torino sia quella che si è un po' avvicinata offrendo 5 milioni, ma insomma siamo molto lontani da un epilogo della trattativa. Però finché non esce qualcuno, non entra nessuno, e quindi il buon Brescianini se ne va in Inghilterra venerdì, destinato a giocare terzino sinistro anche con il QPR e il Watford, a meno che non arrivi qualcuno. Questo è poco ma sicuro. Gudmundsson, limitata di rigore, Gudmundsson in area, Gudmundsson, la parata e il palo, la parata di Magnolini e il palo alla sinistra del portiere del Gubbio. Altra chance da gol per la Fiorentina, qui grande giocata di Good che ha sfiorato il vantaggio Viola al 14° minuto, ancora Viola in percussione, Gudmundsson scambia con Nandur, indura il tiro, palla deviata, calcio d'angolo, terzo corner per la Viola dopo meno di un quarto d'ora di partita, ma il risultato non cambia, 0-0 a Viola Park tra Fiorentina e Gubbio. Vi ricordo, lo dico ai più distratti, ma è già da stamani che lo diciamo, che al termine della gara avremo ai nostri microfoni Fabio Grosso, pertanto non cambiate sintonia a fine partita, rimanete collegati, perché nel giro veramente di pochi minuti vi faremo sentire le dichiarazioni del tecnico della formazione Viola per chiudere, sunteggiare il ritiro 2026 al Viola Park. Seguiamo questo corner, Alessandro, poi torniamo con lo studio e con chiaramente tutti i messaggi che puoi leggere. Gudmundsson, il cross al centro, mette fuori un giocatore del Gubbio, poi la palla non viene recuperata dal numero 7 Cesari, allora rimessa tra le Viola con con un tifoso che se la prende con Mandragora. Stavolta non capisco perché, perché non mi pare abbia fatto niente di scandaloso, ma sappiamo che Mandragora divide, insomma, è uno dei giocatori più divisivi di questa squadra. Ancora Brescianini sulla sinistra, Brescianini palla al piede, percussione centrale, Dodò, siamo dalla parte opposta, Dodò, suggerimento per Piccoli che secondo me è in fuorigioco, tiro di Piccoli, diagonale che esce di pochi centimetri, l'arbitro e i guardalini, pardon, non aveva alzato la bandierina, per me era in fuorigioco, però insomma fatto sta che anche questa se l'è divorata. Io devo dirti, Alessandro, che ieri ti avevo detto che avrei osservato con attenzione Piccoli, devo dirti che quarto d'ora non mi pare molto confortante, però non voglio trarre le conclusioni subito, perché sennò poi la gente si arrabbia, dice i giornalai subito a criticare.
1: No, bella questa criticare voce, Andrea, secondo me devi crearci, costruirci un personaggio, tipo dare un nome.
0: Davvero?
1: Sì sì, tipo che so, io penso sempre a, a, come posso dire, a Ugo da Mantignano, così per dare un'idea anche. Sì. Non è un ascoltatore ovviamente, ma per fare un po' anche una maschera, no, dell'ascoltatore, tipo che spesso critica, certo, davanti a,
0: no,
1: al circolo,
0: no,
1: di Mantignano.
0: Attenzione.
1: Dì, va.
0: No, ah, ok, perché se la mia voce corrispondesse all'ascoltatore,
1: no,
0: tipo,
1: no,
0: li offenderei.
1: Non credo che ci abbia mai scritto un Ugo da Mantignano, poi magari la memoria fra brutti scherzi, però mi immagino così l'archetipo
0: c'è
1: del
0: scritto,
1: tifoso un po' bubone che fa così.
0: C'è scritto Donaldo dalla Florida,
1: sì,
0: in passato.
1: Certo,
0: Donaldo,
1: certo,
0: dalla Florida.
1: Sì,
0: e salutiamo tra l'altro.
1: Sì, vabbè, lo saluto.
0: No. Poco invadente.
1: No, tanto, sì, eh? Sì, lo saluti te, cioè l'ha salutato anche tutta la Spagna, quindi sì, il saluto non si toglie,
0: sì,
1: assolutamente a nessuno. Andrea, guarda, c'è più di un messaggio al 348-7513933 che ci chiede il perché della scelta di Fagioli in panchina, e contestualmente a questo ci chiedono se Mandragora di fatto gioca nel ruolo di Fagioli, quindi da play davanti alla difesa.
0: Sì, sì, sì, questa la risposta è sì alla seconda domanda. La risposta alla prima è che non mi pare che questa sia la formazione titolare, nel senso che io mi aspetto per esempio che Ken sia il centravanti titolare della squadra, se resta. Quindi ci sono delle scelte per far vedere alcuni giocatori che magari hanno bisogno di essere valutati. Semplicemente questo. Poi con Fagioli sono certo che entrerà nel secondo tempo, si è preso anche una bottarella, si è fatto male da solo l'altro giorno calciando, ginocchio destro, peraltro anche ieri si è allenato con una fasciatura dopo aver fatto l'amichevole con la Primavera domenica, sempre con questo supporto, e quindi evidentemente, siccome immagino che entrerà nel secondo tempo, non lo farà subito ma lo farà tipo al 60esimo, secondo me si vuol gestire il calciatore, penso la motivazione possa essere questa. Palla per Attà, tiro deviato, attenzione a Bagnolini che riesce comunque sia a toccare il pallone, a fare partire i suoi con Baroncelli, ai qua parte il pallone, ma la deviazione di Indur è comunque sfortunata perché la palla va sul fondo. 0-0 al 18esimo, caro Alessandro. 0-0.
1: 0-0 con appunto i primi vagiti della Fiorentina di Grosso. Ti faccio una domanda, la faccio anche agli ascoltatori. 348-7513933. Guardando questa formazione titolare, fermo restando quello che dicevi, appunto, non, penso sia molto lontana dalla formazione della Fiorentina tipo, deve essere ancora inserito uno come Ulai, che evidentemente viene qui per fare il titolare, e anche altri calciatori. Ti chiedo, di questi 11, da chi saresti più stupito se tu lo ritrovassi ancora a settembre a Firenze?
0: Ma Gudmundsson, allora, sinceramente, se parliamo di questioni contrattuali ti devo dire Dodò naturalmente, e Fortini, perché hanno scontato scadenza, però su Dodò abbiamo detto tante volte che se poi non ci dovessero essere accordi per una cessione sufficientemente remunerativa per la Fiorentina, è plausibile pensare che ci possa essere un rinnovo annuale di contratto, e quindi alla fine resti un altro anno. Diciamo che Gudmundsson mi stupirebbe, perché la Fiorentina che sta nascendo nasce con un modulo che non lo rappresenta in alcun modo, e quindi sinceramente sarei abbastanza sorpreso se insomma anche l'allenatore stesso decidesse di tenerlo. Se resta è perché non ci sono offerte, ma credo che un nazionale islandese mediamente giovane, forte, perché secondo me Gudmundsson è forte, il mercato lo troverà sicuramente, ecco. Tanto prima chiusura difensiva di Dragusin, che poi spazza il pallone, lo riconsegna a Fortini che si gira molto bene, il classe 2006, marcato stretto da Baldini, con la palla che poi torna di nuovo sui piedi del centrale rumeno che imposta in favore di Mandragora, che si abbassa come fa sempre Fagioli, palla per Arturo Attà, come gestisce bene il pallone il francese, pochi altri in campo. Palla adesso per Gudmundsson, Brescianini in favore di Ranieri. Fiorentina che attacca adesso, coinvolgendo un po' tutti i giocatori di movimento, cerca di costruire l'azione ragionando. Ovviamente c'è Fabio Grosso in piedi con una Polo Viola che dà indicazioni, chiede di velocizzare il gioco, si sbraccia il tecnico campione del mondo che vuole una risposta più rapida da parte dei suoi calciatori in campo. Palla in profondità per Piccoli, anticipato molto bene da Baroncelli. Pensate un po' voi, Piccoli si fa anticipare da Baroncelli, questo la dice lunga. Poi
1: Andrea,
0: Rosaia,
1: dai, dai.
0: No, vabbè, insomma.
1: No, no, però ci stai descrivendo un Piccoli evidentemente non, cioè informato Piccoli di Firenze, dai, a parte gli scherzi.
0: Sì. Poi allora Piccoli ha anche una, questo dobbiamo essere al di là delle battute anche un po' cattive, Piccoli ha una struttura fisica molto poderosa, molto massiccia, e sinceramente dopo i carichi di lavoro fatti in queste settimane, aspettarsi che voli in campo, che galleggi sul campo, che sfiori il campo correndo come fanno i grandi centravanti, era improbabile. Quindi è naturale che sia tra i primi a pagare dazio di questi carichi di lavoro, ecco. Quindi a parte la mia battutina, che era più per elogiare l'amico Leonardo Baroncelli che ho intervistato nel corso di Made in Viola quest'anno, che altro, a parte questa battuta, direi che ricomponendosi e tornando seri è più che normale che possa avere cosiddetti borsoni attaccati alle gambe, insomma i boccioni dell'acqua ancora belli in evidenza, ecco, bello piantato, come diresti tu Alessandro, in uno dei tuoi fortunati modi di dire.
1: Anchilosato, guarda, ti stupisco perché uso una parola arcaica, anchilosato, me l'hanno insegnata qualche anno fa e mi piace molto, mi dà l'idea di un qualcuno, in questo caso un calciatore che ha difficoltà nel muoversi fluidamente. Però detto questo, guarda, mi sostituisco per un attimo anche a Luca Marelli e ti dico che secondo me c'era un rigore netto su Gudmundsson nell'occasione di ormai parecchi minuti fa, però insomma nessuno ha protestato, abbiamo visto solo un replay, poi evidentemente lo dobbiamo dire, non c'è il VAR, quindi e conta anche poco in questo caso la decisione arbitrale, però mi sembrava che il difensore avesse arato Albert Gudmundsson, mentre qualcuno sottolinea, l'ho notato anch'io, una dimensione nuova che sta acquisendo Shandur, cioè mi sembra molto più votato alla verticalità senza palla, abbiamo visto un paio di inserimenti, lo scrive anche per Pierluigi, occhi agli scambi di posizione a centrocampo tra Andur e Atta, interessante, ci dice lui.
0: No, ma allora è naturale che quando la Fiorentina ha fatto un po' molto sommariamente l'elenco dei giocatori intoccabili, il nome di Indur si è uscito fuori subito, perché è un giocatore che piace molto a Paratici e che piace molto a Grosso, e che all'interno di quella mediana di qualità di cui ti parlavo, secondo me ci sta a perfezione, perché è un calciatore completamente diverso da Ulai, da Fagioli e da Attà. È un giocatore anche di spessore fisico, ma che ha i gol e ha dimostrato lo scorso anno, un'annata disgraziata, di vedere la porta con facilità, cosa che invece magari lo stesso Attà ha, secondo me è un fondamentale nel quale Attà è mancato. Lui stesso ha ammesso che ha bisogno di continuità, perché lui spesso ha realizzato, che ne so, doppiette o una stessa partita due assist e poi stava fermo per 5-6 partite, ecco.
1: Sì.
0: Intanto c'è il cooling break, l'hydration break, come si chiamava al mondiale?
1: Hydration break, perché c'è la T che non break. Si legge in quel caso. Però sì, su attacco, come diceva l'ottimo Francesco Benvenuti, da sottolineare questo dato, se non sbaglio, vado a memoria, i contributi in zona gol, quindi gol e assist, li ha distribuiti in 5 partite su 38 in Serie A, quindi un po' come faceva,
0: esatto, quello che...
1: mi ricordo ai tempi, il Ciolito Simeone, cioè uno che arrivava magari a 12-13 gol in Serie A, ma ti piazzava due triplette e poi per 10-11 partite non marcava visita.
0: Va bene. Ti posso chiedere nella linea 30 secondi che devo fare una cosa, 30 secondi, eh?
1: Assolutamente, duration break necessario anche per Andrea Giannattasio.
0: Attivo l'audio, disattivo l'audio, poi lo riattivo io, lo dico alla regia.
1: Va benissimo, siamo nel mini intervallo durante il cooling break del primo tempo, Fiorentina Gubbio 0-0, prima amichevole ufficiale per la squadra di Fabio Grosso, il momento anche per leggere i vostri messaggi, 348-75-3933, Fiorentina Gubbio ci riporta quel Gubbio Florenzia Viola del 16 marzo 2003, vi ho chiesto se c'eravate, ma mettetevi una mano sulla coscienza e ditemi davvero se c'eravate o no, magari se ci raccontate anche un audio, insomma, lo dicevo prima, è un mito fondante anche della storia recente della Fiorentina e quindi è bello anche ripercorrere rivivere questo momento di ormai 23 anni fa insieme. Quindi se siete stati a spalare nello stadio del Gubbio, cosa vi ricordate? Se vi ricordate il risultato, se non sbaglio fu 0-0, ma vado a memoria. Ad esempio Andrea ci scrive: presente da Pescia insieme a un amico, avevo 27 anni, su una Ford Station Wagon. Fantastico anche il riferimento della macchina, che ricorda appunto anche i primi anni 2000. Daniele ci scrive: Gian Giosualdo da
0: ci
1: Signa.
0: Sono quando volete.
1: Sì, stavo leggendo qualche messaggio che ci riporta anche a quel Gubbio Florenzia Viola. È ripartita l'amichevole, Andrea?
0: No, Alessandro, no, però mi stavo sostituendo all'ufficio stampa della Fiorentina, giacché mi è stato richiesto di selezionare i colleghi. Non è che faccio una selezione come sfortunatamente qualcuno ha fatto una volta all'ingresso del Viola Park, ma insomma, no, devo semplicemente selezionare i colleghi più interessati a scendere giù poi a bordo campo per andare a fare Fabio Grosso al termine della partita. Ecco, questo è quanto, ma nulla di particolarmente complesso. Ecco, se lo volevo comunicare, quindi sono riuscito in questa titanica impresa e niente, siamo qua, siamo pronti a ripartire con la Fiorentina che sta pareggiando 0-0 al 26esimo, gara che riparte in questo istante in questa rimessa laterale di Dodò in favore di Piccoli, che perde palla che arriva dalle parti di Fortini, ma la lascia sfilare di messa laterale perché l'ultimo tocco è di un giocatore del Gubbio. Fiorentina ancora in possesso della sfera, gara che non si sblocca, ma due chance interessanti la Fiorentina le ha avute, con una bella parata di Bagnolini su Piccoli e poi un palo colpito al 14esimo da Albert Gudmundsson, poi un rigore reclamato dalla squadra viola sempre su Gudmundsson. Per il resto direi, Alessandro, nulla da dire. Attenzione a questa palla per Gudi, profondità, esce bene Bagnolini, fa sua la sfera. Bagnolini, se non mi sbaglio, portiere ex Bologna, ma devo controllare, mi viene in mente qualcosa ex Bologna. Andiamo a vedere se ho detto una mischerata.
1: Controllo subito anch'io. Nicola Bagnolini, classe 2004, intanto è di Cesena, sì, ex Bologna.
0: Vedi, mi ricordavo.
1: Per un portiere che poi ha fatto sì, è stato anche nelle under della nazionale, under 18, Bologna, Gubbio, in questo momento appunto a titolo definitivo al Gubbio. Mentre Andrea, c'è qualcuno che ha già perso la pazienza per Piccoli, forse ci sei anche te, tra questi.
0: No, io no,
1: perché c'è Duccio che ci scrive che ha iniziato già a non sopportare Piccoli perché deve tirare giù la porta da quella posizione, riferimento alla prima grande occasione.
0: Attenzione, contropiede del Gubbio con la formazione gubina che va al tiro, il tiro del numero 11 Minta, e la parata di De Gea che senza problemi fa sua la sfera. Insomma, percussione pericolosa quella della formazione umbra, che è ripartita in contropiede, ha creato qualche grattacapo alla difesa viola. Insomma, io ho la sensazione, Alessandro, che ora non siamo di fronte a una squadra che giocherà come italiano, però siccome questa Fiorentina mi pare voglia dominare il gioco e voglia protendersi spesso in avanti, e ci può stare che ci possano essere delle praterie ogni tanto. Ora, ripeto, non voglio tornare ai fantasmi di Vincenzo Italiano, sul quale peraltro il mio giudizio è ampiamente positivo, per cui non vedrei il problema se poi il gioco è spettacolare e si creano tante occasioni da gol davanti. Però ecco, speriamo, questa è la prima uscita, sono soltanto i primi 28 minuti veri della viola di Grosso, ci sta che magari con la volontà di creare occasioni su occasioni poi qualche cosa possa essere lasciato a desiderare in difesa. Non so se tu hai da dire qualcosa.
1: No, sottolineo, abbiamo visto ora appunto per il ritardo di Dazon l'azione del Gubbio, che è uscito molto bene comunque il Gubbio, palla davanti, palla dietro, e insomma inserimento con tiro piuttosto centrale controllato da De Gea.
0: Ma a Mimmo Di Carlo mica gli
1: no,
0: insegna...
1: No, non gli insegni niente, viene nulla, già insegnato Mimmo Di Carlo. Poi se abbiamo tempo ripercorriamo anche la sua carriera, perché in effetti mi ha stupito trovarlo sulla panchina del Gubbio, cioè in questo momento di carriera. Lui ha 62 anni, quindi non è nemmeno così anziano, però me lo ricordo insomma in Serie A per tanti anni.
0: Good prova a replicare quel bel gol che fece a Cremona, che peraltro è l'ultimo gol della sua esperienza alla Fiorentina fin qui, gol del definitivo 4-1 che chiuse la gara dello Zini, e fu una sentenza, un punto esclamativo, una gara che ebbi la fortuna e il privilegio di vivere accanto a un grande amico e straordinario collega come Massimo Marianella. Fu una partita importante perché la Viola vinse l'ennesimo scontro diretto del giro di ritorno contro appunto la Cremonese, la rete del 4-1 finale fu una realizzata da Gudmundsson con un tiro a giro sul secondo palo sotto l'angolino, e ci ha provato a fare un gol simile adesso l'islandese, ma è andata alta sopra la traversa.
1: Sì, stavo rivedendo la carriera di Mimmo Di Carlo, un'enciclopedia di squadre, dal Vicenza al Gubbio, passando per Ascoli, Chievo, Novara, Livorno, ancora Chievo, tre esperienze con i gialloblu di Verona, Sampdoria, Parma, appunto per l'episodio citato con Baldini, Livorno, appunto, sì.
0: La Sampdoria fu un'esperienza negativissima, perché lui arrivò dopo Gigi Del Neri, l'anno in cui la Samp era arrivata quarta in classifica con Cassano Pazzini, fece preliminare di Champions League contro il Werder Brema, volò fuori subito, tra l'altro nonostante stesse vincendo a Marassi 3-0 al 90esimo, preso il gol del 3-1 supplementari, poi fece gol, mi pare Marco Marin,
1: sì, sì, la gara, sì, me lo ricordo molto bene, Marco Marin, certo, sì, sì,
0: sì, e la Samp volò fuori, poi la Sampdoria vendette a gennaio Cassano e Pazzini, uno al Milan, uno all'Inter, arrivò sulla panchina il nostro comunque amico Alberto Capasin, e insomma retrocesse in Serie B. Fu una stagione tragica quella per la Samp.
1: Sì, poi da lì appunto più Serie B che Serie A per un allenatore che comunque, come sì, detto, ha fatto benissimo soprattutto al Chievo, ma anche al Parma non ha fatto male. Come vedi Dodò, Andrea? Perché pensavo a quel Cremonese Fiorentina, pensavo anche che secondo me quello è il più nella fattispecie il gol di Dodò è forse il più bel gol stagionale della Fiorentina, anche il più bel gol di Dodò, ma non ci vuole molto a dirlo, insomma in classifica non ci sono tantissimi gol, però come lo vedi l'esterno brasiliano?
0: Ma abbastanza attivo, dai, ben servito, si attacca soprattutto più dalla sua parte, perché naturalmente Brescianini, che per esempio adesso non arriva su un pallone, non è nemmeno troppa colpa sua, perché era abbastanza violento. Brescianini non è troppo abituato a salire, più un terzino bloccato naturalmente in questa partita. Lo vedo abbastanza bene, dai, lo vedo giocherellone, lo vedo divertirsi, poi le vicende legate al suo contratto sono tutt'altra materia che dovrà essere discussa a tempo e in luogo debito, però insomma è un giocatore che per il momento si sta mettendo al servizio della Fiorentina. Ricordiamo che insomma, su di lui c'è questo patto non scritto, questo gentleman agreement, per il quale se non arrivasse un'offerta congrua per la successione lui rimarrà rinnovando di un anno, quindi fino al 2028, quindi insomma evidentemente gli è stata anche prospettata la possibilità che possa restare. Penso che sia un'ipotesi molto remota, se vuoi il mio parere, però ma vedremo quello che accadrà. Angolo per la Viola, abbiamo superato la mezz'ora, 0-0, 33 minuti di gioco, Alessandro al Viola Park, con il sole che sta lentamente calando, Dio voglia che possa succedere il prima possibile questa cosa. Calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato ai piedi di Mandragora, il cross al centro, di testa va Ranieri, palla sul fondo, non di molto, era messo bene il centrale della Fiorentina, l'ex capitano, è saltato molto bene sugli avversari, il numero 18, oggi è una cifra molto curiosa, il classe 99, palla sul fondo esterno della rete, niente da fare per la Viola, che quindi ha un'altra occasione per portarsi in vantaggio, ma non riesce a sbloccare il risultato.
1: Andrea, mi confermi che il numero 14 è Fortini?
0: Sì, te lo confermo, okay. Certo, perché?
1: No, perché mi sembra... Sai che io sono Jim Bro, no, a parte gli scherzi, mi sembra un po' più ingrossato rispetto anche al calciatore filiforme che abbiamo visto nella prima parte d'esperienza in prima squadra con la Fiorentina dell'anno scorso. Cioè mi sembra un po' più tozzo, non so se ti ha dato la stessa sensazione, tu l'hai visto anche più da vicino o è solo un'illusione di Dazon?
0: No, hai ragione, ha messo su delle spalle soprattutto larghe, molto larghe, intanto sotto tanti punti di vista, intanto fa una grande cosa qua Fortini, manda al bar un avversario, bella palla per Ndur a fondo campo, Ndur al centro, sbaglia tutto il classe 2004 perché la mette al centro, la dà in bocca a Bagnolini, poteva fare molto meglio qua il centrocampista dell'Under 21, sinceramente poteva o fare un'azione personale oppure metterla arretrata, a rimorchio per qualcuno. L'ho visto sì allargarsi con le spalle e sotto tanti punti di vista, stavo dicendo, ha dovuto fare le spalle larghe perché ha vissuto veramente un anno di lacrime e sangue, il classe 2006 di Lucca, perché insomma lui si aspettava di tornare dopo l'anno a Castellammare di Stabia da protagonista, vivere un'annata magari sì alle spalle di Gosens ma con la possibilità di giocare, e invece l'anno è stato terribile, nonostante l'infortunio di Gosens non ha mai giocato praticamente. Il passaggio poi a 4 con Vanolli è stato esiziale, perché lui è uno che gioca quinto di sinistra, e non ha mai brillato. Ora addirittura fa l'esterno alto a destra, quindi capite bene che completamente fuori ruolo. Ora Brescianini va al tiro e fa meta, perché l'ha messo in mezzo ai lampioni.
1: Occhio alla macchina, Andrea.
0: È vero, ma per fortuna la macchina è un po' più arretrata, quindi non dovrebbe essere stata colpita dalla palla di Brescianini, che ci ha provato e ha fatto una grande meta, una grande meta.
1: Bene, la rivedremo fra circa 15 minuti per chi sta seguendo la partita su DAZN. Alessio ha già la risposta definitiva allo sdegno che gli provoca questa squadra al 22 luglio, quindi incredibile. Dice: squadra abbastanza penosa, Ranieri non sa costruire dal basso e senza il centrocampista veloce la squadra non sviluppa gioco. Inoltre Good è sempre lo stesso, piccolo, è un mistero da 27 milioni. Quindi definitivo al 22 luglio.
0: Sono aspetti un po' severi questi. Ora c'è di peggio, ecco, nel senso che c'è chi ne prende 4 la prima occasione, mi riferisco al Bologna. Dubito che la Fiorentina ne prenda 4 oggi.
1: Il Napoli stava perdendo 1-0, scusami se ti interrompo, con l'Arezzo. Ora vado a vedere anche il risultato finale.
0: Bene, e dai, cavallino, vai.
1: Sì, siamo 2-1 per l'Arezzo, siamo ancora in pieno gioco, siamo nel secondo tempo con Politano che ha accorciato le distanze.
0: Una vittoria di corto muso potrebbe essere quella dell'Arezzo, bella. Prospetto di Max Allegri. No, la Fiorentina ha già avuto 3 palle gol importanti, le ha ciccate in modo clamoroso, soprattutto quella di Piccoli dopo 4 minuti è stata abbastanza grossolana. Per il resto, ragazzi, è la prima uscita di un nuovo corso stagionale, allenatore nuovo, c'è qualche volto nuovo, qualche rientro dai prestiti. Attenzione a Tata per Endur, era di rigore, Endur davanti a 3 avversari, scarica per Brescianini, non sa che fare l'ex Atalanta, tiro rimpallato ancora Brescianini, gara che entra nel vivo con ancora l'ex Atalanta che va al cross, messo, attenzione, con Dodò che viene travolto, ma non c'è rigore, Dodò viene travolto da Bagnolini. Si fanno male entrambi, rimangono a terra tanto il brasiliano quanto il portiere del Gubbio, entrano in campo i sanitari, rapidamente il dottor Bruzzone, per il quale facciamo tutto il tifo ovviamente, entra in campo con il collaboratore Michele Assi, sarà lui il nuovo medico di campo evidentemente, e gli diamo il benvenuto, non certo per questo intervento che deve fare, ma perché insomma è un professionista di altissimo livello che va a affiancare il dottor Pengue, che insomma l'ultimo anno in particolar modo è stato oggetto di svariate critiche, non peraltro ingiustificate, mi verrebbe da dire. Quindi questo nuovo medico ha tutto il nostro supporto e tutta la nostra carta bianca, e quindi bocca al lupo al dottor Bruzzone.
1: Benissimo, bene. Benissimo. Guarda, Andrea, ti leggo anche qualche messaggio. Dido, ovviamente, ironico, come sempre, ci scrive: paratici, vattene. E poi Luciano ci scrive: in questa formazione ci sono tutti i problemi di questa squadra. Laterali inesistenti, centravanti inutile e giocatori che rallentano la manovra. C'è tanto ancora da risolvere. Luciano da Empoli, anche lui ha visto abbastanza dopo 30 minuti della prima amichevole. Io capisco, nel senso, poi la partita ti viene da commentarla e fate benissimo. 3487533933, mi sembra giudizi un tantino definitivi per i primi 37 minuti di una partita non ufficiale, quindi della prima amichevole. Però va bene, che dici, Andrea?
0: Ma sì, ma certo, insomma, noi scherziamo, ma noi queste radiocronache che faremo e che proseguiremo anche in Inghilterra, perché lo ricordiamo che Radio Firenze Viola sarà a Londra da domani in realtà, perché io parto domani pomeriggio, e che faremo col QPR contro il Watford, saranno radiocronache anche un po' ridanciane, cioè nel senso, non è che si va per fare i pagliacci, ci mettiamo la parrucca e il naso rosso, ma oltre a raccontare ovviamente i progressi che certamente questa squadra farà, oltre a raccontare i nuovi, oltre a raccontare come progredirà questo gruppo, racconteremo tutto con una certa leggerezza, ecco. Io per esempio
1: col tuo consueto humor inglese, scusami se ti interrompo,
0: ecco, infatti, no? Poi ci sarà qualche battuta a luci rosse ogni tanto, ma per il momento non c'è stata peraltro, quindi insomma cercheremo di essere leggeri, tenendo ben presente che comunque parliamo della Fiorentina ed è una cosa seria, peraltro nell'anno del centenario, quindi a maggior ragione sarà una cosa molto molto seria la Fiorentina che verrà. Ovviamente Gudmundsson perde un brutto pallone e suscita la rabbia del popolo viola qua presente sugli spalti, E niente, insomma, niente di nuovo, caro Alessandro. 40 minuti, ci avviciniamo all'intervallo. Con attenzione, Brescianini che va in area di rigore da solo, mette al centro, salva tutto il Gubbio all'ultimo. Con sembra Dur, no, sì, sempre Dur che si è arrotolato su se stesso e crolla a terra in area di rigore. Si è fatto un po' male, il classico 2004. Vediamo se poi interverrà anche in questo caso l'ottimo dottor Bruzzone. Ferma il gioco l'arbitro, il signor Curcio, che va a sigillarsi le conduzioni di Sharon Dur, che si era avvitato per andare sul pallone. Per fortuna sta bene, il buon Cher si rialza. Intanto arriva con un venticello fresco e io sto godendo come un ricci in questo momento, Alessandro, come avrebbe detto un noto youtuber.
1: Sì, sì, assolutamente. Stiamo rivedendo l'azione. Era stata anche una bella azione. Poi in mezzo c'è una palla persa da Gudmundsson che poi la riprende. E poi un cross in mezzo con chiusura sul secondo palo dell'esterno basso del Gubbio, con azione che poi continua in attacco per la Fiorentina. Luciano ci scrive: sono gli stessi dell'anno scorso, non è solo 30 minuti, per puntualizzare il messaggio di prima, cioè il suo sdegno è giustificato secondo lui per il fatto che questa squadra più o meno insomma è quella dell'anno scorso, anzi senza più e senza meno. Però ecco, appunto, si trascinava questo commento evidentemente da un paio di mesi il buon Luciano da Empoli. Il Napoli anche l'anno scorso perse con l'Arezzo nel precampionato, è verissimo, c'è questa amichevole che spesso va in scena con l'Arezzo di Bucchi, che l'anno scorso vinse col Napoli, allora allenato da Conte. Mentre David ci scrive: come diceva Conte, per l'appunto, Antonio Conte, non mi pagano per vincere i tornei estivi, in riferimento a ciò che vi ha scritto prima un ascoltatore. Benissimo, insomma, che le amichevoli estive vadano prese non con dei guanti, cioè ti devi mettere guanti in lattice e poi guanti da forno, e una presina è secondo me cosa pacifica per tutti, anche se poi ripensando agli amichevoli dell'anno scorso forse qualche presagio c'era per quanto riguarda la disastrosa prima parte di stagione con Pioli. Mi viene in mente sempre l'amichevole con l'università, con gli universitari, sì, giapponesi, sì sì sì.
0: Sì, sì, sì, sì, quella fu veramente una gara che ci doveva aprire gli occhi. Bella palla di Gudmundsson per Brescianini, di prima intenzione al centro, mette fuori il Gubbio, rimessa laterale in zona offensiva per la Viola, che prova a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco. 42 minuti, amici di Radio Firenze Viola, 0-0, non si sblocca la partita, ma tre occasioni da gol per la Viola, che pur imballata, pur gravata dalle due settimane di lavoro, il Viola Park sta provando a fare il meglio. Alta rimessa laterale per la squadra di Fabio Grosso, che non si è seduto nemmeno un minuto. Tra l'altro, curiosità, le panchine sono state spostate dalla parte opposta rispetto al solito, questo perché sono all'ombra adesso e non più al sole, dove sono io per esempio, e quindi insomma fortunati loro. Rimessa già battuta con Gudmundsson che fa sua la sfera, lo scambio con Brescianini, cross al centro, Ondur la mette a terra, Ondur si gira, palla per Dodò, troppo lunga questa azione, dannazione, Fortini, Dodò, la parata di Bagnolini che evita il gol Viola, ancora un intervento del portiere del Gubbio, però non è finita l'azione. Ranieri, palla per Dur, di testa mette fuori il Gubbio, evita le guai peggiori, Podda che fa ripartire i suoi, e poi ancora la Viola con Mandragora che riesce a mettere a terra il pallone. Atta, la bella apertura per Dodò, gran bel pallone del francese per il brasiliano, mette a terra Dodò dalla destra, Dodò sbaglia tutto, Piccoli non riesce a gestire bene il pallone, favorisce il recupero del Gubbio. Tifosi inferociti,
1: li sentiamo Andrea, c'è qualcuno che, come anche qualcuno ci ha scritto, forse si teneva questi urlacci per Piccoli da un paio di mesi, no?
0: Sì, poi qua si sentono anche molto meglio rispetto al Franchi, perché siamo molto vicini al campo, cioè è un ambiente molto più raccolto, e quindi ovviamente i messaggi arrivano a destinazione in modo più rapido e più deciso. Ecco, ultimi, caro Alessandro, 70 secondi di gioco, poi sarà soltanto intervallo, ti restituirò la linea per un quarto d'ora. Io andrò a comunicare all'ufficio stampa i nomi dei colleghi che saranno accreditati ad andare a fare grosso a fine partita. Naturalmente il mio c'è, se no non vi avremmo potuto far sentire le parole dell'allenatore della Fiorentina, e quindi rimanete collegati con noi al fischio finale di questo entusiasmante Fiorentina Gubbio 0-0 dopo 44 minuti. Come si concluse il Gubbio Fiorentina ben noto con la neve di, guarda, ormai 24 anni fa, Alessandro?
1: Vado a ritrovartelo, secondo me proprio 1-1 con un rigore per i padroni di casa parato nel finale. La partita è rimasta nel cuore dei sostenitori, vabbè, ma questo lo sappiamo. 1-1 a questo
0: signori
1: punto. A questo punto, guarda, io vorrei cercarlo, ma siccome gli ascoltatori sono attentissimi, vi chiedo al 348-75-3933 di dirci il tabellino, quantomeno il marcatore della Fiorentina o della Florenzia Viola, di quel Gubbio Florenzia Viola del 16 marzo 2003. Così torniamo anche a fare un po' di storia, un po' di Rai Storia, anche se siamo su Radio Firenze Viola.
0: Guarda, c'è un ultimo calcio d'angolo per la Fiorentina, poi si concluderà il primo tempo. Non so se il l'iteration break porterà dell'extra time. Ora sto parlando come Di Nardo, quindi devo parlare italiano. Se quei minuti di stop per rinfrescarsi porterà del recupero, vedremo. Calcio d'angolo per la Fiorentina alla destra di Bagnolini. Va Mandragora, il cross al centro, un po' lungo di testa Ranieri. Altro calcio d'angolo perché Mecconi di testa è intervenuto e ha messo la palla in corner. Corre dalla parte opposta. Ranieri un po' arrabbiato, un po' contrariato perché vede che la sua squadra crea ma non concretizza. Era il vulnus secondo me della Fiorentina di Pioli l'anno scorso, quello di, oddio, non è che creasse molto, parlo del precampionato, ma non concretizzava per nulla, e quindi insomma speriamo che oggi vedremo qualcosa di diverso. Tempo regolamentare già scaduto, siamo oltre i 45 minuti, seguiamo questo corner battuto da Albert Gudmundsson che si mette la mano sul volto per coprirsi dal sole. Il cross dell'islandese di testa, la palla di Bagnolini, palla che rimane lì e poi la palla che va sulla traversa e c'è calcio di rigore. Vediamo, c'è calcio di rigore per la Fiorentina, steso a terra proprio in occasione del colpo di testa che ha centrato la traversa. Il francese è stato travolto e l'arbitro, il signor Curcio di Siena, non ha avuto dubbi e ha dato il penalty alla squadra viola e il pallone se l'è subito preso Albert Gudmundsson, che quindi può essere il primo marcatore estivo della Fiorentina di questo precampionato. Calcio di rigore, l'ha guadagnato Arturo Attacchi, devo dire quello che ha fatto le cose migliori in questo primo tempo. Si va a togliere un po' di fango dai tacchetti il fantasista islandese, oggi con questa inconsueta maglia numero 9. Ne vedo sotto di me che ci sono anche dei componenti della curva Fiesole vestiti in borghese, non con l'abbigliamento classico da curva. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, Gudmundsson dagli 11 metri, rincorsa breve per il numero 9 stasera della Fiorentina, il tiro, gol, spiazzato Bagnolini e al minuto numero 47, al secondo di recupero, Albert Gudmundsson sblocca il risultato e porta avanti la Fiorentina con addirittura gli altoparlanti del Viola Park che insomma mandano una musichina, è la mitica gimmi gimmi gimmi degli ABBA. Gimme, gimme, gimme a man after midnight, datemi un uomo dopo mezzanotte. E insomma, intanto abbiamo avuto un gol, poi vedremo se qualcuno avrà un uomo dopo mezzanotte o una donna, a seconda dei gusti. 1-0 sì. Per la Fiorentina, gol di Gudmundsson.
1: Sì, lasciami dire due cose. Una la dovevo dire, Atta è stato atterrato perché ha subito fallo. E rigore generoso, insomma, lo vedevamo, lo commentavamo anche con Marco Tonelli. L'impressione, poi i replay sono pochi, c'è stato un replay, è che il portiere sia stato punito per aver usato le mani, quindi insomma una cosa controintuitiva rispetto al regolamento, ma forse ci siamo persi una gomitata o qualcos'altro nei confronti di attacco.
0: Fine primo tempo, caro Alessandro, abbiamo concluso questa prima parte di sauna dal Viola Park, però a parte di scherzi, 1-0, la rete è arrivata su calcio di rigore al 47esimo con Gudmundsson, si prepara a entrare Christensen perché vedo ha subito iniziato a riscaldarsi, vedremo se in effetti lo farà inizio secondo tempo o meno. In ogni caso, dopo tante occasioni, gol della Fiorentina, 1-0 con Gudmundsson, linea allo studio, ci sentiamo tra un quarto d'ora circa, linea a te.
1: E quindi dopo 48 minuti il primo tempo di Fiorentina Gubbio si conclude così, 1-0, gol di Albert Gudmundsson su rigore procurato da Arthur Attà. Non perdetevi il secondo tempo perché c'è un Oliver Christensen che rischia di svoltarvi questo mercoledì sera. Noi ci proviamo comunque su Radio Firenze Viola, a tra poco, adesso una breve pausa.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
1: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
2: Due custodi dell'ospedale israeliano di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
1: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
2: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
1: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin Premiertech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu Van Der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta delle trise di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.

tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: impossibile. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
3: e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina.

0: banchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Le 20.01, Alessandro Di Nardo che vi parla, Radio Firenze Viola, siamo all'intervallo di Fiorentina-Gubbio, prima amichevole ufficiale per la squadra di Fabio Grosso, in vantaggio 1-0 grazie al gol in pieno recupero del primo tempo realizzato da Albert Gudmundsson su calcio di rigore, rigore procurato da Arthur Attà. Arriviamo da voi, i vostri messaggi 348-75-13933. Vi avevo fatto una domanda a trabocchetto, diciamo, perché vi avevo chiesto i marcatori di quel Gubbio Florenzia Viola del 16 marzo 2003. Ebbene, anche l'intelligenza artificiale delle volte sbaglia, perché avevo fatto questa richiesta a Google che mi aveva risposto con l'intelligenza artificiale, mi aveva detto che la partita finì 1-1, invece, come l'attentissimo Bomber Viola sottolinea, era uno 0-0, quindi non 1-1 come avevi detto. Ci scrive appunto il Bomber Viola, che poi ci dice che invece di spendere 3 euro per questa partita su DAZN si è preso un buon gelato, crema e cioccolato, insomma gusti banali ma sempre buonissimi, mi permetto di dire. Non so che affinità ha col gelato, crema e cioccolato, dovremmo chiedere a Pupo, ma non abbiamo Pupo in diretta, ma il nostro Pupo Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
3: Ciao, buonasera.
2: Allora,
3: siamo
2: nell'intervallo. Che musica c'è al Viola Park?
3: La musica non la conosco, perché io naturalmente frequento solo il ballo liscio e quindi a maggior ragione non sono in grado di dirtelo. Però vedo Moise Kean che sta per iniziare il secondo tempo, da titolare.
2: Ti sfruttiamo, Nick, per un flash al volo di mercato, se ci fai anche un po' il sunto di quello che è successo e non è successo oggi, delle trattative in atto della Fiorentina.
3: Ma guarda, io credo che la Fiorentina oggi abbia grossa volontà di cedere prima qualche giocatore. Ti confermo anche quello che abbiamo detto nel pomeriggio, che al momento non c'è l'ok di Moreno al Wrexham. La Fiorentina sta spingendo perché il giocatore capisca che questa è una grande opportunità per lui, ma non mi sembra che il difensore centrale abbia in questo momento l'intenzione di accettare, nonostante un'operazione di mercato per la Fiorentina molto interessante, 8,5 milioni di euro per la metà, quindi c'è il 50% sulla futura rivendita, e questo sarebbe veramente una grande cosa per la Fiorentina. Valentini idem, non accetta il Gremio e ora stanno cercando di vedere se riescono un po' a cedere, ma contestualmente lavorano anche su Torsved, lavorano su João Mario, stanno cercando di accelerare i tempi per l'arrivo di Valdepeñas. Stanno pensando all'esterno d'attacco forte, hanno sempre in piedi la pizza Solomon, c'è ancora Coleosso che non è tramontato definitivamente, Garnaccio mi sembra un sogno, ma Santuono può essere un'altra idea. Insomma, Fabio Paratici, che è stato per tutto il primo tempo praticamente a bordo campo, si sta muovendo, e anche oggi mi hanno raccontato di una giornata molto intensa dal punto di vista delle telefonate. È chiaro che non può arrivare un giocatore al giorno, è chiaro che non ci può essere un assessore al giorno, però la Fiorentina ancora una volta è grande protagonista di questo mercato.
2: Come te lo sei del nostro palinsesto, Nick, grazie mille. Volo da Andrea Giannattasio perché ha riniziato il secondo tempo, grazie Nick.
3: Assolutamente, a te, ciao.
2: Allora andiamo appunto da Andrea Giannattasio col secondo tempo di Fiorentina Gubbio.
4: Allora, sono cambiate tutte le formazioni sostanzialmente, cioè la Fiorentina ha cambiato gran parte dei suoi calciatori, per esempio alcuni sono rimasti in campo, con per esempio Fortini che vedo schierato out sull'out destro. Allora, ricostruiamo un po' la formazione viola, diciamo che subito ci sono sia Fagioli che Ken, come correttamente annunciava il buon direttorissimo Ceccarini, con la Viola che manda in campo, ora si deve ridisporre la formazione di Fabio Grosso, con Chimenez sulla destra, in porta c'è Christensen, Chimenez a destra, coppia centrale formata da Comuzzo e Vieri, a sinistra c'è Balbo, centrocampo il play lo fa chiaramente Fagioli, accanto a lui ha Brescianini e Fabian, Brescianini che viene dunque spostato nella sua casella classica, quindi Brescianini e Fabian le mezzali che proteggono il play che è Fagioli, e davanti gli esterni sono Pirro a sinistra e Fortini a destra e Moise Kean davanti. Quindi insomma questa è la scelta. Ora ti chiedo di tenere la linea 20 secondi che comunico la formazione alla redazione, così magari commenti tu queste scelte, se non altro Alessandro, per rivediamo Brescianini nella sua zona.
2: Sì, grazie Andrea, ci che risentiamo dici? A brevissimo, appunto, però sì, è una formazione insomma che mette in campo i calibri pesanti, perché Garfagnana Viola ad esempio scriveva possiamo prendere chiunque, ma se non giocano e girano Fagioli e Ken siamo i soliti. In questo caso li vedremo nel secondo tempo, il regista classe 2001 e il centravanti della Fiorentina e della Nazionale Italiana. Poi ci scrive Dido a proposito del rigore, rigore inesistente, l'abbiamo commentato, io ho visto solo un replay, mi sembrava veramente che ci fosse un cecchino appostato per colpire Arthur Attà. Un rigorista così non lo ritroveremo, ci mancherà sicuramente. Mario da Grosseto, a proposito del cinismo dagli 11 metri di Albert Gudmundsson, che almeno in questo non ha deluso nessuno a Firenze, ha una media altissima anche sui calci di rigore. E poi Luca che ci scrive: squadra troppo incompleta, partita inutile in realtà, serve solo a fare un po' di movimento ai giocatori. Più o meno è questo il senso, senza esterni di ruolo, con ancora in campo l'ormai evidentemente inutile Piccoli, mamma mia, vediamo se ora entra qualcuno di più interessante. Questo ci scrive Luca. 348 75 3933 per tutti i vostri messaggi. A breve ci ascoltiamo anche un paio di audio. Andrea, ci sei?
4: No, era proprio una cosa rapidissima, perché dalla redazione avevano bisogno di un sostegno per comunicare la formazione del secondo tempo della Fiorentina con un 11 parzialmente stravolto, quasi totalmente stravolto volendo essere precisi, con adesso la Viola che attacca, il sole sta viva Dio per tramontare, ma ormai siamo al terzo minuto del secondo tempo, quindi insomma, come dicevo oggi in Buongiorno Firenze, faremo il famoso guadagno dell'ICA e i fiorentini sapranno sicuramente esplicitare questo proverbio, il guadagno dell'ICA.
2: Io non lo so, Andrea, guadagno, però
4: vado a cercare su internet. Vabbè. È molto volgare, ti dico subito che è molto volgare, come modo di dire, però rende molto bene l'idea. Ecco, con la Fiorentina e guadagno una rimessa laterale in zona offensiva, vai subito a cercare, bravo Alessandro, ti vedo perché io ho la webcam attiva e vedo quello che stai facendo,
2: sì,
4: tu
2: però,
4: non vedi me ma io vedo sì.
2: Però a me viene spiegato il significato, ma non mi viene completato penso il detto che è volgare.

0: alle profondità di Jimenez per Fabian, steso a terra, ma in uscita il portiere del Gubbio fa sua la sfera. Non mi pare sia cambiato nulla, invece sì, è cambiato anche il Gubbio.
1: Sì, ci chiedevano se c'è ancora Baroncelli in campo e se ci dai un giudizio sulla sua partita, se è definitivo o parziale.
0: Ecco. No, aspetta, forse lui, vediamo un po', perché c'è uno che gli assomiglia, che però fa il terzino destro, quindi difficilmente...
1: Marco ce lo scrive, secondo me Marco sa già che non c'è in campo Baroncelli, quindi ci puoi dare anche...
0: No, allora, mi pare che c'è uno che gli... Guarda, sì, è lui. Allora, okay. Vediamo appena si gira, non si sì, c'è ancora Baroncelli in campo, c'è ancora... Fa il terzino destro, ora non so se... la difesa a 3 oppure lo vediamo spostato. Intanto Fortini fa una grande azione, Fortini la mette al centro, Gudmundsson commette fallo e Pirro commette fallo su un avversario, l'ho confuso con Gudmundsson per la bionda capigliatura, anche se insomma Gudmundsson è alto almeno 15 centimetri in più del classe 2008 che l'anno prossimo verrà allenato dal confermato Marco Cappanella. Vedremo se poi andrà in primavera oppure verrà messo in under 18. Punizione per il Gubbio, ma ha giocato bene secondo me Baroncelli, ha giocato bene, tra l'altro penso sia un buon giocatore, io infatti non l'avrei mandato via così a cuor leggero come ha fatto la Fiorentina, però mi sembra evidente che quest'anno il club viola abbia fatto una scelta precisa sulla gestione dei giovani, cioè abbia deciso di darli via magari con questa formula nuova che è nuova, insomma, per dire nuova, questa formula abusata che è la percentuale sulla rivendita, che non equivale a con proprietà, ma insomma garantisce comunque un controllo per certi aspetti del calciatore, e però su Baroncelli non mi pare che vi sia rivendita, anzi è stato addirittura a titolo gratuito alla formazione Umbra. Gubbio che attacca con il nero entrato Barri sulla sinistra, Barri la mette al centro, sbaglia tutto, anzi Barri sarà penso, perché con la Y finale, riparte la viola con Pirro, talento arrivato dall'Udinese nel settore giovanile Viola qualche mese fa, anzi ormai un anno fa direi, ancora Pirro che scambia con Brescianini, Pirro in profondità per Ken, due tocchi per il centravanti Viola, ancora Fiorentina con Luis Balbo, il cross del venezuelano di testa, la parata di Bagnolini, spero, vediamo se sempre lui su Fortini, grande intervento di testa di Fortini, parata del portiere, spero sia sempre Bagnolini, se no chiedo scusa. Al massimo sarà Barbanera, che è il numero 12. È Barbanera? Ah, è Bagnolini, grazie a Andrea Lo Sapio che mi...
1: Barbanera credo sia Tortuga, comunque su un vascello, perché mi ricorda, lo dovevo dire, insomma, il nome di un famoso pirata, anche di uno youtuber, Barbascura però in quel caso. Guarda, ti do anche il risultato, intervengo da Di Maro, ti do il risultato: Napoli 1, Arezzo 3, quindi l'Arezzo ha vinto contro il Napoli nella prima uscita o quantomeno insomma nella prima amichevole di rilievo per la squadra di Max Allegri, che ha perso quindi 3-1 mantenendo fede alla tradizione recente contro la squadra aretina.
0: Immagino che domani le radio napoletane saranno, soprattutto la nostra gemella, no? Radio Tutto Napoli, sarà un subissata di messaggi.
1: No, Andrea, dai.
0: No, i tifosi disperati, e come farebbero i tifosi Viola se oggi la Fiorentina perdesse.
1: No, certo,
0: sarebbe
1: certo.
0: Non è che prendevo in giro il popolo, il meraviglioso popolo napoletano, li stavo soltanto imitando, ecco.
1: Assolutamente, guarda, ti dico Andrea che Claudio mi ha spiegato chi era il signor Lica, quindi.
0: Ecco. E ti è piaciuto come modo di
1: molto,
0: dire?
1: Molto, mi è piaciuto molto. Spero di usarlo nelle sedi opportune, ecco, non in radio, non nei pezzi scritti per giornale o sito web. Però
0: non si può.
1: Sì, è una bella figura molto toscana che ti spiega anche un po' quello che è il sentimento che spiegavamo prima in una frase. Quindi questo è il bello anche dei detti. Benissimo, quindi il signor Lica era un signore che insomma provava a fare con quello che aveva.
0: Sì, e insomma in qualche modo comunque secondo me portava a casa il risultato. Sentiamo, vediamo se lo porta a casa la Fiorentina, perché ora c'è il Gubbio che attacca con il numero 27 Podda, che è rimasto in campo. Lo scamrico adesso è per Cesari, ancora Gubbio con Rosaia, l'ex centrocampista della Primavera Viola ai tempi di mi sembra Leonardo Semplici, o forse ancora prima di Renato Buso, guarda, arrivo a dirti. Giacomo Rosaia giocava nella Fiorentina di

0: fatto Muso, ammesso che sia lui, ora vado a controllare, perché mi sembra un cognome talmente desueto che insomma penso sia proprio lui. Con la gara che intanto è giunta al 55esimo, caro Alessandro, sempre 1-0 per la Fiorentina. Sì, sì, è lui, è Giacomo Rosaia. Nato a dove è nato? Boh, chi lo sa? A Massafra, in comune, in provincia di Taranto. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, allenato da Renato Buso, forse anche da Leonardo Semplici, non mi ricordo, ma sicuramente da Renato Buso. E ora, dopo un lungo peregrinare in varie categorie, è arrivato al Gubbio.
1: Bene, Massafra, che è sempre di più la capitale del rap italiano. Non so se lo sapevi, ma lì c'è nata una stellina del rap come Kid Yugi. Ti invito ad ascoltarlo, perché te che poi non sei avvezzo anche a questo genere, invece è un artista molto profondo, anche con testi, vabbè, alcune volte un po' volgari, però anche molto citazionisti rispetto a letteratura, poesia e altro. Kid Yugi, consiglio di oggi non richiesto, delle 20:15.
0: Va bene. Cross di Brescianini mette fuori la difesa del Gubbio con una bella azione solitaria del numero 6 Barani, entrato nel corso della ripresa, palla che però è troppo lunga e finisce dalle parti di Oliver Christensen, che con questa vistosa maglia arancione rimette subito in gioco la sfera per Pietro Comuzzo, che oggi fa coppia in questo secondo tempo con Vieri, che aveva fatto una discreta impressione contro il con la primavera, anche se si trattava di un allenamento congiunto, c'era ben poco da raccontare, però qualche buona cosa l'aveva fatta vedere. Ora Fabian, autore di un gran gol con lo colpo e lo scorpione ieri nel corso dell'allenamento pomeridiano, e poi ancora Brescianini, lo scambio per Ken, che se gira Ken il tiro, la parata di Bagnolini, e poi Fortini, la parata ancora di Bagnolini, si supera, e che Yashin, palla in calcio d'angolo, Fortini On fire, il classe 2006 nella zona di esterno alto, un'occasione prima di testa, adesso due conclusioni, la seconda parata dal portiere messa in corner che al 58esimo evita il 2-0 per la formazione viola. Gran bella parata per Bagnolini, che si sta mettendo in evidenza. Ma io questo portiere, perché prima ti ho detto che era del Bologna? Perché me lo ricordavo? Perché mi ricordavo che era un buon portiere, perché mi aveva colpito sicuramente in qualche gara tra Fiorentina e Bologna primavera, e me l'ha rimasto in mente, e quindi si conferma un discretissimo estremo difensore. Tanto avremo degli applausi, perché ci sono dei cambi in casa Gubbio, ma non credo che ci siano supporter umbri in tribuna. Esce Baroncelli, guarda, sembra sia proprio lui che lascia il posto a un compagno di squadra, la corsa è la sua. Sì, è proprio Baroncelli che esce. Ora ti posso dire, dopo un'ora di gioco, che ha fatto una buona partita, secondo me, Leonardo Baroncelli. Mi è piaciuto e gli auguro francamente, perché è un bravissimo ragazzo, fiorentino doc, tifoso viola, gli auguro veramente una gran bella carriera e una bella stagione al Gubbio quest'anno. Mentre il Gubbio fa una serie di cambi che io solamente mi sto perdendo, ma in corso d'opera te li racconterò, Alessandro.
1: Guarda Andrea, sfrutto 30 secondi di pausa per dare anche due notizie che riguardano più o meno il mercato anche della Fiorentina. Una riguarda appunto l'amichevole di cui parlavamo, Napoli-Arezzo 1-3 per gli aretini, un'amichevole in cui si è fermato anche Lorenzo Lucca, calciatore che era stato accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina, è entrato nel secondo tempo, è uscito per infortunio all'85esimo per un problema fisico che sembra non di lieve entità. Le condizioni del centravanti saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico azzurro, quindi Lorenzo Lucca, possibile obiettivo di mercato della Fiorentina, si ferma per un infortunio.
0: Caspita che peccato!
1: Mi viene in mente il meme, quello del conduttore che dice oh no, anyway, come per dire peccato, anyway, ma comunque che dicevamo, no, parte tutto, auguriamo assolutamente il meglio a Lorenzo Lucca. E poi ti dico e vi dico che Tolu Arokodare, ormai penso ex obiettivo per la questione degli slot extracomunitari della Fiorentina, punto dei viola, nel mirino del Genoa, quindi l'attaccante nigeriano del Wolverhampton potrebbe arrivare in Serie A, ma al Genoa.
0: Ti do una curiosità legata alla partita, me l'ha fatto notare il collega Duccio Mazzoni, il capitano del secondo tempo, lo sai chi è? Perché De Gea è uscito, tanto c'è un tiro alla distanza di Jimenez che viene rimpallato, palla rimessa laterale, lo sai chi è il capitano
1: Alessandro? Non lo so.
0: È Pietro Comuzzo.
1: Ah!
0: Ora, non vuol dire nulla, o forse vuol dire qualcosa, chi lo sa, punto di domanda.
1: Forse Grosso è uno di quegli, no, perché ah vabbè, Dodò non c'è. Forse Grosso è uno di quegli allenatori che dalla fascia del capitano come
0: attenzione, come cambi, escono Fortini e Brescianini ed entrano Deli e Croci. Deli e Croci, se non vedo male. No, sì. Lapodeli e Federico Croci. Lapodeli che va a fare la mezzala naturalmente, e Croci che va a fare l'esterno a destra al posto di Fortini. Anzi no, va a fare l'esterno a sinistra, perché a destra si sposta Pirro, guardi, in questo momento. Quindi okay. Pirro va a destra, classe 2008, invece Croci 2010, esterno a sinistra.
1: Bene, no.
0: Tuccio Mazzoni sbuffa, che è successo?
1: Non lo sentiamo Duccio Mazzoni.
0: Arriva.
2: Stavo sbuffando per altro in realtà, però dico che Fortini è stato uno dei migliori.
0: È vero, assolutamente, sono d'accordissimo, sono veramente d'accordo. Tra l'altro ribadiamo, in una zona non sua, perché lui è un esterno di un terzino di difesa a 5 dal meglio, sì. A sinistra, a 4 a destra. L'ho sempre ripetuto, il buon Niccolò, che però è in cerca di una squadra, e questo ci dispiace. Personalmente mi dispiace, perché lo ritengo un gran bel giocatore.
1: Sì, no, mi interrogavo ancora sulla fascia del capitano data a Comuzzo. Magari è il giocatore con più presenze in questo momento in campo con la maglia della Fiorentina, perché ci sono allenatori che fanno così. Ad esempio Gasperini a Roma ha detto che per lui la fascia va a chi in campo in quel momento ha più presenze con il club.
0: Glielo chiederemo al buon Grosso quando lo intervisteremo nel post partita. Ora cerco di riguadagnare un po'. Sì, ti direi che è così, perché è vero che Ken ne ha fatti due di anni in viola, ma comunque c'è da più tempo naturalmente, quindi sì, ci sta. Intanto Pirro mette un buon pallone, Ken, no, cosa si è mangiato Moisi a porta vuota, e l'avete sentito benissimo il disappunto del popolo viola qua allo stadio. Mamma mia, Moise, che ti sei magnato. Mamma mia, e si comincia di nulla.
1: Ancora dobbiamo vedere il Bove.
0: Siamo all'intervallo su DAZN.
1: Sì, c'è ancora Alessandro Bianco nella Fiorentina, per dare un'indicazione, sì, anche temporale. No, poi Andrea,
0: italiano allenatore.
1: Sì, Andrea, ti preparo, preparati e fallo quando vuoi. Duccio, che abita fuori da Firenze, ci dice che è salita un po' di curiosità sul signor Lica. Quindi tu col tuo aplomb dovrai parafrasare.
0: Non ce la fai
1: nemmeno usando parole, cioè sinonimi comunque.
0: Ma no, perché poi l'azienda si arrabbia, giustamente, perché dico cose.
1: No, è difficile parafrasare, in effetti. Ora
0: devo dire che la nostra azienda, il nostro editore Andrea Pasquinucci, mi ha sempre dato la massima libertà d'espressione in radio. Certo, non devo bestemmiare, non devo dire cose, troppe parolacce, e ci mancherebbe altro, però credo che se
1: non possiamo dirlo troppo su questo modo di dire
0: potrebbe chiamarmi arrabbiato.
1: Facciamo una cosa, linko al buon Duccio il sito con la spiegazione, facciamo così ci evitiamo
0: perché se anche trovassi il modo di non essere volgare, ma insomma non è il massimo,
1: no.
0: Quindi facciamo la battuta, e quindi chi la capisce la capisce. Tanto Jimenez va a confabulare con un assistente di Grosso, che gli va evidentemente a dare delle spiegazioni. Ci sono alcuni assistenti del tecnico della Fiorentina sparsi un po' per tutto il campo, perché seguono magari fase difensiva, che ne so, o aspetti del campo, mentre rimane a terra un giocatore del Gubbio, entra in campi sanitari per valutarne le condizioni. 65 minuti, Alessandro, 1-0 per la Fiorentina, e la rete di Gudmundsson che decide fin qui il match, segnata al 47esimo del primo tempo su calcio di rigore, gioco che però è ancora interrotto perché il calciatore del Gubbio si è fatto male. Vedo il ghiaccio che gli viene applicato sulla caviglia, mi pare destra. Ma insomma non mi pare in delle buone condizioni. Addirittura tre uomini dello staff medico del Gubbio su di lui, chiama il cambio il direttore di gara. Ma prima hydration break.
1: Hydration Break, signori, anche per Andrea Giannattasio, almeno per una trentina di secondi. Leggo anche i vostri messaggi. Pierpaolo, anche lui, ne ha abbastanza anche dopo 64 minuti. Soliti pagliacci dell'anno scorso, altro che scudetto. Pierpaolo, immagino, spero, vabbè, ci stia scherzando, non lo so, perché poi insomma dai messaggi WhatsApp non si coglie nemmeno il layer ironico, quindi non so.
0: Mi dicono che si dice Hydration break.
1: Che abbiamo
0: dicono,
1: detto?
0: Dicono, colleghi, hydration.
1: Hydration,
0: tanto, guarda,
1: io dico
0: scusami,
1: hydration,
0: scusami,
1: break.
0: Scusami,
1: vai.
0: Scusami Alessandro, il calciatore del Gubbio si è fatto veramente male, non c'è la barella, viene portato fuori,
1: mannaggia,
0: di peso da due sanitari del Gubbio e va subito in ambulanza. Mamma mia, tra la mano e i capelli il giocatore ugubino. Veramente mi dispiace tanto perché si è fatto proprio male, portato proprio di peso fuori da due membri dello staff medico del Gubbio. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, perché farsi male il 22 di luglio è proprio una scarogna grande,
1: sì.
0: Grande.
1: Sì, un abbraccio. Poi mi chiedo, ma come mai, sì, non c'è la barella? Vabbè, è un amichevole, quindi... Sì. Però una barellina, sì, ecco, nel centro sportivo, si dice, più bello d'Europa, ci poteva essere, no Andrea?
0: Sì. No, ma di solito c'è, perché per esempio io quest'anno ho assistito a uno degli infortuni più terribili che ci possono essere, cioè in un Fiorentina-Sassuolo primavera, con l'esterno della Fiorentina Bertolini che fa una rovesciata e impatta completamente il volto di un giocatore del Sassuolo e gli ha spappolato la faccia.
1: Madonna.
0: Praticamente.
1: Mamma mia.
0: Sì, è andata così, è stato 50 minuti sul terreno di gioco medicato e poi portato via a barella sanitaria all'ospedale di Firenze, subito operato, per fortuna sta bene e quindi ora potrà riprendere a giocare. Però lì per lì ci siamo tutti impauriti, c'era la madre del ragazzo, mi ricordo qua in tribuna accanto a me, che urlava, piangeva perché non riprendeva conoscenza, poi per fortuna si è ripreso. È stato veramente un pessimo momento, Fiorentina che perse quella gara 3-1, ma ci portava veramente il giusto, perché la cosa che più ci premeva era che il giocatore del Sassuolo di Bigica fosse cosciente e potesse riprendersi. Proprio per fortuna si è ripreso a livello proprio di conoscenza, di sensi, e poi dopo l'operazione immagino che farà una grande carriera il giocatore di cui mi sfugge il nome del Sassuolo primavera. Riparte la viola con Jimenez, che però si allunga il pallone, allora il Gubbio recupera la sfera, è raggiunta al 68esimo. Ricordo che poi caro Alessandro ti dovrò restituire la linea prima che finisca la gara, perché io dovrò spostarmi a bordo campo per raccogliere, mentre Croci fa un gran numero. Croci manda al bar un avversario con una finta di corpo pazzesca e stimola gli compiaciuti, sorpresi dei 2000 del Viola Park. Bella palla di Fagioli per proprio Croci, che però non riesce a intervenire stavolta sulla sfera. Gran bella giocata del talento Subbiano, se non mi sbaglio, è nato in provincia di Arezzo, il classe 2010 Viola, che adesso manda al bar un altro avversario, ancora Croce, la di rigore, palla al centro, messa fuori però dal Gubbio. Però sto ragazzo ha l'argento vivo nelle vene, veramente tanta classe per questo calciatore, che sono certo già quest'anno con la primavera di Roland Andreazzoli farà parlare di sé, calciatore di un talento indiscusso che ha giocato la sotto età il Viareggio e l'ha vinto, ha giocato la sotto età l'Europeo con l'Under 17 azzurra e l'ha vinto, e quest'anno farà dal 2010 la sotto età la primavera. Dubito che la primavera rivincerà lo scudetto, ma sicuramente sono certo che farà una gran bella annata Federico Croci. Calcio d'angolo per la Fiorentina, Fagioli corto in favore di Balbo, ancora Balbo che scambia con Fagioli, Balbo ancora per il numero 26 che è proprio Croci, palla persa stavolta dal 2010, però Balbo la recupera, subisce fallo il venezuelano da parte di Ghirardello, punizione per la Fiorentina davanti alla panchina di Mimmo Di Carlo. Punizione già battuta, lungo lancio per Ken che la stoppa, la di rigore, Ken si gira con fuorigioco di Moise Ken, che non ne ha azzeccata una. Caro Alessandro, non so cosa ne pensi.
1: Non abbiamo commentato decisamente il bove di Moise, sì, Ken qualche minuto fa, cross basso deviato, Ken ci arriva di piattone se non sbaglio e la alza. tu dicevi il solito Piccoli, Ken anche nella sua versione migliore non è mai stato un killer infallibile, no. Quindi su questo, no, insomma, qualche gollettino mangiato ce l'ha sulla coscienza, mentre abbiamo rivisto lo spunto, in effetti tanta roba, Federico Croci nel suo spunto personale, sì, abbiamo visto come se n'è andato in scioltezza sulla sinistra, poi ha provato anche un suggerimento basso per Moise Ken, la palla non è arrivata ma lui ha fatto anche un cenno di intesa, Ken a Croci. Io sommessamente dico, poi te Andrea sei il massimo esperto di Primavera, ci hai sempre detto che per lui serve una crescita graduale, soprattutto non deve essere sballottato tra under 18, under 20, sì, eccetera eccetera, che non è un reato, poi dipende dalla stagione, dipende dai momenti, insomma.
0: La geometria non è un reato, cantava qualcuno.
1: No, io dicevo che far giocare un 2010 nel 2026 non è un reato comunque, cioè io se è veramente forte qualche partita lo vorrei vedere in prima squadra, però
0: sì,
1: cioè,
0: sì, è
1: Camarda
0: vero,
1: è un 2009, poi la crescita ovviamente si è un po' bloccata, esordì con la Fiorentina.
0: Aspetta,
1: se ti ricordi,
0: c'è Ken,
1: no?
0: Che va al tiro, Bagnolini para, aspetta perché la Fiorentina è ancora attivissima, cross al centro di Croci, cross, il colpo di testa di Ken e palla che finisce sul fondo, non era di Croci il cross ma di Deli, scusatemi, di Deli, e palla che va sul fondo. No, sono d'accordo con te, Alessandro.
1: No, dicevamo Camarda, che... ti ricordi il suo debutto con la Fiorentina? No, era 2 anni fa, e
0: sì,
1: non
0: sì,
1: 2009.
0: Lo ricordo, era una partita che il Milan vinse, tra l'altro purtroppo contro Punti Viola, a San Siro 1-0, fece col Teo Hernandez sul rigore, se non erro su una...
1: 2008 su una Camarda, pardon, 2008.
0: Su una schifezza di Parisi che regalò un rigore al Milan, vinse il Milan 1-0. E quella partita Pioli non aveva attaccanti se non Jovic, che giocò titolare, e la riserva era Camarda, che debuttò, divenne il giocatore più giovane a esordire in Serie A, e non ha fatto una grande stagione a Lecce, diciamoci la verità.
1: Anche problemi fisici, sì, ha avuto anche problemi fisici.
0: È vero. Mentre sta per entrare Luca Lezzerini, riceve gli ultimi consigli da Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra, altro innesto eccellente è arrivato da Fabio Paratici, che veramente quest'anno ha messo le mani ovunque, e anche nello staff di Fabio Grosso, che si è arricchito di figure di primissimo livello, e quindi insomma in bocca al lupo anche all'ex preparatore, tra l'altro proprio del Milan, ha lavorato con Allegri nell'ultima stagione e poi adesso è alla Fiorentina, si è legato con un lungo contratto di 4 anni, il preparatore dei portieri Viola. Bella palla per Ken in profondità, che però non riesce ad arrivare per primo, Barri fa sulla sfera con una bella diagonale, riparte subito il Gubbio in contropiede, fascia sinistra del campo, 73 minuti di gioco, 1-0, decide il gol di Gudmundsson. Adesso c'è Barani che dà il pallone indietro per il sosia di Pirro del Gubbio, perché anche lui è basso e biondo, ora poi quando lo vedrò di spalle vi dirò anche che numero di maglia ha, e soprattutto come si chiama, il numero 28 Piomboni, ecco quello che prendevo per il Bavero, perché il nome è simile a Piombino, anche se un po' più evidentemente pompato, da Piombino a Piomboni. Deli bel corpo a corpo, fa sulla sfera, Deli cross al centro, palla che arriva dalle parti di Fabian, palla che viene calciata dalla distanza e palla che finisce alta sopra la traversa. Cambio in casa Fiorentina, fuori Christensen letteralmente inoperoso e dentro Luca Lezzerini, e gli applausi arrivano dal popolo viola per il portiere della Fiorentina, il terzo portiere che insomma è cresciuto con questa maglia sulle spalle da ragazzino, che anche quest'anno è stato confermato nel roster dei portieri della Fiorentina. 74 minuti, 1-0 Alessandro. 1-0.
1: Bene Andrea, guarda, vi leggo una dichiarazione che magari farà discutere, di Beppe Galli, procuratore tra gli altri di Alessandro Bianco, che ha lasciato definitivamente la Fiorentina nelle scorse ore, è un nuovo giocatore ufficiale del Modena, quindi andrà a giocare in Serie B, il classe 2002. Lui ha detto, Alessandro è un ragazzo fortissimo, ovviamente, insomma, trae l'acqua al suo mulino, sì, è sempre stato un pupillo di Gio Barone, se ci fosse stato ancora lui sicuramente sarebbe rimasto a Firenze e oggi giocherebbe titolare nella Fiorentina. Invece il club ha deciso di non considerare più il ragazzo all'interno del progetto, quindi abbiamo deciso di cambiare aria, quindi sostanzialmente
0: quando c'era lui,
1: il senso
0: è un po' troppo abusata questa frase.
1: Il senso è questo, se ci fosse ancora Barone, secondo Beppe Galli, procuratore, Alessandro Bianco sarebbe titolare nella Fiorentina. Quindi questo
0: sì, sì,
1: è il messaggio del procuratore che abbiamo ospitato anche spesso ai nostri microfoni. Mentre poi ti leggo anche qualche commento di reazione alla partita. Pierpaolo ci puntualizza che la sua non era una battuta ironica, cioè quando ha detto altro che scudetto, i soliti pagliacci dell'anno scorso, diceva che se non compriamo, scrive, esterni o attaccanti decenti, siamo da decimo posto anche con i buoni acquisti fatti. Mentre io personalmente sono più del partito Samuele, che confronta gli errori di Piccoli e Ken, dice che siamo prevenuti nei confronti di Piccoli, perché quando sbaglia diciamo mamma mia che schifo, e quando sbaglia Ken sì, cambi.
0: No, vai, vai, finisce pure Alessandro, no, scusa. Dice... Ah, entra Ulai, attenzione! No, non ci si
1: fermi
0: può perdere
1: tutti,
0: questo momento.
1: Fermi tutti, ma che scherzi.
0: C'è il debutto di Ulai, perché ho visto questo ragazzo di colore abbastanza basso, ho detto, ma non è Garebba, non mi risulta ci sono altri calciatori scuri di pelle in Fiorentina, ha detto no, invece no, c'è un signore pagato 25 milioni soltanto pochi giorni fa, che si prende gli applausi del popolo viola dentro Christ Ulai, che va a giocare evidentemente da play, credo, perché è uscito Fabiano è ancora in campo. Fabiano è ancora in campo. Allora, è ancora in campo Deli, è ancora in campo Fagioli, è uscito al posto di chi è entrato Ulai? Di Pirro. E allora chi va a fare l'esterno alto, caro? No. Fabiano va a fare l'esterno alto, sì, come ha fatto in effetti anche in partitella. E allora senti, mezzala destra Fagioli, play Ulai e mezzala sinistra Deli, credo, a sensazione. E questa è già un'indicazione, Alessandro, perché è la prima volta che vediamo coesistere in campo in assoluto Fagioli e Ulai. Ora naturalmente il gioco deve riprendere, bisogna stare un po' più attenti a come verrà disporrà la Fiorentina, però è già un'indicazione questa, con Ulai che va subito sì. A prendere il primo pallone, va subito a sradicare agli avversari il nuovo numero, per il momento ha un numero curioso, ha il 32. Il suo, sì. Sì. Palla in calcio d'angolo, ora c'è anche un corner, quindi non bisogna nemmeno dire esattamente la disposizione precisa della Fiorentina. Mi era parso Fagioli spostato più a destra e Ulai centrale. Chiedo anche, aspetta, mi avvicino perché è lontano da me, sennò poi non sa parlare, non riesce a parlare. Duccio Mazzoni, secondo te Ulai va a fare il play e Fagioli la mezzala, oppure no? Attenzione al colpo di tacco di Ulai e il colpo di testa di Ken, la parata di Bagnolini, incredibile, colpo di tacco fuori dal normale. Duccio Mazzoni, contieni il mio entusiasmo.
2: Ma io lo contengo anche, ma questo ha toccato i palloni, uno ha sdraiato un pallone, uno ha messo un colpo di tacco per Ken, meraviglioso.
0: Mamma mia, seguiamo ancora questo corner, poi andiamo con le notazioni tattiche, ma insomma siamo estasiati da questi primi tocchi di palla dell'ivoriano. Corner che viene battuto corto da Fagioli, evidentemente sarà forse lo scarico sulla I, o forse no, corner lungo, classico, palla messa fuori dal gubbio. Però insomma, subito cenni di grande di calcio da parte di Christ Inao Ulai, 25 milioni più 4 di bonus per il Trabzonspor, per uno degli acquisti più cari della storia della Fiorentina. Sembra un personaggio delle serie televisive americane, Arnold, come si chiama?
1: Sì. Il personaggio è il piccolo Arnold, mi sembra. Si
0: piccolo
1: chiama.
0: Arnold, sì. Com'è che si chiamava la serie TV?
1: Si chiama Il mio amico Arnold, la serie, scusa.
0: Il mio amico Arnold, sì, ecco, sì, ecco sì. Infatti mi sembrava. Tanto c'è un brutto fallo, attenzione, su un giocatore della Fiorentina, brutto fallo, che qui meritava in caso normale un cartellino giallo. A breve ti so dire su chi è sul Baby Croci, che si rialza per fortuna, si tocca però le caviglie, è stato strappato dal terreno di gioco dall'avversario. Piccolo Arnold, bene, noi lo salutiamo, piccolo Arnold, e ci facciamo bastare queste belle giocate di Ulai. Allora io ti darò la linea, caro Alessandro, all'88esimo, quindi avrai 2 minuti più recupero da gestirti da solo, va bene?
1: Penso di potercela fare, Andrea, no? Sottolineavo bene. Solo come cotto e mangiato, no? È arrivato stamani Ulai, dopo i 3 giorni passati a sbrigare pratiche riguardanti il visto, è subito in campo, una cosa insomma da sottolineare.
0: Sì, io tra l'altro oggi ho scritto una delle mie innumerevoli stupidaggini su Firenze Viola, perché avevo scritto in anteprima che Ulai era tornato a Firenze, Ma avevo dato per scontato che sarebbe stato assente oggi, perché un giocatore che fa palestra, oggi ha fatto solo palestra, è stato 4 giorni a casa sua in Costa d'Avorio, in Africa, e torna, io immagino starà sereno e tranquillo in tribuna a vedersi la partita, al massimo in panchina. E invece il buon Fabio Grosso gli fa giocare un quarto d'ora. È una bella cosa, è un bel segnale, anche perché è un giocatore che ha fatto il mondiale, un giocatore che avrebbe avuto forse anche diritto a qualche giorno in più di ferie, invece qua è lotta insieme a noi e ci sta facendo vedere già del bel calcio, Cristulai.
1: Sì, sì, l'abbiamo visto, c'è da capire un po' la posizione, anche come si mette a centrocampo la Fiorentina in questo caso.
0: Secondo me, guarda, ti confermo Play, io lo vedo centrale con Fagioli a destra e Deli a sinistra. Io ho questa impressione, poi se gli amici da casa davanti alla TV oppure che sono quelli della FAR che ci ascoltano hanno obiezioni, le accolgo volentieri, ma io attualmente vedo la I centrale e Fagioli mezzala, che era poi la sua zona originaria, ecco, da quando l'abbiamo preso dalla Juventus, era quello il suo ruolo. Ecco, attenzione a Ken che si mette in proprio sulla sinistra. Ken, deviazione, calcio d'angolo, no, la palla rimane in campo, ancora Gubbio tenace in difesa a sbrogliare la matassa, palla che però adesso rimpalla sulla schiena di Balbo, palla in rimessa al fondo. Duccio Mazzoni, secondo te è un Ulai Play e Fagioli mezzala oppure no?
2: Sì, Ulai Play e Fagioli mezzala. Bisogna capire quanto questo esperimento sia frutto del momento. Guarda, a tratti sono quasi 4-2-3-1, sì. La I e Fagioli sulla stessa linea e con Deli più alto, quindi ecco. Vediamo.
0: Bene, bene, ottima notazione tattica, molto bene. Anche tu sei d'accordo, Alessandro?
1: Sì, mi sembrava anche a me un centrocampo a due, poi dipende anche dalla posizione di Deli e degli altri davanti, detto che poi insomma i moduli sono sempre più fluidi come piacciono a te, Andrea.
0: Ma ora, attenzione, queste parole, no, però no, sì, sicuramente
1: i moduli Andrea, i moduli, mentre ci sottolineano che Gary Wayne Coleman, che è l'attore che ha interpretato il piccolo Arnold, è scomparso qualche anno fa nel 2010, quindi
0: caspita.
1: Pensa quanto è passato, era del 68, quindi pensa anche di quanto tempo fa era quello show, è degli anni 70.
0: Mi dispiace ovviamente,
1: assolutamente.
0: Però insomma noi adesso ci guardiamo il nostro Arnold che ci ha già fatto vedere dei saggi della sua bravura. 82 minuti, quindi ancora 6 minuti più recupero in questa partita, 6 minuti più recupero alla mia discesa in campo.
1: Sì, credo che comunque la partita continuerà, no? Immagino.
0: Sì, continuerà, ma la continuerai tu. Io poi scenderò in campo come fece Berlusconi negli anni 90 e vediamo se vinco le elezioni. E insomma, staremo a vedere. 83 minuti con la Fiorentina che adesso ha l'opportunità di, anzi, no, il Gubbio con l'opportunità di battere una rimessa laterale in zona difensiva. Possiamo già fare dei bilanci, Alessandro? Che dici? Cioè, è una Fiorentina che ci è piaciuta? Io ti dico di sì, poi sento la tua opinione, sentiamo anche quella dei nostri ascoltatori, perché è una Fiorentina che tutto sommato ha creato abbastanza, ha sprecato tantissimo, l'unico gol l'ha fatto su un calcio da fermo, su rigore, però tutto sommato ha centrato un palo, parate del portiere straordinario, almeno 2 o 3 io ne ricordo, di questo Bagnolini, nettissimamente il migliore in campo in casa a Gubbio. E ha subito 0, letteralmente 0, se non forse un paio di traversoni un po' pericolosi. Quindi secondo me l'esame è superato. Ora c'è il buon Ulai che va a calciare dalla distanza. Ken, buonanotte, palla sul tabellone, segna punti. Sentite le voci dei tifosi? Sentite?
1: Sì, ma il tuo buonanotte è stato esemplare anche per quello che forse è il punto negativo di questa partita, per quanto vale, per quanto insomma dobbiamo mettere le mani avanti, ovvero le polveri un po' bagnate degli attaccanti sommessamente piccoli. E Moise Ken, Jimenez come ti è parso per ora?
0: Ma ha fatto poco. Ora Ken va al tiro, parata centrale, e qua c'è forse un altro rigore, niente, che viene steso Croci, ma il direttore di gara, tanto è cambiato il portiere, non è più Bagnolini ma è finalmente Barbanera, caro Alessandro, così tu puoi percularlo quanto
1: no,
0: vuoi.
1: No, non perculo assolutamente nessuno.
0: Va bene, comunque sia, Barbanera aveva toccato leggermente Croce, che era caduto sulla conclusione di Ken dalla distanza. Ken ha proprio voglia, si vede, di far gol, ma lo stesso anche Piccoli nel primo tempo, cioè, perché parliamoci chiaro, sono gare che contano meno di zero, però quando l'attaccante fa gol sono tutti contenti e sbloccarsi aiuta sempre. L'annata che si sono messi alle spalle entrambi è stata negativissima, chi per un verso che per un altro. Ken perché l'anno prima aveva fatto gol a Grappoli, quell'altro Piccoli perché aveva fatto, è stato pagato 27 milioni e non ha fatto nulla o poco. Insomma, è chiaro che dar subito il segnale sì, ci sono, sì, voglio dare il mio contributo, è importante. E oggi onestamente entrambi hanno marcato visita, insomma non hanno dato segnali confortanti. Poi vale per loro il discorso fatto per altri, siamo alla prima amichevole, quindi calma con i giudizi, però insomma onestamente era lecito attendersi qualche cosa in più, visto che insomma la Fiorentina gioca contro una squadra di Serie C al momento piegata solo da un calcio di rigore. 86 minuti di gioco, Balbo in favore di Ulai per Croci per Balbo, il cross del venezuelano messo fuori dal numero 15 del Gubbio Signorini, crolla a terra ancora una volta Croci, poi commette forse fallo Balbo, sì, stavolta è il venezuelano che fa fallo. Punizione in favore della squadra ospite, mentre ci avviamo al momento in cui dovremmo cedere la linea allo studio, al buon Alessandro Rinaldi. Io tra l'altro farò un rapidissimo cambio di cuffie perché per permettervi di vedere e di sentire Fabio Grosso dovremo attrezzarci in altro modo, ma saremo rapidissimi nel variare assolutamente attrezzatura a disposizione e poi ovviamente permettervi di fruire del contenuto post gara anche in formato video. Quindi ricordo a tutti, tra 10 minuti circa avremo Fabio Grosso ai nostri microfoni, pertanto non cambiate sintonia, rimanete con noi, anche perché poi qui c'è un brutto fallo di Piomboni su Deli, fallo per la viola che riparte subito. Dicevo che potete ascoltare potete commentare anche con Alessandro Rinaldi voi da casa. Si mette in proprio Croci, non riesce ad avere marchi liberi, riparte il Gubbio di prima intenzione, il numero 25 Santa Maria in sala nella pinta dove sono, dà subito a Barri sul... Questo non l'hai capita, vero Alessandro?
1: Sì, l'ho capita, ma ho fatto finta di non capirla, Andrea, dai.
0: Ok, va bene. Fagioli sbaglia tutto, apertura errata, cercava Croci ma non era posizionato nel posto giusto il classe 2010. Riparte il Gubbio, 87 minuti di gioco, 1-0, decide ancora il gol di Gudmundsson. Piomboni, la squadra di Carlo imposta dalle retrovie con il numero 2 Zallu che scambia con il capitano della squadra, sbaglia tutto però il Gubbio, riparte Fabian al limite dell'aria, Fabian l'apertura per Ken che la mette fuori, incredibile, a porta spalancata Ken la mette fuori sul primo palo.
1: Eccoci qua, abbiamo sentito un commento perfetto.
0: L'hai sentito, non devo dire altro.
1: Ripetere perché poi...
0: Piedi a banana
1: per Moise Ken.
0: Alessandro, su questo ennesimo errore di Ken ti do la linea e tra pochi istanti ci sentiamo dal bordo campo, ok?
1: Va bene, poi faccio un cenno quando ci sarà la possibilità, certo, di tornare da te per sentire anche il post partita e le parole di Fabio Grosso. Noi stiamo rivedendo anche l'azione che ha portato all'errore di Moise Ken, che ha schiacciato di prima un pallone che arrivava dalla destra cestinando un pallone d'oro, appunto, e sprecando questa occasione fornitagli da Fabian, che in posizione più avanzata ha già trovato un paio di corridoi interessanti. Qui Moise Ken mastica proprio il pallone, proprio gesto tecnico brutto. Detto questo, vi leggo i commenti. Chi lo vuole subito vendere al Como? Troppa tattica e poca tecnica, lo vedi nei passaggi, nei dribbling e nei tiri. L'unico che salta l'uomo è Croci, ce lo scrive Alessio. 45 minuti, 4 calci d'angolo e 2 palle indietro. Mandragora, Ulai in 5 minuti ha toccato 25 palloni. Capite perché va dato via Mandragora? Porta sculo, vabbè, questo è l'amico che ha insomma una faida in corso con Rolando Mandragora già da parecchio tempo. Nicola ci scrive invece quella che è la vita, che è stata la vita di Gary Coleman, noto per il ruolo di Arnold, che soffriva di una malattia renale congenita che ha bloccato la sua crescita a 142 centimetri, quindi era più grande a livello anagrafico di quanto non sembrasse. Mentre seguiamo anche questi ultimi minuti di partita con il Gubbio in possesso palla, con ritmi balneari come direbbe un famoso collega, e con il vantaggio della Fiorentina che è sempre di 1-0, gara inchiodata per ora dal rigore trasformato da Albert Gudmundsson, appunto in questa che è la prima uscita amichevole della Fiorentina, che poi avrà tempo e modo di alzare anche il livello e la cilindrata degli avversari. Ricordiamo, sabato saremo in diretta per seguire QPR Fiorentina al Madrid Loftus Road, quindi Andrea Giannattasio dall'Inghilterra ci racconterà questa sfida tra una squadra di Championship come il Queen's Park Rangers e la Fiorentina, altra squadra di Championship, il Watford, che sarà affrontato dai Viola fra una settimana, ovvero mercoledì 29 luglio alle ore 20:30 italiane, Watford Fiorentina da Vicarage Road, e poi il 6 agosto ritorno in Italia nei giorni precedenti e l'amichevole contro il Deportivo La Corugna, sempre al Rocco B Commisso Viola Park. Questi gli appuntamenti della Fiorentina, mentre Ken recupera un altro pallone in fase offensiva, prova a mettersi in proprio, cerca spazio e luce per una conclusione che non arriva, viene accerchiato e in questo momento perde il pallone. Parlavamo di piccoli, un po' goffo anche nei movimenti, anche se fisicamente mi sembra che stia bene Moise Ken. Ricordiamoci che viene da tre mesi disastrosi per il problema alla tibia. È un collega come Riccardo Trevisani che definisce questi tipi di attaccanti un po' intrupponi. Ecco, Moise Ken secondo me è un po' intruppone, è un attaccante comunque molto forte per il contesto della Serie A. Io sottolineo sempre, insomma, i suoi limiti di visione di gioco, che non scopriamo certamente in un amichevole del 22 luglio contro il Gubbio. Ho già mandato una mail ad Azon per avere il rimborso oppure un buono per comprarmi un gelato, ci scrive Dido. Ulai all'89esimo applaude la giocata di Croce, una visione mistica del nostro futuro. Benissimo, anche perché corrono soltanto 4 anni tra i due, eh? Ulai è un 2006, Croce è un 2010. Correggiamo appunto l'ascoltatore che ci scrive che Ulai in questo momento sembra più avanzato di Fagioli, in questo momento sembrano sulla stessa linea. Mentre andiamo avanti tra messaggi e campo, con la Fiorentina che continua in possesso di palla, siamo al 91esimo, a breve l'arbitro fischierà per 3 volte concedendoci anche il beneficio e il privilegio di andare da Andrea Giannattasio a brevissimo con l'intervista post partita a Fabio Grosso. In questo momento c'è un pallone conteso a centrocampo con Ulai che entra bello garoso nella ressa in mezzo al campo, e con il pallone che poi viene recuperato dal Gubbio, fallo anche abbastanza netto di Ulai, che in questo momento ha il numero 32 e ricordiamo è arrivato oggi e pronti via, è già in campo, un quarto d'ora per lui in questa amichevole contro il Gubbio. Gubbio che tiene il possesso della palla quando siamo giunti al 93esimo minuto di gioco, 1-0 per la Fiorentina. Gubbio che sviluppa il gioco sul settore sinistro del campo e ritmi, come dicevo, abbastanza balneari. Fiorentina che ha fatto entrare in campo diversi calciatori che il prossimo anno vedremo impiegati con Aurelio Andreazzoli nella primavera. C'è un tentativo della squadra umbra che scende sulla destra e invece poi non succede niente di che, perché il numero 13 si trascina il pallone sul fondo. Quindi ci sarà il rinvio di Lazzarini, sul quale penso, anzi no, si continua, però a breve ci sarà il triplice fischio per la partita che abbiamo commentato, che ha commentato Andrea Giannattasio, che a brevissimo ritroveremo. 348-75-3933 per darci anche i primi messaggi, i primi responsi anche della partita, della prima partita della squadra di Fabio Grosso, con Simone che ci scrive: ma cosa c'entra Mandragora con Ulai? Rispondendo a un altro ascoltatore, senz'altro più utile di Fabiano e Brescianini, giusto per dirne due. Questo anche un messaggio in difesa di Rolando Mandragora. Possiamo andare anche da Andrea Giannattasio, che ha recuperato una posizione migliore, già in campo immagino. Ciao Andrea.
3: Ciao
0: Sì, sì, tra l'altro penso che possiamo andare anche con le immagini, c'è una pericolosissima Vespa che si avvicina.
1: È finita la partita, perché lo devo dire perché noi eravamo rimasti indietro, è finita adesso la partita per noi, da voi da un paio di minuti, Fiorentina batte Gubbio 1-0, rigore di Albert Gudmundsson.
0: Sì, 1-0, risultato stretto, la Fiorentina naturalmente ha avuto un sacco di occasioni, la squadra di Grosso decisa da un giocatore che poi alla fine il suo l'ha fatto, perché ha fatto dolce rigore, ha preso un palo, e si può essere secondo me troppo insoddisfatto della prova del numero 10, anche se oggi aveva il 9. Buona sgambata, buona prestazione in generale secondo me per la formazione di Grosso, che a questo punto si prepara a vivere la tournée inglese in buone condizioni fisiche e anche mentali. E a breve avremo Fabio Grosso ai nostri microfoni, faremo il punto su questo appuntamento, faremo il punto sul lavoro fatto dalla parte di queste settimane, e chiaramente ci proietteremo anche sul mercato, perché poi naturalmente serve farci ciò davanti, ecco, siamo all'esterno, serve forse un attaccante diverso, al di là della prova odierna modesta sia di Piccoli che di Ken. E quindi serve correre, ecco, al di là che il mercato è stato fin qui da 10 e lode, io personalmente non riesco a rimproverare niente alla Fiorentina, però evidentemente una squadra che vuole giocare 4-3-3, e oggi il tecnico ce l'ha dimostrato, non può prescindere da avere gli esterni in rosa. Questo è quello che mi sento di dire in questo momento.
1: Sì, Andrea, ti leggo anche qualche messaggio. Mancano gli esterni, ci dice Fede da Scandicci.
0: Andiamo, ci avviciniamo a Grosso, quindi a breve cambierò. No, ti ringrazio, caro Sorbetti. Ecco, ringrazio la regia che ha fatto le immagini, poi a breve le potrà rimettere non appena saremo vicini al tecnico della Fiorentina. Dovremo probabilmente sudare le 7 camicie per trovare una posizione adeguata ed evitare la calca, ma confidiamo di riuscire la nostra impresa. Eccoci qua, Grosso è vicino, ora va un attimo nello spogliatoio, a breve lo avremo ai nostri microfoni, cari amici, vediamo se ci sarà permesso di fare una domanda, perché siamo in tanti e non tutti potranno fare una domanda. Tanti bambini qua della parte chiedono una domanda ai loro beniamini. Alex la camisetta, leggiamo su un cartone che un bambino sta esponendo, vorrebbe la maglia di Alex Jimenez, evidentemente Jimenez che domani sarà presentato tra l'altro in sala stampa al Viola Park, qua con chiaramente la sua nuova avventura che è pronta a partire.
1: Sì, sentiamo tanti bambini, forse troppi bambini, no, a parte gli scherzi, sono rumorosi, ecco, sono rumorosi.
0: Molto, molto, molto, molto rumorosi. Ora speriamo che non intralcino la nostra intervista, perché c'è una...
1: No, anche perché Andrea, con tutto il tuo garbo, dovresti fargli capire che devono spostarsi, insomma, in questo caso.
0: No, ma sono, allora, Alessandro, ti spiego, io sono a bordo campo, ok? E i bambini sono in alto, cioè, se poi possiamo anche attivare le immagini, io sono in basso, i bambini sono questi qua, ecco, li vedi? Sono tutti questi qua in alto e la loro voce rimbomba.
1: Sì, perché hanno un tono di voce squillante, tipico dei decenni, undicenni, dodicenni, che è parecchio fastidioso. Vabbè, al di là di questo, insomma, lunga vita ai bambini, assolutamente.
0: Tra l'altro c'è Flavio Ognissanti che è una star perché viene applaudito come i giocatori, tutti vogliono farsi le foto con lui. Anch'io in questi giorni ho trovato amici che ascoltano la nostra radio, che mi hanno salutato e tutto, ma come Flavio Ognissanti nessuno, no, devo dire la verità.
1: È lo Shakira del Viola Park, si può dire?
0: Vai, guarda che posizione ho trovato.
1: Bello.
0: Ora.
1: Sì, ora non ti si taglia nemmeno la testa, c'è un po' anche di aria in testa. Oltre, insomma, ai capelli.
0: Hai pochi capelli che sono rimasti.
1: Vabbè, non lo volevo dire.
0: Ho contribuito a estirpare quel mio taglio di ieri.
1: È vero, non ti avevo ancora visto. Cala sempre il numero di shampoo a disposizione per Andrea Giannattasio, ma questa è la vita, insomma.
0: Siamo rimasti una decina.
1: Sì, benissimo, Andrea. Guarda, in attesa di Fabio Grosso ti leggo qualche messaggio di commento della partita. Marco ci scrive: se i dirigenti del Como hanno visto la partita di Ken, non lo comprano più.
0: Attenzione, aspetta, c'è Flavio Ognissanti che firma un autografo. Aspetta, questa
1: è bella, questa è bella.
0: Non posso perderla. posso perderla con Flavio che usa la schiena di sorbetti, sì. Usa la schiena di sorbetti come tavolo, attenzione.
1: Una scena tremenda per la categoria giornalistica.
0: Va a vergare la sua firma sul foglio e a restituire evidentemente poi il plico di autografi ai bambini. Ecco, gli ha chiesto alla bambina, puoi scrivere a Sofia? Caspita, come no? Una scena rivoltante.
1: Sì, no, non per la qualità dei due ottimi colleghi che sono anche amici per quanto mi riguarda, Mattia Sorbetti e Flavio Nissanti, ma per proprio l'utilizzo della schiena dell'uno per far scrivere l'altro.
0: Va adesso va a restituire il blocco degli autografi, guarda.
1: Mamma mia.
0: Ce l'ha fatto a primo punto, bravissimo Flavio, un fenomeno.
1: Insomma, è da studiare l'influenza di Flavio Nissanti sugli under 13, ma comunque insomma è uno che sa fare molto bene il suo lavoro, assolutamente Flavio Nissanti. Andrea, situazione ora in campo, c'è qualcuno, non ci sono più c'è qualcuno che si allena?
0: Guarda, no, a questo punto guadagniamo la webcam, quella che poi servirà per il grosso. Ci sono i Primavera che stanno ultimando il riscaldamento tra virgolette di scarico, perché poi ci sono Balbo, Beli, poi anche i ragazzi della prima squadra, vedo Fagioli, vedo Vieri, vedo Comuzzo, Fabiana e Federico Colotti che veramente ha impressionato per la personalità con la quale è entrato in campo, veramente grandissimo. Croci che applaude, guarda che clacca per Federico Croci, incredibile. Non si sa se è più la clacca per Fabiano, per Flavio o per Croce, incredibile. Incredibile.
1: Sì, è entrato decisamente bene, più di un ascoltatore ci sottolineava insomma l'impatto, uno dei pochi che salta l'uomo, ci scrive Flavio, non ogni santi, ma un amico che ci ha scritto al 3487513933 in riferimento proprio a Federico Croci. Non è che si sia visto molto, teniamo presente che si giocava con il Gubbio, tra una settimana avremo di fronte il Real, questo non basta, Luciano da Empoli. Non tra una settimana, tra qualche giorno in più, c'è l'amichevole prestigiosa Klagenfurt contro il Real Madrid.
0: Presto dal tunnel che vedete, dove staziona Flavio, che ormai praticamente è la star del momento, da questo tunnel vedrete uscire Fabio Grosso. Intanto dentro il tunnel vedo che si scambiano convenevoli, chiaramente molto amichevoli, Pietro Comuzzo e Leonardo Baroncelli, che... non ricordo se hanno giocato insieme, mi sembra che anche Baroncelli sia un 2005, quindi in teoria potenzialmente sì, e quindi ci sta che lo abbiano fatto nel settore giovanile viola. Da quel tunnel comunque che state vedendo adesso uscirà anche Fabio Grosso, che ci lascerà delle dichiarazioni. Ovviamente abbiamo anche il fisioterapista Mazza, che è stato confermato in prima squadra dopo l'avventura l'anno scorso con Vanoli, che arriva dal settore giovanile della Fiorentina. Vediamo anche arrivare altri addetti alla sicurezza della Fiorentina, insomma sarebbe male riuscire a fare il grande mimo di Carlo anche in diretta, ti interesserebbe farlo?
1: Sì, io vedo soprattutto Pietro Pellicciari in questo caso davanti al nostro monitor, anche Ilaria Masini, insomma tutti amici e colleghi di Sala Stampa. Va benissimo anche vedere Pietro Pellicciari, assolutamente è una bella vista, sempre più incuriosito, a tratti forse spaventato dalla quantità di autografi che sta firmando e sta continuando a firmare Flavio Nissanti. Mi viene in mente un'influenza del genere su ragazzi o bambini under 12, l'ho vista solo da parte dei Med contro te, li conosci Andrea?
0: No.
1: Sono un duo che di content creator, fanno principalmente contenuti per bambini o ragazzi, si sono sostituiti un po' a Boeing e Rai Gulp, e sono veramente una psicosi collettiva per i bambini, anche per i prezzi dei loro spettacoli. Va bene, Flavio Nissanti potrebbe far pagare gli spettacoli come i Me contro te.
0: Tra l'altro ora sta defluendo la gente dal Viola Park, cosa molto buona, perché quando poi me ne andrò io non ci dovrebbe essere il tappo all'uscita dal parcheggio, potrebbe essere una cosa utile per andarsene da qui. Io volevo salutare il mio amico Leonardo, il mio amico si fa per dire, non è che ci sono stato a mangiare insieme, volevo salutare Leonardo Baroncelli, che però è tornato nello spogliatoio e non c'è il bozzo di salutarlo. Vabbè, comunque se noi continuiamo a a circoscrivere l'area attorno al tunnel degli spogliatoi, poi presto o tardi arriverà anche Fabio Grosso ai nostri microfoni, mentre se poi ti faccio vedere il mister Di Carlo, lo possiamo far vedere anche con le telecamere insieme all'addetto stampa del Gubbio, eccolo qua, il mitico Mimmo che saluta.
1: Eh sì, è proprio lui,
0: storico. Ciao ragazzi, eccolo qua il mister.
1: Inquadra pure la parte incriminata di quel calcione.
3: Tutto il resto non me ne frega niente. No, ma
4: a parte gli scherzi, mister, come la vede?
0: Come l'ha vista? Sentiamo un po'.
5: Ma voi sta bene, mister? Voi molto bene.
0: Sta parlando ovviamente di come è andata la Fiorentina. Ora non voglio metterlo in diretta perché insomma non abbiamo concordato l'intervista. Sta parlando con i colleghi della continuità che stanno avendo rispetto all'anno scorso. Gli vorrei io chiedere di Baroncelli, ma insomma, però non voglio metterlo in diretta, non so se poi se devo arrivare grosso faccio una brutta figura, capito Alessandro?
1: Sì, sì,
0: sto dicendo a te in diretta ma anche ai nostri ascoltatori, ma
1: interpretiamo le sue parole, anche i suoi gesti. Sta parlando insomma di come ha trovato la Fiorentina e non solo, insomma, anche di come sta il suo Gubbio che si appresta a un ostico campionato di Serie C. Ovviamente l'abbiamo ricordata la carriera più che quasi ventennale ormai di Mimmo Di Carlo, da allenatore dalla Serie A alla Serie C, ha girato diverse piazze in Italia, i suoi momenti migliori credo possano essere quelli col Parma e col Chievo, squadra in cui è stato per 3 volte nella sua esperienza lunga in Serie A. Andrea, detto che poi ci dai ci puoi intervenire a gamba tesa nel momento in cui arriverà Fabio Grosso, c'è chi ci chiede
0: a calcio
1: appunto,
0: in questo caso, o a calcio in questo caso,
1: sì sì, e anche per appunto quello che dicevamo di Carlo e di Baldini, storie ormai vecchie quasi 20 anni. Vabbè, sempre commenti su Ken, se lo ha visto il Como non lo prendono più, ci scrive anche Paola. Buon fraseggio, ma si vede che mancano gli esterni, un uomo vero d'attacco, ci scrive un altro amico. Mentre poi ci scrive Fra dicendo: volevo dire alle bimbe di Ken e Dodò che l'iscrizione al campionato ce l'accettano uguale, anzi visto il di entrambi li venderei volentieri e velocemente. Quindi insomma, sul banco degli imputati incredibilmente già allestito al 22 luglio ci finisce anche Dodò. Prestazione di Dodò nel complesso, Andrea?
0: Ma onesta, niente di particolare, insomma fatto una partita sicuramente interessante, si è messo a disposizione della squadra, è un momento sicuramente un giocatore che mamma mia, meno male mi sono allontanato da Di Carlo perché ho sentito una cosa che non si poteva mettere in diretta. È arrivato un collega di Gubbio che è venuto qua a vedere la partita, immagino per una testata locale, e Di Carlo se l'è trovato alle spalle e ha detto: oh, ecco il mio giornalista preferito, e lo ha indicato e ha detto: ecco questo qua è uno che ha molto successo con le donne, ecco, però non l'ho detto in questi termini, insomma. Ma
1: non hai indicato te, giusto?
0: No, ho indicato lui, infatti una persona un po' particolare, non dall'aspetto fisico particolarmente avvenente, almeno se fosse una donna non andrei a cercare proprio questo signore, però ha fatto scoppiare a ridere tutti, io mi sono allontanato di un paio di metri, che insomma stavo scivolando sullo scurrile, caro Alessandro.
1: Benissimo Andrea, aspettiamo ovviamente Fabio Grosso.
0: C'è
1: una copertina su firenzeviola.it a cura del nostro direttore Tommaso Loreto, che ci dà i più e i meno di questa amichevole, dicendo che Attà si conferma, che Gudmundsson sta andando un po' meglio secondo lui e che Ulai strappa i primi applausi. Rimandiamo a firenzeviola.it per il commento del direttore Tommaso Loreto, che sottolinea la rivedi Moise Ken, ma l'abbiamo sottolineato, attacco dalle polveri più che bagnate, proprio mezze, proprio fradice le polveri di Moise Ken e anche di Roberto Piccoli. Per quanto riguarda,
0: puoi tenerlo lì un attimo, un attimo che saluto Baroncelli, aspetta.
1: Per quanto riguarda invece i vostri messaggi, 348-753-933, Alessandro sposa la crociata di Dimitri Conti, ci vuole 3 soldi e 2 esterni veri, poi ci si diverte. Quindi Alessandro, andrebbe pesantemente sul mercato, perché Nicolò Tressoldi è un calciatore che in questo momento vale parecchio, anche per pedigree internazionale. Sappiamo che è conteso da diverse nazionali, tra la Germania e l'Italia. In questo momento sta facendo le fortune del club Brugge in Belgio, un classe 2004, nato a Cagliari ma naturalizzato appunto tedesco. Anche a me piacerebbe molto, anch'io mi iscrivo al carro Dimitri Conti, a me piacerebbe vederlo quantomeno in Italia, alla Fiorentina o comunque in altre squadre anche in chiave nazionale. Ma Kean ha giocato così perché Como non gli piace? Non lo so, Simone se lo chiede. E che poi ci ha scritto anche in precedenza: non devono far giocare piccoli, se no non lo vendono da punte parti, anche perché insomma secondo Simone più che gioca è più che gli acquirenti si nascondono. Ci riferiamo ovviamente a Roberto Piccoli. Poi Fra ci scrive: no, nel senso, non è un mio parere legato all'amichevoli, io è da 2 anni che lo vorrei vendere Dodò, e Kean da fine scorsa stagione, quindi si mantiene comunque coerente rispetto a quello che ci ha detto. Andrea, ci siamo?
0: No. Sì, no, ci siamo, magari no.
1: Ci sei,
0: non
1: però.
0: C'è. Ci sono.
1: Ecco.
0: No, fammi spendere 2 parole per 2 protagonisti inattesi di questa amichevole. Secondo me uno è Nicolò Fortini, che sono convinto sia stato uno dei più proattivi di questa sfida, cioè un giocatore

0: delle doti fuori dal comune per i ragazzi della sua età e che ha dimostrato una personalità notevole in un contesto non banale, anche se era una gara con una squadra di Serie C, però ecco, è stato interessante vederlo all'opera. Quindi insomma, spendo volentieri queste parole per lui. Non so se tu hai da dire qualcosa.
1: No, diciamo che fai scopa anche con i messaggi arrivati, perché in tanti sottolineano appunto la prova di Croci e poi Walter. Lo dobbiamo dire, dai, lo leggiamo il messaggio di Walter, perché a me piacciono anche i paragoni scomodi. Walter alle 21.09 ci scrive: Croci in certe movenze mi ricorda Baggio. Poi ci mette tanti puntini di sospensione che fanno capire che insomma ci vuole un po' di più rispetto a un buon subentro in un amichevole col Gubbio per arrivare ai livelli del Divincodino. Mentre poi Marco ci scrive: ma Jimenez vi ha convinto? L'ho chiesto anche a Andrea Attasio. In effetti poi è difficile dare giudizi, soprattutto nel secondo tempo, ritmo ancora più basso, partita ancora più balneare. Jimenez non si è visto tantissimo, ecco, giusto Andrea?
0: Poco, devo dire, tra tutti i terzini. Guarda, paradossalmente arriva a dirti nel primo tempo non ha fatto male Baroncelli, buonanotte, Brescianini, che c'entra, quando è andato a crossare ha zappato il più delle volte, però comunque si è proposto, ci ha fatto una cosa che non è sua e secondo me ha fatto bene, dai, bene, è stato dignitoso la sua prestazione. E su altri, francamente non ti saprei dire, ecco, sembrerei un bello pietoso, ma nel senso, perché li voglio rivedere in campo in altre circostanze, ecco. Tra l'altro io ho lasciato la mia attrezzatura, nonché il mio portafoglio, nonché le mie chiavi di casa e della macchina in tribuna stampa. Ora ci sono le addette della polizia che stanno sbaraccando, speriamo che le lasciano lì e di ritrovarle, ecco. L'amico Sorbetti va a berciare qualcosa alle addette alla polizia.
1: Guarda, Andrea ti chiede.
0: Aspetta, ci sono Sorbetti con due zaini.
1: Ok. Bellissimo momento di diretta, Andrea, che mi ricorda molto la scena di Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, che in un collegamento, se non sbaglio, dicevo che questa scena, anche se non l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita, mi ha ricordato molto un collegamento fatto dall'ex sindaco Dario Nardella, se non sbaglio, in Piazza Signoria, che sta parlando a un microfono e poi dice:
0: sì,
1: aspettate un attimo, e corre verso la facciata, mi sembra, di Palazzo Vecchio,
0: però. Che la stavano imbrattando, sì,
1: però
0: sì,
1: mi hai ricordato questo. Lo zaino c'è, Andrea?
0: Io ho sempre avuto il dubbio che fosse tutto costruito a tavolino, quella scena lì. Comunque magari sto esagerando,
1: No, non lo sappiamo. Guarda, Andrea, Massimiliano ti chiede due parole su Gudmundsson. Secondo me, ci scrive, è stato uno dei più positivi e non è il solo a scrivercelo, perché poi
0: numeri alla mano. Allora, a me i grandi maestri di giornalismo mi hanno insegnato che le pagelle, i voti si danno sulla base degli episodi, delle partite, per cui se vado a giudicare la prova di Gudmundsson ti devo dire sì, è vero, al di là che per ampi spazi di gara è sparito, però ha preso un palo, ha trasformato il rigore di vittoria, non ha sfigurato, per cui io 6.5 glielo devo dare, forse anche il 7 in questa partita, che si è giocata a ritmi bassissimi, che ha avuto un coefficiente tecnico di livello mediocre, ma non perché la Fiorentina sia scarsa, perché siamo al 22 di luglio e le gambe sono grandi come delle zampogne. E quindi, però, se devo rispondere nello specifico su Good, è naturale che la prestazione sia positiva, ecco.
1: Guarda, do nel frattempo un paio di notizie. Il Napoli ha perso. Ha perso contro Arezzo nella partita, nell'amichevole a Di Mario. Si è fatto male Lorenzo Lucca. Su tutto mercato web si parla di distorsione alla caviglia destra per l'attaccante classe 2000, con appunto la Fiorentina che osserva interessata anche in chiave mercato. Mentre ufficiale, Somerville, è un giocatore dell'Al Hilal, Crescenzio Somerville, che abbiamo apprezzato anche al mondiale, giocatore ormai ex West Ham, ha firmato per l'Al Hilal. Al West Ham andranno circa, sei pronto Andrea, 64.5 milioni di euro più 11.7 di bonus per il calciatore olandese, quindi l'ex obiettivo

0: ormai della Roma si accasa al Al Hilal. Questo torna molto col movimento di mercato degli ultimi giorni, in cui la Serie A ci prova, però ci sono dei campionati che sono ingiocabili, come diresti te, no? La Premier e soprattutto la Saudi Pro League sono ingiocabili.
1: Ecco il mister, ci siamo, avanti tutta finalmente. Ora potremmo avere i nostri microfoni Fabio Grosso, si fa una foto con alcuni amici del mondo Gubbio che sono rimasti a aspettarlo. Ora Fiorentina ci dicono che sarà la prima a fare la domanda all'allenatore Viola. Ora guadagniamo una posizione più fortunata, cerchiamo soprattutto di essere a favore di telecamera per quanto ci riguarda, e poi sentiremo le parole del tecnico, che in questo momento ha colloquio con l'addetto stampa della Fiorentina, Arturo Mastronardi. Poi sentiremo le parole del tecnico Viola. È la sua prima post conferenza stampa uscita pubblica, e ripeto, insomma, sarà interessante capire il suo bilancio sul ritiro della Fiorentina. Eccolo qua Fabio Grosso, Paolo Viola, accanto a lui Arturo Mastronardi. Eccolo qua il tecnico della Fiorentina.
2: Eccolo qua,
1: lo sentiamo subito al commento della vittoria di oggi.
3: Prima uscita stagionale, seppur in amichevoli, come sta rispondendo il gruppo a questi primi giorni di ritiro, e quali sono le prime impressioni arrivate dal campo?
4: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, stiamo facendo fatica, metteremo ancora un minuto in mie gambe, l'abbiamo fatto oggi per la prima volta dopo una sgambata che abbiamo fatto con i ragazzi nostri, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano.
5: Io volevo chiedere una cosa sul centrocampo, è molto nuovo a tavola, i Fagioli, se possono giocare insieme e eventualmente che vede centrale tra Fagioli e Olai.
4: Ma questo poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare, oggi ho fatto il primo tempo, abbiamo giocato con Rolando e Artur Endur, il secondo poi ci siamo alternati nelle tre postazioni, è salito Brescianini perché insomma ha avuto un problema, se no avrebbe giocato lui in mezzo al campo, è stato bravo Lapo, anche un ragazzo che per me sa giocare, quindi è stato interessante, è entrato Chris Inao che ha dimostrato già di avere delle bellissime qualità, siamo tanti ma ci alleniamo tutti per cercare di fare il meglio, poi ovviamente ci sta tempo ancora per costruire, implementare, capire quelle che possono essere le situazioni di mercato, quindi noi andiamo come te ragazzi al massimo ogni giorno per cercare di salire il nostro livello, poi il calcio lo conosciamo.
1: Ecco, mi sta in tal senso, il mercato fino ad oggi è stato di altissimo profilo. Intanto le chiedo se si aspettava così tanti acquisti adesso, e per il suo tipo di idea di calcio, se si aspetta degli esterni offensivi nel giro di non molto, magari durante il ritiro inglese, a livello di tempistica, non di nomi ovviamente.
4: Beh, ovviamente, come detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani che sono critica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
6: A proposito degli esterni, mister, abbiamo visto oggi in campo Gudmundsson in quella zona di campo, non ha fatto assolutamente male, un palo, poi vabbè, il rigore, ce l'aveva parlato nella conferenza stampa di presentazione, come lo vede oggi, a che punto è nel percorso e se pensa che possa stare lì?
4: Ma io lo vedo bene, si sta allenando bene, l'ho detto prima, ho fatto un discorso generale, ma perché è quello che mi stanno rispondendo, come stanno rispondendo i ragazzi, quindi si stanno allenando bene, per me sono tutti molto motivati a cercare di risalire la china e cercare di preparare una stagione difficilissima, però per provare a fare le cose nel modo giusto, quindi mi è piaciuto lui, mi sono piaciuti gli altri nel modo con cui hanno fatto le cose, all'interno ovviamente di una partita che stava accumulando tanti allenamenti, quindi ci poteva stare anche un po' di fatica, però il modo mi è piaciuto, è quello che dobbiamo portare avanti, tra alti e bassi ovviamente, però cercheremo di portare avanti quello.
7: Ecco mister, quanto...
2: scusami, di Ken in ottica mercato. Allora volevo capire, lo vede tranquillo, lei ha paura di perderlo, cioè qual è la situazione?
4: No, lo vedo molto tranquillo, un ragazzo che ho avuto il piacere di ritrovare perché lo conoscevo tanti anni fa, che era un ragazzino, lo ritrovo che è un uomo affermato, un giocatore affermato, quindi caratteristiche le conoscete bene, le conosco anch'io bene, è un giocatore fortissimo della nostra squadra. E poi, come ho detto prima, no, le voci di mercato ci sono in questi periodi e noi le ascoltiamo, però andiamo in campo per lavorare e per migliorare. Sappiamo quelle che possono essere le dinamiche, io sono felice di averlo, mi piacerebbe averlo, e poi però se sarà una cosa bella per tutti, per lui, per la società e tutti, saremo altrettanto felici di fargli in bocca al lupo.
1: Ecco mister, quanto vi aiuta e vi inorgoglisce anche per il lavoro l'entusiasmo che avete percepito in questo ritiro? Ieri ha firmato gli autografi e dei bambini hanno cantato "Ci porti in Europa".
4: Sì, sì, i bambini sognano sempre ed è bellissimo farglielo fare, quindi l'ho abbracciato tutti col sorriso perché mi piace sempre dedicare tanto tempo ai bambini, ai ragazzi, perché poi sono il nostro futuro e quindi dobbiamo essere bravi a saperli coinvolgere. E poi diamo che i piedi per terra, abbiamo progetto di fare delle cose belle, di mettere all'interno della squadra dei giocatori che hanno delle belle potenzialità. Dobbiamo finire di costruirci e lavorare senza commettere degli errori che io ovviamente non commetto, però dobbiamo essere bravi a capire quello che si sta facendo e cercare di provare a sostenerlo. Noi dobbiamo essere bravi a lavorare sodo per dare soddisfazioni a questa che è una piazza sicuramente molto ambita. Io sono orgoglioso, lo ripeto, di essere l'allenatore e quindi proviamo tutti i giorni a fare il nostro meglio.
1: Mister, ha letto quella che domanda, è prova, insomma,
7: ha letto di una prova di oggi, ripetiamo la domanda perché è lontano il collega, dopo questi primi giorni di allenamento,
1: in che cosa la squadra
7: l'ha sorpresa, in che cosa invece deve migliorare nella tournée inglese che inizierà a breve, che sentiamo la risposta del tecnico.
4: Abbiamo dei margini grandi, le margini si colmano col lavoro, siamo insieme da 6 giorni, quindi andare a dare sentenze già non lo faccio dopo anni, figuriamoci dopo 6 giorni. C'è ancora tanta strada da percorrere, ci stanno tante curve da dover fare, la strada sarà lunga e tortuosa, però siamo partiti col piede giusto, nel senso che c'è grande disponibilità, grande generosità, grande voglia di mettere in campo quelle che sono le nostre qualità, perché sappiamo che cosa rappresentiamo, quindi questo per noi è un grandissimo obiettivo.
1: Grazie, questo era Fabio Grosso. Adesso un istante che riguadagno una posizione decente, eccomi qua, ci sono Alessandro, il tecnico della Fiorentina, spero sia sentito tutto quanto,
0: tutto perfettamente. Salutiamo Andrea,
1: l'ottima Viola Bertaccini, impeccabile, che sta facendo un gran lavoro come donna immagine della Fiorentina in quest'estate. Eccoci qua Alessandro, e beh, dimmi tutto quello che vuoi sapere e ti rispondo.
0: No, impressioni anche sulle prime parole, non si è sbilanciato ovviamente sul mercato, su Gudmundsson,
1: no,
0: su Moise Kean, però anche sulla prova della sua Fiorentina, insomma, ci sono ampi margini di miglioramento, ha detto.
1: Sì, è una squadra che va completata, questo però lo ha detto, ci sono delle caselle da completare, ha scoperto l'acqua calda, nel senso che la Fiorentina manchino degli esterni, lo sanno tutti. Io credo che per tempistiche l'obiettivo sia quello di regalare all'allenatore degli esterni in tempi abbastanza rapidi, e per il resto insomma, sostanzialmente la prima risposta è stata buona, non si possono fare bilanci dopo una settimana di lavoro, però sicuramente l'impatto di questa partita dopo quello che è successo al Villa Park in queste settimane è stato positivo. Sto uscendo intanto, sì, dalla zona interviste, e a breve riguadagnerò la mia zona alta, vado a controllare soprattutto se ho se mi hanno trafugato qualcosa, Alessandro.
0: Ecco Andrea, io direi che la nostra diretta si conclude nel momento nel quale tu ci dici che va tutto bene, nel senso.
1: Ok,
0: non
1: aspetta,
0: ci sono stati...
1: te lo dico subito.
0: Ecco.
1: Guarda, è questione di 30 secondi perché sto salendo rapidamente le scale, senza ovviamente...
0: Cosa avevi di prezioso in quello zaino?
1: Ma tanto per cominciare, la carta di credito, che voglio dire, già me l'hanno bollata un mese fa e ho dovuto rifarla, e dovendo andare in Inghilterra, dove i nostri amici del Regno Unito hanno ben pensato di tenersi la loro moneta invece di passare all'euro, quindi se chiaramente non ho la carta di credito con me, sono dolori. Ma poi ho il computer, insomma, ho tante cose, effetti personali, nel mio portafoglio c'è dei ricordi dei miei nonni, quindi insomma sono cose a cui sono legato.
0: Valore materiale e affettivo, assolutamente. Sì.
1: Sto salendo le scale e ti dico che c'è tutto, evviva, e quindi siamo molto contenti.
0: Guarda, un grosso sospiro di sollievo anche da parte dei nostri ascoltatori. Andrea, nel salutarti ti chiedo, anche a te, insomma ce l'hai già detti, i tuoi più e i tuoi meno di questa partita, visto che tu dicevi non è il tempo di dare giudizi, ma noi siamo qui per dare giudizi, visti che li stanno dando tutti, 3487 5393.
1: Ecco, è successa una cosa gravissima.
0: Ecco.
1: Ho perso il microfono di Radio Firenze Viola, lo spugnone, però è da qualche parte, perché mi è cascato al massimo.
0: Ma non è che un bambino fan di Flavio Ogni Santi,
1: ecco. Lo sono messo in tasca mentre salivo. Ma rapidamente, Alessandro, i miei più e meno, sì. Croci, Gudmundsson e Fortini, meno i due attaccanti. E ci dovrei mettere anche Kulai, sinceramente, tra i più, però non ce lo metto. Ho troppo poco, dai,
0: un quarto d'ora.
1: Tre sì. Meno, sì, dai, i due attaccanti e basta, dai. Va bene, vado a ricercare lo spugnone.
0: Va bene, Andrea, grazie mille. Tu sei sempre uno dei più, indipendentemente dalla prestazione in campo, ma la prestazione fuori è sempre ottima. Quindi grazie Andrea Giannattasio e a domani. Abbiamo già salutato Andrea Giannattasio, probabilmente. Non vi rubo altro tempo. Ringrazio Marco Tonelli per la nostra diretta. Ringrazio voi per aver partecipato anche alla prima uscita stagionale della Fiorentina. Vittoria 1-0 contro il Gubbio nella prima amichevole. Da Alessandro Linardo, un buon proseguimento di serata. Le dirette ricominciano domani alle 7. Ciao. Radio Firenze
8: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. 22 luglio, palla al centro, marcia d'avvicinamento alla seconda ufficialmente amichevole della stagione, se vogliamo la prima, visto che con la primavera abbiamo fatto un allenamento congiunto. Non sopporto già più Pietro Lazzarini, che ritrovo con piacere, già la quarta trasmissione insieme.
3: Anche perché è la prima che giocheremo a campo.
2: Esatto,
3: campo, no?
2: Però
3: l'altro giorno c'era un minicampo.
2: Sì, sì, infatti avevo detto, non ci potevano dire che era un allenamento congiunto,
3: no,
2: piuttosto. Sì, però io mi aspettavo comunque 11 contro 11 a campo normale.
3: Vabbè, stasera ti togli lo sfizio.
2: Stasera ci togliamo lo sfizio di vedere il 4-3-3 di Grosso, le sue idee, magari gli esterni sono adattati, Gudunson e Fortini, però il centrocampo comincia a essere quasi quello che tutti sogniamo.
3: Manca Ulai
2: che però è al Viola Park, e in difesa siamo curiosi di rivedere Dragusin e Vieri, che a me non sono dispiaciuti nell'allenamento congiunto. Più che altro Dragusin, no? il pilastro difensivo, e Vieri quello che magari si sgancia o fa il lancione,
3: secondo me in attesa di Pongracic,
2: certo, sì,
3: perché ovvio. Poi bisognerà vedere anche il mercato come si svilupperà eventualmente per quanto riguarda la difesa in uscita, però la mia sensazione è che almeno all'inizio, a meno che Vieri non faccia strabiliare, insomma non faccia innamorare Grosso in questi giorni d'assenza di Pongracic, poi la coppia titolare potrebbe essere Pongracic e Dragusin.
2: Almeno per
3: l'inizio, cioè. Io credo che Vieri sia stato acquistato per diventare titolare nel miglior tempo possibile, però un po' d'ambientamento, la giovane età, ci sta anche di aspettarlo un pochino, sempre considerando che Pongracic arriverà a inizio agosto, quindi salterà tutta la mini tournée inglese, e quindi Vieri ha la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrare all'allenatore di poter valere, certo, anche un posto da titolare, senza scordarsi che per ora ci sono anche Ranieri e Comuzzo, che comunque sono
2: possono provare a mettersi in mostra.
3: Beh, certo,
2: assolutamente,
3: mancherebbe altro.
2: Lo stesso può fare anche Gudmundsson, io lo dicevo anche stamani, no?
3: Se magari... te lo fai con quest'idea piccina,
2: se
3: metti il ditino nella piaga,
2: parte,
3: si è lamentato dei 40
2: parte
3: gradi,
2: parte fa le battute sui social,
3: fa caldo.
2: Sì, va bene, raccontala, vai, poi così dico subito i numeri: 348 7513 933, siamo in diretta sull'Edi Radio, perciò sfruttate anche il 3925727775.
3: Ha detto, come dire, chi è che non ama correre a 40 gradi, nemmeno allenarsi, che secondo me è proprio intrinseco nel personaggio Gudmundsson il fatto che abbia un certo fastidio nel correre, cioè non è uno, sì, che ama la preparazione, sì, l'allenamento, ma ci sono tanti altri, ora se non sembra di parlare male di Gudmundsson, che tra l'altro io ne parlo sempre molto bene, ma ci sono tanti calciatori che soffrono particolarmente la fase, diciamo, più dura dell'allenamento pre-season, e Gudmundsson mi dà l'idea di essere uno a cui piace proprio stare nella vasca, nel ghiaccio a fine allenamento, sì, punto. Oppure ti ricordi quando addirittura a Moena entravano dentro il fiume? Ecco, a lui gli piace quel momento lì.
2: Il colpo bassissimo.
3: Però questo.
2: Oggi alle 17 Fiorentina Montipalli di Dalbenatti di Moena, Treno, Pesci, temporaleschi.
3: Doveva tutti i pomeriggi?
2: Tutti i pomeriggi alle 5
3: però
2: e mezzo.
3: Che bello.
2: Veniva giù quello che è venuto giù ieri sera a Firenze.
3: Sì, però
2: che
3: quello
2: però
3: di ieri sera 10
2: salutato.
3: Minuti. Cioè.
2: Sì, ma io ho fatto i caruselli,
3: sì,
2: quei 10 minuti sotto l'acqua, perché
3: tanti.
2: Si stava veramente bene. Va bene.
3: Io invidio un po' il Genoa che si trova a Moena in questo momento.
2: Sì, anche il Napoli ho visto.
3: Non era a Moena, però.
2: Il Di Maro. Poi ho visto anche il Venezia.
3: Sì, però il Genoa è proprio a Moena.
2: Genoa è lì al Faloria, fa uno sprizzino in questo momento in piazza, dove
3: c'è,
2: ci sa qualche
3: Andrea?
2: Grado in meno, non
3: Andrea
2: so,
3: della Valle,
2: pensavo alla gestione del Faloria.
3: Andrea della Valle,
2: no, Andrea non lo so, ma se c'è scende all'11, 11 e mezzo, prima 23 minimo. Questo per dire che poi è una giornata di partita, ma è anche un'altra giornata di mercato, in attesa che le piste relative agli esterni possano surriscaldarsi. Mi sembra che 14.05 ad oggi per il momento di caldissimo non ci sia niente. Da ieri vi diciamo di tenere le antenne dritte anche su Alajbegovic, visto che con l'Atalanta per il momento la situazione è ferma. Però anche qui siamo di fronte a un profilo molto molto importante, e quindi tra pochissimo facciamo anche il punto sul mercato. Sarà un po' questo il doppio binario di questo Palla al Centro di oggi 22 luglio, dove un po' tutti noi che ci stiamo alternando al microfono vogliamo anche sottolineare come ieri, ma oggi anche per noi, sia una data molto particolare. È un anno che qui in redazione a Radio Firenze Viola non vediamo più arrivare Celeste Pin, ma lo abbiamo scritto anche stanotte, è un anno che comunque lo sentiamo con noi, lo immaginiamo soprattutto di questi tempi in cui sarebbe stato il primo entusiasta del mercato. Lo dico perché poi tante volte, no, magari Celeste su certe critiche era proprio il più strenuo difensore della Fiorentina, e quindi oggi lo ricorderemo, lo stiamo facendo in tutte le nostre trasmissioni, ma ci portiamo dentro, ecco, la sensazione che ovunque sia abbia ancora voglia di parlare, di ascoltare di Fiorentina e di difenderla a prescindere. Ecco, la Fiorentina si ama, diceva sempre il mercoledì a Garrisca al Vento, forse anche perché sentiva noi, eravamo lì, no, magari a picconare. Il bello di Celeste era questo, che vabbè, era assolutamente difensore centrale in campo e dietro il microfono.
3: Sai, Celeste è stato chiaramente per la sua vita professionale è stato calciatore, e quindi nei confronti anche della stampa della sua epoca,
2: sì,
3: e quella anche dell'epoca contemporanea in cui l'ha visto vestire i panni dell'opinionista, riscontrava quella vena polemica che per lui invece, che è stato adottato dalla città, è stato adottato dai fiorentini, si è sentito parte di una città, e la strenua difesa della squadra era un obbligo, era una missione. E io dicevo stamattina che mi manca un po'. In quel momento non mi mancava, anzi qualche volta gliel'ho anche sottolineato, però il suo racconto,
2: sì, ti ho sentito,
3: dei graffi di Casiraghi, qualche volta gli ho detto dai Celeste ancora, però lo rappresentava, perché rappresentava la rabbia di un calciatore che si è visto togliere qualcosa che per lui era un qualcosa che poteva portare a casa, ma se l'è vista togliere anche dal tifoso, e quindi
2: doppio, certo.
3: Era bello ascoltarlo in questo senso. Qualche volta ci siamo anche scazzati proprio per il fatto che lui vedeva sempre tutto roseo da un punto di vista calcistico. La Fiorentina, non vi preoccupate, sarà forte, andrà meglio, miglioreremo, l'allenatore sa quello che fa, cioè lui vedeva sempre tutto positivamente per quanto riguardava la squadra, e proprio questo suo carattere anche emotivamente pubblico, così sereno, così sorridente, così
2: poi
3: passionale,
2: era un riferimento per i tifosi,
3: ci ha portato via qualcosa ancora di più nel momento in cui abbiamo appreso la notizia, perché francamente ci ha lasciato basiti e ci ha lasciato un vuoto calcistico, ma soprattutto umano, perché era una persona umana in tutto e per tutto, e lo ha dimostrato purtroppo anche nel momento più tragico della sua esistenza.
2: E poi l'hai detto stamattina, era a tutti gli effetti uno di noi, come era uno dei tifosi, perché tante volte in trasferta viaggiava direttamente con il Viola Club, quindi noi oggi continueremo insomma a parlare di lui, perché poi lo sentiamo anche qui con noi, visto che avevamo appunto il privilegio di averlo nella nostra squadra. Ieri è stato ricordato nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa con una messa alle 18:30, e noi anche oggi parleremo di lui, continueremo a parlare di lui, perché siamo tutti convinti che sia ancora lì ad ascoltarci, aver voglia ovviamente di parlare di Fiorentina e di sentire anche quali novità sono in arrivo sul mercato, più semplicemente che cosa si dice in questa mattinata del 22 luglio. Ha sintetizzato il tutto, come sempre, con Chi si compra Flash, Niccolò Santi.
4: Chi si compra
5: Flash?
4: Ripartiamo dal tema degli esterni offensivi, perché la Fiorentina vuol portare in ritiro un giocatore, un attaccante che permetta a Fabio Grosso di lavorare al suo 4-3-3, e il nome di Alai Begovic in questo senso può essere molto interessante, perché la Fiorentina sta seguendo la trattativa fra il giocatore e l'Atalanta, in particolare con il Leverkusen, club proprietario del suo cartellino. C'è ancora distanza fra le parti, l'Atalanta offre 22, i tedeschi chiedono 30 milioni, però il calciatore ha già fatto sapere che gli interesserebbe giocare con la maglia nerazzurra, e come la sua famiglia però sta vagliando anche altre ipotesi, e la Fiorentina è una di queste. Ripetiamo, non c'è ancora niente di concreto, però io lo osservano interessati. Un altro nome, questo rilanciato dai colleghi di Labaro Viola, è Mastantuono del Real Madrid, che torna a circolare dopo averlo fatto mesi fa, una trattativa molto difficile, però il Real ha aperto comunque una cessione in prestito. Vedremo, più verosimile magari un'operazione alla Nico Paz, come è successo per il Como. Garnacho invece è sempre più vicino all'Aston Villa, il giocatore ha detto sì al club inglese, l'avevamo detto che comunque sarebbe stata un'operazione davvero molto difficile, a certe cifre e con le ambizioni, diciamo, gli sponsor personali del calciatore, che non gli avrebbero permesso molto probabilmente di non fare le coppe europee. Per quello che riguarda gli altri nomi per le fasce, occhio a Volpato, sempre del Sassuolo, Bakayoko dell'Ipsia, Noah Lang, eppure Sule, del quale si è parlato in queste ultime ore, anche se la Fiorentina si è professata abbastanza fredda, no, su questa pista di mercato. Per quello che riguarda Ken invece, è un periodo complicato, nel senso che la Fiorentina non lo ritiene un giocatore incedibile. Dopo le due settimane di validità della clausola stanno iniziando, insomma, a circolare le prime voci, i primi rumors. Vi abbiamo raccontato del Como, che si è interessato con i suoi procuratori, anche se non c'è niente di concreto. Non trovano invece riscontro le voci sul Fenerbahçe della Turchia, sta di fatto che Ken per 40 milioni potrebbe davvero partire. Concludiamo con gli attaccanti che interessano la Fiorentina. C'è stata una manifestazione di interesse per Lucca del Napoli, ma anche per Pellegrino del Parma, da tenere d'occhio nel caso in cui partisse Ken, o anche Piccoli, che ricordiamo comunque ha qualche, diciamo, discorso già aperto con la Lazio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Beh, insomma, sentirne il resoconto, Niccolò Santi, pure il nome di Mastantuono, viene quasi da dire vabbè, allora se volete farci sognare ad occhi aperti fatelo. Dopodiché, dimmi se sbaglio Pietro, però il concetto è che il Real Madrid lo dà in prestito, la Fiorentina ci può pensare, però ecco, appunto, l'immaginare di andare oltre un prestito secco, sempre poi la concorrenza non sia altissima.
3: No, allora partiamo dal presupposto che la concorrenza è già altissima.
2: È già altissima,
3: cioè, si parla di uno dei più grandi talenti del calcio sudamericano, argentino, pagato fior fior di milioni, era sul taccuino di tutti i club importanti nel mondo, va in uno dei top tre club più importanti,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Cioè, ora Real, Paris Saint-Germain, Bayern, Barcellona, Liverpool, queste sono questo. Manchester City, cioè sono quel gota che quando entra in campo toglie tutte le concorrenti. In questo caso il Real Madrid decide di fare un'operazione in prestito perché ha capito che evidentemente tanto spazio nel Real di Mourinho potrebbe non trovarlo. Però cosa vuole fare il Real Madrid? Vuole cederlo a prestito secco che secondo me la Fiorentina difficilmente prenderà in considerazione. Perché? Perché un conto è dire faccio un'operazione alla Nico Pass dove posso metterci un diritto di riscatto a 40-50 milioni con il recompra del Real 50% e tutte le formule contemporanee di mercato, però quantomeno ti dà l'impressione, l'idea che tu possa allungare le mani a fine stagione sul suo talento, o quantomeno guadagnarci con la recompra da parte del club, in questo caso del Real. Col prestito secco credo che la Fiorentina non parteciperà a questo tipo di operazione.
2: Lo sfrutti quest'anno, però poi costruisci per il futuro del Real.
3: Capito, sei sicuro di perderlo, sicuro al
2: 100%. È un po' più old style Fiorentina, un po' più alla Pradè.
3: Ma nemmeno, perché in realtà i prestiti secchi,
2: penso a Jovic era un secco, ma per sì, esempio, però, un prestito secco,
3: no, però c'era la possibilità, infatti poi
2: almeno
3: è rimasto,
2: primo anno,
3: cioè,
2: mi
3: nel
2: pare.
3: Senso, sì, ma fu un'operazione
2: però,
3: diversa
2: comunque, sì, cioè,
3: qui si parla di un ragazzo giovanissimo con davanti a sé un futuro probabilmente roseo. Ripeto, io cito Nico Pass perché penso che loro vogliano fare un'operazione del genere, addirittura forse ancor più mantenendo poi il controllo sul calcio. Dunque, perché io penso che la Fiorentina sia più una squadra che in questo momento può pensare di buttarsi su Alai Begovic? Perché lì invece c'è la possibilità di comprare uno dei più grandi talenti in questo momento del calcio internazionale. È un 2007, ha fatto un mazzo tanto all'Italia nella famosa partita di spareggio per il mondiale, si è messo in mostra anche al mondiale, è un ragazzo che ha delle qualità ovviamente dimostrate.
5: Tanto, stavo vedendo, ha 28 fatto... presenze in Bundesliga, 7 in Europa League e poi altre 5 in Coppa e altre 4 nelle qualificazioni di Champions, totale 44 presenze, 13 gol e 4 assist. In genere più a sinistra che a destra. Ragazzi, vedo 21 presenze 2007, alla sinistra,
3: 2007, cioè
5: 7 presenze alla destra, da trequartista giusto 2. Teoricamente è il potrebbe diventare il titolare a sinistra del tridente con buona pace di Good.
3: Sì, anche perché su Goodmunson sappiamo quanto il lavoro potenzialmente in uscita sia un qualcosa che dobbiamo aspettarci magari nella seconda parte d'agosto, ma io me l'aspetto. Però dico, prendere Ale Begovic vorrebbe dire dimostrare anche a livello internazionale che quello che è stata la tendenza già dimostrata con Attà e con Ulai è un qualcosa che prosegue. Cioè è vero che anche riuscire a mettere le mani su Mastantuono potrebbe dimostrarti questo, perché io credo che in questo momento su di lui ci siano almeno 10 club, quindi se te ti metti davanti ad altri 10 club, guarda, vuol dire che hai una
5: chi
3: forza
5: mi ha già
3: clamorosa.
5: Mandato varie offerte, Gianmarco mi segnala un'offerta del Fulham il 12 luglio, un'altra il 13 del Galatasaray.
3: Ma sì, ma è normale, ma si sta parlando di questo di Mastantuono, immagino. C'è. Un calciatore, ripeto, che è stato pagato mi sembra più di 40 milioni, ma è una roba che non c'è, era impreventivabile dalla Fiorentina e da noi pensare che in così poco tempo Paratici potesse far tornare la Fiorentina ad essere un nome che potesse concorrere con questi club per un giocatore del genere. E io ripeto che se la Fiorentina invece prende Ale Begovic e lo prende a titolo definitivo pagando 30 milioni, 28 più bonus, quello che è, e quindi superando l'Atalanta, la Juve e altre squadre interessate, anche lì dimostra di essere già tornata nella, come si può dire, nell'alveo di quei club che non sono i top club, ma che sono i club che i top club usano per fare mercato insieme, cioè con cui hanno un rapporto di amicizia, di collaborazione, di professionale chiaramente. E questo è un qualcosa che dopo la fine dell'anno scorso
5: non
3: com'è
5: può
3: andata,
5: che farci star benissimo, no,
3: ma
5: direi.
3: Più che altro ci dimostra che allora il lavoro che noi ci aspettavamo da Paratici è già iniziato da tempo. E
5: sì,
3: ripeto,
5: sì,
3: a me se prendono questo ragazzo bosniaco mi dimostrano una forza che non mi aspetto che la Fiorentina possa già avere sul mercato, soprattutto degli attaccanti. Io mi auguro che dietro al mancato accordo col Bayer da parte dell'Atalanta ci sia anche la Fiorentina. Questo significherebbe pensare che la Fiorentina è pronta a investire altri 25-28 milioni per un attaccante del 2007, cosa che non si vedeva da anni nella Fiorentina. E quindi questo è un trend che ci deve gratificare. A me se poi lo prende senza dirmelo e senza suggerircelo non me ne frega nulla. Mi interessa che la Fiorentina prosegua in questa costruzione molto intrigante.
5: E poi c'era Serena, che appunto eventualmente l'asticella
3: è alta,
5: è molto molto
3: anche
5: alta,
3: anche che non mi risulta ancora smentite su Ale Begovic.
5: No, è vero, quindi in effetti fino ad ora non sono arrivate docce fredde. E tiene d'occhio spesso e volentieri un po' tutto il calcio internazionale il nostro amico Alain Valnegri di Movistar. Non so, Alain, se sei del partito che crederebbe a un'operazione Ale Begovic, ma come diceva Pietro, già sapere che la Fiorentina è vigile su profili così fa star bene. Ciao Alain, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sì, la notizia per me, comunque i segnali li ha mandati Paratici. Se non era Ale Begovic sarà un altro calciatore di qualità con la coerenza che ha fatto vedere dall'inizio del mercato il direttore.
5: Ce lo vedresti a sinistra del tridente di grosso? Io ho guardato un po' i numeri, mi sembra molto più a sinistra che non a destra.
3: Ma gioca anche a destra però.
5: Sì, sì, poi mi sembra faccia un po' tutti i ruoli. Ideale per il 4-3-3, mi pare di capire.
6: Sì, per il 4-3-3 sì, adesso è molto giovane, una somma molto importante. Sto cercando il pelo nell'uovo, è chiaro che sarebbe un'operazione comunque entusiasmante, però Paratici ci ha abituati comunque a sorprenderci. Non so se ha voglia di puntare su un calciatore così giovane. e qualitativamente non si discute, però sì, lo devi far crescere. Se Paratici, penso che nella testa di Paratici, se decide di spendere 28-30 milioni, va per un giocatore con già confermato di rendimento immediato e soprattutto continuo.
3: Però Ulai sì, è un 2006 per comunque, no Alen? Cioè sì, nel senso, sì, anche quella è un'operazione che sa di futuro, a parte il fatto che ha dimostrato in questo anno più il mondiale di essere pronto per fare questo tipo di percorso, però non ci vedo così tanta differenza tra Ulai 2006 e Alajbegovic 2007. Poi è chiaro, il ruolo dell'esterno offensivo ti deve portare delle certezze anche a livello di quantità, quindi di gol e di assist, su cui devi puntare forte e devi sperare che quei soldi siano investiti bene, però non ci vedo tutta questa differenza. Non lo so, e forse mi sbaglio.
6: Beh, io vedo il grado di difficoltà, secondo me comunque il grado di adattamento, andare a giocare in Turchia nel Trabzon è molto esigente, hai un altro ambiente, altre pressioni, penso che il campionato turco sia superiore rispetto al calcio austriaco, e poi gioca in una posizione comunque nevralgica, lì comunque ha fatto vedere di avere la personalità per poter assumere certe pressioni. Alajbegovic è tutto da scoprire, poi è un fantasista, poi è chiaro che comunque un giocatore diverso, si cerca più la giocata, per un calciatore così la giocata ce l'ha, non ci son dubbi, sto proprio l'ho nominato, sto proprio cercando il pelo nell'uovo, e capire un po' le alternative che ci potrebbero essere, però sì, il calciatore non si discute, l'abbiamo sofferto, conosco il calcio austriaco, l'anno scorso comunque ha fatto una stagione crescendo e al mondiale ha fatto vedere comunque di avere delle qualità che pochi calciatori hanno a questa età.
2: Beh, devo dirti, Alen, che leggere o immaginare che la Fiorentina possa andare anche su Mastantuono ci porta proprio su un'altra galassia, ed è poi quello che tutti avremmo voluto negli ultimi anni. Poi che da qui ad arrivare a uno come Mastantuono, no, ce ne corre. Però, come dire, siamo vigili sul meglio che offre il mercato, per di capire.
6: Beh, sì, alla fine quando prendi un direttore come Paratici hai quel tipo di reazioni. Comunque Paratici ha le porte aperte in tutte le società a livello mondiale. Dunque è chiaro che è molto più facile lavorare con certo tipo di calciatori, ma Mastantuono ha bisogno di giocare adesso, ha bisogno di essere valorizzato, e Paratici comunque potrebbe trovare dei patti con Florentino, considerando che avranno già parlato comunque del caso Valdepeñas.
2: Ecco, e tu sai, perché io già stamattina un pochino ti avevo stuzzicato, perché qui quando c'è qualcosa, sì è tutto fatto, sì sono tutti d'accordo, sì arriva quando? Tra lunedì e martedì, oggi è mercoledì, ancora non è arrivato. Di mezzo c'è un volpone come Mourinho, che comunque di questi tempi lo sta allenando. Non vorrei che la situazione potesse tornare in bilico, però anche te mi dicevi che tutto sommato per ora scenari di scossoni non ce ne sono.
6: No, dalle informazioni che mi arrivano da Madrid, lui ha bisogno del calciatore fino ad inizio agosto, siccome comunque ha tanti mondialisti, lui ha chiesto al calciatore, al suo procuratore di rimanere a Madrid fino all'inizio agosto. Il Madrid ha preso Cucurella in quel posto, dunque è chiaro che comunque per il Real mandare Valdepeñas con una formula molto simile a quella di Nico Paz comunque conviene al club blanco.
3: Quindi potremmo anche trovarcelo contro l'amichevole austriaca.
2: Ma ragazzi, quando ti ho detto il tempo comincia a stringere.
3: Ma inizia a stringere, però la spiegazione di Alen è chiarissima. Cioè, se c'è un allenatore che dice fermo, non è che ti voglio tarpare le ali, però io ho bisogno numericamente di un giocatore che sappia fare quello di cui ho bisogno per preparare la squadra al meglio in vista degli arrivi dei nazionali. E quindi è anche possibile che la Fiorentina si incontri con Real nel momento in cui c'è questa amichevole e lì si dica: oh bene, stanno per rientrare i nazionali, però Valdepeñas tra 5 giorni è della Fiorentina, cioè è un qualcosa che ci si può anche immaginare, Alain, no?
7: Sì, sì, ma pure Mastantuono, se dovesse trovare un accordo con Mastantuono potrebbe anche succedere con col fantasista argentino.
5: Vediamo, vediamo, io ripeto, l'unico aspetto che mi lascia un po' così è Mourinho, e se si alza strano la mattina poi magari è capace anche di dire fermi tutti, però insomma anche per come ce l'hai raccontato Alain, mi sembra comunque anche Valdepeñas quando sarà ufficiale un altro signor colpo.
7: Beh sì, sicuramente sì, è un calciatore con a livello fisico è dominante, uno che comunque ha molta gamba, va diretto in porta, e conferma bene su come vuol giocare grosso, e i calciatori che sta portando parati, Jiménez è anche lui uno molto verticale che punta la porta, che sa fare la diagonale, sa andare in porta, sa andare sul fondo per mettere dei cross. Alla fine si sta costruendo una squadra molto dinamica, molto verticale, questo ci fa ben sperare.
5: Ci piace. E poi la scuola spagnola, direi che di questi tempi meglio che lì non sia impossibile pescare, a vedere come vanno in nazionale, no Alain?
7: Beh, sulla metodologia comunque stiamo vedendo comunque che hanno qualcosa in più. Alla fine nel XXI secolo quanto ha vinto la Spagna? Ha vinto 2 mondiali e 3 europei.
5: Parecchio, 26 sì.
3: Anni sono. Ecco la Nations League, se non
5: ecco la Nations
3: League. Allora, non conta nulla la Nations League, ma insomma, vabbè, era per dire che hanno vinto tutto.
5: No, ma poi con 2 generazioni,
7: 17, sono sempre lì, anche quest'anno ha vinto l'Europeo Under 19 segnando 19 gol senza prenderne. Ormai sulla metodologia ci siamo, in Spagna c'è stata comunque una situazione economica molto molto critica per tante società, non dico le tre big, però Siviglia, Valencia, che comunque sono sempre state da inizio secolo, XXI secolo, squadre protagoniste in Champions, in Europa League, hanno avuto dei problemi economici e comunque sono ripartiti dai vivai, sono ripartiti con le idee, qualche spunto bisogna prenderlo per poter ricostruire
5: sicuro
7: il nostro calcio.
3: Ecco, ma secondo te Valdepeñas può ricordare un po' quella che fu l'operazione Marcos Alonso? Cioè ovviamente Marcos Alonso venne acquistato a titolo definitivo, poi mandato in prestito e poi ritornato per dire la propria, e ha fatto una discreta carriera, direi, però ecco, me lo ricordo un po', un ragazzo che arrivò a Firenze un po' acerbo, fisicamente fortissimo, era nato anche lui un po' centrale, poi votato alla casa,
5: poi lo mandammo in prestito
3: al Bolton, sì, però perché
5: qualche
3: lì c'è stato
5: problemino, c'era, no?
3: No, perché non si era ancora un po' ambientato,
5: esatto,
3: aveva bisogno,
5: esatto.
3: Però ecco, nel tipologia anche di calciatore in divenire, un po' me la ricorda, fisicamente prestante, forte, anche nella fase difensiva, essendo nato centrale, non lo so, mi sono fatto questo film.
7: Sì, sì, ci sono similitudini, ma anche con Chiellini, se vogliamo spingere un po'
3: il paragone.
5: Primo Chiellini,
7: Mancino,
5: eh?
7: Il primo Chiellini che viene a Firenze.
5: Quello
7: è il
5: Livorno, sì.
7: Valdepeñas è più esterno per me, che rispetto a Chiellini non calcia bene come Alonso, ricordiamo che Alonso comunque tirava le punizioni anche in squadre importanti, però ha quella forza fisica. Andate a guardare un po' di video anche su YouTube per vedere i suoi skills eccetera, vedrete che comunque con i pari età comunque è uno che è stradominante, e poi cerca sempre la porta, cioè è proprio ossessivo con quel movimento in diagonale. Dunque sì, ci sono delle similitudini con Alonso, speriamo che possa fare anche meglio di Alonso.
3: Ma
7: poteva fare qualcosa in più in carriera.
5: Alain, grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
3: Ciao Alain.
7: Grazie a voi, un piacere, ciao.
5: Bellino questo parallelo con Alonso.
3: Grazie Tommaso.
5: Perché mi ricordo che in ritiro a me colpì subito e dissi, è buono.
3: Vuoi sapere che le ho detto io cosa mi è stato detto in quei tempi? Era alle di radio, tra l'altro, oggi siamo anche in una versione doppia, lo posso dire. Dissi, per me questo calciatore nel giro di 4-5 anni può giocare tranquillamente una squadra da Champions.
5: Ti sommersero di infamare.
3: No, una quantità di infamate. Chiaro. Però dopo 4-5 anni è andato, mi sembra, al Chelsea, insomma, ha fatto. Vabbè.
5: E anch'io rimasi colpito favorevolmente, salvo appunto il primo anno in realtà non andò benissimo, no, in maglia viola,
3: prestava il Bolton, se non sbaglio, esatto. Fece un'ottima stagione, se non sbaglio, in Championship
5: dopo quel
3: tornò maturato
5: lì,
3: perché era fisicamente era debordante, però gli mancava il passo, diciamo, della logica anche del calcio di Montella in quel momento, che era dominante, aveva bisogno di giocatori di quel tipo, insomma, è stato un calciatore che io, se la Fiorentina riuscito, Valdepeñas fosse come il Marcos Alonso del momento in cui è diventato il Marcos Alonso della Fiorentina, farebbe un grande chiappo fondamentalmente. E siccome la scuola comunque è una grande scuola, una scuola che insegna bene a giocare a pallone, ci auguriamo che se arriva possa davvero essere un qualcosa del genere.
5: Break per noi e poi sentiamo anche le vostre note audio.

0: Se Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Direttore, ma stamattina hanno detto sta andata ai parrucchieri, ti ha detto fammeli alla Dragusin.
4: Sì.
3: Buonasera.
4: Sì.
3: Queste giornate un po' torride, anche se oggi si sta un po' meglio. E vediamo questo, no? Si viaggia un po' con la fantasia. Il Real Madrid gli ha detto, dice, guarda, io te lo do Valde Peñas, va bene tutto quello che si è buttato giù, 8-9 milioni, quanto è lei? 50%, che tracche, ok, però rimane da noi un altro pochino, perché, ma al di là di, più che altro perché ci sa tutti i giocatori che giocano in mondiale e ci sa da fare un po' di preparazione, poi ha visto magari Mourinho rientra ora da noi, gli può dare un'occhiatina e va bene. Vi si dà Mastantuono per questo disturbo?
4: Sì.
3: Può essere?
4: Certo.
3: Sarebbe un colpo in onda, ragazzi. In prestito, sì.
5: Ragazzi, buon pomeriggio. Il caso dell'esterno non è equiparabile a Ulahi, perché Ulahi è vero che è giovane, ma in quel settore attualmente hai anche Fagioli, Dur, Mandragora, con tutti i limiti, non mi fraintendete. Però tecnicamente, se il ragazzo ha bisogno di 3-4 partite d'assestamento, ha modo e tempo di formarsi un po' di più. L'esterno, ha ragione il vostro ospite, ha bisogno di essere pronto al via, 1-2 e via.
6: Buonasera a tutti, per me il colpo da fare è Ale Begovic, però sarebbe ancora meglio Mika Götze dell'Ajax. Numeri impressionanti, già più affermato rispetto ai giovani bosniaco.
4: È il più sponsorizzato questo Götze dell'Ajax, perché almeno dai messaggi che vedo io è super sponsor, piace a tutti, te l'hai visto?
7: Non così nel dettaglio, ma vabbè, cioè nel senso, si sta parlando comunque di giocatori di livello, di prospettiva. Io ti ripeto, allora, sposo un po' quello che lo stesso Paratici in conferenza stampa cercò di passare come messaggio. I nomi va bene, ma siete voi inteso come in quel caso platea giornalistica, ma in generale per la platea dell'ambiente calcistica, in questo caso Viola, a alimentarvi con i nomi dei calciatori. Ma non conta tanto i nomi dei calciatori quanto il percorso che ci porta.
4: Bene, allora vediamo, nel senso, come reagisce l'ascoltatore, il lettore, se gli parliamo del percorso.
7: No, però hai ragione, questo è quello che diciamo noi. Però sto dicendo,
4: sì.
7: Cioè, il messaggio che noi dobbiamo, secondo me, far arrivare agli ascoltatori, e credo sia già arrivato, che è un qualcosa che anche noi stiamo assimilando, conoscendo nel tempo la nuova filosofia del mercato della Fiorentina, è che il nome conta, certo, anche perché i nomi che sono arrivati sono tutti nomi che contano, ma conta il fatto che la Fiorentina sia tornata a fare un mercato di un certo tipo, anche di
4: patrimonializzazione.
7: Bravo, perché in questo modo metti dentro ragazzi giovani di prospettiva, pagati anche tanto, ma ragazzi, se fa una grande stagione la Fiorentina va in Europa League, che è una speranza condivisa da tutto il popolo viola, qualcuno già sogna altro, e il prossimo anno vale 50 milioni. Stessa cosa vale per Ulai.
4: Certo, è quello, cioè, che,
7: è quello che non è Napoli. Riuscita a fare purtroppo la Fiorentina nel corso degli anni precedenti di Commisso, perché abbiamo sempre spiegato come le grandi plusvalenze, le maggiori plusvalenze fatte anche negli anni di Commisso siano nate da una precedente gestione, da giocatori che arrivavano dalla precedente esperienza, e quindi in realtà adesso si torna a filosofeggiare da un punto di vista di mercato. Giocatori che possano nell'istantaneo rendere già tanto, ma soprattutto che nel percorso ti possano portare ad avere un valore di rosa che vendere e comprare è un qualcosa che si può fare senza patemi, perché se vendi, vendi bene, compri, compri meglio, hai di nuovo giocatori che ti fanno, ti entrano in un circuito positivo, e magari ci metti dentro anche i 2010 che stai acquistando, no? O che stai facendo arrivare in anticipo in primavera, come Croci. Cioè, tra un paio d'anni uno ha la speranza che Croci sia un 2010 pronto per giocare titolare nella Fiorentina, ed è un qualcosa che, certo, Croci non è stato preso da paratici, però la filosofia ti porta a pensare questo. Quindi, cioè, i nomi si possono fare, si fanno, è quello che alimenta anche la goduria estiva, certo, quella che ci fa, certo, sognare sotto l'ombrellone, quella che ci fa sognare mentre siamo al lavoro, quella che ci fa pensare che la Fiorentina possa vincere lo scudetto, come qualcuno dice, perché tutti, io ho amici che dicono, io inizio il campionato, inizio l'estate e dico, la Fiorentina vince lo scudetto, lo dico sempre, anche quando la Fiorentina è la più schifosa della storia. Ecco, i sogni passano dai nomi, questo è chiaro, però dobbiamo ancora più sognare, perché la filosofia che sta portando Paratici somiglia molto di più a chi ha avuto successo negli ultimi anni.
4: Sì, assolutamente, e si inserisce lungo esempi fino ad ora convincenti, mentre qualcuno si augura di qualcuno vada a mettere 50 milioni sul tavolo dell'Ipsia per prendere Bakayoko e Nusa, così si
7: tutto,
4: vola
7: tutto.
4: Posto che ieri a parlare con Matteo De Santis, no, a Roma, io poi l'ho sentito in serata e dicevo, abbiamo fatto praticamente saltare Somerville alla Roma,
7: era
4: a questo
7: per
4: punto
7: certa.
4: Esatto, l'abbiamo andata più o meno fatta, quindi sulle parte Somerville è abbastanza sospeso e quindi per ora se lo tengo.
7: Ma vanno all'Al-Hilal, credo.
4: Esatto, va in Arabia.
7: Vabbè, il problema è solo che la Roma magari si può far sotto per Alaibegovic, che potrebbe essere un nome alternativo anche se di tutt'altra specie, però per dire, è chiaro che la Roma aveva dimostrato con quel tipo d'operazione potenziale di avere comunque voglia di investire diversi soldi, non ce la sta facendo per i motivi di inserimento della squadra di Inzaghi. Purtroppo però la Roma evidentemente quei soldi da investire, al di là di quello che deve rientrare,
4: ce li ha e li investirà,
7: e vedremo,
4: certo,
7: come li investirà. A noi ce ne frega poco, a meno che non intralci i piani della Fiorentina. Detto questo, ricordiamoci che ci sta dimostrando l'ottimo Paratici, che come dice il nostro grande Niccolò Ceccarini, di essere uno, il più grande dei Collodi, no?
4: il principe di Collodi,
7: sì, cioè delle, sì, bugie anche a sfondo, sì, di bene, le bugie che qualcuno definirebbe bianche e portano poi al successo. Quindi io mi aspetto effettivamente che, dopo aver visto 50 milioni investiti sul centrocampo, 30 potenziali e passa investiti sulla difesa, almeno un giocatore di un livello simile per l'esterno d'attacco possa arrivare. Poi se a corollario, se per completare il reparto prendi Solomon di nuovo in prestito, prendi Cancellieri o Volpato a completare, però il principe,
4: vabbè,
7: del mercato
4: è
7: un acquisto da 30 milioni,
4: significa
7: che puoi avere altri due esterni da 30 milioni, altrimenti si sgombera il campo dall'ipotesi e si dice fermi, se la Fiorentina prende due esterni da 30 milioni e magari rimane Ken, allora forse bisogna anche iniziare,
4: guardi,
7: a cambiare il modo di pensare.
4: Prendo atto di quanto ci scrive Gianni, 85 da Firenze, si è preso Luca, va bene, ora cerchiamo di approfondire e di capire, però prima diamo il benvenuto anche a Paolo che è in linea con noi. Ciao Paolo.
8: Ciao ragazzi, Paolo Gradi, salve, buonasera. Per tanto che non ci sentivo più, Tommaso, i tuoi gatti stanno...
4: Ciao Paolone, sì, i gatti tuoi, tutto bene anche i tuoi?
8: Sì, io sto contrattando con 1.300 euro per un rientro, ma mi sembra che il procuratore di Vlahovic sia umano in confronto agli allevatori.
4: Sì,
8: ecco,
4: assolutamente sì, poi quella razza è così,
8: è
4: molto, molto rara.
8: Senti, io facevo una considerazione, Tommaso. Noi siamo passati da Faraoni a Mastrantonio, cioè non è un salto da poco. Io mi chiedo, questa proprietà, ma è questa proprietà che ha deciso veramente il fideicommesso? Io sono stato sotto la tua cappa per 40 anni, caro babbo, sei morto, adesso me la gestisco io, e potrebbe essere anche un'ipotesi questa, oppure dietro c'è qualcun altro, non riesco a capire questo.
4: Grazie Paolo, ed è quella curiosità sulla strategia che abbiamo un po' tutti. Io sì, credo, però, come ho sentito dire, una cosa molto giusta, che spesso ovviamente babbo e figlio sono molto simili, ma altrettanto spesso, come indole, come carattere, anche come situazioni diverse in cui si è cresciuto, possono essere persone diverse. E quindi io credo che Rocco avesse comunque l'ambizione anche di
7: partecipare,
4: la sua,
7: partecipare,
4: e comunque voleva dei feedback di fiducia dai suoi uomini, che Joseph probabilmente non chiede né pretende una certa partecipazione. C'è Paratici, è considerato il numero uno a disposizione.

0: si è sempre affidato a Barone e a se stesso e alla sua visione del calcio, quando probabilmente per stare al passo coi tempi avrebbe dovuto chiedere a manager di uno status diverso di portarlo, accompagnarlo nel calcio contemporaneo. Io credo che Giuseppe Commisso, la Mediacom, la madre di Giuseppe, quindi la moglie di Commisso, abbiano invece capito che per fare calcio in Italia serva, e in Europa in generale servono dei manager che abbiano bene in mente che cosa sta diventando il calcio. Stamattina ne parlavo con Viviano e Viviano diceva, cioè, se la Fiorentina prende spunto da quella che è la qualità che esprime per esempio la Spagna da decenni a questa parte nella nazionale, anche di più, allora sì che la Fiorentina può avere una strada tracciata positiva davanti a sé. Prima di questo avvento dei nuovi manager, la Fiorentina era un po' aggrappata a un'idea di calcio un po' alla Preziosi, cioè
1: sì, è tanti un po' cambi di calciatori, vediamo quello che
0: vediamo,
1: c'è,
0: cosa
1: in
0: c'è a disposizione,
1: momento,
0: aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, un po' anche alla Galliani, se non vogliamo citare Preziosi, anche Galliani faceva così. Ecco, io sono dell'idea che probabilmente chi gestisce adesso la Fiorentina, quindi Commisso in prima persona, la sua madre e penso soprattutto ai manager di Mediacom, abbiano capito che se vogliono fare un salto in avanti anche economico, perché investire sulla qualità del gioco e sui risultati è un investimento economico, certo, perché se vai in Europa e vai nell'Europa che conta ti tornano i soldi, e quindi penso che se hanno capito questo siamo a metà strada.
1: E mi verrebbe da dire che con un Paratici così attivo è piacevole anche essere sulla panchina di una squadra che va pian piano costruendosi. Lo chiedo anche a mister Carmine Gautieri, che ringrazio per essere con noi. Mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi.
1: Perché è chiaro che da un lato Grosso arriva dal Sassuolo, quindi qui avrà ben altre pressioni, ben altre aspettative, però ha anche un direttore che ha tante idee e per esempio a centrocampo, mister, mi sembra che tratta Ulahi e eventualmente Fagioli da trattenere, stia per consegnare una linea mediana da favola al suo allenatore Paratici.
2: No, io penso che poi indipendentemente da tutto, dal nome, dalla blasone di chi possa arrivare, poi sono sempre i risultati, no, che fanno la differenza. È normale che in questo momento qui la Fiorentina si sta rinforzando e poi bisogna sempre capire il campo se poi rispetta ciò che si fa durante il mercato e poi durante il campionato. Sentivo parlare di competenze, io penso che nel calcio specialmente italiano di competenze forse ce ne sono poche, no? C'è tanta improvvisazione, no? Ecco perché poi i risultati non arrivano. Quando Viviano dice il discorso della Spagna, sono d'accordo, ma lo diciamo da 15 anni, no? Da 10 anni, no? Di andare dietro al modello Spagna, però poi siamo sempre dietro, ce ne accorgiamo solo quando poi la Spagna o ti vince, qualche squadra spagnola o ti vince la Champions o la Spagna vince il mondiale. Io penso che le società devono essere strutturate in un certo modo, ci vuole serietà, ci vuole professionalità, ci vogliono competenze e soprattutto lo scouting, dove ti permette di andare a vedere i giocatori che poi tu sai che devi prendere, non è che devi prenderli poi al mercato non avendoli forse neanche seguiti, perché lo sappiamo benissimo, la differenza con i procuratori, no? Spesso chiamano e dicono prendi
1: e offrono, esatto,
2: tutti e ci vanno dietro. Io racconto una, per dire come siamo messi nel calcio italiano, no? Un aneddoto di una settimana fa, mi chiama un procuratore che non faccio nome e mi dice: ma voi fate le quote? Io non capivo, dicevo: scusa, che quote cosa? Mi fa: no, ma i giovani. Faccio: scusa, ma di cosa stai parlando? Mi fa: scusa, ma tu non alleni Guidonia? Faccio: no, guarda, io quest'anno non alleno. Io pensavo che tu, cioè, allora io il discorso è
1: no,
2: i procuratori ci sono, tipo, non sanno neanche dove vanno a parare, capito? Questo è il discorso. E allora la professionalità poi non ti permette di avere una crescita importante. Detto questo, io credo molto nella Fiorentina, spero che la Fiorentina possa fare il campionato che si merita, perché i tifosi meritano grandi successi, visto anche le ultime annate, non so se Paratici sia

0: l'uomo giusto, ripeto, poi sono sempre i risultati, perché negli ultimi 10-12 anni comunque la Fiorentina, tranne qualche anno, ha messo sempre su squadre importanti, no? Speriamo che, ecco, ripeto, che la Fiorentina possa lottare, no, per il discorso di Champions. La Fiorentina, secondo il mio punto di vista, per blasone, per piazza, per qual è, per com'è, merita di lottare per il titolo, ecco, appunto, questo ho sempre detto.
1: Ci piacerebbe tanto.
0: Speriamo bene, ecco.
1: Mister, in queste ultime 48 ore, complice questo sondaggio del Como, si è aperto ufficialmente il dibattito Ken sì, Ken no, teniamolo, cediamolo, eccetera, e a margine la domanda è stata anche: la differenza la fa poi l'attaccante che serve a Grosso, se di quelli che partecipano alla manovra, o se ne serve uno come Ken, che invece fa il solo riferimento. Ha un senso questa distinzione, o, come ci ha detto poi qualche ascoltatore, la vera distinzione è quanto segna un attaccante, poi che partecipi alla manovra o stia fermo al centro dell'area di rigore cambia poco?
0: Ma sai, l'attaccante vive di gol, cioè il perno fondamentale, il terminale offensivo, dove ti permette anche di realizzare ciò che poi la squadra crea. Io penso che per me un attaccante deve saper fare tutto, deve saper fare gol, deve venire a ricucire il gioco, deve magari attaccare la profondità in apertura per gli inserimenti da dietro, no? Perché magari la Fiorentina può giocare anche col 4-3-3, no?
1: Sì.
0: E allora, quando tu c'hai un attaccante che ti viene incontro e magari ti viene a ricucire il gioco per gli inserimenti degli esterni, oppure quando la palla laterale ti attacca lateralmente per far sì che poi esci da lì per andare dall'altro lato, per gli inserimenti degli attaccanti esterni e per gli interni, io penso che sia un attaccante giusto. Per me l'attaccante deve saper fare tutto. È normale che oggi, se andiamo a vedere, in Italia ce ne sono pochi. Forse quello che ti sa fare tutto e completo è Lautaro. Io penso che la Fiorentina abbia un attaccante forte come Ken, ma sicuramente c'è bisogno di qualcos'altro per poter puntare a un qualcosa di importante, ecco.
1: È interessante, eh?
2: Sì, no, io, tornando proprio sul ruolo del centravanti, in un modulo come il 4-3-3, chiedendolo all'allenatore, nel 4-3-3 si presume che gli esterni portino in dote due cose: gol e assist. Magari qualcuno porta più assist, qualcuno porta più gol, però hanno un ruolo fondamentale per poi determinare, no, nelle partite. Ecco, Ken, che è un accentratore, magari può essere un attaccante che nel 4-3-3 deve inserirsi in un modo diverso, e se in questo caso un giocatore come Piccoli, che invece magari con il gioco spalla alla porta e poi al centro dell'area colpendo di testa, non possa essere per assurdo più adatto a quel modulo. Non parlo di qualità del giocatore singolo, perché per me Ken è più forte di Piccoli, lo dimostrano i gol, lo dimostrano anche delle caratteristiche, però nelle caratteristiche tecniche dell'attaccante forse la Fiorentina avrebbe più bisogno di un Piccoli più forte, o un Piccoli al pieno regime, che non il Ken accentratore di gioco che punta tanto sulla profondità.
0: Ma guarda, io, sappiamo, è sempre la Spagna, no? Ci ha fatto scuola, no? Spesso le squadre spagnole hanno giocato senza centravanti, no? Col falso 9, no? Per far sì che poi ci siano sempre gli inserimenti di ciò che abbiamo detto prima, degli interni e degli esterni. Io penso che, avendo un giocatore come Ken, in un 4-3-3 lo devi esprimere diversamente, ma questo non vuol dire che tu devi penalizzare assolutamente la squadra. L'allenatore deve essere bravo anche a mettere nelle proprie condizioni i propri giocatori a rendere massimo. Io a Piccoli, che è un giocatore importante, ma io a Ken non rinuncerei mai. È normale che gli dovresti chiedere compiti diversi per far sì che poi la squadra possa esprimersi al massimo. Io penso che Ken nel 4-3-3 lo può fare. Non ci dimentichiamo che l'anno di Spalletti c'era Osimhen, che di caratteristiche, poi è diventato un giocatore forte, ma perché? Perché hanno lavorato molto sulla tecnica, sulla tattica applicata, no? E poi Osimhen è diventato quel giocatore importante in un 4-3-3. Questo si può fare anche con Ken, è normale che ho compiti diversi, però io non rinuncerei mai al discorso del 4-3-3, non rinuncerei mai a un giocatore come Ken, che secondo me può giocare con qualsiasi sistema di gioco se si mette in testa di essere un giocatore straordinario e forte.
1: Se si mette in testa di essere un giocatore straordinario e forte, magari pensa, non dico solo, che Pietro hai già alzato lo sguardo, ma non dico solo, però forse in modo un po' più convinto sul campo.
2: Certo ragazzi, se avesse la testa di Cristiano Ronaldo non ci sarebbe problemi.
1: Ma la si può sviluppare, arrivi.
2: No.
1: Puoi migliorare, puoi migliorare.
2: Per me ci nasci, cioè con quel tipo di professionalità. Ora abbiamo citato Cristiano Ronaldo e per me è il professionista più evidentemente votato alla causa propria prima che della squadra, perché anche lì parliamo chiaro, lui lavora prima per se stesso e poi per gli altri, però la sua professionalità lo ha portato ad essere quello che probabilmente con le stesse caratteristiche non potrebbe essere un altro calciatore. Cioè chiaro, se metti la testa di Ronaldo su una fisicità come quella di Ken, forse qualcosa di più tiri fuori. È un discorso simile, mister, anche per Gudmundsson, cioè che ha dimostrato a spizzi e bocconi di avere grande qualità, tocco palla, visione della porta, gol anche importanti, però poi noi qui siamo sempre a cervellarci a dire ma questo ragazzo, ma prima o poi in una squadra di un certo livello esploderà o no? Perché poi anche quest'estate potrebbe essere quella del divorzio, no? La Fiorentina, ma ci rimane sempre anche quell'alone di e chissà che cosa accadrà domani, quello che è successo fondamentalmente in passato per esempio con Ilicic, anche se sono giocatori diversi.
0: Ma è normale che i dubbi, poi io penso che in questo momento qui alla Fiorentina si può permettere tutto, ma non i dubbi, no? Perché di situazioni strane le ha passate quest'anno. Io penso che Gudmundsson sia un giocatore importante, non l'ha dimostrato ancora da Fiorentina, e di conseguenza penso che debba essere messo anche in discussione. Cioè oggi tu devi partire dal non essere partito l'anno scorso, no? In un'annata di sofferenze, non devi commettere gli stessi errori. Io penso che chi resta, i giocatori che restano, che hanno vissuto l'annata dell'anno scorso, vanno assolutamente responsabilizzati. Poi sappiamo sempre che il calcio non è una scienza esatta, ciò che è successo l'anno scorso magari l'anno dopo viene stravolto, viene stravolto tutto. Però i giocatori, secondo me, il problema è che ecco, anche qui in Italia io penso che i giocatori debbano essere messi in discussione, cioè nel senso che non si possono sempre aspettare, perché sono un patrimonio, perché la società investe, perché la società ci crede, perché i tifosi comunque si abbonano sperando, perché magari viene preso un giocatore importante, ci saranno più abbonamenti e si aspettano qualcosa in più. E quando vieni responsabilizzato e non rendi, è normale che poi devi essere messo in discussione. Cioè oggi, l'anno scorso a Firenze non è andato nulla, no? Questo lo sappiamo, cioè è stato dopo la partita da col Verona, sembrava in casa Fiorentina Verona, sembrava l'annata della retrocessione, no? Pavanoli ha fatto straordinario, no? Pavanoli ha fatto lavoro straordinario e la Fiorentina si è salvata. Cioè qui non è che si possono aspettare sempre i giocatori perché non si ambientano, e perché non è il ruolo giusto, perché ragazzi, un giocatore forte gioca in tutti i ruoli. Detto questo, sul discorso di Ken che abbiamo detto prima, ricordate una cosa, non so se ve lo ripenso di sì, perché siamo tutti lucidi, Mauro Tassotti è migliorato a 32 anni, è stato uno dei migliori crossatori in Italia, perché si metteva lì dopo l'allenamento, si metteva a crossare, si metteva a fare muro, si metteva a fare tecnica. Se un giocatore vuole,
1: che lì va convinto,
2: però lì è l'attitudine, no?
1: A restare, ad allenarsi.
2: Io mister parlo di attitudine professionale, mentale, cioè poi magari io non lo so, perché ognuno ha una strada, un percorso davanti a sé, però l'attitudine professionale in questo caso di un calciatore io penso che sia difficile modificarla quando arrivi a 26 anni. Poi magari a 30 lui si scopre, capisce che se vuole continuare per altri 10 anni a fare il calciatore ha bisogno di un altro tipo di ragionamento, di logica, e allora cambia. Però io credo che quando uno nasce con un'attitudine, con un'indole, con una professionalità di un certo tipo, cioè modificarla in corso d'opera quando sei già arrivata a quel livello la trovo complicata. Per quello che citavo Ronaldo semplicemente semplicemente perché è stato da un punto di vista sportivo e professionale una macchina da guerra per conservarsi come poi è arrivato a 41 anni a giocarsi un mondiale.
0: Quello sì, sono d'accordo, però io voglio anche precisare una cosa, cioè tu quando un giocatore guadagna quello che guadagna, un giocatore importante, cioè tu sei un dipendente della società, io penso che la società puoi anche dire di fare 4 ore di allenamento al giorno, cioè il discorso ti devi mettere lì e lo devi fare, perché poi comunque lo stipendio d'arriva, cioè uno può fare sempre un paragone con un lavoratore normale. Voi immaginatevi un lavoratore normale che dice vicino al campo io non ho voglia, per dire, no, di fare questo, cosa succede? Viene mandato via, no? Il calcio è una cosa completamente diversa, questo lo sappiamo, però io penso che le società in queste situazioni qua si devono imporre nel far migliorare i propri giocatori. Se Ronaldo è arrivato a quello, ma magari a 27, 25, 26, 27 anni poteva avere una mentalità diversa, ma evidentemente l'hanno messo in condizioni di arrivare a 40 anni a fare ancora la differenza. E la Fiorentina, secondo me, in questo caso qui specifico della Fiorentina, io penso che una società possa anche tirare il giocatore, allenamento alle 3, tu vieni alle 2 perché devi fare tecnica, e lo devi fare, punto.
1: Totalmente d'accordo, mister, grazie mille, è sempre un piacere, grazie ancora.
0: Ciao a voi, arrivederci.
1: Grazie a Carmine Gautieri, e scolpirei nella pietra quello che ha appena detto, perché poi se non c'è quell'attitudine la società gli dice guarda, secondo me puoi lavorare un pochino di più, facciamo
2: forse più che di più meglio.
1: Certo, se tu li lasci liberi di fare tutto quello che vogliono, perché i calciatori persino hanno la facoltà di decidere se venire a fare le interviste o meno, se hanno voglia o meno, se è una società un po' debole i calciatori fanno quello che vogliono e anche il ritiro magari ti rientra. Sì. In ritardo, perché l'anno scorso abbiamo vissuto anche questo.
2: Dobbiamo andare in pausa.
1: Pensa alla replica e me la dai tra 2 minuti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Pomeriggio. Allora, io ho notato, e lo state notando anche voi, che il modo di fare Riparateci è cambiato, perché il problema è non sono i 30, 25, 30, 40 milioni del cartellino, del costo del cartellino, se specialmente sono giocatori validi e giovani, intorno a 21-22 anni. Il problema di Paratici è tenere basso lo stipendio, devono avere stipendi ancora bassi e per prendere giocatori con stipendio basso devi andare a prenderli quando ancora non sono stati nelle grandi squadre.
6: Buon pomeriggio Tole, buon pomeriggio Pietro, ma io non sono proprio convinto di quello che ha detto mister Gautieri, Poi voi potreste anche dire oh, lo sa lui, cioè lo saprà meglio di te, però lui ha detto a un certo punto che la società può imporre al giocatore di andare ad allenarsi 4 ore prima o rimanere 4 ore dopo. In ogni modo sta dicendo che lui si deve ad esempio allenare 4 ore più di quegli altri, e non lo so se funziona proprio così, perché se tu mi dici deve fare tecnica durante gli allenamenti in maniera individuale ti posso anche dare ascolto, nel senso la squadra si allena 4 ore, te 2 ore fai tecnica individuale, ma che lui debba lavorare 8 ore rispetto a 4 e non lo so.
1: Il tema è ovviamente interessante, ripartiamo anche da qui, perché no, quello che ti ho detto prima, la sintesi era laddove può la società. Ora effettivamente Francesco dice, il mister ha detto imporre, secondo me intendeva,
2: no, soprattutto ha esagerato dicendo
1: che non è che
2: imporre 4 ore in più, però Francesco ha ragione,
1: però lo puoi un po' stimolare, un po' stuzzicare, o almeno non dare la sensazione di dire vabbè boh, vedi un po' te che fare, bene. Se vuoi venire a Londra, se non ci venire, se vuoi venire allo stadio, se non ci venire. Ragazzi, stasera durante il ritiro la tornata all'8, poi se tornare all'8:40 è tranquillo. Sui permessi non mi avventuro, perché lì c'è di mezzo le questioni familiari, però mi ricordo anche che Gosens ha fatto intendere che lui certi permessi per questioni familiari un l'avute.
2: Sì, ma ora io eviterei di andare nel dettaglio dei permessi. Io allargherei il discorso, per esempio, ai ritardi, no? Che questi sono stati comunque in qualche modo confermati anche indirettamente.
1: La mattutina, come fece Pradè in conferenza, magari parlaci e prova a fargli capire che ti aspetti un approccio un po' diverso. Tutto
2: io
1: lì.
2: Credo che ogni professionista abbia dei tasti che possono essere toccati per accendersi meglio o peggio. Io penso altrettanto che nella gestione di Ken ci sia stato qualcosa di fallace nel tempo, cioè che gli sia stato messo addosso da parte del club e di alcuni dirigenti un fiocchetto rosso che forse ha anche infastidito qualcuno dentro allo spogliatoio, perché poi gli animi dei calciatori sono gli animi umani e quindi si può anche vivere male, no? Il fatto che a uno viene permesso qualcosa e a un altro invece, se arriva in ritardo un minuto, gli viene fatta la battuta, per dire. Poi magari a Ken, se gli fanno una battuta, se ne frega, e invece chi è un professionista a tutti gli effetti, magari se davvero arriva un minuto in ritardo perché ha trovato traffico, la battuta la vive peggio. Detto questo, io sono curioso di vedere se resta Ken, come gestirà Paratici Ken, perché Paratici lo conosce, lo conosceva, lo ha visto crescere, lo ha raccontato, sa secondo me come prenderlo, sa quando dargli il famoso bastone, sa quando dargli la carota. Io penso che sarebbe un bel connubio. Detto questo, credo anche che però Paratici non si ponga limiti sull'idea di cederlo, quindi se dovesse arrivare la squadra giusta con la cifra giusta lo cederebbe, e ha detto chiaramente in conferenza: l'ho già ceduto una volta, come dire, non è che son venuto per trattenerlo per forza. Però sarei curioso, sì, di vedere come possa evolvere il rapporto tra i due, perché ho l'impressione che, e questo ce l'hanno raccontato in tanti, per esempio ricordo Rubinho, che è stato portiere della Juventus e quindi lo conosce da giocatore come è stato dentro alla Juventus, diceva: io non ho mai avuto un dirigente che partecipasse così presenzialmente a tutto quello che era la vita dello spogliatoio.
1: Domenica era in panchina per l'allenamento,
2: e però non lo diceva come un limite, non lo diceva come un, perché sai, tante volte il calciatore si sente: non vogliamo ingerenze, no? Anche calciatori che ormai sono ex e fanno gli opinionisti, noi i dirigenti li tenevamo fuori dalla porta. Su di lui invece noto che c'è una disponibilità anche da parte dei calciatori di averlo all'interno, perché evidentemente gli parla di calcio. E quando un dirigente entra dentro, parla di calcio con rispetto ai propri calciatori, secondo me viene ben visto. Quindi sarei curioso di vedere questo. Detto, ripeto, che se Ken non resta e arriva un altro, sono comunque sicuro che Paratici abbia già in mente quello dove vuole andare, ed è quello una cosa fondamentale. Rispetto al recente passato c'è la sensazione che sia già programmato un destino in qualsiasi caso. Cioè, Paratici sul tavolo A: se do via Gudmundsson faccio questo, se do via Ken faccio questo, se do via Todò faccio questo. Ragazzi, io quando c'era la precedente gestione, soprattutto nella prima parte della precedente gestione,
1: c'era reazione,
2: era una
1: alla
2: reazione
1: contingenza.
2: Forse ci si fa in fondo a venderlo, poi una volta si è venduto, sì, qualche idea ci sa, però vediamo. E infatti venivano fuori qualche frittata, come Callejon per Chiesa, come i sostituti di Vlahovic, eccetera. Cioè, se te vuoi vendere il miglior giocatore, non è che devi avere un pianettino di riserva, devi avere un piano A grosso come una casa. E io su di lui ho la percezione che questi piani siano ben delineati.
1: Chiudo aggiungendo che poi ci sarà anche la gestione grosso, che scopriremo, e con Palladino, che aveva creato un buon feeling col gruppo, Ken ha reso, e come. Con Pioli probabilmente il feeling non è nato, o forse non c'è stato nemmeno tempo per farlo nascere. Quando è arrivato Vanoli c'era emergenza, e quindi più che gestione del singolo c'era un po' da puntare a facciccia per salvarsi. Reintegriamo Chiara nel gruppo degli ascoltatori, perché Chiara aveva cominciato il messaggio, caro Pietro, scrivendo: ciao bellissimi, scherzo,
2: vorrei vedere,
1: non ti sento ridere, in effetti, cioè non è una battuta, ci ha fatto
2: senso?
1: Ridere.
2: Ma io non l'ho
1: mai
2: nemmeno...
1: come dire ciao bellissimi, scherzo, perché che tu scherzi, chiaro?
2: No? Io non sono bellissimo e non mi ci sento nemmeno e non me ne frega una semplice.
1: Allora la reintegro io invece.
2: No,
1: ecco,
2: dovete sapere che Tommaso Loreto ha una valutazione
1: dai,
2: di se stesso particolarmente
1: questa è roba
2: alta.
1: È diciamo tra di noi, non c'è bisogno di dirla.
2: Ah, ho capito, ma qua rispondendo così hai già detto tutto, eh?
1: Comunque sì, effettivamente, ecco. Chiara, potevi anche evitare la battuta.
2: Tonelli si mette le mani sul volto.
1: Tonelli, no, volevo dire, quello che ti chiede Chiara è su Solomon.
2: Sì.
1: Può rientrare nel,
2: che senso?
1: Nei radar viola, perché sembra il classico profilo tenuto basso, non se ne è più parlato.
2: Ma io credo
1: però
2: che
1: è
2: sì.
1: Sempre in sospeso e come abbiamo capito, no, lì c'è doppio passaporto, quindi
2: io credo di sì, credo che sì, lui ha il anche il passaporto portoghese. Io credo di sì, e stamattina abbiamo parlato anche con Niccolò Ceccarini, che era della mia stessa convinzione, cioè 7, la Fiorentina 8, deve fare
1: 7-8 milioni lo pigliano, non 10
2: per me, anche meno. La Fiorentina deve fare diciamo 3 esterni offensivi, addirittura potrebbe farne 4, no? Su 3, uno mi aspetto un colpo importante anche a livello economico, me lo aspetto, cioè adesso me l'aspetto, no, io non sto mettendo pressione alla Fiorentina, eh? Se poi la Fiorentina fa 3 prestiti e sono 3 giocatori forti non me ne frega nulla, però sto dicendo che mi aspetto un bel giocatore che quando arriva dici ah, questo è titolare, va bene, come è successo per il centrocampo, un altro che può essere il titolare ma che si alterna, e una riserva che però sia una riserva di grande valore, te mettilo dove vuoi tra la seconda o la terza, il terzo slot che ti ho dato, però Solomon, che tra l'altro mi risulta avere una certa predilezione verso la Fiorentina come scelta per il proprio
1: bene.
2: Futuro, secondo me è una scelta calcisticamente giusta. Arriva qui, magari non ha le pretese, perché sai, un conto è pretendere di arrivare a titolare in una squadra che sta retrocedendo, e allora sì, un conto è dire vabbè, davanti c'ho
1: Alla Ibegovic
2: Sule, e quindi sto in panchina e gioco mezz'ora, 40 minuti a partita, perché poi fare gli esterni in una squadra che gioca 3-3 vuol dire giocare minimo mezz'ora, perché un esterno deve tirare fiato quasi sempre. Ecco, allora Solomon secondo me può essere una soluzione, forse perché no anche con un altro prestito, perché mi sembra che al Tottenham la voglia di tenerlo ci sia.
1: No, assolutamente. Mentre a Samuele, che ci chiede, ragazzi, ma Fortini che ha fatto alla Fiorentina per non accettare il rinnovo, il prolungamento a discapito di andare in squadra come Torino o Sassuolo? E Samuele, ti rimando a quello che ha scritto proprio poco fa Andrea Giannattasio intorno alle 13. Fortini vota per il Torino, ma Roma, Napoli e la Premier non mollano, e secondo quanto ha raccolto Andrea, insomma, nemmeno in questi primi giorni di ritiro sono stati fatti passi in avanti per un rinnovo. La cessione rappresenta l'ipotesi più concreta per il momento. Napoli Roma alla finestra, a Fortini andrebbe bene anche il Torino, che è il club che ha mosso i passi più concreti, se non che il club viola, quindi Paratici chiede però un decino, e non so se il Torino per il momento si viene subito a dare 10 milioni per Fortini, che effettivamente sono tantini se pensi anche all'anno scorso, cioè devi andare sulla speranza di vederlo a certi
2: livelli. Io su Fortini grandi convinzioni ancora non ne ho maturate, nel senso, mentre su Dodò ho la certezza che la Fiorentina abbia dato mandato ai suoi agenti di scandagliare qualsiasi tipo di club alla ricerca di un esterno per provare a cederlo, per motivi anche di volontà personale del brasiliano, che ha fatto capire in tutte le lingue che vuole andare via. Io su Fortini credo che ci sia anche, non dico una lotta interna tra lui e i propri agenti, però anche una questione aperta, cioè se a Fortini gli dicessero guarda che la Fiorentina domani ti rinnova il contratto a 1 milione di euro per i prossimi 5 anni, io non credo che lui farebbe si metterebbe lì a dire no, voglio andare via, voglio andare al Torino,
1: accetterebbe di buon grado,
2: quindi è una valutazione reciproca, cioè io credo che la Fiorentina stia valutando se è un profilo da mantenere con un certo, provando magari a fare anche in extremis un tentativo, oppure se non farlo. Tendenzialmente forse non lo farà, però quello che mi chiedo è spingere per andare al Torino, Io non credo che sia la strategia di Fortini, al massimo è la strategia degli agenti che fanno il loro lavoro e che lo hanno anche portato, forse consigliandolo ad arrivare a questo tipo di situazione, ricordando sempre, perdonami se vado lungo,
7: vai.
2: Il fatto che la Fiorentina nel momento in cui ha deciso di trattenerlo come alternativa l'anno scorso ha fatto l'errore più grande degli ultimi anni, cioè quello di non rinnovargli il contratto. Cioè te non puoi decidere che un ragazzo del 2006 sì, certo, e fa parte della tua rosa come jolly difensivo potenziale crack del futuro e non gli rinnovi il contratto. Cioè lì è stato, insieme all'acquisto di Lamptey, che tra l'altro giocava nello stesso ruolo, un doppio errore che
7: tra l'altro
2: clamoroso.
7: Giocava nello stesso ruolo.
2: No, cioè te hai perso 8 milioni di euro per far giocare 25 minuti Lamptey,
7: sì,
2: e hai perso potenzialmente un calciatore che io non so perché non ho la sfera di cristallo, però potenzialmente può essere un calciatore nei prossimi 2 o 3 anni diventa da 20-30 milioni, perché nel momento in cui hai deciso che lui era una delle pedine di rotazione in una squadra che faceva anche l'Europa, di non rinnovargli il contratto. È stata una masterclass al contrario. Cioè, veramente, se uno dovesse prendere Pradé oggi e parlarci qui con noi, e mi auguro che prima o poi possa anche venire a fare due chiacchiere, è una domanda è quella: ma come vi è venuto in mente di mantenere Fortini a 50.000 euro all'anno una volta che gli avete non promesso, ma proposto di essere una delle alternative? Perché quello è un danno economico, insieme agli 8 milioni investiti tra ingaggio e cartellino su Lamptey, che è qualcosa di scandaloso, di clamoroso.
7: Poco da aggiungere, assolutamente sì, e quindi niente, andate pure a leggere gli aggiornamenti su Fortini su firenzeviola.it, detto che insomma un po' ve li abbiamo anticipati. Io ringrazio molto anche il prossimo ospite, è un amico di Radio Firenze Viola, è anche una voce che ospitiamo spesso, Carlo Nicoletti, Carletto DJ. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
8: Ciao Paolo, ma ho sentito bene, c'è anche Super Pietro?
2: Ciao. Ciao Carlo, sì. Ciao.
8: Io sono fan di Pietro, io adoro quando lui si infervora, quando sono in macchina e vi ascolto e sento lui che si agita, mi faccio prendere anche io dal trasporto. E Paolo, tu lo sai bene, quando io mi faccio trasportare, diciamo, sono irrefrenabile.
2: Dovresti vedermi come in albero con tuo fratello. È una roba divertente, fatelo raccontare quando arriva qui in redazione come mi in albero nei suoi confronti.
7: Infatti noi gli abbiamo piazzato Galassi, che è probabilmente lui, calmo, il più
2: io credo che le ore di trasmissione con Costantino non le potrei fare.
7: No, te vai fuori di testa, assolutamente.
8: Pensate, io ci ho trascorso 46 anni di vita.
2: Hai ragione.
8: Insomma,
2: ti capisco.
7: Caro Carlo, noi oggi ti disturbiamo perché è una giornata particolare per noi, è una giornata particolare per te, per tutti i tifosi Viola, nel ricordo di un amico, noi l'abbiamo definito anche uno di noi perché era qui in redazione e questo ci inorgogliva tantissimo. Fa un certo effetto, no? Pensare che è già passato un anno che Celeste ci ha lasciati.
8: Guarda, si pensava ieri, credo l'abbiate ricordato, che ieri c'è stata la messa per il suo ricordo a San Miniato, tra l'altro padre Bernardo favoloso, perché era un momento, sarebbe dovuto essere un momento triste, perché comunque per quanto uno dica si va avanti e tutto, ma si ritorna sempre là e ricorda un anno fa è ancora vivo e lo sai benissimo perché ci siamo sentiti forse uno, due o tre giorni dopo quello che era successo. Però devo dire, padre Bernardo ieri è riuscito benissimo a stemperare un po' di quella tensione, un po' di quella tristezza che c'era, perché ha fatto questa messa gregoriana, ha cantato, quindi è stato un momento veramente bello e sono stato contento di vedere questa roba qua, ecco. Io sono dell'idea che comunque, per quanto si debba andare avanti, insomma, ma bisogna andare avanti col sorriso, soprattutto per Gloria, Melissa, insomma,
7: certo.
8: La moglie, la figlia, i figli, Ionis, Niccolò, eccetera eccetera. Però sì, anche perché credo l'abbiate ricordato, quindi non voglio essere ridondante e dire cose che magari avete già detto, ma Celeste era sempre sorridente, sempre sorriso sul labbro. Io racconto sempre quando Tolo, tu lo sai forse meglio di Pietro, io sono stato abbastanza polemico sulle scelte, ho sentito prima stavate dicendo di
7: proprio lì ti volevo portare, no? Sul pin difensore.
8: tante cose non le ho mai condivise, non le ho condivise io di quello che è stato fatto in passato. Io, Tolo lo sa, porto avanti la crociata anche per il cambio del logo,
7: sì,
8: perché
7: sì,
8: per me questo logo attuale non ce la faccio a farmelo digerire. Però ecco, una cosa bella di Celeste è che in queste fasi, perché noi appunto siamo vicini, no? Di casa con Celeste, quando ci vedevamo e parlavamo, ricordo benissimo l'acquisto di Ken, ricordiamolo, veniva da 0-0 reti in una stagione, sì, per un attaccante non è il miglior biglietto da visita. E io mi ricordo Celeste diceva: no Carletto, stai tranquillo, non ti preoccupare, ho parlato con il mio amico Marco Landucci, perché lo sapete, vice di Allegri, ma soprattutto ex portiere della Fiorentina, la famosa Fiorentina appunto degli anni 80, con Celeste, Carobbi, Di Chiara, Baggio, eccetera eccetera. E ti ho parlato con Marco, mi ha detto di stare tranquilli che Ken è un fenomeno, ha bisogno solo di sentire la fiducia dell'allenatore, della piazza, e ripagherà con i gol tutta la fiducia che sente. Oh, e col seno tuoi, gliel'ho sempre detto, cavolo Celeste, avevi ragione, e mi diceva sempre: ti devi fidare di me. Vi ricordate, no, la sua solita
7: poi su Ken te immagini, no? Anch'io fui molto critico, e qui l'azione ce lo diceva anche lui, che Ken aveva bisogno di una piazza che lo potesse coccolare, avrebbe reso alla grande, no. Il primo anno con Palladino ha avuto ragione Celeste.
8: Oh, e comunque, ma quante volte noi ci siamo infervorati, ci siamo arrabbiati, no, per alcune decisioni scellerate? Avete mai sentito Celeste arrabbiarsi? L'avete mai visto arrabbiato? L'avete mai visto parlare male di qualcuno anche, no? A Firenze siamo famosi per fare i cappotti, no? Sì, è vero, lui è veneto, però ormai era un fiorentino d'adozione. Noi si fa i cappotti a chiunque, anche, sì, anche al nostro, certo, migliore amico, siamo capaci, ovvio, di fare un cappotto, no? Come si dice tra di noi. Ecco, io non ho mai sentito Celeste arrivare e dirmi: mamma mia, quello lì proprio non lo sopporto, oppure quello lì è una fava, come diremmo noi. Invece lui era proprio, cioè, per dire, cagnolino Giglio, lui ha chiamato il cagnolino Giglio, capito? Lui, la foto di profilo, c'è, cioè, lui con la maglia della Fiorentina, e poi appunto io ricordo sempre che uno degli ultimi giorni che ci si vide mi regalò questa maglia che conservo ovviamente gelosamente, della finale di Coppa UEFA, la famosa finale di Coppa UEFA, dove forse è stata la prima volta in cui si è arrabbiato.
7: Sì, prima è unica. Prima è tantissimo.
8: In cui si arrabbiò contro, se non sbaglio, Casiraghi,
7: sì,
8: contro la Juve,
7: perché lo spinge sui gol,
2: no, perché lo graffia,
7: sì, comunque, esatto, cioè, era netto, e lui si infiammò giustamente anche nel dopopartita, nelle interviste del dopopartita, perché fu scandaloso per la Juve Fiorentina a Torino.
8: È famosa il suo sfogo a fine partita a Torino, dopo la finale d'andata a Torino, persa 3-1 dalla Fiorentina. E mi ricordo, sapendo della mia passione per le magliette, mi ha regalato questa maglietta di Pioli, per l'appunto la nazionale, che era appunto, mi ha detto: questa è proprio la maglia della finale di Coppa UEFA. E poi mi ha regalato altre cose sue, conosceva la mia passione e la rispettava, e anzi, cioè, la incrementava, e questa cosa mi fa sempre lasciare un bellissimo ricordo di Celeste. Poi ci si vide, penso, con tutti quanti l'ultima volta proprio a Grofina, per la festa, insomma, a fine giugno. Poi l'ho rivisto anche dopo.
7: Oltre a questa peculiarità, poi, di andare in trasferta con i tifosi,
8: sì,
7: perché
8: lui andò, raga,
7: io
8: ma
7: me lo ricordo a Zeli, no, fece
8: la finale di Conference, lui c'era
7: la finale,
8: ma
7: di
8: non in tribuna, cioè chiediamola sta cosa, non andò, sì, in tribuna con come ospite, come leggenda viola, cose che anche in questo potremmo tirare un po' le orecchie alla Fiorentina, perché non c'è lo stesso rispetto per le leggende viola che hanno magari altre società, vedi, sì, Inter, vedi Milan, eccetera eccetera. Lui andò in curva, lui andò con i tifosi, cioè lì si comprò il biglietto, non è che ne dice: ah, chiese l'accredito alla Fiorentina, si andò tra virgolette a scrocco, no? Come volevano far passare in società che i vecchi giocatori della Fiorentina chiedevano gli accrediti per entrare grazie. No, lui si pagò il biglietto e andò, il volo e tutto, ad Atene, sì, giusto, ad Atene.
7: Sì, ad Atene, e poi ti ripeto, mi ricordo anche a Zelie, la fece in macchina con un Viola Club, e non era dietro l'angolo, Zelie.
8: E poi una cosa bella di Celeste, e anche in questo caso approfitto del ricordo di Celeste per tirare le orecchie in senso buono a questa proprietà, no? Il futuro lo costruiamo con la nostra storia. Conoscere la nostra storia è fondamentale. Celeste era uno che continuava a frequentare Viola Club, lui faceva le scene con i Viola Club, andava in qualsiasi contesto, a volte l'ho anche accompagnato io, mi ricordo una serata con un Viola Club al Bologna, quello che c'è al Piazzale Michelangelo, e a me piaceva stare in mezzo ai tifosi. Ricordiamo nella Hall of Fame del Museo Viola, adesso si chiama, giusto?
7: Sì.
8: Museo Viola,
7: Museo Viola,
8: appunto. Ecco, lasciamo perdere. Quindi al netto di questo io dico, ragazzi, andiamo a riscoprire il nostro passato, andiamo a vedere che cosa è stato fatto, che cos'era Firenze, che cos'era la Fiorentina, perché può servire sempre, il passato serve per costruire il futuro, dagli errori ma anche dalle cose buone che sono state fatte, e quello che ha lasciato Celeste sicuramente sono tantissime cose buone. Lui ha vissuto secondo me una decade favolosa, quella di Pontello, dall'inizio quando rischiamo di vincere il nostro terzo scudetto, fino purtroppo agli ultimi anni, ma lì poi vedi il tempo ha dato ragione anche alla famiglia Pontello per quello che è stato fatto, per come è stato fatto, per la cessione di Baggio, eccetera eccetera eccetera, ma ora questa sarebbe un'altra parentesi enorme da fare. Però lui ha vissuto quell'epoca lì che io ricordo con grandissimo piacere, a parte la conclusione, ma che poi ci regalò appunto la famiglia Cecchigori, che ci regalarono altre gioie, diciamo, gioie e dolori, ecco, diciamo, sia gioie ma anche che dolori. Però è bello che lo ricordiate.
7: Beh, insomma,
8: ogni anno,
7: noi...
8: ma anche durante l'anno, ricordiamolo sempre, Celeste, che era un personaggio positivo.
7: E
8: era
7: poi ti ripeto, dal nostro punto di vista, averlo qui che arrivava il mercoledì, anzi ogni tanto faceva le battute a Giacomo, come dire, oggi conduco io, la scaletta la fo io, era uno dei nostri, è uno dei nostri, perché lo sentiamo ancora qui, assolutamente. Guarda, fra l'altro Lorenzo da Torre Galli mi ha girato un, sai il change.org, le petizioni online?
8: Sì.
7: C'è una petizione per riportare la Fiorentina al suo simbolo storico, eh?
8: Mamma mia, speriamo.
7: Te la giro.
8: Lorenzo, io la firmo subito.
7: Te la giro.
8: Non ce la faccio. Ce la faccio a vedere sto proprio. Mi rovina la maglia, perché anche la maglia di Ioma sarebbe anche bella, ma c'è qui, io non so se anche Pietro la pensa con me, perché con te Tollo ogni tanto ci sentiamo con Pietro un po' meno.
7: Sì, io so meno, certo, è quello.
2: Vabbè, ma è una
7: quello più ovale.
2: Allora io non so, non
7: questo
2: sono.
7: Questo è molto stilizzato, poi. Anch'io stavo,
2: cioè,
7: me mi dice
2: sono
7: un po' ingiusto,
2: anch'io
7: però.
2: Un appassionato di maglie, mi piacciono tanto. Sul simbolo è chiaro che io sia affezionato a quello che ho vissuto negli anni 90. Certo, quello a rombo.
8: Io la bardato dei Pontelli. Ma basterebbe.
2: No, io quello a rombo del periodo degli anni 90.
7: Quello Cecchigori 90.
2: Non quello dei Pontello, quello
7: di Pontello, la F.
2: No, io dico quello dei precedenti, insomma. Però francamente te lo posso dire, Carlo, ma riempiteci le maglie ai giocatori forti e poi metteteci chi vuole, cioè, io voglio vincere, a me se mi fanno vincere con una F stilizzata non me ne frega nulla, l'importante
8: è
2: vincere.
8: Io non sono così. Però ecco, guarda, per dirti come mi accontento, a me basterebbe, non so se avete visto anche le maglie dell'anno scorso che ha fatto K, o anche le tute di Ioma di quest'anno, o le polo con cui gira lo staff della Fiorentina, solo il giglio, manteniamo solo quel giglio stilizzato degli anni 50, se non sbaglio, che è all'interno di questo obbrobrio di logo, e io sono già felice. Se loro mi lasciano solo il giglio io sono contentissimo. Togli V, togli quel quadrato intorno, tenetemi solo il giglio che è veramente elegante. Ragazzi, siamo Firenze, noi siamo eleganti, noi siamo lo stile, ma pensate a tutte le aziende anche fashion che sono nate, gli stilisti che sono partiti da Firenze, Ferragamo, Gucci, e chi più ne ha che più ne metta. E cavolo, noi dobbiamo essere un esempio anche in quello, un esempio di stile. Non possiamo avere il logo più brutto del mondo del calcio, dai.
7: Va bene, io te lo giro
8: avanti questa crociata, Tolo.
7: Te lo giro, perché poi mi chiedesti anche, no? Dice, mai gli ascoltatori, dissi, ma guarda, francamente.
8: Non gliene frega niente a me.
7: Non ho registrato, esatto. Sommosse di popolo. Però
8: vediamo,
7: invece...
8: ascoltatori di Radio Firenze Viola, voi cosa ne pensate? Torniamo al giglio, lasciamo solo il giglio sulle maglie, togliamo quella V, togliamo quel quadrato, ripuliamo.
7: Ti giro il link che è arrivato da Lorenzo sul logo.
8: Beh,
7: Carletto, grazie.
8: Ciao
2: Carlo.
8: Ricordiamo sempre Celeste, che è un esempio positivo anche per i più giovani. Ricordiamolo sempre. Ciao,
7: grazie,
8: ragazzi.
7: Carlo.
1: Grazie mille a Carlo Nicoletti anche per questo ricordo, perché come avete sentito praticamente vicini di casa con Celeste. Va bene, non sapevo dell'esistenza di questa opzione online, di questa petizione online per cambiare il logo. La gireremo, certo, devo dire con massimo rispetto, per ora le firme sono un po' pochine, però in bocca al lupo a Lorenzo che la porta avanti. Dubito Lazzarini vada sopra a votare.
2: No, ma non perché, ma è che me ne frega, è l'evoluzione della maglia. Io certo la V sotto al giglio non è che mi faccia impazzire.
1: Vedi, Alessandro Apprato dice: io invece questo giglio lo adoro, da un tocco di modernità. Alessandro,
2: ecco, c'è da dire che la tendenza dei simboli del calcio va verso questo tipo di stile
1: più,
2: semplici,
1: no?
2: Che possono essere utilizzati poi per tante altre questioni anche di merchandising, e non solo, è uno stile più moderno, contemporaneo. Io francamente è un qualcosa che non mi appassiona, te lo dico.
1: Se
2: me
1: dovesse riprendere le V del Viola Park,
2: certo,
1: no?
2: Questo si sapeva. Però
1: io tanto sono vecchio, lo sapete,
2: in realtà
1: a me piacciono le cose
2: di viola
1: ma anche
2: però, ma quello dovrebbe essere
1: Viola Park, Viola, perché l'altro anno ci avevano detto si chiamano Violas. Io vabbè, sono vecchio, per me è tutto bello negli anni 70, per cui datemi Giglio,
2: ecco,
1: quello di Firenze.
2: Se mi dici l'evoluzione ci può portare a un Giglio, punto. Io sì, questo da fiorentino godo, però devo dire anche che la Fiorentina non è solo dei fiorentini, quindi un simbolo che rappresenti solo la Fiorentina ci sta, e quindi dai, ma si può parlare di chi le riempie le maglie, non di
1: assolutamente come dice Marco Dalle Cure, che ti dà anche ragione. Break e ultima parte di Palla al Centro.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Grazie. Commento sui giocatori buoni comprati giovani e quindi cartellini alti ma ingaggi bassi, ragazzi, ma è la base di tanto nel caso di squadre come possono fare la Fiorentina, il Napoli, il Como, l'Atalanta. Ma lo spiegava Corvino 20 anni fa, che diceva che non bisognava mischiare le pere con le mele, ve lo ricordate? un conto è il cartellino e un conto è l'ingaggio. Il cartellino lo ammortizzi, lo gestisci, e l'ingaggio è quello che più pesa. Quindi quello che fa Paratici ora è solo l'ABC del calcio mercato, solo che a Firenze ce ne eravamo scordati. Ciao.
12: Ciao, sono Mauro da Milano, tifoso viola in stand by. Finché non avrò la certezza che Solomon non tornerà in maglia viola, non tiferò più Fiorentina. È una vergogna avere un sionista in squadra, una vergogna. In Spagna lo rifiutano, in Italia dove va alla Fiorentina. Quindi tifoso viola in stand by. Ciao ragazzi.
13: Fortini, neanche fosse Cafu, va bene, ha giocato 5 partite in Serie A, io gli direi rinnovi, bene, non rinnovi, ti si mette a disposizione un preparatore atletico, te sei fuori rosa e te non scendi un minuto in campo né in campionato né in Coppa Italia né con la primavera, con nulla. Poi voglio vedere il prossimo anno se ci sono sempre il Torino o le squadre inglesi che lo vogliono dopo che è stato un anno fermo. Ciao la parte delle viola.
14: Ciao ragazzi, io Pietro su Fortini starei abbastanza tranquillo, perché non mi sembra che possa diventare quel gran campione che tutti pensavano. Potrà diventare un buon giocatore di Serie A, uno tipo, che ne so, Balleri, De Silvestri, il livello è quello, ma non credo di più.
15: Buongiorno Pietro e Tommaso, una domanda veloce su Paratici. Prima dell'inizio della campagna acquisti si parlava tanto della sua rete scouting, che lui era uno di quelli più ammanicati con tutti gli scout in giro per il mondo. Ora, a parte Vieri che è costato comunque 20 milioni, ma questo scouting che ci ha portato fino ad ora? O cosa pensate che ci possa portare? Perché anche i nomi che stiamo facendo da qui alle prossime settimane sono nomi di gente già fatta e finita. Avete notizie di qualche giovane che potrebbe arrivare? Per la prima squadra.
1: Bene, bene, vediamo di rispondere a tutti, fermo restando l'accortezza alla quale vi invito sempre di portare rispetto per le opinioni e per tutto il resto, quindi poi di vergognoso non c'è nulla, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un'altra, fino a prova contraria Solomon è un calciatore professionista, quindi che venga o non venga alla Fiorentina è una questione sportiva, lui stesso ha preso delle posizioni che si possono condividere o non condividere, la vergogna un punto di vista dell'ascoltatore, io vi invito sempre a cercare di rispettare, se poi qualcuno la dovesse vedere diversamente, mi era sembrato un po' sulla vergogna, poi ognuno la pensa a modo suo, anche per quello che invece Solomon ai tempi ha voluto esprimere e lì usciamo dal campo sportivo. Sul resto mi viene da dire Beldenti e Garefba in termini di scouting viola.
2: Sì. Ora, chiaramente 2010. Sono scouting locale, quindi magari anche più semplice da osservare, nomi che comunque erano stati fatti ampiamente dagli addetti ai lavori nel corso degli ultimi mesi, quindi sì, capisco cosa dice l'ascoltatore, però allo stesso tempo lo scouting non nasce con uno schiocco di dita. La Fiorentina adesso sta ricostruendo delle basi più solide possibili, può darsi che da qui alla fine del mercato poi magari una scommessa domanda possa arrivare, un nome magari meno di grido, meno pubblico. Detto che dice Vieri, domanda, aspetta, Vieri si è preso a tanto, però Vieri, alla mia immagino, ma Vieri non lo conoscesse, perché io non lo conoscevo. Te lo conoscevi? Non Vieri. Bobo. Vieri, sì, no. Ecco, quindi la rete scouting
1: guarda anche il gremio, allora ti dico, può avere una vita,
2: la rete scouting ti porta anche giocatori che sì, hanno un costo perché ci stanno arrivando tante squadre, però magari ci sei arrivato quel momento prima che ti ha permesso di pagarlo invece 25-17, cioè lo scouting è anche un livello di lo scouting poi è cambiato, è difficile ora.
1: La mia domanda infatti era, ma non è che anche su Attà o Ulai c'è stato scouting, nel senso scouting. No, che nel senso che su Attà alla fine sei in grado in una notte
7: di beffare però il Milan, non è scouting, perché c'è stato un lavoro prima, quello ti è... chiedo, quel lavoro precedente non è scouting, anche no, quello no. Dice guarda, io ho visto solo i Trabzonspor, è un fenomeno, cominciamo a lavorarci.
2: Allora secondo me quello non è scouting, cioè forse sulla I che ci sia un magari, pensate questo, immaginatevi questo, magari Ulai è stato seguito da Paratici ai tempi del Tottenham,
7: per esempio,
2: tramite il suo scouting. Allora dice, quando 2 anni fa era un bambino, lo stava già seguendo, poi alla fine della fiera riesce a prenderlo alla Fiorentina. Certo, non è lo scouting che si aspetta l'ascoltatore, l'ascoltatore ne parla come se tu riuscissi a prendere un giocatore a 2 milioni che tra un anno vale 20.
7: Kvara.
2: 10 milioni, alla 10 milioni Kvaratskhelia, non era un signor nessuno,
7: però poi
2: sì, però non era un signor nessuno, lui parla ancora di ancora meno secondo me, lui dice prendere Milenkovic, capito, che era un ragazzo di giovane belle speranze, ma ragazzino giovane, poi si impose quasi da subito, però era quel tipo di calciatore. Io non so se la Fiorentina riuscirà a fare un tipo di operazione del genere, anche perché, ripeto, lo scouting è cambiato nel tempo. Quando ci arrivano determinate squadre è finita la fiera, deve alzare il prezzo, deve alzare il livello anche delle conversazioni, delle contrattazioni. Però vediamo, io non sono così tranchant nel dire che non ci proveranno a fare qualche operazione di questo tipo. Certo è che quello che diceva prima Tommaso, i 2010 la Fiorentina sta prendendo, li sta prendendo con un'ottica di scouting, cioè li prendo ora che sono dei bambini, poco più che bambini, con la speranza che tra 2 anni possano essere delle certezze, cioè, e questi ragazzi tutti ci auguriamo che possano esserlo.
7: Devo dire che mi è piaciuto anche il primo messaggio che diceva che alla fine poi Paratici non è che stia inventando moltissimo, sta facendo un po' l'ABC, giovani, grandi e prospettiva, se il cartellino è un po' più alto pace, perché li posso rivendere, però essendo giovani posso anche evitare.
2: Ma Ajabegovic, se lo prendi a 30 milioni gli dai 1,5 milioni di ingaggio, capito? Non gli dai tanto,
7: perché è un 2007,
2: esatto. E quindi ti puoi permettere di fare anche un'operazione che a costi definitivi
7: è quello che diceva l'ascoltatore, non è che Paratici abbia una strategia è una strategia normale. Il problema è che si è visto in 7 anni, perché io ogni tanto un po' mi arrabbio quando sento dire ma 7 anni e gli davamo fiducia. Sì, ma questi 6 mesi non c'entra nulla con quei 7 anni, quindi lasciami dire che qui se non si cambia strada completamente sarà sempre a pensare
2: la filosofia,
7: di dare 3,5 milioni a El Shaarawy,
2: perché è cambiata la filosofia, quest'idea. Certo, allora, cambiata la filosofia, che non vuol dire secondo me
7: fiducia, anni di nulla,
2: non vuol dire secondo me che non ci sia l'idea anche da parte di Paratici di scandagliare il mercato dei giocatori svincolati da poche settimane, cioè magari lo sta anche seguendo quel tipo di mercato, però la tendenza è una tendenza che abbiamo applaudito prima al Napoli, poi all'Atalanta, poi al Como, poi al Bologna, perché è una tendenza che era andata un po' via via scomparendo, soprattutto nei club di alto livello, che però non li ha portati più ad avere grande livello in campo, cioè in tante società top hanno fatto dei flop negli ultimi anni perché hanno seguito un tipo di mercato fatto in modo diverso. Quindi se, come si dice sulla Spagna, cioè, della Spagna bisogna prendere le note, le cose positive, perché la nazionale, perché come giocano, perché De La Fuente, e secondo me bisogna fare altrettanto noi come idea calcistica di club, a prendere a piene mani da quei club che lavorano così da anni. E non penso solo a quelle citate in Italia, ma penso all'Ipsia, penso alle squadre, al Genk, all'Ajax, cioè a squadre che nel tempo hanno sempre fatto della propria ricerca di mercato, di calciatori di un certo tipo da poter poi far crescere, nascere, correre e purtroppo spesso anche cedere, però portando dei valori tecnici alla squadra che portano magari anche delle vittorie.
7: Certo,
2: magari.
7: A proposito di strategie, parlavamo della curiosità, diciamo, di una fetta di tifosi su quale poi sarà la strategia finale, anche in termini di cessione, per capire se ci sarà una ricerca di un saldo zero o quantomeno da abbassare quello negativo per i tanti investimenti, dove c'è un sogno
1: spinto di ogni tifoso viola, ma anche da parte nostra, e sia quello invece direttamente di rompere il salvadanaio di là dall'oceano in America da parte di Joseph Commisso e dare carta bianca totale a Paratici su qualsiasi scelta sul mercato. È anche quello un po' che si augura e sul quale ha scherzato in mattinata Emiliano Viviano. Lo risentiamo, un passaggio al volo dall'uno di noi di questa mattina, a chi si compra?
16: Beh, se la farei non credo nemmeno di voler sentire qualcuno con qualche dubbio, sinceramente, prima cosa. Seconda cosa, ti darebbe una dimostrazione di forza della Fiorentina enorme, perché io credo che con, diciamo, i dati, i numeri che stai dicendo tu, Mastantuono possa avere 15 club migliori della Fiorentina, credo, e quindi ti farebbe capire la forza di Paratici, la forza del club, e anche l'opinione che si è creata perché pure lo stesso Jimenez che viene alla Fiorentina, cioè, o lo stesso Dragusin, o lo stesso Attà, cioè, ti fa capire che è bravo, fa capire la forza del club e quelle che sono le prospettive del club. Ragazzi, a me, io ora obiettivamente voglio rimanere anche un pochettino con i piedi per terra.
2: Oh, bravo, sì, sono d'accordo.
16: Tutto, cioè, però mi sembra di sognare, cioè, quello che sto vedendo in questo momento mi sembra realmente di sognare, sono sincero. Ti dico, abbiamo vissuto un'annata tremenda, e quindi vedere, ma al di là degli acquisti e dei soldi, vedere proprio che tanti calciatori stanno sposando il progetto, siccome conosco bene l'ambiente, lo conosco dall'interno, ti fa capire che il progetto è veramente ambizioso, perché qui non riguarda solo i soldi, riguarda il fatto di dire a te ha fatto un campionato strepitoso e sta firmando per una squadra che l'anno scorso si è salvata a 4 giornate alla fine. Quindi se hai gli argomenti messi sul tavolo, sono importanti. Io sto vedendo sta situazione perché ovviamente mi ci interrogo da tifoso da giorni, e c'ho questo meme, no, oggi siamo nell'epoca dei meme, c'ho questo, sì, meme nella testa mio, inventato con Commisso Junior, che dice: senti, ma avete creato un rotto coglioni, svuota le tasche e tira fuori 200-300 milioni. C'ho questa meme nella testa, come dire, basta, oh. perché quello che sta succedendo obiettivamente, io al di là dei soldi spesi, no, in questo giro mi sembra che si sia andati su roba più giusta. Cioè, ti ricordi quando parlavamo o giocatori pronti o giocatori in ascesa? Ecco, se tu prendi Dragusin e prendi Jimenez, prendi due giocatori che comunque hanno giocato, uno nel Tottenham e l'altro nel Milan, e quindi sono giocatori, poi potranno anche

0: magari fra due anni valgano il doppio di quello che sono stati pagati.
1: Chiaro, limpido.
2: Vabbè,
1: non c'è molto da aggiungere.
2: È una versione che Emiliano ha sempre riportato sul mercato, però ora che anche lui ha capito qual è l'inerzia, no, del mercato della Fiorentina, dice da tifoso strabuzzo gli occhi, perché è un qualcosa di anche che non era preventivabile, almeno nel mese precedente a quello che poi stiamo vivendo da un punto di vista di mercato. E lui stamattina ci ha tenuto molto a sottolineare il fatto che se la Fiorentina va a prendere Alebegovic o Mastantuono o Bakayoko o Sule, dimostra anche alle altre, anche in Serie A, anche alle concorrenti, che il vento è cambiato. E tra l'altro vuol dire che Paratici in veramente un tempo risicato ha dato alla Fiorentina, ha ridato alla Fiorentina la dignità di mercato che non era messa in preventivo a giugno.
1: E ha messo, come dire, la sua esperienza e le sue conoscenze, certo, a disposizione, perché poi non prendiamoci in giro, tanti, li hai sentiti anche in conferenza, ti dicono quando ha chiamato Paratici, Dragusin ha detto subito sì.
2: Sì, ma l'ha detto anche a te, cioè io credo che bisogna dare del merito anche a chi sta gestendo a livello di proprietà la Fiorentina, cioè al commesso, alla sua famiglia, a Mediacom, perché comunque al di là di chi ha fatto o meno la scelta non mi interessa, ma evidentemente in quel colloquio a New York lì c'è stata veramente una presa di coscienza e una presa di posizione netta nei confronti del dirigente che poi sarebbe andato a toccare tutte le corde calcistiche di questa società. Noi abbiamo chiesto tante volte che venisse data carta bianca al direttore sportivo, l'abbiamo chiesto anche con forza, qualcuno anche in modo un po', se vogliamo, arrogante, come dico, proprio come ambiente giornalistico, come stampa, come opinione della stampa, però dico, e oggi è il giorno in cui bisogna dire cavolo, noi gliel'abbiamo chiesto che questa fosse la strada da percorrere e loro l'hanno percorsa, sì, e la stanno percorrendo, non per dare ragione a chi la chiedeva, ma perché hanno capito che era il momento di affidarsi a una persona che di calcio masticasse da tempo, e questo è quello che stiamo vivendo adesso. Poi ragazzi, certo, noi ci stiamo facendo grandi pacche sulle spalle, grandi auto, poi il campo è il giudice supremo,
1: succede di tutto,
2: perché l'anno scorso eravamo pronti a dire tante cose simili e poi è andato in un altro modo, detto che comunque c'erano criticità diverse secondo me, che erano state anche evidenziate dal mercato che stava nascendo proprio in quel periodo. Ora il mercato ci sta convincendo di più, sono curioso di vedere le uscite, sono curioso di vedere stasera la Fiorentina, perché stasera gioca la Fiorentina.
1: Ora
2: 19.
1: Diamo un po' di indicazioni,
2: però sono curioso, è tornato un po' d'entusiasmo. Stamattina Andrea Bruno Savelli, proprio durante uno di noi, ha detto ragazzi, io ora sto aspettando le 19 in modo importante, cioè ho la voglia di vedere la Fiorentina giocare in amichevole col Gubbio. Tommaso, non è una cosa
1: poi la ferrovia
2: banale,
1: due giorni fa era esaurita.
2: Vuol dire che è tornata,
1: c'erano le code agli abbonamenti,
2: che è tornato quell'entusiasmo che si era completamente perso fino a due mesi fa,
1: e ancora non è nulla, che siamo appena all'inizio, quindi poi tutto questo per dire non che bastasse poco, ma nemmeno che serviva a scoprire la formula segreta, la ricetta segreta della Coca-Cola o della Nutella. Par di capire abbia ricette segrete che per decenni sono state tenute nascoste. Tutt'oggi, credo, la Coca-Cola non ci sia verso di averla la ricetta.
2: Sì, vabbè, c'è tante che sono mono uguali.
1: Boh, faccio a loro per me, o in vetro, perché sennò c'è un altro sapore, quindi anche
2: io bevo la birra.
1: Te fai prima, poi si guarda tra un 10-15 anni.
2: Vabbè,
1: quante te ne puoi permettere se non hai un bagno alla portata, però è inevitabile.
2: Grazie Tommaso.
1: Volevo ricordare, a proposito della sfida di oggi, che i cancelli del Viola Park, questo l'ha fatto sapere la Fiorentina, apriranno al pubblico dalle 17. Ci sarà anche il Summer Village dentro il Viola Park, sponsorizzato da Barberino Outlet, che apre sempre alle 17. Potete usare il parcheggio scambiatore della tranvia in via Pian di Ripoli e anche il Viola Parking in via della Nave a Rovezzano. Il Summer Village poi chiuderà comunque all'inizio del secondo tempo di questa sfida col Gubbio, che parte ufficialmente

0: alle 19, che ve lo dica a fare, come diceva un grande protagonista di un grande film. Noi ci saremo, ve la racconteremo in diretta con Andrea Giannattasio, e quindi poi andiamo avanti anche dopo per sentire i primi commenti, perché oggi davvero è un 11 contro 11 a campo integrale, quindi qualche indicazione la vedremo. Poi ancora un giorno di lavoro domani, immagino più leggero, di scarico dopo la partita di oggi, e poi dal 24 ci si trasferisce in Inghilterra. Non è del gruppo, non lo sarà, lo sapevamo, anche Anthony Mbarak, che è ufficialmente salutato, va a Nicosia, all'Apoel, quindi in bocca al lupo a uno che comunque si è visto poco negli ultimi anni, ma quando sei illuminato si è fatto godere.
1: No, ma poi gli si è voluto bene, perché quel gol a Basilea sono quelle, sono quei piccoli spaccati di storia, purtroppo non vincente, ma quelle piccole gioie a cui aggrapparsi nei periodi in cui non vinci nulla. E lui è stato protagonista, poi è sempre stato simpatico, una persona educata, non banale nelle dichiarazioni, perché io ho avuto anche il piacere di incontrarlo, intervistarlo proprio per Firenze Viola, insomma. Trovo è giusto salutarlo con una bellissima stretta di mano.
0: È stato un bel personaggio. E poi rispondi a Simone da Manaus. Può cominciare a cucirlo a fine settembre o deve aspettare gennaio?
1: Il nuovo, il simbolo nuovo della Fiorentina, il giglio nuovo,
0: solo,
1: diceva. No,
0: solo
1: ragazzi,
0: cominciare
1: stiamo
0: a cucire.
1: Stiamo buoni. La Fiorentina deve fare 40 punti.
0: T'ho sentito, giusto, ripartiamo da lì.
1: No, ma lo sai perché?
0: E
1: perché
0: poi al quarantesimo punto
1: lì per lì
0: facciamo.
1: Mi fece incazzare, ma Percassi lo diceva quando l'Atalanta era in corsa per la Champions. E diceva, ma gli facevano, allora siete pronti per questa grande Champions? E lui faceva, ma noi bisogna fare ancora 40 punti, poi si starà a vedere. Ecco, allora io non dico che noi bisogna fare come l'Atalanta, anche perché, ripeto, io non ho nemmeno particolare simpatia per l'Atalanta, però trovo che chi fa calcio debba porsi piano piano degli obiettivi pubblici e mediatici. Poi se dentro alle segrete stanze vogliono comprare Mbappé, Messi e Haaland e portarci a vincere la Champions, portateci dove volete, non c'è problema.
0: Tanto
1: però
0: Santi sale in macchina, qualsiasi aeroporto, ce lo mandiamo. Sì, sì, qualsiasi.
1: Da ora qualsiasi.
0: Se spiglia Mbappé.
1: E se arriva a Lecce?
0: Ma se c'è Mbappé su un volo privato, non ci vai a Lecce a vedere Kylian. No, lui no, però hai visto mai, magari.
1: No, però capisci cosa dico? Cioè, ora partiamo con i piedi per terra, diciamo che facciamo 40 punti. Il giorno in cui si è fatto 40 punti, se è a novembre, se è a dicembre, allora dici: cavolo, è dicembre, siamo già salvi. E si pensa all'anno prima che avevamo 4 punti, è già tutta un'altra vita. E poi si guarda cosa, dove ci porterà. Sicuramente non mi sentirete parlare A di Champions, B di tutto il resto più in alto. Parliamo di una squadra che punta a stare nella metà classifica, aggrappata alle posizioni che contano, perché se a marzo, aprile arrivi che sei decimo, ma sei a 3 punti dal sesto posto, te la giochi tranquillamente. Se ad aprile sei quarto e sei a 3 punti dal primo, se ne parlerà di un altro termine. Vabbè, tanto non parte, state tranquilli.
0: Allora, nel ringraziare Marco Tonelli di là dal vetro e
1: dobbiamo?
0: Nel ricordarsi, dai via, almeno giusto così, un ringraziamento pubblico, poi in privato lo possiamo invece assolutamente scalciare con affetto. No, tra poco un'ora di mercato, i due Nick Ceccarini Santi, con una indicazione da monitorare che potrebbe dare la Lazio sulle tracce di Moreno, quindi non solo il Wrexham ma anche la Lazio di Gattuso. Vedremo eventuali sviluppi e poi ovviamente l'appuntamento va già alla serata con Chiara Andrea Bevilacqua dalle 17 e poi dalle 19 il racconto di Fiorentina Gubbio. Chi si compra torna domani 10 puntuali con Pietro
1: e Dimitri.
0: E Dimitri Conti, ti ci voglio, la carico a pallettoni, l'ho sentito ieri, l'ho frenato lunedì, è una bomba a mano. Mentre Palla al Centro torna domani puntuale alle 14 come sempre anche sull'Edi Radio, e salutiamo chi ci ha seguito sull'Edi Radio e potrà seguire anche gli aggiornamenti sulla Fiorentina, la musica e l'informazione in questo pomeriggio. Noi l'appuntamento ve l'abbiamo ricordato e poi magari ci sentiamo stasera per commentare Fiorentina Gubbio. A domani.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ciao.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Franco Mastantuono, l'ultima suggestione dal Real per l'esterno. Attesa per la primavera amichevole oggi pomeriggio alle 19 al Viola Park contro il Gubbio, ma il mercato resta sempre al centro dell'attenzione. Oggi ci sarà anche una cerimonia per l'annullamento del primo francobollo celebrativo del centenario Viola. Di questo e altro parleremo durante queste due ore di Viola Amore Mio. Siete in compagnia di Luciana Magistrato, al mio fianco c'è Ludovico Mauro. Ciao,
1: ciao
4: Ludovico.
1: Luciana, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Ricordiamo subito i numeri per interagire con noi, così potete dirci che pensate di questo nome che ha tirato fuori il Flavio Ognissanti, ovviamente con la sua passione fiorentina. Flavio, che ha fatto parte anche del nostro gruppo qui in radio, per cui lo citiamo volentieri. E diteci insomma se vi piacerebbe questo giocatore, se appunto dal Real arrivato al River nel 2005, ma insomma è un 2007, fa parte del Real, e quindi diteci se vi piacerebbe vederlo nella Fiorentina. 348 75 13 933 per i messaggi scritti o vocali WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. Allora Ludovico, questo nome,
1: io sono molto affascinato da questo nome, l'ho seguito un po' in Argentina e soprattutto con la maglia del Real in questo anno in cui ha fatto anche la Champions. Ne parleremo in lungo e in largo, come dicevi tu.
4: Naturalmente anche noi stiamo facendo le nostre verifiche con
1: certamente,
4: il nostro gruppo
1: certamente.
4: Mercato, e quindi torneremo sull'argomento e poi chiameremo
1: sì,
4: anche degli ospiti.
1: Però possiamo dire di base che è un nome che ci stuzzica, no? Perché certo. Perché vorrebbe dire comunque puntare su un nome di grido che certamente ancora deve esplodere, deve
4: ancora
1: affermarsi,
4: molto giovane,
1: molto
4: certo.
1: Giovane, certo, 19 anni d'altronde, però in Argentina era considerato uno dei, forse il giovane più importante del panorama dell'anno scorso. Io mi ricordo ancora la sua punizione bellissima in un superclassico. Al Real probabilmente ha trovato un ambiente difficile in cui imporsi, perché giocare a Madrid a 18 anni è veramente dura. Un'operazione, se venisse fatta, e allora siamo chiaramente molto lontani, è più un'idea che una trattativa, però potrebbe ricordare il prestito di Nico Pazza al Como, che infatti
4: sì,
1: ha fatto molto, molto bene.
4: Sempre dal Real, no? Le formule
1: sì, sì, certo.
4: Sono quelle, il Real magari vuole far giocare i suoi giovani che magari non trovano spazio, lo trovano ma troppo poco, e quindi vedere come se la cavano giocando con continuità, e la Fiorentina potrebbe essere una di queste
1: sì,
4: squadre.
1: Citavo Nico Pazzo perché
4: certo,
1: la mattonella
4: sì,
1: è quella essenzialmente.
4: Benissimo, perché poi anche per Valdepeñas si parla di un'operazione poi proprio alla Nico Paz, no? E questo potrebbe essere un prestito, se ne è parlato anche qualche tempo fa, qualche giorno fa, anche per in ottica Juve, per cui significa che il Real vuole, può e vuole mandarlo in prestito, non avrebbe problemi a farlo, e saremo a vedere come si sviluppa la trattativa. Intanto prego Stefano Cherubini in regia di chiamare il nostro primo ospite della puntata. Tra l'altro Mastantuono era anche uno dei giocatori che aveva adocchiato mi sembra Mancini per portare nella nazionale qualche anno fa, quando poi di tutto quel gruppo di cui si parlava arrivò solo Retegui,
1: perché è di doppio passaporto.
4: Esatto,
1: anche lui sì.
4: Era proprio per agganciarmi a questo, cioè non è un extracomunitario essendo argentino, ma ha anche la cittadinanza italiana, e quindi poteva giocare nella nazionale e può venire alla Fiorentina, che non ha più slot liberi.
1: Ricordiamo per dovere di cronaca che la regola degli extracomunitari non vale per i trasferimenti interni,
4: certo,
1: in Italia.
4: Quindi
1: questo ce lo chiedevano molto ieri quando era uscita la voce di Dovbik, che in quanto ucraino non è comunitario, ma non riguarderebbe lui in questo caso la regola, perché passerebbe ipoteticamente dalla Roma alla Fiorentina.
4: Allora vogliamo sentire il nostro primo ospite, Alberto Di Chiara. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto.
4: Uno
1: ciao.
4: Di casa ciao. Ovviamente
5: ciao a tutti, ciao a tutti.
4: Come stai Alberto?
5: Bene, bene, abbastanza bene, a parte il caldo afoso, ma insomma quelle sono cose che ormai ormai dai, ci siamo ambientati, dai.
4: E ti consola un po' questa Fiorentina, queste prime mosse di
5: mercato? Sì, direi molto, molto promettente. È chiaro che, come sapete benissimo, sarà sempre il campo a dare la risposta definitiva, però diciamo che sulla carta, quantomeno, e anche nelle decisioni prese, anche negli investimenti fatti, mi pare che si faccia, diciamo, sul serio. Poi è chiaro che gli investimenti fatti sono soldi che sono stati spesi anche altre volte,
4: certo,
5: bisogna vedere come se poi i soldi spesi sono stati, portano dei frutti importanti, sai, nel calcio mai come in questi ultimi anni spesso e volentieri si sono sopravvalutate determinate situazioni che poi sono risultate negative. Poi invece, certo, questo però non vuol dire che appunto il lavoro, almeno sulla carta fatto fino adesso, è stato senza dubbio un lavoro importante, soprattutto rispetto a tutte le altre che mi pare che siano un po' ferme,
4: sì. E si può dire, Alberto, visto che hai toccato proprio questo argomento, che cioè la proprietà vuole continuare a investire, ecco, questo è un ottimo segnale. E l'importante è che si investa meglio, perché noi ce la prendiamo con la società, ma in realtà la società investiva anche prima, e che sono magari stati impiegati male, o comunque insomma non c'è stato un rendimento all'altezza di quegli investimenti.
5: Sai, è chiaro che si diventi a confronto nel nostro campionato, senza dubbio gli investimenti sono stati fatti, se si comparano chiaramente con quelli che vengono fatti all'estero, soprattutto dalle squadre inglesi o qualcuno spagnolo, soprattutto anche dalla Turchia o quant'altro, purtroppo siamo fuori competizione, perché per andare a prendere giocatori chiaramente molto importanti occorrono cifre astronomiche, senza dubbio poi secondo me anche cifre che sopravvalutano anche l'investimento fatto. Ma al di là di questo, al netto di tutto quanto, io credo che sia importante che si costruisca, visto anche proprio la difficoltà di trovare talenti, perché uno dei problemi maggiori a livello generale credo che sia andare a scovare talenti importanti, perché ce ne sono sempre meno, quindi cercare di fare un investimento che valga la pena sia sotto tutti i punti di vista. È chiaro che Paratici sotto questo aspetto ha cercato di operare, e mi pare che già è una cosa importante che non usi algoritmi che sono quelli che secondo me fanno dare delle valutazioni che possono essere sbagliate, perché credo che che valga molto il rapporto diretto con i giocatori da acquisire, da acquistare, perché il fattore umano, identitario, si è perso un po' proprio per questo motivo qui. Insomma, ognuno fa i propri interessi, il proprio gioco, e poi finito il rapporto finisce di tutto. Invece mi pare che l'intenzione da parte della Fiorentina sia quella di costruire, come dovrebbe essere, insomma, come avviene nelle grandi squadre, quelle di costruire un gruppo che possa durare un pochino, che inizi un ciclo quantomeno.
4: Tra l'altro, poi ti lascio la parola, Ludovico, tra l'altro Paratici diceva, no, che a volte per capire anche un giocatore è meglio andarci a cena una volta di più che vedere una partita in più.
5: Assolutamente,
4: ecco.
5: No, assolutamente.
4: Proprio perché insomma, deve essere anche un gruppo omogeneo, un gruppo fatto di persone che tu devi sapere e conoscere.
6: Poi, come diceva il grande Mino Favini, prima si sceglie l'uomo o comunque il ragazzo se si tratta un giovane, e poi il calciatore.
5: Certo, no, le cose sono chiaramente abbinabili, però è chiaro che il rapporto, il capire le persone, poi perché è chiaro che è anche difficile quello, le persone non si finiscono mai di conoscere profondamente, però quantomeno le sensazioni le trovi soltanto nel rapporto diretto, non chiaramente tramite un video o altre cose, insomma.
6: Alberto, ne parlavamo, scusate, anche la settimana scorsa qui in una puntata di Viola Amore Mio. La Fiorentina sta ancora aspettando Victor Valdepeñas dal Real Madrid, una trattativa che è chiusa virtualmente per quanto ci risulta. Mourinho non l'ha ancora liberato perché lo voleva vedere in ritiro, però la Fiorentina lo ha chiuso come appunto trattativa con i Blancos. Che scelta è un giovane che conosciamo poco, ma che viene da una scuola assai prestigiosa come quella delle Merengues e che arriverebbe in un grande campionato con zero presenze in una prima squadra, ma comunque con le stimate di uno che appunto è cresciuto in una, insomma, alla Casablanca, non c'è bisogno di andare oltre. Che scelta sarebbe per la fascia di Grosso?
5: Ma dunque, è una scelta, è un investimento naturalmente. È chiaro che la garanzia che venga possa svenire da una società prestigiosa come Real Madrid può dare senza dubbio conforto, perché chiaramente nessuno credo che ebbe senso. Senza dubbio la scelta è caduta sul fatto che probabilmente l'avranno visto qualche volta all'opera, perché non è che sono andati Paratici, i suoi collaboratori sono andati credo a scatola chiusa, perché certo, viene dal Real Madrid, anche perché non dimentichiamoci che da Real Madrid mi pare che è venuto anche il centravanti, adesso non mi viene in mente, che poi è andato l'investimento fatto su
6: Jovic.
5: Jovic, bravo,
4: sì, sì.
5: Quindi non è che poi spesso e volentieri anche lì a Madrid ogni tanto qualche cantonata la prendono, quindi di conseguenza però è un giocatore giovane, è chiaro che come dicevo prima gli investimenti onerosi se non puoi andare a prendere giocatori già fatti, perché costano cifre esorbitanti, già costano quelli giovani. Tu guarda, per farti un esempio, l'affare Palestra è un giocatore senza dubbio di grande prospettiva, che ormai comunque che ha fatto un gran bel campionato, ma bene o male ha giocato col Cagliari, che ha rischiato di retrocedere, vale 50 milioni di euro. Figurati un giocatore che magari milita in una squadra importante, oppure a parte, insomma, sarebbe, magari non accetterebbe in questo momento qui almeno di venire a giocare, a non giocare le coppe o cose di questo genere. Quindi il mercato è condizionato anche un pochino da questo, quindi Paratici sta costruendo, credo, la sua intenzione è quella di costruire un apparato che possa portare la Fiorentina a ritornare, insomma, quantomeno a sfiorare o ad assaggiare l'Europa, e che consentirebbe quindi di conseguenza di fare poi ulteriormente un mercato un po' diverso. È chiaro che questo momento qua sta all'intuizione di andare a cercare i giovani per costruire un futuro, quindi cercare di inventarsi come è stato a suo tempo per Vlahovic, come è stato a suo tempo ancora prima per Chiesa, per farli poi magari ti esplodono in casa e diventano sia un investimento economico importante e quindi di grande prospettiva, ma soprattutto a livello tecnico si possono far la differenza, che è quella che conta poi, perché al di là di tutto, al di là degli investimenti e delle cifre astronomiche che possono esserci nel calcio attuale, quello che serve sono i giocatori in campo, che ti fanno la differenza, e quindi il loro livello tecnico.
4: Ho capito. Di Ken che ne pensi?
5: Ma lì è la situazione, anche che appunto si parla di rapporti, no? Credo che bisogna sentire, vedere, parlare col giocatore per vedere, capire un pochino quello che ha intenzione di fare, se ha. Lì è molto importante, come si diceva prima, capire che intenzione abbia il ragazzo, nel senso che se deve stare un anno, ripetere, cioè lui è chiaro che ha delle qualità, non ce ne sono in questo momento qui di grandi talenti in giro. Però se deve rimanere contro voglia, oppure essere avere non contribuire, come è avvenuto l'anno scorso, ma l'anno scorso è stato credo un anno molto, molto particolare per tutti, quindi bisogna capire se questo gioco, se lui ha le intenzioni di rilanciarsi ulteriormente e farlo con la maglia viola e avere questa voglia di ritornare a stupire come aveva fatto in maniera positiva nel primo anno. E di conseguenza decidere, perché chiaramente al momento in cui tu magari lo vendi, si parlano di cifre intorno ai 40-45 milioni di euro, che chiaramente possono essere utili alla casa, perché insomma adesso la Fiorentina deve fare anche oltre al fatto che stia acquistando molto bene e fare degli investimenti futuri, credo che debba pensare anche a vendere qualcosa, perché anche se brutto dirlo, un po' di rami secchi ci sono, no? Insomma, da cercare di potare, quindi anche perché sia per un discorso economico ma anche per un discorso di rosa, perché avere una rosa così numerosa anche per Grosso stesso diventa un problema di gestione. Quindi io credo che Ken, senza dubbio, se c'hai già un'alternativa, adesso non so, ne ho sentite tante, ho sentito Pellegrino, eventualmente dovesse essere stato Pellegrino del Parma, ecco, cose di questo genere, insomma.
6: Infatti, però Alberto,
5: la cosa importante è il rapporto con quello che, capire che cosa vuol fare,
4: che cosa vuole fare, come ha detto Grosso, sì.
6: Infatti ti avremmo portato, Alberto, anche sulle alternative, nel senso, in caso venisse davvero ceduto Ken, ieri il tema del giorno era Dovbyk, oltre a Sulé, che però è un altro discorso, riguardava l'esterno. Dovbyk e Pellegrino del Parma, che è un altro che ha tanto mercato e lo sta cercando con insistenza la Juventus, la Juve, certo. Possono essere secondo te alternative valide? Perché va detto che se la Fiorentina dovesse cedere Ken, poi dovrebbe trovarne uno all'altezza, e non è semplice per le condizioni attuali.
5: Assolutamente no, sono giocatori che senza dubbio hanno fatto, sono quelli che sono più venuti alla mente. Per Pellegrino io l'ho seguito spesso quando sono andato a vedere il Parma, un giocatore che non è bellissimo da vedere, no, a livello di diciamo così, perché di corsa e quant'altro, però ha una grandissima qualità, che è quella sia della scelta di testa, nei colpi di testa in area di rigore, che li prende praticamente sempre lui, e soprattutto nella protezione della palla. Quindi è uno che è un centravanti che bisogna vedere appunto se è grosso, gli possa, è un pochino che può fare reparto, diciamo, insomma, no, ecco, in questo senso qui. Quindi è chiaro che potrebbe essere un'alternativa, adesso bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela, tante cose, tanti particolari, non so quanto poi eventualmente il Parma possa pretendere dal proprio centravanti, che chiaramente se ne priverebbe, ma credo che, e visto le cifre che corrono in giro, non mi meraviglierei che poi magari sparassero cifre molto alte.
4: Senti Alberto, noi ti abbiamo chiamato anche per fare un ricordo del nostro celeste Pin, l'anno scorso ci lasciava proprio
6: in condizioni tragiche, tra l'altro, quindi...
4: esatto, in condizioni tragiche, ecco, a un anno dalla scomparsa, ricordiamolo se non altro, insomma,
5: sì, io secondo me
4: un bel ricordo, dai.
5: Secondo me, senza dubbio, per me è stato uno dei giocatori con cui ho giocato quasi di più, perché ho fatto 5 anni di Firenze. Secondo me è ricordato anche poco, forse non so per la tragicità dell'evento.
6: Però l'affetto che ha lasciato a Firenze, Alberto, è rimasto, perché in queste ore ci sono arrivati per dire anche tanti messaggi, non è stato dimenticato, questo assolutamente.
5: Ma soprattutto nei rapporti personali, io con lui ho condiviso tante cose, anche vacanze estive,
4: sì, è vero.
5: Amicizia, e soprattutto lo spogliatoio, sai, vedete benissimo che vivere con i compagni di squadra, vivi più nel periodo in cui sei in attività, vivi più con loro che con la famiglia praticamente, quindi condividi tante cose, mai mi poteva passare per la mente che potesse arrivare a un evento di questo così negativo, di questo genere, insomma, perché poi mi sprigionava positività.
4: Esatto, è vero.
5: Non aveva mai dato segni. Magari, sai, certe volte noi siamo presi, purtroppo fa parte della vita, anche noi siamo presi di corsa per tante cose, per impegni, per problemi, per famiglie, eccetera, eccetera. Spesso e volentieri non puoi fermarti su tutto e magari analizzare se c'è qualcosa, magari vedi un intravedio, magari certe volte ci passi sopra, purtroppo lui probabilmente non lo faceva notare, ma aveva senza dubbi i suoi fantasmi.
4: Sì, hai detto bene, proprio fantasmi, anche perché anche io fino a qualche giorno prima dall'evento, insomma, ci parlavo di vacanze, di addirittura come con te spesso si parla di Perugia, no? Anche con lui, perché ci accomuna questa passione, questa, insomma, vostra esperienza che avete fatto anche nel Perugia, per cui ne parlava insieme, quindi nulla faceva presagire quell'evento, però...
5: non ha fatto trapelare nulla,
4: esatto.
5: Quindi di conseguenza ne è avvenuto, tutti sicuramente scioccati. Forse dovrebbe forse parlare un po' di più, perché poi soprattutto su Firenze, io ci ho giocato 5 anni insieme, ma lui c'è stato 9 anni a Firenze,
4: sì, ma poi ha
5: dato gran parte della sua carriera, spesso e volentieri viene forse ricordato anche, secondo me, anche troppo poco, perché anche forse è dovuto al fatto che quando è avvenuto ha sorpreso veramente tutti, sì, anche per la tragicità dell'evento come è avvenuto.
4: E
5: quindi,
4: forse la gente può pensare che magari proprio per come è avvenuto magari lui stesso non vuole troppo clamore, ecco, vuole essere ricordato con il sorriso.
5: certo, non è quello che fa, però cioè, d'altronde io parlo soltanto di un amico, di un compagno che, con cui ho condiviso gran parte della mia vita, quindi insomma è senza dubbio un ricordo sempre positivo, perché io lo ricordo sempre sorridente, sempre disponibile, perché poi sai, anche quando ci scherzava insieme era sempre uno che ci stava agli scherzi, che stava tutto, c'era veramente un rapporto splendido, e dispiace appunto dover parlare di questa cosa, non avere spesso e volentieri non si trovano neanche le parole, neanche le spiegazioni, perché
6: non ci sono parole essenzialmente, no, Alberto,
5: assolutamente.
4: Bene Alberto, grazie di questo, anche di questo ricordo, e grazie
6: del tuo
4: intervento.
6: Alla prossima.
4: Grazie ad Alberto. Ciao, grazie. Di Chiare, ancora un bacio al cielo a Celeste Pin, ovviamente, sì, vogliamo ricordarlo nel giorno, abbiamo fatto già ieri, ma insomma il giorno in cui è stato trovato è stato proprio il 22 luglio.
6: Precisiamo appunto, non ricordo, esatto, che ieri l'abbiamo detto, perché il giorno della morte era ieri, come ricorrenza oggi era esatto il giorno del ritrovamento, quindi un abbraccio e un bacio al cielo anche da parte nostra, perché appunto era uno di noi fino a pochi giorni prima del tutto, veniva in redazione e faceva parte di Garrisca al Vento. Quindi
4: andiamo un minuto in pausa e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci tornati in studio, Luciana Magistrato, Ludovico Mauro, e in collegamento telefonico abbiamo il nostro Niccolò Ceccarini.
7: Ciao Nick.
8: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
6: Niccolò.
8: Ciao ragazzi.
6: Senti,
8: ciao.
6: Ti abbiamo disturbato ancora e non è la prima volta oggi che intervieni, né sarà l'ultima, ma proprio per fare un punto anche veloce di mercato, insomma, anche per i nostri ascoltatori di questa fascia oraria. Insomma, quali sono le ultime notizie, Niccolò?
8: Ma allora, innanzitutto che è stato super confermato questo contatto tra Fiorentina e Napoli per Lorenzo Lucca, ne hanno già parlato nei giorni scorsi, quindi naturalmente la Fiorentina sta sondando il terreno anche su un'alternativa per me a Ken, ma che non sia naturalmente solo esclusivamente un'alternativa a Ken, ma un giocatore che possa dare anche una soluzione di continuità all'attacco. Quindi non sto dicendo che Lucca, si dovesse andare via Ken, il suo sostituto, però per aumentare ulteriormente il livello stanno pensando che si esce Piccoli, magari un profilo alla Lucca, un profilo diciamo a giocatori di questo tipo, la Fiorentina ci sta pensando. Poi è chiaro che bisognerà vedere quello che accade con Ken, perché la questione di Ken secondo me è molto aperta, al di là di quelle che sono le indicazioni generali che arrivano un po' dall'entourage del giocatore e anche dalla Fiorentina. Però il segnale dell'interessamento del Como secondo me è un segnale che, come era abbastanza prevedibile, qualcuno comincia un attimo a fare capolino in virtù del fatto che non c'è più la clausola rescissoria. Esatto. Non essendoci la clausola rescissoria, questa cosa può anche abbassare un prezzo. Ora il Como cerca anche un attaccante italiano, se fosse possibile, visto che hanno bisogno anche di mettere in rosa giocatori italiani, però credo che questa possa essere un'opportunità per loro, anche se dovranno fare una scelta, perché è vero, hanno speso 60 milioni per Nico Paz, hanno ancora un po' di disponibilità e loro ora devono secondo me valutare se è il caso di investire su Chalobà, che è il difensore centrale di cui hanno bisogno e che gli costerebbe 35 milioni di euro, oppure valutare se dirottare l'investimento magari su un giocatore come Ken, perché tutti e due altri 70 milioni non so se sono in grado, cioè, di metterli in campo, altri 80 milioni di euro oltre ai 60 che hanno speso per Nico Paz e non solo. Quindi secondo me stanno facendo delle valutazioni e per il momento sono alla finestra, e poi però c'è tutto il resto, e tutto il resto significa João Mario, da capire quando arriverà Valde Peñas, da capire soprattutto quanto va avanti la trattativa con Torres e a che punto è, perché comunque lì ci sono in ballo due giocatori che sono Comuzzo e Brescianini, però ci sono delle richieste economiche da parte del Sassuolo. E la Fiorentina che comunque in quel reparto lì mi sembra sia abbondantemente a posto.
6: Sì, credo che prima debba sfoltire, no? Almeno secondo
8: esatto,
6: me
8: erano le mie.
6: Poi però ecco, se va a Brescianini, diciamo che poi si riequilibra, no? Se sul piatto dovesse esserci Brescianini.
8: E poi sai, c'è anche da capire soprattutto i giocatori che dovrebbero uscire e a che punto siamo. Io ieri sera non era arrivata una risposta positiva da parte di Moreno, non era arrivata una risposta positiva da parte di Valentini, quindi
6: Moreno, Niccolò, anche tu avrai notato però negli ultimi allenamenti non c'è, ora sarà in palestra o sarà a riflettere,
8: sì.
6: No? Quindi gli è stato dato un segnale, mi sembra di capire.
8: Ma magari è un modo elegante per dirgli guardi, tu accetti, ecco, questo diciamo sì, sono d'accordo.
7: Ma
8: con
7: anche
8: te.
7: Perché a lui è stato fatto capire fin da subito, Nick, che non sarebbe stato parte del progetto, anzi era proprio uno da cui volevano racimolare qualcosa per il mercato.
6: Però sì, finché sì, no, sei no, lì, certo. Magari pensi, no, di potertela giocare, come c'è Somme in questo momento. In
8: sì,
6: quel
8: sì,
6: gruppo,
8: certo,
6: no?
8: Certo, sì, sì, no, tra l'altro, guarda, credo che, allora, Wrexham gioca in Championship ed è una squadra che comunque ha anche delle ambizioni, però io posso capire che magari Moreno abbia qualche titubanza, qualche difficoltà oggi ad accettare, non tanto per i soldi che comunque secondo me a livello di ingaggio sarebbero buoni per lui, forse più che altro per il fatto di non giocare in Premier, magari se fosse stata una squadra di Premier, però mi stavano dicendo che comunque sono particolarmente ambiziosi e sono un club che vorrebbe puntare, se non andare alla promozione diretta, quantomeno entrare nei playoff, perché anche loro nella Serie B inglese hanno un meccanismo, no, del playoff per poter arrivare direttamente in Premier League. Quindi però sai, per forza non si fa neanche la scelta, quindi bisogna che il giocatore sia convinto. Devo dire che l'accordo economico che la Fiorentina ha ottenuto col Wrexham è estremamente favorevole, perché 8,5 milioni di euro per la metà è tanta roba, perché vuol dire che naturalmente il 50% della futura rivendita aspetta la Fiorentina e loro in realtà spendono 8 milioni e mezzo, ma se poi lo dovessero rivendere la metà di quello che naturalmente viene incassato finisce alla Fiorentina, quindi da questo punto di vista l'operazione è ottima, però poi ci deve andare lui, quindi vediamo se magari nel giro di 2-3 giorni, perché poi la Fiorentina parte venerdì, giusto? Per la tournée inglese,
6: sì,
8: quindi
6: sì,
8: dove andrà sicuramente Goretti va su, questo mi è stato confermato, sì. E Paratici non lo so, tra l'altro Paratici è in giro, cioè in questi due giorni è stato fuori,
6: ma credo anche Goretti, mi sembra di capire, forse è stato o è tuttora fuori, oggi dovrebbero ritornare, forse per sì. Anche per l'amichevole.
8: Paratici di sicuro che è stato via un paio di giorni, ma non si riesce a capire se è stato a Milano, se è stato a qualche altra, ora non è che io voglio indagare dove va,
6: no,
8: Paratici,
6: no,
8: francamente
6: certo.
8: Non è che mi interessi, no, visto che comunque l'ho visto l'altro giorno anche al Viola Park, però lui secondo me in questo paio di giorni sicuramente ha incontrato qualcuno e come al solito avrà fatto le sue video call di mercato con tanti operatori, però oggi notizie, voglio dire, concrete non ce ne sono, secondo me continuano a lavorare anche su un forte esterno, ormai non si sa più nemmeno quale possano essere i profili, perché Bakayoko andava bene e poi dopo un certo punto no, non è più un obiettivo, anche se in realtà noi sappiamo che inizia ha cambiato allenatore, quindi come quando c'è un cambio d'allenatore, no?
6: Sì,
8: uno vuole anche vedere prima il giocatore prima di farlo partire nel caso di fronte a una grande offerta, per cui loro dicono che non si può, che non è un obiettivo, loro intendo la Fiorentina,
6: certo.
8: Però sai, questo è un altro discorso, poi c'è di mezzo Garnacho, c'è di mezzo Cancellieri, Coleoscio che è due mesi lì tra coloro che sono sospesi, perché non si riesce a capire se mai questa offerta verrà accettata, ecco.
7: Ma ti risulta, Nick, che ci sia stato un contatto davvero per Mastantuono?
8: Ora io le notizie degli altri non so, sinceramente andare a verificare le notizie degli altri non so, non cioè l'ho data per buona ovviamente.
7: Certo. Sì, sì, certo. La domanda infatti era su cosa sarebbe risultato a te in caso, non sugli altri, certo.
8: No, ma devo dirti la verità, non l'ho approfondita, anche perché sinceramente ero dietro altre situazioni, però ma tanto non è forte, quindi voglio dire ci mancherebbe altro. Mi sembra strano che magari il Real Madrid possa far parte capire, però sai, Lini prende sempre
6: aveva
8: tutto
6: aperto
8: Mourinho.
6: Per la Juve, no? Per la Juve c'era stata un'apertura però in prestito alla Juve.
8: Sembrava di sì, esatto. Sembrava di sì, e poi però mi sembra che anche lì per ora non si erano riusciti. Chiaramente stiamo parlando di uno dei migliori talenti che sono arrivati in Europa,
6: sì,
8: quindi
6: sì,
8: voglio
6: sì.
8: dire.
6: Poi un anno
8: così
6: fa,
8: forse sarebbe dire. Davvero davvero tanta roba, quindi vediamo, dai, tanto giocatori ce ne sono. Ecco, stavo dicendo di stare un attimo attenti anche a Solomon, perché secondo me
6: sì.
8: lui c'ha una strategia, conoscendolo, che potrebbe essere questa. Tanto Solomon non rientra nel progetto tecnico del Tottenham, la Fiorentina lo può ancora tesserare perché c'ha la cittadinanza portoghese,
6: sì.
8: Il giocatore magari lo potrebbe prendere la città più bassa, visto che se poi dopo non accetta altre destinazioni, e magari lui potrebbe anche tenerlo lì per poi affondare il colpo più avanti, quando ormai ci avviciniamo all'inizio della stagione, e poi magari anche per il Tottenham potrebbe essere un problema, no? Andare a piazzare, eccetera. È una mia idea, è questa, non è.
6: No,
8: ecco,
6: è anche la mia, è quella che il giocatore accetterebbe di buon grado, perché la nascita della bambina insomma ha cambiato anche certe.
7: Sì, poi c'è già stato 6 mesi a Firenze,
6: esatto.
7: Conosce l'ambiente, ci stava bene, è plausibile, sì, no, che possa scegliere.
8: Devo dirti che ho avuto delle conferme, cioè la Fiorentina questo su Solomon non ti dice di non prenderlo in considerazione, cioè è un'ipotesi,
6: è un'ipotesi.
8: Che insieme a tante altre, insomma, lo sai, no, Luciano, noi abbiamo introdotto il nuovo gioco, quello lì, che naturalmente servirà poi a dicembre.
7: Smentisci tu?
8: Lo dico a beneficio anche di Ilaria Masini, che tra poco interverrà,
6: sì.
8: Che è molto interessata a questa cosa. Cioè, a Natale noi proponiamo il doppio gioco, l'indovina chi si compra, quindi naturalmente ci sarà l'indovina chi, che però tutti conoscono, e noi abbiamo risposto con lo smentisci tu, e chi viene più smentito vince, e a 100 c'è il super bonus. Ora naturalmente noi si ride e si scherza, però insomma tutto sommato il mercato della Fiorentina è anche questo, indovina chi si prende e indovina chi smentisco, ecco.
6: E chi hanno smentito? Beh, l'elenco è abbastanza lungo, no?
8: No, però naturalmente volevo fare una precisazione: gli esperti di mercato non possono partecipare al gioco, perché
6: okay.
8: sarebbero un grosso vantaggio, e quindi non sarebbe corretto nei confronti di adulti e bambini che si apprestano a giocare, quindi saremmo un passo avanti, no? Quindi è per tutti tranne che per i giornalisti di calcio mercato, mettiamola così, dai, si fa due risate, se no veramente ogni tanto ci serve un po' a stemperare, perché ho visto anche tante prese di posizione. Ragazzi, io sono il primo che vengo penalizzato, no? Dalla non informazione, però il gioco delle parti lo dobbiamo anche accettare, c'è poco da fare.
6: Certo, ma sentiamo che ne pensa, visto che l'hai tirata in ballo, la nostra
7: ci
6: Ilaria
7: siamo.
6: Masini, giornalista ovviamente della Gazzetta, ma
7: ciao,
6: per
7: Ilaria.
6: Noi è anche un'amica,
9: ciao,
6: con cui scherzare. Che ne pensi del quiz?
9: Sara, quindi non ho sentito.
6: Che ne pensi del quiz inaugurato da Niccolò Ceccarini?
9: No, guarda.
6: Che è in diretta, tra l'altro.
9: Ciao Nico. No,
8: ciao Ilaria. Io se tu vuoi ti prenoto, anche per la bambina.
9: Bambina. Ormai c'è la mia bambina di 17 anni.
8: Ma i figli sono sempre bambini, anch'io ce l'ho di 16 anni e mezzo, ma sarà sempre la mia bambina. Ecco.
9: Compriamolo per tutti, poi facciamo una a Natale invece di. Il gioco da tavolo è quello, dai.
6: Sì, dai,
9: tutti ragazzi e bambini e facciamo questo gioco.
8: Esatto, lo smentisci tu, che naturalmente presto sarà famosissimo in tutte diciamo le cartolibrerie e le edicole d'Italia, perché naturalmente però non adesso.
9: Hai detto anche, scusa, hai già scritto anche l'abbinamento che hai in mente per Natale,
8: Sì, l'abbinamento sarebbe, allora diciamo, il gioco nostro è un gioco a sé stante, però se fai con due ne prendi, cioè con un pezzo di uno ne prendi due, si indovina chi si compra e lo smentisci tu.
6: Niccolò, con questo allora,
7: direi che
6: con
7: possiamo
6: il gioco
7: salutarci.
6: Di Natale siamo un po' in anticipo, ti ringrazio, anche perché tra poco ti chiamerà sicuramente qualche altra
8: testata
6: del nostro gruppo, per cui
8: ora sto da parlare un po' di Juve, così almeno poi
6: tu sei multitasking.
8: Proponga anche a loro, lo smentisci.
6: Va bene.
8: Non so se loro però sono interessati.
7: Pubblicizzalo, Nick.
6: Grazie.
7: Ciao,
6: Niccolò,
7: Nick.
8: Ciao a tutti, saluto.
6: Allora, ripresentiamolo in tutti i crismi dell'ospite, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
9: Ciao Luciana, ciao Ludovico. Cominciamo con serietà, però c'è da fare questa promozione.
6: Sì, sì, ma infatti ti ho fatto chiamare appositamente insieme a lui. Ilaria, allora, oggi ci sarà l'amichevole, andiamo anche un po' sul campo, sulla nuova stagione. Ecco, innanzitutto, se ti aspetti di vedere Ken in campo, stamattina ho visto si allenava, però faceva insomma,
9: non lo so, ieri mi sembrava che Fegnani era estroverso, no, poi se prende qualche minuto insomma siamo contenti di vederlo, dice che sta bene e quindi sta facendo questo lavoro personalizzato, poi 30 minuti con la Primavera li ha giocati,
6: sì,
9: quindi
6: due gol e un assist tra l'altro al netto che giocava contro insomma la Primavera, che è una squadra ancora che si sta formando e ricostruendo, perché insomma cambiano le annate dei giocatori e quindi si riparte a capo con un nuovo staff con Andrea Zoli, quindi insomma anche loro avevano già la prima settimana sulle gambe, quindi è abbastanza semplice segnare 8-1 alla Primavera, ecco, per capirci, però è comunque un buon segnale, no? Che sia rientrato e abbia fatto
9: quei due molto gol. Sorridente, molto, esatto, coinvolto, poi ci sono le voci di mercato, cioè su Ken possiamo aprire veramente una pagina a parte e farci un capitolo, però se ti devo dire, parlando dell'amichevole di oggi, io il vero interesse che ho non è per l'attacco, anche perché mi sembra che sia un reparto ancora tutto in costruzione, soprattutto sugli esterni d'attacco, ma anche centravanti, non sono sicuri di rimanere nessuno dei due. La mia vera curiosità è come metterà oggi la stessa in centrocampo, cioè io proprio questa me la tengo come domanda principale di oggi, cioè voglio vedere chi sono i tre che partono, se c'è Ulahi, se Mattà, se Fagioli, e come li mette.
6: Allora Ulahi è tornato, sì, si sta allenando,
9: scusami, tra Fagioli, tra Durre e Mandragora, cioè mi fa piacere capire intanto come li posiziona e chi gioca subito. Poi ovviamente l'Inghilterra ci darà la risposta definitiva sulla I, se play, se mezzala, cioè diciamo, ecco, andando avanti sull'amichevole di oggi, la mia curiosità principale su questa carettina ora riguarda il centrocampo, meno sulla difesa, perché intanto immagino che oggi ci saranno Vieri e Dragusin come centrali e i due bassi. Non so cosa aspettarmi, però se c'è Dodò che è in uscita, cioè fai delle valutazioni.
7: Sai, Laria, sui due bassi è difficile esprimersi ora, perché è un po' tutto in divenire, mentre i centrali questo li abbiamo già abbastanza chiari.
9: Esatto, quelli ci sono delle cose che ti creano curiosità, delle cose che invece qualsiasi cosa tu veda, cioè i due esterni alti che vedremo oggi, non fini a se stesse queste valutazioni, perché non puoi veramente prendere nessun tipo di informazione. Invece ci sono dei riparti in cui già puoi cominciare a ragionare. Ci fosse stato già anche Ulahi pronto per qualche minuto, ecco, lì avremmo avuto la completezza delle riflessioni che si possono fare su questo reparto.
7: Ulahi che tra l'altro, per chiudere, è tornato e al Viola Park sta svolgendo un po' di lavoro in palestra, però ha ottenuto il visto che gli serviva, insomma.
9: L'aveva detto la Luciana, infatti.
7: Sì, infatti era per ribadire.
6: Senti, poi andrai anche, immagino, a seguire l'annullamento del primo francobollo celebrativo, però io a casa per esempio ho Zoff che tiene la Coppa del Mondo, ora non so dove l'ho messo perché i francobolli si perdono, mi piaceva collezionarli, addirittura ne ho uno dello scudetto, di uno scudetto del Milan, forse quello vinto a Perugia, ora non ricordo, insomma mi piace collezionarli, quindi che ne pensi?
9: No, ecco. Però cioè io non li colleziono, però ecco, sarò presente, è una curiosità, è un'iniziativa che è subito prima dell'amichevole, quindi andrò lì a vedere di che cosa si tratta, chi ci sarà anche
6: alle 5 del pomeriggio, insomma è una conferenza stampa oltre
9: 16:30
6: 17 mi sembra, però controlleremo meglio, tanto insomma è quasi una indicazione di servizio più che un'informazione
7: più una cosa di contorno. Ilaria, detto questo, hai altre curiosità che riguardano il campo per l'amichevole di stasera col Gubbio? Perché comunque parliamo di un grosso che in sala stampa ha fatto capire di voler lavorare quasi totalmente sul 4-3-3, che è il suo marchio di fabbrica, sta aspettando questi benedetti esterni d'attacco di cui chiacchieriamo ormai da un mese, e ci ha adattato Gudmundsson per ora nei primi giorni di ritiro. Ti sei fatta un'idea su tutto questo?
9: Ma guarda, oggi tornando al centrocampo voglio vedere anche se Mandragora viene provato play, perché io ancora non capisco chi sarà il play di grosso, perché quelli che ci sono o quelli che arriveranno, tipo la insomma, non hanno caratteristiche uguali a quelle che aveva grosso nel Sassuolo o nel Frosinone, e quindi non so se sarà messo Fagioli e Mandragora possa fare il vice Fagioli, o se addirittura come caratteristiche fisiche Mandragora sia più adatto di Fagioli, non lo so. Aspetto anche con curiosità le convocazioni per l'Inghilterra, perché penso che almeno due giocatori non partiranno, ma è un'idea mia, e sono Moreno, che uno sta uscita, e l'altro credo che sia Son, che era stato coinvolto per vederlo in questa prima parte di ritiro a Zola Park, ma non credo, ma io
6: pensi sia stato bocciato tra virgolette,
9: penso io, però non ho conferme certe, però io credo che lui abbia caratteristiche simili anche ad altri che ci sono, e di grosso, cioè insomma è quello che rientrava Brescianini per esempio, c'era già, quindi non so se fra i due magari preferisce portare Brescianini invece che Somma, oppure poi li porta tutti, però ecco io ho sensazione Moreno e Somma secondo me non partiranno. L'urgenza della cessione eventuale di Ken si vedrà anche dalle convocazioni. Io ad ora credo che lui parta per l'Inghilterra, però se ci fosse veramente qualcosa di imminente, a quel punto, cioè su delle possibili cessioni, anche lì sarebbe inutile portarli via per questa settimana.
7: Allora,
6: senti, ti faccio tre nomi.
7: Vai.
6: Visto che avevi sotto mano i messaggi, ce n'è qualcuno per Ilaria? Altrimenti.
7: No, per il momento no. Avrei risposto a un tifoso che ci chiedeva un'informazione per l'amichevole di stasera, ma possiamo farlo anche più tardi.
6: Ah, ok. No, ti chiedevo, Ilaria, Lucca, Pellegrino, Dobbik, se andasse via Ken, questi giocatori secondo te sono adatti a sostituirlo?
9: Ma sono, penso, siamo tutti credibili, diciamo così. Io un occhio in più oggi lo metto su Lucca, perché è un giocatore che piace, e che piace anche da tempo, ma penso piace anche al direttore sportivo Paratici. Però ecco, in questo momento io non ti so dire se Lucca arriva se parte Keno, se Lucca arriva se parte Piccoli. Io in questo momento mi immagino anche una partenza collettiva, cioè che cambino sia Ken che Piccoli, e a quel punto può entrare Lucca insieme a un altro, quindi cambiarne due su due. A quel punto due nuovi andrebbero a giocarsi il posto da titolare, se i nomi sono questi. Io fra i tre oggi dico Lucca, per diversi motivi, e perché era già stato cercato.
6: Sì, ne parlavamo infatti anche con Niccolò, quindi siete abbastanza in linea anche come notizie, immagino. E, Pellegrino anche era stato comunque cercato, poi si parla anche di Pinamonti.
9: Sì, però poi Pellegrino ha finito sulla Juventus, Mirino, non so come sta andando avanti questa trattativa con la Juventus. Dobby che è in uscita dalla Roma, e poi ti aspetti sempre c'è qualcosa che arriva anche dall'estero, no? Perché l'abbiamo visto con Ulai, cosa può succedere, certo. Quindi noi rimaniamo su nomi, diciamo così, un po' più locali, e poi quando Parati ci va a cercare centravanti del Wolverhampton, cioè ti rendi conto che gli spazi d'azione suoi sono veramente molto più ampi, quindi però noi dobbiamo andare sulle nostre certezze, non è che possiamo tirare dei nomi completamente a caso, però secondo me su quel taccuino di nomi ce ne sono veramente tanti, e mi piacerebbe essere stupita, ecco.
7: Nel senso che vorresti avere qualche altro nome da Mister X?
9: Sì, esatto.
7: Sì, anche perché sai, Paratici ci ha abituato un po' anche ai colpi a sorpresa, basti pensare appunto a quando venne annunciato Jimenez, la notizia di Sky Sport che era praticamente già al Viola Park, quindi possiamo aspettarci più o meno di tutto. Ilaria, invece, come vice Ken, che era il tema dell'anno scorso, quest'anno ok, si parla in primis dell'eventuale sostituzione di Ken. Alle sue spalle per ora c'è Piccoli, che è sul mercato ma che la Fiorentina sta facendo fatica a piazzare. Ieri io e Luciana parlavamo anche di questo, perché qualche ascoltatore ci portava alla bocca per esempio Pinamonti, per dirne uno. Pensi che qualora ci fosse l'uscita di Piccoli, la Fiorentina andrà ad intervenire su un nome, diciamo, pesante per essere un sostituto di base, o si accontenterà anche di qualcosa di più leggero e meno esoso economicamente?
9: Non lo so, cioè io ti ribalto anche la questione perché me l'hanno posta e quindi la pongo anche alta voce da di fronte a voi. Cioè bisogna capire anche se attaccanti come Luca e Pinamonti vengono a fare la riserva certa. Cioè dipende sempre da chi è il primo, cioè da chi è il titolare. Perché se tu arrivi con la possibilità di giocarti il posto, allora sono diversi i giocatori che possono accettare la destinazione. Io credo che se a Luca appena molto gli dici vieni a fare la riserva futura di X, allora anche loro non accetterebbero di buon grado la situazione. Quindi bisogna vedere come gliela poni la questione, come ci parla grosso e che cosa gli dice, che cosa ha in mente su di loro. Perché, ripeto, io non sono convinta che ci siano giocatori che vengano per fare riserva certa.
6: Sì. Senti, che ne pensi di questa suggestione lanciata dal nostro amico Flavio con il suo podcast, ovviamente Passione Fiorentina, Flavio Ognissanti, di Mastantuono, Franco Mastantuono?
9: Sì, allora io non ho informazioni dirette, te lo dico subito.
6: Sì, no, ma infatti
9: siamo... No, ci sta che stavo pensando mentre la leggevo che abbiano buttato lì questa cosa con Valdepeñas, cioè al momento che sei con una società così importante a parlare di Valdepeñas, che praticamente bisogna solo capire quando arriva, ma arriva, allora il discorso si può allargare a altri giocatori. Certo, sarebbe un gran nome, sarebbe una bella operazione, però onestamente non ti posso aggiungere altro perché non ne ho conoscenza.
6: E tra l'altro, insomma, forti ma giovani, quindi rientrano in quel profilo.
9: Questa mi sembra che sia proprio la strategia di mercato di Paratici in questo momento, giovani e giovanissimi, perché se vai a vedere tutti quelli che ha preso sono under 25, che a livello di ingaggio poi non pesano tantissimo, diciamo così, e tutti giovani, e poi c'è queste operazioni che sembrano anche dispendiose sui 2010, ma che poi dispendiose non sono, se come pensa Paratici, cioè pensando al futuro. Se tu oggi prendi un ragazzo 2010 lo paghi anche un milione, ma anche solo fra un anno e due lo rivendi a due, se intanto hai fatto più uno, cioè non so se mi sono spiegata, però questa è proprio una strategia mirata, cioè anche di movimentare la rosa anche con dei giovanissimi che fra 2 o 3 anni si possono entrare nel mercato dei grandi, e questa è ovviamente una cosa che fino a questo momento a Firenze non avevamo visto.
6: Bene, grazie Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
7: Ciao,
6: è stato
7: Ila.
6: Un piacere,
9: grazie
6: come
9: Luciana,
6: sempre.
9: Grazie Ludovico.
6: Ciao. Ilaria. Bene, allora leggiamo un paio di messaggi e poi andiamo.
7: Sì, visto che
6: ci riprendiamo fiato.
7: Allora, siete veramente tanti tra messaggi scritti e note audio. 3487539933, come diceva Luciana, vi daremo ancora più spazio nella seconda ora. La prima l'avevamo impostata più sui collegamenti e sulle notizie. Quei pochi che leggiamo ora prima di andare in pausa, volevo partire da Francesco che ci chiedeva: ciao ragazzi, sapete se oggi il Viola Park aprirà alle 16 per le attività per bambini o se apre più tardi per via dell'amichevole? Allora, caro Francesco, per oggi che c'è Fiorentina Gubbio, il Viola Park e il Barberino Outlet Summer Village, che è di fatti il camp per i bambini e ragazzi, apre alle 17, quindi dalle 5 è tutto

0: spazio e diamo dopo più spazio possibile.
1: Fermiamoci un attimo.
0: A tra poco. Radio
2: Firenze Viola. È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
3: Firenze Viola. Solo scarti della Juventus, João Mario, Kulusevski, che ora vabbè è Tottenham, cioè Paratici vabbè che è stato tanto dirigente della Juventus, ma nel mondo ci sono altri arrivatori. Aveva iniziato bene la campagna acquisti, ma se mi piglia João Mario e Luca e manda via Piccoli per Luca e mi tengo Piccoli, anzi la campagna acquisti non è più buona. E comunque è una squadra secondo me da ottavo decimo posto, non fatevi illusioni di più, perché è una squadra da ottavo decimo posto, certo meglio che rischia la Serie B, ma non credete che si vada oltre, eh? Non esaltiamo troppi i Paratici, ricordiamo, ce l'ho i bombi viola.
4: Ciao a tutti ragazzi, forza, forza viola sempre, un saluto speciale a Ludo che aspetto trepidante a settembre per ricominciare insieme in campionato. Però ecco, diciamo che comunque se devo prendere Luca, che è peggio di Piccoli, mi tengo Piccoli.
1: Mi sembra tanti estimatori,
0: sì,
1: per Luca.
0: Eravamo,
1: scusate,
0: un attimo tappati.
1: Eravamo senza audio e sono partita troppo presto, ma insomma mi sembra,
0: sì,
1: di capire che non
0: scalda
1: abbia,
0: Luca, il
1: non
0: cuore.
1: Scalda
0: io
1: Luca.
0: Io mando un abbraccio
1: perché...
0: a Francesco, tra l'altro, alla seconda nota audio che abbiamo.
1: Sì, sì, sì, sì. Non scalda perché forse se ne parlava da tanto, da quando giocava al Pisa. Poi fece bene quei 6 mesi al Pisa, poi ha rifatto bene, abbastanza bene all'Udinese, ma ha sempre un po' fallito le sue occasioni, questo c'è da dirlo, non ha retto,
0: sì,
1: le pressioni,
0: sì,
1: al Napoli,
0: sì.
1: Ma non è sempre semplice passare dall'Udinese al Napoli, poi anche in Inghilterra dove era andato
0: al Nottingham,
1: ecco, scusa, grazie, e non ha fatto insomma nulla, per cui ecco, resta un po' il dubbio, però io
0: diciamo che non si è imposto in nessuna grande,
1: esatto,
0: realtà in cui è,
1: esatto,
0: stato, ecco.
1: E quindi questo fa pensare che forse manca un po', gli manchi un po' di personalità, però io non lo boccio insomma se dovesse arrivare, ma certo non vedo un passo avanti rispetto a Piccoli, figuriamoci rispetto a Ken, insomma, se dovesse
0: prendere
1: il posto di Ken, staremo a vedere, dai.
0: Invece il primo ascoltatore ci invitava a rimanere a testa bassa, ecco, non volare troppo alti, e ci sta, vista la scottatura di un anno fa che abbiamo pagato con la partenza che sembrava in pompa magna dell'anno scorso e che poi ha portato alla stagione che c'è stata.
1: Io credo Paratici abbia anche fatto subito quegli acquisti, perché erano acquisti anche onerosi, cercando di portarseli a casa per anticipare la concorrenza,
0: possibile.
1: E per fare delle operazioni economicamente costose con delle formule che hanno permesso di abbassare un po' i costi, però poi non possiamo aspettarci tutti dei giocatori, dei grandi colpi, perché insomma ragazzi c'è solo il campionato, la Coppa Italia, io spero di andare fino in fondo con la Coppa Italia, però insomma non c'è la vetrina europea, non puoi fare uno squadrone, sarebbe anche sprecato, secondo me va fatto uno step per volta, sperando che quest'anno la Fiorentina vada più avanti e più in alto
0: possibile, possibile. Va bene, leggiamo qualche messaggio, sì. Matteo, buongiorno Ludovico, partiti da Como per raggiungere il Viola Park per la prima amichevole, arriviamo. Beh, Viola amore mio, Matteo,
1: non portate
0: Niccolò
1: via
0: e Noele,
1: da
0: sì.
1: Como è sempre pericoloso, non portate via Kenmir.
0: No, non credo. Non credo. Un saluto a Matteo. Stefano fa una riflessione che io condivido, ossia: ma Stantuono è più trequartista o fantasista centrale? A Madrid è stato impiegato come ala destra essendo un mancino, ma non ha convinto. Non è un'ala classica che fa tutta la fascia, lo vedo più simile a Nico Paz. Sono d'accordo, perché sì, visto anche al River quando esplodeva in Argentina era più 10 puro che esterno largo. Però non mi sento neanche di bocciarlo a pie pari. Alla fine a Madrid ha giocato e non giocato, ha avuto sì le sue chance, ma a 18 anni a Madrid non è facile insomma imporsi subito.
1: Se parliamo di piazze importanti e di pressioni,
0: più di così non so dove si possa andare. Però la riflessione tattica di base almeno io la condivido.

0: Divido. Fede da Scandici, ma Stantuono Sule sarebbero colpi colpi doc giusto.
1: Sule ieri arrivava la freddezza della Fiorentina a tal, sì, sì, a tal nome, però, e poi la Roma ha altri problemi, ora non credo che faccia, sì, più che altro, uscire questi giocatori, perché insomma è saltato Somerville, ha difficoltà a fare il mercato come l'aveva impostato inizialmente, quindi staremo a vedere. Io
0: poi oltre a quello, Sule, dicevamo ieri che la Fiorentina aveva parlato per ora solo col suo entourage, non con la Roma, anche perché sarebbe un'operazione tanto tanto onerosa. Invece Mastantuono in Real probabilmente in prestito lo fa uscire anche facilmente per, certo, per farlo crescere. Maurizio da Serravalle, Mastantuono dove lo metti? Esterni da tenere Ken e basta, non ho ben capito il messaggio, ma penso volesse chiedere dove si colloca Mastantuono, e afferma che terrebbe Ken. Invece Massimo da Sesto, Ken da vendere solo per far cassa e comprare con i soldi, e sponsorizza Mastantuono, Nusa, Bakayoko e Alaibegovic, che è un nome che non abbiamo praticamente mai menzionato, ma che potrebbe tornare.
1: Ne parlava il Corriere dello Sport, esatto, stamattina, il nostro Niccolò Santi, tra l'altro, per cui insomma è un nome che anche lui ha fatto anche per Firenze Viola, però
0: anche perché sembrava un passo Fiorentina dalla chiusura dell'Atalanta, esatto, che però un po' frenato nelle ultime ore su un giocatore molto interessante.
1: E poi vi invito anche a leggere la coperta, noi la chiamiamo così, l'articolo insomma fatto, uh-huh, anche da Andrea Giannattasio, ha fatto il punto su Niccolò Fortini che vuole il Torino, ma insomma ci sono Napoli, altre squadre interessate, per cui è ancora tutto da decidere il suo futuro, e magari dalla sua uscita potrebbe arrivare proprio João Mario, cioè il terzino destro. João Mario, se arriverà dopo l'uscita di un terzino destro, perché in questo momento con l'acquisto di Jimenez poi tu numericamente c'hai ancora Dodò, quindi numericamente li hai i terzini.
0: Poi c'è chi ci invita alla calma nel parlare dei canterani del Real Madrid, per esempio Claudio ci scrive: ma Portillo era sempre scuola Reale, era un fenomeno, puntini puntini puntini. Sì, chiaramente non, certo, non escono tutti forti, ci mancherebbe
1: anche
0: altro.
1: Anche Cospo veniva dal Barcellona,
0: eppure ce ne hanno parlato anche malino a livello di, sì, a livello tecnico, insomma,
1: manca
0: di fondamentali.
1: Un po' di fondamentali, sì.
0: Poi Samuele da Firenze: ragazzi, non facciamo grandi aspettative sugli esterni, ne faranno due, terranno Good e Jimenez come eventuale esterno alto. Poi Simo Bex: in 8 anni non avete ancora capito che Mandragora Play è impossibile, non lo sa fare. Questo penso fosse un messaggio in riferimento al ragionamento che faceva Ilaria prima con noi.
1: C'era però Indur, mi sembra, nell'altra amichevole,
0: sì,
1: mi sembra fosse, sì, Indur.
0: Ma io faccio fatica a vederli entrambi playmaker, però ti dirò, sono entrambi mezzale,
1: certo,
0: pure per caratteristiche.
1: In questo momento
0: condivido lo spunto di Simo,
1: ha fatto due formazioni, no? E in una giocava Fagioli, nell'altra giocava Andur, e Atta in realtà è partito con Dur. Vedremo oggi, sono curiosa anche io, come diceva Ilaria, di vedere che centrocampo sarà, perché noi parliamo sempre di questo centrocampo Ulai, però credo che non possa giocare se non qualche minuto Fagioli, Atta, però vedremo insomma poi quali saranno le scelte reali di Grosso,
0: certo. Io mi metterei, sì, intanto in collegamento con l'ospite mentre leggiamo gli ultimi messaggi. Luca: tra Dovbyk, Pellegrino e Lucca non fanno Ken in tre, sarebbe comunque un peggioramento drammatico, pensiamoci bene prima di distruggere questa campagna acquisti.
1: Ma Dovbyk a me mi interessa più degli altri due.
0: Io Dovbyk non... come dire, non lo denigrerei così tanto. Poi non so se l'attaccante adatto a Grosso, questo sono d'accordo.
1: Però nel 4-3-3
0: però non è scarso, come ci diceva ieri Zovalieri, non è scarso, ecco ragazzi, non lo battezzate così solo per quello che
1: anche
0: si è visto a Roma.
1: Con Gasperini, cioè, al di là che il modulo non era quello suo, diciamo, ma o ti piace o non ti piace, quindi se a Gasperini non piaci, sei un po' tagliato fuori.
0: Va bene, abbiamo il prossimo ospite in collegamento. Volevamo fare un punto con chi sa meglio di noi cosa sia il calcio sudamericano, in particolare quello argentino. Storico agente, lo conoscete tutti, Baren Kraus, che è un amico di Radio Firenze Viola. Ciao Baren, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie per essere con noi, Baren. Chiaramente volevamo fare con te un punto sull'interesse della Fiorentina per Franco Mastantuono. Baren, Mastantuono al River era considerato forse il prospetto più interessante degli ultimi tempi nel calcio argentino. Probabilmente a Madrid ha pagato il grande salto, no? E qualcuno ci sottolineava anche il problema di collocamento, ha giocato spesso largo a destra, lui che nasce più trequartista. Ti chiedo intanto che giocatore è per te Mastantuono, hai seguito la sua evoluzione al River e lo spostamento a Madrid, e quanto potrebbe far comodo alla Fiorentina?
2: Sì, si tratta ovviamente di un ragazzo che conosco da quando aveva 14 anni, figuriamoci, l'avevamo visto già quando era proprio piccino, è un giocatore interessantissimo, anche perché contrariamente a tutte le mezzali, diciamo ai 10 del River, storicamente non era neanche piccolissimo, un ragazzo di quasi 1,80 m, insomma, messo abbastanza bene, e ovviamente ha debuttato molto giovane al River, e come sempre succede è debuttato in un momento in cui c'è stato un entusiasmo eccessivo nei suoi confronti, ripeto, c'è stati i suoi procuratori che hanno, insomma, soffiato un po' sul fuoco e hanno fatto un'operazione, diciamo, economicamente interessante per il River, ma tecnicamente non per il ragazzo, perché andare nel Real Madrid in un momento in cui il Real Madrid ha dei grossi problemi, perché non è il Real Madrid che trionfava, è un Real Madrid che paga 10-12 punti al Barcellona, e quindi non è facile l'inserimento di un ragazzo. Poi soprattutto chi conosce Real Madrid sa che non è facile, come un ragazzo giovane, a differenza del Barcellona, non è così facile imporsi. D'altra parte, ragazzo, ha 19 anni appena, insomma, deve ancora compiere 19 anni, quindi insomma, tempo ne ha. Ragazzo interessante che ha veramente delle doti tecniche e balistiche anche interessantissime. Quindi, se la Fiorentina, come dicono, come sembra, può essere interessata, sicuramente inserita in tutto questo gruppo di ragazzi giovani con grande futuro, io credo che sarebbe un acquisto straordinario, a mio modo di vedere.
0: A livello tattico, se hai anche tu dell'idea che renda più da numero 10, quindi centralmente dentro al campo, svariando tra le linee, rispetto che largo a destra, perché la Fiorentina ad ora sembra lo stia cercando eventualmente come esterno nel tridente, però insomma
2: sì, io non, cioè, sinceramente non lo vedo, però tutto può essere, insomma,
0: cioè, non lo vedi sulla fascia, mi sembra di capire.
2: No, cioè, i giocatori che crescono nel River in quella posizione non hanno disposizione per giocare sulla fascia, non esiste, cioè. Poi ripeto, tutto può succedere, giocatori tu manca adattare, però non è il suo ruolo naturale. Il ruolo naturale è di trequartista, di giocatore, cioè, dall'ultimo passaggio. Per me fa fatica, ecco, adattarsi, capito? Non è Bruno Conti o un giocatore che possa, Mancino, che possa adattarsi come si usa a fare ora, no? A gamba cambiata, come si dice, no, però,
0: a piede invertito, no, sì, certo.
2: Sì,
0: l'argentino, sì. Sì, la stavi dicendo un po' alla spagnola. No, ti chiedevo, Baren, se...
2: Cambiata,
0: certo. Pensi nel caso in cui venisse davvero a Firenze, e ancora appunto siamo molto lontani, è più un'idea in questo momento, però potrebbe un po' emulare il percorso che ha avuto Nico Pazza a Como? Perché il giocatore per caratteristiche più o meno è simile, anche il piede è quello, la posizione è quella, e il percorso sarebbe da club a club su per giù uguale. Secondo te ci può essere un parallelismo?
2: Assolutamente sì, li vedo proprio identici, ecco, come giocatori, insomma, sì. Fantasia, Mancini, voglia di protagonismo, chiedono la palla, non hanno paura di farci dare la palla addosso, capito? Sono quei giocatori fisici assolutamente identici a Nico Pazza.
1: Baren, senti, sei rimasto deluso da Beltran e da come è finita? Pensi la Fiorentina potesse anche farci un po' di più come soldi, insomma?
2: Sì, è stata una delusione. È stata una delusione, un giocatore che non ha trovato qui né ruolo né condizione, ecco, secondo me. Probabilmente ha sbagliato anche lui a cercare, come spesso succede, di adattarsi, no, alle esigenze di un allenatore o di una squadra. E lui è una seconda punta, e invece qui l'hanno fatto giocare anche in altre posizioni, si è sacrificato, però effettivamente, insomma, pur dandogli qualche attenuante, però è stata una grossa illusione, sì, sinceramente sì. Probabilmente ora tornerà a River e riprenderà, ecco, magari a essere un giocatore, perché non c'è manizio ancora, non ci dimentichiamo.
1: Sì, sì, infatti è tutto sommato giovane.
2: Potrebbe essere ancora un giocatore interessante, addirittura al limite anche per la nazionale argentina, capito? Perché la nazionale argentina.
1: Ecco, pensi ci siano dei contraccolpi, ti interrompo proprio perché sì. Sulla nazionale, dei contraccolpi dopo la finale persa?
2: Sicuramente sì, per quanto vogliono far passare questa sconfitta come una mezza vittoria, in realtà è finito un ciclo di molti giocatori.
1: Forse anche del CT.
2: E probabilmente anche del commissario tecnico, di solito è sempre stato così.
0: Beh, anche perché Baren, l'Argentina di Scaloni ha vinto tutto in 4 anni, anche a ripetizione, quindi gli obiettivi da raggiungere li hanno veramente raggiunti tutti.
2: Certo. Però, ti ripeto, gli argentini, soprattutto questo nuovo presidente Tapia, ci ha abituato a delle sorprese, perché Scaloni non si aspettava nessuno. Potete pure che lo confermino. In realtà il gruppo, diciamo, di lavoro è un gruppo serio, perché sì, è formato da giocatori straordinari, no? Di giocatori di una cristallinità come carriera e come personaggi, che sono fuori da ogni dubbio, cioè da Aymar, Sala, Samuel. Insomma, è uno staff serissimo. Scaloni ha lavorato bene, potrebbe pure, però deve ricominciare da zero. Di là di Messi ci sono 6 o 7 giocatori che non possono più giocare.
0: Sì, sono indubbiamente alla fine di un ciclo e di una generazione che appunto, come diceva Scaloni stesso, probabilmente sono arrivati in finale al mondiale anche spenti fisicamente, perché avevano dato tutto nelle partite precedenti, dovendole praticamente ribaltare tutte, letteralmente tutte.
2: Già sono partiti in condizioni fisiche non ottimali, e durante il mondiale ovviamente non puoi migliorare, perché ci sono impegni ravvicinati e compagnia bella, e quando sono arrivati alla finale non avevano più niente da dare proprio.
0: Barend, per chiudere sulla Fiorentina, sì, sei contento di ciò che stai vedendo per il momento da parte di Parati? C'è una campagna acquisti che ti convince? Cosa ne pensi per ora?
2: Per ora credo che abbia fatto un miracolo, una campagna acquisti della quale non ho memoria averne un'altra uguale, capito? Molto superiore a quelle dei primi Montello o dei Cecchigori, perché sono 6-7 nomi straordinari, più vecchio 24 anni. Quindi questo che cosa significa? Significa che c'è una volontà di aprire un ciclo, non è rimediare ora per festeggiare il centenario, qui c'è proprio una volontà precisa di aprire un ciclo vittorioso, con questi giocatori, con quell'età che hanno e con l'ambiente ora finalmente serio, finalmente con una società che ha dei professionisti che si occupano di questo e che sanno di questo, io credo che si possa andare lontano. Questa volta sono particolarmente ottimista.
0: Baren, grazie davvero di essere stato con noi, a presto e buona giornata.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ciao.
0: Vabbè, ci ha un po' confermato quello che pensavamo su Mastantuono, no? Che non nasce per fare l'esterno largo a destra, ma che potrebbe ricalcare un po' le orme di Nico Paz se venisse a Firenze. Non vuol dire che deve toccare quel picco, quel livello, però comunque sarebbe un nome interessante che accenderebbe, perché comunque dopo anni torniamo a parlare anche noi alla gente di nomi prestigiosi e anni fa questo non accadeva.
1: Fine carriera,
0: esatto.
1: Nomi prestigiosi ne sono arrivati, ma forse a fine carriera
0: fatto bene a precisare,
1: non hanno reso, insomma, venivano un po' a svernare, come uso dire spesso.
0: Hai reso l'idea.
1: Quindi è stato un peccato, insomma, alcuni campioni avrebbero meritato magari anche un finale migliore. Una situazione migliore. Leggiamo altri messaggi, Ludovico.
0: Alessandro ci scrive: buongiorno, ad oggi sopra gli 8 milioni di vendita è tutta plusvalenza, inoltre le condizioni croniche non mi piacciono, intende fisicamente Ken Via, finisce il messaggio.
1: Chissà, ieri è stato avvistato anche a fare una visita, è costantemente sotto controllo, lo stanno anche stanno pianificando il suo rientro, vediamo se questo però è un rientro anche per cederlo, no? Perché magari vogliono che stia completamente bene, non vogliono rischiare, no, situazioni sorprese come ce ne sono state anche in questo inizio di mercato, non per noi ma per altre squadre.
0: Poi Alberto ci chiede: tutti a cercare gli esterni, ma se Grosso giocasse con il 4-3-2-1, allora alla fine fossilizzarsi sul modulo è anche eccessivo. 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale, alla fine invece che gli esterni ha i due trequartisti, i giocatori un pochino più dentro al campo. Ci può stare, alla fine io non credo che Grosso sia un tecnico integralista e che va dritto solo ed esclusivamente sulla sua strada.
1: Però ha detto voleva percorrere la strada, il 4-3-3,
0: di base voleva partire dal 4-3-3.
1: Almeno così ha detto in conferenza stampa e poi ha aggiunto: vedremo alla fine del mercato, all'inizio della stagione, che organico avrò a disposizione, che tipo di giocatori, di caratteristiche avranno i giocatori nella rosa.
0: Anche perché le somme le tirerà a fine mercato, chiaramente, il primo di settembre.
1: Per ora lascia lavorare, non ha fatto richieste particolari e lascia lavorare, insomma, Paratici.
0: Anche perché sicuramente si fida ciecamente del, sai, il feeling allenatore di S, mai come quest'anno a Firenze, mi sembra davvero forte, perché alla fine Paratici e Grosso si conoscono da una vita, hanno già lavorato insieme in altre esperienze, quindi probabilmente Paratici sa già cosa vuole Grosso un po' a disposizione. Poi leggo Roberto da Bagnaripoli, restando sui messaggi: io sostituirei Ken con Zirkzee oppure Mateta. Allora, Zirkzee era venuto fuori di nuovo ieri in orbita Juve, ma allora ad oggi è un profilo aggredibile sul mercato, mi sembra strano che possa accettare la Fiorentina considerando anche l'alto ingaggio, e noi continuiamo a ribadire che la Fiorentina sta lavorando tanto anche sul taglio degli ingaggi. E voi mi direte: ma Mastantuono guadagna tanto? Sì, però Mastantuono in prestito
1: magari partecipa alla Fiorentina,
0: magari partecipa al Madrid, e non può avere sicuramente le pretese che può avere un giocatore già firmato come Zirkzee. Mateta a me non dispiacerebbe affatto, però credo che abbia già altro per la testa, però non sarebbe affatto un'idea brutta, anzi tutt'altro.
1: Ma mi piace che si fanno nomi, appunto, nomi importanti,
0: certo,
1: perché abbiamo capito che il mercato che fa Paratici è importante, è ambizioso, però ecco, come forse all'inizio siamo rimasti spiazzati dal nome dell'allenatore un po' quasi sottotono, diciamo, no? Rispetto ai nomi altisonanti che facevamo usciti, noi, sì, più sì. Noi li facevamo che pratici in realtà, o comunque erano nomi magari con cui c'era stato un approccio, ecco, questo sicuramente. E così magari anche certi nomi possono essere meno con meno appeal, però non, cioè, nell'ambito di una rosa ci possono anche stare, ecco. Io sono curiosa di vedere quali esterni effettivamente arriveranno, perché il gioco di grosso
0: è prevalentemente improntato sugli esterni, certi, come qualsiasi italiano giocava sempre 4-3-3, infatti si parlava tanto degli esterni quando lui era qui. Va bene, io mi fermerei, andrei in pausa un attimino, ci poi fermiamo per qualche istante e poi torniamo per l'ultima parte di trasmissione. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Se i nomi per l'attacco sono Lucca e Pinamonti, secondo me la Fiorentina rischia di rimanere un'incompiuta. Abbiamo fatto un ottimo centrocampo, un'ottima difesa, però in attacco mancano i giocatori che la buttano dentro. Kenner non è affidabile, non è contento di rimanere a Firenze, rischia di ripetere la scorsa stagione tra infortuni, assenze continue. Servono giocatori che la buttano dentro. Paratici deve muoversi per acquistare esterni e attaccanti che abbiano confidenza con il gol. In questo momento in rosa non ne abbiamo.
1: Beh, intanto eccoci di nuovo in studio, intanto ringraziamo l'amico, insomma, per il messaggio, ma devo dire che anche quando c'è stata la partitella ho visto molto attivi anche in questi giorni, insomma, di allenamenti durante le partitelle finali. Ho sempre visto molto attivi i centrocampisti, devo dire. Atta è uno che si inserisce molto, è andato anche in gol, anche lui ha detto che vuole migliorare da quel punto di vista. E, insomma, i centrocampisti nelle corde ce li hanno i gol, per cui possono aiutare molto, ma è normale che noi ci aspettiamo, come tutti, che dall'esterno e dal centravanti arrivino la maggior parte dei gol. Poi chi li fa, ma ecco, era per aggiungere qualcosa al tuo messaggio. E, leggiamo gli ultimi due o tre messaggi che erano rimasti in ponte, sì. E poi passiamo a chiamare l'ultimo ospite.
0: Marco 68, Zirkzee per me sopravvalutato, in due stagioni ha fatto 7 gol nelle ultime due. Sì, però è vero, però io Zirkzee di Bologna ce l'ho ancora negli occhi, e a parte giocare nello United in questi anni era un po' difficile per tutti, hanno floppato in tanti. E secondo me, se non verrà mai alla Fiorentina, si fa per parlare, però se venisse per me sarebbe un grandissimo acquisto. Poi, Daniele Buti, buongiorno, ma spero di no. Buongiorno, se ma spero di no Ken dovesse essere venduto, io farei all-in su Oyarzabal. Sì, non è più di primo pelo, però bel centravanti secondo me. Oyarzabal, allora, funzionale, dà molta mano alla squadra, soprattutto nella nazionale spagnola. Non è un fenomeno, ma è un grande attaccante. Esotico come nome, dai. Volevi dirmi qualcosa?
1: No, vogliamo sentire che ne pensa di questo nome Eugenio Ascari.
0: Eccolo.
1: Ciao Eugenio.
6: Ciao Luciana, buonasera.
1: Qui i tifosi sognano, e quindi insomma noi stiamo dietro anche ai sogni degli ascoltatori. Ripetigli il nome, che forse era
0: Oyarzabal in questo caso.
1: Sì, allora avevi sentito bene, ok.
6: Secondo me è raggiungibile, campione del mondo, ha segnato 4 gol ai mondiali, o 97, che sia poi così bene.
0: Sì, non è
6: 28 anni. A 28 anni a Real Sociedad, una società, ha sviluppato tutta la carriera nella squadra basca. Però se fino ad oggi, fin tanto che la Fiorentina non ha messo le mani sopra Ulaia, al centrocampista ivoriano, l'alternativa per l'attacco era rappresentata dal nigeriano Arokodare, che nel processo con Wolverhampton, che ha segnato 3 gol in 33 partite, Real Dabal sarebbe stato un lusso in confronto ai nomi che sono circolati fino ad oggi, quali possibili e probabili sostituti di Ken nel caso in cui l'attaccante dovesse partire. Quindi secondo io ho una mia idea, Luciana,
1: diccela.
6: Nel senso che si sono fatti tanti nomi, di nomi di esterni, oggi è uscito una Santuono,
1: sì,
6: no?
1: Infatti ti avrei poi chiesto
6: il 2007 argentino, sì, che Real Madrid ha pagato 60 milioni di lire. Un giocatore che è stato acquistato per una cifra esorbitante, però quest'anno, al di là del fatto che ha trovato poco spazio, ha giocato 23 partite, soprattutto Spezzoni ha segnato soltanto un gol, anche in passato a River Plate non è che avesse il piede caldo che fosse un grande realizzatore, al pari di Kulusevski, altro nome che è uscito, pupillo di Paratici, che sì, l'ha avuto sia la Juventus, se l'ha portato al Tottenham, che però è reduce da un anno di inattività, non gioca dal maggio del 2025, quindi è lo stesso Coleoscio che segna pochissimo. Questo per arrivare alla conclusione che invece nelle squadre di grosso, soprattutto nel 4-3-3 delle ultime due stagioni di Sassuolo, hanno segnato più gli attaccanti esterni che non la punta centrale. La punta centrale fino a Monchi in questo caso, l'attaccante boa che fa 8, 9, 10 gol al massimo, che però crea spazi per l'Orientè, che ne ha segnati 18 in Serie B due anni fa, e 9-10 quest'anno in Serie A. Per non parlare di Berardi a destra, che è la sua migliore stagione anche in Africa, da 16-18 gol con la alta continuità. Quest'anno stesso ne ha segnati 8-9 in Napoli, giocando con non troppa frequenza. Quindi, secondo me, gli esterni che fino ad oggi sono stati accostati alla Fiorentina non corrispondono al prototipo di calciatore gradito da Grosso. Ecco, questa è la mia idea, anche perché Paratici si è abituato che tutti i nomi che sono regolarmente usciti non sono quasi mai arrivati. Sono arrivati delle grosse sorprese di cui chi può attaccare, di cui fino al giorno prima non se ne era mai parlato.
1: Quindi, per dirla con Ginaccio Bartali, è tutto da rifare?
6: No, tutto da rifare. Secondo me ha in serbo qualche colpa a sorpresa, ecco. Si inseguono i nomi di Bakayoko, Coleoscio, Volpato, che comunque non rappresenta, a mio giudizio, la prima scelta, perché non è in calcio nel Sassuolo, non era un titolare. Quindi magari si rincorrono tanti nomi e poi esce fuori con la sorpresa dal cilindro. Ecco, io credo che in queste prime battute di calciomercato, in questo primo mese di calciomercato, Paratici ci abbia abituato a questo. Jimenez non era mai uscito ed è arrivato, sì. Attà non era mai uscito, è arrivato. Vieri è forse l'unico di cui c'era parlato, no? Prima che arrivasse,
1: sì, è vero, se n'era parlato,
6: il nome che era già circolato, però tutti gli altri sono state sorprese,
1: anche messe lì, insomma, era
6: portata
1: a compimento
6: dal grande di S. Viola.
1: Sì, infatti, quindi potrebbero esserci delle novità in quel senso. Senti, se Ken partisse, no, dei nomi fatti, anche lì ti convincono questi nomi? Tu, Luca, non mi sembra che tu fossi un grande estimatore,
0: Dovbik,
1: mi sto con tutti io, e poi Pinamonti,
0: erano questi sì.
1: Pellegrino, insomma, quali sono i nomi?
6: Io direi Luca, perché onestamente non mi sembra dicono... il calciatore che è adatto al calcio di grosso. Pinamonti l'ha già allenato e quindi rappresenta un buon vantaggio in questo senso, sì. Dobbi, che è un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi, quest'anno alla Roma ha segnato soltanto 3 gol, potrebbe essere acquisito a una cifra abbordabile intorno ai 15-18 milioni, però non dimentichiamoci che lo stesso Ken, quando è arrivato a Firenze l'ultimo anno alla Juventus,
1: zero,
6: non ha segnato neppure una rete,
1: quindi sì, zero gol.
6: Speriamo che si ripeta la stessa storia se qualora dovesse arrivare Dobbi, che a Girona negli anni in Spagna, in tutte le stagioni in Spagna, era andato a segno con regolarità tra i 15-20 gol a campionato, era segnato.
1: Magari anche una questione di modulo, no? E anche di feeling con l'allenatore, perché a Roma, sai, con Gasperini o piaci o non piaci, no?
6: Sì, dopo poi c'è Malen che si è sei mesi, di conseguenza gli spazi per Dobbi che sicuramente si sono ristretti. Ecco, un nome che a me piacerebbe, che è iniziato a circolare in questi giorni come possibile arriva la Fiorentina, l'esterno alto è quello dell'Argentino Sudè, che anche lui nell'ultimo anno non ha fatto bene, è stato un attimino pure la stagione compromessa, problemi con Valgia, però il Sudè dei tempi migliori di Frosinone veramente credo che potrebbe dar tanto alla Fiorentina, rappresenterebbe un valore aggiunto.
0: Più sulle di Mastantuono, Eugenio, che è la voce che va per la maggiore oggi.
6: È acclimatato al nostro campionato, conosce il nostro campionato, questo rappresenta sicuramente un vantaggio. Mastantuono non si discute, no, come qualità di giocatore, però ecco, ora ripeto, ha segnato un gol a Real Madrid, ne ha segnati 3-4 nella penultima stagione di Real Madrid. Non è un grosso, tradisce il portiere nuovo, però non è un grosso finalizzatore, forse questo potrebbe rappresentare un limite per il tipo di calcio che mette di mettere in atto grosso alla Fiorentina.
0: Eugenio,
6: in ogni caso è stato acquistato per 60 milioni a Real Madrid, quindi Real Madrid sicuramente potrebbe cederlo soltanto attraverso una formula del prestito secco o al limite con la formula della recompra come ha fatto con i Copacci e con il Como.
0: Eugenio, invece cosa ne pensi di un eventuale inserimento della Fiorentina su Alaibegovic, che è stato tra i giustizieri dell'Italia nelle qualificazioni al mondiale? Sembrava un passo dall'Atalanta, poi c'è stata una frenata in quella trattativa e diciamo che la Fiorentina lo sta tenendo d'occhio. Come si inquadra lui rispetto a tutti questi?
6: Lui è un giocatore giovanissimo, a 18 anni, fatto bene l'ultima stagione, è stato al Bayer Leverkusen per fine prestito, ha un contratto lungo con il Bayer Leverkusen fino al 2021, sì. Quindi è normale che il Bayer Leverkusen faccia un attimino resistenza prima di cederlo e non scenda sotto quella cifra che ha richiesto inizialmente, che mi sembra sia intorno ai 30 milioni di euro.
1: 30 milioni sono tanti.
6: Alla quale sta facendo un attimino di fatica ad arrivare l'Atalanta. In passato sembrava che anche Gasperini lo volesse alla Roma, l'avesse trattato come esterno alto, ma non è da escludere che possa tornare all'attacco, no, la Roma, dopo aver perso Greenwood e Somerville. A questo punto potrebbe anche decidersi di tornare al primo amore, in questo caso all'Ibegovic. È un buon prospetto di calciatore, secondo me, perché è molto giovane, ha grandi prospettive e vede la porta con facilità. Anche Ibrahimovic, in occasione di un commesso fatto alla partita alla Bosnia in occasione del mondiale, un giocatore che riesce, cioè, gioca con la maturità di un trentenne nonostante abbia soltanto 18 anni, quindi non si fa impressionare dalle tensioni, è abituato a giocare a grandi pubblici, questo rappresenterebbe sicuramente un vantaggio.
1: Oggi ci sarà la prima.
0: Difatti, la prima amichevole, perché quella con la primavera, certo, fa un allenamento,
1: esatto,
0: alla fine.
1: Con il Gubbio.
6: Ti
1: chiedevo che centrocampo vorresti vedere? Ora Ulai credo che sia ancora
6: presto. C'è, quindi non è disponibile, che dovuto rientrare.
1: Sì, no, è già al Viola Park, ma ovviamente
6: è rientrato
1: sì. Ma ha fatto palestra, quindi non credo, insomma, che grosso voglia già rischiarlo senza averlo mai visto in allenamento.
6: Sicuramente il centrocampo italiano sarebbe una lista di Oliatta, in assenza di lui forse può giocare Briscianini, può giocare Fabian, può giocare Incluse, quindi si tratta soltanto.
0: C'è anche Mandragora in tutto questo.
6: Mandragora, sì, che lo vedo più come centrale che non come mezzala. Poi, probabilmente da qui alla fine del mercato la Fiorentina dovrà anche privarsi di qualcuno, anche
1: Eh sì, infatti ti stavo per chiedere che gerarchie fai tu.
0: Anche perché in tutto questo c'è ancora Som, seppur considerato in uscita, ma c'è anche lui, cioè sono tanti in mezzo al campo ora, qualcuno dovrà uscire per forza di cose.
6: Io mi augurerei che il primo fosse Som, perché lo vedo il più estraneo al progetto Viola, almeno funzionale. Sono partiti minori, Baracco, visto che è andato là con Nicolini,
1: sì.
6: Bianco è andato al Modena,
1: sì,
6: Matucci è andato al Deportivo La Coruña, quindi qualche cessione minore è già stata perfezionata. Ora si tratta, Richardson è ritornato alle Havre, in Francia alle Havre, quindi si tratta ora di dar via 2-3 calciatori. Se veramente fosse concreto l'interessamento del Beşiktaş italiano nei confronti di Mandragora, io non dico, ci penserei seriamente
1: anche per un fatto di età, no?
6: Bravissima, è quello che anagraficamente è il meno fresco rispetto a Fabio, a Cristianini, a Zule in particolare, che è un 2004. Gli arrivi, i nuovi arrivi della Fiorentina sono stati tutti caratterizzati, no?
1: Sì.
6: Da, per il fatto di essere compresa la fascia d'età che va dal 2002 al 2006, quindi sono tutti giocatori giovanissimi, dai 20 ai 24 anni, quindi questo a testimoniare che Baratti ci voglia costruire una squadra che possa resistere nel tempo, durare nel tempo.
0: Eugenio, per quanto riguarda la difesa, ti convincono gli investimenti su Vieri e Dragusin?
6: A me tantissimo, onestamente credo che sia una coppia che si avvalga bene, chiaramente anche in questo caso fra Comunzo, Ponga, Ciccianieri si chiederebbe un'abbondanza eccessiva e credo che uno parla due di questi giocatori sia destinato a partire. Però i due nuovi arrivi mi convincono chiaramente. L'unica cosa che mi lascia perplesso, per il quale ecco, che mi dispiacerebbe a me personalmente, è se dovesse partire Fortini, se la Fiorentina non cercasse di fare l'impossibile per prolungargli il contratto, perché veramente mi dispiacerebbe.
1: Credo che invece
6: toscano, cresciuto nel vivaio, che sul punto di esplodere poi potesse godere tra l'altra squadra, in questo caso sembra il Torino più della Roma interessato all'acquisto del terzino destro, dell'esterno destro, della Viola.
1: Sì, infatti su Fortini ci sono tante squadre e credo proprio sia destinato a partire anche prima di Dodò, tra l'altro, perché comunque ha mercato, appunto, a differenza di Dodò, che sì, c'è questo interesse per il Napoli, ma non sembra concretizzarsi almeno fino a metà agosto. Insomma, i big forse richiederanno anche un po' più di tempo. Ora la Fiorentina mi sembra che stia facendo operazioni di secondo piano in uscita, intendo, o perlomeno cede quei giocatori che non rientrano, insomma, nel piano tecnico, nel progetto tecnico di Fabio di Grosso. Sì. Dimmi, scusa.
6: Quei calciatori che come Dodò Fortini hanno un contratto con scadenza 2027, di conseguenza la Fiorentina si trova quasi obbligata a cedervi, non a caso di confronti Fortini non è che abbia una
1: Ci sentiamo
0: dobbiamo perfezionare il collegamento, sì. Come diceva Luciana, nel frattempo che ripristiniamo il collegamento con Eugenio, siamo usciti su Fortini, su Firenze Viola, con la copertina a firma Andrea Giannattasio, che spiega come ci sia stato un rafforzamento dei colloqui tra il Torino e il giocatore. Questo risultava anche a me. Andrea spingeva sul fatto che il giocatore gradisce il Torino in primis, Napoli e Roma restano alla finestra per il giocatore. Dovremmo aver ritrovato Eugenio Ascari. Eugenio, ci senti?
6: Ci sono, sì.
1: No, non ti sentivamo più.
0: Stavamo dicendo di Fortini e Dodò. Eugenio, sai, Dodò il suo ciclo a Firenze perlomeno sembra averlo chiuso, no? Anche sul campo comunque ha giocato tanto, la sua storia con la maglia viola comunque l'ha scritta in questi anni. Fortini invece no, non l'abbiamo ancora visto all'opera per bene, no? Condividi che siano due strade diverse?
6: Assolutamente, l'unico punto in comune è la data di scadenza del contratto, 1927,
1: sì.
6: E di conseguenza rende debole la Fiorentina di fronte alle richieste che arrivano da altre società. Però è vero, come stavo dicendo prima, ci dispiacerebbe se le qualità di Fiorentina dovesse poi godersene un altro club, come a questo punto probabilissimo. La Fiorentina l'ha cresciuto, l'ha mandata a giocare alla Juve Stabia nel 24-25, l'ha riportata a casa, non ha attraversato una stagione esaltante per problemi fisici suoi e per problemi, diciamo, oggettivi della Fiorentina. Poi io credo che sia un ragazzo di 20 anni sul punto di esplodere. E non rinnovando il contratto, la Fiorentina è costretta a privarsene e sembra che la destinazione più probabile a questo punto sia il Torino. Io non escludo per noi invece la Roma, dopo aver perso Celi, che sta cercando in tutti i modi un esterno destro nel 3-4-2-1 di Gasperini. Penso che Dodò potrebbe rivestire quel ruolo in maniera ottimale.
1: Ma sì, sembrava avere già interesse da tempo, invece poi è una pista che si è freddata, staremo a vedere, no, se riprenderà.
6: Ma sì, non lo so, comunque dopo l'arrivo di Giovere, se te l'ho letto, ma se dovesse andare via sia Fortini che Gianluca Marchiano che la Valentina, si butterebbe su un altro interprete del ruolo, anche in questo caso presumo che Paratici ha per idee abbastanza chiare.
0: Eugenio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
1: Grazie Eugenio.
6: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie, ciao. Eugenio Ascari, agente, sempre un piacere, con lui si può parlare di qualsiasi...
0: Di qualsiasi questione, esatto. Siamo agli ultimi minuti di trasmissione e io risponderei agli ultimi messaggi che ci sono rimasti, visto che abbiamo una manciata di minuti, poi dobbiamo chiudere. Ale dalla Val di Sieve ci chiede, in riferimento a, penso, un messaggio che abbiamo passato prima, se era in formato audio o abbiamo letto se era scritto, chi avrebbe detto che Kane non vuole stare a Firenze? Nessuno, infatti non ci risulta che lui stia spingendo per andare via, però raccontavamo da ieri questo interesse.
1: L'entourage non dice che lui vuole restare a Firenze né chiude le porte, esatto, a eventuali richieste, per cui significa che è aperto anche a questa eventualità, da ovviamente studiare insieme alla società, cioè non è che punta i piedi per andare via.
0: Ecco, non ci risulta che lui stia spingendo per andare via.
1: La valuta anche il giocatore, quindi non è che si oppone o che ha scritto sui suoi social: io non voglio andare via, resto con la maglia viola. Ecco.
0: Anche perché rimane un profilo comunque appetibile nonostante la stagione brutta dell'anno scorso. La Fiorentina non fa le coppe, ci sta che venga cercato da club che fanno magari anche la Champions, come nel caso del Como, che vi raccontavamo aver parlato con l'entourage di Ken.
1: Sui social, che lui cambia spessissimo, quindi non fa neanche testo, però insomma era andato a vedere, c'era scritto solo atleta, per cui mi ha stupito, perché ha tolto ogni riferimento.
0: Sì, non ci stai dietro, ecco, a tutte
1: e quindi
0: cose.
1: Però lui ogni tanto lo fa anche per creare un po' di hype per i suoi dischi, eccetera, quando escono i dischi, per cui non ho fatto caso più di tanto, ecco.
0: Poi Stefano da Firenze ci chiede dove si vede la Fiorentina stasera. Su DAZN, quindi se vuoi vedere l'amichevole Fiorentina Gubbio la trasmette DAZN, ma però, ovviamente noi, ecco, la seguiremo, quindi per chi non la potrà vedere la diretta testuale, tutte le voci, le notizie dal campo su firenzeviola.it, su Radio Firenze Viola la consueta radiocronaca, il racconto della partita e del pre e del post con Andrea Giannattasio, che è il nostro riferimento al Viola Park. Poi c'è Simone da Campi che ci manda la sua lista di giocatori che prenderebbe in considerazione per la Fiorentina, e tra questi cita Nusa, di cui abbiamo parlato anche ieri durante la trasmissione, Bakayoko, che sappiamo essere un nome finito nella lista di Paratici, e basta, direi che li ho letti tutti e direi precisi, perché siamo arrivati anche sul gong.
1: Infatti,
0: precisi, quindi grazie a tutti voi per aver interagito con noi, perché siete stati veramente tanti, ma lo siete tutti i giorni, quindi ci fa enorme piacere rispondervi, essere qui a vostra disposizione. Luciana, direi che abbiamo chiuso anche per oggi.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, vi lasciamo appunto con
0: Palla al Centro, con Pietro Lazzarini e Tommaso Loreto. Grazie a tutti, restate su Radio Firenze Viola, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Le 17.03, mercoledì 22 luglio 2026. Una giornata dolce e amara. Amara perché purtroppo è un anno che non è più con noi. Dolce perché ci permette di ricordare anche la fortuna che abbiamo avuto a condividere parte di questo viaggio insieme a lui. Ovviamente il riferimento è a Celeste Pin, che come avete avuto modo di leggere su Firenze Viola ci permettiamo di considerare uno di noi, visto che è stato colonna portante insieme agli altri opinionisti di questa trasmissione Garrisca al vento, al fianco di Giacomo Galassi, ogni tanto anche in mia presenza. Oggi cercheremo nella prima mezz'ora di omaggiarlo e ricordarlo come Celeste merita. Intanto saluto Sauro Fattore al mio fianco, che ritrovo con grande piacere. Ciao Sauro, salutiamo e ringraziamo anche Stefano Cherubini che ci supporterà per quanto riguarda la regia. Ricordiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, messaggi di testo, note audio, 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Oggi è anche la giornata della prima amichevole ufficiale della Fiorentina, da cui poi cercheremo di trarre qualche indicazione. Vi ricordo, a partire dalle 19 l'appuntamento qui su Radio Firenze Viola per seguire in diretta la cronaca e tutto ciò che avverrà al Viola Park. Come detto Sauro, in questa prima mezz'ora mi piacerebbe ricordare Celeste e omaggiare anche tutto quello che Celeste è riuscito a fare per Firenze, per la Fiorentina. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, ho notato in un certo senso come lui fosse molto simile a Firenze, alla Fiorentina, che ti entrano nel cuore, che sostanzialmente, anche volendo, e sarebbe impossibile voler eliminare Celeste dal ricordo, entrano a far parte di quella che poi è la tua vita. E Celeste, per tutti quelli che poi l'hanno conosciuto, è rimasto esattamente come Firenze e la Fiorentina sono rimaste per lui. Tu ieri hai partecipato alla messa che si è tenuta alle 18.30. Ti chiedo se hai voglia magari di dire due parole su Firenze Viola. Trovate già l'omaggio di Sauro.
2: No, ma ci mancherebbe altro. Celeste, insomma, era diventato un fiorentino, via. Cioè, adattato, perché un po' di vento ce l'aveva sempre, però insomma, poi insomma, come persona ora diventa anche difficile, perché quando fai tanti elogi, no, sembra che, ma io ero molto amico, sì, che anche il difetto che poteva avere per me era un pregio. Ci manca, perché sai, ora è passato un anno.
1: E ci siamo anche chiesti, soprattutto in una stagione complessa come quella che poi fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, in che modo Celeste sarebbe stato in grado di indorare la pillola per i tifosi, perché poi lui aveva anche questa capacità di infondere ottimismo anche nel momento
2: lo
1: più...
2: Lo chiamavi demoristiano, no? Dicevo sempre, dentro stanno in mezzo.
1: Qualche ascoltatore si arrabbiava anche.
2: Sì, perché lui non era mai, diciamo, io sono un po' più netto, visto un po' più sanguigno, no? Diciamo, lui invece riusciva sempre a mantenere questa calma, che poi è sempre stata una sua grande caratteristica, infatti questo ha fatto il capitano, per fare il capitano, per queste cose qui, queste caratteristiche sono determinanti, quello di saper mediare, di non, diciamo, mai enfatizzare le cose, ma neanche mai abbattersi più di tanto, che insomma, poi Celeste, insomma, ora è passato un anno e peso, io dico la verità, perché poi, cioè, te continui la tua vita come è giusto che sia, come è giusto che sia per tutti, però poi dopo, quando riarrivi alla data, insomma, capisci che non c'è, e di questo, insomma, anche perché l'ultima volta io l'ho visto, stavo proprio a Gropina quando c'era la festa, e sinceramente, insomma.
1: Poi tanti ascoltatori hanno avuto modo di conoscerlo, non solo quelli magari di una generazione di tifosi che appunto gli ha consentito di vederlo anche indossare la maglia della Fiorentina, ma nelle trasferte, perché Celeste non era certo di facciata un sostenitore della Fiorentina. Tante volte ci ha raccontato anche la complessità di essere ad Atene dopo la finale, ma quella non è l'unica trasferta europea che ha fatto. Ad esempio il Mana ci scrive subito al 348 7513 933. uno sguardo verso il cielo, ciao Celeste, per sempre con noi. Io mi sono permessa di disturbare anche una persona che ho avuto il piacere di avere in studio nella trasmissione dedicata ai Viola Club, perché credo che lei, meglio di tanti altri, possa partecipare con noi a questo ricordo piacevole nel nome di Celeste, la presidentessa del Viola Club Firenze 2005, Viola Club che ora è intitolato a Celeste Pin, proprio perché Celeste era presidente onorario. Milena, grazie per la disponibilità e ben trovata.
3: Grazie a voi.
1: Io, come dicevo già quando ti ho avuta al mio fianco, abbiamo avuto modo in un certo senso di ricordarlo, ma oggi che è l'anniversario della sua scomparsa ti chiedo se hai voglia appunto di dirci in che modo poi Celeste si è legato a voi e non solo al nome del Viola Club che orgogliosamente ricorda la sua storia.
3: Allora, la sua, praticamente la sua data era ieri, è scomparso ieri 21 di luglio. Ieri è stato commemorato, purtroppo io non potevo essere presente perché sono a fare la nonna,
1: a fare il mestiere più bello del mondo, infatti grazie due volte per esserti liberata qualche minuto.
3: Però c'è stata una piccola delegazione del Viola Club che era presente e su a San Miniato, alla chiesa della Basilica di San Miniato, e ho parlato con Gloria stamattina e mi ha detto che c'erano presenti Roggi, la signora Giancarlo Antonioni, Sauro Fattori, Michele Fratini, insomma pochi ma buoni, ma essendo un periodo un po' particolare che molta gente è in vacanza, è stata molto felice di avere anche la nostra presenza lì, insomma,
2: con un bel mazzo di rose, con un bel mazzo di rose bianche. Allora,
3: con un bel mazzo, grazie. Sì. So. Con un bel mazzo di rose,
1: c'è qui
3: bianche,
1: Sauro con
3: un bigliettino,
1: me.
3: E un bigliettino per Celeste.
2: Certo. Visto.
3: E, Celeste era, come si può dire, una parte, sì, era una grande parte nostra del Viola Club, perché era 20 anni che era con noi, infatti a maggio anno scorso abbiamo festeggiato i 20 anni, era 20 anni che era con noi, 20 anni di presidenza onoraria, 20 anni di grandissima amicizia fra noi e forse fra me e lui c'era un legame quasi fraterno, veramente, perché bastava o niente che lui era presente per noi e per me, per noi e per me più che altro. Non veramente non so come esprimere ancora il nostro dolore, il nostro dispiacere, perché veramente ci manca tantissimo, che come ripeto e come ho detto pochi secondi fa, che lui bastava che chiedessi qualcosa era presente veramente per tante cose.
1: E come detto appunto a settembre dello scorso anno avete deciso comunque di intitolare anche a Celeste il vostro Viola Club per tenere alta la sua memoria. Milena, io ti ringrazio, non ti rubo altro tempo perché l'abbiamo detto, vogliamo da un lato giustamente ti lasciamo fare la nonna, dall'altro vogliamo comunque ricordare Celeste provando a farlo col sorriso e sottolineando anche tutto quello che lui faceva senza la volontà di trasformarlo in pubblicità, ma dando molto di sé alle cause che aveva a cuore e anche ai tifosi che considerava sostanzialmente come al pari suo. E quindi diamo spazio anche ai nostri ascoltatori di ricordarlo al 348 7513 933. Non so se hai voglia magari di dirci qualcosa prima di salutarci, io non voglio metterti in difficoltà, non voglio farti commuovere, e quindi sono a tua totale disposizione.
3: Non mi mettete in difficoltà perché i bambini sono bravi. E l'anno scorso a settembre abbiamo intitolato, abbiamo chiesto permessi per intitolare il nostro Viola Club, l'abbiamo chiesto sia a Gloria che ai figli e ci hanno dato la possibilità di poterlo fare veramente con tutto il cuore anche da parte loro. E siamo felici di chiamarti appunto Firenze 2005, è un po' lungo, però non ha interesse, Firenze 2005 Celeste Pin, e sarà così fino alla fine del nostro Viola Club, che spero che duri ancora per tanto tempo.
2: Sono convinto che durerà per tanto tempo.
3: Io sono un po' grandina per mandare avanti, però finché ce la faccio ci vado e ci provo.
2: Sì, certo,
3: provo.
2: Mi non ci mancherebbe altro.
3: E ora, non lo so, lui era molto presente, specialmente, sì, a parte sempre, ma lui era molto presente specialmente quando si faceva le scene per beneficenza, esatto, insomma, per tutte le beneficenze, e lui era molto presente in tutti i sensi.
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché proprio il lato di Celeste che vogliamo celebrare e omaggiare oggi, il Celeste calciatore, ognuno ha avuto modo di conoscerlo, sì, magari in virtù anche di esperienza diretta o per quelli che sono stati i racconti raccolti nel tempo, ma c'è un lato di Celeste che poi sostanzialmente conosce chi ci ha avuto a che fare. Come dicevo prima, Celeste non era sicuramente una persona in cerca di ringraziamenti o pubblicità, no, ma una persona che non si è mai tirata indietro e che sostanzialmente ha dedicato ogni minuto libero nel mettersi a disposizione per le cause che aveva a cuore. Infatti dopo coinvolgeremo anche un altro ospite che ci racconterà un po' della grande partecipazione attiva di Celeste in questo senso. Grazie mille Milena, buona estate, poi magari ci ritroviamo per parlare di Fiorentina col vostro Viola Club,
3: certo,
1: quando inizia la stagione.
3: Grazie a voi e buone vacanze anche a voi, se è possibile.
2: Ah, certo.
1: Radio Firenze Viola non si ferma, ma in qualche modo le faremo. Un abbraccio anche alle nipotine.
2: Ciao mille, ciao ciao.
3: Ciao.
1: Grazie
3: ciao,
1: mille.
3: Un abbraccio a tutti.
1: Chiedo poi a Stefano Cherubini se vuole preparare già l'altro collegamento. Come detto, c'è un lato di Celeste che magari non tutti conoscono, ma che secondo me era doveroso oggi portare anche alla luce di chi magari non ha capito per quale motivo chiunque abbia avuto a che fare con lui poi l'abbia portato nel cuore, in un certo senso si sia legato. Era proprio la bontà d'animo il capire.

0: coraggio di cancellare il suo numero dalla rubrica del telefono. Spero che da lassù continui a tifare la nostra Fiorentina. E questo, come vedi, in un certo senso è quello che accomuna poi gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, che hanno avuto modo di conoscerlo, magari non condividendone le sue prese di posizione. Lui sottolineava, era una prospettiva da giocatore, da chi poi quella maglia l'ha indossata in uno spogliatoio, c'è stato, e quindi questa magari era la differenza. Io intanto ringrazio e saluto il nostro prossimo ospite, Barbara Benassai di Banda Albereta. Io l'ho coinvolta proprio perché tramite Amicizie Comuni ho scoperto anche questa attività di Celeste. Banda Albereta è un'organizzazione di volontariato attiva nel territorio fiorentino, si occupa di disabilità e supporto ai bambini e alle famiglie, ed è una realtà con cui Celeste è entrato in contatto. Buon pomeriggio Barbara, e se vuoi raccontaci un po' il vostro rapporto con Celeste.
1: Sente male,
0: mi
1: si
0: sa
1: sente.
0: Che abbiamo dei problemi col collegamento.
2: Nel fare volontariato hai bisogno, no? di essere un pochino visto, e lui era sempre pronto a condividere i nostri post. Se c'era bisogno di una presenza era sempre disponibile, per cui ha fatto testimonial in tante cose. Poi ci siamo risentiti per una partita un anno prima, ma ti va di fare qualcosa? Era un periodo che aveva voglia di fare, ma tanta voglia di fare, aveva preso a cuore questa bambina che sì, seguivamo, che era Jo. E quindi ha iniziato proprio a fare il volontario, veniva a fare con la magliettina, veniva a fare le cose con noi, poi dove era possibile ne parlava con tutti, aveva già dei progetti per quest'anno, voleva fare il centenario, ci aveva portato a vedere dove lo voleva fare, come lo voleva impostare, era partito benissimo. Poi ci aveva portato al Viola Club a Castiglione Fiorentino perché l'avevano chiamato, lui non voleva compensi ma voleva che tutto fosse devoluto per l'operazione di Jo, quindi è stato veramente per noi una grossa un grosso aiuto, no? che non aspetti spesso in quell'ambito, per cui oltre a un amico, una persona sensibile, forse troppo sensibile, a volte questo gioca brutti scherzi, però posso garantire che noi veramente non ce l'aspettavamo una cosa così, per quanto aveva fatto fino allora. E veramente lui stava a parlare, chiamava anche con Jo, voleva, sempre la chiamava, come stai, voleva il messaggio, gli mandava la magliettina, gli ha mandato i pantaloncini, mi fa il video, almeno glielo faccio vedere, andava a Verona a parlare con tutti di questa bambina, la voleva fare entrare in campo a fare il primo calcio al pallone. Insomma, c'erano tantissimi progetti con lui.
0: Barbara, che ne dici se nel nome di Celeste ci racconti un po' cos'è Banda Albereta, in modo tale che magari tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, qualora anche nel nome di Celeste, in un certo senso spinti dall'attaccamento alla causa da parte di Celeste, volessero venire a contatto con la vostra associazione e conoscervi, magari ci ricordi anche in che modo vi possono contattare, oltre a quello che fate, che ovviamente è fondamentale, Celeste l'aveva capito.
2: Sì, sì, sì. Noi siamo un'associazione di volontariato dove siamo tanti, tanti volontari. Io ho conosciuto tante associazioni che spesso, pur essendo grosse, manca proprio il corpo volontario. E nella nostra logica c'è proprio quella di dare una mano sia alle famiglie, a realtà vicine, per cui possiamo seguire progetti. Famiglie che da sole non ce la fanno, anche da un punto di vista, per esempio ora per noi è molto importante l'inclusione, abbiamo fatto un progetto mare dove mandiamo al mare gratuitamente 10 famiglie, dandogli un affitto gratuito, cioè abbiamo preso un appartamento a Torre del Lago, allestito un bagno con uno spazio apposta per poter entrare anche in acqua per i ragazzi disabili, perché ci siamo resi conto che anche vicino a noi non sono tante le strutture adatte per questo.

0: famiglie, quindi a volte basta poco. Questi ragazzi stessi sono diventati volontari, per cui ci aiutano nei servizi, facciamo le camminate ecologiche, le scene di beneficenza, per cui è diventato un po' una grande famiglia. E Celeste era uno di noi, era quello che aveva percepito questo, stava proprio bene insieme a noi, come lo stanno queste famiglie. Noi quello che chiediamo a noi non è niente, cioè vorremmo un attimino un pochino più di sensibilità per certe realtà che ci stanno proprio vicine, perché non importa andare molto, molto lontano, insomma, fare del volontariato fa bene, è una cosa sempre più rara, nei giovani soprattutto se ne trovano sempre meno, sarebbe bello avvicinarsi anche in maniera molto semplice, no? Senza vederlo come impegno, ma vedere come qualcosa per se stessi. E ovviamente tutte le persone che ci sostengono in tutti i nostri progetti, abbiamo degli sponsor, delle aziende che ci danno una mano, abbiamo le persone che vengono agli eventi che organizziamo e con quello che riusciamo a raccogliere proprio seguiamo da vicino sia i bambini che le famiglie, quindi non in cose eclatanti per cui non possiamo vedere i risultati, ma proprio nello stretto, per cui il bambino che si va a operare, ad esempio ora seguiamo Kevin, un bambino che ora il 28 va in America e si opererà laggiù, ha dovuto raccogliere 260.000 euro, un bambino di Torino. Sabato scorso eravamo tutti insieme a una merenda perché è stata una delle famiglie che ha usufruito della settimana al mare, per cui e questo Celeste lo faceva con noi, andava a trovare anche Gio, cioè è stato veramente...
1: Sì, sì, ci hai fatto tanti esempi di come poi sentiva di poter partecipare a questa causa. Io ti ringrazio perché hai ricordato come poi avvicinarsi al mondo del volontariato non solo migliora la vita di chi poi riceve tutto il tipo di supporto e fondi, ma migliora la vita anche di chi lo fa. E Barbara, ti ringrazio salutandoti col messaggio di Francesco che al 348 7513 933 ci manda una bellissima foto che lo ritrae insieme a Celeste e Pin mentre espongono una maglia di Antonioni autografata. Ci scrive: maglia presa a un'asta organizzata da Banda Albereta, firmata da Celeste. Banda Albereta sono fantastici, mi sembra il modo migliore di salutarti e ringraziarti. Poi Radio Firenze Viola è sempre a vostra disposizione, quindi grazie ancora e buona...
0: Ci abbiamo i nostri social e anche esatto, il nostro sito internet con tutti i contatti e tutto. Io Chiara vi ringrazio soprattutto per questa cosa, perché è bello ricordare una persona che a Firenze ci teneva tanto da tutti i punti di vista.
1: Hai fatto benissimo a sottolinearlo, Barbara, grazie ancora. Lo ricordiamo, Banda Albereta, li trovate, sono attivi sui social, hanno anche il sito di riferimento, una causa molto a cuore a Celeste. Saura, abbiamo pochi minuti, se sei d'accordo magari esauriamo i tanti messaggi che stanno arrivando proprio nel ricordo positivo e propositivo di Celeste, e poi ti tocca immergerti in questo mercato che vede la Fiorentina scatenata e quindi vogliamo sentire la tua. Bruno da Viterbo ci scrive: Celeste, ma e come lui e Sauro erano gli appuntamenti da non perdere della vostra radio. Ricordo ancora la sua figurina nell'album, un angelo fuori ma un leone in campo. Tanti, è vero, si soffermano anche su questa doppia anima in un certo senso, certo. Quando tornava sulla vicenda, infatti, relativa a Casiraghi,
2: chi ascoltava,
1: devo dire,
2: me lui lo faceva apposta perché io ero il diavolo,
1: compensare.
2: Lui era l'angelo, io ero il diavolo. No, ma però ora sì, cioè, io ti dico, io una sensazione, no? Cioè, tutti questi elogi, io sono felicissimo, no? Sì. Però da una parte mi fanno un piacere, sì, ti immagini, no? Però da un'altra mi riportano un po' di tristezza, perché mi riporta lì.
1: Perché ti ricordano che...
2: Sì,
1: Purtroppo sì, ce lo scrive anche Luca. I cuori viola però non muoiono mai. Anche David dal gruppo Baraonda Fiorentina. Non condividevo spesso il pensiero di Celeste. Devo dire che l'appuntamento settimanale con lui era imperdibile e di arricchimento. Mai arrabbiato. Molti sottolineano anche i siparietti con Giacomo, che poi era diventato bersaglio. Celeste, ci manchi oggi dopo questo mercato. Anche tu ti saresti divertito. Forza viola da Torino. E questo ce lo scrive Nello. Se la regia è d'accordo, visto che poi alle 19 dobbiamo dare la linea perché c'è il calcio d'inizio con l'amichevole, anticipiamo magari di qualche secondo la pausa e, come detto, poi torniamo per la seconda mezz'ora di questa prima ora e torniamo un po' anche sull'attualità. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta con Garrisca al Vento qui su Radio Firenze Viola, sempre Sauro Fattore al mio fianco. In regia c'è stato un cambio, quindi salutiamo e ringraziamo Marco Tonelli. Sempre il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi di testo, note audio, domande per Sauro che è a vostra disposizione, lo 055-77111171 per intervenire in diretta. Io ti voglio far subito arrabbiare. Hai Instagram? Segui Albert Gudmundsson.
2: No.
1: Hai visto una carrellata di foto che lo ritraggono intento a svolgere la seduta di allenamento, firmare autografi, immergersi in una vasca. La didascalia è un po' ironica.
2: Sì.
1: Albert Gudmundsson scrive: voglio dire, chi non ama correre con 40 gradi? E apre anche un po' le porte.
2: La mentale. Io va bene, probabilmente è un humor islandese, dai, su.
1: È una freddura la sua.
2: Sì, ecco, sì, magari.
1: Più che altro alimenta anche la curiosità di chi si chiede: ma effettivamente un ritiro nella prima parte svolto alle latitudini fiorentine con le temperature che abbiamo registrato in questo luglio è un qualcosa che può compromettere la preparazione? Quindi anche per quello devo
2: può
1: dire
2: darsi
1: Albert Gudmundsson,
2: può darsi per Gudmundsson si possa dire anche l'ha compromesso, ecco.
1: Noi tante volte abbiamo ribadito come poi non abbiamo sicuramente tante stagioni alle spalle per poter tracciare una linea, ma anche l'anno di Palladino la Fiorentina ha svolto il ritiro al Viola Park e abbiamo fatto il record di punti, quindi dipenderà anche da caso a caso. Come detto, poi la Fiorentina partirà anche alla volta dell'Inghilterra, dove svolgerà due partite amichevoli, andrà Gian Attasio, sarà l'inviato per Radio Firenze Viola, anche con un nuovo format mattutino per quanto riguarda la rassegna stampa proprio dal Regno Unito. Ci sarà l'amichevole con Real Madrid in Austria, in quel caso sarà Giacomo Galassi a raccontarvela, quindi non ci si ferma certo ai 40 gradi di Firenze e all'insofferenza di Albert Gudmundsson, che invece quando è freddo non lo vediamo insofferente, vero Sao? Un po' di domande, un po' di messaggi per te, perché poi tu manchi in radio dallo scorso lunedì. Quindi intanto magari ti chiedo: quando hai letto le notizie relative al possibile arrivo a Firenze di Ulahi, che cosa hai pensato? E soprattutto, ti sei fatto domande poi sui giocatori attualmente in rosa, se il suo arrivo possa in un certo senso liberare qualcuno con cui rischia di essere quasi un doppione a livello di caratteristiche?
2: Bisogna vedere un po' cosa decideranno. Io comincio a pensare che un po' sulla graticola, per modo di dire, ci sia un po' che fagioli, perché gli hanno un po', diciamo, il posto gliel'hanno un po' inoccupato. Poi può darsi che poi Grosso abbia attenzione già in maniera diversa, che nessuno, però questa sensazione. Poi può essere un bene anche per Fagioli, magari trova una squadra migliore della Fiorentina.
1: E molti infatti si chiedono se poi Fagioli dobbiamo continuare a considerarlo nel ruolo che ha svolto sostanzialmente la passata stagione nella prima parte con Stefano Pioli e poi con Vanoli, o se possa magari anche riprendere quel ruolo naturale che tanti di noi...
2: Io l'ho sempre detto, lui non è... Cioè, lui lì ha le qualità per fare quel ruolo in scioltezza, però ancora non ha l'attitudine, e non è detto che la trovi l'attitudine, perché se no sarebbe troppo semplice, no? I giocatori non è che sono delle formine, non siamo a giocare su buteo, bene, se è chiaro. Però il concetto è che, secondo il mio punto di vista, sai, poi c'è Endur, non ci dimentichiamo, insomma, ci sono tanti giocatori e che c'entra una squadra forte, più giocatori forti hai meglio è. però non l'anno, l'anno prossimo non facciamo né coppe né, cioè la Coppa Italia e poi il campionato.
1: E poi non è detto che tutti i giocatori magari accettino di fare la seconda linea, come abbiamo imparato a chiamarla, perché riserve non piace.
2: Ma poi riserve ce ne sono, oramai il calcio ce ne sono poi di riserve. Cioè,
1: con 5 cambi soprattutto.
2: C'è chi gioca meno, però insomma. Però il concetto è quando hanno preso Attà, che io, per me il ruolo di suo era quello, cioè ti hanno già sostituito, io infatti è stato da lì che ho cominciato a pensare.
1: Qualcuno aveva agito ancora più in anticipo rispetto a te, e quindi raccogliendo le parole di Fabio Paratici, che l'ha definito un giocatore da Barcellona, in un certo senso si era già, Fagioli si era già preparato all'idea di vederlo sul mercato. L'abbiamo detto, qualche cessione sarà inevitabile. La Fiorentina,
2: non penso vada a Barcellona, però
1: ha sicuramente stravolto il suo modus operandi con tutte queste operazioni chiuse in entrata, senza la necessità prima di gestire tutta la parte relativa alle vendite. Però abbiamo anche detto che un nuovo direttore sportivo, e soprattutto un valido direttore sportivo, sapremo valutarlo anche nella capacità di farci in un certo senso pagare meno quelle cessioni che invece negli ultimi anni avevano destabilizzato un po' il club. Abbiamo citato Gudmundsson e il suo posto, arrivano un po' di messaggi per lui. Simone da Caldogno ci scrive: dite a Gudmundsson che ho bisogno di persone per mettere la guaina sui tetti, e quindi sottolinea come appunto i 40 gradi possano avere un peso specifico diverso e una prospettiva anche diversa in base al lavoro che si svolge. Lapo da Firenze: Good si lamenta ora che corre sotto i 40 gradi perché l'anno scorso hanno corso poco, mi sa, in preparazione. Quindi frecciatina a Stefano Pioli. L'avevamo detto, sicuramente un carico di lavoro diverso.
2: Può darsi, però io, sai, sono sempre molto ci credi giusta a queste cose, perché poi oramai anche le preparazioni sono abbastanza standardizzate.
1: Poi abbiamo un sacco di macchinari all'avanguardia che non solo consentono di gestire il tema delicato degli infortuni, ma anche che sono le caratteristiche.
2: Ma il GPS per capire se una persona la porti a un buon livello oppure no.
1: Tempo fa, non ricordo nello specifico in quale trasmissione, ma qui a Radio Firenze Viola abbiamo avuto il piacere di disturbare e avere in collegamento Alberto Marangon, che faceva parte della Fiorentina, ora se non sbaglio al Milan, e ci raccontava di come poi nel ritiro una delle componenti fondamentali che spesso si tende a sottovalutare proprio perché non facendo parte di quel mondo non si ha piena cognizione di causa è il recupero delle energie, ma soprattutto il sonno e la gestione del sonno, che poi fa la differenza su come si lavora. E quindi questo testimonia come a volte ci si focalizzi solo su alcuni aspetti che impattano il giusto. Poi non si può certo dire che non si sentano i 40 gradi a Firenze, perché sarebbe disonesto, ma evidentemente è tutto studiato. Per l'appunto ce lo scrive anche Luca: il Milan è a Milanello, la Roma a Trigoria, la Lazio a Formello, l'Atalanta a Zingonia, dai su. E quindi
2: scusa,
1: sottolineare
2: questi centri. Allora io ho sempre preferito fare il ritiro in sede, se non si dice in sede, perché hai tutto,
1: porca miseria,
2: tutti i materiali che vuoi, tutte le cose che vuoi, giustamente, perché quando vai fuori carichi anche sia lo staff medio, abbiamo portato la roba continuamente, pullman di roba.
1: Un anno a Moena arrivò anche il parrucchiere un giorno per farle tutte insieme.
2: Per capire, no? Allora io dico sempre, è vero che qua ci sono 40 gradi, ma 40 gradi ci sono anche. Il fatto era per dormire, per recuperare. Adesso c'è un grande vantaggio. Ci può essere un dehumidificatore, ci può essere un'aria condizionata che insomma può stare riposi, via.
1: E ci sono anche i tifosi, mi permetti di ricordare che poi in occasione dell'amichevole di stasera, l'abbiamo detto, calcio d'inizio Fiorentina Gubbio alle ore 19, il Barberino Outlet Summer Village, è tutta questa zona in cui vengono svolte le attività dedicate ai tifosi, apre alle 17, chiude all'inizio del secondo tempo, e quindi chiunque fosse poi al Viola Park sa come organizzarsi. Tra l'altro salutiamo e ringraziamo anche Pierluigi da Strasburgo, un nostro ascoltatore che oggi sarà presente al Viola Park e che è passato a trovarci in redazione e ci ha portato anche le paste che tu hai mangiato.
2: Io non ho mangiato,
1: lo devi ringraziare anche tu.
2: Posso dire, ho mangiato 4 pasticcini, insomma non sono pochi. Non ha che sgridato di là.
1: Sì, davvero. Ho corso 13 mesi e mezzo da militare all'ottavo bersaglieri per 500 lire al giorno, e questo è il messaggio del Mana che tira un po' le orecchie a Gudmund. Gudmundsson, sempre su Gudmundsson. Poi in realtà c'è una domanda di mercato per te. Ma è vero che Sauro, quando ha saputo che Gudmundsson sarebbe stato presente al ritiro al Viola Park, ha minacciato di incatenarsi a un cancello del centro sportivo?
2: No.
1: Chieda a Sauro se la notizia è vera o falsa. No, questo te lo chiede il bomber.
2: No,
1: Viola.
2: No, fino a qua non ci arrivo. Però penso sarà una persona che. Però per adesso non si è preso nessuno. Che anche se le frasi di Grosso sono state, lui non è né un esterno, sì, né un centrocampista, poi però nel 4-3-3 non può giocare, insomma, non l'ha voluto dire, però insomma l'ha fatto quasi capire. Però secondo me l'esterno lo può fare, insomma, e se non riesce ad arrivare a nessun obiettivo importante, piuttosto che regalarlo, e vuol dire che almeno c'ho qualcuno di cui parlare durante l'anno, dai.
1: C'è una domanda di Bruno da Viterbo che al 348-7513-933 mi chiede proprio di girare a te, che solleva un tema che devo dire negli ultimi giorni ho comunque raccolto ascoltando la pancia del tifo. Ci scrive: la Fiorentina sta facendo un grande mercato, questo è fuori da ogni dubbio, mi pare però che ci sia una deitalianizzazione della rosa. Cosa ne pensa Sauro di questo?
2: Io ho pienamente ragione. Io ero molto orgoglioso, di fatto noi avevamo molti italiani, invece in questo momento restiamo con la tenda al suolo, tabula rasa, cioè questo un po' mi dispiace, perché io penso che la Fiorentina, non vorrei sbagliarmi, ma era la più italiana di tutte, e secondo me è anche un vanto, insomma. Invece ora stiamo ritornando un po' al mercato, vabbè, però insomma alla fine ottengono risultati più che gli italiani, però insomma era un vanto per noi questo qui, e ha fatto bene a notarlo questo ascoltatore.
1: Ale ci chiede dove si può vedere la partita. La partita si può vedere su DAZN, ovviamente con il mutuo, perché poi bisogna ascoltare l'audio su Radio Firenze Viola a partire dalle 19, appunto ci sarà la trasmissione con Andrea Giannattasio che dal Viola Park vi racconterà tutto quello che il campo sarà in grado di regalarci. Luca ci scrive: peccato che cancelliate i messaggi su WhatsApp, e questo lo leggo guardando male la regia perché probabilmente è un'impostazione che hanno messo loro. Io un mese fa avevo chiesto l'opinione di Sauro Fattori su Atta, però mi persi la risposta. Luca da Malaga.
2: Io
1: però perfetto
2: dare,
1: perché gliela puoi ridare a distanza di un mese,
2: e lui
1: e puoi anche cambiare opinione, no, perché lui non l'ha sentita la
2: sua. Ma poi Luca da Malaga gli rispondo che gli ho detto: quando mi apiterà magari mi faccio invitare, perché, insomma, che non è male, un bellissimo posto. No, ora sinceramente, cioè, Attà è un giocatore,
1: porca miseria,
2: che sulla carta è fortissimo, cioè io non avrei mai pensato la Fiorentina arrivasse ad Attà, poi ho capito perché c'è arrivata, perché spende, e quando spende arriva a tutte le parti. Però il concetto è che Attà è sicuramente un buon giocatore, speriamo che anche lui non soffra un po', cioè dall'Udinese a noi cambia, però io sono convinto che lui ha la qualità perché la cosa non cambia, anzi che questo ambiente lo migliori.
1: E da un lato tanti sottolineavano come poi il centrocampo negli ultimi anni potesse rappresentare anche una scarsa programmazione in quelle che erano le idee degli operatori di mercato della Fiorentina. Tante volte abbiamo stravolto da una stagione all'altra i punti di riferimento, non solo l'assetto dal punto di vista tattico. Abbiamo parlato prima quasi dell'imbarazzo della scelta, considerando i giocatori che ad oggi, 22 luglio, sono a disposizione, sì, di Fabio Grosso. In tal senso ci vedi anche le basi per un centrocampo che possa comunque aiutare la Fiorentina ad assestarsi su livelli comunque importanti per i prossimi 2 o 3 anni?
2: Secondo me il centrocampo come compostore è forte, cioè abbiamo un centrocampo veramente forte. Io ho sempre detto che avere poi, cioè, quello che conta è un po' la parità del livello,
1: sì,
2: cioè levo uno, ne entro un altro, non è che stravolgo oppure vado in caduta libera, cioè, capito? Però è anche vero che probabilmente questo centrocampo qui qualcuno non ci sarà andando avanti, dai. E poi questa squadra qui secondo me adesso manca questi esterni, se veramente Grosso gioca questo 4-3-3 i nomi sono importanti, quindi sentiamo, speriamo vengano conclusi prima possibile.
1: Hai citato appunto la scelta magari non così semplice da comprendere da parte di Attà, considerando la stagione da cui era reduce, di arrivare a Firenze in una lunga intervista concessa pochi giorni fa al Corriere dello Sport. Ha comunque risposto a questa domanda, la trovate ovviamente su Firenze Viola, ma vi regalo qualche estratto. Gli hanno chiesto perché comunque ha scelto la Fiorentina, che viene da una salvezza molto sofferta e non farà le coppe europee. Perché ho parlato con Paratici e Grosso, mi sono piaciute tantissimo le loro idee sulla gestione del club, sul metodo di voler costruire la squadra, sul gioco da farle fare. Non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere, non mi sono lasciato influenzare da sensazioni o fattori esterni e ho sentito subito che sarebbe stata quella giusta. Gli hanno chiesto anche se c'è una responsabilità dietro alla cifra che comunque la Fiorentina ha dovuto sborsare per aggiudicarsi il suo cartellino. In un certo senso l'abbiamo visto con Piccoli l'anno scorso, e le valutazioni che poi non riuscivano a non tener conto di quel aspetto. Lui dice: certamente c'è una responsabilità, ma è una responsabilità che io mi prendo volentieri. Qui al Viola Park abbiamo tutto quello che ci serve, non abbiamo alcun alibi, ci stiamo allenando di continuo, non sono ancora riuscito a vederlo tutto, anche perché è enorme, però da quello che ho visto penso sia qualcosa di straordinario. E quindi sottolinea come comunque è una responsabilità che non lo destabilizza ma quasi lo carica. Poi ovviamente noi lo diciamo, sono parole che accogliamo con lo stesso entusiasmo che il giocatore ha mostrato, sarà il campo a parlare. La speranza è che effettivamente abbia intravisto nella Fiorentina il contesto ideale per confermare la buonissima stagione da cui è reduce. Andrea da Chianciano Terme, per Sauro: io penso che il modo di fare preparazione è proprio cambiato. Prima si faceva il fondo in estate, oggi si gestisce la forma fisica tutto l'anno, monitorando i singoli giocatori con un lavoro continuo. Tu cosa ne pensi?
2: Che lavoro giusto è questo? Non è quello che facevamo noi eravamo dei disgraziati. Cioè noi c'era la convinzione che bisognasse riempire il bidone e poi dopo poi andare avanti e portarlo fino a quando si consumava, poi si arrivava a Natale e si ricaricava questo bidone. Adesso lavori a micro, diciamo, sono micro preparazioni, cioè lavori a settimana, poi hai una parte che magari dura 3 o 4 settimane, però in queste 3 o 4 settimane ci sono delle micro che durano una settimana. Perché? Perché il giocatore deve mantenere la condizione tutto l'anno. Ecco perché io sono molto dubbioso sul fatto di Pioli, quando l'anno scorso dicevano sì, probabilmente con qualcuno poteva anche gestirlo di più. Cioè, non sia mai, c'è davanti, dai, aiutami.
1: Non ho capito.
2: Geco, 39 anni, è normale, lo gestisce un po'
1: ma
2: di
1: poi
2: più.
1: Lo diciamo, soprattutto queste prime uscite a volte mettono anche in difficoltà chi è chiamato a valutare la forma, non sono tutti uguali.
2: No, perché per dire, sicuramente Croci,
1: sì,
2: lo vedi ora, starà benissimo. Cioè,
1: tante volte sottolineavamo Kwame come avesse poi nell'inizio di stagione il suo momento migliore. Riusciva a mettersi in mostra perché poi gli altri magari erano più in difficoltà. Comunque sul ritiro tanti sono d'accordo con Andrea. Ad esempio Daniele ci scrive: giusto, non fa più differenza il ritiro in montagna oppure al Viola Park, no, perché è proprio cambiata la preparazione, non si va più a correre per delle ore nei boschi, il lavoro atletico è cambiato totalmente.
2: Adesso poi la palestra è determinata, in ordine facevamo zero. Cioè, capito? Cioè, è cambiato proprio. Cioè, stare in sede è molto meglio.
1: Luca ci scrive: Sauro potrebbe allenarsi oggi ai ritmi di Albert Gudmundsson e sarebbe comunque più svelto di lui in area di rigore. Non c'è
2: in
1: paragone.
2: In area di rigore sicuramente, perché sarebbe più svelto di lui. Però per il resto, insomma, a questo momento 40 gradi io li sentirei, Probabilmente un posto lo farei anch'io.
1: E cosa scrivi? Però te non lo scrivi in inglese.
2: 40 e sentirli per davvero.
1: Ma di che si ragiona?
2: Ma di che si ragiona?
1: Vichingo Empolese al 348-7513-933 ti propone un giochino.
2: Eccoci.
1: Tra i centrocampisti della Viola attualmente a libro paga. Ha messo un po' in difficoltà ieri Dimitri Conti, che però è riuscito. In ordine, dal più al meno, nella capacità di interdire e conquistare palla agli avversari, secondo te chi c'è al vertice e chi c'è ultimo? Magari non tutti, ma quando si parla di interdizione,
2: con i giocatori c'è adesso in tendizione.
1: Dimitri, ad esempio, ieri, Dimitri Conti, ovviamente anche lui colonna portante di Radio Firenze Viola e tutto il mercato web, diceva che sostanzialmente uno che nel momento in cui lo guardi pensi che incarni queste caratteristiche forse non c'è, però tendenzialmente ci si avvicina.
2: Allora,
1: cioè l'interditore vero e proprio,
2: l'interditore vero e proprio non esiste, cioè non esiste, perché esatto, per dire, Pirlo era un interditore fantastico, però giocava sul, diciamo, sull'interrompere il passaggio, non sul contrasto, perché poi bisogna vedere uno me lo intende, no? Sicuramente l'esperienza dà una mano, e a me mi tocca la scalì, perché secondo me me l'ha fatta apposta la domanda, e io gli rispondo che il più affidabile in questo momento per la rosa che abbiamo, poi perché dei giocatori non li conosco benissimo, ora Oulie, cioè non lo conosco, che non mi permetto di, l'ho visto giocare ma insomma non lo puoi giudicare più di tanto, cioè quello più bravo per interdire in queste cose qui è sicuramente Mandragora, ma perché è più esperto, anche l'esperienza ha un suo vantaggio.
1: Noi ringraziamo intanto Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato che ci hanno segnalato la presenza di questa immagine che Marco Tonelli mostrerà a chiunque ci stesse seguendo sul 92 del digitale o sull'app in modalità visual, perché oggi 22 luglio è anche la giornata in cui al Rocco Commisso Viola Park è stato svelato il francobollo celebrativo realizzato per il centenario della Fiorentina, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un prestigioso riconoscimento del valore storico, culturale e sociale della Fiorentina. Un appuntamento speciale, quello di oggi, che inaugurerà uno degli omaggi più significativi dedicati alla storia viola, pensato per celebrare un secolo di passione, appartenenza e amore per questi colori. E quindi lo possiamo.
2: Una maglia
1: Vintage,
2: prime. Bello.
1: Con però il logo nuovo.
2: Logo nuovo, giustamente.
1: E quindi, come detto, ci avviciniamo non solo all'inizio della nuova stagione, della quale molti tifosi sono impazienti di prendere parte, ma anche al centenario della Fiorentina, che vedrà tanti eventi organizzati.
2: E poi, se te lo guardi bene,
1: ora magari c'è che regista incredibile.
2: Anche quella, giustamente, mi si agganciava.
1: Sì.
2: Però messa così sembra quasi una scarpa vecchia. Che dà il doppio significato, secondo me ci avranno pensato, io ci avrei pensato.
1: E ovviamente sotto 1926-2026, questo a sottolineare grande traguardo.
2: Bella, un bel francobollo.
1: Ovviamente su Firenze Viola poi trovate anche tutti gli aggiornamenti. Simone da Manaus, che metto in cima, anche se il suo messaggio è l'ultimo, ma perché gli voglio bene, e quindi ci sono i preferiti
2: questa
1: trasmissione, lo saluto con grande affetto. Saura, domanda secca: in quale delle prime tre posizioni arriveremo quest'anno e perché dovremmo già comprare ago e filo?
2: questa sì, no, ora non esageriamo.
1: Ieri e anche lunedì con Angelo Giorgetti abbiamo parlato un po' della differenza tra riempirci gli occhi con tutto quello che ci fa percepire un'area di cambiamento in grado di proiettare la Fiorentina verso una direzione comunque in linea con le ambizioni della piazza, e un entusiasmo quasi pericoloso, perché ti porta a creare delle aspettative che magari sono anche sbagliate per le valutazioni che dovremmo fare di questa squadra.
2: Allora, io non posso fare troppo l'entusiasta perché sbaglierei, però capisco,
1: però è l'entusiasmo
2: però ormai è cucito, okay? Allora io spero che a me basterebbe cucire la Coppa Italia, cioè voglio stare più basso, va bene, però ormai è cucito, ma questo è per scherzare, io lo capisco, perché ricordiamoci, rinnoviamo molto. Io questa squadra qui la giudicherò se la mi fa da 60 punti in su. Io non voglio andare oltre, perché secondo il mio punto di vista la vecchia rosa non parte. Allora, ha fatto 42 punti, ma come valore non partiva da 42, ma da almeno 52-54. Perché questa rosa sia. Mi dimostri che il mercato l'ha migliorata nettamente, mi deve andare da 60 in su. Allora a quel punto lì tanto di
1: Abel. E poi c'è l'incognita dell'attacco, al di là del futuro di Moise Kean, su cui poi ti porterò magari all'inizio della seconda ora, visto che adesso non abbiamo tanto tempo a disposizione. Gli esterni, per un allenatore che gioca col 4-3-3, faranno la differenza.
2: Cioè, gli esterni fanno gol, bene, se chiari. Cioè, noi bisogna salire. Io dico sempre che le squadre per vincere contano numeri, e i numeri sono che dobbiamo fare più gol possibile, prendere meno forse. Cioè, la differenza reti deve essere abbastanza cospicua per puntare a quello che uno spera sempre, ma siamo tanti a sperarci.
1: Cioè, perché infatti noi sottolineiamo, la Fiorentina sicuramente si sta muovendo molto di più e anche meglio rispetto alle altre, ma siamo al 22 di luglio e quindi poi da un lato
2: già più avanti di noi,
1: c'è da capire la Fiorentina, la necessità che aveva di migliorarsi rispetto alla passata stagione e poi la necessità di migliorarsi per ridurre il gap,
2: ecco, bravo,
1: con quelle con cui vuole andare a competersi una volta.
2: Però ridurlo, cioè noi bisogna passare avanti, e il problema è che ridurlo però ti porta sempre a una posizione sicuramente che in questo momento, se ci si può cucire qualcosa, ecco.
1: Arriva una domanda interessante di Gabriele da Mestre, con cui mi scuso perché l'aveva mandata anche ieri, poi non c'era stato modo di dargli il giusto spazio e l'ho invitato io a rimandarla oggi, quindi in realtà lo ringrazio per aver tenuto fede a questa mia richiesta. Con Palladino io ho avuto l'impressione che il suo modo di lavorare e di porsi al gruppo, sostanzialmente abbia comportato che alcune gerarchie fossero saltate, cioè lui parla di gerarchie interne allo spogliatoio, in un certo senso intaccate poi dal modo di porsi che aveva Palladino e dal modo di lavorare con Palladino, aspetto che poi ha influito sul percorso di Pioli e Vanoli ne ha pagate le conseguenze. Vi chiedo, voi avete notato questo aspetto e quest'anno comparatici grosso e il rapporto che c'è tra il direttore sportivo e il tecnico che poi di fatto lui ha scelto, si torna a una conduzione più ordinata e compatta?
2: Io non sono d'accordo con questo. Palladino aveva fatto delle scelte nette, manda via capitano e vice capitano, e probabilmente quello lo ha avvantaggiato nel gruppo, perché probabilmente senza che avessero colpa il capitano e il vice capitano, però probabilmente era in quel momento una cosa disgregante, cioè lui e ha imposto la sua, perché lui, cioè non è facile arrivare in una squadra come la Fiorentina, in un ambiente come la Fiorentina, e mandare via capitano e vice capitano, che lui ha dimostrato, e questo probabilmente gli ha portato dei vantaggi. Quando è arrivato Pioli, questa squadra era un po', diciamo, mentalizzata a Palladino, cioè te tu gli ha mandato via uno che loro probabilmente avevano eletto al loro leader, per modo di dire, e tu l'ha voluto sostituire con altro, e questo secondo me è stato questo destabilizzante. Infatti l'anno scorso siamo sempre stati, diciamo, in un mare sempre in tempesta.
1: Tra l'altro ne approfitto per ricordare anche ai tanti ascoltatori che domani alle ore 12 ci sarà la presentazione di Jimenez, sono giorni in cui impariamo a conoscere tutti questi nuovi innesti. Ulai poi è tornato al Viola Park, l'abbiamo detto, era rientrato perché aveva necessità di farsi rilasciare il visto per lavoro, quindi è rientrato al Viola Park, non prenderà parte però alla gara di questa sera, l'amichevole con il Gubbio, e Dido si sbilancia, dice: io voglio azzardare stasera, per me si vince.
2: A Gubbio, bello, però ecco, questo è
1: la serenità,
2: l'uomo fiorentino.
1: Ma poi non ce l'aspettavamo di poter respirare un clima così disteso,
2: nessuno
1: si
2: aspettava,
1: considerando la complessità della stagione, visto che manca pochissimo prima alla pausa. Magari chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare anche il messaggio audio arrivato al 348 751 3933.
5: Capivo che c'era parecchi italiani, ma sarebbe anche il 15° minuto. Io non menziono alcun prodotto del campo, no?
2: Grande, ha ragione. Dice sì, ma serve. Non è vero, siamo arrivati anche sesti. Noi siamo un po' in questa cosa qui. Non siamo troppo obiettivi, no? Cioè, noi ci si può solo ricordare il male, perché in questo momento giustamente si può appoggiare la nuova squadra, il nuovo allenatore, il nuovo direttore generale, ed è giusto. Però anche quello è stato fatto prima, non tutto è stato fatto male, insomma l'anno siamo arrivati a sesti, delle soddisfazioni ce ne siamo tolte. Poi come sempre, se noi quest'anno saremmo a quarti, fa per dire, in Champions League ce ne va tre, qualcosa
1: questo
2: avventa,
1: sarebbe assolutamente da,
2: di sicuro
1: da Fiorentina. Esauriamo magari le riflessioni relative al centrocampo, ma poi come detto dalle 18 alle 19 siamo ancora a vostra completa disposizione con il 348 7513 933 lo 055 77 11171. Andremo anche da Andrea Giannattasio in attesa delle formazioni dopo le 18:30. Ti leggo però il messaggio di Claudio, perché ci scrive: io come play preferisco Ondura Fagioli.
2: Io nessuno dei due.
1: E ce l'hai sostanzialmente spiegato prima, che poi non vuol dire che magari non ne abbiano qualità, ma che rischi di non sfruttare quelle che sarebbero qualità ancora migliori se messi nella condizione di fare altro.
2: Indurre un po' inganna, sembra un intenditore ma non lo è. Cioè, ancora ha ancora diversi step da fare. Poi ha fatto già degli step importanti, questo ragazzo ha fatto bene quest'anno, non bisogna dare tanto di cappello. Io all'inizio, inizialmente non avrei neanche pensato che facesse così, poi invece è cresciuto, ha dimostrato personalità, fa dei gol. Per ora siamo squadra forte, cioè se si può fare squadra forte così, deve essere uno dei titolari, non il titolare, ecco. E poi basta, quella maniera lì la responsabilità è grossa, ci vuole un'esperienza e probabilmente ancora in turno là.
1: Non per essere troppo ottimista, Tammy pare una persona affidabile oltre che un buon giocatore, dice cose di buon senso nonostante sia molto giovane, a me ispira fiducia. Aggiunge: temo che nello scorso ritiro il buon Pioli e il suo staff non abbiano azzeccato quasi nulla sulla preparazione fisica e ci permette di andare poi in pausa con un messaggio: prossimo anno francobollo per celebrare il terzo scudetto, poi la sindaca dovrà indire 30 giorni di feste di piazza e ferie per tutti. Sono le 18, noi ci prendiamo ferie per un paio di minuti e dopo la pausa torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, seconda ora con Garrisca al Vento, in attesa del fischio d'inizio di Fiorentina Gubbio alle ore 19 questa sera, sempre Sauro Fattori al mio fianco, sempre Marco Tonelli in regia. Tante domande e tanti temi, tanti vostri messaggi al 348 7513 933. Intanto ringrazio e saluto Lorenzo dalla Casa del Popolo di Ugnano, ci scrive: grande Chiara, ti stiamo ascoltando, direzione Viola Park. La risposta dei tifosi è comunque una risposta che in questi giorni sta dimostrando l'entusiasmo che si respira. Ci scrive anche David: ciao Chiara, ciao Sauro, su Attà ci teneva a sottolineare il fatto che abbia una spiccata dote nella comunicazione e una personalità elevata silenziosa. Secondo me lo dimostra il fatto che non è rappresentato da nessuno se non da se stesso, e quindi siamo portati a osservare anche i dettagli. Ti risponde Simone da Manausa, a cui avevamo risposto prima, ci scrive: ci stiamo gasando a palla, la sensazione è assolutamente quella. Fabrizio: si può vedere da qualche parte la partita di stasera? Sì, su DAZN, ma va ascoltata su Radio Firenze Viola, perché sarà Andrea Giannattasio da cui andremo poi intorno alle 18:30 in attesa di conoscere anche le formazioni. Come ti avevo anticipato, c'è un tema che poi è uno dei tanti che occupa queste giornate di mercato. L'abbiamo detto, sono scaduti i termini della clausola di Moise Kean e quindi iniziano ad affacciarsi un po' di squadre interessate. Come potete trovare su Firenze Viola, la lista degli eventuali sostituti è una lista ampia, che da un lato dà comunque la sensazione che ci siano più piani agli occhi della dirigenza. Anche questo può essere un cambio di rotta rispetto al precedente modus operandi. Abbiamo parlato di Lorenzo Luca, di Andrea Pinamonti, di Artem Dovbik, abbiamo aggiunto oggi anche il nome di Matteo Pellegrino. Io ti chiedo, Sauro, intanto tu sei dell'idea che la Fiorentina possa fare a meno di Moise Kean? Considerando anche il 4-3-3.
2: A livello comportamentale sicuramente, però Moise Kean sostituirlo non sarà semplice, perché è un giocatore che ha qualità. Ora, sinceramente, se poi è in buone condizioni, è un giocatore che ci ha dimostrato tante cose qui a Firenze. E infatti ora secondo me comincia la parte più difficile, perché l'attacco è sempre la parte più difficile. Bisogna trovare assolutamente degli esterni importanti che facciano dei gol, e in più poi un centravanti che abbia dei numeri, ma numeri di gol, dico, non, e tra questi che si, di cui si sta parlando adesso, Dobrić secondo me è quello che ha i numeri più alti, anche se non lo vedi molto, è un giocatore che non si mette molto in evidenza, sì, però insomma anche nell'anno che l'hanno criticato tanto a Roma ha fatto 16 gol.
1: Sì, 17 sì. gol e 4 assist, 2024-2025, ragazzi. L'abbiamo detto, la sua miglior stagione, 23-24, 24 gol al Girona, l'ultima sì, certo. stagione, 3 gol, però meno di 600 minuti.
2: Ma mai impegnato,
1: giocati
2: ecco,
1: per,
2: ecco, mai impiegato,
1: un,
2: mai.
1: Per un infortunio, è sicuramente un giocatore che intriga. 29 anni rispetto agli altri che
2: sì,
1: sono
2: ma
1: magari
2: andato male in che, un ha, po più, che ha chiuso la situazione, cioè
1: un
2: perché
1: po più
2: probabilmente l'uomo e caratteristiche erano un giocatore per
1: e per quanto per riguarda le caratteristiche appunto di Moise Kean, qualcuno inizia a chiedersi se all'interno di un 4-3-3 dove comunque, come giustamente sottolineavi, l'apporto degli esterni in fase offensiva è diverso rispetto al modo in cui poi ha giocato la Fiorentina al servizio di Moise Kean, ecco, lui possa fare il caso nostro, se si possano fare valutazioni anche da questo punto di vista.
2: Non è facile poterlo prevedere adesso, però io spero, allora io sono convinto sarà un uomo mercato per la Fiorentina, perché da qualche parte la Fiorentina qualche sacrificio lo dovrà fare, speriamo di non doverlo rimpiangere, il concetto è quello, però io
1: anche la motivazione di Kean è un elemento che molti mettono
2: che
1: sul tavolo
2: calata,
1: perché c'è un Moise Kean con Palladino e un Moise Kean con Pioli e Vanoli e con i problemi alla tibia
2: che probabilmente cioè, se li sono usciti veramente insomma è capibile anche, però il concetto è che quando te fai 20 gol l'anno dopo e ne fai 8 e la squadra ne soffre tantissimo sì. perché io ho sempre detto che nonostante tutto Cagliari per noi è stato
1: sì.
2: un avvisaglia
1: e nella prima parte di stagione c'è mancato anche il miglior De Gea, quindi
2: infatti,
1: sostanzialmente entrambi i valori aggiunti della stagione precedente hanno
2: in un certo senso
1: esposto quelli che erano i limiti della squadra. Marco Il Pecora, ad esempio, proprio in relazione ai possibili sostituti ci scrive: ma veramente siamo interessati a Lucca? Uno più scarso non esiste. Lucca ti intriga, pensi che
2: cosa vuole grosso, cioè perché poi io dico sempre, se prendi, vedo che sta parlando di Sulé, insomma di gente
1: sì.
2: che dei gol fanno, che però non sono molto portate a far gol eccetera avanti, insomma, perché rientrano, io sempre un po' c'è Lucca, bisogna trovarla sul fondo, gliela metta, come a Dobrić secondo me, invece quando c'hai certi giocatori che rientrano dentro, non hanno l'assist, se non hanno l'assist giusto, cioè il cross è un discorso, ecco perché quelli giocano in maniera a piede invertito, come si suol dire adesso, va bene, deve essere del realizzatore, se no diventa un problema.
1: Sauro, visto che sia come costo di cartellino sia come costo di ingaggio sono simili, per il gioco di grosso cambieresti Moise Kean con Zirkzee? Te lo chiede Roberto da Bagnarifoli.
2: Non sono simili. Zizè è uno che partecipa molto di più, non fa i gol di Kean, anche nella migliore annata fa 10 gol, non ne fa di più. Però è un giocatore che è bravo. Allora, la differenza tra Kean e Zizè è che Zizè è per un contropiede manovrato, mentre Moise Kean è per un contropiede diretto, cioè lo fa lui. Lo fa con la sua forza fisica, cioè cambia proprio il concetto. Però con Zizè sicuramente prendono dei grossi vantaggi gli esterni, perché lui accorcia e loro si possono inserire, possono, ora poi siamo a parlare un po' di cose tattiche, però è anche giusto. Cioè, bisogna vedere grosso come intende queste cose, perché io ho guardato un po' il Sassuolo l'anno scorso, che aveva sia Pinamonti che Nzola, che non due centravanti e fanno miliardi di gol, che però partecipava molto per la squadra, infatti ha fatto molto bene sia Volpato e sia, aiutami, Madonna, non mi viene quell'altro, a sinistra, chiedo scusa.
1: Tanto ci aiutano i nostri ascoltatori, ad esempio Simone, ascoltando la tua riflessione al 348-7513-933, ci scrive: Lucca per il gioco di grosso a mio avviso non va bene, non perché non abbia le qualità, ma perché non ha la caratteristica ideale del...
2: No, Zizè sicuramente, secondo me, avrebbe una caratteristica importante, però è un giocatore che costa tanti soldi e alla fin fine non fa grandi numeri,
1: Paolo dalla provincia di Pavia: a me sembra che Luca sia un disordinato tatticamente e anche un po' casinista nello spogliatoio. Poi sulle capacità, se a noi serve, io non mi esprimo. Loriente, bravo Luca. Lo ringrazio, perché stavo tenendo sott'occhio anche il messaggio di Kit da Udine, che indirettamente ci porta su un'altra domanda che avrei voluto farti. Buonasera Chiara e Sauro. Purtroppo uno più scarso di Lorenzo Lucca c'è, lo abbiamo noi in rosa, Piccoli. Cosa si fa con Piccoli?
2: Ma non è più scarso, è uguale. Sono giocatori che sono buoni giocatori, però non riempono gli occhi, non fanno la differenza in maniera esagerata. Poi io capisco Luca, non abbiamo mai giocato, perché insomma a Napoli non era semplice avere davanti giocatori importanti, e Piccoli secondo me non ha avuto il tempo di ambientarsi a Firenze, si è dovuto subito mettere in gioco in una squadra che aveva dei problemi, perché poi bisogna valutare anche quello, sì. Perché nel grande entusiasmo probabilmente anche Piccolo avrebbe fatto qualche gol in più, cioè se la squadra girava bene, quando le squadre girano bene, gira bene tutto, cioè tira su il livello di tutti. Invece lui si è dovuto un po' subbarcare, ha cercato di farla al meglio possibile, però per quanto riguarda il palato fiorentino non basta, insomma. Siamo abituati a centravanti noi, insomma, che sono roba che ha fatto storia, ma storia nel mondo, no? Storia, vedi Batistuta, vedi lo stesso Luca Toni, cioè dove abbiamo voi centravanti veri, ragazzi.
1: Samu ti chiede: Sauro, Manzola è considerato dentro o fuori dal progetto?
2: Io ho l'impressione che Inzola potrebbe essere una buona riserva.
1: Guarda,
2: diciamo proprio
1: Lorenzo,
2: una riserva,
1: Lorenzo ci scrive: ma tenere semplicemente Nzola come riserva e mandare via Piccoli senza prendere nessuno, quindi Nzola riserva di Moise Kean, immagino, perché sostanzialmente senza mandare via,
2: sì, potrebbe essere